0: essere dei buoni presupposti. E comunque parliamo di intanto un giocatore giovane, quindi ha tanto da imparare. Però le qualità tecniche ci sono, non a caso insomma il Real Madrid l'ha prelevato dall'Argentina appunto giovanissimo, sì, pagandolo tantissimo, sì, quindi a riprova del fatto che comunque il Real Madrid in questo giocatore ci crede. Ed è un sì, è vero che è un giocatore definito un trequartista, però o un giocatore che magari può dare il meglio di sé in spazi larghi. Però è un giocatore che può giocare benissimo sugli esterni, si può adattare a giocare sugli esterni, ed è un giocatore soprattutto che salta all'uomo, cosa fondamentale per una squadra come la Fiorentina che verosimilmente in quasi tutte le partite, almeno quelle in casa, si troverà davanti, forse non quasi tutte, ma insomma tante partite in casa si troverà davanti a un avversario, si chiuderanno e quindi creeranno questo famoso blocco basso che si è visto così spesso ai mondiali. Quindi un giocatore del genere che salta all'uomo è merce rara.
1: C'è ad esempio chi come Silvio fa riferimento ai cinque cambi che il calcio moderno mettono a disposizione del tecnico, sottolineando come poi alcuni giocatori, quando duttili, permettono all'allenatore di considerarli proprio nell'ottica anche di cambiare inerzia alla partita o cambiare volto alla squadra in momenti specifici sia della stagione che della gara stessa.
0: Sì, ma infatti ha ragione, perché comunque sia ormai con i cinque cambi le squadre vengono completamente stravolte nel corso della partita. Questo ci ha permesso anche di capire l'ulteriore importanza dell'allenatore, cioè quanto sia importante l'allenatore, perché comunque ora con cinque cambi tu puoi cambiare il 50% dei giocatori di movimento, e quindi questo ti fa capire l'allenatore e il suo nutrito staff, perché ora in panchina va l'altro allenatore, c'è altre 10 persone che lo aiutano fra panchina e spalti, possa incidere sull'andamento della partita. Questo è un giocatore che dal primo minuto o a partita in corso può, secondo me, in un campionato come quello italiano crescere facendo la differenza, però non crescere solo senza che i tifosi della Fiorentina ne traggano divertimento. Certo, è un giocatore che deve limare alcuni aspetti del suo gioco, come per esempio il fatto di portare un po' troppo la palla, di amare un po' troppo il dribbling. Però insomma ci lamentiamo tutte le volte, la nazionale non partecipa al mondiale, ci lamentiamo che in Italia non dribbla più nessuno, se è un giocatore che dribbla tanto meglio.
1: Guarda, in un certo senso hai riassunto un messaggio che nel corso della prima ora ha trovato d'accordo anche Angelo Giorgetti, che era al mio fianco, messaggio nel quale si sottolineava come certi giocatori poi il posto in campo lo trovino anche solo in virtù delle loro capacità, e forse è anche questa ossessione per la tattica che ci porta anche a perdere il gusto e a perdere quello che poi il calcio dovrebbe rappresentare, il calcio per come l'abbiamo imparato a conoscere. Prima di addentrarci sulla Fiorentina che già esiste al 31 di luglio, resto sulle suggestioni di mercato, perché un altro nome che fa discutere è quello di Matteo Pellegrino. Ovviamente si parla dell'eventuale sostituto di Moise Kean qualora partì, o di Roberto Piccoli qualora la Fiorentina decidesse di trovare per lui una destinazione alternativa. Ma è un giocatore che a tuo avviso incarna quelle caratteristiche necessarie per il centravanti di Fabio Grosso?
0: A me piace molto, fatte le dovute proporzioni, anche perché siamo in un calcio completamente diverso, ma è un piccolo Batistuta, cioè un giocatore che tecnicamente deve migliorare come migliorò Batistuta, perché la gente magari non se lo ricorda o era troppo piccolo, ma Batistuta quando arrivò alla Fiorentina era un giocatore piuttosto grezzo tecnicamente, sì. Migliorò con tanto impegno, tanto lavoro, e come evidentemente aveva quelle qualità nelle sue corde, però doveva allenarle, le allenò e diventò un giocatore che a un certo punto batteva benissimo anche le punizioni, cosa che nessuno avrebbe mai detto dopo le prime partite giocate in Italia. E Pellegrino è un giocatore di quel tipo, è un giocatore sì che al Parma ha segnato non tantissimo, ma il Parma è una squadra che ha giocato prevalentemente nella sua metà campo, sì, facendo difesa e ripartenza, tant'è vero che ci sono state anche forti discussioni, se vi ricordate, qualche settimana fa, qualche mese fa a fine campionato, sulla conferma o meno dell'allenatore Cuesta, perché non aveva sviluppato a sufficienza il materiale umano. Pellegrino è un giocatore che fa salire la squadra, è forte di testa, seguito anche dalla Juventus fra l'altro, sì. E quindi si parla di un giocatore, secondo me, dalle grandi potenzialità, maturo per provare il salto di qualità. Insomma, ecco, io se dovesse

0: rimanere a Parma sarei un po' deluso, perché comunque mi sembra un giocatore sia pronto per provare il salto di qualità. Secondo me a Firenze ci starebbe benissimo.
1: Proprio per quel passaggio intermedio che a volte è fondamentale per consolidarsi prima di consacrarsi, quando si hanno determinate caratteristiche, quando si ha un determinato potenziale. Davide da Signa ci manda un messaggio su Moise Kean, ci scrive: è egoista, non la passa mai, quest'anno come tocca il pallone lo manda in curva, io vado controcorrente. A me ad esempio piace Piccoli perché è vero, è umile, dialoga coi compagni vicini, si gioca meglio infatti quando c'è lui in campo. A tal proposito, Davide si dice in un certo senso predisposto anche a rinunciare a Moise Kean. Ti chiedo, ma quanto ha bisogno di Moise Kean la Fiorentina?
0: Se dovesse arrivare Pellegrino, nulla. Cioè, io farei subito questo cambio fra Moise Kean e Pellegrino, diciamo così. Se invece l'alternativa deve essere Piccoli, allora io farei attenzione, perché Piccoli ha sicuramente tutte quelle qualità di generosità, di dialogo con i compagni in campo, di sacrificio di cui parlava l'ascoltatore.
1: Però servono i gol.
0: Quanti gol fa Piccoli? Cioè, Piccoli va bene se tu hai accanto un giocatore che però, non so, un esterno. Piccoli dialoga con l'esterno e l'esterno ti fa 18 gol, cioè quelli che dovrebbe fare Piccoli, che Piccoli gol non li fa.
1: E quindi staremo a vedere anche le mosse di Paratici per quanto riguarda l'attacco della Fiorentina. Michele, io sono curiosa di capire tu che idea ti sei fatto del centrocampo, perché abbiamo raccontato una prima parte di mercato spumeggiante per quanto riguarda Paratici e la Fiorentina. Abbiamo visto arrivare e abbiamo accolto al Viola Park giocatori dal potenziale notevole, ma anche con caratteristiche in grado di mettere in difficoltà il tecnico. E quindi ti chiedo, restando su un'idea di 4-3-3, tu chi ti immagini tra i titolari centrocampisti?
0: Fagioli e altri due. L'importante è ripartire da Fagioli, che è un giocatore nettamente superiore, e lo si è visto anche nella scorsa disgraziata stagione, perché comunque sì. Vedendo tutte le partite, insomma, lui faceva tre ruoli in campo e andava davanti alla difesa a prendere la palla per aiutare l'uscita, la costruzione da dietro, che non sempre riusciva, e stava in mezzo a favorire lo sviluppo distribuendo il gioco. A volte la squadra davanti aveva pochissime idee e l'unica era quella di affidarsi a lui, e comunque un giocatore che metteva tanti cross, ma anche un giocatore sulla tre quarti può giocare da trequartista, quindi ti può mettere la palla filtrante. Quindi l'importante secondo me è trovargli due pretoriani che siano in grado di sostenerne il gioco nell'idea di calcio di Grosso. Quindi direi un mediano, un interno box to box, come si dice, e quindi in grado di difendere, recuperare palloni, ma anche di proporsi, di andare dentro l'area avversaria, magari portando 5, 6, 7 gol a fine anno, e un'altra mezzala di possesso, di palleggio, con la quale Fagioli possa dialogare, e soprattutto con la quale Fagioli possa scambiarsi di posizione quando verosimilmente le altre squadre decideranno di prenderla uomo, anche perché in Italia ormai difendono tutti uomo su uomo, quindi mi stupirei di vedere qualcuno lasciare libero Fagioli di giocare.
1: E siamo in attesa di capire anche il futuro di Fagioli, l'abbiamo detto, la sensazione che poi agli occhi di Paratici, incedibili tra coloro che hanno indossato la maglia nella passata stagione, non ce ne sono. Poi devono ovviamente arrivare delle offerte che mettano la Fiorentina nella condizione di valutarle, perché non c'è la necessità di cedere questa prima parte di ritiro tra i primi giorni nei quali la Fiorentina si è allenata e ha disputato delle amichevoli al Viola Park, e poi la seconda parte, quindi la tournée inglese, l'amichevole con il QPR e con il Watford. Non ci hanno tolto tutti i dubbi che abbiamo in merito a Fagioli, la sua titolarità, ma soprattutto il peso specifico che avranno alcuni giocatori come Ulahi e Attà, e quindi in tal senso siamo curiosi di capire un po' che forma prenderà questa squadra. Abbiamo parlato del centravanti, tu Michele hai giustamente fatto riferimento anche agli esterni, che in un 4-3-3 hanno quasi la stessa importanza, e ti chiedo se secondo te c'è un giocatore che può rappresentare l'innesto ideale per la Fiorentina in quel ruolo.
0: Allora, serve un giocatore, si torna al punto di partenza, cioè serve un giocatore che abbia qualche gol nei piedi.
1: Sì.
0: Cioè un esterno, giochi 4-3-3, gli esterni devono fare gol. Questo è un gioco dove la merce più rara ovviamente è il gol, e i giocatori che ne fanno tanti costano più degli altri, perché è uno sport, come si dice in gergo, a basso punteggio, quindi non è facile fare il punto, non è il basket, non è altri sport dove i punteggi sono più alti. L'esterno ideale non è solo uno che è in grado di cucire il gioco, di tagliare centralmente, di venire a ricevere palla nel mezzo al campo, ma è uno che soprattutto abbia i gol nei piedi, come li avevano Lorientè e Berardi. Quindi servono giocatori di quel tipo, come Grosso aveva Sassuolo.
1: Devo dire che poi sono nomi che spesso vengono citati proprio quando si parla magari non del giocatore specifico, ma delle caratteristiche, perché poi non solo sulla nostra pelle, ma in generale abbiamo visto la differenza. Noi siamo portati quasi inesorabilmente a fare il confronto quando sulla panchina della Fiorentina sedeva Vincenzo Italiano, che poi ha sempre dichiarato la necessità di avere esterni di un certo tipo a disposizione, e purtroppo non ne ha mai avuti che gli consentissero anche di dimostrare quelle che erano le sue idee. Ci scrive però Andrea, se sei d'accordo Michele ti giro il messaggio, perché lo scrive anche in seguito alle riflessioni che abbiamo fatto insieme. Ci scrive: la Roma Colomoni, il Milan Ramos, l'Inter Turam, la Roma Malen, il Napoli Allen, noi si dà via Ken per Pellegrino. Lui non è proprio convinto da Pellegrino, lo definisce addirittura un tronco.
0: Ma oddio, mi sembra un po' ingeneroso, poi è chiaro, si tratta di opinioni, sì. Io ripeto, in quello che ho visto un giocatore di grande potenzialità, poi è chiaro che indovinare non è mai facile, poi alla fine noi giudichiamo sempre dai risultati, però se dovesse arrivare Pellegrino, ecco, io mi aspetterei più delle buone prestazioni e diversi gol che delle prestazioni negative. In caso di prestazioni negative non imputerei a Paratici di averlo preso, perché mi sembra, ripeto, un giocatore con delle qualità. È chiaro che l'ascoltatore lo vede nel Parma, però il Parma, come gioca il Parma? Cioè, il Parma l'anno scorso, io non so, ora faccio una battuta, ma non credo di tirare troppo di fuori, insomma, non so quante volte abbiamo superato la metà campo.
1: Sì, ce lo raccontava anche ieri un collega, un corrispondente, proprio in diretta mentre seguiva l'amichevole che ieri il Parma ha svolto con l'Arezzo. Sottolineava come i numeri di Pellegrino siano quasi numeri da valutare in positivo, proprio al netto di quella che è stata la mole offensiva creata dal Parma nella passata stagione. Quindi è un doppio merito per lui essere riuscito a trovare la rete in una squadra che poi la rete ha fatto veramente fatica a trovarla. Guarda Michele, prima di salutarti un'ultima domanda alla luce anche di quello che abbiamo detto. Noah Lang è un nome che scalda la piazza, dà la sensazione di poter completare un mercato iniziato nel nome dell'ambizione in un certo senso. Pensi che possa fare al caso della Fiorentina?
0: Ecco, Noah Lang sì, mi sembra un giocatore adatto. È un giocatore di strappo, ha bisogno di campo, però secondo me è un giocatore sul quale ti puoi appoggiare per creare superiorità anche contro blocchi più bassi. È un giocatore secondo me abbastanza associativo, quindi si può legare bene con il centravanti e con il resto della catena, quindi mezzala e terzino. Ecco, su di lui se ci fosse la possibilità un pensierino lo farei.
1: Michele, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, buona estate come sempre, e a presto, in attesa di commentare anche una rosa un pochino più completa che ci possa dare un'idea di quella che sarà l'identità offensiva della Fiorentina. Grazie mille Michele, buona serata.
0: Grazie a te, un saluto a tutti.
1: Come detto, mancano ancora pochi minuti, poi lascerò il posto ad Alessandro Di Nardo, al suo quasi ufficiale, quindi voi restate su Radio Firenze Viola perché le dirette non terminano con la puntata di Garrisca al Vento. Chiedo a Marco Tonelli in regia se ci fa ascoltare i messaggi audio che ancora non abbiamo ascoltato.
2: Chiara, Angelo, ma io tutte le partite che ho visto giocare a Mastantuono nel Real, guardate che gioca esterno a destra, perché lui prende la palla e mira al centro col sinistro. va alla conclusione o partono dei cross. Oggigiorno gli esterni giocano tutti a piede invertito e questo è un esterno, ruolo trequartista non c'è più, magari arrivasse, quando arrivano i giocatori dal Real non si sbaglia mai. Ciao Fabio.
3: Volevo vedere il curriculum di Pellegrino del Parma e ho visto che ha fatto 0 gol in varie stagioni nel Vélez Sarsfield e nelle Sudeste, 10 gol in Platense in 78 partite e nel Parma 12 gol in 50, quindi come curriculum c'era abbastanza modesto e non mi pare neanche più giovanissimo, quindi io ho i miei dubbi se venisse al posto di Ken. Io Ken tra l'altro non mi piace tanto eccetera, però francamente Pellegrino non vale neanche forse Ken dell'anno scorso secondo me, quindi se va via Ken dobbiamo prendere gente di livello superiore a uguale a Ken Bombrione.
1: E queste le vostre riflessioni, parto da Bomber Viola, cita il curriculum di Pellegrino, poi l'abbiamo detto, avessimo preso quello di Moise Kean nei giorni in cui è arrivato a Firenze probabilmente lo scetticismo sarebbe stato simile. Io poi comprendo le perplessità, lo definisce non giovanissimo, è comunque un classe 2001 e non solo con Michele Tossani ma anche nelle ultime ore abbiamo analizzato quelle che sono state le criticità per quanto riguarda la capacità di trovare la rete del Parma e quindi comunque tutti i numeri vanno inseriti all'interno di quel contesto. Mi permette però di suggerire a chiunque avesse curiosità ulteriori sul centravanti che tanto fa discutere, su Firenze Viola trovate una bella copertina di Alessandro Di Nardo in cui viene spiegata un po' quella che è la caratteristica principale del giocatore ma anche quella che è la sua storia e soprattutto in che modo eventualmente potrebbe arrivare a Firenze qualora dovesse essere la scelta lui del direttore sportivo Paratici. Mastantuono va fatto scaldare, va fatto arrabbiare anche per quello che è il suo ruolo naturale. Ci sono un po' di messaggi da recuperare in tal senso, c'era anche quello di Damiano, Mastantuono non va bene, è adattato, quanti sommelier per colpa dei circolini chiusi, sommelier della tre quarti li definisce, e quindi questa è la sensazione, che poi si sia forse anche talmente tanto disabituati ad accogliere certi profili che poi siamo portati a cercare il pelo nell'uovo. Sempre in merito ai messaggi che ancora dobbiamo finire di leggere, Pietro da Napoli: 2 anni fa deve esserci stata una congiunzione astrale, tutti si sono espressi al meglio ma nessuno nomina Raffaele Palladino. Noi abbiamo parlato della miglior stagione di Moise Kean, sicuramente Palladino ha avuto un apporto, poi però come detto la Fiorentina anche in virtù di quella che era l'idea portata avanti dal tecnico Palladino giocava sostanzialmente lanciando palloni a Moise Kean, rendendo Moise Kean il vertice, il fulcro, e quindi sono tanti gli elementi che hanno portato Moise Kean a ritrovarsi, per fortuna per la Fiorentina mi viene da dire. Pellegrino segna di testa e gli esterni li fa viaggiare, ci scrive Marco da Vinci. Kean è una punta che gioca da solo e gli esterni con lui rischiano di stare a guardare. Pellegrino sarebbe un ottimo rinforzo e quindi anche in quest'ottica aspettiamo di capire cosa ci dirà il mercato. Paolo dalla provincia di Pavia ci scrive che Pellegrino gli ricorda un po' Mandzukic, dice non troppo elegante, mettiamola così, edulcoro in area di rigore, ci vuole uno così cattivo. Chiara, scegli tu un altro termine, perfetto Paolo, magari scrivimelo prima in modo tale che io eviti di leggere i termini che non possiamo leggere per radio. Paolo invece da Grosseto non è convinto, se si deve prendere Pellegrino si può puntare su Piccoli che coi gol che ha trovato nelle 2 amichevoli in terra inglese è riuscito anche a farsi rivalutare in un certo senso da parte della piazza. Chiuderei col messaggio di Antonio: teniamo in considerazione che durante la conferenza Parati ci ha detto più volte che non si fa in un giorno, una settimana o un anno una grande squadra, questo per dire che comincerà qualche mugugno. Io sono più che convinto, se non arriveranno 4 esterni fenomeni, noi dobbiamo fidarci del direttore sportivo. Quello che non viene adesso verrà magari a gennaio o il prossimo luglio, ma ricordiamoci che è un percorso più lungo. Sono già le 18:58, quindi se Marco Tonelli è d'accordo noi ci fermiamo in modo tale che poi possa arrivare Alessandro Di Nardo con il suo quasi ufficiale. Come detto, l'appuntamento con Garrisca al Vento torna a partire da lunedì dalle 17:00 7 con Giacomo Galassi, che sarà saldamente al suo posto. Giacomo che domani vi racconterà la sfida tra Fiorentina e Real Madrid. Vi ricordo, su Radio Firenze Viola potrete sentire la cronaca in diretta. Da Chiara Bevilacqua è tutto e buona serata.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Chi si compra?
7: Se uno paragona in questo momento Mastrantonio,
8: bella goccia,
7: Levante, libero e selvaggia. Mastrantuono a chiesa nemmeno le macchine, nebbene vado a vendere le biciclette.
9: Le chiacchiere porta via il vento e le biciclette riconnessi.
10: Senti, il mondo è proprio strano, ragazzi.
7: Sì.
10: Coloscio.
11: Chi è?
7: A scuola ci pigliava per il culo anche il birello.
10: Coloscio preferiva fare la riserva ai coni.
12: A spazio Sorco che sta cerca i coni.
13: Dentro la Icone!
12: Icone! Non tira mai Icone! Non tira mai! Ora mi unisco a tutti i fianchi! Mamma mia! Mamma mia! Perché non tira mai Icone! Non tira mai!
14: Come mi criticate? Te, in primis, come capopopolo, ma poi dietro di te c'è una schiera di persone pronte a criticarmi.
12: Ci sta mandando fuori di testa a tutti, al Franchi.
14: Caparezza, classe 73, non potrà giocare nella nazionale under 21.
12: Ci vuole tanta pazienza, ragazzi, portatemi nel cuore.
7: Non è lusso. Roba da pazzi.
11: Oh, chi si compra? Roba da pazzi! E questo è il titolo della copertina di oggi, anche perché c'è stato un Icone nominato 177 volte e poi gli sproloqui del dottor Ferri.
14: Buongiorno! Ciao
11: Pietro! Evviva! Che grande!
14: Si è fatto la doppietta!
11: Beh,
14: ancora
11: bisogna finire,
14: completarla.
11: Senza ora.
14: Diciamo, sta partendo l'assist per completare la doppietta.
11: E sei contento?
14: Sono molto contento.
11: Vedi, allora, se sei contento te, sono contento anch'io. Stefano Cherubini di là dal vetro a curare la parte tecnica. Siamo insieme per parlare ovviamente del calciomercato della Fiorentina. Siamo a chi si compra, se ne parla anche, che ne so, il 3 di ottobre, quindi figuriamoci se non se ne parla il 31 di luglio, quindi a un mese e pochi spiccioli dalla fine delle trattative con la Fiorentina, e domani affronterà il Real Madrid in questa amichevole di extra lusso. Poi vedremo che il Real Madrid sarà, chiaramente con tante assenze dovute alle ferie, quello al mercato, eccetera, ma dopo tutto, se ha le assenze il Real Madrid, mi sembra che ne abbia anche la Fiorentina, perché fondamentalmente l'attacco è lo stesso degli ultimi 30 giorni, quindi ancora tanto da fare per quanto riguarda il mercato viola, e oggi parleremo in lungo e largo di questo, perché comunque degli aggiornamenti ci sono. Già stamattina vi ho chiesto tra Ken e Piccoli se volete farli partire entrambi, solo uno o nessuno dei due, tante sono state le risposte, vi continuiamo a chiedere anche questo tema. Nel frattempo si scalda appunto questa pista Pellegrino ormai da qualche giorno, vedremo se poi davvero la Fiorentina proverà a stringere con una formula un po' particolare del prestito oneroso con diritto / obbligo di riscatto. Da ieri si parla anche si intensificano le voci su Mastantuono, che comunque è calciatore che domani sera in teoria dovrebbe essere un avversario della Fiorentina, mentre Valdepeñas ha anticipato il suo arrivo alla Fiorentina, e quindi domani dovrebbe essere tra coloro che affronteranno proprio il Real Madrid, quindi subito da ex la sua presenza nell'amichevole di Klagenfurt, dove ovviamente noi saremo in diretta con Giacomo Galassi a curare, diciamo, la radiocronaca della partita, il sottoscritto in studio. Quindi vedremo se con Mastantuono si scalderà davvero la trattativa, anche perché, allora, secondo le fonti di Fabrizio Romano, Roma e Fiorentina si contendono il giocatore, poi ci sarebbe, da qualcuno parla di Milan, ho sentito stamani Alfredone Nostro che invece parla di una Fiorentina unica destinazione plausibile per il mercato italiano, e ha dato anche una notizia, quindi Sport Italia, sul fatto che pare il Real Madrid anche pronto ad aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, che secondo me è anche una di quelle situazioni della trattativa che può effettivamente cambiare un po' l'inerzia della stessa, perché È chiaro, la Fiorentina pare pronta comunque a trattarne il futuro anche in prestito secco, ma secondo me, anche avendo capito un po' come lavora Paratici, la sensazione è che avere la possibilità o di monetizzare o di riscattare il giocatore nel corso della prossima estate sia una di quelle situazioni che interessano allo stesso direttore sportivo della Fiorentina. Stavamo prima facendo una valutazione, diciamo, fuori dai microfoni, anche se mettessero un diritto di riscatto a 40 milioni, che è un diritto di riscatto per la Fiorentina molto oneroso, almeno però ti darebbe la sensazione che nel caso in cui Mastantuono dovesse fare una stagione straordinaria da classe 2007 qual è, la Fiorentina potrebbe pensare anche di metterceli questi soldi per poi, che ne so, monetizzare verso un altro club, oppure con il diritto di recompra che si manterrebbe magari il Real Madrid, come ha fatto con Nico Pass, comunque di monetizzare in qualche modo la valorizzazione del giocatore. Quindi questo è il punto su Mastantuono. Continuano anche le trattative, chiaramente in uscita. Ieri Moreno ufficialmente del Venezia, in queste ore si potrebbe anche concludere la trattativa per Somme al Venezia, col prestito con un diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni. Poi c'è Fortini, che continua a essere un giocatore in uscita. Le voci da Torino sulla Juve hanno abbastanza smentite, mentre è molto pressante la volontà del Torino di fare doppietta dopo Comuzzo, prendere anche lo stesso Fortini, una cessione che purtroppo per la Fiorentina non vorrà dire grandi introiti, perché comunque sapete che il contratto del ragazzo è in scadenza nel 2027. Poi le cessioni ad alto livello ancora tutte ferme: Dodò che cerca una squadra dove poter andare a giocare, Ken idem, anche se da ieri comunque è tornato ad allenarsi in gruppo, quindi con le scarpe da calcio, e domani dovrebbe essere protagonista della partita al Real Madrid. Piccoli, che potrebbe valere la stessa cosa anche per lui in chiave di potenziale cessione. Gudmundsson, che zitto zitto, l'MLM chiatto chiatto prende e va avanti per la sua strada, prova a conquistarsi un posticino nella Fiorentina della prossima stagione. In tutto questo ieri ha parlato anche Ranieri ai nostri microfoni. Di mercato non si è parlato, la sensazione è che lui e Mandragora, Ndur, siano quei giocatori che si porteranno in dote dalla passata stagione il club, quindi la Fiorentina. Sono curioso di vedere se succederà qualcosa intorno a Pongracic, che nel frattempo postava delle foto dalle sue vacanze goderecce in Grecia. Bene, credo di aver detto un po' tutto, caro Fabio, c'è da aspettarsi che ci entra un po' nel vivo qui, perché con la fine di luglio e l'inizio d'agosto poi arrivano i nodi al pettine con la Fiorentina, e domani sera come giocherà? Cioè, giocherà con Gudmundsson, perché Gudmundsson credo sia inamovibile in un momento in cui non ha esterni offensivi. Se sta bene Gimenez, come pensiamo giocherà Gimenez dall'altra parte, uno tra Ken e Piccoli davanti. Valdepeñas ce lo aspettiamo titolare, io mi aspetto titolare anche Ulai, sono curioso di vedere se giocherà con Fagioli. Certo è che domani è il primo vero test, come si può dire, di un certo livello che la Fiorentina farà in questa estate, perché è vero che il passaggio tra il Gubbio e la Championship è comunque un gran passaggio, il passaggio tra la Championship e il Real Madrid, pur anche se fosse inzeppato di riserve.
14: Sì, anche l'infradifici, ecco, Real Madrid rimane il Real Madrid.
11: No, le riserve del Real Madrid sono i titolarissimi, sì, di qualsiasi squadra della metà
14: classifica.
11: Hanno
14: una rosa molto corta, in questo momento segna insomma anche il Real Madrid, normalmente come tutte le squadre in questa fase sta un po' mettendo a posto la rosa in funzione anche di un allenatore nuovo come Mourinho, quindi insomma sta cambiando anche un po' il Real Madrid, quindi chissà poi quali saranno gli 11 titolari dei Blancos. Ci interessa molto di più però l'11 titolare della Fiorentina, e la mia principale curiosità è proprio quella che citavi tu, quella di vedere se Fagioli e Ulai condivideranno il campo, perché insomma è un po' uno dei grandi enigmi tattici che ci portiamo dietro da questa prima parte di preparazione, da queste prime amichevoli. Quale sarà il centrocampo titolare della Fiorentina e che caratteristiche avrà? Perché è chiaro che se giochi con Fagioli e Ulai hai un certo tipo di caratteristiche, se giochi con altri interpreti e scegli magari solo uno dei due gestori di palla, così sono stati dipinti almeno fino a oggi i due sopracitati, magari scegli anche qualità più fisiche, no? Quindi non lo so, questa è una cosa che mi interessa molto. A proposito di Gudmundsson e del suo tentativo di ritagliarsi un posto all'interno della Fiorentina, cioè, se Gudmundsson dovesse rimanere alla Fiorentina in questa stagione, immagino vorrebbe dire che questa ricerca per gli esterni non è andata a buon fine. Cioè, nel senso, dovesse rimanere Gudmundsson, immagino sia perché non è arrivato un giocatore che possa sostituirlo sull'esterno.
11: No, Quando, per domani o in generale?
14: No, in generale.
11: Bene, però in generale, sai, se devi avere quattro giocatori offensivi che si alternino, considerando che Jimenez.
14: Tu ci pensi?
11: Ma io ci penso, sì. A parte,
14: cioè, che
11: sai,
14: Gudmundsson possa rimanere, tu la ritieni una possibilità più che concreta?
11: Per me no, non più che concreta vorrebbe dire penserei a più del 50%. Okay. Io ora
14: meno del 50%.
11: Secondo me siamo al 20-25%, una possibilità su 4 che alla fine resti, anche perché la mia sensazione è quella che abbiamo anche dato il là poi fondamentalmente alla stagione di mercato con quest'idea che Paratici davanti a offerte concrete per i giocatori della passata stagione dà via tutti, cioè Ranieri che ieri parla a Giannattasio da leader, da giocatore che resterà, da giocatore che vuole regalare qualcosa a Firenze, tutto ciò che ci ha raccontato, andate a leggere su Firenze Viola o sui nostri canali social per ascoltare le sue parole. Se arrivano 10 milioni per me lo vendono, non so se mi spiego, cioè non è che mi aspetto perché ha parlato ieri che allora è inamovibile. Se per Mandragora arrivano 10 milioni e Mandragora è d'accordo con la cessione, anche Mandragora, che adesso sembra comunque una delle alternative plausibili del centrocampo che è cresciuto in qualità della Fiorentina, potrebbe partire. E quindi Gudmundsson, che in questo momento la Fiorentina valuta una cifra magari alta, quindi che ne so, 18 milioni, sapendo di poterne trattare per 15, se domani arriva il Bournemouth e ti dice voglio Gudmundsson per 15 milioni, io non credo che nessuno della Fiorentina farebbe ostracismo verso la sua cessione, proprio perché abbiamo capito che dei giocatori presenti attualmente in rosa dalla scorsa stagione di incedibili non ce n'è. Anche stamani il Corriere di Fiorentino ha fatto un bel pezzo d'approfondimento sulla situazione di Fagioli, per dire. Cosa dice? Dice Fagioli è un inamovibile della Fiorentina, ma se arriva un'offerta, lì si citano 35 milioni. Per me anche, figurati se non glielo danno via a 30, anche Fagioli è destinato a partire. Quindi ecco, è una situazione che va via via evolvendosi, quella di Gudmundsson. Certo è che se non arriva nessuna offerta di quel tipo e la Fiorentina trova magari difficoltà a aggiornare gli esterni offensivi con 4 acquisti, uno potrebbe dirsi perché no, perché non tenersi Gudmundsson come quarto esterno offensivo, cioè se la Fiorentina ha Gudmundsson, Mastantuono, poi Solomon che riprende con la formula e poi
14: Mister X,
11: il grande acquisto dell'estate, io non ci vedrei niente di male. A parte, sai, io sono sempre stato critico di pancia nel momento in cui vedevo le partite della Fiorentina e dicevo basta, andatevene via tutti. Poi nel ragionamento di mercato ho sempre detto la Fiorentina non si potrà
14: privare di tutti. Fare tabula rasa, come si dice a volte.
11: Perché comunque già sta facendo tantissime operazioni, sì, però no, certo, soprattutto in quella in uscita sta facendo un po' di fatica. Quindi perché no? Cioè io capisco anche la rabbia del tifoso medio giusta dopo quello che è successo l'anno scorso nei confronti di Gudmundsson, di Dodò, di Kennedy o di Piccoli, però poi la Fiorentina dovrà fare delle scelte. Io non so quali possono essere le scelte migliori, so che le detterà il mercato. Ripeto, anche su Ken c'è questo, tanti ora per esempio Rino ci ha risposto secco che per lui va ceduto Ken, cioè tra Piccoli, Ken, chi rimane, lui cederebbe solo Ken, ma in tanti rispondono così. Io credo che anche lì bisogna avere un po' di calma e gesso, perché la Fiorentina non può pensare di dare via Ken a 20 milioni, cioè Ken è un asset della Fiorentina che ha costi elevatissimi di gestione proprio per la questione del suo ingaggio. Però ragazzi, se non trovo una squadra che gli dà almeno 35 più bonus, io credo che Ken se lo tenga. Certo è che trovarla ora quella squadra, anche complici le situazioni fisiche e atletiche che lo hanno accompagnato anche in questo ritiro, il dubbio che ci sia qualcuno pronto a bussare per quelle cifre io ce l'ho. Quindi per lui, per Gudmundsson, per Dodò, cioè Dodò la Fiorentina lo valuta 15 milioni, ha scadenza un anno di contratto, l'ha pagato 18, è difficile pensare che ci sia una squadra pronta a prenderla a quelle cifre, quindi anche lì andrà fatta una scelta prima o poi, perché te nel frattempo Jimenez l'hai preso, potresti prendere João Mario, ancora no, quello non l'hai preso perché vogliono al titolo definitivo e la Fiorentina non mi sembra interessata a fare quel tipo di operazione, per ora c'è ancora Fortini. Mi sembra che sia più a sinistra anche il problema, cioè finché c'è Dodò resterà, e se resta con il contratto in scadenza, a parte che Niccolò Ceccarini ci ha detto che comunque la Fiorentina avrebbe un mezzo accordo che nel caso in cui non dovesse arrivare niente di buono entro il primo di settembre rinnoverebbe almeno di un anno il contratto, però anche lì perché no? Cioè io Dodò credo che ora stia facendo una preparazione da nocchini, si direbbe dalle mie parti, perché mi sembra distratto, poca voglia e tutto, però anche lui poi sa benissimo che nel momento in cui il mercato si ferma dopo deve tornare a giocare, non è che può fare musino per tutto l'anno, altrimenti la squadra non la troverà mai.
14: Sì,
11: fatto un quadro un po' della situazione, guarda, a me un po' preoccupa quella di un'uscita, parola grossa, però cioè è un mercato che stenta a decollare, perché siamo tutti in attesa, anche il mondiale ha rallentato, no, questo mercato.
14: Ma infatti io anche questa cosa di Gudmundsson te la chiedevo non a caso, perché ho come la sensazione di fronte a questo rallentamento che qualcosa come piano per l'attacco possa cambiare. E allora se qualcosa può cambiare anche in virtù della difficoltà di fare operazione in uscita, tra tutti forse Gudmundsson è uno di quelli che potrebbe rilanciarsi, potrebbe rilanciare ancora una volta la sua avventura a Firenze con più credibilità, perché comunque, come dici tu, è un giocatore che ci ha fatto anche arrabbiare tante volte, però è un giocatore a cui riconosciamo poi delle qualità mai espresse. Ma allora a maggior ragione per questo, magari non trovando, ripeto, chi ti dà 15, 20, 25 milioni per Gudmundsson, l'idea di riprovarci ancora, riprovaci ancora Albert, ti potrebbe pure venire. Chiaro è, e in quel caso la mia speculazione diventa ancora più profonda, che dovesse rimanere Gudmundsson magari e dovesse diventare sostanza del tuo 11 titolare, non sarà proprio 4-3-3, o sarà una formula simile ma non uguale al 4-3-3.
11: Vabbè, però se parte da alternativa.
14: Sì, però ad oggi devi trovare ad oggi di esterni titolari ne devi trovare due. Non ti dico che sono scettico, perché Paratici ci ha dimostrato che, insomma, in un momento anche di apparente piatta, di apparente bonaccia, lui può arrivare con la sua nave dei colpi di mercato col vento in poppa. Però tempo passa.
11: Beh, la cronaca quella che stai riportando.
14: E ovviamente uno comincia anche a pensare a quello che potrebbe essere se due non dovessero arrivare.
11: Comunque, quali provaci ancora tu caldeggeresti?
14: Io provaci ancora
11: all'interno di, appunto, un contesto dove si fa difficoltà a cedere anche pezzi grossi. E quindi ti cito, te li cito: Pongracic,
14: Pongracic,
11: Dodò, Ken, Gudmundsson, Piccoli.
14: Allora io ti dico, se la Fiorentina è ambiziosa e vuole arrivare in Europa, hai bisogno di un attaccante da 15-20 gol, non diciamo
11: da
14: l'attaccante
11: 15, perché 20 non le fa più nessuno.
14: 20 non le fa più nessuno, bravissimo, mi sono fermato lì proprio per quello. Quindi Ken o un eventuale sostituto di Ken.
11: No, provaci ancora, quindi se dici Ken è Ken, cioè... No,
14: aspetta, fammi argomentare.
11: Vabbè.
14: Perché io in realtà sto parlando dell'altro attaccante della Fiorentina, che è Roberto Piccoli, che non ci dà la fiducia per i 15-20 gol, ma che potrebbe essere l'alternativa a un attaccante titolare, quello da 15-20 gol. Sia Hen o sia qualcun altro, dipenderà dalle offerte che arrivano. Perché
11: quindi gli altri non gli daresti un provaci ancora?
14: No, provaci ancora Piccoli, sì, sicuramente. Provaci ancora Roberto, sì. Anche perché mi pare, prima parlavamo dell'atteggiamento nel corso del ritiro. Piccoli comunque a livello di atteggiamento, a livello di prestazione, i gol vanno pesati, come dice sempre il mio sodale Benve, però vanno pesate anche le situazioni, no? Va pesato anche il contesto, calciatore che arriva da una stagione difficile, che ricomincia la stagione segnando, è sempre qualcosa di incoraggiante, secondo me, al di là del livello, al di là della partita, al di là di tutto, ma quando uno segna poi magari trova anche maggiore fiducia in se stesso. Quindi provaci ancora Roberto, sicuro. Dietro, sai, a me mi verrebbe da dirti anche, nonostante io non abbia una grande predilezione per lui come calciatore, io ti direi anche provaci ancora Marin Pongracic, perché comunque si parla di un giocatore che ha fatto il mondiale da protagonista, poi non da assoluto protagonista, ma da giocatore titolare della Croazia, comunque insomma una delle nazionali più forti che ci sono state all'ultimo mondiale, al netto del traguardo raggiunto. Quindi io da Pongracic ci ripartirei, anche perché dubito arrivi un'offerta per Pongracic che ti fa pensare, ma sì dai, lo facciamo.
11: Vabbè,
14: partire.
11: Poi c'è chi non provarci ancora, quindi per te sono Gudmundsson, Dodò e Ken.
14: No, io ti direi Dodò in primis. Gudmundsson mi lascio ancora un po'
11: Real Madrid.
14: di
11: ti lascio ancora il Real Madrid per vedere Bandalè. Va bene. Ora anche con voi questo gioco 348 75 1333, provaci ancora. Marco che aveva chiamato, richiamaci se è caduta la linea, non ti preoccupare che stavamo finendo un discorso, noi ti ascoltiamo volentieri, quindi se vuoi chiamare 0557711171, dicevo però al 348 75 1333 con i vostri audio e i vostri messaggi di testo, quali sono i provaci ancora, cioè quali sono i provaci ancora di quest'estate, a chi affidereste questo titolo di giornale, se vogliamo. Io ho fatto quei nomi, poi ce ne possono anche essere altri, libera scelta vostra, ma quelli che sono anche coloro che possono portare effettivamente dei milioni in dote sono questi. Ho escluso Mandragora, escluso Ranieri, ho escluso Fagioli, perché secondo me sono una versione diversa rispetto a quella che è il mercato in uscita. Però Pongracic, Dodò, Gudmundsson, Piccoli, Ken, qual è il vostro provaci ancora? Chi è che terreste dopo comunque i patimenti che ci sono stati la passata stagione? Ditecelo, perché secondo me è interessante capire anche davanti a questo tipo di calciatori qual è la vostra versione dei fatti, la versione di chi ci ascolta. Per esempio c'è chi già ci dice provaci ancora Piccoli, questo è Sanzio, poi ascolteremo anche il suo audio. Poi Giuseppe giustamente dice: ma parliamo di un esubero, ma Sottil dov'è? Chi lo compra?
14: Bella domanda. Dov'è Sottil? Dov'è Riccardo Sottil?
11: Beh, in questo è a
14: momento?
11: Casa a farsi i cavoli suoi, sarà a allenarsi da parte.
14: Guardiamo se c'è qualche stories sul suo
11: Instagram. Ma che io credo che sia chissà dove. Nel frattempo cerca dove, prova a fare il cerca persone con Sottil e vediamo dov'è. Nel frattempo abbiamo Marco in linea. Grazie. Ciao, Marco, di aver richiamato. Ciao.
6: Buongiorno Pietro, ciao ragazzi, buongiorno.
14: Buongiorno.
6: Mi sembra avete fatto una esamina che continua nella linea editoriale di Radio Firenze Viola, cioè è cambiato un po' il mondo di valutazione, perché noi chiaramente sui quattro esterni all'inizio siamo tutti convinti, il 4-3-3, poi le difficoltà stanno facendo come canta Baglioni, si possono notare. E quindi ora, al di là della situazione dell'anno scorso, che è veramente stata drammatica, però insomma, pensare che si consideri un pacco da mandare via per forza se non c'è offerte Gudmundsson e valutare altre situazioni, io penso che dobbiamo anche avere un piano B, cosa che Grosso ha già fatto con lo schieramento con i due rifinitori alle spalle di Piccoli contro il Watford. Quindi a me Gudmundsson, io sono come Pietro e come il grandissimo Ferri, a me è uno dei più grandi magoni e dubbi, però l'atteggiamento di Gudmundsson in questa direzione di cooperazione non si è mai visto, collaborativo, rientra, quindi potrebbe essere quello a cui dare una chance. Poi l'ha comprata Mastrantuono Gudmundsson, ma guarda, noi come uno che critica dopo aver mangiato la Simmental, ma magari non compra la scottona ma compra una bella bistecca, cioè già qui e si passa da essere contenti o scontenti. E poi l'unica cosa che poi vi lascio nel passaggio, chiaramente da una gestione del tuo sportivo c'è anche il passaggio che ha fatto correttamente Pietro, che in tempi non sospetti, no, al di là di tutto, se non parte, io sarei il primo che manderei via per tanti motivi, però con l'impegno che fece Milenkovic di negoziare il contratto ti eviterebbe, dice, nuovamente una perdita dolorosa, quanto andare a scadenza con una perdita quantomeno più ridondante di quella che potrebbe essere. Poi la domanda che faccio a Pietro è questa: Pietro, ma su Fortini, nonostante il rapporto d'amicizia tra il padre e Paratici e nessuno lo può obbligare, ma non c'è speranza o c'è proprio una certezza che il muro fatto non sia più invalicabile? Buon lavoro ragazzi.
11: Ciao Marco. Ciao Marco. Allora su Fortini io sono molto molto chiaro. Allora le cose sono due: o la Fiorentina è arrivata fino a un certo punto, che però non è sufficiente per il ragazzo e il suo entourage, quindi faccio un esempio: guadagnava 50.000 euro, gli hanno offerto 500.000 euro a salire, e lui a lui o a chi diciamo cura i suoi interessi sportivi non bastano. L'alternativa è che il giocatore e anche la Fiorentina abbia valutato che alla fine non valga la pena rimettersi a un tavolo per trattare, cioè, perché quello che noi sappiamo è che la riapertura della trattativa non c'è stata. Ed è abbastanza singolare se si pensa a un classe 2006, almeno dal mio punto di vista, no? Cioè è un classe 2006, hai bisogno di un terzino, hai fondamentalmente comprato quello che per te potrebbe essere il titolare, che è Jimenez, vuoi dare via Dodò, io prenderei e andrei a sentire l'entourage di Fortini, dice guarda, ecco, la situazione dell'anno scorso è cancellata, siamo una nuova dirigenza fondamentalmente, ci sono stati degli errori in passato, pensiamo che tu possa essere un ottimo prospetto, magari parti dietro perché sei giovane, perché puntiamo su un ragazzo di gamba come Jimenez e tutte quelle, però vogliamo che tu rimanga in rosa con noi. E questo discorso non l'ha fatto la Fiorentina e Fortini quindi dal canto suo farà i suoi interessi a cercare una nuova squadra. Poi noi ci si può anche mettere qui e dire che peccato, però la Fiorentina probabilmente sta giocando un rischio di vedere partire Fortini a una cifra bassa, perché forse non ci crede nemmeno fino in fondo. Ma ragazzi, faccio un esempio molto più banale e secondo me meno di livello di Fortini, però Balbo due mesi fa per molti di voi doveva essere uno dei componenti della rosa della Fiorentina. La Fiorentina appena ha potuto l'ha ceduto per 1,5 milioni, più va bene 50% del fuori vendita, ma per 1,5 milioni allo Stuttgart, l'ha venduto a Liverpool, non l'ha tenuto in rosa come alternativa. Quindi le valutazioni di questa Fiorentina sono diverse di quella precedente e probabilmente Paratici su Fortini o si tiene qualche dubbio o pensa di poter arrivare dal mercato su giocatori migliori, cioè, ma penso che sia lecito questo, poi ognuno, no, la vede come vuole, caro Fabio, non so te come sei schierato su Fortini.
14: No, io su Fortini, devo dire la verità, io Fortini che giocatore è non l'ho capito ancora. Quindi cioè, nel senso, faccio fatica a dare una valutazione su quello che andrebbe fatto con Fortini, perché mi pare che venga da una stagione di B interessante, da una stagione di A dove invece non ha cambiato niente rispetto alla sua traiettoria, anzi forse la traiettoria si è solo inclinata, è andata solo verso il basso. Gli elementi per valutarlo secondo me sono pochi, perché appunto il minutaggio è stato piuttosto scarso nella scorsa stagione. Quello che dico è che a me dà fastidio, perché penso che comunque abbia un valore l'identità, dà fastidio che tutti quelli del settore giovanile per un motivo o per un altro non li ritroviamo mai validi, abili e arruolabili, perché questa è una storia che si ripete. Fortini oggi ci sembra non adatto, Comuzzo se ne è andato in prestito dopo che sembrava dovesse diventare Franz Beckenbauer, Kayode non poteva giocare come alternativa di Dodò ed oggi è una delle più importanti giovani stelle della Premier League. Cioè, benissimo, ci mancherebbe, è un modo di fare mercato, è un modo di scegliere la propria strada, è un modo di fare comunque calcio, quello di cedere i giovani del settore giovanile, fa parte sicuramente di un modo di operare sul mercato che alcune società hanno. Sembra strano che nemmeno uno di questi, visto che poi qualche qualità, ad esempio Kayode l'ha messa in mostra, non sia fatto per rimanere, anche perché credo che, ripeto, questo discorso dell'identità, del senso d'appartenenza, non è un discorso solamente vuoto, altrimenti il Bilbao, che io guardo con venerazione, non riuscirebbe a stare nel massimo campionato spagnolo per anni e anni e anni. Lo fa sicuramente con le qualità dei calciatori, lo fa anche con un senso d'appartenenza che è forte in quel territorio. Siccome noi toscani e noi fiorentini in particolar modo siamo particolarmente identitari, particolarmente avvelenati sulla questione della fiorentinità, della toscanità, a me fa strano che la Fiorentina, che ha intrapreso un percorso di italianizzazione almeno fino all'anno scorso, non riesca mai a tenere, a sfruttare, a valorizzare, a far diventare parte della sua formazione titolare dei grandi un ragazzo delle giovanili. Cioè questo mi dispiace. Alla fine, se ci pensi, ha fatto più carriera uno come Ranieri, che di considerazione ne aveva pochissima, rispetto a tanti altri. Se partiamo dalla considerazione, Sottil aveva un'uscita dal settore giovanile, Sottil che probabilmente non era da Fiorentina, ma Sottil era molto più considerato dei Ranieri,
11: ma non c'è dubbio.
14: E alla fine quello che ha fatto carriera tra tutti all'interno della Fiorentina
11: di quell'anno soprattutto
14: è Luca Ranieri.
11: Sì, sì,
14: non Claudio il pensionato, quello delle panchine. Claudio
11: nonna ce l'è proprio tra i denti, questo discorso
14: non lo supporto.
11: Va bene, poi se ne parlerà. Allora, prima però abbiamo Giorgio che ci chiama da Roma. Buongiorno.
14: Ciao Giorgio.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Intanto
14: buongiorno
8: per la trasmissione, voi siete grandi. Volevo chiedere, cioè vabbè, diciamo che mi sono svegliato un po' tutto sudato stamattina. Beh. E ho pensato a una storiella.
11: Ah, pensavo perché faceva caldo, ma
8: voi chiaramente state sempre sul pezzo, io così. Un piccolo quesito che mi sono fatto. Ieri sera la squadra spagnola, io non dico squadra perché sono un po' schiamantico, però allora la squadra spagnola ieri sera fa un blitz
13: su un attaccante dove praticamente il mago c'era già sopra, il nostro mago parlo, no? Ora che succede? Che praticamente lui è abituato ai blitz, no? Comunque la squadra spagnola fa un blitz su questo attaccante. Non vorrei che magari ci fosse stata la mano sua su questo blitz che ha fatto, diciamo, e a quel punto, sai, come diciamo tornaconto ci potrebbe essere anche, diciamo, ecco, questo prendere, diciamo, l'esterno, che non sarebbe male. Non so, ditemi voi, può darsi pure, ripeto, che devo andare al mare perché fa caldo.
11: Vabbè, comunque vacci lo stesso, Giorgio, proprio perché fa caldo, lascia perdere il mercato a quel punto di vista. Vai, ti rispondiamo subito, Giorgio, grazie mille per la tua domanda.
13: Grazie a voi, ciao belli.
11: Allora, no, la questione è, io non credo che il Real Madrid abbia bisogno dell'intervento di Paratici per prendere Spi dal Levante. Io penso che il discorso Mastantuono adesso sia semplicemente in mano a due situazioni, a due realtà. Una, che è quella del Real Madrid, che deve decidere a chi indirizzare il prestito di Mastantuono. Due, Mastantuono che deve decidere cosa fare, perché io credo che lui abbia, ma come minimo, 3-4 proposte di un livello che può essere paritario o superiore a quello della Fiorentina, e dovrà essere lui a dire: voglio andare al Benfica perché gioco le coppe, o mi posso giocare le coppe, voglio andare alla Roma perché trovo Gasperini, voglio andare alla Fiorentina perché ho più possibilità di giocare titolare. Insomma, prendere un'idea su tutte le società che sono interessate e poi farla propria e decidere definitivamente cosa fare. Io credo siamo arrivati a questo, perché che il Real Madrid lo voglia cedere si è capito. Addirittura l'apertura di Pedulla è che può partire anche in diritto con il diritto di riscatto, quindi si supera anche quell'idea che il prestito secco non piaccia a tante società. Secondo me, se aprono al diritto di riscatto, la Fiorentina purtroppo ne subisce un po' la scelta, semplicemente perché, ripeto, se il Benfica si muove, e Benfica si muove in modo più forte rispetto alla Fiorentina, se si muove la Roma si muove in modo più forte, almeno in senso generale, della Fiorentina, anche solo per quello che è il percorso della prossima stagione di queste squadre. Poi però, se la Fiorentina lavora a questo tipo di operazione da giorni e Paratici si è inserito in un contesto come quello dei rapporti con Real Madrid in modo migliore rispetto ad altri, magari Real Madrid spinge il giocatore a scegliere a fare una scelta come quella della Fiorentina. Però ripeto, credo che quello che poi sia il mercato in entrata del Real non tenga sicuramente in considerazione quello che in realtà vorrebbe Paratici, perché altrimenti Paratici farebbe il mercato di mezze squadre d'Europa. Ti torna?
14: Okay, perché è talmente bravo, potrebbe farlo, però
11: no, qui davvero
14: ha già fatto da dirigente un'altra società,
11: l'ho già fatto. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Fabio: noi fiorentini siamo effettivamente molto identitari, ma abbiamo un talento naturale per diventare intolleranti verso proprio i nostri concittadini, specialmente se diventano ricchi e famosi.
14: Lo sapeva anche il signor Alighieri.
11: Bene, quindi una scelta meravigliosa come quella del Bilbao non sarebbe auspicabile, anche se pure io sono un grande ammiratore della squadra basca.
14: Non integrale come quella del Bilbao, però mi sembra strano che nessun giovane poi sia adatto a giocare nella Fiorentina, mi sembra strano.
11: Poi Francesco dice: l'anno scorso e il giorno dopo ogni sconfitta da questa radio molti conduttori urlavano vergognosi, devono andare via tutti. Ora ci sono critiche sulle troppe cessioni, però non da parte nostra le critiche sulle cessioni. Io ho fatto un altro discorso, ho detto che già l'anno tanti, anch'io, nel momento in cui la Fiorentina perdeva di pancia, la reazione è basta, andatevene. Poi quando si metteva i puntini sulle i si diceva: sì, certo, sarà auspicabile che la Fiorentina faccia una rivoluzione, ma è difficile immaginarsi che sia una rivoluzione che cambia 20 effettivi su 20.
14: Bisogna essere pratici.
11: E quindi il provaci ancora passa da lì. Tra l'altro qualcuno ci ha risposto, per esempio Ale da Sesto: provaci ancora Pongracic, e poi secondo voi è davvero sul mercato? Pensavo di no, uscito Comuzzo è uno dei quattro centrali. No, ma infatti anch'io credo che non sia prettamente sul mercato. Credo però che i suoi agenti si stiano un po' muovendo per capire se qualche occasione in uscita c'è, perché comunque il fatto di Dragusin, Vieri, Valdepenas che può giocare centrale, Ranieri che comunque per ora resta una realtà, spinge magari da giocatore a pensare: e se poi perdo il posto da titolare anche nella Fiorentina? Quindi per quello dico che bisogna
14: pronti per l'ha perso
11: Ora pronti via,
14: cioè,
11: la
14: così a gerarchia, se guardi semplicemente i nomi, lui non è uno dei due centrali titolari, perché immagino sia un mezzo sinistro, sarà o Ranieri o Vieri. Il mezzo destro, immagino.
11: C'è Dragusi, certo. Allora, Tommaso dice: i miei provaci ancora nessuno, via tutti. Roberto invece: provaci ancora Ken. Mm-hmm. Davide: provaci ancora Piccolo e Pongracic. Ken: non si sa se è rotto o meno, non si capisce. Gudmundsson: ectoplasma, no grazie. Frittatina: Dodò: no. Questo è Davide.
14: Frittatina in mano
11: per i capelli, penso. Sì, certo. Chissà come potrebbe definire Davide i capelli del nostro direttore Tommaso Loreto. Sarei curioso se lui è un frittatina. Tommaso Loreto,
14: no, guarda, ieri nel gruppo della squadra di calcio a 7 è esploso veramente un delirio di onnipotenza di Loreto, insopportabile.
11: Poi che onnipotenza?
14: No, ora ti faccio vedere, poi dopo, appena siamo in pausa.
11: Allora, a Enrico da Bilbao, che sta provando a chiamare tramite il numero dei messaggi, dico che c'è un numero ad hoc che è lo 0557711171. Sì, non possiamo rispondere.
14: Bilbao,
11: ma non possiamo rispondere
14: un sacco di soldi.
11: Perché c'è il roaming? Ma che dici? Ma ormai i minuti gratis valgono per tutti. Ma che dici? Ma che botta c'hai?
14: Ma stai buono.
11: Comunque, vabbè, però leggo i suoi messaggi, magari, Enrico, ti leggo quello che hai scritto. Buongiorno, ma non si era detto che Paratici era amico della famiglia Fortini e avrebbe rinnovato? Il Toro 10 milioni non li paga, perché non gioca dal terzino sinistro come nella Juve Stabia, visto che non c'è nessuno? Questa è anche un'altra bella domanda. Poi l'Athletic Bilbao ogni anno fa salire 3 giocatori in prima squadra della primavera. È vero, hanno un altro tipo di progetto rispetto...
14: Poi ripeto, dubito sia fatto a livello integrale come lo fa il Bilbao da anni e anni e anni. Io guardo a quella squadra come punto di riferimento in un'idea di maggior capacità del, appunto, traslare quello che è una qualità messa in mostra in primavera in prima squadra. Però è chiaro che non si può pensare di fare una squadra dei 20 toscani, magari non oggi, almeno forse in un futuro.
11: Sono d'accordo.
14: Però allora, sarebbe bello, questo io. Una 20 squadra, toscani.
11: Sì, però di un livello.
14: Sì,
11: alto.
14: Poi dopo quando c'è cioè, il pallone in mezzo. Arbitro Maremma.
11: Che però di fatto il progetto Primavera è nato sotto quel da quel punto di vista. Perché Martinelli di Bagnarripoli, Conte di Bagnarripoli, Trapani, tutti questi ragazzi sono tutti che vengono da Firenze, fondamentalmente.
14: Fortini l'è di Maiore, se non sbaglio.
11: Sì, sì, certo.
14: L'è. È l'apostrofo,
11: va bene.
14: Che sono di Mugello, si sente.
11: Di, quindi di accentata o di i apostrofo? Perché in realtà sarebbe di apostrofo. Perché lo tronchi, no?
14: Sì, di apostrofo direi.
11: Se no,
14: e come lo diresti?
11: Io metterei come i che, metterei i apostrofo che.
14: Secondo me che si scrive tutto attaccato.
11: Sì, quella è una versione più popolare, ma se
14: I
11: tu
14: che.
11: Però i apostrofo la tronchi no,
14: Non lo so, non sono un esperto di grammatica, ma gli amici della Crusca all'ascolto sicuramente ci
11: faranno. No, ora vedrai, arriverà. Certo. Ecco, sono curioso di sapere
14: dal
11: chi è che scriverebbe di Mugello, inteso di i accentata, o di Mugello di i apostrofo. Io lo scriverei di i apostrofo, perché è del Mugello troncato di i apostrofo. Vabbè, questo è il mio personale.
14: E invece sì.
11: E invece sì, e quindi andiamo avanti. Tra l'altro, te stai facendo qualcosa per noi o stai aspettando?
14: Sto bene.
11: Allora facciamo una cosa, manda un messaggio audio per dare il là alla giornata anche degli audio 3487513933 e nel frattempo chiami colui che deve risponderci.
15: Buongiorno Pietro e Fabio, due domande. Allora, la prima è: se mai dovesse arrivare Mastantuono, cosa difficilissima, ma se mai dovesse arrivare, secondo voi, essendo un prestito, sarà lui l'investimento importante sulle fasce, oppure arriverà Mastantuono, che è un prestito e poi un investimento importante? Seconda cosa, secondo voi esiste la possibilità, a me Gudmundsson non mi fa impazzire, soprattutto per quello che ha dimostrato l'anno scorso, ma mettiamo che in questo precampionato convinca grosso e quindi gli sia data una chance, è possibile che gli esterni a quel punto da comprare non siano più neanche 3 se Gudmundsson rimane e se Croci convince grosso ad aggregarlo alla prima squadra?
11: Sono tante valutazioni da fare. Io credo che Mastantuono ho preso in prestito, comunque non sarà poi il non sarebbe il, l'acquisto quello principale per l'esterno offensivo. Cioè, almeno quello che ho capito è che la, la versione della Fiorentina è che ci sia della, della carne al fuoco anche per altro, insomma, per un acquisto magari a titolo definitivo e di un acquisto importante. Di Gudmundsson, Croce e compagnia cantante, io continuo a pensare che a Croce gli vada dato il tempo di capire fisicamente cosa può e non può fare per evitare che rischi di trovarsi in difficoltà atletica nel momento in cui sarà maturo. Però sono anche dell'idea che per me Croci, che ho visto per ora con piacere in queste ispezioni d'amichevole e nelle partite della nazionale Under 17, sia un talento da sfruttare. Cioè che se la Fiorentina ha bisogno, intanto lo, che lo porti in modo abbastanza assiduo con i grandi per quanto riguarda gli allenamenti, sicuramente anche a costo di fargli fare il doppio di allenamenti, cioè fargli fare sia con la primavera che con la prima squadra. E poi nel momento in cui si deve fare delle convocazioni, di tenerlo

0: che ci hanno dovuto spostare in fretta e furia perché potevamo essere travolti dal getto di un, di un idrante, di quelli che
1: ti vengono a cercare. Andrea.
0: Ci vengono a cercare, sì, no, anche perché l'allenamento non è ancora iniziato e giustamente si bagna il campo prima dell'inizio delle operazioni della squadra di Fabio Grosso, che oggi svolge la ultima seduta in, in Inghilterra prima della partenza per l'Austria. Programma ben scandito per la formazione viola, con l'aereo fissato da, da Heathrow, aeroporto molto vicino a Teddington, nel corso del primo pomeriggio attorno alle 15:30. L'arrivo è previsto in Austria a Klagenfurt attorno alle 6 del pomeriggio, e ci sarà anche Valdepeñas, poi magari ne parleremo dello, dello spagnolo che è arrivato ieri in ritiro. E poi insomma oggi concentreremo la nostra attenzione anche su Moise Kean. Ieri abbiamo detto la buona notizia del ritorno alle operazioni di lavoro in campo del, del calciatore, e quindi la possibilità magari anche concreta di vederlo titolare domani contro il Real Madrid in questa sfida di superlusso che chiude i test internazionali fuori Italia. Non sarà l'ultimo test internazionale, perché poi la Fiorentina giovedì 6 agosto a Viola Park affronta il Depor La Corugna, e sarà l'ultima veramente amichevole in assoluto ma anche a livello internazionale per la Fiorentina, e speriamo che le gare internazionali tornino il prima possibile a cadenza regolare, vorrebbe dire che la Fiorentina è tornata in Europa.
1: Ecco, ovviamente abbiamo ancora la possibilità di vedere Valdepeñas, che ieri hai raccontato sul sito essere arrivato in Inghilterra,
0: sì.
1: Quindi ci immaginiamo, visto anche che Brescianini è uscito un po' così acciaccato dalla partita dell'altro giorno contro il Watford, che questo acquisto sia anche un acquisto pronto ad essere sfruttato fin da subito contro gli ex insomma del Real Madrid.
0: Allora, questo sì, ma prima dovrà arrivare l'ufficialità, quindi ti posso dire che per esempio questa mattina Valdepeñas non lavorerà con la squadra, quindi finché non c'è l'ufficialità e non c'è il transfer che chiuderà definitivamente l'operazione, da un punto di vista contrattuale e anche insomma, per quelle che sono le norme UEFA, il giocatore non può lavorare nemmeno con la nuova squadra, quindi lui penso che resterà in camera stamani, o comunque sia, se vorrà fare qualcosa lo farà qui in separata sede, lontano da occhi indiscreti, ma non può lavorare con la squadra, e quindi anche difficile domani, a meno che non arrivi last minute il transfer, l'ufficialità oggi, potrà essere disponibile per la partita contro il Real di domani. Di sicuro insomma è questione veramente di 2-3 giorni. Anche Jimenez, se ti ricordi, ha avuto una gestione del genere, si dovette aspettare l'ufficialità da parte del Bournemouth e poi il giocatore ha iniziato regolarmente a lavorare con i compagni. A proposito di Jimenez, vediamo se oggi lo rivediamo in gruppo, perché ieri ha di fatto continuato la sua assenza per l'attacco febbrile che l'aveva messo KO per la partita con il Watford. Oggi vedremo se l'ex Milan sarà a disposizione di Fabio Grosso per quest'ultima seduta, che peraltro è anche la rifinitura della gara con il Real, per cui insomma ecco, ci sta che possano essere provati anche aspetti tattici in vista della gara contro la squadra di Mourinho.
2: Ecco, a proposito di questo, è vero che è un amichevole, però insomma il Real Madrid è sempre il Real Madrid, c'è un'atmosfera particolare per questo incontro, ripeto, un amichevole ma contro una delle squadre più prestigiose del mondo, la squadra più prestigiosa al mondo.
0: Sì, indubbiamente. Ma allora io ti posso dire, Fabio, che la vittoria su Watford ha dato veramente grande spinta alla Fiorentina, perché poi uscire con un'altra sconfitta, magari senza una vittoria, da questa tournée insomma poteva anche creare un'immagine diversa alla Fiorentina, e allo stesso tempo, al di là dell'immagine, che questo conta il giusto, non è che la Fiorentina dia peso a quello che tutti scrivono o dicono, però insomma anche all'interno della squadra insomma non era bello tornare a Firenze senza un successo. Questo successo è arrivato, peraltro secondo me anche alla fine meritato, perché costruito con sacrificio, fatica e cinismo, e quindi ti ripeto, la Fiorentina ora vuole provare il colpo grosso contro il Real, ben consapevole che pur essendo una squadra mutilata dei suoi principali calciatori, perché sono quasi tutti ancora in ferie dopo il mondiale, però può dare secondo me ancora qualcosa e quindi sarà comunque sia una sfida di altissimo profilo. Ci vuol provare, la Fiorentina recupererà Ken dal primo minuto, presumo, poi oggi lo seguiremo come detto, avrà Ulai a centrocampo nel ruolo di play, che è stato risparmiato l'altro ieri con il Watford, e se la vuol giocare. Da un lato, parlando ieri con la società, c'è la voglia di magari provare a fare uno scherzetto a Mourinho, proprio perché il Real ha tanti assenti, da Mbappé a non lo so, Vinicius, Cucurella che ha appena vinto il mondiale e altri. Dall'altro

0: un po' dispiace non affrontare questi campioni, perché insomma alla fine il Real perché ha quei calciatori, senza quelli non è un Real classico. Che c'entra, c'è Mastantuono, poi lo vedremo.
1: Ma magari gli scambiano la maglia prima di scendere in campo a Mastantuono, gli danno la maglia della Fiorentina, e tanto è un amichevole, si può anche fare, no, visto, sì, come sì. Si faceva ai Campini, no? A un certo punto uno, se era troppo forte da una parte o dall'altra, prendeva e cambiava maglia. Che dici, Fabio? Si fa fare un tempo a testa? Si fa fare
2: lo trovo sempre molto simpatico, non credo si possa fare, però.
1: Ma dai, amichevole.
2: Così è, dici. Ma dai.
1: Klagenfurt poi, ora va bene. Nemmeno giocano al Bernabeu, nemmeno al Franchi.
2: Se c'è un tifoso vuole entrare, si fa entrare anche un
1: si
2: tifoso.
1: Si fa giocare anche lui. Beh. Si manda il Galassi in campo. In qualche modo si.
2: No, evitiamo,
1: si,
2: dai.
1: L'evitiamo, eh.
2: Vabbè. No, povero Galassi.
0: Al Bernabeu, come direbbe qualcuno. Sì. Al Bernabeu.
2: Sei Sibillino.
1: Sei un po' birbante.
0: Ma è stata una delle pagine più belle che abbia mai sentito, radiofonicamente parlando.
1: Bene. Allora, dicevo, ci confermi la voce con qualche certezza in più rispetto agli ultimi giorni, che dovrebbe esserci anche Paratici a Klagenfurt?
0: Sì. Devo dire, società viola molto vicina alla squadra fin dai primi giorni, perché al Viola Park e anche nei primi giorni qua in Inghilterra c'è sempre stato Roberto Goretti, che è ripartito per l'Italia ieri mattina. È arrivato Alessandro Ferrari l'altro ieri per la partita con il Watford e rimarrà qui con la squadra. L'ho visto anche prima, stavo leggendo i giornali qua nella sede del ritiro della Fiorentina a Teddington, e rimarrà col gruppo Viola fino alla fine della tournée, compresa quindi la trasferta di domani in Austria. E domani dovremmo aspettarci il buon Giacomo Galassi, dovrebbe intercettare anche Fabio Paratici, perché insomma è un amichevole di grandissimo prestigio e di lusso. Ci sono di mezzo delle evidenti questioni di mercato, perché a me non, nessuno toglie dalla testa che Mastantuono interessi realmente la Fiorentina, nonostante le smentite. Anzi, io ho avuto direttamente da fonti vicine al direttore sportivo Viola altre informazioni, cioè che davvero se il Real apre, la Fiorentina prova a buttarsi sul 2007 argentino, e quindi quale migliore occasione per incrociare magari qualche dirigente del Real direttamente vis-à-vis nella giornata di domani. Sappiamo che Paratici ha dei rapporti straordinari con il Real, nati negli anni, consolidati con il clamoroso affare Ronaldo del 2017, portati avanti nel corso di questa stagione con l'affare Valdepeñas, con l'organizzazione di questa amichevole sulla quale penso abbia avuto una parola fondamentale proprio Paratici. E poi vedremo quello che succederà, se davvero ci sarà la possibilità di avere Mastantuono in maglia viola. Ripeto, è molto difficile, perché poi anche le persone che conoscono bene il DS Viola confermano che Paratici ha grande stima di Mastantuono, ma sanno perfettamente che la Fiorentina non è la prima squadra alla quale può pensare il 2007. Ci sono altre realtà, una di queste è il Benfica, ci sono squadre che fanno le coppe europee, e quindi la Fiorentina dovrà essere brava a convincerlo, chissà come, non lo so. Di sicuro, se c'è una carta che la Fiorentina può giocarsi, è l'esperienza e l'empatia con il Real di Fabio Paratici.
1: Sì, su quello i rapporti sono ottimi uffici da Cristiano Ronaldo in poi. Ma insomma, la Fiorentina ha preso Valdepeñas ieri praticamente con le visite mediche. È evidente che in queste settimane si siano sentiti spesso e volentieri i dirigenti delle due squadre, quindi immagino che almeno con Real la problematica sia un po' minore rispetto a quella che invece può avere la Fiorentina nel convincere un ragazzo che è arrivato per più di 40 milioni di euro dal River Plate, che aveva voglia di imporsi nel calcio che conta, che era consapevole di andare nella squadra insomma più forte, o quantomeno tra le 5 squadre più forti del mondo, e quindi poteva trovare la strada un po' sbarrata. Ma evidentemente il passaggio River Real poi Fiorentina senza coppe, pur avendo, come ci diceva prima un amico, Francesco, un rapporto diretto della Fiorentina con gli argentini da sempre, non è che questo basta per convincere un ragazzo con le caratteristiche di Mastantuono, con la storia di Mastantuono, a scegliere la Fiorentina. Ce l'auguriamo, ma è tutto da capire. Ti volevo girare un quesito che ci hanno fatto prima sia via telefono che via messaggi su Fortini, perché tu sei molto informato delle vicende legate a Fortini. Si è parlato negli ultime settimane anche di un'amicizia tra il padre di Fortini e Paratici, e qualcuno questa amicizia la sottolineava come una possibile nuova apertura per la permanenza del ragazzo. Invece ci puoi spiegare come, almeno come l'ho capita io, la situazione sia assolutamente senza passi né in avanti né indietro, ma che sia sempre la stessa, e con il ragazzo che comunque fondamentalmente ha già in qualche modo tramite il suo entourage trattato la propria cessione con alcune squadre che potrebbero, in caso di accordo con la Fiorentina, accoglierlo nei prossimi giorni?
0: Ma l'amicizia non nasce oggi, l'amicizia è di tanti anni fa. Io vi posso raccontare che quando Fabio Paratici era il direttore sportivo del Tottenham, Nicolò Fortini con suo padre e suo fratello sono stati invitati a visitare quello che prima che nascesse il Viola Park era il miglior centro sportivo d'Europa. Sto scherzando, penso lo sia ancora, anche se insomma il Viola Park ci arriva molto vicino, ma comunque per dire che l'amicizia nasce da lontano. Non penso che allora Fabio Paratici, da dirigente degli Spurs, pensasse che un giorno avrebbe mai avuto come giocatore Fortini, e quindi l'amicizia, in senso è quello, nasce da lontano. Se si voleva veramente trovare un punto d'accordo e magari procedere a un rinnovo di contratto, lo si sarebbe fatto per tempo. Evidentemente la famiglia, l'entourage del giocatore e alla fine anche il giocatore stesso hanno capito che, giocando la Fiorentina col 4-3-3 e avendo la Fiorentina altri obiettivi, o magari reputando banalmente Fabio Paratici Fortini un giocatore non da Fiorentina, perché questo me l'ha sempre detto la famiglia del ragazzo, Paratici non guarda in faccia nessuno, è amico di famiglia da anni, sì, ma poi quando c'è da fare il dirigente fa il dirigente, punto e basta, i rapporti contano fino a un certo punto in questo caso. E
2: verrebbe
0: quindi
2: da dire anche meno male, Andrea.
0: Sì,
2: no, perché
0: sì,
2: cioè, esatto. Come qualità essere amico del direttore sportivo, esatto, non è una grande qualità per un calciatore.
0: No, è vero, è vero. Quindi detto questo, è probabile che si proceda a un addio. So che dopo il Watford, quindi da ieri in poi, ogni giorno è buono, era previsto un altro contatto tra il Torino e la Fiorentina per Fortini. Tra l'altro, insomma, c'è già un canale aperto dopo l'accordo con Comuzzo, e, insomma, il passaggio di Comuzzo in Granata. E quindi, secondo me, c'è la possibilità davvero di concretizzare questa affare. La Fiorentina chiede un sacco di soldi, chiede 10 milioni. Il Toro si è spinto sui 6,5, al massimo 7, pochi giorni fa. Offerta non congrua per la Fiorentina, per cui si continuerà a trattare. È probabile che sarà un giocatore che verrà ceduto nella seconda metà d'agosto, ecco, che è poi la fase in cui la Fiorentina, secondo me, veramente stravolgerà la rosa nel modo più completo, perché sarà quella dal 16 domenica, dal 17 agosto fino al 1 di settembre, i giorni del Condor, ma non Galliani, il Condor Paratici, l'avvoltoio Paratici, insomma, date pure un uccello più nobile, un'aquila, uno sparviero, insomma qualcosa, ecco. Intanto arriva la Fiorentina, sta arrivando al campo.
2: Andrea, ti riporto sul campo per una curiosità, che è quella che poi secondo me è più grande in vista della partita con il Real, ovvero che pacchetto di centrocampo ti aspetti e se secondo te vedremo un centrocampo con due gestori del pallone come Ulai e Fagioli.
0: Ma guarda, era la mia speranza molto pia, tra virgolette, nel senso che prima della gara con gli Watford avevo visto tanti allenamenti dei due insieme e quindi ero convinto, certo, che i due avrebbero giocato insieme a Vicareggio Road. In realtà poi la formazione di partenza ci ha confermato che Grosso ha preferito far giocare uno con i Watford e l'altro domani con il Real, e l'altro chiaramente è Ulai, che sarà titolare sicuramente domani con il Real Madrid. Io penso che l'idea sia ancora in piedi, però quello che dicevo con Luca Calamai l'altro giorno, non ricordo se al salotto dello sport o in radio da noi, è che la Fiorentina, secondo me, che è un flusso di idee continuo, nel senso che un giocatore può entrare e uscire dalla lista dei desideri in qualsiasi momento, dicevo, è che la Fiorentina si stia forse rendendo conto che serva in questo momento un giocatore che fa legna a centrocampo, e io per questo sto dicendo che Tosvet non va in nessun modo escluso. Non so quindi se la convivenza Fagioli-Ulai a questo punto sia possibile. Me lo auguro, perché sono stati provati tante volte insieme, però non so se sia possibile, perché evidentemente se non li mette mai in partita insieme, se non quei 15 minuti finali col Gubbio, boh, forse altri pensieri per la testa, ecco.
1: Anche perché se uno passa in rassegna centrocampisti attualmente a disposizione, quello che ha nelle caratteristiche forse il ruolo di un pochino più, come si può dire, fisico, manca, anche se Attà è fisicato, esatto, anche se Ulai è un recuperatore di palloni, Ndur anche lui certo è un bel nottolone, però un giocatore alla Torsbert forse manca ancora la Fiorentina, e quindi è per quello che si parla tutt'oggi della possibilità che la Fiorentina acquisti Torsbert. Allora, a parte quello che rientra nel microfono di Andrea che ci fa un po' perdere il filo, ma stanno entrando in campo, immagino, la squadra. Se ci puoi raccontare chi vedi, che cosa scorgi?
0: Per ora tutti. Per ora vedo tutti, c'è anche Moise Ken, quindi regolarmente con i compagni, è l'ultimo della ditta. Salutiamo Attà che ci fa l'occhiolino. Con Attà abbiamo instaurato un rapporto simpatico, perché nella disastrosa serata di
1: ha fatto una faccia di divertente, quando ti sei incavolato
0: esatto, perché poi nemmeno lui, perché ieri ci abbiamo parlato 20 secondi, nemmeno lui capiva le nostre domande, perché c'era talmente tanta ressa e confusione, per cui ieri quando l'abbiamo visto qui all'allenamento di scarico gli abbiamo detto: ma che casino c'era ieri, Arturo? E lui: mamma mia, non sentivo nemmeno le vostre domande. E quindi d'ora in poi lui si ricorderà di noi, penso, per questo marasma che c'è stato a bordo campo di Vicareggio Road. E quindi insomma, comunque c'è tutto il gruppo a disposizione, non c'è chiaramente Valdepeñas, che vi dicevo per motivi contrattuali non può chiaramente lavorare con la squadra. C'è Ken, ci sono i ragazzi, non c'è Brescianini, che chiaramente è infortunato, ma non dovrebbe essere niente di particolarmente pesante. Per il resto, insomma, nulla da segnalare di particolarmente nuovo rispetto al passato. Si comincia con una fase di attivazione, con un po' di corsette a ostacoli, poi ci si genuflette verso il basso per far lavorare anche i muscoli lombari, e qui insomma inizia così l'allenamento. Sarà, come vi dicevo, anche un po' la rifinitura verso la gara con Real, nel campo sussidiario a quello da dove vi sto parlando, quindi a veramente pochi metri da me. C'è anche Claudio Filippi e il suo vice, insieme ai quattro portieri viola, quindi De Gea, Lezzerini, Christensen e Fei, che stanno lavorando. Insomma, immagino che domani De Gea, in una sfida così prestigiosa contro una squadra spagnola, dovrà essere titolare e capitano in mezzo ai pali, ci mancherebbe altro.
1: Allora, prima di salutarti, di ringraziarti e di lasciarti comunque le linee aperte, essendo comunque l'allenamento in corso a Teddington, per l'ultimo allenamento prima della partenza per Klagenfurt, dove domani si giocherà la partita del Real, ti volevo chiedere se poi quella signora fastidiosissima che cercava Dragusin l'ha trovata nel post partita.
0: Sì, ma in realtà era un bambino, perché c'era anche
1: chi urlava era la signora, dai.
0: No, era un bambino.
1: Il bambino che faceva Dragusin! Era lui?
0: Sì, lui.
2: Ti sei scagliato contro un bambino, vergognati, Pietro.
0: Sì, ma guarda, mi sono scagliato anch'io contro un bambino.
2: No, ma io provo Pietro.
0: Rompeva i coglioni, e quindi giustamente l'ho detto.
1: Cioè, non è che sono solo io, evidentemente, averla vissuta un po' di fastidio quella presenza post partita. Mi ricorda molto quella bambina che avevo alle spalle nella radiocronaca di RFS Riga Fiorentina, che continuava a vociare nonostante il Riga non avesse mai palla tra i piedi. Va bene, succede anche questo. Ma ti hanno fatto una secchiata d'acqua? Che è successo?
0: No, è arrivata una palla vicino alla rete dove sono, da parte dei portieri.
1: Pensavo
0: se
1: avessero tirato una secchiata d'acqua. Va bene, no. Allora, nel caso in cui ci fossero qualsiasi tipo di notizie, cioè nel mentre arriva Valdepeñas perché è arrivato l'ok, oppure si ferma qualcuno, speriamo di no, insomma, o se c'è qualche curiosità, linee aperte, chiamaci quando vuoi, Andrea.
0: Assolutamente, a più tardi.
1: Grazie. Allora, sono le 11 in punto, quindi siccome Stefanino se no si addormenta perché non fa nulla da diverso tempo, fermiamo il flusso di coscienza di chi si compra, che rinizierà tra pochissimo dopo la pausa.

0: pubbliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Molto bene, seconda parte di Chi si compra, quest'oggi come sempre dedicata ampiamente al calciomercato della Fiorentina. Abbiamo avuto però in collegamento Andrea Giannattasio da Teddington, che ci ha spiegato un po' come stava iniziando. Che è successo?
2: No, perché mi hanno mandato un audio. Senti.
1: Devo sentirlo davvero?
3: Boom.
2: Si è sentito?
1: Sì.
2: Perché si pronuncia così, mi hanno detto.
1: Chi è?
2: Che ho sbagliato. No, hai sbagliato te prima a pronunciarlo.
1: Ma che ho pronunciato male, scusa, dimmi chi è.
2: Quello è Bournemouth.
3: Boom.
1: Sì, vabbè, dai. Non so chi te l'ha mandato, saluto caramente. Io, francamente, cioè io devo interrompere una diretta. Perché cioè, giustamente con tutta la tua anglofonia familiare devi
2: detto,
1: colpire,
2: guarda, digli che si pronuncia
1: quindi
2: così.
1: Sei un poliziotto delle pronunce anche te.
2: Ma no, è regola, qualcuno ti ha sentito.
1: Ma te lo sai dire come lo ha detto lei?
2: No, io
1: quindi
2: no.
1: Stai zitto.
2: Ma io posso
1: devi
2: sempre
1: stare
2: tenere
1: zitto.
2: Il cellulare vicino e
1: no,
2: quando lo devo dire.
1: No, devi solo stare zitto. Devi stare zitto.
2: Allora, che io ho gioco nel...
1: Sei vergognoso, devi stare zitto, perché non, siccome tu non lo sai nominare, quindi devi stare zitto. Dice, sai, io lo so dire meglio di te, quindi lo posso dire. No,
2: Bournemouth.
1: Non lo puoi dire, non lo puoi dire.
2: Ok.
1: No, a me hanno detto che si dice Bournemouth, cioè con la mut, non Bournemouth, come si diceva in precedenza noi italiani, che brava gente, dell'inglese non conosciamo niente. Bene, buongiorno signori, mi unisca la domanda sull'esubero di Sottil, ci aggiungo anche l'esubero di Nzola, ma possibile non si possa prendere uno o due milioncini da loro? Non li vuole proprio nessuno?
2: No,
1: no, cioè, la risposta è no.
2: Allora, secondo me,
1: però il cerca telefono dove ti ha portato?
2: No,
1: di Sottile.
2: Allora, devo dire, su Instagram non ci sono grandi aggiornamenti del buon Riccardo Sottile.
1: C'è ancora la maglia rossonera?
2: No, vabbè, c'è stata anche la parentesi giallo rossa.
1: Ma lui ha detto che qui a quel punto per lui.
2: No, la foto profilo è una foto profilo
1: anonima,
2: non calcistica. No. Quello un po' più seriamente da dire, secondo me, magari andando più avanti al mercato, ultimi giorni di mercato, questi sono giocatori che magari te ne puoi liberare con i famosi prestitoni, con diritto di riscatto o formule simili. Cioè, dubito che ci sia un mercato di prima battuta per Sottil e Nzola. Sono quelle alternative che poi spuntano fuori quando qualche squadra, verosimilmente non di primissima fascia, cerca di completare la rosa. No, quindi aspettiamo per loro.
1: Sì, però ragazzi, allora, cioè, loro sono la schiera degli invendibili, perché tra l'altro Nzola, che aveva, nemmeno aveva fatto troppo
2: male
1: col Sassuolo,
2: infatti secondo me Nzola può avere qualcosa poi più avanti.
1: Sì, magari va a tornare in Francia, non lo so, però tutto sommato aveva, cioè, per un milione e mezzo
2: si può fare.
1: Una squadra credo la possa anche provare a prendere una punta che nella sua carriera è andata anche a doppia cifra in Serie A. Su Sottile io, ragazzi, faccio veramente fatica. Se lui non dà l'ok per magari scendere di categoria per restare in Italia, voi mi dovete spiegare dove trovano un club pronto a prendere, l'altro nell'ultimo anno di contratto, quindi che andrà regalato magari con una percentuale su una futura rivendita, che si sa bene cosa aspettarsi, ma siamo ancora qui, cioè siamo senza sbocchi da questo punto di vista.
2: Sì. Mi verrebbe da dire, ti ripeto, per Nzola forse un'occasione anche in Serie A ci potrebbe essere, magari come attaccante di riserva di qualche squadra non di primissimo ordine. Sottil, credo anche le sue prestazioni con il Lecce non è che hanno fatto cambiare troppo l'idea che c'era su di lui. Non so, magari può ricominciare anche da un campionato, non necessariamente la Serie B, ma un campionato estero di non grandissimo livello. Cioè, non lo so, magari può avere qualche occasione, non so, in Grecia, questi campionati comunque europei, ma non di primissimo rango.
1: Beh, magari la Turchia, la Grecia,
2: Turchia,
1: cioè,
2: Grecia,
1: certo, però lui deve accettarla questa.
2: La Francia stessa, anche se non mi sembra un mercato che guarda tanto all'Italia,
1: no, per
2: usualmente.
1: Niente, zero.
2: Esatto.
1: Cioè, l'ultimo Viti ha fatto una fine,
2: tra l'altro,
1: torna alla Sampdoria.
2: Sì, esatto.
1: E quindi vuole dire questo?
2: Vabbè, quello di questo. Torna alla Sampdoria.
1: No, magari andava al Bournemouth.
2: O al Borgo San Lorenzo.
1: C'è ancora?
2: Non esiste più.
1: Hai visto?
2: No, ci siamo forti su Juventus.
1: Esatto.
2: Borgo San Lorenzo. Non penso sia mai
1: Lorenzo, parafrasando, diciamo, quanto manca per levarsi definitivamente da
2: i tre passi.
1: Questi e un'altra offesa. Scusate se vi mando il secondo messaggio stamattina, ma sento spesso fare il discorso Fagioli e Ulai non possono giocare insieme perché troppo simili, o non c'è nessuno che fa legna. Secondo me vi state sbagliando, perché Ulai è veramente forte nel recuperare i palloni a metà campo, lo vedrete già da domani. E ora smetto di rompere, Francesco. A parte che non rompi, e abbiamo detto prima che non è che Ulai ma anche Attà non abbiano caratteristiche di recuperatore di palloni, e secondo me non è nemmeno, non si è detto che non possono giocare insieme. Diceva prima Andrea che, a quanto gli risulta, la Fiorentina stia cercando qualcosa anche da aggiungere per avere maggiore fisicità al centrocampo.
2: Caratteristiche diverse, dai.
1: E Torsvet resta uno di questi giocatori, anche perché stanno trattando da un mese.
2: Comunque io sono convinto che in stagione lo vedremo come tipo di centrocampo, se rimangono, cioè se rimane Fagioli in particolar modo, mi verrebbe da dire. Secondo me centrocampo Fagioli, Ulai, Attà, qualche volta lo vediamo.
1: Comunque Fede ci manda la notizia che Real Madrid apre il prestito con diritto di riscatto, ma l'abbiamo già detto, quindi lo sappiamo, grazie Antuono. Fede. Chris ci saluta dal fiume, Bisenzio alto dopo Carmignanello, bene, molto bene, sicuramente fresheggia rispetto a noi.
2: Meglio che
1: ma qualche. Si può fare il bagno? Racconta.
2: Sì, certo, si può fare il bagno.
1: Non è che si può fare il bagno dappertutto.
2: Ma nei fiumi, no?
1: Non in tutti i fiumi, non in tutti i punti dei fiumi, se no sarebbe tutta la gente a buttarsi in Arno anche da
2: te
1: Ponte Vecchio.
2: In Arno?
1: No, appunto, quindi da te hai detto in fiume ci si può buttare, no?
2: Ho capito, in fiume se è una situazione in quel modo, se tu sei in una situazione bucolica, di campagna.
1: Al Vipiteno ho messo i piedi e facevo
2: freddo.
1: Fuori c'è 30 gradi, nell'acqua il piede viola.
2: L'acqua
1: bello,
2: del fiume
1: bello.
2: È sempre molto fredda. Facevo il bagno al Maricino. Ciao.
1: Ah,
2: è Maricino, non allora un posto c'è, cioè lì in Mugello, Barberino.
1: Poi Luciano da Empoli dice: mai prima di entrare in campo Ken, voglia di lavorare saltami addosso e fammi lavorare meno che posso. Per fare nel dettaglio chi entra primo in campo, ultimo, poi c'è chi ha questa smania di essere il primo a fare gli allenamenti nella corsetta che apre magari la stessa seduta. Ora, a me interessa faccia gol, poi se entra per ultimo, dai. Te che no, un attaccante pretendo che entri per fare gol in campo,
2: no, ma poi comunque c'è, cioè,
1: poi sì che abbia un atteggiamento diverso rispetto ad altri, cioè, comunque c'è,
2: che ci sia,
1: esatto. Certo che sì, si fa il bagno, dice Chris.
2: Certo,
1: viva, bravo. Una domanda: voi li spendereste 35 milioni per Fagioli?
2: Bah. Il discorso secondo me è sempre legato alle valutazioni di mercato che ci sono in giro, cioè se Tonali vale 150 milioni direi che Fagioli meno di 35 è difficile pensare possa.
1: Quanto ne vale Tonali?
2: 150.
1: T'hanno pagato così?
2: Quanto l'ha pagato il Tottenham?
1: 50 mi sembrava forse troppo, cioè sicuramente tanto, però sì, cioè se la proporzione è 150 Tonali, 35 Fagioli, ci sta tutto. Ma li paghereste? Però è una domanda un po' fuorviante, nel senso,
2: scusami, che 116 milioni,
1: ecco. Beh, perché comunque, sono comunque tanti. Che tipo di società ha bisogno di un Fagioli? Partiamo da questo presupposto, perché Fagioli è qualità, è palleggio, è lancio. In Italia quella cifra non te la dà nessuno.
2: No, soprattutto per un giocatore che ancora oggi non è certo, secondo me, di essere un titolare.
1: E in Inghilterra, per esempio, che quelle cifre le spendono, non so se, perché certo, cioè, il Manchester City gioca in un certo modo, l'Arsenal gioca in un certo modo, il Tottenham gioca in un certo modo perché c'è De Zerbi, cioè usciti da questi, le altre squadre non hanno tutta questa filosofia del palleggio, della qualità a centrocampo, mi sembrano molto ancorate a... Certo, una qualità diversa rispetto a 30 anni fa.
2: Secondo
1: in Inghilterra,
2: me un top team inglese non può prendere Fagioli se non come alternativa.
1: E dice uno magari non ci va nemmeno.
2: Cioè, secondo me nessun top team inglese prenderebbe Fagioli dandogli la garanzia, detto che la garanzia di giocare titolare poi non ce l'ha nessuno, però nessun club di alta classifica in Inghilterra può prendere Fagioli e dire ti do la maglia da titolare, ti affido le chiavi del centrocampo. Cioè, forse... Non so nemmeno come si sta muovendo il mercato del Newcastle, però forse il Newcastle potrebbe aver bisogno di un centrocampista.
1: Però c'ha caratteristiche molto particolari. Boh, non lo so, vediamo. Beh, io comunque me lo tengo, volentieri, francamente. Sì, cioè, io ripeto, se il centrocampo al primo di settembre alle 20.01 è Attà, Ulai, Fagioli, Torsvet, Mandragora, Endur,
2: Tutto bene.
1: Beh, io sono
2: tutto bene,
1: sono a posto, francamente. Poi volevo chiedere a Jack, e lo sfrutto per chiedere anche ad altri, visto che prima Chris ci ha mandato la foto del fiume, lui ci manda la foto degli alberi. Anche ieri ci ha detto sono in montagna, oggi 22 gradi, ieri erano 17, quindi già c'è un'escursione diversa da un punto di vista del meteo. Di dirci dove sei, perché cioè ci ha detto tutto, ci ha mandato le foto, sono a 2900 metri e vive, però non ci ha detto dov'è.
2: No, ci aveva detto.
1: No, sono andato a vedere. Dice 2800 metri, sto andando Firenze Viola.
2: Vale,
1: sono su 17 gradi, vento e clima spettacolare, prende 5C tutte le tacche.
2: Era in Trentino.
1: Va bene, allora dici dove sei in Trentino. E volevo dire, se c'è qualcun altro che è così appassionato di Firenze Viola, che in questo momento si trova in vacanza al mare, in montagna, in una città d'arte, dove vuole, e sta ascoltando la radio, se ci manda una foto si fa poi una carrellata.
2: Vai, bella,
1: perché mi garba il fatto di pensare che ci sia tante persone che giustamente nella loro estate ora si possono godere il meritato riposo e nel frattempo però continuano a tenerci alla nostra compagnia. Quindi mandateci le vostre foto come volete se state ascoltando Radio Firenze Viola in vacanza, anche da casa, perché c'è chi fa le vacanze in casa, lo sai, vero? Condizionatore a palla, e i tempi sono questi, uno dice
2: i costi dell'energia è come mandare in vacanza.
1: Esatto. Allora a quel punto un bel ventilatore piazzato in faccia, anche leggere un bel libro a casa è un momento di vacanza fondamentalmente. Te stai pronto a leggere un libro in vacanza?
2: Sì, c'ho due libri pronti. Uno l'ho già iniziato, però me lo sto tenendo un po' da parte. L'altro è il terzo di una trilogia che devo finire, però ho quella sensazione di tristezza che si ha sempre quando si finisce un'opera letteraria, no? Che perdi il contatto con quei protagonisti a cui ti sei così tanto affezionato, vai verso l'ultimo libro, quindi lo voglio leggere, però allo stesso tempo ho paura di leggerlo, perché poi dopo non avrò più niente di quel filone narrativo da seguire, quindi sono un po' triste.
1: Lo capisco, è una cosa.
2: China Meville, sto leggendo una trilogia di China Meville.
1: China Meville,
2: uno scrittore inglese, molto bravo.
1: Va bene,
2: ti piacerebbe, fra l'altro.
1: Mi piacerebbe?
2: Sì, secondo me sì, cioè come tipo ti piacerebbe.
1: E allora ci sta anche che ti chieda di poterne usufruire. Allora, poi nel frattempo leggiamo ancora, vedi io sono a casa tutto nudo sotto il condizionatore,
2: roba.
1: Non ci mandare le foto, grazie Simo. Marzio ci dice che è a Peccioli o Peccioli, non mi ricordo,
2: Peccioli.
1: A Peccioli, ma per lavoro, una bella foto della statua. Stamattina ore 6:11 mentre andavo a lavorare vi ascolto sempre, mi fate enorme compagnia, grazie ragazzi. Andrea da Milano che ci manda il Duomo di Milano, chiaramente. Normandia in bus verso San Malo, Marco si sente benissimo. Benissimo, quando arrivi poi a San Malo mandaci una foto, così si fa veramente una bella carrellata. Io la foto ve la mando domani sera da Klagenfurt, dice Fede da Firenze.
2: Grande Fede,
1: che tra l'altro ho letto che in diversi, cioè dovrebbero essere 700 tifosi della Fiorentina presenti a vedere la amichevole. Ora mi sembrano tanti, francamente, però mi fido delle
2: fronte
1: di Giannattasi e di Luciana Magistrato.
2: Cogli l'occasione, fai un po' di giorni in montagna e ti vai a vedere anche la partita, no?
1: Poi Luca ci manda la foto dall'ufficio. Federico, che ci dà di Bucaioli, giustamente ci dice 3 giorni a Puntale e passa la paura, quindi un ottimo mare. Vedi, però vi piace questo giochino. Va bene, la foto appunto di San Malo. Ciao grandi. Superiori, Venezia per lavoro, e ci manda una foto di un canale. Madonna ragazzi, siete veramente tanti. Barcellona all'aeroporto, bene. Buongiorno, le mie vacanze, condizionatore, il mio cane, un libro e ovviamente Radio Firenze Viola, grazie della compagnia. Oh, questa è Elisabetta, ti vogliamo bene anche noi. Alessandro da Mezzana dice una casa a Barberino di Mugello dove sono cresciuto e ho fatto tanti bagni al Maritino, grande Maritino.
2: Maricino,
1: lui dice Maritino,
2: sbaglia, Maricino,
1: va bene. Diglielo te che sbaglia, povero ragazzo. Cioè, lui diceva,
2: vai verso la Ruzza,
1: accorato, tutto
2: vai
1: così.
2: Verso la Ruzza, giri andando verso la Ruzza, giri a destra in mezzo a un campo e poi a un certo punto c'è questo spiazzo.
1: Comunque Maricino,
2: questo
1: bene.
2: Toro, come si dice dalle nostre parti, perché non si dice cascata.
1: Guarda, Marco da Firenze ci manda la foto che è a Follonica, Sanzio è in montagna. Ragazzi, ora
2: ma qualcuno
1: prendi un po' di queste foto, mi raccomando, perché poi le mandiamo in rassegna, perché veramente sono belle. Ciao da Monaco, sempre Forza Viola, questo è il Principato, ovviamente.
2: Non Baviera, non Monaco di Baviera.
1: Non credo che ci sia la spiaggia Monaco di Baviera.
2: Tra l'altro domani c'è il signor Monaco di Baviera, Monaco di Tibet, Gran Premio di Monaco.
1: Isole Svalbard, ragazzi. Ma,
2: no,
1: sì, ma siete veramente dappertutto.
2: Ma che spettacolo!
1: Tra l'altro una pelliccia per terra. Che
2: beh,
1: succede?
2: Beh, bello, bello, bellissimo.
1: E poi Tommy ci riporta al nostro. Ma di Sancho che ne dite?
2: Che Sancho ha un nome assolutamente entusiasmante. Un calciatore che secondo me non ha proprio centrato gli obiettivi che aveva quando veniva descritto come uno dei più promettenti giovani del calcio europeo, tanto che mi pare abbia perso anche la nazionale, insomma ormai mi sembra sia un po' ai margini, anzi più che ai margini, con Tuchel la vedo male, e... però c'è un aspetto di tutto il discorso legato a Sancho che mi perplime, che è quanto vorrà d'ingaggio il calciatore. Cioè, è un calciatore che sì, ha mancato gli appuntamenti con il grande calcio, con la grande affermazione, ma che prendeva comunque una cifra che secondo me non è gestibile.
1: Allora, Manchester United prendeva 10 milioni circa,
2: esatto.
1: Poi all'Aston Villa credo ne prendesse un po' meno e comunque era compartecipato lo stipendio, cioè l'80% lo pagava ancora il Manchester United e il resto lo pagava anzi no, al contrario, l'Aston Villa pagava l'80% e il 20% rimaneva al Manchester. Adesso è svincolato, però vuoi che un giocatore di quel livello che ha guadagnato l'anno scorso ne so 8 milioni invece che 10 quest'anno non te ne chieda 5?
2: Almeno
1: diciamo 5, 5 sono tanti, tantissimi, troppi per la Fiorentina. Poi se si va avanti e non c'è nessuno tipo d'offerta veramente fa la differenza e gliene basta 3, non la piglierà 3 e magari viene anche alla Fiorentina.
2: Te lo prenderesti?
1: Non lo so, perché la mia fonte primaria non mi ha molto convinto sul fatto di prendere Sancho, perché mi è stato detto che è molto affezionato in questo caso, in questo momento, a una compagna che vive molto lontano, diciamo oltreoceano, quindi spesso e volentieri prende l'aereo anche nei giorni liberi dall'Inghilterra in quel caso per volare verso gli Stati Uniti, che sappiamo non è che sia come fare Firenze-Ronta, cioè nel senso c'è una bella distanza anche di fuso orario, quindi tosta questa idea. E poi anche caratterialmente me l'hanno parlato con un ragazzo che in questo periodo non è stato così completamente votato alla propria causa e quindi un po' in ritardo agli allenamenti, un po' insomma il rendimento dell'anno scorso zero gol è sotto gli occhi di tutti, quindi non so. Certo, quello che dico e che diciamo tutti è che il pensiero della Fiorentina si possa permettere, se se ne potrà permettere, un giocatore come Sancho che fino a una manciata di mesi fa era considerato un astro nascente del calcio mondiale, insomma, fa fatica a dire no, non lo voglio. Io almeno fa fatica.
2: So, io sto guardando la fidanzata di Jadon Sancho, che è la rapper Sawiti, 33enne, quindi anche più grande di lui.
1: Poi Andrea ci dispiace veramente, ha fatto un incidente, ha battuto una bella ronciata, ci ha mandato la foto, rimettiti presto, caro Andrea.
2: Ma ti piace Sawiti?
1: Chi?
2: Diamante Quiaba Valentina Harper.
1: Quello dell'Arsenal?
2: No, in arte Sawiti. È la fidanzata
1: è la
2: fidanzata.
1: Pensavo fosse un centravanti dell'Arsenal, come direbbe Niccolò Ceccarini. Non è che Sancho non ha centrato gli obiettivi che aveva. Sancho è decentrato. Mi sa che fa coppia con Zaniolo. Detto questo, un Sancho al 50-60% fa la differenza in Serie A. È quello che dicevo poc'anzi, in effetti. La testa di Sancho è un mix tra Zaniolo e Sgarbi, ci dice Gabriele. Poi... un lungo messaggio di Max da Monza, ma prima apro altre foto perché sono straordinarie. Cioè uno ci dice che è in direzione Croci di Calenzano, quindi con un tiro
2: Croci
1: davanti.
2: No, della Fiorentina.
1: Saluti da Saturno da Gabriele Cinefilo, ci manda una foto di Saturno, molto bene,
2: bene.
1: Saluti da Grottamare, ultimo giorno di spiaggia, Vimi in foto è triste, cagnolino di Pierluigi. Poi Antonio da Incisa e famiglia da Folgarita di Maro, ritiro del Napoli, la differenza è la palla se non per non mischiarsi. Buongiorno a San Gimignano, questa è Andrea. Alto Adige, Lorenzo. Oh, comunque veramente ne facciamo compagnia dappertutto, che bello. Stedda, Punta Marina, Ravenna, che tristezza. Il problema è che ci abito, vabbè dai, non è che è così malissimo, non sai che mi sembra un bel posto per vivere. Ciao da Marcianalta, Isola d'Elba, in partenza per il bosco del Monte Capanne, questo è Giovanni. Sono a Novoli, in Viale Guidoni, questo è Max. Sei vicino, vuoi venire a bere un caffè? Vieni. Da Gaeta, maglie viste a giro soltanto Roma e Napoli. Vabbè, abbastanza normale, Samuele, diciamo da quelle parti. Si corregge Alessandro, ci mandava il messaggio su Maricino, è vero, Maricino lo dice anche lui.
2: Certo, ma chiaro, era un errore di battitura.
1: Poi io la scommessa Sancho la farei, è uno che se becca l'anno giusto è totalmente fuori parametro, non per la Fiorentina, ma per l'intera Serie A. Questo è Edoardo.
2: Però io guarda un po' di statistiche anche del calciatore, cioè l'anno giusto per Sancho è stato il 19-20 col Dortmund, 32 presenze e 17 gol. Da allora non ha mai più replicato una stagione in doppia cifra per gol. E negli ultimi anni comunque ha segnato praticamente 3 gol tra United, Chelsea e Aston Villa. Cioè,
1: beh.
2: Dal 2024 al 2026 3 gol.
1: Un po' pochini, dici, eh?
2: È vero che è uno che se gli
1: azzecca
2: gira,
1: l'anno è fuori parametro.
2: Però mi sembra che non l'azzecchi da diverso tempo l'anno.
1: Alessio d'Avventurina.
2: Grande Alessio, è tanto che aspetta.
4: Pronto?
1: Ciao, buongiorno, scusaci
4: per l'attesa. Ciao a tutti ragazzi, siete dei grandi perché continuate, nonostante tutti sfuggano ferie e voi imperterriti a tenerci compagnia. Allora, così per fare il gioco dell'estate da piccolo allenatore come si fa in Italia, ma vedendo tutti i problemi, insomma, vedendo che ancora di esterni non è arrivati, no? Invece di fare come ha fatto la prova l'altro giorno, mettendo due davanti alla difesa che mi sembrano fatte apposta, Onlai e Fagioli, e poi ne mette tre dietro la unica punta, se rimane Henne o chi per lui, con Good a quel punto che ritorna a fare il ruolo che faceva a Genova, cioè fai quello che ti pare in zona offensiva, poi mi sembra automatico Atta da una parte e parte se non altri mille centrocampista, può essere Indur, Brescianini o non so un altro se arriva, e gli esterni tipo Jimenez, tutta fascia a quel modo lì mi sembra che possa anche funzionare. La butto lì
1: certo,
4: così
1: certo.
4: Però mi sembra che ci avrebbe un senso, ecco, perché ora vedere parte sta mettendo Brescianini terzino, Good si continua a metterlo sulla fascia come si volesse fargli fare all'esterno e non ce l'ha quella gamba lì, cioè non mi sembra proprio
1: il passo,
4: di deprimilo ancora di più, cosa che io in quei giocatori era da tempi del mondo che non ci sentivo per un giocatore come per lui, e per ora è stata un'eterna delusione. Però ecco, riconoscendogli delle dosi ce l'ha, io proverei un attimino quantomeno a metterla a suo agio, e non mi sembra che esterno possa fare tutta questa aiuto. Vi saluto e vi ringrazio.
1: Ciao Alessio, e grazie anche per la pazienza. Va bene, certo, le idee tecniche e tattiche ci possono essere, però ragazzi, quello che si evince è che alla Fiorentina manchi dei passaggi a livello di mercato, di uomini, cioè con quelli che c'ha ora, sì, quello che dici tu si può fare, ma io credo che l'idea di Gross e della Fiorentina sia evolvere in un'altra direzione, quindi Gudmundsson potrebbe adattarsi a un ruolo diverso, oppure la Fiorentina potrebbe adattarsi a Gudmundsson sono in determinate situazioni, però credo che la direzione tecnica, tattica che la Fiorentina vuole prendere sia un'altra. Allora, poi Mausi ci saluta da Tossa de Mar, mentre Neri da Pistoia, da Avignone, anche se stavo meglio a Pistoia.
2: Avignone c'è il ponte non finito, lo sai, vero?
1: Avignone io sono stato,
2: grande attrazione,
1: due volte, e non è che è
2: no,
1: bello,
2: è carina
1: ma sopravvalutata.
2: Scusami, ma questi stanno vendendo da sempre il fatto, veniva a vedere il ponte, ancora non l'hanno finito, non è mai stato finito.
1: Beh, anche se tu già
2: la curiosità,
1: scusami, a Pisa vendono una torre
2: ma
1: asca,
2: è finita, cioè, dai, va bene la casca, però ci hanno provato, l'hanno provato a raddrizzare tante volte, poi hanno detto meglio non toccare perché qui prima alla fine viene giù, ma è in piedi, c'è, francesi ti pubblicizzano un ponte che non è stato finito e sei papi, sei, sette, anzi sono
1: sei, c'è chi pubblicizza un ponte e non verrà mai costruito, quindi alla fine, soprattutto, può essere anche un ponte almeno...
2: Ma è lo stesso che poi dà anche... Vabbè, lasciamo...
1: No, non lo puoi dire. No. Silvana, ciao a tutti da voi, da Marina di Peretola Polverosa, di umidificatore a palla, un buon libro, il mio eroe come compagno d'avventure. Ciao Silvana, bene, siamo contenti di farti compagnia. Poi vi ascolto mentre corro tra le montagne abruzzesi. Pensavo fosse Niccolò Ceccarini e invece è un altro Francesco che salutiamo e ringraziamo. Poi ovviamente ci sono anche tanti messaggi che parlano di Fiorentina, incredibilmente, però se non può farlo Good l'esterno, allora non poteva farlo nemmeno l'ultimo Berardi, ci dice un altro Francesco. Buongiorno a tutti, non per Good ma in uno sport di squadra non puoi fare quello che vuoi, altrimenti è nuoto o tennis e non il doppio. Questo è, lo pensa un altro amico. Te dimmi poi quando c'hai in rassegna un po' di immagini da voler mandare, hai capito Stefanino? No, perché io capisco che tu stia
2: facendo
1: lì,
2: il collage.
1: Sta facendo il collage, va bene. Poi Sanchez simpaticamente pazzo, invece Sancho, di presentarsi alla partenza di alcune trasferte l'hanno trovato in aeroporto all'imbarco per un volo verso gli Stati Uniti. A me diverte molto, non so se sia proprio lo giusto, però ci sarebbe da divertirsi, sì, insomma magari l'allenatore si diverte meno. Ken, Leao e Sancho li vedo bene in Arabia a prendere soldi, questo lo dice Davide. Poi Alberto cederebbe sia Ken che Piccoli. Una domanda, questa è per te,
2: per me.
1: I giocatori, una domanda, quindi la rivolgo a te. I giocatori fuori rosa possono, per indisponibilità dei titolari, esempio Sottile o Nzola, essere utilizzati in prima squadra? Però in che contesto?
2: Cioè, in
1: amichevole, sì.
2: In campionato,
1: il campionato dipende dalla lista. Cioè, se sono inseriti in lista, sì, se non sono inseriti in lista, non possono. Ti abbiamo risposto, Roberto?
2: Ovviamente Sottile e Nzola non saranno in lista.
1: Io me lo auguro.
2: Che se no veramente
1: se no sarebbe un guaio. Ciao Marco da Cantù, direttamente da casa mia a Cucciago, allenamento in palestra, molto
2: bella,
1: bene,
2: bella.
1: Ciao Marco. Poi ci mandano una foto che è invecchiata male, si potrebbe dire, del giornale, in questo caso credo sia una pagina della Nazione. Giorgio e Tonino, jolly preziosi, va bene, questo è in passato. Il grande Flavione dalla Svezia al lavoro dal remoto con Radio Firenze Viola,
2: un grande
1: spettacolo, ti vogliamo un gran bene. Ma comunque sono arrivate veramente decine
2: Flavione
1: di foto,
2: oggi stanotte sta al cinema
1: a vedere Buio, a vedere Buio, sta con quello sta con grandissimo
2: gran racconto, gran racconto.
1: Poi c'è chi ci continua gli ultimi messaggi di questo ascoltatore, ascoltatore che non si firma, a chiedere di Solomon, tipo Solomon qual è la situazione, Solomon che si aspetta a pigliarlo, Solomon quando torna. Solomon è del Tottenham, giocatore del Tottenham, tornato al Tottenham, una possibilità di mercato che teniamo aperta perché diciamo i contorni dell'operazione secondo noi potrebbero essere facili da mettere in pratica per la Fiorentina, però ad oggi il fatto che la Fiorentina davvero andrà a riprendersi Solomon non c'è notizia vera e propria. Poi per quanto tanti fiorentini abbiano sperato a lungo che cascasse la Torre di Pisa, è stata raddrizzata negli anni 90, portata da 5.2 a 4 ed è stato fatto un lavoro di fondazione per far sì che non si muova più, ce lo dice Ale. Benissimo, continua a pensare che se non fosse torta non ci sarebbe tutto questo.
2: Ma sta buono, a Piazza dei Miracoli è
1: bellissimo,
2: un capolavoro,
1: straordinaria, ma non Dio, ci sarebbe tutto questo movimento
2: e sostenere Avignone, il loro punto non concluso.
1: Perché comunque cambia, cioè, potevi dire tutto un'altra cosa,
2: no.
1: Ho detto Avignone non
2: te
1: mi fa impazzire, sono stato già due o tre volte
2: di Pisa.
1: Ma ben bene.
2: Dai, sei veramente
1: no, guarda, prima io dica che una città francese
2: è
1: non sia Parigi
2: toscana.
1: Che sia meglio una città toscana, beh, bisogna proprio che abbia bevuto tanto.
2: Beh, se lo dicevi, se dicevi ora con tutto il rispetto per gli amici
1: di dove?
2: No, se dicessi Avignone è meglio di Prato,
1: ci può stare,
2: poteva anche stare,
1: però di città francese io guardo proprio, cioè
2: perché Papa tutto. C'è una Avignone a Prato, non penso,
1: dici non c'è nessuno nato a Prato, cioè, no. Cioè chi è nato a Pienza è diventato
2: penso
1: Papa.
2: Il secondo Papa della storia fosse
1: Piccolomini
2: toscano.
1: Se non sbaglio era di Pienza.
2: Papalino sì, secondo Papa della storia Papalino era toscano, credo.
1: E quindi?
2: No, però non era
1: no,
2: di
1: pensavo
2: Prato.
1: Tu volessi andare avanti.
2: Non era di Prato.
1: Non era di Prato. Due audio, dai.
5: Ciao cari ragazzi, ascolto sempre volentieri. Sono Marino Massarosa. Ma se si facesse uno scambio Ken Mastantoni a Pari e poi andiamo a prendere Pellegrino con apprezzo e diritto di riscatto l'anno prossimo, o obbligo anche, non sarebbe un bel colpo?
6: Buongiorno Sanzio da Campi, una domanda per Pietro. Volevo sapere se lui ritiene attendibile l'eventuale sondaggio che si sente dire del Como su Ken. Io ho una mia teoria che potrebbe essere anche una cosa, diciamo, seria, in quanto sembra lo voglia Fabregas come centravanti, diciamo, una disponibilità economica, e Como ce l'ha. Penso siano forse più dubbiosi sulle reali condizioni fisiche, però poi facendo la Champions League nella lista UEFA devono avere anche un minimo di italiani, quindi penso che le varie componenti messe insieme possano creare anche un qualcosa di credibile.
1: Allora, rispondendo sullo scambio per Mastantuono, non credo. Per rispondere invece sul Como, noi sappiamo che contatti tra entourage di Ken e Como ci sono stati, non sarebbe legale fra virgolette fare una cosa del genere, ma lo fanno tutti, compresa la Fiorentina, quindi non facciamo tanto i ganzi su questa cosa, ma che per ora dal sondaggio non si è mai passati alla reale trattativa tra Como e Fiorentina. Quello che dice Sanzio è vero, cioè che il Como ha bisogno anche di inserire giocatori che sono cresciuti in Italia e...
2: Sì, però non è cioè nel senso, no, non è che non gioca in Champions, no, se non c'ha gli italiani.
1: Però Fabregas l'altro giorno ha detto si rischia di andare in Champions con 16-17 giocatori.
2: Esatto.
1: Questo era un grido, diciamo, d'allarme che ha lanciato, perché effettivamente...
2: Ma lo disse anche Artone un po' di tempo fa, parlando della squadra. Il signor Artone.
1: Chi?
2: Il presidente.
1: Ah, ok.
2: Il proprietario. Uno dei due fratelli Artono, quello rimasto ancora in vita.
1: E ha detto?
2: No, parlava del Como, del fatto
1: che... Ha detto
2: che...
1: sti cazzi!
2: No. Diceva, noi avevamo solamente due italiani in rosa l'anno scorso, è un qualcosa a cui dobbiamo pensare proprio per via della partecipazione alla Champions, in particolar modo per avere una rosa un pochino più completa, no?
1: Sì, sono d'accordo.
2: Sei d'accordo?
1: Molto.
2: Beh, anch'io sarei d'accordo con il signor Artono.
1: Anto, se avessi i suoi soldi sarei d'accordo con tutti.
2: Ma infatti io con lui sarei d'accordo.
1: Sì, certamente. Antonio da Firenze, buongiorno. Penso che se non hanno riscattato Solomon, che almeno lui riusciva a saltare uno o due uomini, hanno intenzione di prenderne uno o due più forti di lui. Quindi da qui alla chiusura, che manca un mese, mi aspetto ancora grandissime sorprese dal signor Paratici. Bene, ce le aspettiamo anche noi, caro Antonio.
2: Obiettivamente.
1: Vero che le città toscane sono favolose, ma meglio di Fonsacco, ci sono diverse città francesi, sì, però diciamo meglio di altri posti, proprio della Francia. Sono di Prato, voglio essere rispettato. Insomma, i bernesi dicono così, sì, lo dicono tutti. Una battuta come la famosa Coca-Cola, l'annuncio volta che ci è venuto. C'era solo un motivo per cui lo dicevamo. Io almeno, perché al mare c'era tutti
2: quelli a rimorchiare.
1: Esatto, sì. Qualche volta, tutto sommato.
2: Sei simpatico.
1: No, io l'accento toscano, quando sento parlare toscano, quando vedo questi reel sui social dove c'è queste ragazze spesso del nord che dicono: "Ah, quando sento parlare toscano mi sciolgo". No, dice: "Ma quando mai dopo c'è sta?" C'è fino a oggi, perché poi lo dicono tutti sui social e poi quando si arriva al dunque, non c'è nessuno te lo dice. Va bene. Sancho sarebbe la nostra rovina economica e sportiva, tra l'altro non sono neppure per Mastantuono, ci dice Alessio, ma devo riconoscere che su calcio evidentemente non ci capisco niente. E può darsi, Alessio, sei in buona compagnia, anche col sottoscritto. Sull'acquisto di Pellegrino nessuno ha pensato che sia grosso e lo vuole fortemente per le sue caratteristiche. L'anno scorso Parma-Sassuolo un gol del Falco e Sassuolo-Parma 1-1 al vantaggio del Sassuolo, pareggio del Falco. Guardate i due gol fatti e pensate che in entrambi i casi i suoi movimenti possono rappresentare l'ideale per il suo modulo. Questo è il punto di vista di Leonardo. Roberto dice che palle con sto Solomon. Poi Sancho è forte ma è di fuori come Ponte Vecchio, ma Ponte Vecchio è di fuori in che senso?
2: Non so.
1: No, è divertente questa cosa. Cioè, è di fuori come Ponte Vecchio. Perché Ponte Vecchio
2: forse
1: è di fuori?
2: Perché le case sul Ponte Vecchio sono fuori.
1: Bravo,
2: dal ponte.
1: Potrebbe,
2: no?
1: Potrebbe essere.
2: Sono sospese fuori dal ponte.
1: Io di solito si dice di fuori come un balcone.
2: Però le case del Ponte Vecchio sono un po' dei balconi,
1: va bene. Ma poi di che si ragiona? Ulai va alla Coppa d'Africa e poi noi senza fagioli chi si mette? C'è la Coppa d'Africa sempre tutti gli anni?
2: Fra l'altro non so nemmeno come funziona.
1: Ma
2: perché...
1: è a controllare, però ci sta assolutamente, essendo lui rappresentante della Costa d'Avorio.
2: Questa cosa della Coppa d'Africa.
1: Poi, dopo che avrai trovato questo, mi dovrai rispondere anche a Matteo, che è di Firenze, ma tifoso del Como, che ci ascolta tutti i giorni, evidentemente perché mancano radio che parlano di Como, e dice: capisce. Ma perché uno come Mastantuono dovrebbe venire a Firenze invece che a Como, dove gioca la Champions, dove giocherebbe la Champions? Matteo, io ti rispondo facilmente, cioè non è che per forza Mastantuono deve venire alla Fiorentina, però forse a Como c'è un altro tipo di giocatori che hanno già preso in quel ruolo, Liberali, Nico Pass, sono tutti giocatori che giocano un po' ibridi tra il centrocampo e l'attacco, ma ce n'hanno tanti altri. Beh, non capisco perché dovrebbero andare a aggiungere un altro calciatore come Mastantuono rischiando di doverne tenere fuori qualcuno. Una squadra molto forte, Como, e che farà senza Mastantuono, prenderà qualcun altro. Poi lo so che tu, perché tifi Como e sei di Firenze, speri di fare sempre lo sgambetto ai tuoi conterranei che calcisticamente schifi, però purtroppo in questo caso credo non andrà così.
2: Sulla Coppa d'Africa l'ultima è stata Marocco 2025, quindi la prossima è 2027.
1: Allora torno.
2: E avevo visto appunto che era la particolarità è che è ospitata da tre stati: Kenya, Tanzania e Uganda.
1: Madonna,
2: quindi sarà
1: meno banale come
2: sicuramente
1: come spostamenti, intendo.
2: Spostamenti non semplicissimi. La fase finale del torneo è in programma dal 19 di giugno al 18 di luglio, infatti, 2027.
1: Infatti il Pinza da Campi ci dice la Coppa d'Africa non è più d'inverno.
2: Esatto.
1: Perché hanno in questo modo spostato all'estate in anni dispari, cioè dove non ci sono competizioni come la Coppa del Mondo, per evitare anche ai calciatori dovessi tutte le volte a trovare in queste condizioni. Quindi abbiamo dato poi il dato finale: la Coppa d'Africa 2027 si gioca a giugno, e quindi
2: giugno e luglio 2026
1: non deve andare da nessuna parte. Al massimo salterà, purtroppo, salterà una parte di preparazione dell'anno
2: prossimo.
1: Volevo
2: vedere dove si giocava la finale, però allora dopo te lo dico, dai.
1: Allora, su vari siti del Como parlano di Icardi, come è fatto con conferma dal giornale argentino. Notizie per disorientare? Disorientare, ragazzi, magari prendono anche Icardi, o prendono solo Icardi, cioè non prendono Ken, ma ci sta.
2: Piacerebbe tanto.
1: No, ma dico, il Como, ti piacerebbe andasse a Como, Icardi?
2: No, mi piacerebbe rivedere Icardi in Italia.
1: Va bene, Matteo dice, te vai con i maschi, noi si va con le femmine, per dire uno striscione del passato, molto lontano. Allora, direi, mandiamo altri audio, Stefano, perché anche qui, se ci aggiorni, noi sappiamo cosa fare, se non ci aggiorni, noi stiamo dietro al caldo di questa stanza. Vai.
7: Sì, ciao.
1: Ciao.
7: Ma per me il grande acquisto dell'estate l'è già stato fatto, l'è stato preso a TA, che si sa chi è, è un giocatore che sta dimostrando quello che era Udine, e siamo ancora solo in fase di preparazione. Poi, per carità, se ne arriva un altro buono, le ben accetto, però se dobbiamo dare la medaglina, l'è per a TA.
8: Vabbè. A te tu prendi Forsberg dai Sassuolo, che è in scadenza di contratto a 15 milioni. Perché la Fiorentina non deve vendere Dodò a 15 milioni? Non capivo. Se no, che quegli altri sì, noi no.
1: No, rispondo facilmente a questa domanda, perché dipende da chi te li compra. Cioè, se Torsvet alla Fiorentina lo vuole acquistare, lo paga, per me 15 no, lo paga 10 o gli dà Brescianini più un conguaglio, è perché la Fiorentina vuole Torsvet. Ma su Dodò, dopo si era parlato di Roma, di Napoli, di Juve, di Milan, di Inter, di tutte le squadre più importanti del nostro campionato e qualcosa anche dall'estero, non mi sembra ci sia la fila. Quindi la mia idea è che per ora difficilmente si sia trovata una squadra che è pronta a investire quella cifra. Poi se domani arriva, che ne so, quello che volete voi, il Newcastle, dice voglio un terzino destro e voglio Dodò e te lo pago 15 e glielo danno a 15. Ma al momento la fila per Dodò non c'è, mentre per Tosved la trattativa è avviata ormai da tempo. Io penso la differenza sia quella, banalmente, no?
2: Sì. No, sto guardando le temperature in Kenya, Uganda e Tanzania da luglio-giugno.
1: Sarà fresco.
2: Fa fresco, sì. Tra sì.
1: Che sono sotto, no?
2: Tra i 16 e i 28 gradi. Sì, sono un po' sotto le. Cioè, sono, diciamo,
1: a
2: ad
1: cavallo.
2: Altezza equatore.
1: E quindi stanno discretamente.
2: Sì, tra i 16 e i 28 gradi. Che, vabbè, pettosi oggi, quando si dice un caldo africano, magari
1: Magari.
2: Magari.
1: Magari. Magari. Buongiorno, ma come mai Paratici non affonda per gli esterni d'attacco? Starà trattando di nascosto nomi che ad oggi non sono ancora usciti? Ma il Cecca non ha news? Sta perdendo colpi? No, il Cecca sta lavorando, quando ce l'ha ci chiama subito. Ora, non è questo il caso, l'altro giorno bello come sole a Sky, sì, non so se bellissimo. L'hai visto.
2: Eravamo insieme.
1: Ma già, era ieri quindi, abbiamo visto sulla serata di mercoledì. Cioè,
2: mi rattrista un po'.
1: No, io perdo colpi a me.
2: No, mi rattrista un po'.
1: No, no, perdo colpi.
2: Eravamo insieme ieri, te lo ricordi?
1: Poi
2: Stefano.
1: Francesco ci dice si scrive Di Mugello tutto attaccato, mentre Marco, il mio caro Marco, allenatore di rugby, dice confermo invece Di I apostrofo Mugello,
2: Di
1: Mugello per Davide. Poi c'era qualcuno che mi aveva dato una spiegazione molto migliore, cioè molto migliore non si dice, però più puntuale, diciamo, nella
2: più meglio,
1: ma non lo ritrovo, quindi ora lo ritroverò e vi darò conto di questo. Salutiamo anche Claudia che con il suo cagnolino Mina è fuori Firenze, molto bene, tante foto,
2: c'è
1: molto bello.
2: Mina
1: la cagnolina.
2: Ha detto cagnolino.
1: Ha detto cagnolina.
2: No, ha detto cagnolino.
1: Però ho sbagliato, io mi sembrava cagnolina.
2: So che
1: però...
2: è gender fluido, ormai è tutto gender fluido.
1: Esatto,
2: però...
1: allora bisognerebbe mettere cagnoline. Provaci ancora Dodò e Gudmundsson, secondo me possono ancora darci tanto. Abbiamo visto tutti cosa possono fare se trovano costanza. Un saluto a tutti voi, Forza Viola. Tra poco arriva anche il momento delle foto, Le sta
2: questo
1: preparando.
2: Uno dei pochi messaggi.
1: Ci sei? Ci sei. Allora...
2: provaci ancora, che ha detto Dodò. Uno dei pochissimi, almeno.
1: Luca si erge da paladino di Dodò. Alessandro Ken è un Balotelli 2. Poi nessuno, se si vuole costruire una grande squadra tra Ken e Piccoli, quindi non confermerebbe nessuno dei due. Giuseppe, provaci ancora Gudmundsson. Riflessione di Marco il moviolista. La tifoseria fiorentina è poco identitaria e l'andare allo stadio va spesso di pari passo con l'umore della piazza. Spero che il nuovo Franchi diventi un tutto esaurito con chiunque si affronti, che non cada uno spillo sempre e che cambi la cultura di questa città. Belle speranze, vedremo dove andremo. Allora, vuoi vedere un po' di foto?
2: Assolutamente.
1: Te che non hai potuto. Allora, la carrellata, la carrellè, sei pronto?
2: Okay.
1: Io non so da dove vengo.
2: Da dove partiamo?
1: Dove vediamo? Facci vedere da dove... Ah, ma però cerca anche
2: questo è un mosaico.
1: Cerca di dargli un pochino di spazio, perché c'è Milano, c'è il mare, c'è l'autostrada.

0: Molto bene, montagna. Io, noi, per chi sta seguendo via
1: audio,
0: scarpettine a trekking, molto bene. Comunque, ragazzi, cioè, questo è casa di quel nostro amico che si diceva non è tanto bello. Mi sembra la provincia di Ravenna. Tutto sommato, dai, un balcone. Poi credo che faccia meno caldo di qui. Qui vedi, questo è Gran Premio di Monaco. Monaco di Tibete, questo è il principato.
1: Sono mai stato in spiaggia a Monaco. L'ho girata, sono stato.
0: Io penso di essere stato verso Cannes. In spiaggia e non nel Principato di Monaco, anche perché quando entri in spiaggia credo che ti facciano pagare. Queste sono le isole che ci dicevano
1: Svalbard.
0: Qui
1: questa è la cosa più
0: come
1: bella.
0: Si fa?
1: Questa è la cosa più bella.
0: Bella questa.
1: A questo non gli si è rotto il Bluetooth.
0: Non gli si è rotto il Bluetooth perché riesce a vederci in video sullo schermo centrale della macchina.
1: Mini.
0: Molto bene. Qui c'è una bistecca, che comunque non fa mai male.
1: Sì, ma non ora.
0: Non ora.
1: No, all'11:50. Siamo almeno una mezz'ora.
0: No, è fuori dal frigo perché deve prendere
1: questo.
0: Guarda, ma che bellezza, i vostri sorrisi sono aria pura, ragazzi. Grazie, guarda lì che bel mosaico. Grazie per questa carrellata veramente bella in chiusura di questa trasmissione. Ora io credo che tu abbia anche un sacco di messaggi da mandare, se li vuoi mandare. Jack ci dice: chi è l'esterno più vicino ad oggi?
1: Il più vicino esterno alla Fiorentina in questo momento
0: non lo puoi chiedere a ChatGPT,
1: è Croci, perché gioca nella Fiorentina.
0: No, dai, via. Secondo me vicino è una parola sbagliata, ma quello su cui stanno lavorando in modo molto insomma forte è come resta Mastantuono. Poi che lo prendano non lo so, però domani per me è una giornata centrale, anche questi contatti ci possono essere a margine amichevole, sono interessanti.
1: Ma un esterno a tutti gli effetti.
0: Quindi scusa, Dodò vale meno perché chi lo compra in realtà non lo vuole. Domani vado alla Ferrari e gli dico che non la voglio, ci sta, me la regali. No, Paolo, non hai capito. Non c'è nessuno che lo vuole veramente. Cioè, non c'è nessuno che alle cifre che chiede la Fiorentina si è avvicinato a un'offerta concreta. Ma scusami, ma se a te arriva domani in Napoli e ti dice voglio Dodò, voi quanto chiedete? 15. Bene, noi vi si dà 6. Lo vendi Dodò?
1: No.
0: E quindi è quello il discorso. È evidente che ci sia questo di problema. Gianpaolo da Firenze ci manda degli ombrelloni molto belli. Nel frattempo, direi che a questo punto possiamo sentire un bel trenino di messaggi. Che dici?
1: Ciuf, ciuf.
0: Dai.
2: Sì, via, qualche cosa non torna, però tutto sommato. Ragazzi, aspettiamo la fine del mercato. Dai, via. Un po' di fiducia.
3: Buongiorno da Maremmano Viola. Ma su Fortini, su queste e Balbo, questi ragazzi qui, come si fa a dare una valutazione? Alla fine hanno poche partite in Serie A, non hanno dimostrato di essere né fenomeni né forti, fortissimi come si deve. Perciò voglio dire, la Fiorentina questa è tutta un'altra dirigenza, punta sui giocatori forti per vincere subito, o almeno provarci a vincere subito. E Fortini e Balbo non so da vincere subito, dai, via.
4: A parte io anche un mio modo di vedere personale, perché finché non voglio usare, ma se piglia un tre per te è chiaro che Mandragola va via, che ne fanno?
5: Buongiorno, ma secondo voi quando nella conferenza
6: continua per un chilometro
5: Parati si diceva calma, lui si riferiva a questa calma, certi giocatori è difficile acquistarli, come è difficile anche vendere i vari Kent, Totò, Fagioli, se non arriva offerte i giocatori forti davanti è difficile farli arrivare, comunque ha già fatto un grande sforzo dietro, ora deve completare l'opera. Fede, buongiorno, scusate, navigatore.
0: E prosegue
7: ragazzi,
0: un chilometro.
7: Io volevo dirvi che a me risulta che Pellegrino dovrebbe rientrare al posto di Piccoli, quindi verrebbe acquistato per prendere il posto di Piccoli e non come sento dire di Ken. E tra l'altro Piccoli sembra essere anche in orbita Parma.
0: Ragazzi, è il pezzo della nazione di stamattina, non è che risulta, comunque, risulta la nazione.
7: Detto ciò, occhio al nome di Zirkzee se parte Ken.
0: Vabbè, era pensavo fosse una schitarrata del nostro ascoltatore, no. Invece era la tua. No, dicevo che ti risulta, non so chi era la mia ascoltatore, è l'articolo che ha scritto stamattina la Nazione, noi abbiamo riportato stamani in Buongiorno Firenze, ma che ci sia questa sicurezza che facciano una prestito di Piccoli al Parma e Pellegrino a venire a fare fondamentalmente la riserva alla punta che sarà Ken o un'altra, Io ci starei, però non so quanto sia fattibile una cosa.

0: del genere, soprattutto per le cifre delle eventuali operazioni.
1: Invece sul discorso Fortini e Balbo, velocissimo in chiusura, cioè io capisco che, come dice l'ascoltatore, non sono pronti per vincere oggi e quindi la Fiorentina oggi sta facendo altro tipo di discorsi, però ricordo anche la Fiorentina quest'anno affronta due competizioni, una peraltro molto breve come la Coppa Italia e non sai neanche quanto può essere realmente breve, quindi non ha tutto sto bisogno di avere 100 milioni di alternative in ogni ruolo, di conseguenza forse alcuni ragazzi
0: mi potevi anche tenere in quel senso, certo.
1: Poi in generale io penso, in generale la devi far sempre un po' la scommessa, anche se sei in conference, anzi a maggior ragione, sei in conference gli dai spazio lì.
0: Vaccarua ci manda una foto che non riesco a... se è un dinosauro, un Godzilla.
1: Sì, proprio un Godzilla.
0: È qualcosa di strano, va bene, molto interessante. Andrea da Milano ci mette...
1: Ma è un rugbista lui.
0: Ci dà una notizia brutta, perché,
1: brutta notizia.
0: Perché pare che sia scomparso il padre di Adrian Mutu e quindi nel caso verificheremo e noi ovviamente ci stringiamo intorno al grande campione, ex campione della Fiorentina, che quindi purtroppo saluta il padre, nel caso comunque ne daremo conto Don Amore Mio, che inizia tra poco. Grazie caro Fabio Ferri,
1: a voi,
0: a domani in orario astruso 16:18 prima dell'amichevole, poi ci sono io, quindi ci diamo il 5 per raccontare Real Madrid Fiorentina o Fiorentina Real Madrid, non so chi gioca in casa a Klagenfurt, per chilometraggio forse la Fiorentina, sì. Detto questo, poi chi si compra torna chiaramente lunedì puntuale alle 10, da quando tra l'altro inizierà la programmazione agostana che prevede l'inizio delle trasmissioni alle 8
1: e le ferie del Ferri, grandi ferie del Ferri,
0: ancora non ci sono
1: le ferie. Ciao, è stato un piacere stare con voi. Grazie Radio Firenze Viola.
0: Partono lunedì. No. Quindi, ma che vuoi? Ma veramente.
1: Ciao!
0: Ciao ragazzi, ciao, ce la fo più. Radio Firenze
2: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Nick, notizie, analisi, curiosità.
4: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
3: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
5: Neroverdi, neroverdi, siamo forti.
6: Buon pomeriggio a tutti, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, 16:03 minuti, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per parlare squisitamente di calciomercato per un'ora, dunque fino alle 17. Ciao Cecca!
7: Buon pomeriggio a tutti, a quelli che allucchettano gli scooter agli altri,
6: sì.
7: Un saluto soprattutto a queste persone che comunque sono un pericolo pubblico e tra l'altro te ce l'hai una accanto, mi sa, Niccolò,
6: cioè,
7: Ceccarini.
6: Tu?
7: Sì. Domani grande giorno, ragazzi, domani è il grande giorno, voi penserete in questo momento che io sto per parlare di quello che è la partita di Klagenfurt tra Fiorentina e Real Madrid. Voi pensate a questo, no? Sapete benissimo che Galassi non arriverà mai a Klagenfurt. Questo lo sapete bene? Che la farete da studio della Radio Cronaca,
6: sì.
7: Oppure no?
6: Ah, così,
7: no,
6: come
7: perché lui va a Vienna pieno.
6: Da tubo, vero? Si dice
7: da
6: così.
7: Tubo. Lui andrà sicuramente, sbaglierà.
6: No.
7: Non scenderà a Klagenfurt, lo ritroveranno in Giappone.
6: Oh, vabbè, insomma, è un po' lontano. Cioè,
7: sì.
6: Ci vorrebbe un po' di più per arrivarci.
7: Ma perché lui non ha il dono, diciamo così, delle dimensioni dei posti dove va. Quindi attenzione, perché domani la sorpresa ce la potrebbe regalare Galassi. Ma non era questo di quello di cui volevo parlarvi.
6: Io ho una sorpresa per te invece. Abbiamo appena iniziato, siamo già 50 su YouTube.
7: Siamo forti, cioè, siamo grandi.
6: Sì, ti ho sentito un po' stonare.
7: Qui un po' stonare.
6: Non mi è piaciuto. Vabbè, comunque, allora 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055-77-111-71.
7: C'è già un ascoltatore che vuole sapere le ultimissime per quanto riguarda il viaggio verso Marina di Cecina, che è la prossima destinazione del nostro grandissimo Nicco Santi.
6: Sì, aspettiamo.
7: Sentite,
6: che ci faccia sapere chi è. Arriva il messaggio, sta per... eccolo qua, Lorenzo D'Agliana, ciao Lorenzo.
7: No, Lorenzo D'Agliana a casa
6: è
7: di mio amico Scioffi.
6: È incontenibile Cecca, non c'è verso neanche di farselo dire dal regista.
7: No, Lorenzo sei grande.
8: Sì, grandi, grandi ragazzi.
7: Ma lo vedi mai mio amico Giuntoli o mio amico Scioffi in quelle zone?
8: Io lo conosco bene.
7: Chi, Giuntoli o Scioffi?
8: A 600 metri da casa mia.
7: Ma Giuntoli o Scioffi?
8: Tutte e due.
7: Ah, tutte e due. Quindi scusami,
8: che Cristiano.
7: Allora Lorenzo, io ti do oggi ufficialmente un incarico. Quando, non Gabriele, quando vedi Giuntolone nostro, cerca di tirar fuori qualche notizia del mercato dell'Atalanta e poi richiama qui e me lo dice, va bene? Così tanto a te te lo dice, perché
8: ci sta poco a Agliana.
7: Lo so, lo so. Vabbè,
8: cioè, noi insomma, alla compagna, mi pare sia di Genova. E lui
7: sì,
8: va parecchio a Genova.
7: Ho capito. Va bene, niente, dai, poi tanto su, sulle questioni familiari poi se ne riparerà più avanti. Dici tutto, mentre tra l'altro la Fiorentina sta chiamando me e anche il buon Niccolo Santi. Forse devono smentire che questa è una trasmissione di calcio, o no? Che dici, Nico?
6: Glielo sto facendo sapere che siamo in diretta insieme come ogni giorno, d'altra parte, perché è inutile che chiami uno all'altro, che siamo entrambi.
7: Ma che si riparla di Mass'Antuono ancora?
6: Sì, sì, sì.
7: Allora può essere un'idea? Sì, Lore, dimmi tutto.
8: Comunque c'è anche Tonelli e Dagliana, eh.
7: Allora, però, ecco, io francamente sta pagina su Tonelli la volevo proprio cancellare, l'hai voluto dire a tutti i costi.
6: Marco Tonelli?
7: Marco Tonelli, il nostro regista, è Dagliana, però dei tre forse quello più importante, no? Tra Giuntoli, Cioffi, Tonelli, forse Marco è più importante, possiamo dirlo, no, allora?
8: È quello che vi porta avanti.
7: Sì.
6: Va bene, allora, Lorenzo, però dici tutto,
7: esatto,
6: dai.
7: Perché sicuramente
8: allora,
7: ci vogliono dire...
8: Io vorrei fare una proposta, un tridente. Sì. David della Juve, Lang del Napoli e Sulé della Roma.
6: Benissimo, Lorenzo, grazie, grazie per l'intervento. Allora, quindi questo è il tridente che ci ha proposto e ovviamente riguarda gli esterni. Noi però abbiamo in realtà un altro esterno di cui parlare in questa trasmissione, tant'è vero che su YouTube il nome della puntata è Mast'Antuono più vicino, e poi abbiamo messo anche del tentativo per Forbes, poi ne parliamo, però ecco, la notizia è che Mast'Antuono è un obiettivo concreto, più di quanto noi pensassimo, vero Cecca?
7: Che bello però, il fantastico mondo della Fiorentina. Io devo dire la verità, io da questa sessione di mercato ne uscirò vincitore.
6: Di sicuro non le smentite,
7: no,
6: continue.
7: Voglio dire, ne uscirò vincitore perché ho inventato il gioco dello smentisci tu.
6: Ah, certo.
7: Quindi io naturalmente ho già vinto. Cioè, io, la verità è che io ho già vinto questa sessione di mercato per distacco perché ho inventato lo smentisci tu, che naturalmente a volte diventa te lo smentisco, ma poi in realtà lo tratto. Quindi ci sarà la versione del nuovo. Quindi la verità, per quanto qui tanto messaggi,
6: ecco, bravo,
7: cose.
6: Togli il volume che almeno...
7: Comunque la verità è che su Mast'Antuono la Fiorentina magicamente ha cambiato la sua prospettiva, mentre fino a qualche ora fa sembrava no, ma Mast'Antuono è un obiettivo difficile, impossibile da prendere, tutto quanto eccetera,
6: da smentire.
7: Si segue questa situazione, si fa capire che la situazione viene seguita, continuano a mandare messaggi.
6: Senti, ma sai come si toglie il volume?
7: Sì, perché... una volta me lo ricordavo.
6: No, ecco, posso farti
7: fatto,
6: una lezione? Ah, perfetto,
7: ce l'ho fatta,
6: mai vista.
7: Ce l'ho fatta.
6: Vabbè, quindi dicevamo, ha cambiato prospettiva su Mast'Antuono il club, che è una cosa molto interessante. Questo deriva dal fatto che Real non lo vuol dare in Argentina, vuole tenerlo in Europa.
7: Sì.
6: E la Fiorentina è una destinazione che Real considera possibile.
7: Possibile anche perché si è aperto il canale con Valdepeñas e quindi a maggior ragione questa potrebbe essere una situazione un po' particolare. Però attenzione, apriamo subito il dibattito su Mast'Antuono, qui lo dobbiamo aprire tutti insieme, perché Mast'Antuono è un trequartista di piede mancino, nel 4-3-3 si dovrebbe adattare a fare il ruolo di esterno, e quindi occhio, perché comunque il giocatore è fortissimo ma non è un esterno d'attacco, questo va chiarito. Quindi i casi sono due: Mast'Antuono lo facciamo giocare alla Gudmundsson, poi i giocatori forti si prendono sempre perché in qualche maniera si trova la soluzione. Però ci siamo già passati da una strada del genere, ci siamo già passati, come dire, no, lui è bravo trequartista, però una mezzala, non è quello, non è quell'altro, non è quell'altro ancora. Cioè, noi se vogliamo fare il 4-3-3 con Mast'Antuono, Mast'Antuono potrebbe essere leggermente penalizzato a livello tattico, a meno che non si faccia il 4-2-3-1, e allora però tira baralla che ce le facciamo di tutti i centrocampisti che abbiamo preso, e poi c'è circa un plotone di centrocampisti, cioè, perché io ho capito questo, la Fiorentina vuole cambiare il centravanti, secondo me, nel senso che se c'è l'opportunità dell'offerta per Ken può partire, può arrivare un nuovo centravanti, arriveranno due esterni d'attacco, uno di questi, Mast'Antuono, non si sa, più Solomon, secondo me è un'altra ipotesi, cioè due esterni più, secondo me, da tenere anche campanello d'allarme anche su Solomon, un altro esterno basso a sinistra e il nostro amico Torosved. Quindi tecnicamente 5-6 giocatori ancora devono arrivare, abbiamo già speso abbastanza, però te non sei il commercialista della Fiorentina, quindi ti deve interessare questo.
6: Però è interessante per il fatto che lui di ruolo è veramente un trequartista, quindi sarebbe adattato a fare l'esterno. La Fiorentina un esterno lo sta cercando, e qui come dire, entro nel discorso,
7: no, ma io
6: di Forbes
7: lo prenderei volentieri, per l'amor del cielo, però che si sappia in giro che è un trequartista di piede mancino.
6: Guarda, la Fiorentina ha fatto un tentativo per Carlo.
7: Lo dico anche a beneficio di Cherubini, che ci guarda con questo taglio di capelli da Cocoricò di Riccione, però questo va detto.
6: Sì. Per Carlos Forbes, ha fatto un tentativo per Carlos Forbes del Club Brugge nelle ultime ore, però il giocatore esterno d'attacco, 22enne, ha escluso l'Italia come sua destinazione papabile. Quindi vuol dire che la Fiorentina comunque è alla ricerca di esterni. Ma Stantuono non lo è, come dicevi, propriamente di ruolo, però è un giocatore che la Fiorentina segue da vicino e ce lo sta confermando. Stiamo avendo delle conferme in queste ore. La smentita iniziale si è rivelata essere un'altra castroneria, come è stata per Ulai, e va bene.
7: Ma quindi, credo l'aver scatenato tutto io, sai?
6: Però è arrivato dopo, lo smentisci tu?
7: No, perché appena sono entrato qui ho mandato un messaggio.
6: Davvero? A chi?
7: A chi di dovere. E guarda caso è arrivato dopo due minuti una telefonata in risposta a questo messaggio da parte di qualcun altro. Come per dire, è inutile girarci intorno, basta dire stare attenti. Io non nessuno pensa.
6: Sì, ma era
7: che...
6: meglio non averle informazioni, tanto poi si rivelano sempre informazioni
7: ma
6: sbagliate.
7: Ma sì, ma tanto poi voglio dire, alla fine ognuno farà quello che crede, ci mancherebbe altro. Però ecco, Mazzatuono fortissimo, è però un trequartista di piede mancino. L'ho detto già sette volte, perché è bene che sia chiaro che comunque sia questo un giocatore che ha delle caratteristiche un po' diverse. Cioè Noah Lang, Forbes, come dici te, sono esterni. Lui è un Gudmundsson, tra virgolette. Cioè, non sto dicendo che Gudmundsson è forte quanto Mastantuono.
6: Dice di ruolo, sì.
7: Sì, però volevo dire semplicemente che come caratteristiche si dovrebbe adattare al ruolo di esterno. Questo va bene. Poi chiaramente se ce lo danno in prestito con diritto di riscatto, lui vuol venire a tutti i costi alla Fiorentina, non si dice di no a nessuno.
6: Certo.
7: Però è chiaro che questo ragazzo, se deve giocare in un 4-3-3, dovrà partire largo per poi accentrarsi.
6: Poi approfondiamo il tema della formula, però vabbè, accogliamo con noi Chiara Dascandicci. Ciao Chiara.
7: Grande Chiara, prima donna che chiama qua, è incredibile, eh?
6: È vero.
9: Ora ma io riattacca. Mi seguo anche tutti i giorni.
7: Puoi anche riattaccare, visto che ora hai già chiamato. Sì. Non ho detto stia fatto il telefono. Sì.
9: Oh, sì. No, aspetta. Voi mi avete tenuto tre quarti d'ora prima di passare.
7: Questo
6: è un attacco frontale.
7: Questo è un problema di Stefano Cherubini. Che è, come Mastantuono è un trequartista, si può adattare a fare l'esterno. Cherubini sarebbe, diciamo, un lavoratore di altro tipo prestato a fare regista. Questo è il nostro problema.
6: Un batterista,
7: ecco, sì.
6: Sarebbe.
7: Batterista, sì. Lo trovate alla sagra anche delle ficatole. Diciamo,
6: invece sì.
7: Prego, prego Chiara, dici tutto.
9: No, allora, la mia riflessione va sul Venezia, perché la figlio larga, per poi andare su tifosi.
7: Sì.
9: Allora, i hobby fatti dai Venezia? Moreno? Tom? Poi?
7: Sì, ok.
9: Maggio, giugno, cioè sì, da maggio dicevano occhio che il Venezia l'ha comprato una grande proprietà che poi vedrete anche loro faranno omicomo e quindi sorpasseranno anche la Fiorentina. Cioè, si vuole tutti per forza mettere qualcuno che faccia meglio della Fiorentina venendo da basso. E questo mi dà fastidio. Però nessuno ora poi dice che erano tutte, come si dice a Firenze, bischerate, perché se fanno i volti, cioè se c'hai una grossa proprietà dietro non pigli insomma un Moreno, magari vai a fare come cerca di fare la Fiorentina dei volti un pochino meglio, oppure non va fatti come il primo anno. Voi che ne pensate?
6: Ok, grazie Chiara. Grazie per l'intervento.
7: Ma che ti devo dire? Non lo so, sai, il fatto come primo anno, non lo so, io sinceramente, sai, ognuno ha la sua idea, e qualsiasi cosa, il Venezia, giustamente lei faceva questo riferimento, come si fa a dare una risposta? Non è che c'è una verità assoluta su queste cose, secondo me, per cui, che ti devo
6: dire? Intendi che serve un periodo di rodaggio prima magari?
7: Secondo me servirebbe, secondo me servirebbe, però non c'è... Chi lo dice? Magari uno prende, parte a razzo e fa le cose veloci, no? Oppure, cioè, a me per esempio piacciono le cose fatte per gradi.
6: Gradualmente,
7: sempre.
6: Certo.
7: Sì, però, voglio dire, questo non significa che si debba fare anche più veloce, ci mancherebbe.
6: Dopodiché il Como ci è arrivato a fare quel tipo di percorso.
7: Il Como c'ha un progetto che è partito da lontano, cioè il Como, ricordiamolo, è partito dalla Serie D, dai dilettanti, ed è arrivato addirittura ora ad andare in Champions League. Chiaramente con una proprietà italiana forse non ci sarebbe mai riuscito ad arrivare non solo a ritornare tra professionisti, sì, magari arrivare in Serie A anche, però avere queste potenzialità economiche ci voleva una proprietà straniera. Certo. E quindi su quello ha dovuto anche aspettare. Però poi alla fine, cioè, il fatto stesso, no, di puntare su Cesc, che comunque mi sembra abbia fatto veramente molto bene. Io tutte le volte che vedo un'intervista di Fabregas, francamente rimango incollato, perché a parte le cose interessanti che dice, ma lui si vede proprio che è calato all'interno di questa realtà. Si sente
10: anche
7: proprio...
10: perché è un socio azionista, insomma.
7: Sì,
10: no?
7: Però al di là di questo, cioè, vuol dire, potrebbe avere anche l'ambizione di dire: vabbè, io ho fatto il Como bene, ecco, adesso sai, prendo e vado a Barcellona, rimango socio azionista, arrivederci, grazie. Mm. E invece, cioè, si vede proprio che gli piace il posto dov'è, e come dire, questa creatura se la vuole plasmare a sua immagine e somiglianza e renderla ancora di più migliore.
10: Sì, diciamo che hanno anche saputo contornarsi di dirigenti capaci, perché la proprietà commissa non è mai stata una proprietà povera, e comunque i suoi investimenti li ha fatti. Il problema erano i dirigenti, no? Il Como evidentemente con l'Udi ha trovato una persona, non
7: Udi,
10: soltanto
7: anche lui parte da lontano, da tanto che c'è l'Udi al Como, quindi comunque sia è un dirigente che comunque è cresciuto all'interno di questo club e di questa società. Però ragazzi,
10: ma anche lo stesso Fabregas ci mette bocca negli acquisti,
7: però diciamo il Como ha fatto più, diciamo, nella ripartenza il Como paradossalmente ha fatto molto più veloce rispetto alla Fiorentina arrivare a un certo livello, perché comunque torni in C, poi vai in B, vai in A, ti confermi in A e poi addirittura vai in Champions in Serie A, quindi vuol dire che veramente ha fatto dei passi da gigante. Ma perché? Perché hanno trovato sicuramente un ambiente giusto, giocatori giusti e investimenti calibrati. Ora vediamo che cosa faranno.
10: Ma anche Suarzo, insomma, ha saputo fare il suo lavoro con serietà,
7: sì,
10: con
7: visione. Invece sì.
10: Allora va bene, andiamo sui messaggi. Ah, prima volevo sapere, quindi
7: quanti eravamo su YouTube?
10: 118.
7: Incredibile.
10: È perché ancora dobbiamo entrare nel vivo della trasmissione. E allora la domanda che ti faccio è: la formula per Mastantuono sarebbe?
7: Ma credo la formula la faccia il Real Madrid: prestito, massimo un prestito con diritto di riscatto. Considerato che questo ragazzo l'hanno pagato l'anno scorso 45 milioni di euro, se li conosco un po', loro potrebbero fare un'operazione stile Valdepeñas, se volessero. Cioè potrebbero fare un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, ma a quel punto la Fiorentina non si può impegnare, perché la Fiorentina secondo me non gli darà mai 40 milioni, perché con l'ammortamento si parla tra 35 e 40 milioni di Mastantuono.
10: Cioè, per il diritto di riscatto.
7: Per il diritto di riscatto. Quindi loro non potranno fare un'operazione a titolo definitivo, come invece magari come ha fatto con Nico Paz. Per cui potrebbero mettere. È un'operazione stile Comuzzo. Potrebbero fare un prestito, un diritto di riscatto altissimo.
10: Però la recompra comunque rimarrebbe a Real?
7: Ma secondo me ce la potrebbero mettere in caso di riscatto.
10: Quindi sostanzialmente la Fiorentina avrebbe un giocatore, sai, se lo prendi in prestito secco non hai alcun beneficio economico.
7: No,
10: se
7: però
10: lo prendi con recompra magari in futuro te lo riprendono e te fai quei 10 milioni, 12, quanti possono essere.
7: Sì, sul diritto di riscatto ci puoi aggiungere che nel caso di riscatto scatta una recompra, che ne so, magari a 45. Cioè se il diritto è a 35 fanno la recompra a 45 e quindi comunque si esce. Cioè, è come se pagassero un prestito oneroso da 10 milioni, cioè come se ricevessero 10 milioni di euro in più, capito?
10: Quindi l'ultima
7: la
10: analisi
7: pagherebbe, insomma, sostanzialmente una cifra importante, ma poi loro, il Real Madrid, con un versamento di altri 10 milioni si riprende il giocatore.
10: Ok, quindi diciamo, per fare il punto della situazione, domani c'è Real Madrid-Fiorentina amichevole.
7: Non si parleranno mai, saranno uno di là, uno di qua.
10: Suppongo che un
7: con la bandierina
10: ci possa essere.
7: Prima dell'inizio della partita c'è la bandierina, i dirigenti del Real Madrid da una parte, i dirigenti della Fiorentina da quell'altra. A metà campo però uno rimane lì e nessuno può prendere la bandierina. E poi finita la partita nessuno prende la bandierina, tutti vanno a casina loro e nessuno si parla.
10: Smentito. Capisci quello che hai appena detto?
7: Sempre.
10: Ok, quindi potrebbe essere che si parlino.
7: Per la logica lo smentisci tu, sì.
10: Esatto. E vabbè, quindi la Fiorentina sta aspettando
7: ce
10: di
7: lo
10: capire.
7: Ce potrebbe di regalarsi.
10: Così come tutte, tra l'altro, le pretendenti. Stanno aspettando di capire la volontà del giocatore.
7: Ce lo potrebbe dire Galassone, se arriverà mai, ma non arriverà mai, quindi non lo potremo sapere.
10: Perché, e qui vengo ai messaggi, Real Madrid è disposto a darlo alla Fiorentina. Quindi la Fiorentina è il club più quotato in Italia.
7: In Italia forse la Fiorentina è la squadra che è più di ogni altra in questo momento in pole position, se si parla di un utilizzo del giocatore. Però è chiaro che si sta parlando di Europa, e quando si parla di Europa naturalmente non c'è solo la Fiorentina, ci sono anche altri club a livello internazionale. Dipende da lui. Secondo me la Fiorentina non vuole mettere pressione al giocatore, è chiaro, lo prenderebbe volentieri. il Real Madrid glielo dà volentieri in virtù anche dei buoni rapporti che si sono creati, e quindi dobbiamo aspettare e vedere se effettivamente questa operazione si può fare oppure no. Comunque bisogna riconoscere che questo giocatore è molto bravo, di grande prospettiva e ha le caratteristiche, però più da fantasista che da esterno.
10: Ci scrive Alessandro, dice: per me il Como fa un botto clamoroso appena non gli fanno fare al ragazzo, appena non gli fanno fare al ragazzo puntini puntini le edilizie che vogliono.
7: Ah, dici l'investimento alla proprietà, boh, non lo so.
10: Come è successo alla Fiorentina praticamente.
7: Questa è una grande esclusiva andata a segno.
10: Sì. Dice, si ride, vabbè.
7: Vavro.
10: Simon scrive: ma Mastantuono guardando i video parte sempre largo per poi accentrarsi, non sembra proprio un Gudmundsson. Su Transfer Market è dato come alla destra come primo ruolo e trequartista secondo ruolo. Però Transfer Market
7: sì, però ragazzi, ora sinceramente, al di là di quello che è Transfer Market, allora lui è un giocatore atipico che gioca bene tra le due linee, quindi naturalmente in quel caso gli va trovata la collocazione, perché è inutile prenderlo se poi dopo si deve mettere in difficoltà. Non vorrei che questo comportasse, nel caso di sì, di Mastantuono, a un cambiamento di modulo. Però dico, se la Fiorentina dovesse fare il 4-2-3-1 per esempio, che se ne fa di tutti i centrocampisti che ha comprato finora? Cioè, ora se si fa il conto dei centrocampisti attualmente in rosa, cioè siamo a 5, quanti siamo? 6 centrocampisti almeno c'ha la Fiorentina.
10: È ingolfata, sì.
7: È ingolfata,
10: sì.
7: Poi quelli che giocano davanti, insomma, sono due mezzali. Poi Torsved e 4-2-3-1 dove lo metti? A fare la mezzala, dovresti fargli fare una mezzala a sinistra, ma nel 4-2-3-1 poi diventa quasi più un esterno, sì, che un...
10: A meno che non vendano Fagioli ad agosto, perché nel caso Ulai va a fare il vertice basso e Torsved la mezzala.
7: Sì, può succedere di tutto. Se succede. Però secondo me la logica dell'impostazione del mercato era per il 4-3-3. Adesso vediamo se la Fiorentina deciderà di cambiare qualcosa in base anche all'eventuale arrivo di Mastantuono. Nel frattempo ti segnalo Merendina. Spazio Merendina, solito Kerub.
10: Ah, peraltro non è
7: 4-20
10: stato
7: e via.
10: Non è stato convocato Mastantuono per l'amichevole di domani. Real, che comunque è ancora diciamo orfano dei giocatori che hanno fatto il mondiale, per cui in realtà poteva starci Mastantuono in questa lista. Quindi il concetto è che secondo me il giocatore sta valutando
7: sul mercato,
10: di andarsene.
7: Certo, è sul mercato, quindi naturalmente lo faranno uscire. Sicuramente vediamo se uscirà verso Firenze oppure no.
10: Ci chiede Max Viola: ma se il modulo fosse 4-3-2-1? Per me non cambierebbe niente, perché sempre 4-3-3.
7: Sì, cioè, però allora non ci sono bisogno degli esterni.
10: Casomai potrebbe essere divertente 4-2-3-1, che in quel caso Mastantuono va a fare il trequartista dietro la punta.
7: Sì. Dietro 4-3
10: 4-2-3-1
7: 4-2-3-1
10: due,
7: sì,
10: mediani e tre trequartista, uno trequartista.
7: I due centrocampisti del 4-2-3-1 che giocano sugli esterni devono avere la gamba per andare a prendere anche l'area di rigore. Cioè, non lo so, mi sembra che le caratteristiche, cioè Indur. Dove gioca lì?
10: Anche lì, Endur è mezzala, per cui...
7: Cioè, Endur così comincia a mettere... defila, cioè, perché poi alla fine c'hai un trequartista dietro una punta centrale e fin qui va bene, ma i due che giocano davanti a quei due alla difesa, è tutta gente deve avere una certa gamba e deve adattarsi a giocare più, cioè sia sul laterale ma anche sul centrale. Io non so se questi centrocampisti che ha la Fiorentina possano essere adatti per fare il 4-2-3-1. Ora vediamo, poi alla fine sarà un problema di grosso, non è certo che dobbiamo pensarci noi,
10: no,
7: tatticamente,
10: vabbè,
7: ci mancherebbe altro.
10: Poi Alessandro ci scrive, sì, su YouTube, dice: ma Forbes sarebbe un'alternativa se salta Mastantuono?
7: E qui c'è il retroscena del Santi.
10: No, ma Forbes ha già escluso l'Italia come destinazione,
7: brutto,
10: per cui
7: episodio,
10: questa è una beffa, perché c'è stato un tentativo della Fiorentina, però lui ha escluso l'Italia, per cui a questo punto
7: però
10: è difficile.
7: Non Grassina.
10: Grassina non è Italia? È
7: no,
10: tipo San Marino?
7: Esatto.
10: O il Vaticano, insomma.
7: Potrebbe venire da noi.
10: Fa stato a sé, ok.
7: Se siamo in Serie D potrebbe venire da noi.
10: Quindi
7: sì,
10: tu mi stai dicendo che sei venuto dall'estero in questo momento, cioè
7: sì,
10: sei in Italia.
7: Tra l'altro noi non abbiamo bisogno di passaporto.
10: No?
7: Siamo cittadini del mondo a Grassina.
10: Ma basta la carta d'identità?
7: No, non ci vuole nemmeno quello. Un fogliettino di carta con scritto il nome e cognome. Anche in Inghilterra si entra col fogliettino di carta.
10: E quindi, insomma, la risolvi. Ma perché, la moneta com'è?
7: No, perché quando, voglio dire, entri in Inghilterra, Grassina?
10: Sì.
7: Welcome! Welcome! Mm. Ciccolo, ciccolini!
10: Certo, certo.
7: Esatto, fanno così.
10: La moneta invece come siamo?
7: La moneta è Grassina e noi siamo ancora alla lira. La lira grassinese, famosa in tutto il mondo.
10: Sì, so che è buono lo scambio.
7: Sì, lo scambio. Noi abbiamo più del contiamo più del dollaro.
10: Bene,
7: cioè,
10: bene.
7: Con un barilotto anche, sì, di petrolio, se lo vuoi.
10: Certo.
7: Ce l'abbiamo.
10: Siamo 144 su YouTube, che ascoltano le nostre fesserie.
7: Oggi c'è la bischierata della moneta di Grassina.
10: Poi, so che c'è in uso questa cosa di allucchettare i motorini altrui a Grassina.
7: No. Questo succede solo a Piazzale Montelungo.
10: Ah, ok.
7: Quando
10: okay.
7: io naturalmente, perché a casa, naturalmente, cioè, essendoci solo il mio scooter, non riesco a lucchettare che è il mio.
10: Bene.
7: Il pericolo è quando sono in compagnia di altri scooter. Quindi, okay, naturalmente, okay. in questo caso, stazione o posti frequentati, state in campana. Se vedete un Liberty, è del
10: Cicca. State attenti perché c'è il rischio che tu troviate a lucchettare.
7: Sì.
10: Andiamo con un vocale, vai, sentiamo, vai, sentiamo, vai. Sentiamo. Ecco.
11: Io vi rimando l'audio. Stai a vedere che si gioca senza gli attaccanti laterali. E si fa il doppio trequartista dietro a Ken, stai a vedere, anche con Mastantuono, Gudmundsson e compagnia cantante, stai a vedere che il buon
7: 4-3-2-1.
11: Fabio Grosso fa spingere i due terzini.
7: Famoso albero di Natale, nel frattempo bella la canzone.
10: Quindi stringe praticamente le ali e gli fai fare il 4-3-2-1, sì. Il trequartista.
7: Il famoso albero di Natale di Ancelottiana memoria.
10: A me sembra tutto molto simile, eh? Poi io non capisco niente, figuriamoci, però mi sembra
7: ti
10: tutto
7: stai parlando
10: simile.
7: Per...
10: No, voi mi state chiamando per...
7: E io sto dicendo qualcosa per...
10: Per Mastantuono?
7: No, per allucchettare il tuo scooter. Andiamo
10: no, non lo facciamo mai quello.
7: Quello di Cherubini l'ho già allucchettato, ho fatto l'upgrade, ho preso il catenaccio, sai quello che si usa anche per i cancelli quando ci sono nei cantieri? Gliel'ho proprio allucchettato in quella
10: catenaccio,
7: maniera lì.
10: Sì, sì.
7: Catenaccione nostro.
10: Senti, c'è una purtroppata, qui Marco l'ha detto.
7: Cioè?
10: Forse Antella l'ha detto.
7: No, vabbè, però non è possibile.
10: Che oggi è successo? Che devo fare?
7: Su YouTube l'ha detto, l'ha messo.
10: No, su YouTube, sì, posso bloccarlo se
7: no,
10: vuoi.
7: No, bloccare, vabbè, blocchiamo. In realtà parte non è colpa sua, cioè.
10: Ah, dici.
7: Ma è colpa sua. Cioè.
10: Succedono le cose, vabbè.
7: Cioè, vuol dire, uno può sempre cambiare, nella vita non è necessario. 055 77 111 71, se vi servono consigli e anche acquisti per la Fiorentina, voi chiamate qui dentro e noi li smentiremo opportunamente.
10: Certo.
7: Allora, diciamo, i due smentiti sono stati Ulai e Mastantuono, hanno un percorso simile.
10: Ulai è fatto, Mastantuono non ancora, ma è vicino.
7: Però hanno un percorso simile, cioè nel senso che Ulai, no, ma che non ci interessa, ma figurati, ma che vuoi che ci importi. Poi da un certo punto, ma vediamo, un po' difficile che arrivi, e poi è arrivato. Mastantuono all'inizio, no,
10: però,
7: è impossibile, è un'idea, tutto quanto, eccetera. Ora dice, lo stiamo seguendo da vicino la situazione perché ci piace, ci garba Mastantuono.
10: Vabbè, Andrea scrive 4-3-2-1 così Atta, anzi Atta alla francese, Mastantuono, ma anche Fabiano e Good nei due. Però Fabiano io penso che non sia proprio al centro del progetto, anzi c'è la Lazio, potrebbero prenderlo nelle prossime settimane. Penso che Fabiano non sia esattamente nella testa di Grosso, starà aspettando altri profili, credo, come soprattutto per gli esterni.
7: Ma penso di sì, però io ragazzi, cioè, abbiamo preso dei giocatori che secondo me sono anche adatti a fare il 4-3-3 più che fare un cambio di modulo. Cioè, giustamente dice il nostro ascoltatore, magari fanno il 4-3-2-1, esce Ken, mettono una punta centrale e mettono tutti i tre quarti. Se poi fa la Juve, no? Che comunque sia con Seisao e Ildiz può fare i tre davanti, ma può fare anche il 4-3-2-1, cioè nel senso che comunque Ildiz con Seisao, un po' più adattandolo con Seisao, potrebbe giocare magari alle spalle della prima punta centrale. Però lo scopriremo solo vivendo, quando eventualmente Mastantuono arriverà in viola oppure no. Questo lo scopriremo grazie al grande lavoro di Stefano Cherubini.
10: Poi c'è Diego da Massa che ci scrive: Nick e Nick, qualche giorno fa avevo letto di interessamento per Mohamed Ali Cho, attaccante esterno destro del Nizza. C'è qualcosa di vero? Io, per quello che so, anni fa piaceva a Paratici quando giocava negli Angels. L'ultimo anno non ha fatto molto bene in realtà, e di riscontri per adesso non ne abbiamo.
7: No,
10: quindi
7: per ora non sappiamo cosa dire di più, insomma, ecco. Vuol dire, mi sembra che oggi l'argomento sia soprattutto di stare dietro a Mastantuono. Cioè, Mastantuono arriverà alla Fiorentina? Se anche dalla Fiorentina cominciano ad arrivare delle conferme dicendo che la situazione va seguita da vicino senza però mettere pressione al giocatore, vuol dire che la Fiorentina c'è, è insieme a altre squadre e la decisione finale spetta esclusivamente al giocatore. Se tu fossi Mastantuono, sì. Grassina o Fiorentina?
10: Che dura scelta, forse Antella. No, Artella, stiamo scherzando col fuoco, vero?
7: Grassina o Fiorentina?
10: No, vabbè, Fiorentina per un discorso di cuore, ma Grassina sarebbe un'ottima destinazione.
7: Guarda, noi siamo affiliati al Boca, quindi sarebbe,
10: sì,
7: sarebbe area di derby per lui, visto che comunque.
10: Appunto, quindi non ci verrebbe per questo, scusa, lui è River Plateiano.
7: Capito, però lì vorrebbe dimostrare che anche essendo un ex River Plate può giocare in una squadra che è affiliata al Boca.
10: Ci scrive invece Stefano, diceva: Mastantuono sarebbe un colpo da aeroporto? Tu come lo valuti? Cioè, è un giocatore
7: perché forte? Da aeroporto?
10: Nel senso, è un giocatore, è veramente un colpo nel senso del termine?
7: Ma secondo me sì, Il problema è che la Fiorentina non lo comprerà, ecco, quindi è un colpo per poterlo far giocare un anno in Italia, vederlo in Italia e capire naturalmente se la Fiorentina ci può fare veramente un bel lavoro sopra dal punto di vista anche delle conoscenze del nostro campionato. Quello sì, chiaramente il colpo totale sarebbe averlo acquistato, no? Prima ancora del Real Madrid, ma non, l'anno scorso era impensabile che la Fiorentina potesse pensare a un giocatore come Mastantuono.
10: Però allora ti faccio questa domanda: tu sei per prendere un giocatore forte come Mastantuono, anche solo per un anno, sapendo che il prossimo te lo riprende Real?
7: Tanto un esterno lo devo prendere.
10: Oppure dice, essendo un ruolo chiave, voglio avere la certezza che sia un giocatore comprato?
7: Ma io allora, comprato a quelle cifre è impossibile, per cui io, se anche me lo danno in prestito per un anno, posso anche vedere quello che mi può fare, considerato che comunque io ho preso dei giocatori che sono di mia proprietà, che mi rappresentano una prospettiva. Certo, mi dessero anche un diritto di riscatto, poi con una ricompra fissata a loro, io ci potrei fare anche una valutazione. Ora vediamo, Paratici mi sa che questo giocatore lo vuole, come ne vuole altri, però sui giovani insomma si è messo e si è focalizzato. Ora vediamo che cosa succede con il Real Madrid.
10: Va bene, allora ci prendiamo una pausa, poi torniamo con tutti i vostri vocali, state con noi.
7: Gol
12: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Ocicca! Ocicca!
10: Bene, bene, siamo noi, eccoci qua, Nick e Nick.
7: Cecca,
10: Niccolo Santi, Niccolo Ceccarini, fino alle 17, lo avete sentito, questo è il buon direttore che se la canta. 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali, tra poco ne ascoltiamo una valanga.
7: Addirittura,
10: poi,
7: c'è una valanga?
10: Sì, è la valanga di Grassi.
7: No.
10: Cosa?
7: Noi il nostro ghiacciaio tiene benissimo.
10: Nessun problema,
7: non
10: neanche
7: ci sono
10: a luglio,
7: problemi. Tra l'altro, se Mastantuono sceglierà Grassina invece la Fiorentina, potrà anche provare l'ebbrezza di sciare sul ghiacciaio al 20 di luglio.
10: So che c'è il caso in Pasa. Però è tutto in segreto.
7: A proposito, notizie di Rodrigo?
10: Becaudici? Sì. Non lo so.
7: L'ha fatto una prima partita amichevole il povero Rodrigo? No. Non lo considera nessuno, tra l'altro.
10: Lo so.
7: Vedi, nessuno si accorge, nemmeno lui fa le partite amichevoli. Questo è un brutto gesto, per Becao. Tra l'altro c'è un grande Cherub, è pronto per le ferie.
14: Questa è una grande esclusiva,
7: Davvero.
10: T'ha preso di sorpresa.
7: La prossima settimana
10: non
7: Stefano
10: l'aspetta.
7: Cherubini sarà in ferie e naturalmente come non raccontare dove andrà? Ovviamente. Ha scelto il mare di Grassina.
10: Sì, c'è pure quello. Sì. Va bene. Senti, che ti dico? Allora, cerca. Andiamo con un messaggio vocale. Vai sentiamo.
7: Kerub.
10: Pronti via.
15: Ragazzi, sono Guido. Con la vostra simpatia e la vostra semplicità avete allucchettato il mio cuore. Come quello che è stato un motorino rimosso da un carro attrezzi, vero Cecca? Ciao Guido.
10: Ma alla fine è come se tu avessi messo una ganascia su un motorino altrui, questo è incredibile.
7: Incredibile,
10: guarda.
7: Come io cerchi di mantenere la sicurezza in questa città e tra l'altro gente non capisca questo gesto incredibile. Cioè, quando io vedo un motorino che magari potrebbe essere a rischio di furto, oppure perché mi metto il mantello e divento lucchetto man.
10: Ma senti, ci chiedono, peraltro una collega, avete già parlato dei lucchetti?
7: Ora, in questo momento sta parlando.
10: Detto fatto.
7: Tra l'altro la sicurezza diciamo che in questa città, di cui c'è molto bisogno in questa città, la potremmo garantire anche io e Nicco Santi.
10: Perché?
7: Perché se io naturalmente ti do un lucchetto anche a te.
10: No, io non ho lucchetto ai motorini degli altri.
7: Se si vede un motorino che potrebbe essere a rischio, zac, lo allucchettiamo e voliamo.
10: Senti, ascoltiamo un altro vocale,
7: vai,
10: per
7: sarà
10: piacere.
7: Vai.
10: Sentiamo, vai.
16: Ciao Nick e Nick. Ma potrebbe darsi che Mastantuono possa svolgere quel ruolo da esterno destro alla destra, tipo stile Beraldi e Sassuolo, cioè un pochino più decentrato, magari usando appunto il fatto di avere a destra uno che spinge di più come Meniz. Grazie mille, un abbraccione e siete grandissimi.
10: Aspetta, ma tu ci stai chiamando da Fuerteventura? Perché senti là.
7: Oppure ci sta chiamando da
10: Trieste?
7: Sì.
10: C'è Labora.
7: La vecchia Bora?
10: Laboretta, sì.
7: Ma non lo so, potrebbe anche farlo, perché no? È una soluzione, a parte le battute e gli scherzi, potrebbe anche farlo, ma io non credo che questa possa essere solo una soluzione. Certo, lui è bravo a rientrare, va a concludere, però si adatterebbe, ecco, in quella posizione lì. Quindi bisognerà, cioè è chiaro che quando un giocatore arriva bisogna metterlo nelle condizioni migliori di potersi esprimere, perché se poi dopo arriva e te magari segui una filosofia diversa, lo metti anche un po' in difficoltà. Quindi Mastantuono, parliamoci chiaro e tondo, se domani Mastantuono arriva alla Fiorentina deve giocare, cioè inutile lo prendi per tenere lì, viene a fare il titolare, altrimenti lo può restare al Real Madrid, oppure può andare al Fulham, può andare da ovunque vada.
10: Ci mancherebbe.
7: E questo è il discorso, per cui se la Fiorentina, se lui sceglie la Fiorentina è perché magari Grosso lo chiama e gli dice guarda io ti faccio giocare così, perché non vieni da noi? Allora a quel punto, nel momento in cui lo chiami, gli devi dare la maglia da titolare,
10: certo,
7: o quantomeno quasi titolare, perché non è che puoi portare un giocatore del genere e poi schiantarlo in panchina.
10: No, ecco, una garanzia che la Fiorentina deve dare anche al Real Madrid.
7: Assolutamente.
10: Ciao Alessandro, ciao.
7: Chi sei? Di Nardo?
14: Buonasera, no. Buonasera a voi.
7: Ciao Ale.
14: No, io facevo un'ipotesi. Dico, questo Mastantuono, se viene messo dietro la prima punta,
7: sì,
14: Pellegrino, che può servire per segnare qualche gol, ammettiamo anche di prendere Sancho lì all'ala. Ma noi abbiamo i due terzini, sia Jimenez che Vade Penas, che sono detti da tutti dei terzini molto offensivi, per cui in qualche maniera potrebbe essere costruito un 4-3-3 anche, oltre che l'albero di Natale. Ecco, vorrei se mi potete dire la vostra opinione, grazie.
10: Okay, sì, grazie Alessandro.
7: Ho tirato per i capelli questo 4-3-3, però sicuramente può essere un modulo che ci sta in questo contesto, però un po' tirato per i capelli, ragazzi.
10: Senti, se Mastantuono viene a fare all'esterno, difficile,
7: non può fare diversamente, sì.
10: Per forza. È un classe 2007 comunque, quindi credo che è un giocatore che ancora può dare, può adattarsi, può capire anche lui se si trovi bene in quel tipo di contesto.
7: Lui naturalmente ha doppio passaporto, ricordiamolo, ovviamente
10: italiano, anche se sì, per le origini della famiglia è terza della Basilicata, lui è originario, è lucano di origini, di origine paterna.
7: Di dove, di preciso?
10: Ripa Candida, che è in provincia di Potenza, che tu sai essere il capoluogo della Basilicata, no?
7: Quindi poi a Matera invece ci sono
10: i Sassi,
7: molto bene,
10: ci sono anche stato, sì. La domanda è
7: la zia?
10: Non c'era
7: la zia.
10: No, non c'era. Ti ho sorpreso,
7: Allora ti faccio una domanda di geografia. Vediamo se tu sei forte,
10: Sì.
7: La Lucania potrebbe partire una base, perché questa è una domanda importante. Vediamo se
10: ma anche uno sfondone che senza da parte mia.
7: Ecco, la Lucania,
10: sì,
7: detta anche Basilicata, si affaccia su Mar Tirreno e sul Mar Adriatico Ionio, ora non so se è Adriatico Ionio, oppure si affaccia solo su un mare dei due?
10: Solo sullo Ionio?
7: Risposta sbagliata.
10: Come?
7: C'è un lembo di terra.
10: Ah, forse sulla Tirreno.
7: Sul Tirreno che va da Sapri fino, mi sembra, diciamo, a poco prima di Praia Mare, in cui loro praticamente possono usufruire. Credo siano 25 km. E la località turistica.
10: Sì, ma è una strisciolina.
7: Sì, è una strisciolina, ma la località turistica più importante di quella striscia di terra si chiama Maratea.
10: Perché la Campania e la Calabria non confinano, in quanto di mezzo c'è la Basilicata.
7: C'è un pezzettino di Basilicata che si affaccia sul Tirreno.
10: È vero.
17: Scossa?
10: Scossa?
17: Va bene.
10: No, insomma.
7: Però vedi, ti avevo dato un po' un indizio, te sei stato un po' alla Mastantuono, un po' precipitoso.
10: Si scrivono Tropea.
7: No, Tropea, ragazzi, è Calabria tutta la vita.
10: È un'altra cosa, Tropea.
7: No, Tropea è Calabria.
10: La cipolla.
7: Sì, appunto, famosissima, eccetera. Ma Tropea è Calabria.
10: Sì.
7: Invece la località che io ho detto prima è Maratea. Tra l'altro Maratea, che mi sembra sia circondata a sinistra e a destra, adesso non mi ricordo com'è, oppure sono tutte e due a sinistra o tutte e due a destra di Maratea, Fiumicello e Acqua Fredda, che sono due posti meravigliosi,
10: dove l'acqua è notoriamente
7: fantastica,
10: calda.
7: Cioè che Cristo è Maratea, o se uno vuole salire e andare a vedere, cioè c'è un paesaggio meraviglioso, la Basilicata è una regione splendida.
10: Famosi per i famosi, per i ghiacciai, insomma, di Maratea.
7: No, il ghiacciaio di Maratea non ci sono, il ghiacciaio c'è solo a Grasse.
10: Smentiamo.
7: Quanti siamo su YouTube?
10: Sì, pochini, 130, stiamo regalando poche gioie. Vai con un vocale.
7: Vai.
10: In velocità.
18: Ma che sotto sotto, in segreto, banda non si trova, banda lì, banda non c'è.
7: Il vecchio colpo.
18: Banda è in ritiro segreto a San Polo in Chianti.
10: Comunque quella è una storia incredibile.
7: Lecce, sì, è vero.
10: Quella è incredibile.
7: Sì, quella è una storia, intanto, anche una cosa. Io non ci ho capito nulla in questa storia. Io spero solo che lui stia bene e che possa sistemare le questioni. Se c'è un problema con il Lecce, lo possa sistemare, perché francamente è un episodio abbastanza strano. Ecco, questo sì.
10: Sì, poi ci ricordano un noto film, Basilicata Coast to Coast.
7: È vero, c'è anche un film, questo va detto.
10: È sì. giusto ricordarlo. Buon pomeriggio, la Basilicata ha qualcosa della Toscana. Questo ci scrive Simone 099.
7: Ma non lo so.
10: Non saprei. Onestamente.
7: La Toscana è comunque sia bagnata solo dal terreno, questo va detto.
10: Sì. Poi Paolo Dammas, speriamo in Mastantuono, non ha ancora 19 anni, sarebbe un colpo eccezionale, ma non è facile. Magari lui preferisce fare la Champions League con il Villarreal, che in effetti io sapevo che lui voleva fare le coppe. Farà 19 anni il 14 agosto.
7: Quindi gli faremo gli auguri in diretta.
10: Se giocherà l'amichevole di Coppa Italia, lo farà nel giorno del suo compleanno. Sempre che venga la Fiorentina, perché sennò qui si esagera. La Fiorentina sì. è attenta su Mastantuono.
7: Ricordiamo Coppa Italia, nella quale la Fiorentina affronterà la vincente tra Ravenna e Benevento.
10: Sì, forza Ravenna, perché speriamo che...
7: Il buon Ronaldinho?
10: Magari Ronaldinho. Beh,
7: però di là c'è Marcellone, nostro Carli.
10: È vero, però Ronaldinho è il sogno dell'infanzia.
7: Verdi, siamo forti.
10: Io comunque, ci scrive Stefano, sogno una puntata di Nick, Nick e Neck.
7: Assolutamente, la faremo quando naturalmente Sassuolo alzerà dal cielo la Champions. Sarà naturalmente nostra cura avere in diretta Neck,
10: che non è inteso come collo, Neck.
7: No, assolutamente no. Intanto che Rubini ha finito la merenda.
10: Vai, allora possiamo andare con un vocale.
7: Vai, può andare anche, sì, esatto, oppure con...
17: La sorpresa non è Galassi, la sorpresa è Luis La Seppe, che è in volo per Londra a sostenere le visite mediche per l'Arsenal.
10: In effetti un Luis è andato via recentemente, però allo Sturm in Graz, ed era Balbo, non era la Serpe. Che c'è?
7: Che la Fiorentina ha provato a metterlo nell'operazione Real.
10: Luis La Serpe
7: non ha voluto Mourinho.
10: No,
7: se no si può fare uno scambio alla pari. Ma stanto Luis La Serpe, che nel frattempo è in volo per fare le visite a Londra. Ho questa bischerata veramente. Come si fa a dire La Serpe?
10: No, è colpa nostra, non è certo, alla fine per osmosi anche loro stanno cominciando.
7: Sai cos'è che non abbiamo mai detto? Ma ecco, la Serpe nell'Arsenal, che ruolo si giocherebbe?
10: Cos'è, tre quarti?
7: No,
10: l'uomo naturale che cos'è lui?
7: Non sa, non lo so, mi sembra più un centrocampista di costruzione, ecco.
10: Ma andrebbe per il 70% del cartellino?
7: Sì, più 30% sulla futura rivendita. Sì. Okay, occhio al messaggio, perché c'è una telefonata in corso.
10: Michele da Massa, che meraviglia Massa. Mi manca tantissimo. Ciao Michele.
19: Sì, potete venirmi a trovare al mare quando volete.
10: Ma
19: sì,
10: volentieri, allora, guarda.
7: Quindi non si verrà mai, perché non c'è mai spazio, no, non c'è mai tempo. Quindi vabbè.
10: Zero.
7: Peccato.
19: Io volevo dire due cose, se è possibile. Una, se prendi due giocatori dal Real Madrid, giustamente devono giocare titolari.
7: Per forza.
19: Non cerchi nemmeno. E poi, se mi fate divertire voi con tutti questi acquisti o possibili acquisti, se mi dite la formazione che secondo voi ci può far sognare per vincere qualcosa, perché se pigliano, se dovesse arrivare anche Mastrantuono e Sancho lì, qualcuno comincia a tremare in Serie A. Vorrei sapere cosa ne pensate.
10: Va bene,
19: e
10: Michele, grazie.
19: Informazioni che fate voi, giustamente.
7: Certo.
10: Grazie Michele, grazie.
7: Ciao Michele.
10: Allora, la formazione attuale della Fiorentina con i giocatori che ci sono, piazziamoci anche Mastantuono, anche se ovviamente è una suggestione.
7: De Gea in porta, facciamo che sia il 4-3-3.
10: Sì, destra. Vabbè, chi ci metti?
7: Destra mettiamo Jimenez.
10: Centrali
7: ci mettiamo... adesso dobbiamo metterci sicuramente
10: Dragusin
7: e poi Pongracic potrebbe partire.
10: Però sta provando sempre Vieri o Ranieri.
7: Perché Pongracic non c'è mai stato per ora.
10: Ah, dice non è che...
7: No, non lo so, perché è stato al Mondiale, è arrivato dopo, quindi credo che ancora... cioè, ci sia. Però l'idea può essere questa. A sinistra, Ruggeri per sognare. Con Valdepeñas alternativa, sì.
10: Valdepeñas alternativa. Ma come fanno?
7: Cioè, no, non lo so, se si sta parlando dei sogni, io ho cominciato a sognare. Poi a centrocampo io giocherei con Atta, Torsved, Ulai.
10: Niente Fagioli?
7: Oppure uno alternativo, Endura alternativa, eccetera. Mastantuono a destra. A sinistra
10: Mister X, perché Gudmundsson,
7: Bakayoko. Che però non lo so se può essere buono anche a sinistra. E poi la punta centrale. Punta centrale lì io vorrei un bomber, per cui non lo so chi potrebbe essere in questo momento.
10: Però ripetiamo quello che abbiamo detto ieri: la Fiorentina sta cercando un profilo molto alto, cioè, quindi
7: sì.
10: Pellegrino è quello che noi sappiamo,
7: sì,
10: che hanno
7: è
10: cercato.
7: Alto ma non altissimo, mi verrebbe a dire.
10: Quanto è alto? Un metro?
7: Non lo so, sicuramente più di me di Tonelli. Aspetta, però questo andiamo a vedere. Ora siamo andati, si rifà a vedere quanto è alto. A vederlo, secondo me è
10: 1,92, più alto di lui che cosa ci deve essere?
7: Se sei alto?
10: 1,90.
7: Allora prendiamo te.
10: No, io sono più basso di Pellegrino.
7: Capito, ma te costi meno, quindi
10: quello non c'è dubbio.
7: E poi soprattutto potresti fare 20 ore di diretta, quindi.
10: Tra l'altro cavoli, è come me, è molto magro, nel senso io sono sì. alto 1,90 per 80 kg, lui 1,92 per 80 kg. Siamo
7: te,
10: un po'
7: te sei un po' più vecchio?
10: Io sono 98, lui è 2001, sì.
7: Vabbè.
10: Io sono nel piano della mia maturità.
7: Ecco, sì, ci accontenteremo di te, di 3 anni più vecchi.
10: Appena compiuti 28
7: anni. Che lui mi distorce il naso, è come dire, io non lo prenderei mai Nico Santi al posto di Pellegrino. Però questo è un po' indecoroso, ingiusto, perché cioè, non sapendo il valore dei principi morali, comunque sia Nico Santi, cioè, secondo me è veramente una cosa inaccettabile. Quando lo devo dire che
1: ci va sempre,
7: sì, a Parma
1: sempre,
7: a fare cose, non so. Può partire un altro vocale?
10: Vai, vai, meglio, andiamo con un vocale.
20: A me come fai rabbia, andiamo a dare la colpa dei dirigenti, ma loro che dovevano controllare il povero Rocco Barone eccetera, sì. Ma dove erano, ragazzi, dove erano?
7: Non c'è da colpa a nessuno.
20: E poi le possibilità di stare in cima e la vedono, ma se tu compri sì. a me, come fai?
10: Ho capito, io capisco cosa stai dicendo. Noi si riferiva a quando abbiamo detto del Como, no? Che comunque la proprietà si è affidata a una buona dirigenza, una dirigenza capace. Quello che la Fiorentina ha dimostrato negli anni è che la dirigenza tanto capace non è stata. È stata più capace nelle cessioni che negli acquisti.
7: Sì, la squadra non è venuta fuori forte, questo va detto.
10: Capito, quindi che discorso è? Io penso a Duncan a 18-15 milioni, quanto è stato? Un'assurdità. Amrabat 20 milioni, qua a me gli davano 1,7 milioni. Cioè, sono Kokorin, sono state fatte delle cose fuori da ogni logica.
7: Errori ne sono stati fatti tanti, Nico, questo va detto.
10: Capito, quindi sono date di fatto, al di là delle simpatie o antipatie. Noi stiamo parlando delle date di fatto. Che è successo?
7: No, sto guardando se potremmo fare anche noi una sorta di gara così.
10: Quel go-kart. Quelli sono go-kart, vero?
7: Sarebbe bene anche lo sappio in questa gara di go-kart.
10: Bello, perché sì. poi nessuno, specialmente chi ci ascolta, nessuno sa cosa sta accadendo davanti a noi.
7: No, però c'è una gara di go-kart.
10: Su Sky
7: roba.
10: Abbiamo davanti una gara di go-kart.
7: Vabbè, sì. Vabbè. Ok.
10: Andiamo con un altro vocale, fatto bene, Bellino Bellino. Eccolo
7: vai,
10: qua.
7: Vai, vai, vai, vai,
10: per
7: vai.
10: Cecca.
21: Buongiorno, ma se veniva Castro...
7: Gol.
21: Se lui accettava.
10: Pausa di riflessione.
7: Sì.
21: Ken andava via subito oppure Castro aspettava?
7: No, ora aspettare no, secondo me se aveva l'opportunità di prendere Castro a quel punto lo prendevano e poi magari valutavano come piazzare dopo eventualmente Ken, perché credo che non è che puoi stare e tenere lì il Bologna un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, un giorno, una settimana, cioè guarda noi ti si prende però con calma, perché poi il Bologna doveva trovare anche l'alternativa. Queste sono operazioni in cui non puoi certo bloccare uno per tanto tempo, gli potevi dire guarda bloccamelo per 2-3 giorni poi trovo una soluzione, perché nel caso ecco l'avrebbero bloccato ma concluso in tempi rapidissimi.
10: E lì a Jeremy Damasa, tanto si sa che alla fine Luis La Serpe finisce a casa in Pasa.
7: Anche lui con Rodrigo? No, perché comunque Rodrigo è tornato al Fenerbahce.
10: E noi tra l'altro continueremo Becao. A darlo all'Arsenal mentre sì. va a casa in Pasa.
7: Potresti scrivere un pezzo però, Becao, nuova idea per il calcio italiano.
10: Senti, allora, vabbè, Tommaso dice ragazzi scusatemi ma la Toscana è bagnata dal Mar Ligure e il Tirreno. Io il Mar Ligure non l'ho mai sentito.
7: No, Mar Ligure lui dice probabilmente forse Carrara, che è la punta diciamo più alta.
10: Ma non esiste, io so che.
7: Cioè, no, ora il Mar Ligure che non esista, lo stai dicendo.
10: Il Mar
7: te.
10: Tirreno, quello è il Tirreno.
7: Ho capito, ma uno dice Mar Ligure.
10: C'è cioè il Mar Toscano.
7: Quando,
10: il Mar...
7: dice quando si dice no, che in quel preciso, mettiamolo così, lembo di terra o in quella zona geografica le correnti partono dal Mar Ligure, vogliono dire fondamentalmente che nella zona diciamo della Liguria.
10: Vabbè, quindi, comunque potremmo
7: cioè
10: dire
7: te hai
10: qualsiasi...
7: bucciato no,
10: capito,
7: capito,
10: ma
7: vabbè,
10: non
7: così,
10: è
7: così, cioè...
10: è un sottomare diciamo, cioè, c'è il Mar Tirreno e cioè, che ti devo dire
7: mare.
10: Ma allora c'è il Mar Toscano, il Mar Laziale, che così scusami. Che...
7: No, però guarda, vai a vedere, scusami. Tanto se no ora se ne siamo va entrati bene, in un altro bene. Cinepraio. Vai a vedere Mar Ligure. Cosa dice?
10: Allora, Mar Ligure, Mar Ligure. Mar Ligure. Anticamente Mar Ligure.
7: Il Mar Ligure che non esiste è un po' come le smentite alla Fiorentina. Insomma.
10: Sì, però. Cioè, sarebbe...
7: è nel golfo lì, cioè, tra Genova, poi va fino praticamente a Savona. Fino... Io penso sia a 20 miglia. Cioè,
10: ah, questo
7: intendo.
10: Qui,
7: Vedrai, cioè, è la Liguria, se no si chiamava Mar di qualcos'altro.
10: Ma, però è Tirreno, voglio dire.
7: Sì, fa parte del Mar Tirreno. Cioè, non è che.
10: Però è un sottomare.
7: Non è mica una partita, voglio dire. Diciamo, non c'è mica una semifinale andata e ritorno.
10: È una branca del Mar Tirreno.
7: Eliminato il Tirreno. Allora. Si fa la finale con lo Ionio.
10: Andiamo con un vocale, per favore. Andiamo, andiamo, andiamo.
22: Panchinaro destro, Luis La Serpe, all'Arsenal.
10: Poi. Poi aspetta, perché qui stiamo. Allora.
7: La finale Ionio, canale di Sicilia, però.
10: Cosa?
7: La finale Ionio, Marionio, Canale di Sicilia, la trasmettiamo su Radio Firenze Viola in esclusiva.
10: Oddio, sto sudando. Jack 77. Secondo voi, se prendessimo Sancho, partito?
7: Sancho, no, se partito. Sancho si è proposto 100 volte ormai alla Fiorentina. Non hanno mai risposto.
10: Mica l'abbiamo proposto noi.
7: No, non io, però dico Sancho è stato proposto 100 volte. Da quello che si scrive, è stato proposto 100 volte e non ha mai risposto.
10: Dice: sono più i rischi per la testa o il buono che darà in campo della serie giochi? Il gioco vale la candela, sì o no?
7: Per Mastantuono?
10: Sancho.
7: No, Sancho, francamente, io non lo prenderei perché mi sembra sia un ragazzo un po' con qualche difficoltà di comportamento caratteriale, che fa fatica a stare in un gruppo. Se poi magari non gioca, ti crea un problema e sarà un motivo per cui è rimasto svincolato, sarà un motivo perché ha cambiato mille squadre. Cioè, voglio
10: si
7: dire,
10: può dire che è un sotto obiettivo?
7: Anche questo.
10: Ci sono gli obiettivi e poi sotto obiettivi.
7: Mar Ligure e Mar Tirreno è la prima semifinale, eh?
10: Andiamo con, finiamo i vocali, vai, tanto siamo alla fine della
0: trasmissione. Dottor Ceccarini, vi volevo chiedere una cosa: possibile, ecco, che la finata su Gio Mario porti al rinnovo di Dodò?
3: Sì ragazzi, ma chi lo compra, che ormai lui fra un po' si deve operare, reggerà tre partite poi viene in infermeria, ma chi lo compra? No, magari lo comprassi, magari glielo porto io. Ciao, saluti a Gabriel.
4: Buonasera, il Mar Ligure finisce a Piombino.
10: È quello, eh? Vabbè, ve l'ho detto che è un sottomare, sì, è piccolino.
7: No,
10: per cui...
7: però scusate, ora io non voglio entrare nel... Ma perché dovrebbe finire a Piombino e Mar Ligure? Che siamo in piena Toscana.
10: Non so che dirti. Boh,
7: io non lo so, ora non voglio entrare in questo cinepraio. Comunque
10: tanto
7: sia,
10: ci siamo già entrati.
7: Sì,
10: per
7: no,
10: cui...
7: dico, però questa cosa mi sembra un po' particolare, che finisca a Piombino. Piombino siamo davanti, senti, all'isola d'Elba. Per quale motivo ci dovrebbe essere ancora in Mar Ligure?
10: In teoria finisce in Liguria. Quindi,
7: non lo so, io boh.
10: Con Massa finisce lì, visto che...
7: bisognerebbe fare un approfondimento anche sulla geografia, questo va detto.
10: Non lo so, con Massa inizia la Toscana, per cui lì inizia il,
7: vabbè,
10: Mar Toscano.
7: Comunque quando fanno le previsioni del tempo, vabbè, dice comunque... sono correnti forti sul Mar Ligure, quindi Mar Ligure esiste, c'è la semifinale Ligure contro Tirreno, l'altra semifinale Ionio Adriatico, chi vince tra le due fa un girone a tre con i Canali di Sicilia.
10: Perché qualcuno sostiene che non esista nemmeno la Basilicata, oltre al Molise.
7: Davvero,
10: per cui...
7: incredibile. Comunque noi la trasmetteremo su Radio Firenze Viola col centenario della Fiorentina.
10: In conclusione, ti sembra...
7: Sì, cerchiamo di essere almeno seri un minuto, sì.
10: Sì, no, dico, ti sembra plausibile lo scenario che faceva l'ascoltatore, che prefigurava, no, Joao Mario, che rimane alla Juventus.
7: Allora, rinnovo di Dodò.
10: E che Dodò rinnova, invece.
7: Allora, c'è un gentleman agreement tra la Fiorentina, Dodò e il suo agente, che se non si trova la sistemazione giusta per Dodò, da qui alla fine del mercato, il giocatore resta e allunga il contratto, credo, di un anno, proprio per impedire che vada scadenza. Io so questo,
10: quindi la possibilità c'è, è concreta.
7: Sì, poi bisogna vedere se naturalmente questo accade o meno. Io sono convinto che qualcosa potrebbe succedere, però da quello che doveva essere siamo arrivati a non è stato. Il Napoli, prima ancora la Roma, nessuno ha fatto un'offerta per Dodò. Questa è la verità.
10: È che tu hai Menez, quindi Menez è titolare, Dodò non rimane. Se
7: Fortini,
10: se
7: valutazione 12 milioni di euro, ti segnalo anche questo. La Fiorentina considera il valore di Fortini pari a 12 milioni di euro, per scrivere su Firenze Viola.
10: Quindi considera di non dico Fortini, no, di non cederlo, perché a quelle cifre non te lo prende nemmeno
7: magari
10: il Torino.
7: Magari gli metto un cinquantino sulla futura rivendita e abbassa un po' la cifra iniziale.
10: Però devono trattare, perché a queste cifre abbiamo detto Cairo non affonda,
7: no,
10: il colpo.
7: No, tant'è, okay, che anche su Comuzzo non hanno minimamente provato nemmeno a acquistarlo, cioè lo hanno preso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Oneroso con diritto di riscatto.
10: E secondo te poi chiudiamo, lo riscattano Comuzzo a 20 milioni?
7: Per me no. Per me no, ma nel caso dovessero fare, la Fiorentina si porta a casa 20 milioni di euro. Tra l'altro è arrivato il terzo uomo di Agnana.
10: Peraltro ci sta osservando, probabilmente, perché insomma più vicino è
7: Cioffi, giunto
10: lo Smosi riesce a prendere anche di più. Vabbè,
7: tra l'altro lo conosceva bene quel ragazzo, chi ha chiamato?
10: Lorenzo D'Agliana?
7: Lorenzo D'Agliana conosce benissimo Marco Tonelli, no, ha detto anche Tonelli è D'Agliana, perché lui è di Pistoia Ovest.
10: Vabbè, c'è che rischia il vento adesso, quindi noi cediamo la linea. Ringraziamo Stefano Cherubini, Marco Tonelli, tutta la regia, grazie anche a Niccolò Ceccarini.
7: Grazie anche a voi, ci sentiamo al telefono tra due anni.
10: Prossimo, lo so, due anni sono un po' tanti.
7: Verdi,
10: grazie anche
7: forti
10: da Niccolò Santi. Ciao,
7: ciao ragazzi.
23: Radio Firenze Viola.
24: È come... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
25: È il 10 febbraio del 2014 e Amna Bawazir, studentessa saudita di 24 anni, sta passeggiando per il polo di scienze sociali dell'Università di King Saud a Riyadh, quando viene colpita da un attacco di cuore. Accade tutto intorno alle 11 di mattina. La ragazza viene soccorsa alle 12:45, ma è troppo tardi. Come mai questo ritardo? Secondo alcune ricostruzioni dei media sauditi, Amna non era stata autorizzata a salire sull'ambulanza più vicina poiché con lei non era presente un mahram, un parente stretto maschile della ragazza. C'è poi un'altra versione, secondo cui i primi medici accorsi sul posto non erano potuti entrare nel polo femminile dell'università per un regolamento dell'Ateneo che precludeva a maschi e femmine di frequentare gli stessi spazi. A distanza di 10 anni dalla tragica morte di Amna Bawazir, non è stato ancora chiarito il motivo del ritardo dei soccorsi. Il fatto però che le due versioni portate avanti dai media risultino verosimili ci fa capire molto della società saudita. Proprio in quei giorni, nel febbraio 2014, sempre nel complesso universitario di King Saud, veniva ultimata la costruzione del modernissimo Al Awal Park, stadio universitario che ospiterà la prossima Supercoppa italiana. Ecco quindi che possiamo sfruttare il viaggio in Arabia Saudita di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter per puntare la lente d'ingrandimento su una parte di mondo lontana anni luce dalla nostra quotidianità. Una parte di mondo però con cui, a causa di legami politici, economici e adesso anche sportivi, dovremo confrontarci sempre più spesso. Con questo speciale vi portiamo a Riyadh, vi parliamo di cause e implicazioni politiche e non solo del viaggio della Fiorentina in Medio Oriente. Riyadh, oltre la Supercoppa, è un podcast di Radio Firenze Viola. Partiamo!

questo speciale nasce da un dilemma morale che mi sono fatto. Come raccontare la prossima Supercoppa italiana? Oltre alle tre partite che si giocheranno, ai gol,

0: dire ne aveva poco più di 30, e quindi diciamo non fa parte di quella nomenclatura di tra cinquantenni e sessantenni che ruotavano intorno alla monarchia saudita e che erano, traevano la loro legittimità dal clero wahhabita, quindi dalla corrente religiosa ortodossa. Noi dobbiamo immaginare invece un principe che guarda ai giovani, e il 75% della popolazione ha meno di 30 anni dell'Arabia Saudita, in cui le donne chiaramente rivendicano un proprio spazio, certo. E piuttosto che cedere a situazioni come le primavere arabe, in cui i movimenti islamici integralisti sfruttarono questo malcontento dei giovani per cercare di rovesciare chi era al governo, in una situazione in cui appunto l'iPhone diventa una porta d'accesso all'Occidente, quindi è sempre più difficile chiudere le porte, restringere le libertà, Baba bin Salman ha fatto questa scelta non senza contraddizioni, soprattutto nei primi anni diciamo in cui governava, ci ricordiamo insomma l'omicidio Khashoggi e tutta una serie di scelte molto in linea invece con una certa visione liberticida invece della tipica appunto degli integralisti, e ha scelto in qualche modo di cambiare, ha capito che intraprendendo una strada diversa può trovare l'appoggio diciamo dei giovani, che chiaramente a partire dalle donne oggi hanno sicuramente più diritti e più spazio nella società, anche nell'occupare professioni di lavoro e professioni e posti di lavoro importanti.
1: Quindi Bin Salman è il nuovo volto del capitalismo proveniente dalla penisola araba. È una figura ancora difficile da inquadrare, però due sono le certezze. La prima è che ha tantissimi soldi a disposizione. La seconda è che vuole cambiare il mondo, o almeno quella parte di mondo. Per farlo ha ideato un piano a breve e medio termine, si chiama appunto Saudi Vision 2030. Ed è un programma strategico di Stato promosso dall'Arabia Saudita per rinnovare completamente il paese. L'obiettivo è soprattutto rendere il secondo paese al mondo per esportazione di petrolio indipendente dal famigerato oro nero. In tal senso Bin Salman ha puntato davvero in grande, visto che ha ribadito nelle ultime COP di Glasgow e Dubai di voler addirittura raggiungere quota zero emissioni di gas serra entro il 2060. Un'impresa gigantesca per un paese nato e fiorito grazie al petrolio. Per farlo, ovviamente, l'Arabia vuol passare attraverso una rivoluzione high-tech, tutta improntata sulle energie rinnovabili, che ha il suo culmine utopico o distopico, poi fate voi, nel progetto NEOM. Che cos'è NEOM? Ecco, è una città, se così la si vuol chiamare, nel sud del paese che dovrebbe prendere forma nei prossimi anni. Ecco, per capire di cosa si tratta, basta andare su Google, digitare NEOM Progetto Arabia Saudita e guardarsi qualche rendering. Su tutti vi consiglio quello di The Line, una città nella città a forma di muraglia, tutta verticale, che si dovrebbe sviluppare per 170 km di lunghezza e 220 metri, sì, metri, di larghezza. Insomma, googolatevelo, perché tutto questo sembra uscito da un romanzo di Philip K. Dick. Questo per darvi un'idea di qual è il sogno saudita, o almeno del principe saudita. Una rivoluzione che non sarà solo strutturale e tecnologica, ma anche una rivoluzione di costume. Già dalla caduta del vecchio regime, l'Arabia strizza l'occhio all'Occidente e adesso, in vista proprio di Saudi 2030, vuole portarsi un pezzo di Occidente a casa per attirare soprattutto il turismo europeo, altro obiettivo di Bin Salman. E nella boutique occidentale l'Arabia ha iniziato ad arraffare prodotti dal mondo dello sport in generale e soprattutto anche del calcio. Ha ristrutturato il campionato saudita, fino a un paio di anni fa una lega privata per le squadre dei principi arabi, e ha iniziato a foraggiare la nuova Saudi Pro League con fondi statali su tutti il famigerato fondo PIF, che possiede, oltre alle due regine saudite Al Nasser e Al Ittihad, anche il Newcastle. E insomma ha ricoperto di soldi il mercato europeo per strappare le stelle più luminose, su tutte ovviamente Cristiano Ronaldo, diventato l'emblema di questo nuovo movimento calcistico. Ecco, in questo contesto, anche se leggermente prima del boost economico prodotto nell'ultimo anno, si inserisce anche il rapporto tra Saudi Pro League e Serie A, che poi altro non è che un prolungamento del rapporto collaborativo tra Arabia Saudita e Italia, rapporto rinsaldato anche da politici di spicco, su tutti Matteo Renzi. Ma questa è un'altra storia, arriviamo al calcio e allo sport, arriviamo alla prossima Supercoppa italiana, la prima con quattro squadre coinvolte. Non la prima in Arabia, perché l'accordo tra la Serie A e la Saudi Pro League risale al 2018, data della prima

0: Supercoppa a Riyadh. Adesso però l'Arabia ha anche acquisito i diritti della nuova Supercoppa a 4 squadre, almeno per i prossimi 3 anni. La cifra totale è di 120 milioni. Il torneo quest'anno farà entrare nelle casse dei club di Serie A circa 23 milioni. Quello tra Italia e Arabia è quindi un accordo economico che si basa su una partnership politica. Per i sauditi ovviamente il prodotto Serie A è al pari di quello della Liga, altra federazione che si trasferisce puntualmente da quelle parti per la Supercoppa, propedeutico per far crescere l'entusiasmo attorno al mondo del calcio. Poi però c'è da dire che a giudicare dai rumors provenienti da quelle latitudini, questo tipo di Supercoppa, con due assenze pesanti, anche in termini di bacino di tifosi come Juventus e Milan, non scalda tantissimo il popolo saudita, che nel frattempo si è spellato le mani per uno scintillante Real Madrid-Atletico Madrid poco fa. Ma questo è un altro paio di maniche e poteva anche andare peggio in termini di immagine a Bin Salman. Pensiamo solo a una Cremonese in visita a Riyadh e noi lo sappiamo, poi alla fine non è che ci siamo andati così lontani. E quindi insomma la Serie A anche da quelle parti non è più il campionato di riferimento, si guarda alla Premier, alla Liga e altro. E allora come possiamo inquadrare questo asse Arabia Saudita-Italia? Lo abbiamo chiesto a Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport che si occupa anche di calcio internazionale e che nell'estate 2023 è stato proprio in Arabia Saudita a seguire qualche partita del campionato.
1: Ma io non so se c'è un legame, al momento c'è curiosità. Ci sono stati vari giocatori che dalla Serie A sono passati alla Saudi Pro League, però nemmeno in numero esagerato. Io penso che il nostro campionato, come anche tutti gli altri, guardi con un occhio ambivalente alla Saudi Pro League. Da una parte questo campionato garantisce soldi e i soldi sappiamo che sono importanti, perché purtroppo la Serie A, come anche la Liga, non godono di grande salute economica, e allora il fatto, la possibilità che venga qualcuno ad offrirti dei soldi per dei calciatori che a volte sono anche in esubero è ovviamente interessante. Dall'altro c'è il timore che poi questo benefattore di oggi poi diventi un vero competitor domani. Al momento non è così, perché comunque la Saudi Pro League stenta a decollare a livello di interesse, no? in un'Europa già satura di calcio. Per cui ecco, questo è il quadro attuale. Da una parte c'è l'interesse economico e dall'altro un minimo di timore per quello che potrà essere il futuro.
0: Tra Italia e Arabia Saudita a livello calcistico e non solo c'è quindi un rapporto di forza economica incredibilmente sbilanciato. Rapporto asimmetrico che troviamo in scala più grande anche con gli altri paesi con cui l'Arabia Saudita sta facendo affari, comprando diciamo materie prime anche per gli altri sport. Quello di importare eccellenze del settore sportivo nel proprio paese è un modello di business che però, secondo Filippo Ricci, deve testare la sua efficacia nel mondo dello sport.
1: Stamattina su AS, che è un quotidiano sportivo madrileno, c'erano due pagine molto interessanti su tutte le sponsorizzazioni dell'Arabia Saudita in giro per il mondo nei vari sport, e sono un numero impressionante, per cui è chiaro che il titolo era, no, l'Arabia si compra lo sport. Questo è innegabile, basti vedere quello che è successo col golf, no? Che per noi è uno sport, se vogliamo, marginale, però il golf è stato stravolto dall'arrivo, no, dell'elite del campionato arabo, e hanno preso Jon Rahm, no, il campione spagnolo, pagandolo letteralmente ha preso golf. Quindi cosa succede? È chiaro che la Vision 2030 ha un valore politico e un valore commerciale. Loro dicono che adesso iniziano investendo tanti soldi con l'obiettivo che poi per esempio il calcio, che è la materia che stiamo trattando di più, poi diventi autosufficiente. Io non faccio l'economista e non posso dire se questa è un'utopia o se è un progetto realizzabile. Al momento siamo lontani, al momento la spesa è stata enorme, loro praticamente hanno speso quasi 2 miliardi la scorsa estate perché partivano da zero. Sicuramente c'è un ambito di sport washing, sicuramente ci sono tantissimi soldi che fanno gola a mercati un pochino impoveriti, perché sarebbe facile dire di no, no? Se noi dovessimo ergerci a così guardiani della morale, basterebbe rifiutare i soldi, non ci andrebbe nessuno, no? È così. Però non è così. Io quello che ho visto è un paese molto futbolero, molto calcistico, c'è una passione enorme che è la differenza, se vogliamo, con la Cina, no? O con gli Stati Uniti. Qua in Arabia Saudita il calcio è uno sport popolarissimo, seguitissimo e anche molto praticato, per cui io, questa è una sensazione che hai nettamente anche visivamente, vai in giro per la città, per le città, no? A Riyadh, a Jeddah, la gente gioca a calcio nonostante un clima infame, un caldo tremendo, per cui c'è una base forte, gli stadi comunque, diciamo, la gente andava allo stadio, la gente è appassionata, poi è chiaro, la gente era abituata a vedersi la Premier League piuttosto che la Liga o la Serie A e poi a viaggiare verso l'Europa, visto che comunque hanno tanti soldi da spendere, venivano qua a vedersi le partite. Adesso stanno cercando di portare quei campioni che venivano a vedere, no, a portarseli a casa. Su tutti Cristiano Ronaldo, che ha aperto le porte di questa cosa.
0: Sul galattico piano Saudi Vision 2030, in cui rientra ovviamente anche la partnership con la Serie A, ma anche e soprattutto la

0: nascono anche da una zona che finora non avevamo esplorato, ma che probabilmente è il primo collegamento che anche a voi vi viene in mente quando pensiamo all'Arabia Saudita, ovvero il capitolo diritti umani. Ecco, c'è da chiarire subito una cosa. Nonostante la volontà di guardare al modello occidentale e di modernizzare il paese, l'Arabia Saudita è finora quanto di più lontano da una democrazia occidentale possiamo pensare. Secondo il Democracy Index, formulato da The Economist, l'Arabia Saudita è addirittura 157esima su 167 paesi per livello di democrazia e spicca in negativo per il grado di persecuzione delle minoranze etniche, religiose e di orientamento sessuale. Nel regno wahabita è tuttora in uso la pena di morte e le decapitazioni anche per i dissidenti politici sono in vertiginoso aumento. Ad esempio nel 2023 si sono superate le 130 esecuzioni. E anche il progressista sulla carta Bin Salman è finito al centro dell'indignazione occidentale qualche anno fa, a seguito della morte nell'ottobre 2018 di Jamal Khashoggi, giornalista critico proprio contro il suo governo e rapito, torturato e ucciso dopo che era andato in esilio volontario in Turchia. Una morte che, secondo un'indagine della CIA, avrebbe proprio Bin Salman come mandante. In generale possiamo dire che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è considerata generalmente lontana dagli standard occidentali. Sotto il comando autoritario della dinastia saudita è stata fatta rispettare rigorosamente la legge della dottrina wahabita, un'interpretazione fondamentalista del Corano. E poi c'è soprattutto la condizione delle donne che solamente da una manciata di anni possono guidare e lavorare. E poi ancora l'ateismo e l'omosessualità, quest'ultima non considerata più un reato a Riyadh ma perseguita ancora con punizioni corporali. Insomma, fa strano pensare che nel 2024, nello stesso paese in cui luccica la stella occidentale di Cristiano Ronaldo, nella nazione rappresentata calcisticamente dall'ex CT campione d'Europa Roberto Mancini, gli attivisti che si battono per rivendicare diritti elementari, quasi sempre donne come Nassima Al-Saad o Samar Badawi, vengono sistematicamente torturati e arrestati. Qualcosa però si muove e c'è da dire che anche la conquista di libertà che da noi sono scontate a quelle latitudini lasciano sperare in una rapida escalation di democrazia. Anche se forse più del calcio, il prodotto difficilmente più esportabile secondo i nostri canoni è proprio la democrazia, come ci spiega Filippo Ricci.
1: Il ruolo della donna nella società è cambiato completamente, cioè questo, insomma, quanto possiamo calcolare? 2, 3, 4 anni è stata una rivoluzione. Adesso in generale quando vai in giro, anche nei posti di lavoro, anche allo stadio stesso è pieno di donne che lavorano, prima non potevano neanche entrarci, per cui anche a livello giornalistico poi dopo diciamo non hanno più il divieto di coprirsi la testa, poi molte se lo coprono, alcune coprono anche tutto il corpo, insomma quello è lasciato un po' alla, no, al libero arbitrio, però sicuramente è evidente che è una società in movimento. Il problema è che, chiaro, veniva da canoni per noi europei molto molto diversi, ognuno ha la sua visione, no? Anche la religione è importante, stiamo parlando della nazione che ha la Mecca e la Medina, si sente l'influenza, ecco, lì c'è un'impronta religiosa molto forte, però è chiaro che le cose stanno cambiando e stanno cambiando in maniera molto molto rapida. Il problema ovviamente è sempre il punto di partenza e bisognerà vedere qual è il punto di arrivo. Certamente non è un paese libero, cioè certamente non è un paese dove uno può fare e dire quello che gli pare, questo sicuramente no. MBS, no, Mohammed Bin Salman, sta cercando di traghettare il paese, di operare dei cambiamenti anche radicali, però la base è quella che è, per cui ecco, a livello di libertà di informazione, no, cioè io non è che mi posso spendere per l'Arabia Saudita, perché appunto io mi occupo di calcio e così, però insomma, a livello politico cioè, è chiaro che non sono abituati a quei valori di democrazia nei quali noi cresciamo.
0: Bene, il quadro, anche se piuttosto complesso, più o meno ce l'abbiamo. Un paese che è la culla millenaria dell'Islam, che prova a contaminarsi con una cultura completamente diversa, almeno nell'ambito dello spettacolo, lifestyle e sport. Non senza però, come abbiamo visto, qualche problema soprattutto di stampo morale. E quindi ritorniamo alla domanda da cui siamo partiti. Come affrontare questa Supercoppa italiana da tifoso, da giornalista e anche da calciatore o comunque da protagonista? ne abbiamo parlato con Nicola Sbitti, che è professore di storia dello sport all'Università di Bologna.
2: L'uso che l'Arabia Saudita sta facendo dello sport è sicuramente molto ambizioso, proprio rispetto al caso, a quanto fa, quanto continuano a fare con le loro possibilità gli Emirati Arabi e il Qatar. L'Arabia Saudita lo ha fatto con una scala estremamente diversa. Dopodiché i rischi sono quelli che si sapevano già, cioè quando un paese che è comunque estremamente autoritario, che storicamente era molto chiuso, in cui diciamo il rispetto di certe libertà, soprattutto per parte della popolazione, in particolare appunto quella femminile, ma anche soprattutto poi di chi non ha la cittadinanza, chi non è un privilegiato, insomma ci sono tante difficoltà interne al paese, è evidente che i limiti poi tendono ad emergere, perché al di là del fatto che alcune di queste star magari ci stanno ripensando e per qualcuno che se ne va ce ne saranno altri che arriveranno, ma sembra che la prima vera defiance dell'uso politico dello sport da parte dell'Arabia Saudita sia stata la Supercoppa turca.
0: Sì, esatto, perché ai soldi arabi c'è chi ha detto no. È la Turchia, certo non un esempio di democrazia, sia chiaro. Ma insomma la federazione turca, in particolare Fenerbahce e Galatasaray, si sono rifiutate di disputare la finale in Arabia, location concordata, poiché le autorità locali avevano vietato alcuni striscioni per Atatürk, storico fondatore del paese turco, e l'esecuzione dell'inno nazionale turco. E quindi la federazione ha smontato tutto ed è tornata a casa. Un rifiuto che fa scuola e storia, anche se si appoggia sulla politica, visto che i rapporti tra Arabia e Turchia sono decisamente più freddi rispetto a quelli tra Arabia e il nostro paese, e quindi dietro front è stato più facile. Con Nicola Sbetti abbiamo parlato anche del lato più filosofico, diciamo, meno concreto ma forse più interessante. Lo abbiamo fatto partendo da una domanda che si sono fatte in tanti, forse ancora più legittima in tempi in cui sempre più aziende, e come stiamo vedendo anche paesi, cercano di grattar via le parti più controverse del loro operato facendo sport washing. E quindi la domanda è la seguente: un calciatore, un allenatore, un presidente o in generale uno sportivo dovrebbero esprimersi su temi politici?
2: Uno come Bernie Ecclestone, che dice gli sportivi non si devono occupare di politica, lo dice anche perché lui sta facendo politica sportiva, e quindi diciamo l'idea di dire a qualcuno la politica deve stare fuori dallo sport è un'affermazione politica, e diciamo i dirigenti che la dicono o i giornalisti che la dicono, siamo sui dirigenti che lo dicono, stanno in qualche modo difendendo il loro feudo, stanno facendo politica a loro volta. Se si va in Arabia Saudita è anche perché c'è un chiaro interesse economico da parte della Lega, è perché con l'Arabia Saudita l'Italia ha rapporti diplomatici positivi, e quindi diciamo c'è un interesse favorevole. Tanto non bisogna imporre niente a nessuno, i calciatori sono liberi di fare quello che vogliono, perché così come i calciatori vanno in Arabia Saudita, tanti altri liberi professionisti hanno risposto positivamente alle sirene economiche di questo o altri paesi tutt'altro che democratici. Però ecco, se diciamo ci ha consentito dare un giudizio, secondo me sarebbe importante informarsi, cioè nel senso essere consapevoli di cosa vuol dire andare a giocare in Arabia Saudita, cioè vuol dire di in qualche modo supportare un paese in cui appunto non solo per una parte della popolazione, soprattutto per chi non ha cittadinanza, le donne eccetera, l'accesso ai diritti è estremamente inferiore rispetto a quello in Europa occidentale, ma anche e soprattutto c'è un tentativo di uso politico dello sport, e quindi in qualche modo andare a giocare lì vuol dire anche legittimare quel paese con cui però appunto il nostro ha ottimi rapporti, quindi non bisogna neanche essere ipocriti e chiedere ai calciatori chissà quale gesto eclatante nel momento in cui il nostro governo e tutto l'establishment economico italiano fa affari con i sauditi. Se qualcuno, se qualche calciatore per qualsiasi ragione vorrà vorrà dire la sua, è libero di farlo e va difeso nella sua libertà di farlo, se non vorrà farlo è anche legittimo.
0: Insomma, in un tempo in cui tutto è contaminato e tutto è politica, la chiave rimane comunque informarsi. Andare in Arabia, certo, giocare, tifare, gioire e imprecare, attenzione a quale divinità tirate in ballo però, ma farlo consapevoli di cosa c'è intorno. Consapevoli di cosa vuol dire appoggiare, come dice Nicola Sbetti, il regime wahabita per evitare di diventare anche inconsciamente influencer sauditi come i vari Messi, Ronaldo e Neymar. Bin Salman si è comprato anche i loro sorrisi, i volti delle stelle del mondo del calcio. A noi c'è rimasto un po' di spirito critico da utilizzare anche e soprattutto adesso. Lo dobbiamo, lo possiamo fare per far diventare questa Supercoppa un'occasione di sensibilizzazione sui 300 migranti etiopi uccisi dal regime saudita negli ultimi 12 mesi o sulle condizioni di Salma El-Shebab, attivista condannata a 27 anni di carcere per un tweet a sostegno di altre attiviste arrestate lo scorso anno o ancora sugli oltre 50 omosessuali uccisi nell'ultimo anno in Arabia da crimini d'odio. Quindi viva il calcio, sì, viva lo sport, ma senza comunque criminalizzare chi giustamente o no non si vuole esprimere, il palcoscenico e la platea, anche social, a disposizione di molti di loro, dei protagonisti in campo, può essere alle volte utile anche per accendere qualche riflettore fuori dal campo, come abbiamo provato a fare noi. Che poi di sicuro le dichiarazioni di Italiano, Lautaro, Di Lorenzo e Immobile non potranno fare una grossa differenza in merito. Il sospetto è però che non avremo mai la riprova fattuale.

0: Radio Firenze Viola.
1: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significhi Puskás per un paese che vive ancora del suo mito, ma anche per notare proprio il rapporto mistico tra questo paese ed il gioco del calcio. Lì sotto alla cupola di Santo Stefano, nel cuore dell'Ungheria, in un luogo inaccessibile ai visitatori, non c'è però solo Puskás. A differenza di Puskás, il nome Mate Fenivesi probabilmente non vi dirà niente. A questo soggetto però appartiene un pezzo di storia su cui l'altro nome, quello di Puskás, non c'è. Un gol di Fenivesi ha portato infatti per la prima e ultima volta un club ungherese sul tetto d'Europa. Era la finale di Coppa delle Fiere del 1964 e di fronte c'era la Juventus, che per un colpo di testa proprio di Fenivesi perse la prima finale europea della sua storia. A inaugurare quella che per i tifosi viola è ancora una piacevole tradizione fu il Ferencváros, prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskás non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euroavversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest biancoverde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencvaros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in bianco-verde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, i successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata per modo di dire diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littore al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Uipest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Uipest era però indisponibile e si giocò nell'allora Uloi Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Uipest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ci va vicino la rivalità tra il Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con l'Uipest è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata del metro vicino allo stadio, che Neplighet su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui si sente molto la rivalità. Qua durante le, una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa diciamo in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti dei tifosi dell'Uipest è scimmie viola, e tu vedi queste persone, questi omoni, anche perché magari sono ultra molto grossi, con questo peluche.
0: Uipest Ferencváros è il derby d'Ungheria. Viola e Fradi, così vengono chiamati i tifosi del Ferenc, si sfidano due volte a stagione, ma sono nemici silenziosi per tutto il resto dell'anno. E così la visita di una vecchia amica, come la Fiorentina, di fatto gemellata con l'Uipest da quasi un secolo, diventa l'occasione per tifare contro le aquile verdi, come ci spiega Francesco, anche lui membro del Viola Club di Budapest.
3: Noi siamo in contatto come Viola Club con diversi ungheresi che sono tifosi dell'Uipest e magari non parlano italiano, magari non hanno un attaccamento specifico alla nostra viola, però il nome di quella rivalità e degli anni d'oro, anche di Batistuta, che hanno fatto sognare anche qui ovviamente, prendono e fanno le trasferte. Fanno trasferte anche impegnative. Molti ungheresi sono stati nelle trasferte dell'anno scorso di Conference, anche quelle del girone, che se volete sono un po' più, insomma, anche in paesi più remoti, situazioni più difficili. E ci si aspetta, non sappiamo in che numero, in che proporzioni, ci si aspetta che vengano in molti a vedere la partita, insomma, allo stadio.
0: Ma Uipest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
1: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra dell'Újpest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Újpest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, che è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui era un faro su una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese. Újpest è un quartiere principalmente industriale e per cui a tempo operaio. Questo che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dei tifosi dell'Újpest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche o a dei importanti ministeri. L'Újpest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia, e in un regime dittatoriale praticamente la squadra della polizia viene identificata chiaramente negativamente.
0: Oltre alla vicinanza geografica, Újpest-Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila, in tutto 13 anni, il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
2: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni, però è... In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle squadre, principali squadre della Serie A ungherese, sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà io so, anche se le notizie non sono chiare, che la squadra tifata da Orban in realtà è un'altra, cioè il Fekervár, il vecchio Videoton, anche perché lui è nato non distante da quella città, è nato a Felcsút, che è un villaggio di 1500 abitanti, davvero molto piccolo, dove lui ha fatto una squadra proprio sua, volendo quella è proprio la sua squadra, quantomeno quella più legata a lui in un certo senso dal punto di vista politico, che è la Puskás Akadémia, che è una squadra che è appunto particolarmente odiata da un po' tutte le altre tifoserie, proprio per questo, perché viene vista come finta, cioè un progetto finto messo lì in quel paese in cui hanno fatto questo stadio molto bello, tra l'altro di 4.000-5.000 abitanti, cioè tipo 2-3 volte la popolazione del paese. Non definirei il Ferencváros la squadra di Orban, sì, ovviamente il presidente è vicino a lui, sì. Purtroppo gravitare intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio, ecco.
0: Una cosa è comunque certa: il Ferenc è la squadra più tifata in Ungheria ed è quasi una seconda squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban, Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencváros e anche nella stampa sportiva. L'Ungheria già da più di un decennio, come detto, ha sposato la scelta populista sovranista. Le conseguenze a livello di diritti civili fondanti dei paesi occidentali, come libertà di espressione e salvaguardia delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sono evidenti. Basta pensare che l'Ungheria si trova all'86esimo posto nella classifica mondiale che valuta la libertà di stampa, appena sotto, per rendervi un'idea, a Lesotho e alla Sierra Leone. Ma com'è da italiano vivere a Budapest, in una delle democrazie, diciamo, meno democratiche d'Europa? Ce lo racconta ancora una volta Marco.
2: Quando sento parlare dell'Ungheria in Italia ho sempre l'impressione che venga fatto un po' come pretesto per battaglie politiche, diciamo, da entrambe le parti, ecco. La situazione ovviamente non è rosea, ci sono un sacco di problemi in Ungheria. Come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz è un problema, però ecco, non è il luogo da sogno che vuole fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
0: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene da pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura 2 europei consecutivi. Marco Rossi è stato il precursore, ma c'è un altro italiano che ha lasciato il marchio sul calcio ungherese del recente passato. È Davide Lanzafame, ve lo ricordate? Ex di Juventus e Bari tra le altre, attualmente allenatore del Borgaro, in eccellenza italiana, che ci ha parlato così della sua decisione di trasferirsi all'Honved nel 2013 quando aveva 26 anni.
4: Abbiamo aperto gli orizzonti, nel senso che l'italiano per cultura fatica un po' a uscire fuori, adesso piano piano nel tempo sta un po' cambiando questa cosa. Marco lo sento, il mister è una persona per me molto speciale, dove conservo un legame affettivo importante e ho una stima nei suoi confronti, una stima diciamo di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia, e lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata, io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale, in maniera storica, perché quello scudetto, per chi conosce il calcio ungherese, è qualcosa di storico.
0: Il primo problema, ci racconta Lanzafame, è stata la lingua.
4: Leggevo un articolo pochi giorni fa che la lingua è stata eletta quest'anno la lingua più complessa al mondo, e devo dire che è una lingua che deriva dal finnico, è qualcosa di veramente difficile. E sicuramente comunicavamo in inglese, Marco ha una padronanza dell'inglese importante e anche dello spagnolo, quindi lui da quel punto di vista comunicava in inglese. Io nel 2013 arrivai e parlavo praticamente niente in inglese, quindi per me è stato ancora più difficile. C'è stato un anno di adattamento e dopodiché ho imparato discretamente bene l'inglese, quindi per me poi è stato più semplice. Però per quanto riguarda l'ungherese ci vogliono tantissimi anni, secondo me devi comunicarlo in maniera quasi giornaliera per poter poi entrarti in quella lingua, perché è una lingua estremamente complessa, quindi sicuramente una barriera, ma adesso sono quasi tutti gli allenatori stranieri, quindi la lingua principale inerente allo sport rimane l'inglese.
0: In 5 stagioni in Ungheria Lanzafame ha conquistato 2 campionati e 2 titoli di capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club, e ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
4: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. E diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più e non a caso è fortissimo in handball, in pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più, diciamo, una comunità dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
0: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Uipest.
4: È stato bello purgarli 2 volte nel derby, quindi conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché Fradi Uipest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Uipest in questi anni diciamo che non naviga nell'oro.
0: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Iniziamo questo viaggio onirico negli what if di mercato con un nome luccicante che è quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché forse non ve lo ricordate.

0: Questo è forse uno di quelli che è andato più lontano dalla sua realizzazione. Una voce di mercato catalogabile nel cassetto delle suggestioni, appunto, di mercato. Una nomenclatura che viene usata forse per non usare termini spiacevoli come sparata o bufala. Insomma, dicevamo di Ibrahimovic alla Fiorentina, affare che non si è fatto, ma secondo molti si poteva fare. E si poteva fare precisamente a inizio estate 2019, era appunto il giugno 2019, esattamente 4 anni fa. Rocco Commisso era da pochi giorni diventato il presidente della Fiorentina, mentre l'asso svedese, per parlare dell'altro protagonista della storia, dopo un anno da nababbo a Los Angeles Galaxy, sentiva già il richiamo del calcio europeo. Ecco, probabilmente dall'associazione di questi due fatti e dalla bella storia che si poteva scrivere da sola, col facoltoso imprenditore italiano che si porta dall'Estate, il campionissimo negli ultimi anni della sua carriera sportiva come fosse una bottiglia preziosa per una cena importante da amici, nasce una bolla di mercato che si scoppia da sola nel giro di pochi giorni. In quei giorni però la notizia, per così dire, sta in piedi e a Firenze osserviamo le classiche avvisaglie del colpaccio di mercato. Escono fuori indiscrezioni, audio, WhatsApp, addirittura testimonianze di tassisti che affermano come sia già tutto pronto per il trasporto del fenomeno svedese dall'aeroporto di Pretola al centro sportivo. Parla di una presentazione ovviamente in pompa magna, come ovvio che sia, con l'annuncio che sarebbe stato dato durante i tradizionali fuochi di San Giovanni, il 24 giugno per l'appunto, uno spettacolo pirotecnico che sarebbe stato impreziosito dalla gigantografia di Ibra in un quadro molto hollywoodiano e che pensavamo si confacesse al nuovo proprietario della Fiorentina, ovvero Rocco Commisso. I titoli sono i soliti quando ci sono notizie del genere, mai sbilanciati ma possibilisti e che strizzano l'occhio alle fantasie più recondite. Ibra Fiorentina, ecco perché si può, clamoroso, la Fiorentina apre per Ibrahimovic, eccetera eccetera. Nel concreto, se andiamo a guardare questa notizia, c'è poco, forse c'è stato qualche contatto tra la dirigenza viola e l'allora agente del calciatore, ovvero Mino Raiola. Il gancio da sfruttare sarebbe stata, come detto, la volontà di Ibrahimovic, che allora aveva 37 anni suonati ed aveva comunque scoperto di essere ancora competitivo ad alti livelli, di tornare in Europa per l'appunto, o meglio in Italia, dove oltre alla Fiorentina ci sta pensando anche il Bologna, di un altro italo-americano, o meglio italo-canadese, come Joey Saputo. Lo scoglio mastodontico su cui si infrangono tutti questi sogni d'inizio estate è ovviamente legato al compenso economico che andrebbe garantito a un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a LA guadagnava più di 6 milioni l'anno, cifra che per l'MLS del tempo era record e ovviamente era inconciliabile con l'attenzione certosina al bilancio che i tifosi fiorentini poi impareranno essere una delle virtù di Commisso. Fatto sta che alla fine il taxi prenotato da Pretola rimane lì, così come la maglia numero 11 che si dice fosse stata già prenotata, e rimane lì anche la possibilità di comporre una coppia vintage ma di livello planetario con Ribéry. Pensate un po', Zlatan Ibrahimovic e Frank Ribéry alla Fiorentina, roba da fantacalcio nel vero senso della parola. La Fiorentina infatti non proverà neanche ad avvicinarsi ad Ibra, anche se un presunto ritorno di fiamma sembrava potesse esserci a dicembre del 2019, quando l'account Twitter del club gigliato pubblica un tweet per l'appunto con una foto di Ibra con sulle spalle una maglia della Fiorentina con la didascalia "Ciao Ibra, non vediamo l'ora di vederti di nuovo in Italia". Ecco, da lì di nuovo i social e i tifosi in delirio per qualche ora prima che Commisso spenga i bollenti spiriti, chiuda definitivamente la storia dicendo "Ibrahimovic, basta e avanzo io come vecchio", in una battuta che però comunque confessa la volontà della Fiorentina di non comprare un giocatore di quel calibro e di quell'età. A monte è facile interpretare il tweet come un mero augurio di rientro in Italia, forse la volontà di cavalcare l'immagine di Ibra che comunque sui social e su internet va sempre forte, e quindi lo svedese alla fine tornerà in Serie A, sì, in quei giorni a gennaio 2020, ma per tornare nuovamente al Milan per la seconda volta. Il resto, come si suol dire, è storia. Alla fine i viola punteranno tutto su un calciatore che è cresciuto nel mito di Ibra e quando lo incontrerà sul campo dirà che è stato appunto il suo idolo, ovvero Dusan Vlahovic. Zlatan Ibrahimovic e Fiorentina non si incroceranno veramente mai, anche se probabilmente l'ultima grande partita della carriera, Ibra la gioca proprio qui al Franchi nel novembre 2021, quando in una gara vinta 4-3 dalla Fiorentina d'Italiano, lo svedese segna la sua ultima doppietta, mettendo a segno, pensate, il 10° ed 11° gol in carriera a quella che in una sorta di mini illusione collettiva di qualche anno prima poteva essere addirittura la sua squadra. Quasi ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Risca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: Buon pomeriggio, le 17.02, il 31 luglio del 2026, l'ultimo appuntamento settimanale con Garrisca al Vento e anche l'ultimo appuntamento di Garrisca al Vento senza il padrone di casa, Giacomo Galassi, che in queste ore sta rientrando in modo tale da poter raggiungere l'Austria per tutti voi e raccontarvi la gara di domani con il Real Madrid. Io ritrovo con grande piacere, lo ringrazio anche pubblicamente, Angelo Giorgetti, starà con noi fino alle 18, quindi tutte le domande rivolte ad Angelo, 348 751 3933, messaggi di testo, note audio, 055 77 111 71, invece per intervenire in diretta. Salutiamo anche i registi, che sono due, in attesa di capire, poi no, uno ci saluta, quindi salutiamo Stefano Cherubini, che immagino vada a casa dopo una lunga giornata, e salutiamo anche Marco Tonelli, di cui abbiamo bisogno, per cui nei suoi confronti dovremo essere buonissimi da qui alle 19. Ha già preparato anche un contributo per noi che dopo ascolteremo insieme. Angelo, purtroppo oggi è un giorno brutto per il mondo del calcio, visto che hai voluto dedicare alla scomparsa, alla memoria soprattutto di Franco Baresi un posto. Ti chiedo magari se hai voglia di raccontarci anche quella che è la tua esperienza diretta con una bandiera che rappresenta quel calcio che tanto ci manca e che purtroppo in giornate come queste ci sembra ancora più lontano.
3: Ma sai, io ho avuto l'opportunità, cioè per lavoro, per la nazione, di seguire diverse partite del Milan degli Invincibili, e quindi c'era anche Franco Baresi. Qualcuno l'ha ricordato anche con il giocatore con il braccio sempre alzato, no? Perché quando lui alzava il braccio, allora diciamo che veniva fischiato, perché veniva fischiato cioè anche per rispetto, no? Sempre fuori gioco, non c'era il VAR, per cui ecco, gli arbitri erano inclini, diciamo, mettiamola così, a dargli retta. Ma a parte questo, Franco Baresi io ce l'ho ricordato come un grandissimo campione che ha avuto il senso di appartenenza e soprattutto ha creato il mito grazie alla sua riservatezza. Questo mi ha colpito, no? Perché lui è sempre stato un passo indietro rispetto al fatto di essere un campione, e quindi mi ha fatto piacere anche che in tanti lo abbiano ricordato in questo modo, proprio per la sua timidezza quasi, e quindi insomma anche io ho voluto ricordarlo per quel pochissimo davvero tempo per il quale l'ho incrociato.
2: Guarda, per l'appunto Antonio subito al 348 751 3933 ci scrive: ho letto il post di Angelo, molto bello il ricordo di Baresi che ha voluto fare, quindi ti ringrazia anche per condiviso con lui. Ti faccio subito rosicare, Claudia ci manda una foto pazzesca, un abbraccio Viola a voi due da Castellabate. Io un mare così non so da quanto tempo.
3: No, ma io non rosico, io sono contento se le persone stanno bene.
2: No, ma è una sana invidia. Mi chiedo, un mare del genere,
3: mare bellissimo,
2: devo dire che è una chicca. E Claudia poi è esperta a utilizzare il drone, io che sono sua amica su Facebook, sì, ogni tanto mi godo anche tutto quello che riesce a creare e produrre, mi si sono aperti gli orizzonti.
3: Chiara, non ti manca di usare il drone qui dentro, poi alla fine siamo a posto, saresti a fascia.
2: Come abbiamo detto, la Fiorentina oggi si è allenata nella mattinata per poi raggiungere l'Austria nel corso della giornata, in attesa della partita partita di domani. Noi, Angelo, abbiamo detto che le amichevoli estive vanno prese con le pinze, perché ci sono tante attenuanti dal punto di vista della condizione, ci sono attenuanti anche per quanto riguarda le idee dell'allenatore, che non vediamo l'ora di valutare, ma che necessitano di innesti che ancora non sono stati portati a termine. Quindi ti chiedo semplicemente, a tuo avviso, se possiamo concentrarci sui singoli dal punto di vista anche solo della motivazione, magari per cercare di trarre qualche indicazione. L'esempio che ti faccio è Gudmundsson, Piccoli e Ken, nel senso che Ken, l'abbiamo detto, è tornato in gruppo, mancava Brescianini perché poi ha avuto un piccolo infortunio all'inizio del secondo tempo nella gara col Watford, non sembra nulla di grave, però porta avanti un lavoro personalizzato, mentre Moise Ken stamattina era in gruppo. Di Gudmundsson qualcuno ha apprezzato la voglia, e viene da dire, chissà come eravamo abituati male, in un certo senso, se dopo 2 anni dobbiamo aggrapparci a questo nel cercare di dare un futuro in maglia viola a Gudmundsson. E Piccoli comunque ha segnato, ha fatto anche delle belle reti, e ci si chiede se come seconda punta in questa rosa ci possa stare.
3: Chiara, partiamo da Piccoli, perché ne abbiamo parlato anche mercoledì scorso, no? Appunto, ricordi, io sono fra quelli che sarebbe curioso di rivederlo in un contesto diverso, quindi per fare il centravanti innescato nel modo giusto in area. Quindi ora lui ha segnato 2 reti in queste partite che anche per me contano davvero poco, perché gli amichevoli ormai sono un banco di prova, come dicevi bene te, soprattutto a livello individuale, cioè che si vuole mettere in mostra, cioè che vuol dimostrare magari di poter ambire anche altri palcoscenici, perché ci possono essere delle trattative in ponte. Quindi a livello collettivo, francamente, io credo che queste partite debbano essere guardate con un occhio particolare, molto indulgente, perché le motivazioni anche dei giocatori sono quelle che sono, no? Quindi poi dopo, se guardiamo, e ne parlavamo prima, se guardiamo anche i convocati del Real Madrid, ce ne sono ancora tantissimi in vacanza perché hanno giocato un torneo abbastanza importante poco tempo fa. Per cui, insomma, dai, sì, sarà una partita che comunque il suo fascino ce n'ha. Ricordiamoci che abbiamo visto insieme, diciamo senza sapere che eravamo nello stesso stadio, qualche anno fa, un Fiorentina Real Madrid,
2: davvero, 2014
3: sì, appunto, in Polonia, quando vinse la Fiorentina con un gol di Marcos Alonso, mi ricordo, diciamo, tra l'altro. Per cui, dai, è una partita estiva che comunque si porta dietro un surplus di attenzione perché c'è Real Madrid, ma non prendiamo quello che vedremo come un'indicazione certa, e neanche un'indicazione che ci possa dare una spinta, diciamo, sicura verso il verso quello che vedremo, anche perché senza esterni di attacco è un 4-3-3 o un 4-2-3-1, come abbiamo visto un po' contro il Watford, si misura male.
2: Complimenti ad Angelo per il suo posto, ti scrive Luca, e ti chiede anche: ma se arrivassero Mastantuono e Torsved, che voto daresti al mercato finora? Noi però l'abbiamo detto, il mercato si compone di tante trattative, Parati ci andrà valutato proprio per la sua efficienza in ognuna di esse. Io non so se ad oggi, guarda, tu sei in grado di sbilanciarti.
3: No, io faccio fatica anche a dare un voto al mercato quando è completato. Ora c'è questa no, ma perché ora c'è questa moda, tutti devono dare il voto, viene fatto lo screenshot, poi te avevi dato quest'altro voto. Io, diciamo, per fortuna la scorsa stagione ero stato fra i più bassi nel dare un voto al mercato della Fiorentina, perché avevo dato 6 e mezzo. Ma detto questo, poi bisogna vedere anche come vengono gestiti i giocatori, ragazzi, bisogna vedere anche che ambiente trovano intorno per poter dare il meglio. E purtroppo nella scorsa stagione io sono stato cattivo con il mio voto, poi abbiamo visto che c'è stato un deragliamento collettivo, per cui si può dare un voto, ma veramente lascia il tempo che trova.
2: E soprattutto il voto, mi permetto di sottolinearlo, a volte è riferito alle intenzioni da parte della società, sia per quanto riguarda la programmazione, sia per quanto riguarda gli investimenti. Poi c'è il campo, che parla una lingua a sé, che purtroppo la storia, ma non solo della Fiorentina, ci ha insegnato che può stupire in positivo e in negativo, quindi è sempre azzardato sbilanciarsi in tal senso, anche perché poi le stagioni sono fatte di tantissime incognite, possono regalare delle sorprese, possono anche fare delle docce gelate. Allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio. Ciao Fabio.
4: Ciao Chiara, ciao Angelo.
3: Ciao Fabio.
4: Ciao. Dunque, io personalmente sono sincero, non conosco Mastantuono, non conosco Vieri, conosco a malapena Jimenez, quindi io il mercato di Paratici lo giudicherò verso gennaio, perché sono onesto. anche Mastantuono, bravo, bravo, bravo, io non l'ho mai visto giocare e non posso dare un giudizio. E quindi

0: con le coppe, se sbaglia un anno o se c'è qualche acquisto non valido, cominciano a criticare anche loro. Quindi chi parla male, chi parla dice del Como fa bene, fa bene, fa bene. In questo momento aspettiamo tra 10 anni, poi anche i comaschi potranno giudicare tranquillamente senza la gioia della prima volta.
1: Grazie mille Fabio.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao, ciao. No, diciamo questo è vero, ma sai, il calcio vive di emozioni temporanee, no? Diciamo sempre più temporanee. Diciamo, quante volte abbiamo visto passare da grandi entusiasmi, diciamo, alla rabbia, ma dopo poche settimane soltanto. C'è anche da dire che i tifosi del Como, insomma, c'è stato un bel vedere per loro, perché passare dalla Serie D alla Champions in così poco tempo, devo dire che è un'avventura che nel mondo del calcio è riuscita a pochissimi. Poi è vero, come diceva Fabio, in questo momento tutto quello che fanno lì a Como sembra oro, però dietro c'è anche un'idea che è stata più volte declinata, che è stata anche poi spalmata sulle giovanili. Cioè, se no torniamo a parlare di cose che in questo momento hanno poco a che fare con la Fiorentina, io spero che ce l'abbiano molto di più in futuro, però quando si parla di proprio di rivoluzionare il modo di stare in campo anche delle giovanili, puntando più sulla tecnica individuale, sull'uno contro uno, su tanti modi di stare in campo che purtroppo, diciamo, si sono persi nel corso del tempo. Lo stesso Ranieri ha denunciato che ormai gli allenatori pensano soprattutto alla tattica, partendo dalle giovanili proprio, e se non vincono vengono licenziati. Quindi io penso che si debba prendere dal Como tutti questo senso, diciamo, della novità che viene introdotta anche partendo dai più piccoli, no? Insomma, perché mi sembra che anche a livello di nazionali un po' di risultati li abbia portati, no?
1: Assolutamente sì. Fabio faceva riferimento anche alle caratteristiche di Mastantuono, questo giocatore che accende l'entusiasmo. L'abbiamo detto, non è stato convocato dal Real Madrid per la gara di domani, si lavora al prestito con diritto di riscatto sui 35-40 milioni. Il Real Madrid vorrebbe una formula alla Nico Pass, la stessa formula che poi ha portato Valdepeñas alla Fiorentina. C'è da convincere in primis il giocatore, ma oggi ospite di Luciana Magistrato e Lorenzo Marucci, un ex viola come Daniel Bertoni ha parlato di lui, e quindi ci ascoltiamo insieme un piccolo estratto del suo intervento.
3: L'attacco è ancora un punto interrogativo e stiamo parlando di Mastantuono, caro Daniel, questo argentino di grande talento, e io voglio sentire che cosa pensi di lui e se, insomma, la Fiorentina potrebbe essere la squadra ideale per lui, per ritrovarsi, per essere magari un trampolino di lancio per lui. Cosa ne pensi?
4: Guarda, io, per me ha delle qualità. Lui crede che giocare al calcio è soltanto driblare, non è così. Capito?
3: Certo.
4: E lui deve sapere
3: più palloni,
4: il calcio...
3: insomma.
4: No, lui deve sapere che il calcio di oggi può dribblare vicino come fa Paz, e veramente lo fa bene, capito?
3: Sì.
4: Però deve giocare più in squadra. Dopo non è che ha giocato molto in Argentina, ha fatto un gol al Boca e il Real Madrid andava dietro di lui e lo ha portato 50 milioni di euro.
3: Sì. Però diceva, parlando delle caratteristiche tecnico-tattiche di Mastantuono, diceva Antonio Buongiorni che secondo lui potrebbe
4: essere... Antonio Buongiorni
3: che è sempre collegato con noi, sì.
4: Chi lo conosce? Non lo conosce nessuno.
3: Diceva che può giocare in tutti i ruoli nel 4-2-3-1 dietro all'attaccante. Insomma, in un 4-2-3-1 per lui potrebbe essere il modulo giusto per esaltarlo. Cosa ne pensi?
4: No, lui è sinistro,
3: sì.
4: Gioca molto sulla destra,
0: sì.
4: E da lì è dove va al centro e calcia bene in porta, no? Veramente è un calciatore che hai che farlo imparare tante cose, e credo che in Europa va a imparare tante cose che non le ha fatto imparare sicuramente nello settore giovanile, capito?
3: Sì.
4: Ha fatto un gol straordinario al Boca e lì tutto il mondo ha parlato, i giornalisti argentino, Mastantuono, andato al Real Madrid, si è trovato in una squadra di Champions,
3: una squadra di supercampioni,
4: di primo livello, chiaro.
3: C'è Antonio Buongiorno.

0: intervenire, vai Antonio.
1: No, io non voglio parlare con lui.
0: Sentiamo Antonio, dai.
2: Daniel, lui è venuto per imparare in Europa, perché le qualità sono enormi a livello tecnico, capito? Lui ha bisogno di imparare a 19 anni. Lui
1: no, hai capito lo che ho voluto dire? Sì. Hai capito lo che ho voluto dire,
0: certo,
1: io?
0: Sì, certo.
1: La qualità ce l'ha, però dopo... Senti, non ci sono tanti calciatori in giro, esatto. Lui prima di tutto è uno che gioca sulla destra, lì quando va sinistro va por fuori o por dentro, capito? È un calciatore che dovrebbe imparare tante cose.
3: E capiremo insieme se poi sarà Firenze, la Fiorentina, soprattutto il contesto all'interno del quale Mastantuono imparerà tutte queste cose. L'avete sentito, Daniel Bertoni, c'era anche Antonio Buongiorno collegato. Oltre che interessante, è stato divertente. Sì. Poi il siparietto tra i due, perché hanno ricordato anche aneddoti passati e soprattutto situazioni nelle quali si capisce come il calcio diventa il collante per creare anche dei ricordi di vita che ti leghino indissolubilmente alle persone. C'è proprio un interrogativo anche dal punto di vista tattico, perché l'abbiamo detto, è un giocatore che entusiasma, è un giocatore che comunque ti dà la sensazione di una Fiorentina in grado di anticipare magari altre big per portarsi a casa e godersi, magari per un periodo limitato, ma comunque godersi un giocatore di grande talento. Ci si chiede però, al netto degli acquisti fatti per quanto riguarda il centrocampo, considerando quelle che sono le idee che stiamo caldeggiando del tecnico, se la Fiorentina possa offrirgli anche la collocazione in campo che gli consenta poi di portare avanti questo percorso di crescita.
4: Ma intanto siamo di fronte a un 2007 che, come ricordava anche Bertonista, ha pagato tantissimo, 50 sì. milioni. Quindi io guardavo però i numeri, voglio dire, lui comunque 23 presenze le ha messe insieme nella Liga. Poi sono mille minuti, quindi magari è subentrato diverse volte, eccetera. Poi c'è anche 8 presenze in Champions, 2 in Coppa del Re, e non è che sia rimasto proprio ai margini, quindi diciamo, ha mostrato di avere delle qualità, perché nel Real Madrid non è che ti diano tutto questo spazio se arrivi a 19 anni da un altro paese. Credo che come Nico Paz sia giusto dargli continuità. Allora, diciamo, se un giocatore viene qui deve essere convinto, quindi questo sia un aspetto. L'ho visto giocare pochissimo e mi ricordo questo bel mancino e questa voglia di puntare l'uomo. Come dicevamo anche mercoledì, Chiara, se lui si dovesse adattare a fare l'esterno di attacco, certamente io sono convinto che fra 4 esterni d'attacco, come detto mercoledì, ci debbano essere anche delle caratteristiche diverse. Quindi se uno di questi poi dopo, attraverso meccanismi, va anche al centro e vede la porta e tira in porta o trova l'assist, cioè, ma ben venga. Quindi tutto sta a trovare in questo caso una quadra tra la volontà del giocatore e quella del Real Madrid. Io credo che sarebbe un prospetto interessante, perché certamente non manca un numero a questo ragazzo.
3: Guarda, ci scrive Stefano Taxi al 348 7513 933: è indubbiamente valido tecnicamente Mastantuono, ma è un dribblomane anarchico, e questo in un certo senso ricalca anche quello che ci ha detto di lui Daniel Bertoni. Aggiunge: a suo avviso segna anche poco, cioè non è comunque un giocatore che incide, quindi dobbiamo rivalutare poi.
4: A 19 anni, ragazzi, cioè io penso che un allenatore bravo in un contesto giusto, io sono anche convinto che se Nico Paz non l'avesse trovato Fabricas, il Como non sarebbe stato protagonista di quel salto di qualità, perché lui l'hanno proposto. Sì. Ma diciamo, da quanto sappiamo e da quanto è uscito anche alla Fiorentina, Nico Paz è stato proposto, no? Bene, perché il suo procuratore, proprio nel quadro di una possibile, diciamo, crescita, stava cercando. Allora, per me, ragazzi, la fortuna di Nico Paz è stata quella anche di trovare un ambiente veramente virtuoso per poter crescere, un allenatore che è stato senz'altro protagonista di questo suo, diciamo, salto in avanti, per cui certe volte a quell'età si può anche migliorare, ma ci mancherebbe altro. Per cui se Mastantuono, che come diceva Stefano, è un po' troppo diplomane, insomma, te mettilo in un contesto che gli permetta anche di togliersi di dosso certi vizi e magari di migliorare e fare altre cose, perché mi sembra che ce l'abbia i numeri. Poi certamente se mi domandi, ma te che preferiresti, diciamo, Mastantuono a queste condizioni o Lang, io prenderei Lang. ti dico, perché siamo di fronte ad un giocatore che comunque ha già dimostrato anche in ambito della nazionale di poter fare la differenza. Poi anche lui non avrà tutte le caratteristiche del grandissimo campione, però comunque nel Napoli quando c'è stato ha fatto bene, anche nel Galatasaray è uno che ha giocato sempre e ha fatto bene. Quindi poi se dovesse arrivare a tutte e due meglio ancora. Sul tema esterni di attacco mi sembra che ci sia ancora un libro abbastanza bianco da scrivere.
3: Più che altro Stefano sottolinea anche due aspetti che non sono stati presi troppo in considerazione. Intanto le sue pretese dal punto di vista dell'ingaggio, considerando poi la politica che Parati ci sta portando avanti, l'abbiamo detto, investimenti anche importanti sui cartellini, ma un livellamento del monte ingaggi che poi è stato un problema per la Fiorentina nelle ultime stagioni, considerando anche i risultati sportivi. Ma più che altro ti chiede, al netto anche della tua esperienza, lo spogliatoio oggi, considerando come è stato allestito anche e come Parati ci sta continuando ad allestirlo, accetterebbe un profilo come lui?
4: Guarda, io ti dico questo, che i giocatori dopo un secondo e mezzo, forse due, riescono a sapere quanto guadagnano i compagni, per cui quello degli stipendi è sempre un argomento che comunque viene trattato dentro lo spogliatoio, sì. Però c'è anche il rispetto che è dovuto a chi questo stipendio se lo merita, perché fa la differenza. Quindi anche qui se si dice che Mastantuono ha delle pretese, cioè uno che è stato pagato 50 milioni e c'ha un ingaggio alto a Real Madrid, non vedo perché dovrebbe abbassarselo, con tutto l'affetto possibile, no? Perché c'è il cupolone, ma io forse direi di no. Per cui queste non sono pretese, ma è il rispetto di contratti che sono stati firmati. Poi se sarebbe accettato, certamente i giocatori, come dicevo prima, lo vengono a sapere subito quanto guadagna un compagno. Se poi questo compagno fa la differenza, sì che viene accettato. Se no, come abbiamo visto nella scorsa stagione, e parliamo di Ken, ecco, insomma, può essere all'origine magari di alcuni malumori.
3: Quando parla Agio, ascoltare e imparare, uno dei pochissimi che sa di calcio.
4: No,
3: questo te lo scrive Ale dal Casentino.
4: No, deve essere il mio parente, siamo parenti forse.
3: Che arrivi o non arrivi.
4: Grazie.
3: Un altro Alessandro, in questo caso dal Valdarno, ci scrive: è una gioia vedere la Fiorentina fare certe trattative e tornare a
4: questo
3: sedersi a certi tavoli.
4: Questo
3: se non arriverà Mastantuono, sicuramente ne arriverà un altro di valore. Questa è la cosa più bella, lo dicevamo prima. Comunque la Fiorentina ha lavorato anche sul suo appeal in un certo senso. Noi eravamo preoccupati dall'idea che una stagione di rifondazione, una stagione senza Europa, potesse comunque complicare ulteriormente il lavoro. Ci siamo accorti della famosa diplomazia che magari negli anni passati tante volte abbiamo analizzato, chiedendoci in che maniera potesse essere migliorata. Ecco, la diplomazia e i contatti di quello che è il nuovo direttore sportivo portano la Fiorentina a essere vista diversamente.
4: Sì, più che altro, Chiara, secondo me, lo sai cosa è cambiato davvero? Parlo per me, ma credo che sia un'opinione che possa essere condivisa. Cioè, non sappiamo che cosa aspettarci, no? E questo è bello, nel senso, stai a vedere che stanotte uno accende il telefonino e c'è una notizia che è arrivato Mister X, che magari neanche sapevamo potesse essere
3: Maurito.
4: Sì. No, comunque sia, ecco, c'è questa novità anche che secondo me contribuisce a rendere più frizzante l'aria. Ora, stiamo parlando di Paratici, come avevo detto altre volte, quasi al limite della santificazione, e questo è sbagliato. Io perlomeno cerco sempre, anche in quello che scrivo su Firenze Viola, insomma, di mettere dei parametri e anche degli steccati, no? Perché poi per me il più difficile deve cominciare.
3: Sì.
4: Nel senso,
3: sì,
4: c'è una rosa comunque da snellire, ci sono dei casi da risolvere, ci sono tutti gli esterni di attacco da prendere, però è indubbio che sia cambiata l'aria, che ci sia anche questa voglia di divertirsi. Non voglio usare il verbo sognare perché è un po' diciamo abusato ed anche eccessivo secondo me, ecco, ma pensare in modo diverso, no? Ecco, c'è questa volontà di pensare in modo diverso dopo tanta malinconia, mettiamola così.
3: Poi tante volte abbiamo sottolineato come le dichiarazioni dei nuovi tesserati, non solo in sede di preparazione ma anche quando regalano qualche spunto ai canali ufficiali, sicuramente non sono in grado di spostare
4: veramente
3: gli equilibri, ma il fatto che tutti sottolineino come il progetto che poi la dirigenza ha presentato loro, progetto sportivo di crescita, sia stato uno dei motivi che poi li ha convinti a scegliere Firenze è un qualcosa, sì, che in un certo senso consolida ancora di più questa fiducia, non tanto per risultati immediati, ma per una rifondazione consapevole, fatta comunque con l'intenzione di creare delle basi solide che possano aiutare la Fiorentina a crescere gradualmente nel tempo, sì, e non, chiaro, a portare a termine la prossima stagione vedendo come va, consapevoli che poi si rifaccia tutto ex novo.
4: Sì, io devo dire che ora siamo nell'estate del calcio, è tutto bello, per me, visto che tutti dicono la stessa cosa, mi viene anche il sospetto che finalmente ci sia una comunicazione che ha dato una linea e quella deve essere, ma come, giusto, no? Perché deve passare lo stesso messaggio. Quindi poi ora siamo a livello delle parole, è stato scelto Firenze per il progetto che è stato presentato e siamo veramente contenti di questo, poi vediamolo in campo, no? Io devo dire che un'altra cosa che mi è piaciuta di questo mercato, senza dare voti, sarò costretto molto probabilmente a farlo alla fine del mercato.
3: Lo farà Giacomo, non sarà colpa mia probabilmente a chiedertelo, dico.
4: Di sicuro io cercherò 1000 scappatoie per non dare un voto, anche però dopo alla fine credo che dovrò rinunciarci. Una cosa che è cambiata rispetto al passato, questo possiamo dirle, sono i tempi e i valori dei giocatori che sono arrivati, no? Quindi anche questo contribuisce a farci diciamo avvicinare alle operazioni che verranno con più fiducia.
3: Abbiamo parlato di Mastantuono. Marzio ad esempio ci scrive: ha solo 18 anni, ci penserà l'allenatore a farlo crescere, le doti sono indiscutibili. E quindi anche lui sottolinea poi l'apporto del giusto allenatore, non solo del giusto contesto, come facevi tu con l'esempio di Nico Pass e di Fabregas. Fabio aveva chiamato all'inizio la trasmissione in realtà per commentare quanto detto nella trasmissione precedente, noi però facciamo da tramite, quindi gli hanno anche risposto per quanto riguarda la percezione che abbiamo noi da Firenze della piazza Como. E ci scrive ad esempio Gabriele da Mestre: tutto quello che hanno fatto a Como è bello perché non c'è improvvisazione, anzi noi veniamo da 7 anni non in Tibet ma al Viola Park, se improvvisi non vinci nemmeno la Conference League, ed è semplicemente questo il motivo per cui siamo spinti anche a guardare, a trovare, a detta di Gabriele, degli esempi che ci dimostrino che puoi sfruttare anche dei momenti in cui magari le altre latitano per inserirti, perché tante volte la sensazione è che fossero comunque irraggiungibili. Noi dobbiamo guardare, credo, la buona volontà della proprietà e la competenza di Parati, ci stanno cercando di riportarci su, anche questo credo sia indiscutibile. Cordiali saluti, ciao da Claudio. Ancora un paio di messaggi, Angelo, poi sono già le 17:29, ci prendiamo la prima pausa. Arriva Stefano 69, ci scrive: Mastantuono nasce come trequartista, poi spostato e adattato sulla fascia destra. Tra Mastantuono e Bakayoko, meglio il belga, lui ha le caratteristiche per fare l'ala vera. Quando analizzato un potenziale giocatore in acquisto, capire le caratteristiche che ha per inserirlo nell'idea di gioco di Grosso, che è quello, altrimenti si rischia un secondo Gudmundsson,
4: no,
3: che è esattamente poi quello che abbiamo detto, sì, noi, proprio per chiederci se al di là della suggestione, al di là anche di quello che comporterebbe per la Fiorentina riuscire ad accaparrarsi un simile talento, c'è da chiedersi poi se Firenze e la Fiorentina di Fabio Grosso siano il contesto ideale per farlo sbocciare questo talento.
4: Allora, adattare un giocatore può sempre presentare dei motivi di complicazione, poi visto che siamo di fronte ad un 19enne e che il 4-3-3 non credo non sarà inchiodato, diciamo, sul campo come sulla lavagna, potrà diventare un 4-2-3-1, è chiaro che ci potranno essere degli aggiustamenti. Se uno è bravo e quindi può fare anche un altro mestiere, diciamo, non soltanto sull'ala. Poi vedremo anche cosa farà Gudmundsson, perché non è affatto detto che resti.
3: Per l'appunto ce lo scriveva anche Christian: potremmo valutare di giocare con un 4-3-1-2 come ai vecchi tempi, ovviamente cita Abati, Rui Costa, Baiano. No. Come detto, 17:30 è l'ora della prima piccola pausa di questo Garrisca al Vento, ma noi torniamo subito dopo.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
3: Di nuovo in diretta con Gary Scalvento e con Angelo Giorgetti fino alle 18 in nostra compagnia, quindi vi ricordo il 348-7513-933 per fare come Claudio, che per l'appunto ci manda un messaggio rivolgendosi direttamente a te, Angelo. Ne abbiamo un po' parlato nella chiusura della prima mezz'ora, ma ti chiede: a tuo avviso, se a Grosso venisse consegnato un giocatore come Mastantuono, considerando il potenziale di cui si parla, l'allenatore sarebbe disposto anche a rivoluzionare un po' la sua idea di calcio, virando, come si era detto anche col messaggio dell'ascoltatore di prima, magari con un centrocampo diverso che poi lo supporti? Noi abbiamo detto, la Fiorentina comunque ha fatto grandi investimenti per quanto riguarda il centrocampo, non solo dal punto di vista economico, ma portandosi in casa delle qualità non indifferenti, che non faticherebbero a trovare posto comunque in squadre abituate ad arrivarci sopra. L'idea che poi possano magari essere in un certo senso messe in secondo piano rispetto alla necessità di posizionare al meglio un giocatore che verrebbe da te in prestito con una formula che esclusivamente tende a valorizzarlo per il Real Madrid, ti sembra un qualcosa di concreto nel calcio di oggi?
4: Guarda, intanto faccio una premessa: a me Grosso sta simpatico perché per quell'aneddoto che ha rivelato in conferenza stampa, quando ha detto di aver mandato un messaggio a Paratici, ma siamo sicuri davvero che venga da noi? A me già lì mi è stato simpatico. Detto questo, per me lui è talmente disponibile che potrebbe anche provare a far giocare Dodò centravanti, cioè uno che viene scelto da Paratici per essere a capo di una rifondazione come quella che sta avvenendo con un investimento così alto della Fiorentina, è disposto a tutto, secondo me. Quindi se ti arriva uno come Mastantuono, che comunque ha talento, ma certamente troverebbe il modo di trovargli una collocazione, poi come esterno che taglia il campo e va a fare il trequartista nel 4-2-3-1, come, non so come, ma certamente sarebbe disposto ad adattare. Io credo che una novità rispetto agli anni precedenti è che c'è veramente sintonia. C'è sintonia e speriamo che duri, perché poi sappiamo che i risultati sono quelli che da un momento all'altro fanno cambiare anche i rapporti. Mi auguro che non sia così, perché tutto è nato veramente con una scelta, con una scommessa, chiamiamola così, che però per ora sta andando avanti nel senso giusto.
3: Emiliano aveva un po' le stesse perplessità che poi ho inserito io nella domanda che ti ho fatto, perché ci scrive: ma vi sembra ragionevole cambiare la squadra per un ragazzo in prestito secco? A me non tanto. Abbiamo detto, ovviamente, io credo più che altro considerando gli investimenti, come detto prima, che sono stati fatti per consentire alla Fiorentina di sfruttare un centrocampo a tre. Ecco, l'idea che poi l'inserimento di Mastantuono possa in un certo senso mettere in discussione quanto fatto e soprattutto quanto elogiato nella prima parte di mercato, magari in maniera così drastica. Poi l'abbiamo detto, la Fiorentina, e ce l'ha dimostrato anche nelle amichevoli in Inghilterra, potrà cambiare volto a seconda della situazione, certo, del momento della partita, del tipo di impegno, del tipo di avversario. Quindi la duttilità tattica non potrà essere che un valore aggiunto per Grosso. L'abbiamo imparato a nostre spese quando sostanzialmente per un anno si giocava cercando Moise Kean, e quando l'anno scorso Fagioli dava un'identità alla Fiorentina. Il piano B è fondamentale.
4: Ma io credo che Mastantuono debba essere eventualmente inquadrato come un attaccante, quindi Grosso ha detto lui vuole giocare con tre attaccanti, quindi potrebbe fare o l'esterno alto puro, o potrebbe fare magari in un 1-2, potrebbe fare il trequartista, non credo la seconda punta e neanche il centravanti, però voglio dire, sarebbe un problema di abbondanza. Non credo che la prospettiva perché deve cambiare la squadra con Mastantuono sia quella giusta, nel senso, se dovesse arrivare certamente ci sarebbe un'idea per collocarlo in un posto che possa essere funzionale, no? Che possa entrare, come dicevo prima, a far parte del pacchetto dei quattro esterni offensivi che dovranno avere, secondo me, anche delle caratteristiche diverse.
3: Rispondo anche a Simone 099, leggo i suoi messaggi sperando che capisca come funziona la messaggistica di WhatsApp e di Radio Firenze Viola, perché come ho già provato a spiegargli, ogni volta che lui manda un nuovo messaggio perde sostanzialmente la priorità, torna in alto e quindi è più difficile che venga a letto. Non è assolutamente una congiura o una censura nei suoi confronti. Buon pomeriggio, io rispetto il giudizio dell'ascoltatore che è intervenuto, ma il Como fa la Champions, quale giocatore non ci andrebbe a giocare? però sembrerebbe che anche noi stiamo tornando dove merita la Fiorentina. Aggiunge, un 19enne non è anarchico, è un piccino in giro per il mondo che deve trovare il suo ruolo. E aggiunge, non dovremmo cercare di rifarci al passato citando nomi antichi, manca una mezzala destra con visione di gioco e grinta, quattro esterni offensivi moderni e poi in attacco non ho capito. Immagino si riferisca alla situazione di Moise Kean, sì, perché certo, poi sostanzialmente l'abbiamo detto, è quella che permetterà di muovere tutte le altre pedine del mercato.
4: L'attacco deve essere modellato ancora, cioè non dico che debba essere costruito del tutto, ma quasi forse, perché su Kean c'è un grosso punto interrogativo. Piccoli credo che sia più portato a restare, è la mia impressione, proprio per quanto è costato, quindi a trovare una collocazione che possa anche rendere giustizia all'investimento finanziario fatto, insomma ci vorrebbe un'impalcatura che sia poi favorevole alla Fiorentina. Gli esterni d'attacco sappiamo che mancano, per cui la Fiorentina dalla cintura in su è tutta da vedere.
3: Buonasera, ci scrive Francesco. Chi si preoccupa di dover inserire i giocatori forti tecnicamente e abili nell'uno contro uno ancora non ha capito nulla del perché l'Italia continua a non qualificarsi ai mondiali. Più giocatori forti hai, meglio stai, loro trovano il modo di giocare.
4: Con una postilla, questo è vero, io sono d'accordissimo e sottoscrivo, però ci deve essere un club forte nella gestione. Sì. Questo è un aspetto importante, perché te non puoi avere 9 giocatori di talento che sperano di giocare tutti, cioè ce le puoi avere, poi però li devi gestire, se no lì nascono i problemi proprio anche di equilibrio dentro lo spogliatoio. Sì. E questo è diciamo, un altro dei motivi che mi fa essere più ottimista, perché credo che rispetto al passato qualcosa, anzi molto, sia cambiato sotto il profilo della gestione.
3: Emanuele da Grosseto ci dice: Mastantuono un po' alla Berardi.
4: Insomma, Berardi io mi accontenterei se il primo anno facesse in Italia e nella Fiorentina facesse quello che ha fatto Berardi, perché Berardi è un killer, eh? Berardi è uno che vede la porta quando sta bene e
3: l'abbiamo sognato
4: parecchio
3: per diverse finestre di mercato.
4: Anche Berardi credo il primo anno, credo si sentisse già quasi a Firenze.
3: E sono quelle un po' come il Nueva Aventura con il cuoricino viola di De Paul, che in un certo senso
4: passano,
3: ce lo portiamo dietro. Antonio da Firenze, buonasera, si arriva anche il secondo talento del Real Madrid, speriamo che succeda come quando Mourinho diede il via libera per cedere Salah a buon intenditore. Puntini.
4: Che colpo fu quello, quasi completa mancanza di certezze sul fatto che potesse essere un crack di quella dimensione. Crack vero lui
3: a Torino con la Juve vinse una partita da solo, io mi ricordo, ho fatto un casino nel settore ospiti
4: in diretta guarda, eppure io ho visto anche in diretta anche gol di Baggio segnati, quello a Napoli e quello a Milano, ma il gol di Torino nella partita di Coppa Italia contro la Juve fatto da Salah è stato strepitoso. Credo di essermi alzato per la terza volta in piedi dopo due gol di Baggio, quello è stato il terzo gol della Fiorentina che mi ha fatto alzare in piedi.
3: Penso un po' che cosa, ho fatto cosa un discreto casino nel settore
4: no,
3: ospiti,
4: io
3: tanto
4: fatto
3: comunque ci avrebbero
4: stampa
3: fatto uscire più tardi lo stesso.
4: Ma te eri nel settore ospiti?
3: Certo. Io sono d'accordo con voi, ci scrive Marco dal Valdarno, l'aria è sicuramente cambiata, io ho sempre sostenuto che solo con uomini di calcio si potesse avere un progetto, poi da qui a sognare la strada è lunga, ma almeno abbiamo imboccato la via e questo è il giusto entusiasmo consapevole ma cauto che proviamo a predicare, non certo per tarpare le ali ai sogni viola, l'abbiamo detto, superata la soglia dei 12.000 abbonamenti e questa è una grande risposta non solo nell'anno del centenario ma a poche settimane dalla fine della peggior stagione della Fiorentina, però i piedi per terra aiutano. Bomber Viola invece ci aiuta a tornare su un nome che poi ha occupato parte della trasmissione ieri quando c'era Stefano Prizio collegato con noi, perché siamo andati a disturbare un collega che da Parma ci ha un po' aggiornato. Ci scrive: errare umano, e in questo caso l'esempio è l'acquisto di Simon Som, che l'abbiamo detto dovrebbe andare al Venezia, ma perseverare è diabolico e in questo caso ci metto l'acquisto di Pellegrino. Appello a Paratici, non fare tale bischerata, è un profilo di cui si è parlato dopo che Dovbyk ovviamente è sfumato e notizia delle ultime ore, Lazio, Fiorentina e Bologna erano interessate a Carlos Espil, abbiamo annunciato noi se non erro mercoledì solo citandone il nome, anche perché io personalmente non sono così esperta carta del giocatore ufficializzato dal Real Madrid, quindi anche lui lo depegniamo. Matteo Pellegrino ti dà la sensazione, anche solo per caratteristiche, perché molti si focalizzano sulla valutazione che il Parma ne fa, ma per caratteristiche si dice di lui che sia in grado di legare il gioco più di Moise Kean, quindi forse all'interno delle idee che gravitano nella testa di Grosso possa rappresentare meglio di Moise Kean il prototipo dell'attaccante.
4: Allora, intanto non sappiamo mai cosa passa nella testa di un giocatore quando appunto si trasferisce da una città, con tutto rispetto per Parma, che ha certe dimensioni anche calcistiche, in un'altra come Firenze, in cui le pressioni sono diverse. Quindi questa è la premessa. Però io su Pellegrino sarei molto più ottimista, nel senso, come dicevamo anche mercoledì, se ti ricordi Chiara, siamo di fronte ad un giocatore che ha giocato 37 partite nel Parma, ha segnato 9 gol, fatto un assist, ha giocato sempre e con caratteristiche che devo dire mi sono piaciute molto, e sono piaciute anche a questa, e sono piaciute anche a tanti osservatori del mondo del calcio. Poi se paragoniamo Pellegrino al Kent di 2 anni fa, vabbè, allora di cosa stiamo parlando? Però il calcio cambiano anche gli equilibri. Per me è uno che ci potrebbe stare, soprattutto inserito in un contesto calcistico in cui lui veramente riesce a unire una squadra che parte alta, che pressa alta e che cerca anche di poter avere degli inserimenti che negli ultimi anni francamente non abbiamo visto, proprio anche gli inserimenti delle mezze ali, degli esterni.
3: C'è un dato che tanti sottolineano e indicano per in un certo senso giustificare anche quelle che sono le sue caratteristiche al netto della necessità della Fiorentina: 14 gol segnati nella stagione 2024-2025, 10 di testa.
4: Infatti lui, ecco, questo qui va senz'altro detto, senza che si possa offendere Kean, lui di testa è uno che ci arriva e la colpisce forte, è uno insomma che fa gol da centravanti di testa, questo sì. Poi è chiaro, ci sono quelle incognite di cui parlavamo prima, però mi sembra che abbia già dimostrato di saperci stare a certi livelli.
3: Andrea è un po' severo nei confronti di Matteo Pellegrino, ci scrive: buono per il rugby, state buoni.
4: Vabbè, io rispetto tutte le idee, io non sono molto d'accordo, nel senso, per quello che ci ha fatto vedere è sì un giocatore fisicamente molto ben strutturato, mi sembra che anche i piedi non ce l'abbia proprio da rugbista, mi sembra che uno sappia, cioè che sa difendere il pallone, sa dialogare. Poi ora io sembra sia il procuratore di Pellegrino, poi non so se verrà mai, però visto stiamo parlando di un prospetto che francamente non credo meriti di essere valutato con questa severità, e poi se va via Kean e arriva Haaland, meglio ancora. Però io credo che possa succedere questo, ci potrebbe stare. Secondo me è un profilo che piace molto anche a Paratici.
3: Io ho assoluta fiducia in Paratici, ci scrive Gino, non lo scopriamo oggi, sono convinto che metterà a disposizione di Grosso una squadra all'altezza della situazione. Saluta tutti e si firma però il Salentino Viola, quindi poi dovremo chiedere alla regia di modificare il nome con cui è salvato. Ciao Chiara, ciao Angelo, questo invece è il messaggio di Romolo. Io spero che parta Kean, perché dopo si innescherà un effetto domino. Per fortuna abbiamo Paratici, il fuoriclasse dei direttori sportivi. Ecco, volevo chiederti, a tuo avviso la gestione e la situazione relativa al futuro di Moise Kean, la Fiorentina quanto potrà permettersi di portarla avanti, considerando, abbiamo detto, magari non il 14 di agosto, che poi è la data in cui inizia la stagione della Fiorentina se si considera la Coppa Italia, ma il 24 se vogliamo farla coincidere con l'inizio del campionato e la chiusura del mercato nelle prime ore di settembre. Tu hai la sensazione che poi su Kean una decisione vada presa?
4: Chiara, potrà permettersi di portarla avanti fino a quando resisteranno in mano di Paratici le alternative? Quindi se queste alternative resteranno in mano fino al 29 di agosto, potrà permettersi di andare avanti fino al 29 di agosto. Se poi invece sfumeranno, perché poi un direttore sportivo è chiaro che abbia diversi contatti, tante trattative in ponte, però dopo è anche l'unico a saperlo, e quest'anno più che mai, perché Panatici non parla neanche con se stesso, quindi è anche l'unico a saperlo. Forse con Goretti.
3: Se lo fa si autosmentisce,
4: ma se lo fa forse con Goretti a volte, e neanche tutto, è una battuta ovviamente.
3: Assolutamente.
4: Ma quindi lui sa se certe piste possono ancora restare in piedi, per quanto tempo, quindi ecco la mia risposta è questa: si potrà permettere di aspettare fino a quando le eventuali alternative resteranno percorribili.
3: A parte che ne approfitto per tranquillizzare Lorenzo dalla Casa del Popolo di Ugnano, che mi augura buone ferie, oggi ultimo giorno di lavoro. No, semplicemente torna Giacomo Galassi, padrone di casa, al suo posto, quindi io sarò presente al fianco di Giacomo e in sostituzione di chi mancherà la prossima settimana. Lorenzo, non ti preoccupare, che siamo ancora qui a soffrire senza l'aria condizionata, salvati dal ventilatore alle nostre spalle. Ma secondo voi, ci scrive Maurizio, separati ci prende Mastantuono, non avrà parlato con Grosso di come impiegarlo?
4: Certo, ma infatti io questi problemi di abbondanza, francamente,
3: averceli.
4: No, li capisco, giusto, ma poi torniamo a quello che ho detto prima: l'unico problema può essere quello di gestione, e io francamente voglio sperare che uno come Paratici questo ce l'abbia ben presente, ce l'ha sicuramente presente, avendo gestito anche degli spogliatoi in cui c'erano dei giocatori insomma di spessore, senza togliere niente a quelli della Fiorentina, un po' più elevato anche in termini di cartellini e di stipendi, no? Per cui quando ti confronti a quei livelli è chiaro che hai presente tutte le dinamiche e anche le sfumature.
3: Abbiamo parlato anche di un cambiamento che si respira nell'aria, ci scrive David dal gruppo Baraonda. Rispetto al passato non è cambiato molto, è cambiato tutto. Adesso siamo una società di calcio, il che non garantisce i risultati, nemmeno a livello di tempistiche, ma è comunque un passo avanti.
4: Sì, tutto questo è verissimo e diciamo tutti stiamo respirando un'aria diversa e ricordiamoci sempre, diciamo per onestà, che poi il calcio ci può mettere di fronte, e sicuramente succederà, ci saranno anche dei momenti difficili, no? Perché succede a tutte le squadre, per cui ecco lì, allora dopo questo bell'impatto potremo valutare davvero come sarà cambiato il club, no? Perché poi devono essere gestite anche a livello di comunicazione tante cose, certe situazioni che in passato abbiamo definito, volendo bene alla Fiorentina, diciamo originali, e speriamo che non si ripresentino e che vengano poi, come dicevo prima, gestite da un club che sa come ci si comporta, soprattutto a livello di impatto esterno.
3: Visto che hai confessato il tuo amore per i voti al mercato, ti leggo i messaggi nei quali gli ascoltatori si sbilanciano. Paolo da Montesperto: li separati ci riuscisse a vendere sia Moise Kean che Dodò, si meriterebbe un 9 dal mercato.
4: Cioè, riuscisse a vendere, ma cioè, stiamo parlando di due giocatori indubbiamente forti, quindi intanto a quanto e in cambio di chi? Poi anch'io sono d'accordo che se dovessi pensare a uno che se ne vuole andare, il primo nome mi viene in testa è quello di Dodò. Riuscissi a vendere, ma per cosa, per quanto e per ottenere chi? Poi si misura lì davvero la bravura di un direttore sportivo.
3: Carlo invece ci scrive: arriveranno due giocatori da 7 più e un giocatore da 7 meno, grazie Joseph, finalmente. Però nello specifico,
4: in quale ruolo?
3: Noi abbiamo detto i ruoli che vanno coperti.
4: Io mi auguro che per gli esterni di attacco ne arrivino due forti e gli altri due poi ce li giochiamo, nel senso che insomma ci saranno possibilità di vederli, ma due devono essere forti e appunto insisto, con caratteristiche diverse anche.
3: Daniele ci scrive: dato che sognare non costa niente, io sogno questo tridente Mastantuono, Ndoye e Kean. Ti intrigherebbe?
4: Insomma, voglio dire, sarebbe con tutto quello che abbiamo detto su Mastantuono, nel senso dovrebbe essere adattato, dovremmo vedere, cioè sulla carta è un bel tridente. Anche qui Kean nel 4-3-3 sarebbe opportuno, sarebbe giusto, sarebbe un giocatore che si adatta, e sulla carta tutto è bello, ragazzi, e ve lo dico io, sono appassionato di fantacalcio, poi però il campo ci dirà o ci direbbe se questo insomma, diciamo, la validità di questo tridente disegnato sulla carta.
3: Claudia ti chiede: bene quello che hai detto finora, ma preferiresti Pellegrino o Zirkzee?
4: Ma senza dubbio Zirkzee, vabbè, Zirkzee è uno dei miei preferiti, ci mancherebbe altro. Mi ricordo che il Bologna in tanti andavano a vedere per Bologna perché c'era Zirze, uno per il quale valeva la pena pagare il biglietto. Poi in premier ha trovato, insomma, quando si alza così tanto. Perché ridi, Yara? Mi fa
3: sorrido,
4: paura.
3: Scusami, perché ci scrive il Mana, il grande Mana, un'istituzione del tifo viola. Quando incontro il direttore Tommaso Loreto, come mi capita ogni tanto, gli dico di frugarsi e di mettere il condizionatore nello studio.
4: No, ma c'è, lo so, si vede anche lui.
3: In realtà c'è, abbiamo
4: è stressato.
3: Un po' provato dalla stagione anche, sì, il condizionatore, quindi noi lo capiamo che oggettivamente è stata insostenibile la temperatura a Firenze negli ultimi due
4: come
3: mesi.
4: Come farebbe Grosso, diciamo con Mastantuono, abbiamo adattato un ventilatore a fare da condizionatore, per cui siamo ottimi allenatori, anzi Chiara è una ottima allenatrice.
3: Ragazzi, se mi trovate un allenatore della Serie A, dalla Serie A agli amatori, che avendo a disposizione a tavola i Fagioli, Mastantuono, non farebbe di tutto per farli coesistere, vi do 10.000 euro sull'unghia, non scherziamo, la qualità va secondata, senza se e senza ma, questo è...
4: Non saprei aggiungere niente di più, se non quello detto prima, poi vanno anche gestite.
3: Però il messaggio di Luca, certo, dall'isolotto, no, in un certo senso fa capire che quando si dice i giocatori buoni il posto lo trovano, il posto glielo
4: sì,
3: trovi.
4: Sì, appunto, basta che poi non si creino, sì, diciamo, dei malumori se uno non ha, se uno poi dopo non trova spazio. Insomma, ricordiamoci anche che quest'anno la Fiorentina, purtroppo, per quanto mi riguarda, visto si parla di conference di 4 anni, è un parziale purtroppo, perché un altro anno di conference io non l'avrei letto personalmente, però purtroppo ha soltanto 2 competizioni, per cui anche questa sarà una valutazione da fare. Ok, tanti giocatori di talento va benissimo, pensiamo anche che poi se uno ha talento e non gioca o non gioca spesso quanto magari è stato prospettato, ecco, poi c'è anche da gestire questo fuori dal campo.
3: Il malcontento. Ci scrive anche Paolo da Signa a proposito di Mastantuono e delle riflessioni che abbiamo fatto insieme. A me sembra di sognare, leggo gente che critica Mastantuono, non è un esterno, bisogna cambiare modulo, ma stiamo scherzando? Negli ultimi anni abbiamo comprato una quantità di giocatori mediocri, quasi nessuno diceva nulla. Adesso che si sta cercando di prendere un talento vero, un giocatore di livello, partono le critiche, ancora prima di vederlo in campo. Io una domanda me la faccio, ma in tutti questi anni, quando arrivavano certi acquisti discutibili, dove erano tutti questi esperti e intenditori? Perché il problema sembra spesso nascere quando arriva un giocatore di qualità.
4: Ma io non so dove fossero, tante volte abbiamo detto che un po' si erano abbassate le aspettative a Firenze, sì, no? Parlo in generale, sì, e ho anche detto che è stato forse anche, anzi senz'altro, un modo per dimostrare la maturità, anche parlo soprattutto della curva, no? Quando a un certo punto ha capito che bisognava serrare i ranghi e non contestare più. Quindi magari Firenze si è abituata ad avere meno pretese, però io rispondo anche così: il calcio è bello perché dà ispirazione e ognuno può dire la sua, no? Compresi noi, per cui c'è chi pone dei problemi su Mastantuono, magari conoscendolo il giusto, però è il bello del calcio, perché ci possiamo confrontare, possiamo dire cose anche magari che possono avere per un allenatore un senso molto limitato, però è così il calcio, è il bello della diretta, è il bello di potersi esprimere senza rete, ecco. Poi io sono d'accordissimo sul fatto che, come dicevo prima, Firenze negli anni scorsi abbia veramente fatto un passo indietro dal punto di vista delle
3: sostanzialmente
4: aspettative.
3: Mi permetto di aggiungere solo questo alla tua perfetta replica alle perplessità di Paolo: non si è parlato di calcio per 7 anni a Firenze, quindi forse no, era stato... anche complesso fare argomentazioni di Guarda, questo tipo, perché io penso a Beltran, ma non solo a lui, sono state tante le situazioni in cui si faceva fatica a capire all'interno di quale
4: Chiara,
3: contesto portare avanti una qualsivoglia riflessione.
4: Purtroppo qui veramente rischio di malinconirmi, quindi ci voglio stare su questo argomento per 30 secondi.
3: Non ti malinconire. Già fa caldo.
4: No, ma se te parli non si parlava di calcio, ma è vero, anche perché si era creato un clima di ultradivisione.
3: Ed erano più le idee a occupare gli spazi, non certo i contenuti, quindi era veramente impossibile andare.
4: Quindi tutti nel mirino, tutti, Mattia ha detto questo perché, te sei legato a quello perché. Voglio dire, è chiaro che si parlava poco di calcio, perché diciamo che l'impegno era soprattutto dedicato a cercare un motivo per attaccare altri.
3: Io ti sfrutto fino al termine di questa ora insieme, quindi chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare un vocale, così rispondi e poi ti libero, promesso.
7: Il mio tridente d'attacco sarebbe Bardai, Mastrantuono, Ken. Bardai in uscita dal Barcellona, fenomeno svedese che ancora non si è espresso appieno.
4: Ma è uno dei tanti tridenti possibili, e capisco che tanti nomi facciano sognare. Io onestamente non lo conosco abbastanza Bardai per poter dire quanto valga, però è bello perché tutti finalmente ci possiamo spingere anche oltre, no? Spingere oltre, addio, ora sono delle ore decisive per Longo, che fra l'altro è venuto a fare il vice, sì, per l'appunto di Grosso.
3: Tra l'altro ha parlato durante questa tournée inglese su Firenze Viola, trovate la sua intervista raccolta come sempre da Andrea Giannattasi.
4: Di questi tormentoni che negli anni scorsi, molti anni fa insomma, ci hanno portato ad aspettare il mercato sempre, ma oddio, ma arriverà questo giocatore di cui si è parlato per 20 giorni, poi dopo magari non arrivava, e allora ecco, invece ora i giocatori arrivano e neanche ce ne accorgiamo.
3: E vediamo se quando ti ritroviamo al fianco di Giacomo Galassi settimana prossima sarà arrivato qualche nuovo giocatore. Angelo, io ti ringrazio per questa ora insieme, e come detto Garry Scalvento rimane in diretta fino alle 19. Ora una piccola pausa, poi andremo a disturbare anche Mario Tenerani, faremo insieme un bilancio di questa tournée, ci parlerà anche di un appuntamento di domenica e poi altre riflessioni insieme a tra poco. Vai,
4: devi soltanto chiedere, e questo piccolo devi chiedere a Mario da parte mia se è abbastanza abbronzato. Questa è la cosa. È la prima domanda che devi fare da parte mia, per favore. E magari ti ascolterò in macchina, vai.
3: Vediamo. Vai. Non prometto, ma ci provo.
4: Ciao
3: Angelo, a tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: per l'ultimo appuntamento settimanale con Garrisca al Vento. Vi ricordo il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, 055-77-11171 per intervenire in diretta. Tanti temi nella prima ora insieme ad Angelo Giorgetti, e come detto a breve avremo anche Mario Tenerani, e quindi se avete domande per lui il numero ve l'ho già ripetuto. Nel frattempo, attraverso un comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Firenze, è stato annunciato l'invio alla FIGC di tutta la documentazione richiesta per questa fase in merito alla candidatura dello stadio Artemio Franchi. Per quanto riguarda Euro 2032, trovate su Firenze Viola la nota e tutte le notizie di riferimento. Anche in merito al centenario, la Fiorentina ha reso noti attraverso un comunicato ufficiale alcuni dettagli relativi alle iniziative in programma nel corso della stagione per celebrare un traguardo storico, i 100 anni di vita del club Viola. Un secolo di storia, passione, appartenenza, la Fiorentina si prepara a celebrare il proprio anniversario del centenario con una stagione ricca di iniziative, eventi e appuntamenti dedicati alla storia del club e a tutti coloro che in questi 100 anni hanno contribuito a rendere la maglia viola un simbolo conosciuto e amato in tutto il mondo. Sabato 29 agosto, al termine della gara di Serie A tra Fiorentina e Frosinone, in programma alle 18:30, lo stadio Artemio Franchi si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per uno spettacolo celebrativo che, attraverso emozionanti coreografie, giochi di luce, immagini, musica e numerose sorprese, ripercorrerà i 100 anni della storia viola insieme ai protagonisti che hanno indossato questa maglia e scritto pagine indelebili del club. Un'altra data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 2 settembre, quando alle ore 20 lo stadio Franchi ospiterà una sfida dal fascino unico. Una formazione composta da Fiorentina Legends scenderà in campo per affrontare una selezione di Operazione Nostalgia All Star in una serata speciale che celebrerà il calcio e i suoi campioni. E come detto, appunto, tenete sott'occhio Firenze Viola, ma anche il sito della Fiorentina, per tutti gli aggiornamenti relativi alle iniziative, agli eventi per celebrare questo storico traguardo. Vedo un pollice di là dal vetro, quindi Marco Tonelli ci fa sapere che ce l'abbiamo. Mario Tenerani, buon pomeriggio, ben trovato, ciao Mario.
1: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati.
0: Io avevo intenzione di chiederti subito di fare insieme un piccolo bilancio di questa tournée inglese, ma sappi che nella prima ora con Angelo Giorgetti al mio fianco Mastantuono ha sostanzialmente occupato tutte le riflessioni dei tifosi, e quindi ti accolgo con il messaggio di Paolo che ci scrive: se arriva Mastantuono vola tutto, tutti a Peretola a prenderlo. Hai la sensazione che, qualora dovesse concretizzarsi, possa essere quello il colpo d'aeroporto di cui tante volte abbiamo parlato?
1: Vorrei che non fosse solo quello, vorrei che fosse quello uno dei colpi dell'aeroporto, ma è chiaro che, insomma, siamo di fronte a un giovane, però siamo di fronte a un giocatore che, insomma, ha un nome, cognome, una provenienza chiara, quindi per me è un'operazione molto difficile. Non so quali notizie tu abbia sotto mano, io lo confesso, sono da qualche giorno, diciamo, quasi in pausa, perché poi in realtà lavoricchio sempre, ma insomma in questi giorni sarebbero, come dire, delle ferie temperate, per cui non sono sempre sul pezzo ora per ora, però per quello che so, per le telefonate che ho fatto, è che Paratici ha dei rapporti fortissimi con il Real Madrid, Chiara, fortissimi, che potrebbero garantire un vantaggio. Sappi, ci sono 20 squadre che vogliono Mastantuono, e chiaramente molte di queste hanno qualcosa in più della Fiorentina, penso a quelle della Premier, no?
0: Sì.
1: E la Fiorentina purtroppo in questo momento può offrire poco, però i buoni uffici di Paratici e la possibilità di offrire a Mastantuono un piano di crescita e magari un'altra squadra potrebbe negargli. Faccio un esempio: lo vuole il Chelsea, non so se al Chelsea può fare quello che può fare la Fiorentina. È vero che il Chelsea fa le coppe e gioca in Premier per vincere, la Fiorentina non fa le coppe e non giocherà per vincere il campionato in Serie A, tanto per fare un paragone anche abbastanza terra terra, Chiara, ma che comunque ci fa capire. Ma il percorso di crescita è altra cosa. Faccio un altro esempio: questa sarà la terza stagione di Copaz a Como, e 2 anni fa Nico Paz doveva esplodere, però era del Real Madrid e Como era neopromossa in Serie A. sicuramente ci saranno state altre squadre sul mio Paz due anni fa, però il Como, soprattutto Fabregas, hanno, come dire, enunciato un modello, un progetto di crescita a Nico Paz che poi si è verificato positivo per lui, addirittura per il Como, che mai credo avrebbe preconizzato, no, di finire in Champions dopo due anni e cioè finire. Quindi il blasone delle squadre conta, i soldi contano, conta il campionato, ma nel caso di Mastantuono conta anche la possibilità di crescere, e Firenze e Paratici potrebbero essere un grande detonatore.
0: Mario, come hai detto, sono giorni di ferie, per modo di dire, perché io ti porterei subito ad anticipare quello che accadrà domenica 2 agosto e che tra l'altro verrà trasmesso in diretta anche su Radio Firenze Viola a partire dalle 18:30.
1: Ma intanto lasciami ringraziare i colleghi di Radio Firenze Viola e gli amici, voi tutti, perché insomma sono molto contento che ci sia Radio Firenze Viola a trasmettere il talk. Ti faccio una brevissima, pochi secondi, cronistoria. Siamo a Castagneto Carducci, a Mani Castagneto Carducci, provincia di Livorno, quindi zona Castagneto Borgheri per essere chiari, e l'uscita, lo dico per chi viene da Firenze, da Di Don Aratico, sulla superstrada, e noi facciamo la Tana del Pirata, grazie, ci tengo a sottolinearlo, a due amici che sono gli imprenditori di questo bagno, Mauro e Alberto Olmi. Facciamo questi incontri da, tu lo sai, da molti anni. Nel 2013 ho avuto l'onore e il piacere di ospitare davvero grandissimi addetti ai lavori, protagonisti del calcio italiano e della comunicazione, e lo facciamo tutti gli anni. Quest'anno facciamo domenica 2 agosto alle 18:30, quindi più o meno tra 48 ore, e saranno presenti, diciamo, per la parte tecnica Giovanni Galli, Cesare Prandelli e Leonardo Semplici. Per la parte, come dire, media, comunicazione, ci saranno due grandissime firme di Sky, che sono Maurizio Campagnoni, che è un telecronista, direi monumento, no? Di Sky, e Vanessa Leonardi, che è un'inviata di Sky, una dei volti più riconosciuti, riuscibili e famosi di Sky. Tra l'altro, cioè, Vanessa ha seguito da vicino anche le vicende della Fiorentina in questi ultimi quattro anni come inviata, tu lo sai, di Sky in Conference League. Abbiamo condiviso tantissime trasferte della Fiorentina, sono due amici, mi vengono a trovare anche loro, e ci tengo a sottolineare che l'ingresso è libero, quindi non c'è da pagare un biglietto. Si tratta di stare un'oretta, poco più, in riva al mare a parlare con dei grandissimi protagonisti del nostro calcio nelle varie declinazioni delle loro professionalità, e fare delle domande, ascoltare. Tra l'altro, gli argomenti non mancano, perché il calcio italiano sta passando un'estate tremenda. Oggi purtroppo c'è stata anche la notizia della morte di una leggenda, no? Come Franco Baresi, e quindi sicuramente lo ricorderemo. E poi si parlerà molto anche di Fiorentina con quest'estate, insomma, che devo dire è interessante. Per cui chi vuol partire da Firenze, per carità, è benvenuto, deve fare un'oretta, un quarto di viaggio, ma soprattutto chi è in zona, quindi dalle parti della costa degli Etruschi in provincia di Livorno, lo ripeto, domenica alle 18:30 bagno la Tana del Pirata a Marina Castagneto Carducci, e poi chi non riuscisse invece a venire, per fortuna c'è Radio Firenze Viola che ci dà una mano. E poi fammi ricordare che alle 20 in diretta ci sarà la nostra trasmissione, quella che curiamo insieme a Luca Calamai, che è il salotto dello sport su RTV 38, e faremo la diretta alle 20 proprio qui dalla Tana del Pirata, magari con qualche protagonista del talk e le ultimissime notizie di calcio mercato che ci dà Nicolò Ceccarini.
0: Quindi una domenica da non perdere, hai fatto bene a riassumere tutti gli appuntamenti che possono occupare il tempo dei tifosi impazienti che questa stagione riparta. Mi permetti quindi, Mario, di portarti un attimo su quello che gli ultimi giorni ci hanno raccontato. Mi riferisco non solo alle due amichevoli che poi la Fiorentina ha sostenuto in Inghilterra con il QPR e con il Watford, ma anche a tutte le indicazioni che sono emerse dagli allenamenti e dagli esperimenti che poi Grosso ha voluto fare. Non so se vuoi fare un bilancio insieme a noi.
1: È chiaro, senti, ci sono delle cose buone e delle cose meno buone, ma non, quelle meno buone, ci tengo a dirlo, non sono difetti, sono caratteristiche, sì. Nel senso che in questo momento la Fiorentina è ancora incompleta, no? Mancano gli esterni, mancano dei giocatori, alcuni che hanno giocato partiranno, però all'interno di questo inizio di lavoro si sono viste delle cose, un blocco basso, Fiorentina che va in verticale, le ripartenze, e insomma tante piccole cose sommate tra loro, secondo me, formano un mosaico sicuramente interessante sul quale c'è ancora molto da lavorare. A me la cosa che intriga di più, Chiara, ora al di là di chi arriverà a fare l'esterno, Mastantuono, non so chi, ora Bakayoko mi sembra tramontato, con le Osho idem, ma ci sono anche altri nomi, no, Lang, insomma sono diversi i nomi che girano. Ma al di là di questo vorrei restare su quello che abbiamo già in casa, e quindi a me intriga molto il rebus del centrocampo. Non vorrei diventasse come il cubo di Rubik, però insomma bisogna capire se giocheranno davvero insieme Olai e Fagioli, bisogna anche capire se Fagioli resterà, però se dovessero giocare insieme, come giocheranno insieme? Dobbiamo parlare di una mediana con delle codifiche ben precise, cioè stabiliamo chi gioca davanti alla difesa e chi sono gli interni o le mezze ali, o dobbiamo parlare di un centrocampo rotante per cui in alcuni momenti ci sarà Olai davanti alla difesa, Nanti, Fagioli, magari qualche volta Atta così di passaggio, non lo so. Certo, questa è la cosa che mi intriga di più rispetto alla, naturalmente, poi al tema degli esterni, che è decisivo nella Salentina.
0: Devo dire che Fagioli ha portato i tifosi a interrogarsi sia sulle necessità di mercato in uscita per quanto riguarda la dirigenza, sia sulla visione che di lui ha il tecnico all'interno di un centrocampo che, come giustamente hai sottolineato, ha portato comunque forze nuove e caratteristiche nuove a disposizione del mister. C'è Massimo da Sesto Fiorentino che mi chiede di girarti un messaggio. Mario, cerchiamo di spingere il presidente Joseph perché manca veramente poco a completare la squadra. Ci sarebbe da fare un solo grande investimento per l'esterno sinistro. Poi si prende Mastantuono in prestito, si vende Ken, prendiamo anche alla pari altri giocatori. A suo avviso Pellegrino non è all'altezza. Quindi ti chiedo, visto che poi Massimo ci mette sul piatto il tema, Matteo Pellegrino è un nome che comunque ti scalda, o sei d'accordo con chi sulla carta percepisce comunque una sensazione di downgrade rispetto a Moise Ken in termini realizzativi più che altro, non di caratteristiche? Senti, perché, Chiara, sono diverse.
1: Allora, se Moise Ken è quello due anni fa, e non ce n'è per nessuno, via, siamo onesti, insomma credo che in Italia ci sia poco di paragonabile. Se è quello due anni fa, chi era quello due anni fa? Era uno che voleva morire in campo, che lottava da solo contro la difesa a tre avversaria, che faceva gol, che trovava calci di punizione, calci di rigore, che forse esagerava anche nell'esposizione, nell'esibizione muscolare, proprio davvero dal punto di vista morfologico, sì, no? Con quei gesti che potevano anche dar fastidio a qualcuno, ma che risultavano positivi agli occhi di tifosi fiorentina, perché era anche un po' un inno alla battaglia sportiva, si intende. Sì. Quello dell'anno scorso è stato stonato per la tibia, ma è stato anche uno come atteggiamenti, a me è piaciuto poco, Chiara, io l'ho detto tante volte a te, sì, e ai colleghi di Radio Firenze Viola, e se è quello io ne faccio anche a meno. Quindi qual è il vero Ken? Quello che abbiamo visto due anni fa, o quello che certe volte ha ciondolato nei campionati precedenti? Questa è la grande domanda. Io ho la sensazione che Paratici ce lo voglia vendere, non da ora ma da tempo, ma non lo voglio svendere. Quindi se arrivasse un'offerta da 30-40 milioni, secondo me si mettono a sedere. Se arriva inferiore ai 30 milioni non si mettono neanche a sedere, e resta i sostituti. Il tema è sempre quello, no? Non conta chi parte, è vero, Chiara, ma conta chi arriva. Qui si va sulle sensibilità personali, no? Tu hai le tue, io ho le mie e gli ascoltatori hanno le loro. Io francamente sono molto in minoranza su Matteo Pellegrino, perché a me è sempre piaciuto, però ho sentito definirlo un pezzo di legno,
0: urca,
1: piedi di pietra, grezzo. Non partecipa alla manovra offensiva, cioè non lo so, esiste un...
0: Sembra che non si sia avuto Jovic come terminale offensivo per diverse partite quasi.
1: Io invece devo dirti, fin dai primi vagiti del suo esordio, e lui ha giocato un anno e mezzo ora in Serie A se non ricordo male, a me ha sempre lasciato qualcosa. Poi sono d'accordo che sia un po' grezzo, nel senso che sia un diamante da lavorare, però di testa è molto forte, va al combattimento, io ci vedo qualcosa, poi magari mi sbaglio, ma ci vedo qualcosa. È chiaro che presentato così, va via Ken, arriva Pellegrino,

0: segnare gli hanno permesso di mettersi in mostra, emergere in una realtà come Firenze e possa farlo addirittura meglio.
1: Poi c'è un altro piccolo indizio, o grande se vuoi, non lo cerca solo la Fiorentina, lo cerca anche la Juventus, lo cerca le altre squadre. Ora, che sia questo Brocco e alcuni ascoltatori di Radio Firenze Viola, delle di radio, perché poi io questa discussione l'ho fatto praticamente alle di radio, no? Ma io, se 10 telefonate, 9 bocciano Pellegrino. Io queste certezze, queste sicurezze, Chiara, non le ho. E devo essere onesto, può darsi mi sbagli, non ho sbagliato tante, ma se io ti venissi a dire che a me Pellegrino è un giocatore che mi lascia insensibile, ti direi una bugia, cioè mentirei a me stesso. È un giocatore che mi ispira perché sarà che gli argentini a me danno sempre sensazioni forti, soprattutto quando giocano all'attacco, e poi perché lui è un po' un camion. Ora non voglio far paragoni con il celeberrimo camion Batistuta, che quando arrivò in Italia, tu sei troppo giovane, ma per lui venivano spese più o meno le stesse parole. Certo, lui arrivava come capocannoniere della Coppa America, non era un Carnea del Sud America, no? Però insomma, non sa giocare a calcio, ha i piedi di marmo, è un camion perché corre davanti a testa bassa, travolge tutto, ha i piedi, insomma, è greggio, ne dicevano di tutti i colori Batistuta.
0: Sì.
1: Poi tu cosa ha dimostrato? Ora, diventare come Batistuta Pellegrino no, però io ho visto anche quest'estate un amichevole, ha fatto un gol di testa non banale. Se devo andare via Ken, io un pensierino a lui lo farei, ecco, te lo dico sinceramente, sapendo che certamente sulla carta potrei anche andare, dico, a peggiorare, ma a partire in posizione di svantaggio, ma bisogna vedere. Poi c'è da capire cosa vogliamo fare con Piccoli, Chiara, se resta, non resta, e Piccoli è uno che secondo me è vittima anche di un'operazione. Ed è un calciatore che a me ha deluso molto l'anno scorso, ma ti dico anche con chiarezza che secondo me non è un bidone, cioè non può essere quello dell'anno scorso, Chiara. Certamente non è un campionista, ma può essere quello dell'anno scorso. Cioè, sulla carta, se tu mi dicessi chi butti giù dalla torre, ma probabilmente fra Pellegrino e Piccoli butto Piccoli. Cioè, Pellegrino mi ispira qualcosa in più, poi magari non c'è tanta differenza, ecco.
0: Arriva una domanda, Mario, alla luce anche delle tue riflessioni di poco fa. Ti chiede Stefano, ma quello che tu definisci blocco basso, lo intendi con un'accezione positiva? Perché io temo molto una stagione da Palladino 2 in ritorno.
1: Allora, io non gli do un'accezione negativa, tutt'altro. Intanto forse mi sono espresso male, hai ragione ascoltatore. Perché ti spiego, Chiara, oggi nel calcio che viviamo non conta tanto l'alto o il basso, conta come si muove il blocco, cioè il blocco deve essere ristretto, deve essere corto. Tu puoi decidere di mettere un blocco molto basso davanti alla difesa, lo puoi alzare 10 metri, lo puoi addirittura alzare fino al centrocampo, ma sempre quello spazio di 20-25 metri ci deve essere tra la prima linea e la terza, non so se mi sono spiegato bene, e si deve muovere come una fisarmonica il blocco. Quindi io ho notato che partono abbastanza bassi, però vanno veloci con le ripartenze, per cui sicuramente sulla carta non è un gioco che può entusiasmare tutti, no? Cioè non è italiano che ne porta magari 9 nell'area di rigore avversaria, queste cose qui, no. Però può essere un gioco molto efficace, perché se te tieni la squadra un po' più bassa, ma la tieni comunque ristretta in un blocco di 20-25 metri, e poi ti riallunghi seguendo le distanze e cominci ad avere gli esterni che vanno, parlo quelli offensivi, una delle due mezze ali, se non le due mezze ali che si buttano dentro, il centravanti che cuce e eventualmente va a raccogliere, no, l'assist dalle fasce, poi comunque i tifosi si ripetono lo stesso, non è che c'è bisogno per forza di fare un calcio particolarmente offensivo, quindi non gli vorrei dare un'accezione negativa.
0: Guarda, un'ultima battuta, Mario, poi ti ringrazio e ti saluto. Hai fatto riferimento alla non chiusura da parte della Fiorentina di fronte alla cessione di Moise Kean, ma alla volontà di non svenderlo, considerando anche i tempi stretti, a detta di alcuni, per completare l'allestimento della rosa. Ti chiedo quello che poi ho chiesto ad Angelo poco fa: hai la sensazione che ci siano delle tempistiche che la Fiorentina dovrà rispettare per prendere una decisione su Moise Kean, qualsiasi essa sia, proprio per far sì che poi la restante parte di mercato possa essere portata avanti?
1: Allora, le tempistiche si fanno in

0: non si fanno, mi spiego. Tu puoi decidere, dunque, il campionato, c'è la Coppa Italia il 14 agosto, no? D'accordo? Il campionato inizia il 24.
1: Il 24, sì.
0: Tu puoi decidere che entro il 14 agosto puoi vendere Ken, se il 14 agosto è ancora qui lo tieni. Bene. Arriva una squadra europea, ti danno 40 minuti, 35,5 di bonus il 20 di agosto o il 23 di agosto. Che fa la Fiorentina? Lo tiene o lo vende? Allora io farei un altro ragionamento, lascerei perdere tempistiche e parlerei di alternative. Allora, Fabio Paratici è uno dei migliori DS in circolazione. Ah, mi dicono che abbia una lista chiara di 30 obiettivi per gli esterni, 30, dai quali ne dovranno uscire 3 o 4, no? Poi 30 ne ha. Quindi secondo te ce l'ha un'alternativa a Moise Kean? Ce l'ha una rosa di 3 o 4 attaccanti che potrebbe prendere oppure no? Io credo di sì. Io credo di sì. Allora, se vendesse anche Ken alla prima di campionato, io credo che lui sarebbe in grado di rimpiazzarlo, ma tutto questo deve nascere da un'offerta alla quale non si può dire di no. Se ti vengono il 18 d'agosto a dire allora noi vi diamo 18 milioni più 5 di bonus, la Fiorentina dice grazie, non fumo, come diceva il famoso allenatore, nel senso, cioè ragazzi, state a casa perché non se ne parla nemmeno. Quindi le tempistiche ci sono, ma sono strettamente legate al tipo di offerta che può presentare il mercato, e siccome il mercato è pazzo, è imprevedibile, quello che è certo oggi potrebbe diventare incerto domani. Basta un infortunio, Chiara, un attaccante importante nel precampionato o all'inizio del campionato, anche all'estero, una defiance, una squadra ha bisogno di buttare dentro un'altra punta pesante, crede in Ken, in quel caso lì il prezzo lo fanno coloro che comprano, non chi vende. Cioè, arriva lì e ti dice bene, io lo voglio subito, vi do 40 milioni e via andare. Secondo te Paratici non glielo dà? Guarda, fammi dire una cosa e poi vi saluto. Paratici, se potesse, li venderebbe tutti, secondo me. Vuoi perché l'anno scorso hanno fallito, vuoi perché è un mercato che non può mettere incedibili. In questo momento quello che è un pochino più sicuro, e credevo fino a qualche giorno fa di no, è Fagioli. Fagioli credo che sia un pochino più fermo, ma Ken, Gudmundsson, ma lo stesso Piccoli, sono tutti calciatori che possono partire. Ti do un particolare in più, però, e questo potrebbe avere un peso. Grosso, che è aziendalista, che va d'accordo con Paratici, non creerà mezzo problema alla società e tutte cose che sappiamo, su Ken un po' si è esposto, non pubblicamente ma privatamente. Mi risulta che abbia chiesto se è possibile di non darlo via, perché lui, vuoi perché l'ha allenato da ragazzo, no? Nelle giovanili della Juventus, vuoi perché credo tra i due ci sia una certa empatia. Lui è convinto di rimettere in campo il Ken di due anni fa, quello di Palladino. Grosso ne è certo di questo. E allora credo che Paratici la parola di Grosso l'ascolti. E come ti ho detto all'inizio del collegamento, non va in giro a offrire Ken al migliore offerente. Ha fatto sapere che Ken può essere venduto, ma si parte da una cifra di 40 milioni, sulla quale, intorno alla quale si può allargarsi o restringersi, non so se sono stato chiaro, si può discutere, ma se arrivano a fine 30 non lo dà, secondo me non si mette neanche a sedere.
1: Mario, grazie mille, buona serata, e come detto l'appuntamento per domenica 2 agosto alle ore 18:30, ingresso libero presso lo stabilimento balneare La Tana del Pirata di Marina di Castagneto Carducci, un talk show, ci saranno ovviamente Mario Tenerani in veste di moderatore con protagonisti Giovanni Galli, Cesare Prandelli, Leonardo Semplici, ma anche Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi, quindi un grande appuntamento per vivere in riva al mare un'ora di calcio. Per chi non potrà essere presente, ci sarà la diretta anche su Radio Firenze Viola e poi l'appuntamento insieme anche a Luca Calamai per chiudere in bellezza la giornata. Mario, grazie mille, a presto.
0: Grazie Chiara, grazie, un saluto a tutti voi, buon venerdì. Ciao.
1: A te Mario. Sono le 18:32, quindi se Marco Tonelli è d'accordo ci prendiamo l'ultima pausa di questa puntata e poi Garrisca il Vento torna per l'ultima mezz'ora, un ospite e tutti i vostri messaggi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta, ultima parte dell'appuntamento di oggi con Garry Scalvento, sempre il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio. Riparto con un messaggio di Ale in relazione anche a quello che ci ha raccontato Mario Tenerani in collegamento con noi poco fa. E si parlava di una tempistica eventualmente che la Fiorentina deve mettersi per prendere una decisione sul futuro di Moise Kean, dal momento che c'è la sensazione che proprio Moise Kean sia quel tassello che tiene bloccato tutto il mercato per quanto riguarda l'attacco. Ci scrive Ale: ciao ragazzi, Mario dice una cosa giusta riguardo alla cifra irrinunciabile e sicuramente Paratici sa come sostituire Moise Kean. Il problema è che 30 milioni oggi sono esattamente come 45 milioni il 30 di agosto, perché il 30 di agosto compri il sostituto pagandolo 15 milioni in più, quindi la deadline ci deve essere secondo me, non guadagni di più andando più avanti nel tempo. E questa è una delle tante riflessioni che accompagnano il tema caldo del mercato viola quando si parla di attaccanti. Io vedo un pollice di Marco Tonelli e quindi ce l'abbiamo. Io lo ringrazio per la disponibilità e lo saluto. Michele Tossani, Match Analyst, ciao Michele.
3: Ciao, ciao, grazie, un saluto a tutti.
1: Io, come sai, ho chiesto il tuo aiuto perché sapevo che nel corso di queste due ore Mastantuono, io parto subito così, metto subito l'asso sul tavolo, avrebbe scaldato i nostri ascoltatori. Come sai, Firenze tradizionalmente si divide, c'è chi non si fa scrupoli a definirlo il colpo d'aeroporto qualora dovesse andare a buon fine la trattativa tra la Fiorentina e Real Madrid per far indossare al giocatore la maglia viola, e chi storce un po' il naso perché, considerando quelle che sono le linee guida dal punto di vista tattico di Fabio Grosso e quelle che sono le caratteristiche del giocatore, si chiede se poi Firenze rappresenti per lui il contesto giusto nel quale provare a ripercorrere il cammino in Italia di Nico Paz.
3: Ah, infatti io credo che ci possano essere dei buoni presupposti. E comunque parliamo di intanto un giocatore giovane, quindi ha tanto da imparare, però le qualità tecniche ci sono, non a caso insomma il Real Madrid l'ha prelevato dall'Argentina appunto giovanissimo, sì, pagandolo tantissimo, sì, quindi a riprova del fatto che comunque il Real Madrid in questo giocatore ci crede. Ed è un sì, è vero che è un giocatore definito un trequartista, però o un giocatore che magari può dare il meglio di sé in spazi larghi, però è un giocatore che può giocare benissimo sugli esterni, si può adattare a giocare sugli esterni, ed è un giocatore soprattutto che salta all'uomo, cosa fondamentale per una squadra come la Fiorentina che verosimilmente in quasi tutte le partite, almeno quelle in casa, si troverà davanti, forse non quasi tutte, ma insomma tante partite in casa si troverà davanti a un avversario, si chiuderanno e quindi creeranno questo famoso blocco basso che si è visto così spesso ai mondiali. Quindi un giocatore del genere che salta l'uomo è merce rara.
1: C'è ad esempio chi, come Silvio, fa riferimento ai cinque cambi che il calcio moderno mettono a disposizione del tecnico, sottolineando come poi alcuni giocatori, quando duttili, permettono all'allenatore di considerarli proprio nell'ottica anche di cambiare inerzia alla partita o cambiare volto alla squadra in momenti specifici, sia della stagione che della gara stessa.
3: Sì, ma infatti ha ragione, perché comunque sia ormai con i cinque cambi le squadre vengono completamente stravolte nel corso della partita. Questo ci ha permesso anche di capire l'ulteriore importanza dell'allenatore, cioè quanto sia importante l'allenatore, perché comunque ora con cinque cambi tu puoi cambiare il 50% dei giocatori di movimento, e quindi questo ti fa capire l'allenatore e il suo nutrito staff, che ora in panchina va da oltre l'allenatore, c'è altre 10 persone che lo aiutano, fra panchina e spalti possa incidere sull'andamento della partita. Questo è un giocatore che dal primo minuto a partita in corso può, secondo me, in un campionato come quello italiano crescere facendo la differenza, però non crescere solo senza che i tifosi della Fiorentina ne traggano divertimento. Certo, è un giocatore che deve limare alcuni aspetti del suo gioco, come per esempio il fatto di portare un po' troppo la palla, di amare un po' troppo il dribbling,
4: però insomma ci lamentiamo tutte le volte la nazionale non partecipa al mondiale, ci lamentiamo che in Italia non dribbla più nessuno, se è un giocatore che dribbla tanto meglio.
1: Guarda, in un certo senso hai riassunto un messaggio che nel corso della prima ora ha trovato d'accordo anche Angelo Giorgetti, che era al mio fianco, messaggio nel quale si sottolineava come certi giocatori poi il posto in campo lo trovino anche solo in virtù delle loro capacità, e forse è anche questa ossessione per la tattica che ci porta anche a perdere il gusto e a perdere quello che poi il calcio dovrebbe rappresentare, il calcio per come l'abbiamo imparato a conoscere. Prima di addentrarci sulla Fiorentina che già esiste al 31 di luglio, resto sulle suggestioni di mercato, perché un altro nome che fa discutere è quello di Matteo Pellegrino. Ovviamente si parla dell'eventuale sostituto di Moise Kean qualora partisse, o di Roberto Piccoli qualora la Fiorentina decidesse di trovare per lui una destinazione alternativa, ma è un giocatore che a tuo avviso incarna quelle caratteristiche necessarie per il centravanti di Fabio Grosso?
4: A me piace molto, fatte le dovute proporzioni, anche perché siamo in un calcio completamente diverso, ma è un piccolo Batistuta, cioè un giocatore che tecnicamente deve migliorare come migliorò Batistuta, perché la gente magari non se lo ricorda o era troppo piccolo, ma Batistuta quando arrivò alla Fiorentina era un giocatore piuttosto grezzo tecnicamente, sì. Migliorò con tanto impegno, tanto lavoro, e come evidentemente aveva quelle qualità nelle sue corde, però doveva allenarle, le allenò e diventò un giocatore che a un certo punto batteva benissimo anche le punizioni, cosa che nessuno avrebbe mai detto dopo le prime partite giocate in Italia. E Pellegrino è un giocatore di quel tipo, è un giocatore sì, che al Parma ha segnato non tantissimo, ma il Parma è una squadra che ha giocato prevalentemente nella sua metà campo, sì, facendo difesa e ripartenza, tant'è vero che ci sono state anche forti discussioni, se vi ricordate, qualche settimana fa, qualche mese fa, a fine campionato, sulla conferma o meno dell'allenatore Cuesta, perché non aveva sviluppato a sufficienza il materiale umano. Pellegrino è un giocatore che fa salire la squadra, è forte di testa, è seguito anche dalla Juventus fra l'altro, sì. E quindi si parla di un giocatore secondo me dalle grandi potenzialità, maturo per provare il salto di qualità. Insomma, ecco, io se dovesse rimanere a Parma sarei un po' deluso, perché comunque mi sembra un giocatore che sia pronto per provare il salto di qualità. Secondo me a Firenze ci starebbe benissimo.
1: Proprio per quel passaggio intermedio che a volte è fondamentale per consolidarsi prima di consacrarsi, quando si hanno determinate caratteristiche, quando si ha un determinato potenziale. Davide da Signa ci manda un messaggio su Moise Kean, ci scrive: è egoista, non la passa mai, quest'anno come tocca il pallone lo manda in curva, io vado controcorrente, a me ad esempio piace Piccoli perché è vero, è umile, dialoga coi compagni vicini, si gioca meglio infatti quando c'è lui in campo. A tal proposito, Davide si dice in un certo senso predisposto anche a rinunciare a Moise Kean. Ti chiedo, ma quanto ha bisogno di Moise Kean la Fiorentina?
4: Se dovesse arrivare Pellegrino, nulla. Cioè, io farei subito questo cambio fra Moise Kean e Pellegrino, diciamo così. Se invece l'alternativa deve essere Piccoli, allora io farei attenzione, perché Piccoli ha sicuramente tutte quelle qualità di generosità, di dialogo con i compagni in campo, di sacrificio di cui parlava l'ascoltatore.
1: Però servono i gol.
4: Quanti gol fa Piccoli? Cioè, Piccoli va bene se tu hai accanto un giocatore che però, non so, un esterno. Piccoli dialoga con l'esterno e l'esterno ti fa 18 gol, cioè quelli che dovrebbe fare Piccoli, che Piccoli gol non li fa.
1: E quindi staremo a vedere anche le mosse di Paratici per quanto riguarda l'attacco della Fiorentina. Michele, io sono curiosa di capire tu che idea ti sei fatto del centrocampo, perché abbiamo raccontato una prima parte di mercato spumeggiante per quanto riguarda Paratici e la Fiorentina, abbiamo visto arrivare e abbiamo accolto al Viola Park giocatori dal potenziale notevole, ma anche con caratteristiche in grado di mettere in difficoltà il tecnico. E quindi ti chiedo, restando su un'idea di 4-3-3, tu chi ti immagini tra i titolari centrocampisti?
4: Fagioli e altri due. L'importante è ripartire da Fagioli, che è un giocatore nettamente superiore, e lo si è visto anche nella scorsa disgraziata stagione, perché comunque sì. Vedendo tutte le partite, insomma, lui faceva tre ruoli in campo. andava davanti alla difesa a prendere la palla per aiutare l'uscita, la costruzione da dietro, che non sempre riusciva, e stava in mezzo a favorire lo sviluppo distribuendo il gioco. A volte la squadra davanti aveva pochissime idee e l'unica era quella di affidarsi a lui, e comunque un giocatore che metteva tanti cross, ma anche un giocatore sulla tre quarti può giocare da trequartista, quindi ti può mettere la palla filtrante. Quindi l'importante secondo me è trovargli due pretoriani che siano in grado di sostenerne il gioco nell'idea di calcio di Grosso. Quindi direi un mediano, un interno box to box, come si dice, e quindi in grado di difendere, recuperare palloni, ma anche di proporsi, di andare dentro l'area avversaria, magari portando 5, 6, 7 gol a fine anno, e un'altra mezzala di possesso di palleggio con la quale Fagioli possa dialogare, e soprattutto con la quale Fagioli possa scambiarsi di posizione quando verosimilmente le altre squadre decideranno di prenderla uomo, anche perché in Italia ormai difendono tutti uomo su uomo, quindi mi stupirei di vedere qualcuno lasciare libero Fagioli di giocare.
1: E siamo in attesa di capire anche il futuro di Fagioli, l'abbiamo detto, la sensazione che poi agli occhi di Paratici, incedibili tra coloro che hanno indossato la maglia nella passata stagione, non ce ne sono. Poi devono ovviamente arrivare delle offerte che mettano la Fiorentina nella condizione di valutarle, perché non c'è la necessità di cedere questa prima parte di ritiro tra i primi giorni nei quali la Fiorentina si è allenate, ha disputato delle amichevoli al Viola Park e poi la seconda parte, quindi la tournée inglese, l'amichevole con il QPR e con il Watford. Non ci hanno tolto tutti i dubbi che abbiamo in merito a Fagioli, la sua titolarità, ma soprattutto il peso specifico che avranno alcuni giocatori come Ulahi e Attà, e quindi in tal senso siamo curiosi di capire un po' che forma prenderà questa squadra. Abbiamo parlato del centravanti, tu Michele hai giustamente fatto riferimento anche agli esterni, che in un 4-3-3 hanno quasi la stessa importanza, e ti chiedo se secondo te c'è un giocatore che può rappresentare l'innesto ideale per la Fiorentina in quel ruolo.
4: Allora, serve un giocatore, si torna al punto di partenza, cioè serve un giocatore che abbia qualche gol nei piedi.
1: Sì.
4: Cioè un esterno, giochi 4-3-3, gli esterni devono fare gol. Questo è un gioco dove la merce più rara ovviamente è il gol, e i giocatori che ne fanno tanti costano più degli altri, perché è uno sport, come si dice in gergo, a basso punteggio, quindi non è facile fare il punto, non è il basket, non è altri sport dove i punteggi sono più alti. L'esterno ideale non è solo uno che è in grado di cucire il gioco, di tagliare centralmente, di venire a ricevere palla nel mezzo al campo, ma è uno che soprattutto abbia i gol nei piedi, come li avevano Lorientè e Berardi. Quindi servono giocatori di quel tipo, come Grosso aveva Sassuolo.
1: Devo dire che poi sono nomi che spesso vengono citati proprio quando si parla magari non del giocatore specifico, ma delle caratteristiche, perché poi non solo sulla nostra pelle, ma in generale abbiamo visto la differenza. Noi siamo portati quasi inesorabilmente a fare il confronto quando sulla panchina della Fiorentina sedeva Vincenzo Italiano, che poi ha sempre dichiarato la necessità di avere esterni di un certo tipo a disposizione, e purtroppo non ne ha mai avuti che gli consentissero anche di dimostrare quelle che erano le sue idee. Ci scrive però Andrea, se sei d'accordo Michele ti giro il messaggio, perché lo scrive anche in seguito alle riflessioni che abbiamo fatto insieme. Ci scrive: la Roma Colomoni, il Milan Ramos, l'Inter Turam, la Roma Malen, il Napoli Allen, noi si dà via Ken per Pellegrino. Lui non è proprio convinto da Pellegrino, lo definisce addirittura un tronco.
4: Ma oddio, mi sembra un po' ingeneroso, poi è chiaro, si tratta di opinioni. Io ripeto, in quello che ho visto un giocatore di grande potenzialità, poi è chiaro che indovinare non è mai facile, poi alla fine noi giudichiamo sempre dai risultati, però se dovesse arrivare Pellegrino, ecco, io mi aspetterei più delle buone prestazioni e diversi gol che delle prestazioni negative. In caso di prestazioni negative non imputerei a Paratici di averlo preso, perché mi sembra, ripeto, un giocatore con delle qualità. È chiaro che l'ascoltatore lo vede nel Parma, però il Parma, come gioca il Parma? Cioè, il Parma l'anno scorso, io non so, però faccio una battuta, ma non credo di tirare troppo di fuori, insomma, non so quante volte abbiamo superato la metà campo.
1: Sì, e ce lo raccontava anche ieri un collega, un corrispondente, proprio in diretta mentre seguiva l'amichevole che ieri il Parma ha svolto con l'Arezzo. Sottolineava come i numeri di Pellegrino siano quasi numeri da valutare in positivo, proprio al netto di quella che è stata la mole offensiva creata dal Parma nella passata stagione. Quindi è un doppio merito per lui essere riuscito a trovare la rete in una squadra che poi la rete ha fatto veramente fatica a trovarla. Guarda Michele, prima di salutarti un'ultima domanda alla luce anche di quello che abbiamo detto. Noah Lang è un nome che scalda la piazza, dà la sensazione di poter completare un mercato iniziato nel nome dell'ambizione in un certo senso. Pensi che possa fare al caso della Fiorentina?
4: Ecco, Noah Lang sì, mi sembra un giocatore adatto, è un giocatore di strappo, ha bisogno di campo, però secondo me è un giocatore sul quale ti puoi appoggiare per creare superiorità anche contro blocchi più bassi, è un giocatore secondo me abbastanza associativo, quindi si può legare bene con il centravanti e con il resto della catena, quindi mezzala e terzino. Ecco, su di lui se ci fosse la possibilità un pensierino lo farei.
1: Michele, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, buona estate come sempre e a presto, in attesa di commentare anche una rosa un pochino più completa che ci possa dare un'idea di quella che sarà l'identità offensiva della Fiorentina. Grazie mille Michele, buona serata.
4: Grazie a te, un saluto a tutti.
1: Come detto, mancano ancora pochi minuti, poi lascerò il posto ad Alessandro Di Nardo, al suo quasi ufficiale, quindi voi restate su Radio Firenze Viola perché le dirette non terminano con la puntata di Garrisca al Vento. Chiedo a Marco Tonelli in regia se ci fa ascoltare i messaggi audio che ancora non abbiamo ascoltato.
5: Chiara, Angelo, ma io tutte le partite che ho visto giocare a Mastantuono nel Reale, guardate che gioca esterno a destra, perché lui prende la palla e mira al centro col sinistro, va alla conclusione o partono dei cross. Allora, oggigiorno gli esterni giocano tutti a piede invertito e questo è un esterno, ruolo trequartista non c'è più. Magari arrivasse, quando arrivano i giocatori dal Real non si sbaglia mai. Ciao Fabio.
6: Volevo vedere il curriculum di Pellegrino del Parma e ho visto che ha fatto 0 gol in varie stagioni nel Vélez Sarsfield e nelle Sudeste, 10 gol in presenza in 78 partite e nel Parma 12 gol in 50, quindi come curriculum ce l'ha abbastanza modesto e non mi pare neanche più giovanissimo, quindi io ho i miei dubbi se venisse al posto di Ken. Io Ken tra l'altro non mi piace tanto eccetera, però francamente Pellegrino non vale neanche forse il Ken dell'anno scorso secondo me, quindi se va via che dobbiamo prendere gente di livello superiore a uguale a Ken Bomberiola.
1: E queste le vostre riflessioni. Parto da Bomber Viola, cita il curriculum di Pellegrino, poi l'abbiamo detto, avessimo preso quello di Moise Kean nei giorni in cui è arrivato a Firenze probabilmente lo scetticismo sarebbe stato simile. Io poi comprendo le perplessità, lo definisce non giovanissimo, è comunque un classe 2001 e non solo con Michele Tossani ma anche nelle ultime ore abbiamo analizzato quelle che sono state le criticità per quanto riguarda la capacità di trovare la rete del Parma e quindi comunque tutti i numeri vanno inseriti all'interno di quel contesto. Mi permette però di suggerire a chiunque avesse curiosità ulteriori sul centravanti che tanto fa discutere, su Firenze Viola trovate una bella copertina di Alessandro Di Nardo in cui viene spiegata un po' quella che è la caratteristica principale del giocatore ma anche quella che è la sua storia e soprattutto in che modo eventualmente potrebbe arrivare a Firenze qualora dovesse essere la scelta lui del direttore sportivo Paratici. Mastantuono va fatto scaldare, va fatto arrabbiare anche per quello che è il suo ruolo naturale. Ci sono un po' di messaggi da recuperare in tal senso, c'era anche quello di Damiano, Mastantuono non va bene, è adattato, quanti sommelier per colpa dei circolini chiusi, sommelier della tre quarti li definisce, e quindi questa è la sensazione, che poi si sia forse anche talmente tanto disabituati ad accogliere certi profili che poi siamo portati a cercare il pelo nell'uovo. Sempre in merito ai messaggi che ancora dobbiamo finire di leggere, Pietro da Napoli: 2 anni fa deve esserci stata una congiunzione astrale, tutti si sono espressi al meglio ma nessuno nomina Raffaele Palladino. Noi abbiamo parlato della miglior stagione di Moise Kean, sicuramente Palladino ha avuto un apporto, poi però come detto la Fiorentina, anche in virtù di quella che era l'idea portata avanti dal tecnico Palladino, giocava sostanzialmente lanciando palloni a Moise Kean, rendendo Moise Kean il vertice, il fulcro, e quindi sono tanti gli elementi che hanno portato Moise Kean a ritrovarsi, per fortuna per la Fiorentina, mi viene da dire. Pellegrino segna di testa e gli esterni li fa viaggiare, ci scrive Marco da Vinci. Kean è una punta che gioca da solo e gli esterni con lui rischiano di stare a guardare. Pellegrino sarebbe un ottimo rinforzo, e quindi anche in quest'ottica aspettiamo di capire cosa ci dirà il mercato. Paolo dalla provincia di Pavia ci scrive che Pellegrino gli ricorda un po' Mandzukic, dice non troppo elegante, mettiamola così, edulcoro in area di rigore, ci vuole uno così cattivo. Chiara, scegli tu un altro termine, perfetto Paolo, magari scrivimelo prima in modo tale che io eviti di leggere i termini che non possiamo leggere per radio. Paolo invece da Grosseto non è convinto, se si deve prendere Pellegrino si può puntare su Piccoli che coi gol che ha trovato nelle 2 amichevoli in terra inglese è riuscito anche a farsi rivalutare in un certo senso da parte della piazza. Chiuderei col messaggio di Antonio: teniamo in considerazione che durante la conferenza Parati ci ha detto più volte che non si fa in un giorno, una settimana o un anno una grande squadra, questo per dire che comincerà qualche mugugno. Io sono più che convinto, se non arriveranno 4 esterni fenomeni, noi dobbiamo fidarci del direttore sportivo, quello che non viene adesso verrà magari a gennaio o il prossimo luglio, ma ricordiamoci che è un percorso più lungo. Sono già le 18:58, quindi se Marco Tonelli è d'accordo noi ci fermiamo in modo tale che poi possa arrivare Alessandro Di Nardo con il suo quasi ufficiale. Come detto, l'appuntamento con Garrisca al Vento torna a partire da lunedì dalle 17 con Giacomo Galassi, che sarà saldamente al suo posto. Giacomo che domani vi racconterà la sfida tra Fiorentina e Real Madrid, vi ricordo su Radio Firenze Viola potrete sentire la cronaca in diretta. Da Chiara Bevilacqua è tutto e buona serata.
2: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Nick, notizie, analisi, curiosità.
9: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
8: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
10: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
11: Buon pomeriggio a tutti, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, 16:03, Nicolò Santi e Nicolò Ceccarini per parlare squisitamente di calciomercato per un'ora, dunque fino alle 17. Ciao Cecca!
12: Buon pomeriggio a tutti, a quelli che allucchettano gli scooter agli altri, sì. Un saluto soprattutto a queste persone che comunque sono un pericolo pubblico, e tra l'altro te ce l'hai una accanto, mi sa, Nicolò,
11: cioè,
12: Ceccarini.
11: Tu?
12: Sì. Domani grande giorno, ragazzi, domani è il grande giorno, voi penserete in questo momento che io sto per parlare di quello che è la partita di Klagenfurt tra Fiorentina e Real Madrid. Voi pensate a questo, no? Sapete benissimo che Galassi non arriverà mai a Klagenfurt. Questo lo sapete bene? Che la farete da studio alla Radio Cronaca,
11: sì.
12: Oppure no?
11: Ah, così,
12: no, perché
11: si
12: lui
11: dice
12: va a Vienna pieno.
11: Da tubo, vero? Si dice
12: da
11: così.
12: Da tubo. Lui andrà sicuramente, sbaglierà.
11: No.
12: Non scenderà a Klagenfurt. Lo ritroveranno in Giappone.
11: Oh, vabbè, insomma, è un po' lontano. Cioè,
12: sì.
11: Ci vorrebbe un po' di più per arrivarci.
12: Ma perché lui non ha il dono, diciamo così, delle dimensioni dei posti dove va. Quindi attenzione, perché domani la sorpresa ce la potrebbe regalare Galassi. Ma non era questo di quello di cui volevo parlarvi.
11: Io ho una sorpresa per te invece. Abbiamo appena iniziato e siamo già 50 su YouTube.
12: Siamo forti, cioè, siamo grandi.
11: Sì, ti ho sentito un po' stonare.
12: Qui un po' stonato.
11: Non mi è piaciuto. Vabbè, comunque, allora 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055-77-111-71.
12: C'è già un ascoltatore che vuole sapere le ultimissime per quanto riguarda il viaggio verso Marina di Cecina, che è la prossima destinazione del nostro grandissimo Nicco Santi.
13: Sì, aspettiamo.
12: Sentite,
13: che ci faccia sapere chi è. Arriva il messaggio, sta per... eccolo qua, Lorenzo D'Agliana, ciao Lorenzo.
12: No, Lorenzo D'Agliana a casa
13: è
12: del mio amico Scioffi.
13: È incontenibile, cecca, non c'è verso neanche di farselo dire dal regista.
12: No, Lorenzo sei grande.
14: Sì, grandi ragazzi.
12: Ma lo vedi mai il mio amico Giuntoli o il mio amico Scioffi in quelle zone?
14: Io lo conosco bene.
12: Chi, Giuntoli o Scioffi?
14: A 600 metri da casa mia.
12: Ma Giuntoli o Scioffi?
14: Tutte e due.
12: Ah, tutte e due. Quindi scusami,
14: che Cristiano.
12: Allora Lorenzo, io ti do oggi ufficialmente un incarico. Quando, non Gabriele, quando vedi Giuntolone nostro, cerca di tirar fuori qualche notizia del mercato dell'Atalanta e poi richiama qui e me lo dice, va bene? Così tanto a te te lo dice perché
14: sta poco a Gliana,
12: Lo so. Vabbè,
14: cioè, lui insomma, alla compagna, mi pare sia di Genova. E lui
12: sì,
14: va parecchio a Genova.
12: Ho capito. Va bene. E niente, dai, poi tanto sulle questioni familiari poi se ne riparerà più avanti. Dici tutto, mentre tra l'altro la Fiorentina sta chiamando me e anche il buon Niccolò Santi. Forse devono smentire che questa è una trasmissione di calcio, o no? Che dici, Nico?
13: Glielo sto facendo sapere che siamo in diretta insieme come ogni giorno, d'altra parte, perché è inutile che chiami uno all'altro, che siamo entrambi.
12: Ma che si riparla di Mastantuono ancora?
13: Sì.
12: Allora può essere un'idea? Sì, Lore, dimmi tutto.
14: Comunque c'è anche Tonelli e D'Agliana,
12: Allora, però, ecco, io francamente sta pagina su Tonelli la volevo proprio cancellare, l'hai voluto dire a tutti i costi.
13: Marco Tonelli?
12: Marco Tonelli, il nostro regista, è D'Agliana, però dei tre forse è quello più importante, no? Tra Giuntoli, Scioffi, Tonelli, forse Marco è più importante, possiamo dirlo, no, allora?
14: È quello che vi porta avanti
12: sì.
13: Va bene, allora, Lorenzo, però dici tutto,
12: esatto,
13: dai.
12: Perché sicuramente allora, ci vogliono dire...
14: Io vorrei fare una proposta, un tridente. Sì. David della Juve, Lang del Napoli e Sulé della Roma.
13: Benissimo Lorenzo, grazie per l'intervento. Allora, quindi questo è il tridente che ci ha proposto e ovviamente riguarda gli esterni. Noi però abbiamo in realtà un altro esterno di cui parlare in questa trasmissione, tant'è vero che su YouTube il nome della puntata è Mastantuono più vicino, e poi abbiamo messo anche nel tentativo per Forbes, poi ne parliamo, però ecco, la notizia è che Mastantuono è un obiettivo concreto, più di quanto noi pensassimo, vero Cecca?
12: Che bello però, il fantastico mondo della Fiorentina. Io devo dire la verità, io da questa sessione di mercato ne uscirò vincitore.
13: Di sicuro non le smentite continue.
12: Voglio dire, ne uscirò vincitore perché ho inventato il gioco dello smentisci tu.
13: Ah, certo.
12: Quindi io naturalmente ho già vinto. Cioè io, la verità è che io ho già vinto questa sessione di mercato per distacco perché ho inventato lo smentisci tu, che naturalmente a volte diventa te lo smentisco, ma poi in realtà lo tratto. Quindi ci sarebbe la versione del nuovo. Quindi la verità, per quanto qui tanto messaggio,
13: ecco, bravo,
12: cose.
13: Togli il volume che almeno...
12: Comunque la verità è che su Mastantuono la Fiorentina magicamente ha cambiato la sua prospettiva, mentre fino a qualche ora fa sembrava no, ma Mastantuono è un obiettivo difficile, impossibile da prendere, tutto quanto eccetera,
13: da smentire.
12: Si segue questa situazione, si fa capire che la situazione viene seguita, continuano a mandare messaggi.
13: Senti, ma sai come si toglie il volume?
12: Sì, perché... una volta me lo ricordavo.
13: No, ecco, posso farti
12: fatto,
13: una lezione? Ah, perfetto,
12: ce l'ho fatta.
13: Vabbè, quindi dicevamo, ha cambiato prospettiva su Mastantuono il club, che è una cosa molto interessante. Questo deriva dal fatto che Real non lo vuol dare in Argentina, vuole tenerlo in Europa.
12: Sì.
13: E la Fiorentina è una destinazione che Real considera possibile.
12: Possibile anche perché si è aperto il canale con Valdepeñas e quindi a maggior ragione questa potrebbe essere una situazione un po' particolare. Però attenzione, apriamo subito il dibattito su Mastantuono, qui lo dobbiamo aprire tutti insieme, perché Mastantuono è un trequartista di piede mancino, nel 4-3-3 si dovrebbe adattare a fare il ruolo di esterno, e quindi occhio, perché comunque il giocatore è fortissimo ma non è un esterno d'attacco, questo va chiarito. Quindi i casi sono due: Mastantuono lo facciamo giocare alla Gudmundsson, poi i giocatori forti si prendono sempre perché in qualche maniera si trova la soluzione. Però ci siamo già passati da una strada del genere, ci siamo già passati, come dire, no, lui è bravo trequartista però una mezzala, non è quello, non è quell'altro, non è quell'altro ancora. Cioè noi, se vogliamo fare il 4-3-3 con Mastantuono potrebbe essere leggermente penalizzato a livello tattico, a meno che non si faccia il 4-2-3-1, e allora però tira baralla che ce le facciamo di tutti i centrocampisti che abbiamo preso, e poi c'è circa un plotone di centrocampisti, cioè, perché io ho capito questo, la Fiorentina vuole cambiare il centravanti, secondo me, nel senso che se c'è l'opportunità dell'offerta per Ken può partire, può arrivare un nuovo centravanti, arriveranno due esterni d'attacco, uno di questi, Mastantuono, non si sa, più Solomon, secondo me è un'altra ipotesi, cioè due esterni più, secondo me deve tenere anche campanello d'allarme anche su Solomon, un esterno altro a un altro esterno basso a sinistra e il nostro amico Torosved. Quindi tecnicamente 5-6 giocatori ancora devono arrivare, abbiamo già speso abbastanza, però te non sei il commercialista della Fiorentina, quindi non ti deve interessare questo.
13: Però è interessante per il fatto che lui di ruolo è veramente un trequartista, quindi sarebbe adattato a fare l'esterno. La Fiorentina all'esterno lo sta cercando e qui come dire, entro nel discorso
12: di
13: Forbes.
12: Lo prenderei volentieri, per l'amor del cielo, però che si sappia in giro che è un trequartista di piede mancino.
13: Guarda, la Fiorentina ha fatto un tentativo per
12: Carlo, lo dico anche a beneficio di Cherubini che ci guarda con questo taglio di capelli da Cocoricò di Riccione, però questo va detto,
13: sì. Per Carlos Forbes ha fatto un tentativo per Carlos Forbes del Club Brugge nelle ultime ore, però il giocatore esterno d'attacco 22enne ha escluso l'Italia come sua destinazione papabile, quindi vuol dire che la Fiorentina comunque è alla ricerca di esterni. Mastantuono non lo è, come dicevi, propriamente di ruolo, però è un giocatore che la Fiorentina segue da vicino e ce lo sta confermando, stiamo avendo delle conferme in queste ore. La smentita iniziale si è rivelata essere un'altra castroneria, come è stata per Ulai, e va bene.
12: Ma quindi, credo l'avevo scatenato tutto io, sai?
13: Però è arrivato dopo lo smentisci tu.
12: No, perché appena sono entrato qui ho mandato un messaggio.
13: Davvero? A chi?
12: A chi di dovere. E guarda caso è arrivato dopo due minuti una telefonata in risposta a questo messaggio da parte di qualcun altro. Come per dire, è inutile girarci intorno, basta dire stare attenti. Io nessuno pensa.
13: Sì, ma era
12: che...
13: meglio non averle informazioni, tanto poi si rivelano sempre informazioni
12: ma
13: sbagliate.
12: Ma sì, ma tanto poi voglio dire, alla fine ognuno farà quello che crede, ci mancherebbe altro. Però ecco, Mastantuono fortissimo, è però un trequartista di piede mancino. Lo dico, l'ho detto già sette volte, perché è bene che sia chiaro che comunque sia questo un giocatore che ha delle caratteristiche un po' diverse. Cioè Noah Lang, Forbes, come dici te, sono esterni. Lui è un Gudmundsson, tra virgolette. Cioè, non sto dicendo che Gudmundsson è forte quanto Mastantuono.
13: Dice di ruolo, sì.
12: Sì, però volevo dire semplicemente che come caratteristiche si dovrebbe adattare al ruolo di esterno. Questo va bene. Poi, chiaramente, se ce lo danno in prestito con diritto di riscatto, lui vuol venire a tutti i costi alla Fiorentina, non si dice di no a nessuno.
13: Certo.
12: Però è chiaro che questo ragazzo, se deve giocare in un 4-3-3, dovrà partire largo per poi accentrarsi.
13: Poi approfondiamo il tema della formula, però vabbè, accogliamo con noi Chiara da Scandicci. Ciao Chiara.
12: Grande Chiara, prima donna che chiama qua, è incredibile, eh?
13: È vero.
15: Ora ma riattacca. Io mi seguo anche tutti i giorni.
12: Puoi anche riattaccare, visto che avrai già chiamato.
15: Vero. Sì.
12: Non detto stia tanto il telefono. Sì.
15: Aspetta. Voi mi avete tenuto tre quarti d'ora prima di passare.
12: Ascolta,
13: questo
12: Chiara,
13: è un attacco frontale.
12: Questo è un problema di Stefano Cherubini. Che è, allora, come Mastantuono è un trequartista, si può adattare a fare l'esterno. Cherubini sarebbe, diciamo, un lavoratore di altro tipo prestato a fare il regista. Questo è il nostro problema.
13: Un batterista,
12: ecco, sì.
13: Sarebbe.
12: Batterista, sì. Lo trovate alla sagra anche delle ficattole. Diciamo,
13: invece sì.
12: Prego, prego Chiara, dici tutto.
15: No, allora, la mia riflessione va sul Venezia, perché la figlio larga per poi andare su tifosi.
12: Sì.
15: Allora, i hobby fatti dai Venezia? Moreno? Som? Poi?
12: Sì, ok.
15: Maggio, giugno, cioè sì, da maggio dicevano occhio che il Venezia l'ha comprato una grande proprietà che poi vedrete anche loro faranno micomo e quindi sorpasseranno anche la Fiorentina. Cioè, si vuole tutti per forza mettere qualcuno che faccia meglio della Fiorentina venendo da basso. E questo mi dà fastidio. Però nessuno ora poi dice che erano tutte, come si dice a Firenze, bischerate, perché se fanno i volti, cioè se c'hai una grossa proprietà dietro non pigli insomma un Moreno, magari vai a fare come cerca di fare la Fiorentina dei volti un pochino meglio, oppure non mi ha fatti come il primo anno. Voi che ne pensate?
13: Ok, grazie Chiara, grazie per l'intervento.
12: Ma che ti devo dire? Non lo so, sai, il fatto come primo anno, non lo so, io sinceramente, sai, ognuno ha la sua idea, e qualsiasi cosa, il Venezia, giustamente lei faceva questo riferimento, come si fa a dare una risposta? Non è che c'è una verità assoluta su queste cose, secondo me, per cui, che ti devo dire.
13: Cioè intendi che serve un periodo di rodaggio prima magari?
12: Secondo me servirebbe, però non c'è... Cioè, chi lo dice? Magari uno prende, parte a razzo e fa le cose veloci, no? Oppure, cioè, a me per esempio piacciono le cose fatte per gradi,
13: gradualmente, sempre. Certo.
12: Sì, però voglio dire, questo non significa che si debba fare anche più veloce, ci mancherebbe.
13: Oh, dopodiché il Como ci è arrivato a fare quel tipo di percorso.
12: Il Como c'ha un progetto che è partito da lontano, cioè il Como, ricordiamolo, è partito dalla Serie D dei dilettanti ed è arrivato addirittura ora ad andare in Champions League. Chiaramente con una proprietà italiana forse non ci sarebbe mai riuscito ad arrivare, non solo a ritornare tra professionisti, sì, magari arrivare in Serie A anche, però avere queste potenzialità economiche ci voleva una proprietà straniera.
13: Certo.
12: E quindi su quello ha dovuto anche aspettare. Però poi alla fine, cioè, il fatto stesso, no, di puntare su Cesc, che comunque mi sembra abbia fatto veramente molto bene. Io tutte le volte che vedo un'intervista di Fabregas, francamente, rimango incollato, perché a parte le cose interessanti che dice, ma lui si vede proprio che è calato all'interno di questa realtà. Si sente
13: anche
12: proprio...
13: perché è un socio azionista, insomma.
12: Sì,
13: no?
12: Però al di là di questo, cioè, vuol dire, potrebbe avere anche l'ambizione di dire, vabbè, io ho fatto il Como bene, ecco, adesso sai, prendo e vado a Barcellona, rimango socio azionista, arrivederci, grazie. E invece cioè, si vede proprio che gli piace il posto dov'è, e come dire, questa creatura se la vuole plasmare a sua immagine e somiglianza e renderla ancora di più migliore.
13: Sì, diciamo che hanno anche saputo contornarsi di dirigenti capaci, perché la proprietà Commisso non è mai stata una proprietà povera e comunque i suoi investimenti li ha fatti. Il problema erano i dirigenti, no? Il Como evidentemente con Ludi ha trovato una persona che non
12: Ludi,
13: soltanto
12: anche lui parte da lontano, da tanto che c'è Ludi al Como, quindi comunque sia è un dirigente che comunque è cresciuto all'interno di questo club e di questa società. Però ragazzi,
13: ma anche lo stesso Fabregas ci mette bocca negli acquisti,
12: però diciamo il Como ha fatto più, diciamo, nella ripartenza il Como paradossalmente ha fatto molto più veloce rispetto alla Fiorentina arrivare a un certo livello, perché comunque torni in C, poi vai in B, vai in A, ti confermi in A e poi addirittura vai in Champions in Serie A, quindi vuol dire che veramente ha fatto dei passi da gigante. Ma perché? Perché hanno trovato sicuramente un ambiente giusto, giocatori giusti e investimenti calibrati. Ora vediamo che cosa faranno.
13: Ma anche Suarzo, insomma, ha saputo fare il suo lavoro con serietà,
12: con visione. Invece sì.
13: Allora va bene, andiamo sui messaggi. Prima volevo sapere, quindi,
12: quanti eravamo su YouTube?
13: 118.
12: Incredibile.
13: È perché ancora dobbiamo entrare nel vivo della trasmissione. E allora la domanda che ti faccio è: la formula per Mastantuono sarebbe?
12: Ma credo la formula la faccia il Real Madrid. Prestito, massimo un prestito con diritto di riscatto. Considerato che questo ragazzo l'hanno pagato l'anno scorso 45 milioni di euro, se li conosco un po', loro potrebbero fare un'operazione stile Valdepeñas, se volessero. Cioè potrebbero fare un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, ma a quel punto la Fiorentina non si può impegnare, perché la Fiorentina secondo me non gli darà mai 40 milioni, perché con l'ammortamento si parla tra 35 e 40 milioni di Mastantuono.
13: Cioè, per il diritto di riscatto,
12: per
13: si
12: il diritto
13: intende.
12: Di riscatto, quindi loro non potranno fare un'operazione a titolo definitivo, come invece magari come ha fatto con Nico Paz, per cui potrebbero mettere, è un'operazione stile Comuzzo, potrebbero fare un prestito, un diritto di riscatto altissimo.
13: Però la ricompra comunque rimarrebbe a Real?
12: Ma secondo me ce la potrebbero mettere in caso di riscatto.
13: Quindi sostanzialmente la Fiorentina avrebbe un giocatore, sai, se lo prendi in prestito secco non hai alcun beneficio economico.
12: No,
13: se
12: però
13: lo prendi con recompra magari in futuro te lo riprendono e te fai quei 10 milioni, 12, quanti possono essere.
12: Sì, sul diritto di riscatto ci puoi aggiungere che in caso di riscatto scatta una recompra, che ne so, magari a 45. Cioè se il diritto è a 35 fanno la recompra a 45 e quindi comunque si esce. Cioè, è come se pagassero un prestito oneroso da 10 milioni, cioè come se ricevessero 10 milioni di euro in più, capito?
13: Quindi l'ultima
12: la
13: analisi
12: pagherebbe, insomma, sostanzialmente una cifra importante, ma poi loro, il Real Madrid, con un versamento di altri 10 milioni si riprende il giocatore.
13: Ok, quindi diciamo, per fare il punto della situazione, domani c'è Real Madrid-Fiorentina amichevole.
12: Non si parleranno mai, saranno uno di là, uno di qua.
13: Suppongo che un
12: con la bandierina
13: ci possa essere.
12: Prima dell'inizio la partita c'è la bandierina, i dirigenti del Real Madrid da una parte, i dirigenti della Fiorentina da quell'altra. A metà campo però uno rimane lì e nessuno può prendere la bandierina. E poi finita la partita nessuno prende la bandierina, tutti vanno a casina loro e nessuno si parla.
13: Smentisci quello che hai appena detto?
12: Sempre.
13: Ok, quindi potrebbe essere che si parlino.
12: Potrebbe, sì, per la logica lo smentisci tu, sì.
13: Esatto. E vabbè, quindi la Fiorentina sta aspettando
12: ce
13: di capire.
12: Ce lo potrebbe dire Galassi.
13: Così come tutte, tra l'altro, le pretendenti stanno aspettando di capire la volontà del giocatore.
12: Ce lo potrebbe dire Galassone, se arriverà mai, ma non arriverà mai, quindi non lo potremo sapere.
13: Perché, e qui vengo ai messaggi, il Real Madrid è disposto a darlo alla Fiorentina. Quindi la Fiorentina è il club più quotato in Italia.
12: In Italia forse la Fiorentina è la squadra che più di ogni altra in questo momento è in pole position se si parla di un utilizzo del giocatore, però è chiaro che si sta parlando di Europa e quando si parla di Europa naturalmente non c'è solo la Fiorentina, ci sono certo. anche altri club a livello internazionale, dipende da lui. Secondo me la Fiorentina non vuole mettere pressione al giocatore, è chiaro, lo prenderebbe volentieri. Il Real Madrid glielo dà volentieri in virtù anche dei buoni rapporti che si sono creati, e quindi dobbiamo aspettare e vedere se effettivamente questa operazione si può fare oppure no. Comunque bisogna riconoscere che questo giocatore è molto bravo, di grande prospettiva e ha le caratteristiche, però più da fantasista che da esterno.
13: Ci scrive Alessandro, dice: per me il Como fa un botto clamoroso appena non gli fanno fare al ragazzo, appena non gli fanno fare al ragazzo punti di puntini le edilizie che vogliono.
12: Ah, dici l'investimento alla proprietà, boh, non lo so.
13: Come è successo alla Fiorentina praticamente.
12: Questa è una grande esclusiva andata a segno.
13: Sì. Dice, si ride, vabbè.
12: Vavro.
13: Simo scrive: ma Mastantuono guardando i video parte sempre largo per poi accentrarsi, non sembra proprio un Gudmundsson. Su Transfermarkt è dato come alla destra come primo ruolo e trequartista secondo ruolo, però Transfermarkt
12: sì, però ragazzi,
13: Vangelo,
12: bisogna, ora sinceramente al di là di quello che è Transfermarkt, allora lui è un giocatore atipico che gioca bene tra le due linee, quindi naturalmente in quel caso gli va trovata la collocazione, perché è inutile prenderlo se poi dopo si deve mettere in difficoltà. Non vorrei che questo comportasse, nel caso di sì, di Mastantuono, a un cambiamento di modulo. Però dico, se la Fiorentina dovesse fare 4-2-3-1 per esempio, che se ne fa di tutti i centrocampisti che ha comprato finora? Cioè ora se si fa il conto dei centrocampisti attualmente in rosa, cioè siamo a 5, quanti siamo? 6 centrocampisti almeno non c'ha la Fiorentina.
13: È ingolfata, sì.
12: È
13: sì,
12: ingolfata,
13: sì.
12: Poi quelli che giocano davanti, insomma, sono due mezzali. Poi Torsved nel 4-2-3-1 dove lo metti? E fa la mezzala, dovresti fargli fare una mezzala a sinistra, ma nel 4-2-3-1 poi diventa quasi più un esterno, sì. Che un...
13: A meno che non vendano fagioli ad agosto, perché nel caso Ulai va a fare il vertice basso e Torsved la mezzala.
12: Sì, può succedere di tutto.
13: Se succede.
12: Però secondo me la logica dell'impostazione del mercato era per il 4-3-3. Adesso vediamo se la Fiorentina deciderà di cambiare qualcosa in base anche all'eventuale arrivo di Mastantuono. Nel frattempo ti segnalo Merendina, spazio Merendina, solito Kerub.
13: Ah, peraltro non è
12: 4-20
13: stato
12: e via.
13: Non è stato convocato Mastantuono per l'amichevole di domani. Real che comunque è ancora diciamo orfano dei giocatori che hanno fatto il mondiale, per cui in realtà poteva starci Mastantuono in questa lista. Quindi il concetto è che secondo me il giocatore sta valutando
12: sul mercato,
13: di andarsene.
12: Certo, sul mercato, quindi naturalmente lo faranno uscire. Sicuramente vediamo se uscirà verso Firenze oppure no.
13: Ci chiede Max Viola: ma se il modulo fosse 4-3-2-1? Per me non cambierebbe niente, perché se è per 4-3-3...
12: Sì, però allora non ci sono bisogno degli esterni.
13: Casomai potrebbe essere divertente 4-2-3-1, che in quel caso Mastantuono va a fare il trequartista, dietro la punta.
12: Sì. Dietro 4-3
13: 4-2-3-1
12: 4-2-3-1
13: due mediani e 3-3-4 uno trequartista.
12: I due centrocampisti del 4-2-3-1 che giocano sugli esterni devono avere la gamba per andare a prendere anche l'area di rigore, cioè non lo so, mi sembra che le caratteristiche, cioè Indur dove gioca lì?
13: Anche lì Indur è mezzala, per cui
12: cioè Indur così comincia a mettere defila, cioè perché poi alla fine c'hai un trequartista dietro una punta centrale e fin qui va bene, ma i due che giocano davanti a quei due alla difesa è tutta gente deve avere una certa gamba e deve adattarsi a giocare più, cioè sia sul laterale ma anche sul centrale. Io non so se questi centrocampisti che ha la Fiorentina possano essere adatti per fare il 4-2-3-1. Ora vediamo, poi alla fine sarà un problema di grosso, non è certo che dobbiamo pensarci noi,
13: no,
12: tatticamente,
13: vabbè,
12: ci mancherebbe altro.
13: Poi Alessandro ci scrive su YouTube, dice: ma Forbes sarebbe un'alternativa se salta Mastantuono?
12: E qui c'è il retroscena del Santi.
13: No, ma Forbes ha già escluso l'Italia come destinazione,
12: brutto
13: per cui
12: episodio,
13: questa è una beffa, perché c'è stato un tentativo della Fiorentina, però lui ha escluso l'Italia, per cui a questo punto
12: però
13: è difficile.
12: Non Grassina.
13: Grassina non è Italia? È
12: no.
13: Tipo San Marino?
12: Esatto.
13: O il Vaticano, insomma.
12: Potrebbe venire da noi.
13: Fa stato a sé, ok.
12: Se siamo in Serie D potrebbe venire da noi.
13: Quindi
12: sì.
13: Tu mi stai dicendo che sei venuto dall'estero. In questo momento, cioè,
12: sì.
13: Sei in Italia.
12: Tra l'altro noi non abbiamo bisogno di passaporto.
13: No?
12: Siamo cittadini del mondo a Grassina.
13: Ma basta la carta d'identità?
12: No, non ci vuole nemmeno quello. Un fogliettino di carta con scritto il nome e cognome. Anche in Inghilterra si entra col fogliettino di carta.
13: E quindi, insomma, la risolvi. Ma perché, la moneta com'è?
12: No, perché quando, voglio dire, entri in Inghilterra, Grassina?
13: Sì.
12: Welcome! Welcome! Gli ciccolo, ciccorini!
13: Certo, certo.
12: Esatto, fanno così, eh.
13: La moneta invece come siamo
12: la moneta
13: messi?
12: È Grassina e noi siamo ancora alla lira. La lira grassinese, famosa in tutto il mondo.
13: Sì, so che è buono lo scambio.
12: Sì, lo scambio. Noi abbiamo più del contiamo più del dollaro.
13: Bene,
12: sì.
13: Bene.
12: Con un barilotto anche sì. Di petrolio, se lo vuoi. Certo. Ce l'abbiamo.
13: Siamo 144 su YouTube, che ascoltano le nostre fesserie.
12: Oggi c'è la bischerata della moneta di Grassina.
13: Poi, so che c'è in uso questa cosa di allucchettare i motorini altrui a Grassina.
12: No, questo succede solo a Piazzale Montelungo.
13: Ah, ok.
12: Quando okay. Io naturalmente, perché a casa, naturalmente, cioè, essendoci solo il mio scooter, non riesco a allucchettare che è il mio.
13: Bene.
12: Il pericolo è quando sono in compagnia di altri scooter. Quindi, okay. Naturalmente, in questo caso, stazione o posti frequentati, state in campana. Se vedete un Liberty, è del
13: circa. State attenti perché c'è il rischio che tu troviate a allucchettare.
12: Sì.
13: Andiamo con un vocale, vai. Sentiamo, vai, sentiamo, vai. Sentiamo. Ecco.
16: Io vi rimando l'audio. Stai a vedere che si gioca senza gli attaccanti laterali. E si fa il doppio trequartista dietro a Ken, stai a vedere, anche con Mastantuono, Gudmundsson e compagnia cantante, stai a vedere che il buon
12: 4-3-2-1.
16: Fabio Grosso fa spingere i due terzini.
12: Famoso albero di Natale, nel frattempo bella la canzone.
13: Quindi stringi praticamente le ali e gli fai fare il 4-3-2-1,
12: sì.
13: Il trequartista.
12: Il famoso albero di Natale di Ancelottiana memoria.
13: A me sembra tutto molto simile, eh? Poi io non capisco niente, figuriamoci, però mi sembra
12: ti
13: tutto
12: stai
13: molto
12: parlando
13: simile.
12: Per...
13: no, voi mi state chiamando per?
12: E io sto dicendo qualcosa per?
13: Per Mastantuono?
12: No, per allucchettare il tuo scooter. Andiamo.
13: No, non lo facciamo mai quello.
12: Quello di Cherubini l'ho già allucchettato. Ho fatto l'upgrade, ho preso il catenaccio, sai quello che si usa anche per i cancelli quando ci sono nei cantieri. Gliel'ho proprio allucchettato in quella maniera lì.
13: Sì, sì.
12: Catenaccione nostro.
13: Senti, c'è una purtroppata. Qui Marco l'ha detto.
12: Cioè?
13: Forse Antella l'ha detto.
12: No, vabbè, però non è possibile.
13: Che oggi è successo? Che devo
12: ma
13: fare?
12: Ma su YouTube l'ha detto, l'ha messo.
13: No, su YouTube, sì, posso bloccarlo se
12: no,
13: vuoi.
12: No, bloccare,
13: vabbè,
12: bloccare. In realtà parte non è colpa sua, cioè.
13: Ah, dice.
12: Ma è colpa sua. Cioè.
13: Succedono le cose, vabbè.
12: Cioè, vuol dire, uno può sempre cambiare, la vita non è necessario. 055 77 111 71, se vi servono consigli e anche acquisti per la Fiorentina, voi chiamate qui dentro e noi li smentiremo opportunamente.
13: Certo.
12: Allora, diciamo, i due smentiti sono stati Ulai e Mastantuono, hanno un percorso simile.
13: Ulai è fatto, Mastantuono non ancora, ma è vicino.
12: Però hanno un percorso simile, cioè nel senso che Ulai, no, ma che non ci interessa, ma figurati, ma che vuoi che ci importi. Poi da un certo punto, ma vediamo, un po' difficile che arrivi, e poi è arrivato. Mastantuono
13: è
12: all'inizio, no,
13: però,
12: è impossibile, è un'idea, tutto quanto, eccetera. Ora dice, lo stiamo seguendo da vicino la situazione perché ci piace, ci garba Mastantuono.
13: Vabbè, Andrea scrive 4-3-2-1 così Atta alla francese, Mastantuono, ma anche Fabiano e Good nei due. Però Fabiano io penso che non sia proprio al centro del progetto, anzi c'è la Lazio, potrebbero prenderlo nelle prossime settimane. Penso che Fabiana non sia esattamente nella testa di Grosso, starà aspettando altri profili, credo, come soprattutto per gli esterni.
12: Ma penso di sì, però io, ragazzi, cioè, abbiamo preso dei giocatori che secondo me sono anche adatti a fare il 4-3-3 più che fare un cambio di modulo. Cioè, giustamente dice il nostro ascoltatore, magari fanno il 4-3-2-1, esce Ken, mettono una punta centrale e mettono tutti i tre quarti. Si può fare la Juve, no? Che comunque sia con Seisao e Ildiz può fare i tre davanti, ma può fare anche il 4-3-2-1, cioè nel senso che comunque Ildiz con Seisao, un po' più adattandolo con Seisao, potrebbe giocare magari alle spalle della prima punta centrale. Però lo scopriremo solo vivendo, quando eventualmente Mastantuono arriverà in viola oppure no. Questo lo scopriremo grazie al grande lavoro di Stefano Cherubini.
13: Poi c'è Diego da Massa che ci scrive: Nick e Nick, qualche giorno fa avevo letto di interessamento per Mohamed Ali Cho, attaccante esterno destro del Nizza. C'è qualcosa di vero? Io, per quello che so, anni fa piaceva a Paratici quando giocava negli Angels. L'ultimo anno non ha fatto molto bene in realtà, e di riscontri per adesso non ne abbiamo.
12: No,
13: quindi
12: per ora non sappiamo cosa dire di più, insomma, ecco. Mi sembra che oggi l'argomento sia soprattutto di stare dietro a Mastantuono. Cioè, Mastantuono arriverà alla Fiorentina? Se anche dalla Fiorentina cominciano ad arrivare delle conferme dicendo che la situazione va seguita da vicino senza però mettere pressione al giocatore, vuol dire che la Fiorentina c'è, è insieme a altre squadre e la decisione finale spetta esclusivamente al giocatore. Se tu fossi Mastantuono, Grassina o Fiorentina?
13: Dura scelta, forse Antella. No, Artella. Stiamo scherzando col fuoco, vero?
12: Grassina o Fiorentina?
13: No, vabbè, Fiorentina per un discorso di cuore, ma Grassina sarebbe un'ottima destinazione.
12: Guarda, noi siamo affiliati al Boca, quindi sarebbe, sarebbe area di derby per lui, visto che comunque.
13: Appunto, quindi non ci verrebbe per questo, scusa, lui è River Plateiano.
12: Capito, però lì vorrebbe dimostrare che anche essendo un ex River Plate può giocare in una squadra che è affiliata al Boca.
13: Ci scrive invece Stefano, diceva: Mastantuono sarebbe un colpo da aeroporto? Tu come lo valuti? Cioè, è un giocatore
12: perché forte? Da aeroporto?
13: Nel senso, è un giocatore, è veramente un colpo nel senso del termine?
12: Ma secondo me sì. Il problema è che la Fiorentina non lo comprerà, ecco, quindi è un colpo per poterlo far giocare un anno in Italia, vederlo in Italia e capire naturalmente se la Fiorentina ci può fare veramente un bel lavoro sopra dal punto di vista anche delle conoscenze del nostro campionato. Quello sì, chiaramente il colpo totale sarebbe averlo acquistato, no? Prima ancora del Real Madrid, ma non, l'anno scorso era impensabile che la Fiorentina potesse pensare a un giocatore come Mastantuono.
13: Però allora ti faccio questa domanda: tu sei per prendere un giocatore forte come Mastantuono anche solo per un anno, sapendo che il prossimo te lo riprende Real,
12: tanto un esterno lo devo prendere,
13: oppure dici, essendo un ruolo chiave, voglio avere la certezza che sia un giocatore comprato?
12: Ma io allora, comprato a quelle cifre è impossibile, per cui io, se anche me lo danno in prestito per un anno, posso anche vedere quello che mi può fare, considerato che comunque io ho preso dei giocatori che sono di mia proprietà, che mi rappresentano una prospettiva. Certo, mi dessero anche un diritto di riscatto, poi con una ricompra fissata a loro, io ci potrei fare anche una valutazione. Ora vediamo, Paratici mi sa che questo giocatore lo vuole, come ne vuole altri, però sui giovani insomma si è messo e si è focalizzato. Ora vediamo che cosa succede con il Real Madrid.
13: Va bene, allora ci prendiamo una pausa, poi torniamo con tutti i vostri vocali, state con noi.

0: Guardala.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa

0: Landicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ocecca. Ocecca.
3: Bene, bene, siamo noi, eccoci qua, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, fino alle 17, lo avete sentito, questo è il buon direttore che se la canta. 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali, tra poco ne ascoltiamo una valanga.
4: Addirittura,
3: poi,
4: ce n'è una valanga?
3: Sì, è la valanga di Grassi.
4: No.
3: Cosa?
4: Noi il nostro ghiacciaio tiene benissimo.
3: Nessun problema,
4: non ci sono
3: luglio,
4: problemi. Tra l'altro, se Mastantuono sceglierà Grassina invece la Fiorentina, potrà anche provare l'ebbrezza di sciare sul ghiacciaio al 20 di luglio.
3: So che c'è il caso in pasa. Però è tutto in segreto.
4: A proposito, notizie di Rodrigo?
3: Ah, Becaudi, sì. Non lo so.
4: L'ha fatto una prima partita amichevole il povero Rodrigo? No, non lo considera nessuno, tra l'altro.
3: Lo so.
4: Vedi, nessuno si accorge nemmeno che lui fa le partite amichevoli. Questo è un brutto gesto, per Becao. Tra l'altro c'è un grande Cherub, pronto per le ferie.
5: Questa è una grande esclusiva,
4: Davvero.
3: T'ha preso di sorpresa.
4: La prossima settimana
3: non
4: Stefano
3: l'aspetta.
4: Cherubini sarà in ferie e naturalmente come non raccontare dove andrà? Ovviamente. Ha scelto il mare di Grassina.
3: Sì, c'è pure quello. Sì. Va bene, va bene. Senti, che ti dico? Allora, Cecca, andiamo con un messaggio vocale. Vai, sentiamo. Pronti via.
6: Ragazzi, sì. Sono Guido. Con la vostra simpatia e la vostra semplicità avete allucchettato il mio cuore. Come un lucchettato un motorino rimosso da un carro attrezzi, vero Cecca? Ciao Guido.
3: Ma alla fine è come se tu avessi messo una ganascia su un motorino altrui. Questo è incredibile.
4: Incredibile,
3: guarda.
4: Come io cerchi di mantenere la sicurezza in questa città e tra l'altro sicurezza? Gente non capisca mio gesto incredibile. Cioè, quando io vedo un motorino che magari potrebbe essere a rischio di furto, oppure perché mi metto il mantello e divento lucchetto man.
3: Ma senti, ci chiedono, peraltro, una collega: avete già parlato dei lucchetti?
4: Ora, in questo momento sta parlando.
3: Detto fatto.
4: Tra l'altro, la sicurezza, diciamo che in questa città di cui c'è molto bisogno in questa città, la potremmo garantire anche io e Nicco Santi.
3: Perché?
4: Perché se io naturalmente ti do un lucchetto anche a te.
3: No, io non ho lucchetto ai motorini degli altri.
4: Se si vede un motorino che potrebbe essere a rischio, zac, lo allucchettiamo e voliamo.
3: Senti, ascoltiamo un altro vocale.
4: Vai,
3: per
4: sarà meglio, vai.
3: Sentiamo, vai.
7: Ciao Nick e Nick, ma potrebbe darsi che Mastantuono possa svolgere quel ruolo da esterno destro alla destra, tipo stile Beraldi e Sassuolo, cioè un pochino più decentrato, magari usando appunto il fatto di avere a destra uno che spinge di più come Meniz? Grazie mille, un abbraccione e siete grandissimi.
3: Aspetta, ma tu ci stai chiamando da Fuerteventura? Perché senti là.
4: Oppure ci sta chiamando da
3: Trieste?
4: Sì.
3: C'è Labora.
4: La vecchia Bora?
3: Laboretta, sì.
4: Ma non lo so, potrebbe anche farlo, perché no? È una soluzione, a parte le battute e gli scherzi, potrebbe anche farlo, ma io non credo che questa possa essere solo una soluzione. Certo, lui è bravo a rientrare, va a concludere, però si adatterebbe in quella posizione lì. Quindi bisognerà, cioè è chiaro che quando un giocatore arriva

0: bisogna metterlo nelle condizioni migliori di potersi esprimere, perché se poi dopo arriva e te magari segui una filosofia diversa, lo metti anche un po' in difficoltà. Quindi Mastantuono, parliamoci chiaro e tondo, se domani Mastantuono arriva alla Fiorentina deve giocare, cioè non te lo prendi per tenere, viene a fare il titolare, altrimenti lo può restare al Madrid, oppure può andare al Fulham, può andare da ovunque vada.
1: Ci mancherebbe.
0: Questo è il discorso, per cui se la Fiorentina, se lui sceglie la Fiorentina è perché magari Grosso lo chiama e gli dice guarda, io ti faccio giocare così, perché non vieni da noi? Allora a quel punto, nel momento in cui lo chiama, gli devi dare la maglia da titolare,
1: certo,
0: o quantomeno quasi titolare, perché non è che puoi portare un giocatore del genere e poi schiantarlo in panchina.
1: No, una garanzia che la Fiorentina deve dare anche al Real Madrid.
0: Assolutamente.
1: Ciao Alessandro,
0: sì.
1: Ciao.
0: Chi sei? Di Nardo?
2: Buonasera, no. Buonasera a voi.
0: Ciao Ale.
2: No, io facevo un'ipotesi. Dico, questo Mastantuono, se viene messo dietro la prima punta,
0: sì,
2: Pellegrino, che può servire per segnare qualche gol, ammettiamo anche di prendere Sancho lì all'ala, ma noi abbiamo i due terzini, sia Jimenez che Valdepenas, che sono detti da tutti dei terzini molto offensivi, per cui in qualche maniera potrebbe essere costruito un 4-3-3 anche, oltre che l'albero di Natale. Ecco, vorrei se mi potete dire la vostra opinione, grazie.
1: Okay, sì, grazie Alessandro.
0: Ho tirato per i capelli questo 4-3-3, però sicuramente può essere un modulo che ci sta in questo contesto, però un po' tirato per i capelli, ragazzi.
1: Senti, se Mastantuono viene a fare all'esterno, difficile che
0: non può
1: fare
0: diversamente, sì.
1: Per forza. È un classe 2007 comunque, quindi credo che è un giocatore che ancora può dare, può adattarsi, può capire anche lui se si trovi bene in quel tipo di contesto.
0: Lui naturalmente ha doppio passaporto, ricordiamolo, ovviamente.
1: Italiano, perché... anche se sì, per le origini della famiglia. È pezza della Basilicata. Lui è originario, è lucano di origini.
0: Ah, di origine paterna. Di dove, di preciso?
1: Ripa Candida.
0: Ah.
1: Che è in provincia di Potenza, che tu sai essere il capoluogo della Basilicata, no?
0: Quindi poi a Matera invece ci sono?
1: I Sassi.
0: Molto bene.
1: Ci sono anche stato, sì. La domanda è...
0: La zia?
1: Non c'era.
0: Non c'era la zia.
1: No, non c'era. T'ho sorpreso, eh.
0: Allora ti faccio una domanda di geografia, vediamo se tu sei forte, eh.
1: Sì.
0: La Lucania... Potrebbe partire una base, perché questa è una domanda importante. Vediamo se...
1: Ma anche uno sfondone, senz'altro da parte mia.
0: Ecco, la Lucania,
1: sì,
0: detta anche Basilicata, si affaccia su Mar Tirreno e sul Mar Adriatico Ionio, ora non so se è Adriatico Ionio, oppure si affaccia solo su un mare, dei due?
1: Solo sullo Ionio?
0: Risposta sbagliata.
1: Come?
0: C'è un lembo di terra.
1: Ah, forse sulla Tirreno.
0: Sul Tirreno.
1: Tirreno
0: che va da Sapri fino, mi sembra, diciamo, a poco prima di Praia a Mare, in cui loro praticamente possono usufruire. Credo siano 25 chilometri. E la località turistica.
1: Sì, ma è una strisciolina.
0: Sì,
1: è
0: una strisciolina, ma la località turistica più importante di quella striscia di terra si chiama Maratea.
1: Perché la Campania e la Calabria non confinano, in quanto di mezzo c'è la Basilicata.
0: C'è
1: un
0: pezzettino di Basilicata che si affaccia sul Tirreno.
1: È vero.
3: Scossa?
1: Scossa?
3: Va bene.
1: No, insomma.
0: Però vedi, ti avevo dato un po' un indizio, te sei stato un po' alla Mastantuono, un po' precipitoso.
1: Si scrivono Tropea.
0: No, Tropea, ragazzi, è Calabria tutta la vita.
1: È un'altra cosa, Tropea.
0: No, Tropea è Calabria.
1: La cipolla.
0: Sì, appunto, famosissima, eccetera. Ma Tropea è Calabria.
1: Sì.
0: Invece la località che io ho detto prima è Maratea. Tra l'altro Maratea, che mi sembra sia circondata a sinistra e a destra, adesso non mi ricordo com'è, oppure sono tutte e due a sinistra o tutte e due a destra di Maratea, Fiumicello e Acqua Fredda, che sono due posti meravigliosi.
1: Dove l'acqua è notoriamente calda.
0: Cioè che Cristo è Maratea, o se uno vuole salire, andare a vedere, cioè c'è un paesaggio meraviglioso, la Basilicata è una regione splendida.
1: Famosi per i ghiacciai, insomma, di Maratea.
0: No, ghiacciai Maratea non ci sono, il ghiacciaio c'è solo a Grasse.
1: Smentiamo.
0: Quanti siamo su YouTube?
1: Sì, pochini, 130. Stiamo regalando poche gioie. Vai con un vocale.
0: Vai.
1: In velocità.
4: Ma perché sotto sotto, in segreto, banda non si trova, banda lì, banda non c'è.
0: Il vecchio colpo?
4: Banda è in ritiro segreto a San Polo in Chianti.
1: No, vabbè, comunque quella è una storia incredibile. Del Lecce,
0: sì, è vero.
1: Quella è incredibile.
0: Sì, quella è una storia intatta, che è una cosa... Io non ci ho capito nulla in questa storia. Io spero solo che lui stia bene e che possa sistemare le questioni. Se c'è un problema con il Lecce, lo possa sistemare, perché francamente è un episodio abbastanza strano, ecco, questo sì.
1: Sì, poi ci ricordano un noto film, Basilicata Coast to Coast.
0: È vero, c'è anche un film, questo va detto.
1: È sì. Giusto ricordarlo. Buon pomeriggio, la Basilicata qualcosa della Toscana. Questo si scrive Simone 099.
0: Ma non lo so.
1: Non saprei. Onestamente.
0: La Toscana è comunque sia bagnata solo dal Tirreno, questo va detto.
1: Sì. Poi Paolo Dammas, speriamo in Mastantuono, non ha ancora 19 anni, sarebbe un colpo eccezionale, ma non è facile. Magari lui preferisce fare la Champions League con il Villarreal, che in effetti io sapevo che lui voleva fare le coppe. Farà 19 anni il 14 agosto.
0: Quindi gli faremo gli auguri in diretta.
1: Se giocherà l'amichevole di Coppa Italia, lo farà nel giorno del suo compleanno. Sempre che venga la Fiorentina, perché sennò qui si esagera. La Fiorentina sì. È attenta su Mastantuono.
0: Ricordiamo Coppa Italia, nella quale la Fiorentina affronterà la vincente tra Ravenna e Benevento.
1: Sì, forza Ravenna, perché speriamo che...
0: Il buon Ronaldinho?
1: Magari Ronaldinho. Beh,
0: però di là c'è Marcellone, il nostro Carli.
1: È vero, però Ronaldinho è il sogno dell'infanzia.
0: Siamo verdi, siamo forti.
1: Io comunque, ci scrive Stefano, sogno una puntata di Nick e Neck.
0: Assolutamente, la faremo quando naturalmente Sassuolo alzerà dal cielo la Champions. Sarà naturalmente nostra cura avere in diretta Neck.
1: Che non è inteso come collo, Neck.
0: No, assolutamente. No. Tanto che Rubini ha finito la merenda.
1: Vai, allora possiamo andare con un vocale.
0: Può andare anche, sì, esatto. Oppure con
3: la sorpresa non è Galassi, la sorpresa è Luis La Seppe, che è in volo per Londra a sostenere le visite mediche per l'Arsenal.
1: In effetti, Luis è andato via recentemente, però allo Sturm in Graz ed era Balbo. Non era la serpe che c'è.
0: Che la Fiorentina ha provato a metterlo nell'operazione Real.
1: Luis La Serpe
0: non ha voluto Mourinho.
1: No,
0: se no si può fare uno scambio alla pari. Ma stanto Luis La Serpe, che nel frattempo è in volo per fare le visite a Londra. Ho questa mischerata veramente. Come si fa a dire La Serpe?
1: No, è colpa nostra, non è certo. Alla fine, per osmosi, anche loro stanno cominciando.
0: Sai cos'è che non abbiamo mai detto? Ma ecco, la serpe nell'Arsa, che ruolo si giocherebbe?
1: Cos'è, tre quarti?
0: No.
1: L'uomo naturale, che cos'è lui?
0: Non si sa, non lo so, mi sembra più un centrocampista di costruzione, ecco.
1: Ma andrebbe per il 70% del cartellino?
0: Sì, più
1: il
0: 30% sulla futura rivendita. Sì. Okay, occhio al messaggio, perché c'è una telefonata in corso.
1: Michele da Massa, che meraviglia, Massa. Mi manca tantissimo. Ciao Michele.
5: Sì, potete venirmi a trovare al mare quando volete.
1: Ma
5: sì.
1: Volentieri, allora, guarda.
0: Quindi non si verrà mai, perché non c'è mai spazio, non c'è mai tempo. Quindi
1: zero.
0: Peccato.
5: Io volevo dire due cose, se è possibile. Una, se prendi due giocatori dal Real Madrid, giustamente devono giocare titolari.
0: Per forza.
5: Non ti cerchi nemmeno. E poi, se mi fate divertire voi con tutti questi acquisti o possibili acquisti, se mi dite la formazione che secondo voi ci può far sognare per vincere qualcosa, perché se pigliano, se dovesse arrivare anche Mastrantuono e Sancho lì, qualcuno comincia a tremare in Serie A. Vorrei sapere cosa ne pensate.
1: Va bene,
5: e
1: Michele, grazie.
5: Formazioni che fate voi, giustamente.
0: Certo.
1: Grazie Michele, grazie.
0: Ciao Michele.
1: Allora, la formazione attuale della Fiorentina con i giocatori che ci sono, piazziamoci anche Mastantuono, anche se ovviamente è una suggestione.
0: De Gea in porta, facciamo che sia il 4-3-3.
1: Sì, destra, chi ci metti?
0: Destra mettiamo Jimenez.
1: Centrali
0: ci mettiamo... Adesso dobbiamo metterci sicuramente
1: Dragusin
0: e poi Pongracic potrebbe partire.
1: Però sta provando sempre Vieri o Ranieri.
0: Perché Pongracic non c'è mai stato per ora.
1: Ah, dice non è che...
0: No, non lo so, perché è stato al Mondiale, è arrivato dopo, quindi credo che ancora... Cioè, ci sia. Però l'idea può essere questa. A sinistra, Ruggeri per sognare, con Valdepeñas alternativa. Sì.
1: Valdepeñas alternativa. Ma come fanno?
0: Cioè, no, non lo so, se si sta parlando dei sogni, io ho cominciato a sognare. Poi a centrocampo io giocherei con Attà, Torsved, Ulai.
1: Niente Fagioli?
0: Oppure uno alternativo, Endura alternativa, eccetera. Mastantuono a destra. A sinistra
1: Mister X, perché Gudmundsson,
0: Bakayoko. che però non lo so se può essere buona anche a sinistra, e poi la punta centrale punta centrale lì io vorrei un bomber, per cui non lo so chi potrebbe essere in questo momento.
1: Però ripetiamo quello che abbiamo detto ieri: la Fiorentina sta cercando un profilo molto alto, cioè quindi sì. Pellegrino è quello che noi sappiamo,
0: sì, che hanno cercato. È alto ma non altissimo, mi verrebbe a dire.
1: Quanto è alto? Un metro?
0: Non lo so, più, sicuramente più di me di Tonelli. Aspetta, però questo andiamo a vedere, ora siamo andati, si rifà a vedere quanto è alto. A vederlo, secondo me è un
1: 1,92, più alto di lui che cosa ci deve essere?
0: Se sei alto
1: 1,90.
0: Allora prendiamo te.
1: No, io sono più basso di Pellegrino.
0: Capito, ma te costi meno, quindi
1: quello non c'è dubbio, no?
0: E meno poi soprattutto potresti fare 20 ore di diretta, quindi.
1: Tra l'altro cavoli, è come me, è molto magro, nel senso io sono alto 1,90 per 80 kg, lui 1,92 per 80 kg.
0: Te sei un po' più vecchio?
1: Io sono 98, lui è 2001, sì.
0: Vabbè.
1: Io sono nel pieno della mia maturità.
0: Ecco, sì, ci accontenteremo di te, di 3 anni più vecchi.
1: Appena
0: che
1: compiuti 28.
0: Che Rubini storce il naso, è come dire, io non lo prenderei mai Nico Santi al posto di Pellegrino. Però questo è un po' indecoroso, ingiusto, perché cioè, non sapendo il valore dei principi morali, comunque sia a Nico Santi, cioè, secondo me è veramente una cosa inaccettabile. Quando lo devo dire che
6: ci va sempre,
0: sì, a Parma
6: sempre,
0: a fare cosa, non so. Può partire un altro vocale?
1: Vai, meglio, andiamo con un vocale.
7: Mamma, come fai rabbia? Andiamo a dare la colpa dei dirigenti, ma loro che dovevano controllare. Il povero Rocco Barone, eccetera, sì. Ma dove erano, ragazzi? Dove
0: non si dà colpa a nessuno.
7: E poi le possibilità di stare in cima e l'avevano, ma se tu compri come me, come fai?
1: Capito, io capisco cosa stai dicendo. Noi si riferiva a quando abbiamo detto del Como, no? Che comunque la proprietà si è affidata a una buona dirigenza, una dirigenza capace. Quello che la Fiorentina ha dimostrato negli anni è che la dirigenza tanto capace non è stata. È stata più capace nelle cessioni che negli acquisti.
0: Sì, la squadra non è venuta fuori forte, questo va detto.
1: Capito, quindi che discorso è? Io penso a Duncan a 18-15 milioni, quanto è stato? Un'assurdità. Amrabat 20 milioni, qua a me gli davano 1,7 milioni. Cioè, sono Kokorin, sono state fatte delle cose fuori da ogni logica.
0: Errori ne sono stati fatti tanti, Nico, questo va detto.
1: Capito, quindi sono date di fatto, al di là delle simpatie o antipatie. Noi stiamo parlando delle date di fatto. Che è successo?
0: No, sto guardando se potremmo fare anche noi una sorta di gara così.
1: Quel go-kart. Quelli sono go-kart, vero?
0: Sarebbe bene anche lo Sapio in questa gara di go-kart.
1: Bello, perché poi nessuno, specialmente chi ci ascolta, nessuno sa cosa sta accadendo davanti a noi.
0: No, però c'è una gara di go-kart.
1: Su Sky
0: roba.
1: Abbiamo davanti una gara di go-kart.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Vabbè. Ok.
1: Andiamo con un altro vocale, fatto bene, Bellino. Eccolo
0: vai.
1: Per Cecca.
8: Buongiorno, ma se veniva Castro...
1: Gol.
8: Se lui accettava,
1: pausa di riflessione.
0: Sì.
8: Ken andava via subito oppure Castro aspettava?
0: No, ora aspettare no, secondo me se avevano l'opportunità di prendere Castro a quel punto lo prendevano e poi magari valutavano come piazzare dopo eventualmente Ken, perché credo che non è che puoi stare a tenere lì il Bologna un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, un giorno, una settimana, cioè guarda, noi ti si prende però con calma, perché poi il Bologna doveva trovare anche l'alternativa. Queste sono operazioni in cui non puoi certo bloccare uno per tanto tempo, gli potevi dire guarda, bloccamelo per 2-3 giorni, poi trovo una soluzione, perché nel caso, ecco, l'avrebbero bloccato ma concluso in tempi rapidissimi.
1: Elia Geremi da Massa, tanto si sa che alla fine Luis La Serpe finisce a casa in Pasa.
0: Anche lui con Rodrigo? No, perché comunque Rodrigo è tornato al Fenerbahce.
1: E noi tra l'altro continueremo a darlo all'Arsenal mentre va a casa in Pasa.
0: Potresti scrivere un pezzo però, Becao, nuova idea per il calcio italiano.
1: Senti, allora, Tommaso dice, ragazzi scusatemi, ma la Toscana è bagnata dal Mar Ligure e il Tirreno. Io il Mar Ligure non l'ho mai sentito.
0: No, Mar Ligure lui dice probabilmente forse Carrara, che è la punta diciamo più alta.
1: Ma non esiste, io so che...
0: No, ora il Mar Ligure che non esista lo stai dicendo
1: il
0: Mar te.
1: Tirreno, quello è il Tirreno.
0: Ho capito, ma uno dice Mar Ligure.
1: Cioè il Mar Toscano.
0: Quando,
1: il
0: dice quando si dice no, che in quel preciso, mettiamolo così, lembo di terra o in quella zona geografica le correnti partono dal Mar Ligure, vogliono dire fondamentalmente che nella zona diciamo della Liguria.
1: Vabbè, quindi, comunque potremmo
0: cioè
1: dire
0: te hai bocciato capito, ma vabbè, non così, cioè.
1: È un sottomare diciamo, cioè, c'è il Mar Tirreno e cioè che ti devo dire
0: sotto tuo mare.
1: Ma allora c'è il mar toscano, il mar laziale, che così, scusami, che...
0: No, però beh, guarda, vai a vedere, scusami, tanto se no ora se ne siamo entrati in un altro cinepraio. Vai a vedere Mar Ligure, cosa dice?
1: Ah, allora, Mar Ligure. Mar Ligure. Anticamente Mar Ligure.
0: Il Mar Ligure che non esiste è un po' me le smentite alla Fiorentina, insomma.
1: Sì, però cioè, sarebbe
0: nel golfo lì, cioè, tra Genova, poi va fino praticamente a Savona, fino, io penso sia a 20 miglia, cioè,
1: ah,
0: quello
1: questo qui,
0: vedrai, cioè, è la Liguria, se no si chiama mar di qualcos'altro.
1: Ma, però è Tirreno, voglio dire.
0: Sì, fa parte del Mar Tirreno. Cioè, non è che.
1: Però è un sottomare.
0: Non è mica una partita, voglio dire. Diciamo, una c'è mica una semifinale andata e ritorno.
1: È una branca del Mar
0: Tirreno. Eliminato il Tirreno. Allora. Si fa la finale con lo Ionio.
1: Andiamo con un vocale, per favore. Andiamo.
6: Panchinaro destro, Luis La Serpe all'Arsenal.
1: Poi aspetta, perché qui stiamo, allora,
0: la finale Ionio Canale di Sicilia, però.
1: Cosa?
0: La finale Ionio Marionio Canale di Sicilia la trasmettiamo su Radio Firenze Viola in esclusiva.
1: Oddio, sto sudando. Jack 77, secondo voi se prendessimo Sancho partito?
0: Sancho si è proposto 100 volte ormai alla Fiorentina, non hanno mai risposto.
1: Mica l'abbiamo proposto,
0: no,
1: noi.
0: Non io, però dico, Sancho è stato proposto 100 volte da quello che si scrive, è stato proposto 100 volte e non ha mai risposto.
1: Dice: sono più i rischi per la testa o il bono che darà in campo della serie giochi, il gioco vale la candela, sì o no?
0: Per Mastantuono?
1: Sancho.
0: No, Sancho francamente io non lo prenderei, perché mi sembra sia un ragazzo un po' con qualche difficoltà di comportamento caratteriale, che fa fatica a stare in un gruppo, se poi magari non gioca ti crea un problema, e sarà un motivo per cui è rimasto svincolato, sarà un motivo perché ha cambiato mille squadre, cioè, voglio
1: si
0: dire.
1: Può dire che è un sotto obiettivo?
0: Anche questo.
1: Ci sono gli obiettivi e poi sotto obiettivi.
0: Mar Ligure e Mar Tirreno è la prima semifinale, eh?
1: Andiamo con, finiamo i vocali, vai, tanto siamo alla fine della
9: trasmissione. Dottor Ceccarini, vi volevo chiedere una cosa: possibile, ecco, che la frenata su Gio Mario porti al rinnovo di Dodò?
10: Sì ragazzi, ma chi lo compra, che ormai lui fra un po' si deve operare, reggerà tre partite poi viene in infermeria, ma chi lo compra? No, magari lo comprasse, ragazzi, magari glielo porto io. Ciao, saluti al Gabbia.
11: Buonasera, il Mar Ligure finisce a Piombino.
1: È quello, eh? Vabbè, ve l'ho detto che è un sottomare, sì, è piccolino.
0: No,
1: per cui...
0: però scusate, ora io non voglio entrare, ma perché dovrebbe finire a Piombino e Mar Ligure, che siamo in piena Toscana?
1: Non so che dirti.
0: Boh, io non lo so, ora non voglio entrare in questo cinepraio. Comunque,
1: tanto ci siamo già entrati.
0: Sì,
1: per
0: no,
1: cui...
0: dico, però questa cosa mi sembra un po' particolare, che finisca a Piombino. Piombino siamo davanti all'isola d'Elba, per quale motivo ci dovrebbe essere ancora in Mar Ligure?
1: In teoria finisce in Liguria. Quindi,
0: non lo so, io boh.
1: Con Massa finisce lì, visto che
0: bisognerebbe fare un approfondimento anche sulla geografia, questo va detto.
1: Non lo so, con Massa inizia la Toscana, per cui lì inizia il Mar Toscano.
0: Comunque,
1: per...
0: quando fanno le previsioni del tempo, dice comunque... sono correnti forti sul Mar Ligure. Quindi Mar Ligure esiste, c'è la semifinale Ligure contro Tirreno, l'altra semifinale Ionio Adriatico. Chi vince tra le due fa un girone a tre con i Canali di Sicilia.
1: Perché qualcuno sostiene che non esista nemmeno la Basilicata, oltre al Molise.
0: Davvero,
1: per cui...
0: incredibile. Comunque noi la trasmetteremo su Radio Firenze Viola col centenario della Fiorentina.
1: In conclusione, ti sembra...
0: Sì, cerchiamo di essere almeno seri un minuto, sì.
1: Sì, no, dico, ti sembra plausibile lo scenario che faceva l'ascoltatore, che prefigurava, no, João Mario, che rimane alla Juventus.
0: Allora, rinnovo di Dodò.
1: E che Dodò rinnova, invece.
0: Allora, c'è un gentleman agreement tra la Fiorentina, Dodò e il suo agente, che se non si trova la sistemazione giusta per Dodò, da qui alla fine del mercato, il giocatore resta e allunga il contratto, credo, di un anno, proprio per impedire che vada scadenza. Io so questo.
1: Quindi la possibilità c'è, è concreta.
0: Sì, poi bisogna vedere se naturalmente questo accade o meno. Io sono convinto che qualcosa potrebbe succedere, però da quello che doveva essere siamo arrivati a non è stato. Ah, il Napoli, prima ancora la Roma, nessuno ha fatto un'offerta per Dodò. Questa è la verità.
1: È che tu hai Menez, quindi Menez è titolare, Dodò non rimane. Se
0: Fortini,
1: se
0: valutazione 12 milioni di euro, ti segnalo anche questo. La Fiorentina considera il valore di Fortini pari a 12 milioni di euro, per scrivere su Firenze Viola.
1: Quindi considera di non dico Fortini, no, di non cederlo, perché a quelle cifre non te lo prende nemmeno il
0: magari
1: Torino.
0: Magari gli metto un cinquantino sulla futura rivendita e abbassa un po' la cifra iniziale.
1: Però devono trattare, perché a queste cifre abbiamo detto Cairo non affonda,
0: no,
1: il colpo.
0: No, tant'è okay. Che anche su Comuzzo non hanno minimamente provato nemmeno a acquistarlo, cioè lo hanno preso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Oneroso con diritto di riscatto.
1: E secondo te poi chiudiamo, lo riscattano Comuzzo a 20 milioni?
0: Per me no. Per me no, ma nel caso lo dovessero fare, la Fiorentina si porta a casa 20 milioni di euro. Tra l'altro è arrivato il terzo uomo di Agnana.
1: Peraltro ci sta osservando, probabilmente, perché insomma più vicino è
0: Cioffi. giunto
1: l'osmosi riesce a prendere anche di più. Vabbè,
0: tra l'altro lo conosceva bene quel ragazzo, chi ha chiamato?
1: Lorenzo D'Agliana.
0: Lorenzo D'Agliana conosce benissimo Marco Tonelli, ha detto anche Tonelli è D'Agliana, perché lui è di Pistoia Ovest.
1: Vabbè, c'è che risca il vento adesso, quindi noi cediamo la linea, ringraziamo Stefano Cherubini, Marco Tonelli, tutta la regia, grazie anche a Niccolò Ceccarini,
0: grazie anche a voi, ci sentiamo al telefono tra due anni
1: prossimo, lo so, due anni sono potenti,
0: Nero Verdi,
1: grazie anche
0: forti.
1: Da Niccolò Santi, ciao
0: ragazzi.
12: Radio Firenze Viola. Eccomi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Chi si compra?
14: Se uno paragona in questo momento Mastrantonio.
15: Bella coccia.
14: Levante, libero e selvaggia. Mastrantuono a chiesa nemmeno le macchine, gli è bene vado a vendere le biciclette.
16: Le chiacchiere porta via il vento e le biciclette di connessi.
17: Senti, il mondo è proprio strano, ragazzi.
18: Sì.
17: Coloscio.
18: Chi è?
17: A scuola ci pigliava per il culo anche il bidello.
18: Coloscio preferiva fare la riserva ai coni.
19: A spazio sorco che sa cerca i conè. Dentro la Icone! Icone! Non tira mai Icone! Non tira mai! Ora mi unisco a tutto il Franchi! Mamma mia! Mamma mia! Perché non tira mai Icone! Non tira mai!
20: Come mi criticate? Te, in primis, come capopopolo, ma poi dietro di te io c'è una schiera di persone pronte a criticarmi.
19: Ci sta mandando fuori di testa a tutti al Franchi.
20: Caparezza classe 73 non potrà giocare nella nazionale under 21.
19: Ci vuole tanta pazienza, ragazzi, portatemi nel cuore.
21: Non ero lucido. Roba da pazzi.
0: Oh, chi si compra? Roba da pazzi! E questo è il titolo della copertina di oggi, anche perché c'è stato un Icone nominato 177 volte e poi gli sproloqui del dottor Ferri.
22: Buongiorno! Ciao Pietro!
0: Evviva! Che grande!
22: Si è fatto la doppietta!
0: Beh,
22: cioè, quindi, ancora
0: bisogna finire,
22: completarla.
0: Senza sì. Ora.
22: Dai, diciamo sta partendo l'assist per completare la doppietta.
0: E sei contento?
22: Sono molto contento.
0: Vedi, allora, se sei contento te, sono contento anch'io. Stefano Cherubini di là dal vetro a curare la parte tecnica. Siamo insieme per parlare ovviamente del calciomercato della Fiorentina. Siamo a chi si compra, se ne parla anche, che ne so, il 3 di ottobre, quindi figuriamoci se non se ne parla il 31 di luglio, quindi a un mese e pochi spiccioli dalla fine delle trattative con la Fiorentina, e domani affronterà il Real Madrid in questa amichevole di extra lusso. Poi vedremo che il Real Madrid sarà, chiaramente con tante assenze dovute alle ferie, quello al mercato, eccetera, ma dopo tutto, se ha le assenze il Real Madrid, mi sembra che ne abbia anche la Fiorentina, perché fondamentalmente l'attacco è lo stesso degli ultimi 30 giorni, quindi ancora tanto da fare per quanto riguarda il mercato viola, e oggi parleremo in lungo e largo di questo, perché comunque degli aggiornamenti ci sono. Già stamattina vi ho chiesto tra Ken e Piccoli se volete farli partire entrambi, solo uno o nessuno dei due, tante sono state le risposte, vi continuiamo a chiedere anche questo tema. Nel frattempo si scalda appunto questa pista Pellegrino ormai da qualche giorno, vedremo se poi davvero la Fiorentina proverà a stringere con una formula un po' particolare del prestito oneroso con diritto barra obbligo di riscatto. Da ieri si parla anche si intensificano le voci su Mastantuono, che comunque è calciatore che domani sera in teoria dovrebbe essere un avversario della Fiorentina, mentre Valdepeñas ha anticipato il suo arrivo alla Fiorentina, e quindi domani dovrebbe essere tra coloro che affronteranno proprio il Real Madrid, quindi subito da ex la sua presenza nell'amichevole di Klagenfurt, dove ovviamente noi saremo in diretta con Giacomo Galassi a curare, diciamo, la radiocronaca della partita, il sottoscritto in studio. Quindi vedremo se con Mastantuono si scalderà davvero la trattativa, anche perché, allora, secondo le fonti di Fabrizio Romano, Roma e Fiorentina si contendono il giocatore, poi ci sarebbe, da qualcuno parla di Milan, ho sentito stamani Alfredone Nostro che invece parla di una Fiorentina unica destinazione plausibile per il mercato italiano, e ha dato anche una notizia, quindi Sport Italia, sul fatto che pare il Real Madrid anche pronto ad aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, che secondo me è anche una di quelle situazioni della trattativa che può effettivamente cambiare un po' l'inerzia della stessa, perché
2: è chiaro, la Fiorentina pare pronta comunque a trattarne il futuro anche in prestito secco, ma secondo me, anche avendo capito un po' come lavora Paratici, la sensazione è che avere la possibilità o di monetizzare o di riscattare il giocatore nel corso della prossima estate sia una di quelle situazioni che interessano allo stesso direttore sportivo della Fiorentina. Stavamo prima facendo una valutazione, diciamo, fuori dai microfoni, anche se mettessero un diritto di riscatto a 40 milioni, che è un diritto di riscatto per la Fiorentina molto oneroso, almeno però ti darebbe la sensazione che nel caso in cui Mastantuono dovesse fare una stagione straordinaria da classe 2007 qual è, la Fiorentina potrebbe pensare anche di metterceli questi soldi per poi, che ne so, monetizzare verso un altro club, oppure con il diritto di recompra che si manterrebbe magari il Real Madrid, come ha fatto con Nico Pass, comunque di monetizzare in qualche modo la valorizzazione del giocatore. Quindi questo è il punto su Mastantuono. Continuano anche le trattative, chiaramente in uscita. Ieri Moreno ufficialmente del Venezia, in queste ore si potrebbe anche concludere la trattativa per Som al Venezia, col prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni. Poi c'è Fortini, che continua a essere un giocatore in uscita. Le voci da Torino sulla Juve hanno abbastanza smentite, mentre è molto pressante la volontà del Torino di fare doppietta dopo Comuzzo, prendere anche lo stesso Fortini, una cessione che purtroppo per la Fiorentina non vorrà dire grandi introiti, perché comunque sapete che il contratto del ragazzo è in scadenza nel 2027. Poi le cessioni ad alto livello ancora tutte ferme, Dodò che cerca una squadra dove poter andare a giocare, Ken idem, anche se da ieri comunque è tornato ad allenarsi in gruppo, quindi con le scarpe da calcio, e domani dovrebbe essere protagonista della partita al Real Madrid. Piccoli, che potrebbe valere la stessa cosa anche per lui in chiave di potenziale cessione. Gudmundsson, che zitto zitto, l'MLM chiatto chiatto prende e va avanti per la sua strada, prova a conquistarsi un posticino nella Fiorentina della prossima stagione. In tutto questo ieri ha parlato anche Ranieri ai nostri microfoni. Di mercato non si è parlato, la sensazione è che lui e Mandragora, Ndur, siano quei giocatori che si porteranno in dote dalla passata stagione il club, quindi la Fiorentina. Sono curioso di vedere se succederà qualcosa intorno a Pongracic, che nel frattempo postava delle foto dalle sue vacanze goderecce in Grecia. Bene, credo di aver detto un po' tutto, caro Fabio, e c'è da aspettarsi che ci entra un po' nel vivo qui, perché con la fine di luglio e l'inizio d'agosto poi arrivano i nodi al pettine con la Fiorentina. E domani sera come giocherà? Cioè, giocherà con Gudmundsson, perché Gudmundsson credo sia inamovibile in un momento in cui non ha esterni offensivi. Se sta bene Gimenez, come pensiamo, giocherà Gimenez dall'altra parte, uno tra Ken e Piccoli davanti. Valdepeñas ce lo aspettiamo titolare, io mi aspetto titolare anche Ulai, sono curioso di vedere se giocherà con Fagioli. Certo è che domani è il primo vero test, come si può dire, di un certo livello che la Fiorentina farà in questa estate, perché è vero che il passaggio tra il Gubbi e la Championship è comunque un gran passaggio, il passaggio tra la Championship e il Real Madrid, pur anche se fosse inseppato di riserve.
22: Sì, anche in tradito dice ecco, Real Madrid rimane Real Madrid.
2: No, le riserve del Real Madrid sono i titolarissimi, sì, di qualsiasi squadra della metà
22: classifica. Hanno una rosa molto corta, in questo momento segna insomma anche Real Madrid, normalmente come tutte le squadre in questa fase sta un po' mettendo a posto la rosa in funzione anche di un allenatore nuovo come Mourinho, quindi insomma sta cambiando anche un po' il Real Madrid, quindi chissà poi quali saranno gli 11 titolari dei Blancos. Ci interessa molto di più però l'11 titolare della Fiorentina, e la mia principale curiosità è proprio quella che citavi tu, quella di vedere se Fagioli e Ulai condivideranno il campo, perché insomma è un po' uno dei grandi enigmi tattici che ci portiamo dietro da questa prima parte di preparazione, da queste prime amichevoli. Quale sarà il centrocampo titolare della Fiorentina e che caratteristiche avrà, perché è chiaro che se giochi con Fagioli e Ulai hai un certo tipo di caratteristiche, se giochi con altri interpreti e scegli magari solo uno dei due gestori di palla, così sono stati dipinti almeno fino a oggi i due sopracitati, magari scegli anche qualità più fisiche, no? Quindi non lo so, questa è una cosa che mi interessa molto. A proposito di Gudmundsson e del suo tentativo di ritagliarsi un posto all'interno della Fiorentina, cioè, se Gudmundsson dovesse rimanere alla Fiorentina in questa stagione, immagino vorrebbe dire che questa ricerca per gli esterni non è andata a buon fine, cioè nel senso, dovesse rimanere Gudmundsson immagino sia perché non è arrivato un giocatore che possa sostituirlo sull'esterno.
2: No, Quando, per domani o in generale?
22: No, in generale.
2: Bene, però in generale, sai, se devi avere quattro giocatori offensivi che si alternino, considerando che Jimenez.
22: Tu ci pensi?
2: Ma io ci penso, sì, a parte,
22: cioè,
2: sai,
22: che Gudmundsson possa rimanere, tu la ritieni una possibilità più che concreta?
2: Per me no, per non più che concreta vorrebbe dire penserei a più del 50%. Okay. Io ora
22: meno del 50%.
2: Secondo me siamo al 20-25%, una possibilità su 4 che alla fine resti, anche perché la mia sensazione è quella che abbiamo anche dato in là poi fondamentalmente alla stagione di mercato con questo, con quest'idea che Paratici davanti a offerte concrete per i giocatori della passata stagione dà via tutti, cioè Ranieri che ieri parla a Giannattasio da leader, da giocatore che resterà, da giocatore che vuole regalare qualcosa a Firenze, tutto ciò che ci ha raccontato, andate a leggere su Firenze Viola o sui nostri canali social per ascoltare le sue parole. Beh, se arrivano 10 milioni per me lo vendono, non so se mi spiego, cioè non è che mi aspetto perché ha parlato ieri che allora è inamovibile. Se per Mandragora arrivano 10 milioni e Mandragora è d'accordo con la cessione, anche Mandragora, che adesso sembra comunque una delle alternative plausibili del centrocampo che è cresciuto in qualità della Fiorentina, potrebbe partire. E quindi Gudmundsson, che in questo momento la Fiorentina valuta una cifra magari alta, quindi che ne so, 18 milioni, sapendo di poterne trattare per 15, se domani arriva il Bournemouth e ti dice voglio Gudmundsson per 15 milioni, io non credo che nessuno della Fiorentina farebbe ostracismo verso la sua cessione, proprio perché abbiamo capito che dei giocatori presenti attualmente in rosa dalla scorsa stagione di incedibili non ce n'è. Anche stamani il Corriere Fiorentino ha fatto un bel pezzo d'approfondimento sulla situazione di Fagioli, per dire. Cosa dice? Dice Fagioli è un inamovibile della Fiorentina, ma se arriva un'offerta, lì si citano 35 milioni. Per me anche, figurati se non glielo danno via a 30, anche Fagioli è destinato a partire. Quindi ecco, è una situazione che va via via evolvendosi, quella di Gudmundsson. Certo è che se non arriva nessuna offerta di quel tipo e la Fiorentina trova magari difficoltà a aggiornare gli esterni offensivi con quattro acquisti, uno potrebbe dirsi perché no, perché non tenersi Gudmundsson come quarto esterno offensivo, cioè se la Fiorentina ha Gudmundsson, Mastantuono, poi Solomon che riprende con la formula e poi
22: Mister X,
2: il grande acquisto dell'estate, io non ci vedrei niente di male. A parte, sai, io sono sempre stato critico di pancia nel momento in cui vedevo le partite della Fiorentina e dicevo basta, andatevene via tutti. Poi nel ragionamento di mercato ho sempre detto la Fiorentina non si potrà
22: privare di tutti.
2: Quindi,
22: fare tabula rasa, come si dice a volte,
2: perché comunque già sta facendo tantissime operazioni,
22: sì,
2: però
22: no, certo,
2: soprattutto in quella in uscita sta facendo un po' di fatica, quindi perché no? Cioè io capisco anche la rabbia del tifoso medio, giusta, dopo quello che è successo l'anno scorso nei confronti di Gudmundsson, di Dodò, di Kennedy o di Piccoli, però poi la Fiorentina dovrà fare delle scelte. Io non so quali possono essere le scelte migliori, so che le detterà il mercato, ripeto, anche su Ken c'è questo, tanti ora per esempio Rino ci ha risposto secco che per lui va ceduto Ken, cioè tra Piccoli, Ken, chi rimane, lui cederebbe solo Ken, ma in tanti rispondono così. Io credo che anche lì bisogna avere un po' di calma e gesso, perché la Fiorentina non può pensare di dare via Ken a 20 milioni, cioè Ken è un asset della Fiorentina che ha costi elevatissimi di gestione proprio per la questione del suo ingaggio. Però ragazzi, se non trovo una squadra che gli dà almeno 35 più bonus, io credo che Ken se lo tenga. Certo è che trovarla ora quella squadra, anche complici le situazioni fisiche e atletiche che lo hanno accompagnato anche in questo ritiro, il dubbio che ci sia qualcuno pronto a bussare per quelle cifre io ce l'ho. Quindi per lui, per Gudmundsson, per Dodò, cioè Dodò la Fiorentina ha valutato 15 milioni a scadenza un anno di contratto, l'ha pagato 18, è difficile pensare che ci sia una squadra pronta a prenderla a quelle cifre, quindi anche lì andrà fatta una scelta prima o poi, perché te nel frattempo Jimenez l'hai preso, potresti prendere João Mario, ancora no, quello non l'hai preso perché vogliono il titolo definitivo e la Fiorentina non mi sembra interessata a fare quel tipo di operazione. Per ora c'è ancora Fortini, mi sembra che sia più a sinistra anche il problema, cioè finché c'è Dodò resterà, e se resta con il contratto in scadenza, a parte che Niccolò Ceccarini ci ha detto che comunque la Fiorentina avrebbe un mezzo accordo che nel caso in cui non dovesse arrivare niente di buono entro il primo di settembre rinnoverebbe almeno di un anno il contratto, però anche lì perché no? Cioè io Dodò credo che ora stia facendo una preparazione da nocchini, si direbbe, dalle mie parti, perché mi sembra distratto, poca voglia e tutto. Però anche lui poi sa benissimo che nel momento in cui il mercato si ferma, dopo deve tornare a giocare, non è che può fare musino per tutto l'anno, altrimenti la squadra non la troverà mai.
22: Sì,
2: fatto un quadro un po' della situazione, guarda, a me un po' preoccupa quella di un'uscita, parola grossa, però cioè è un mercato che stenta a decollare, perché siamo tutti in attesa, anche il mondiale ha rallentato, no, questo mercato.
22: Ma infatti io anche questa cosa di Gudmundsson te la chiedevo non a caso, perché ho come la sensazione di fronte a questo rallentamento che qualcosa come piano per l'attacco possa cambiare. E allora se qualcosa può cambiare anche in virtù della difficoltà di fare operazione in uscita, tra tutti forse Gudmundsson è uno di quelli che potrebbe rilanciarsi, potrebbe rilanciare ancora una volta la sua avventura a Firenze con più credibilità, perché comunque, come dici tu, è un giocatore che ci ha fatto anche arrabbiare tante volte, però è un giocatore a cui riconosciamo poi delle qualità mai espresse. Ma allora a maggior ragione per questo, magari non trovando, ripeto, chi ti dà 15, 20, 25 milioni per Gudmundsson, l'idea di riprovarci ancora, riprovaci ancora Albert, ti potrebbe pure venire. Chiaro è, e in quel caso la mia speculazione diventa ancora più profonda, che dovesse rimanere Gudmundsson magari e dovesse diventare sostanza del tuo 11 titolare, non sarà proprio 4-3-3, o sarà una formula simile ma non uguale al 4-3-3.
2: Vabbè, però se parte da alternativa.
22: Sì, però ad oggi devi trovare ad oggi di esterni titolari ne devi trovare due. Non ti dico che sono scettico, perché Paratici ci ha dimostrato che, insomma, in un momento anche di apparente piatta, di apparente bonaccia, lui può arrivare con la sua nave dei colpi di mercato col vento in poppa. Però tempo passa.
2: Beh, la cronaca quella che stai riportando.
22: E ovviamente uno comincia anche a pensare a quello che potrebbe essere se due non dovessero arrivare.
2: Comunque, quali provaci ancora tu caldeggeresti?
22: Io provaci ancora
2: all'interno di, appunto, un contesto dove si fa difficoltà a cedere anche pezzi grossi. E quindi ti cito, te li
22: Piccoli
2: cito Pongrašić,
22: Pongrašić,
2: Dodò. Ken. Gudmundsson, Piccoli.
22: Allora io ti dico, se la Fiorentina è ambiziosa e vuole arrivare in Europa, hai bisogno di un attaccante da 15-20 gol, non diciamo
2: da 15,
22: l'attaccante
2: perché
22: da
2: 20 non le fa più nessuno.
22: Non le fa più nessuno, bravissimo, mi sono fermato lì proprio per quello. Quindi Ken o un eventuale sostituto di Ken.
2: No, provaci ancora, quindi se dici Ken è Ken, cioè. No,
22: aspetta, fammi argomentare.
2: Vabbè.
22: Perché io in realtà sto parlando dell'altro attaccante della Fiorentina, che è Roberto Piccoli, che non ci dà la fiducia per i 15-20 gol, ma che potrebbe essere l'alternativa a un attaccante titolare, quello da 15-20 gol. Sia Ken o sia qualcun altro, dipenderà dalle offerte che arrivano per Ken.
2: Quindi gli altri non gli daresti un provaci ancora?
22: No, provaci ancora Piccoli, sì, sicuramente. Provaci ancora Roberto, sì. Anche perché mi pare, prima parlavamo d'atteggiamento nel corso del ritiro. Piccoli comunque a livello d'atteggiamento, a livello di prestazione, i gol vanno pesati, come dice sempre il mio sodale Benve, però vanno pesate anche le situazioni, no? Va pesato anche il contesto, calciatore che arriva da una stagione difficile, che ricomincia la stagione segnando. È sempre qualcosa di incoraggiante, secondo me, al di là del livello, al di là della partita, al di là di tutto. Ma quando uno segna, poi magari trova anche maggiore fiducia in se stesso. Quindi provaci ancora Roberto, sicuro. Dietro, sai, a me mi verrebbe da dirti anche, nonostante io non abbia una grande predilezione per lui come calciatore, io ti direi anche provaci ancora Marin Pongrašić. Perché comunque si parla di un giocatore che ha fatto il mondiale da protagonista, poi non da assoluto protagonista, ma da giocatore titolare della Croazia. Comunque, insomma, una delle nazionali più forti, ci sono stato all'ultimo mondiale, al netto del traguardo raggiunto. Quindi io da Pongrašić ci ripartirei, anche perché dubito arrivi un'offerta per Pongrašić che ti fa pensare, ma sì, dai, lo facciamo.
2: Vabbè,
22: partire.
2: Poi c'è chi non provarci ancora, quindi per te sono Gudmundsson, Dodò e Ken.
22: No, io ti direi Dodò in primis. Gudmundsson mi lascio ancora un po'
2: Real
22: di
2: ti lascio ancora il Real Madrid per vedere Banda Allegri. Va bene. Ora anche con voi questo gioco 348 75 1393, provaci ancora. Marco che aveva chiamato, richiamaci se è caduta la linea, non ti preoccupare che stavamo finendo un discorso, noi ti ascoltiamo volentieri, quindi se vuoi chiamare 055 77 11 171. Dicevo però al 348 75 1393, con i vostri audio e i vostri messaggi di testo, quali sono i provaci ancora, cioè quali sono i provaci ancora di quest'estate, a chi affidereste questo titolo di giornale, se vogliamo. Io ho fatto quei nomi, poi ce ne possono anche essere altri, libera scelta vostra, ma quelli che sono anche coloro che possono portare effettivamente dei milioni in dote sono questi. Ho escluso Mandragora, ho escluso Ranieri, ho escluso Fagioli, perché secondo me sono una versione diversa rispetto a quella che è il mercato in uscita. Però Pongracic, Dodò, Gudmundsson, Piccoli, Ken, qual è il vostro provaci ancora? Chi è che terreste dopo comunque i patimenti che ci sono stati la passata stagione? Ditecelo, perché secondo me è interessante capire anche davanti a questo tipo di calciatori qual è la vostra versione dei fatti, la versione di chi ci ascolta. Per esempio c'è chi già ci dice provaci ancora Piccoli, questo è Sanzio, poi ascolteremo anche il suo audio. Poi Giuseppe giustamente dice: ma parliamo di un esubero, ma Sottil dov'è? Chi lo compra?
22: Bella domanda. Dov'è Sottil? Dov'è Riccardo Sottil in questo momento?
2: È a casa a farsi i cavoli suoi, sarà allenarsi a parte.
22: Guardiamo se c'è qualche story sul suo
2: Instagram. Ma che io credo che sia chissà dove. Nel frattempo cerca dove, prova a fare il cerca persone con Sottil e vediamo dov'è. Nel frattempo abbiamo Marco in linea. Grazie Marco di aver richiamato. Ciao.
4: Buongiorno Pietro, ciao ragazzi, buongiorno.
22: Buongiorno.
4: Mi sembra avete fatto una esamina che continua nella linea editoriale di Radio Firenze Viola, cioè è cambiato un po' il mondo di valutazione, e che noi chiaramente sui quattro esterni all'inizio siamo tutti convinti, i 4-3-3, poi le difficoltà stanno facendo come canta Baglioni, si possono notare, e quindi ora al di là della situazione dell'anno scorso, che è veramente stata drammatica, però insomma, pensare che si consideri un pacco da mandare via per forza se non c'è offerte Gudmundsson, e valutare altre situazioni, io penso che cominciamo anche a avere un piano B, cosa che Grosso ha già fatto con lo schieramento nei due rifinitori alle spalle di Piccoli contro il Watford. Quindi a me Gudmundsson, io sono come Pietro e come il grandissimo Ferri, a me è uno dei più grandi magoni e dubbi, però l'atteggiamento di Gudmundsson in questa direzione di cooperazione non si è mai visto, collaborativo, rientra, quindi potrebbe essere quello a cui dare una chance. Poi l'ha comprata Mastrantuono Gudmundsson, ma guarda, noi come uno che critica dopo aver mangiato la Simmenta, ma magari non compra la scottona ma compra una bella bistecca, cioè già qui e si passa da essere contenti o scontenti. E poi l'unica cosa che poi vi lascio nel passaggio, chiaramente da una gestione di direttore sportivo c'è anche il passaggio che ha fatto correttamente Pietro, che in tempi non sospetti, no, al di là di tutto, se non parte, io sarei il primo che manderei via per tanti motivi, però con l'impegno che fece Milenkovic di negoziare il contratto ti eviterebbe, dice, nuovamente una perdita dolorosa, quanto andare a scadenza con una perdita quantomeno più ridondante di quella che potrebbe essere. Poi la domanda che faccio a Pietro è questa: Pietro, ma su Fortini, nonostante il rapporto d'amicizia tra il padre e Paratici e nessuno lo può obbligare, ma non c'è speranza o c'è proprio una certezza che il muro fatto non sia più invalicabile? Buon lavoro ragazzi.
2: Ciao Marco.
22: Ciao Marco.
2: Allora su Fortini io sono molto molto chiaro. Allora le cose sono due: o la Fiorentina è arrivata fino a un certo punto, che però non è sufficiente per il ragazzo del suo entourage, quindi faccio un esempio, guadagnava 50.000 euro, gli hanno offerto 500.000 euro a salire, e lui a lui o a chi diciamo cura i suoi interessi sportivi non bastano. E l'alternativa è che il giocatore e anche la Fiorentina abbia valutato che alla fine non valga la pena rimettersi a un tavolo per trattare, cioè, perché quello che noi sappiamo è che la riapertura della trattativa non c'è stata. Ed è abbastanza singolare se si pensa a un classe 2006, almeno dal mio punto di vista, no? Cioè è un classe 2006, hai bisogno di un terzino, hai fondamentalmente comprato quello che per te potrebbe essere il titolare, che è Jimenez, vuoi dare via Dodò, io prenderei e andrei a sentire l'entourage di Fortini, dice guarda, ecco, la situazione dell'anno scorso è cancellata, siamo una nuova dirigenza fondamentalmente, ci sono stati degli errori in passato, pensiamo che tu possa essere un ottimo prospetto, magari parti dietro perché sei giovane, perché puntiamo su un ragazzo di gamba come Jimenez e tutte quelle, però vogliamo che tu rimanga in rosa con noi. E questo discorso non l'ha fatto la Fiorentina e Fortini quindi dal canto suo farà i suoi interessi a cercare una nuova squadra. Poi noi ci si può anche mettere qui e dire che peccato, però la Fiorentina probabilmente sta giocando un rischio di vedere partire Fortini a una cifra bassa, perché forse non ci crede nemmeno fino in fondo. Ma ragazzi, faccio un esempio molto più banale e secondo me meno di livello di Fortini, però Balbo due mesi fa per molti di voi doveva essere uno dei componenti della rosa della Fiorentina. La Fiorentina appena ha potuto l'ha ceduto per 1,5 milioni più, va bene, 50% del futuro dei vendi, ma per 1,5 milioni allo Stuttgart, l'ha venduto a Liverpool, non l'ha tenuto in rosa come alternativa. Quindi le valutazioni di questa Fiorentina sono diverse di quella precedente e probabilmente Paratici su Fortini o si tiene qualche dubbio o pensa di poter arrivare dal mercato su giocatori migliori, cioè, ma penso che sia lecito questo, poi ognuno, no, la vede come vuole, caro Fabio, non so te come sei schierato su Fortini.
22: Ma io su Fortini, io devo dire la verità, io Fortini che giocatore è non l'ho capito ancora. Quindi cioè, nel senso, faccio fatica a dare una valutazione su quello che andrebbe fatto con Fortini, perché mi pare che venga da una stagione di B interessante, da una stagione di A dove invece non ha cambiato niente rispetto alla sua traiettoria, anzi forse la traiettoria si è solo inclinata, è andata solo verso il basso. Gli elementi per valutarlo secondo me sono pochi, perché appunto il minutaggio è stato piuttosto scarso nella scorsa stagione. Quello che dico è che a me dà fastidio, perché penso che comunque abbia un valore l'identità, dà fastidio che tutti quelli delle strutture giovanili per un motivo o per un altro non li ritroviamo mai validi, abili e arruolabili, perché questa è una storia che si ripete. Fortini oggi ci sembra non adatto, Comuzzo se ne è andato in prestito dopo che sembrava dovesse diventare Franz Beckenbauer, Kayode non poteva giocare come alternativa di Dodò ed oggi è una delle più importanti stelle della Premier League. Cioè, benissimo, ci mancherebbe, è un modo di fare mercato, è un modo di scegliere la propria strada, è un modo di fare comunque calcio, quello di cedere i giovani del settore giovanile, fa parte sicuramente di un modo di operare sul mercato che alcune società hanno. Sembra strano che nemmeno uno di questi, visto che poi qualche qualità, ad esempio Kayode l'ha messa in mostra, non sia fatto per rimanere, anche perché credo che, ripeto, questo discorso dell'identità, del senso d'appartenenza, non è un discorso solamente vuoto, altrimenti il Bilbao, che io guardo con venerazione, non riuscirebbe a stare nel massimo campionato spagnolo per anni e anni e anni. Lo fa sicuramente con le qualità dei calciatori, lo fa anche con un senso d'appartenenza che è forte in quel territorio. Siccome noi toscani e noi fiorentini in particolar modo siamo particolarmente identitari, particolarmente avvelenati sulla questione della fiorentinità, della toscanità, a me fa strano che la Fiorentina, che ha intrapreso un percorso di italianizzazione almeno fino all'anno scorso, non riesca mai a tenere, a sfruttare, a valorizzare, a far diventare parte della sua formazione titolare dei grandi un ragazzo delle giovanili. Cioè questo mi dispiace. Alla fine, se ci pensi, ha fatto più carriera uno come Ranieri, che di considerazione ne aveva pochissima, rispetto a tanti altri. Se partiamo dalla considerazione Sottil aveva un'uscita dal settore giovanile, Sottil che probabilmente non era da Fiorentino, ma Sottil era molto più considerato dei Ranieri,
2: ma non c'è dubbio.
22: E alla fine quello che ha fatto carriera tra tutti all'interno della Fiorentina
2: di quell'anno soprattutto
22: è Luca Ranieri.
2: Sì, sì,
22: non Claudio il pensionato, quello delle panchine. Claudio,
2: donna, ce l'hai proprio tra i denti, questo discorso. Va bene, poi se ne parlerà. Allora, prima però abbiamo Giorgio che ci chiama da Roma. Buongiorno.
22: Ciao Giorgio.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Intanto buongiorno per la trasmissione, voi siete grandi. Volevo chiedere, cioè vabbè, diciamo che mi sono svegliato un po' tutto sudato stamattina. Beh. E ho pensato a una storiella.
2: Ah, pensavo perché chiaramente faceva caldo, ma
3: voi chiaramente state sempre sul pezzo, io così. Un piccolo quesito che mi sono fatto. Ieri sera la squadra spagnola, io non dico squadra perché sono un po' scaramantico, però allora la squadra spagnola ieri sera fa un blitz su un attaccante dove praticamente il mago c'era già sopra, il nostro mago parlano. Ora, che succede? Che praticamente lui è abituato ai blitz, no? Comunque la squadra spagnola fa un blitz su questo attaccante. Non vorrei che magari ci fosse stata la mano sua su questo blitz che ha fatto, diciamo, e a quel punto, sai, come diciamo tornaconto ci potrebbe essere anche, diciamo, ecco, questo prendere, diciamo, l'esterno, che non sarebbe male. Non so, ditemi voi, può darsi pure, ripeto, che devo andare al mare perché fa caldo.
2: Vabbè, comunque vacci lo stesso, Giorgio, proprio perché fa caldo, lascia perdere il mercato a quel punto di vista. Vai, ti rispondiamo subito, Giorgio, grazie mille per la tua domanda.
3: Grazie a voi, ciao belli.
2: Allora, no, la questione è, io non credo che il Real Madrid abbia bisogno dell'intervento di Paratici per prendere Spi dal Levante. Io penso che il discorso Mastantuono adesso sia semplicemente in mano a due situazioni, a due realtà. Una, che è quella del Real Madrid, che deve decidere a chi indirizzare il prestito di Mastantuono. Due, Mastantuono che deve decidere cosa fare, perché io credo che lui abbia, ma come minimo, 3-4 proposte di un livello che può essere paritario o superiore a quello della Fiorentina, e dovrà essere lui a dire: voglio andare al Benfica perché gioco le coppe, o mi posso giocare le coppe, voglio andare alla Roma perché trovo Gasperini, voglio andare alla Fiorentina perché ho più possibilità di giocare titolare. Insomma, prendere un'idea su tutte le società che sono interessate e poi farla propria e decidere definitivamente cosa fare. Io credo siamo arrivati a questo, perché che il Real Madrid lo voglia scendere si è capito. Addirittura l'apertura di Pedullà è che può partire anche in diritto con il diritto di riscatto, quindi si supera anche quell'idea che il prestito secco non piaccia a tante società. Secondo me, se aprono al diritto di riscatto, la Fiorentina purtroppo ne subisce un po' la scelta, semplicemente perché, ripeto, se il Benfica si muove, e Benfica si muove in modo più forte rispetto alla Fiorentina, se si muove la Roma si muove in modo più forte, almeno in senso generale, della Fiorentina, anche solo per quello che è il percorso della prossima stagione di queste squadre. Poi però, se la Fiorentina lavora a questo tipo di operazione da giorni e Paratici si è inserito in un contesto come quello dei rapporti con Real Madrid in modo migliore rispetto ad altri, magari Real Madrid spinge il giocatore a scegliere a fare una scelta come quella della Fiorentina. Però ripeto, credo che quello che poi sia il mercato in entrata del Real non tenga sicuramente in considerazione quello che in realtà vorrebbe Paratici, perché altrimenti Paratici farebbe il mercato di mezze squadre d'Europa. Ti torna?
22: Ok, perché è talmente bravo, potrebbe farlo, capito. Però
2: qui davvero
22: ha già fatto da dirigente un'altra società,
2: l'ho già fatto. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Fabio: noi fiorentini siamo effettivamente molto identitari, ma abbiamo un talento naturale per diventare intolleranti verso proprio i nostri concittadini, specialmente se diventano ricchi e famosi.
22: Lo sapeva anche il signor Alighieri.
2: Bene, quindi una scelta meravigliosa come quella del Bilbao non sarebbe auspicabile, anche se pure io sono un grande ammiratore della squadra basca.
22: Non integrale come quella del Bilbao, però mi sembra strano che nessun giovane poi sia adatto a giocare nella Fiorentina, mi sembra strano.
2: Poi Francesco dice: l'anno scorso e il giorno dopo ogni sconfitta da questa radio molti conduttori urlavano vergognosi, devono andare via tutti. Ora ci sono critiche sulle troppe cessioni, però non da parte nostra le critiche sulle cessioni. Io ho fatto un altro discorso, ho detto che già l'anno tanti, anch'io, nel momento in cui la Fiorentina perdeva di pancia, la reazione è basta, andatevene. Poi quando si metteva i puntini sulle i si diceva: sì, certo, sarà auspicabile che la Fiorentina faccia una rivoluzione, ma è difficile immaginarsi che sia una rivoluzione che cambia 20 effettivi su 20.
22: Bisogna essere pratici.
2: E quindi il provaci ancora passa da lì. Tra l'altro qualcuno ci ha risposto, per esempio Ale D'Assesto: provaci ancora Pongracic, e poi secondo voi è davvero sul mercato? Pensavo di no, uscito Comuzzo è uno dei quattro centrali. No, ma infatti anch'io credo che non sia prettamente sul mercato. Credo però che i suoi agenti si stiano un po' muovendo per capire se qualche occasione in uscita c'è, perché comunque il fatto di Dragusin, Vieri, Valdepenas che può giocare centrale, Ranieri, che comunque per ora resta una realtà, spinge magari da giocatore a pensare: e se poi perdo il posto da titolare anche nella Fiorentina? Quindi per quello dico che bisogna.
22: Pronti, comunque, l'ha perso.
2: Ora pronti via,
22: cioè,
2: l'ha
22: così a gerarchia, se guardi semplicemente i nomi, lui non è uno dei due centrali titolari, perché immagino sia un mezzo sinistro, sarà o Ranieri o Vieri, il mezzo destro immagino
2: sia Dragusi, certo. Allora Tommaso dice i miei provaci ancora nessuno, via tutti. Roberto invece provaci ancora Ken. Davide provaci ancora Piccolo e Pongracic. Ken non si sa se è rotto o meno, non si capisce. Gudmundsson ectoplasma, no grazie. Frittatina Dodò, no. Questo è Davide
22: frittatina
2: che
22: immagino per
2: i capelli, penso. Sì, certo. Chissà come potrebbe definire Davide i capelli del nostro direttore Tommaso Loreto. Sarei curioso se lui è un frittatina Tommaso Loreto.
22: No, guarda, ieri nel gruppo della squadra di calcio a 7 è esploso veramente un delirio di onnipotenza di Loreto, insopportabile.
2: Poi che onnipotenza?
22: No, ora ti faccio vedere, poi dopo, però siamo in pausa.
2: Allora, a Enrico da Bilbao, che sta provando a chiamare tramite il numero dei messaggi, dico che c'è un numero ad hoc che è lo 055 77 11 171.
22: Sì,
2: non possiamo rispondere.
22: Bilbao,
2: ma non possiamo rispondere
22: un sacco di soldi.
2: Perché c'è il roaming, ma che dici? Ma ormai i minuti gratis valgono per tutti. Ma che dici? Ma che botta c'hai?
22: Ma stai buono.
2: Comunque, vabbè. Però leggo i suoi messaggi, magari Enrico, ti leggo quello che hai scritto. Buongiorno, ma non si era detto che Paratici era amico della famiglia Fortini e avrebbe rinnovato? Il Toro 10 milioni non li paga, perché non gioca dal terzino sinistro come nella Juve Stabia, visto che non c'è nessuno? Questa è anche un'altra bella domanda. Poi l'Athletic Bilbao ogni anno fa salire 3 giocatori in prima squadra della primavera, è vero, hanno un altro tipo di progetto rispetto...
22: Sì, poi ripeto, dubito sia fatto a livello integrale come lo fa il Bilbao da anni e anni e anni. Io guardo a quella squadra come

0: l'apostrofo,
1: va bene.
0: Sono di Mugel, si sente.
1: D, quindi D I accentata o D I apostrofo? Perché in realtà sarebbe D apostrofo. Perché lo tronchi, no?
0: Sì, D apostrofo direi.
1: No, sennò,
0: e come lo diresti?
1: Io metterei come I che, metterei I apostrofo che.
0: Secondo me I che si scrive tutto attaccato.
1: Sì, quella è una versione più popolare, ma se
0: I dovessi... che.
1: Però I apostrofo, lo tronchi, no, eh?
0: Non lo so, non sono un esperto di grammatica, ma gli amici della Crusca all'ascolto sicuramente ci
1: faranno. No, ora vedrai, arriverà.
0: Certo.
1: Ecco, sono curioso di sapere
0: dal
1: chi è che scriverebbe di Mugello, inteso di I accentata, o di Mugello di I apostrofo. Io lo scriverei di I apostrofo, perché è del Mugello troncato di I apostrofo. Vabbè, questo è il mio personale.
2: E invece sì.
1: E invece Ale. Sì, e quindi andiamo avanti. Tra l'altro, so te stai facendo qualcosa per noi o stai aspettando?
0: Sto
1: bene. Allora facciamo una cosa, manda un messaggio audio per dare il là alla giornata anche degli audio 348 75 13 933, e nel frattempo chiami colui che deve risponderci.
3: Buongiorno Pietro e Fabio, due domande. Allora, la prima è: se mai dovesse arrivare Massantuono, cosa difficilissima, ma se mai dovesse arrivare, secondo voi, essendo un prestito, sarà lui l'investimento importante sulle fasce, oppure arriverà Mastantuono che è un prestito e poi un investimento importante? Seconda cosa, secondo voi esiste la possibilità, a me Gudmundsson non mi fa impazzire soprattutto per quello che ha dimostrato l'anno scorso, ma mettiamo che in questo precampionato convinca grosso e quindi gli sia data una chance, è possibile che gli esterni a quel punto da comprare non siano più neanche tre se Gudmundsson rimane e se Croci convince Grosso ad aggregarlo alla prima squadra?
1: Ma sono tante valutazioni da fare. Io credo che Mastantuono ho preso in prestito, comunque non sarà poi il non sarebbe il l'acquisto quello principale per l'esterno offensivo, cioè almeno quello che ho capito è che la versione della Fiorentina è che ci sia della carne al fuoco anche per altro, insomma, per un acquisto magari a titolo definitivo e di un acquisto importante. Di Gudmundsson, Croce e compagnia cantante, io continuo a pensare che a Croce gli vada dato il tempo di capire fisicamente cosa può e non può fare per evitare che rischi di trovarsi in difficoltà atletica nel momento in cui sarà maturo. Però sono anche dell'idea che per me Croci, che ho visto per ora con piacere in queste ispezioni d'amichevole e nelle partite della nazionale Under 17, sia un talento da sfruttare, cioè che se la Fiorentina ha bisogno, intanto che lo porti in modo abbastanza assiduo con i grandi per quanto riguarda gli allenamenti, sicuramente anche a costo di fargli fare i doppi allenamenti, cioè fargli fare sia con la primavera che con la prima squadra, e poi nel momento in cui si deve fare delle convocazioni di tenerlo spesso in considerazione, perché mi sembra uno che è pronto a cambiare l'inizio della partita anche da 2010, cioè quello che io ho visto fare, l'ho visto non passeggiare per il campo, l'ho visto uno che sa il fatto suo, che ha talento e che sa anche come fare a determinare. Quindi siccome nel resto del mondo questo limite di età è un limite che si può superare davanti al talento, magari non subito ma col tempo, anche con la consapevolezza atletica che può incontrare nel corso di questa stagione, avanti con l'idea di poterlo fare anche giocare. Questo è il mio pensiero. Ma abbiamo la possibilità di rivolare in Inghilterra, dove Andrea Giannattasio è all'allenamento della Fiorentina di questa mattina, spero con un po' di curiosità, sicuramente con il nostro buongiorno. Ciao Andrea.
4: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ma la curiosità è che ci hanno dovuto spostare in fretta e furia perché potevamo essere travolti dal getto di un idrante,
1: nuovo.
4: Di quelli che
1: ti vengono a cercare,
4: sì,
1: Andrea.
4: Sì. Ci vengono a cercare, sì, no, anche perché l'allenamento non è ancora iniziato e giustamente si bagna il campo prima dell'inizio delle operazioni della squadra di Fabio Grosso, che oggi svolge la ultima seduta in Inghilterra prima della partenza per l'Austria. Programma ben scandito per la formazione viola, con l'aereo fissato da Heathrow, aeroporto molto vicino a Teddington, nel corso del primo pomeriggio attorno alle 15:30, l'arrivo è previsto in Austria a Klagenfurt attorno alle 6 del pomeriggio, e ci sarà anche Valdepeñas, poi magari ne parleremo dello spagnolo che è arrivato ieri in ritiro, e poi insomma oggi concentreremo la nostra attenzione anche su Moise Kean.

0: ieri abbiamo detto la buona notizia del ritorno alle operazioni di lavoro in campo del calciatore e quindi la possibilità magari anche concreta di vederlo titolare domani contro il Real Madrid in questa sfida di superlusso che chiude i test internazionali fuori Italia. Non sarà l'ultimo test internazionale perché poi la Fiorentina giovedì 6 agosto a Viola Park affronta il Depor La Corugna e sarà l'ultima veramente amichevole in assoluto ma anche a livello internazionale per la Fiorentina e speriamo che le gare internazionali tornino il prima possibile a cadenza regolare, vorrebbe dire che la Fiorentina è tornata in Europa.
1: Ecco, ovviamente abbiamo ancora la possibilità di vedere Valdepeñas che ieri hai raccontato sul sito essere arrivato in Inghilterra, sì. Quindi ci immaginiamo, visto anche che Brescianini è uscito un po' così acciaccato dalla partita dell'altro giorno contro il Watford, che questo acquisto sia anche un acquisto pronto ad essere sfruttato fin da subito contro gli ex insomma del Real Madrid.
0: Allora, questo sì, ma prima dovrà arrivare l'ufficialità, quindi ti posso dire che per esempio questa mattina Valdepeñas non lavorerà con la squadra, quindi finché non c'è l'ufficialità e non c'è il transfer che chiuderà definitivamente l'operazione, da un punto di vista contrattuale e anche insomma, per quelle che sono le norme UEFA, il giocatore non può lavorare nemmeno con la nuova squadra, quindi lui penso che resterà in camera stamani o comunque sia, se vorrà fare qualcosa lo farà qui in separata sede lontano da occhi indiscreti, ma non può lavorare con la squadra e quindi anche difficilmente domani, a meno che non arrivi last minute il transfer, l'ufficialità oggi, potrà essere disponibile per la partita contro il Real di domani. Di sicuro, insomma, è questione veramente di 2-3 giorni. Anche Jimenez, se ti ricordi, ha avuto una gestione del genere, si dovette aspettare l'ufficialità da parte del Bournemouth e poi il giocatore ha iniziato regolarmente a lavorare con i compagni. A proposito di Jimenez, vediamo se oggi lo rivediamo in gruppo, perché ieri ha di fatto continuato la sua assenza per l'attacco febbrile che l'aveva messo KO per la partita con il Watford. Oggi vedremo se l'ex Milan sarà a disposizione di Fabio Grosso per quest'ultima seduta, che peraltro è anche la rifinitura della gara con il Real, per cui insomma ecco, ci sta che possono essere provati anche aspetti tattici in vista della gara contro la squadra di Mourinho.
2: Ecco, a proposito di questo, è vero che è un amichevole, però insomma il Real Madrid è sempre il Real Madrid, c'è un'atmosfera particolare per questo incontro, ripeto, un amichevole ma contro una delle squadre più prestigiose del mondo, la squadra più prestigiosa al mondo.
0: Sì, indubbiamente. Ma allora io ti posso dire, Fabio, che la vittoria su Watford ha dato veramente grande spinta alla Fiorentina, perché poi uscire con un'altra sconfitta, magari senza una vittoria da questa tournée, insomma, poteva anche creare un'immagine diversa alla Fiorentina e allo stesso tempo, al di là dell'immagine, che questo conta il giusto, non è che la Fiorentina dia peso a quello che tutti scrivono o dicono, però insomma anche all'interno della squadra, insomma, non era bello tornare a Firenze senza un successo. Questo successo è arrivato, peraltro secondo me anche alla fine meritato, perché costruito con sacrificio, fatica e cinismo, e quindi ti ripeto, la Fiorentina ora vuole provare il colpo grosso contro il Real, ben consapevole che pur essendo una squadra mutilata dei suoi principali calciatori, perché sono quasi tutti ancora in ferie dopo il mondiale, però può dare secondo me ancora qualcosa e quindi sarà comunque sia una sfida di altissimo profilo. Ci vuol provare, la Fiorentina recupererà Ken dal primo minuto, presumo, poi oggi lo seguiremo, come detto avrà Ulai a centrocampo nel ruolo di play che è stato risparmiato l'altro ieri con il Watford e se la vuol giocare. Da un lato, parlando ieri con la società, c'è la voglia di magari provare a fare uno scherzetto a Mourinho, proprio perché il Real ha tanti assenti, da Mbappé a, non lo so, Vinicius, Cucurella che ha appena vinto il mondiale e altri. Dall'altro un po' dispiace non affrontare questi campioni, perché insomma alla fine il Real è il Real perché ha quei calciatori, senza quelli non è un Real classico. Che c'entra, c'è Mastantuono, poi lo vedremo.
1: Ma magari gli scambiano la maglia prima di scendere in campo a Mastantuono, gli danno la maglia della Fiorentina e tanto è un amichevole, si può anche fare, no, visto sì, come sì. Si faceva ai Campini, no? A un certo punto uno, se era troppo forte da una parte o dall'altra, prendeva e cambiava maglia. Che dici, Fabio, si fa fare un tempo a testa? Si fa fare
2: un tempo la Fiorentina. Lo trovo sempre molto simpatico, non credo si possa fare, però
1: ma dai, è amichevole
2: così, dici,
1: ma dai. Klagenfurt poi ora va bene, meno giocano al Bernabeu, nemmeno al Franchi. Cioè, non te,
2: se so, c'è un tifoso vuole entrare, si fa entrare anche un
1: si
2: tifoso.
1: Si fa giocare anche lui. Beh. Si manda il Galassi in campo. In qualche modo si.
2: No, evitiamo,
1: si,
2: dai.
1: La evitiamo,
2: vabbè. No, povero Galassi.
0: Al Bernabeu, come direbbe qualcuno. Al sì. Bernabeu.
2: Sei sibillino. Sei
1: un po' birbante. Ma,
0: ma è stata una delle pagine più belle che abbia mai sentito, radiofonicamente parlando.
1: Bene. Allora, dicevo, ci confermi la voce con più con qualche certezza in più rispetto agli ultimi giorni che dovrebbe esserci anche Paratici a Klagenfurt?
0: Sì. Devo dire, società Viola molto vicina alla squadra fin dai primi giorni, perché al Viola Park e anche nei primi giorni qua in Inghilterra c'è sempre stato Roberto Goretti, che è ripartito per l'Italia ieri mattina. È arrivato Alessandro Ferrari l'altro ieri per la partita con il Watford e rimarrà qui con la squadra. L'ho visto anche prima, stavo leggendo i giornali qua nella sede del ritiro della Fiorentina a Teddington, e rimarrà col gruppo Viola fino alla fine della tournée, compresa quindi la trasferta di domani in Austria. E domani dovremmo aspettarci il buon Giacomo Galassi, dovrebbe intercettare anche Fabio Paratici, perché insomma è un amichevole di grandissimo prestigio e di lusso. Ci sono di mezzo delle evidenti questioni di mercato, perché a me non nessuno toglie dalla testa che Mastantuono interessi realmente la Fiorentina, nonostante le smentite. Anzi, io ho avuto direttamente da fonti vicine al direttore sportivo Viola altre informazioni, cioè che davvero se il Real apre, la Fiorentina prova a buttarsi sul 2007 argentino, e quindi quale migliore occasione per incrociare magari qualche dirigente del Real direttamente vis-à-vis nella giornata di domani. Sappiamo che Paratici ha dei rapporti straordinari con il Real, nati negli anni, consolidati con il clamoroso affare Ronaldo del 2017, portati avanti nel corso di questa stagione con l'affare Valdepeñas, con l'organizzazione di questa amichevole sulla quale penso abbia avuto una parola fondamentale proprio Paratici. E poi vedremo quello che succederà, se davvero ci sarà la possibilità di avere Mastantuono in maglia Viola. Ripeto, è molto difficile, perché poi anche le persone che conoscono bene il DS Viola confermano che Paratici ha grande stima di Mastantuono, ma sanno perfettamente che la Fiorentina non è la prima squadra alla quale può pensare il 2007. Ci sono altre realtà, una di queste è il Benfica, ci sono squadre che fanno le coppe europee, e quindi la Fiorentina dovrà essere brava a convincerlo, chissà come, non lo so. Di sicuro, se c'è una carta che la Fiorentina può giocarsi, è l'esperienza e l'empatia con il Real di Fabio Paratici.
1: Sì, su quello i rapporti sono ottimi, ottimi uffici da Cristiano Ronaldo in poi. Ma insomma, la Fiorentina ha preso Valdepeñas cioè ieri praticamente con le visite mediche. È evidente che in queste settimane si siano sentiti spesso e volentieri i dirigenti delle due squadre, quindi immagino che almeno con Real la problematica sia un po' minore rispetto a quella che invece può avere la Fiorentina nel convincere un ragazzo che è arrivato per più di 40 milioni di euro dal River Plate, che aveva voglia di imporsi nel calcio che conta, che era consapevole di andare nella squadra insomma più forte, o quantomeno tra le 5 squadre più forti del mondo, e quindi poteva trovare la strada un po' sbarrata. Ma evidentemente il passaggio River Real poi Fiorentina senza coppe, pur avendo, come ci diceva prima un amico, Francesco, un rapporto diretto della Fiorentina con gli argentini da sempre, non è che questo basta per convincere un ragazzo con le caratteristiche di Mastantuono, con la storia di Mastantuono, a scegliere la Fiorentina. Ce l'auguriamo, ma è tutto da capire. Ti volevo girare un quesito che ci hanno fatto prima sia via telefono che via messaggi su Fortini, perché tu sei molto informato delle vicende legate a Fortini. Si è parlato negli ultime settimane anche di un'amicizia tra il padre di Fortini e Paratici, e qualcuno questa amicizia la sottolineava come una possibile nuova apertura per la permanenza del ragazzo. Invece ci puoi spiegare come, almeno come l'ho capita io, la situazione sia assolutamente senza passi né in avanti né indietro, ma che sia sempre la stessa, e con il ragazzo che comunque fondamentalmente ha già in qualche modo, tramite il suo entourage, trattato la propria cessione con alcune squadre che potrebbero, in caso di accordo con la Fiorentina, accoglierlo nei prossimi giorni?
0: Ma l'amicizia non nasce oggi, l'amicizia è di tanti anni fa. Io vi posso raccontare che quando Fabio Paratici era il direttore sportivo del Tottenham, Nicolò Fortini con suo padre e suo fratello sono stati invitati a visitare quello che prima che nascesse il Viola Park era il miglior centro sportivo d'Europa. Sto scherzando, penso lo sia ancora, anche se insomma il Viola Park ci arriva molto vicino. Ma comunque, per dire che l'amicizia nasce da lontano. Non penso che allora Fabio Paratici, da dirigente degli Spurs, pensasse che un giorno avrebbe mai avuto come giocatore Fortini, e quindi l'amicizia, in senso è quello, nasce da lontano. Se si voleva veramente trovare un punto d'accordo e magari procedere a un rinnovo di contratto, lo si sarebbe fatto per tempo. Evidentemente la famiglia, l'entourage del giocatore e alla fine anche il giocatore stesso hanno capito che, giocando la Fiorentina col 4-3-3 e avendo la Fiorentina altri obiettivi, o magari reputando banalmente Fabio Paratici Fortini un giocatore non da Fiorentina, perché questo me l'ha sempre detto la famiglia del ragazzo, Paratici non guarda in faccia nessuno, è amico di famiglia da anni, sì, ma poi quando c'è da fare il dirigente fa il dirigente, punto e basta, i rapporti contano fino a un certo punto in questo caso. E
2: verrebbe
0: quindi
2: da dire anche meno male, Andrea.
0: Sì,
2: no, perché
0: sì,
2: cioè, esatto, come qualità essere amico del direttore sportivo, esatto, non è una grande qualità per un calciatore.
0: No, è vero, è vero. Quindi detto questo, è probabile che si proceda a un addio. So che dopo il Watford, quindi da ieri in poi, ogni giorno è buono, era previsto un altro contatto tra il Torino e la Fiorentina per Fortini. Tra l'altro, insomma, c'è già un canale aperto dopo l'accordo con Comuzzo, e, insomma, il passaggio di Comuzzo in Granata, e quindi secondo me c'è la possibilità davvero di concretizzare questa affare. La Fiorentina chiede un sacco di soldi, chiede 10 milioni, il Toro si è spinto sui 6,5, al massimo 7 pochi giorni fa, offerta non congrua per la Fiorentina, per cui si continuerà a trattare. È probabile che sarà un giocatore che verrà ceduto nella seconda metà d'agosto, ecco, che è poi la fase in cui la Fiorentina, secondo me, veramente stravolgerà la rosa nel modo più completo, perché sarà quella dal 16 è domenica, dal 17 agosto fino al 1 di settembre, i giorni del Condor, ma non Galliani, il Condor Paratici, l'avvoltoio Paratici, insomma, date pure un uccello più nobile, un'aquila, uno sparviero, insomma qualcosa, ecco. Intanto arriva la Fiorentina, sta arrivando al campo.
2: Andrea, ti riporto sul campo per una curiosità, che è quella che poi secondo me è più grande in vista della partita con il Real, ovvero che pacchetto di centrocampo ti aspetti e se secondo te vedremo un centrocampo con due gestori del pallone come Ulai e Fagioli.
0: Ma guarda, era la mia speranza molto pia, tra virgolette, nel senso che prima della gara con gli Watford avevo visto tanti allenamenti dei due insieme e quindi ero convinto, certo, che i due avrebbero giocato insieme a Vicareggio Road. In realtà poi la formazione di partenza ci ha confermato che Grosso ha preferito far giocare uno con i Watford e l'altro domani con il Real, e l'altro chiaramente è Ulai, che sarà titolare sicuramente domani con il Real Madrid. Io penso che l'idea sia ancora in piedi, però quello che dicevo con Luca Calamai l'altro giorno, non ricordo se al salotto dello sport o in radio da noi, è che la Fiorentina, secondo me, che è un flusso di idee continuo, nel senso che un giocatore può entrare e uscire dalla lista dei desideri in qualsiasi momento, dicevo, è che la Fiorentina si stia forse rendendo conto che serva in questo momento un giocatore che fa legna a centrocampo, e io per questo sto dicendo che Tosvet non va in nessun modo escluso. Non so quindi se la convivenza Fagioli-Ulai a questo punto sia possibile. Me lo auguro, perché sono stati provati tante volte insieme, però non so se sia possibile, perché evidentemente se non li mette mai in partita insieme, se non quei 15 minuti finali col Gubbio, boh, forse altri pensieri per la testa, ecco.
1: Anche perché se uno passa in rassegna centrocampisti attualmente a disposizione, quello che ha nelle caratteristiche forse il ruolo di un pochino più, come si può dire, fisico, manca, anche se Attà è fisicato, esatto, anche se Ulai è un recuperatore di palloni, Ndur anche lui certo è un bel nottolone, però un giocatore alla Torsvelt forse manca ancora la Fiorentina, e quindi è per quello che si parla tutt'oggi della possibilità che la Fiorentina acquisti Torsvelt. Allora, a parte quello che rientra nel microfono di Andrea, che ci fa un po' perdere il filo, ma stanno entrando in campo, immagino, la squadra. Se ci puoi raccontare chi vedi, che cosa scorgi?
0: Per ora tutti. Per ora vedo tutti, c'è anche Moise Ken, quindi regolarmente con i compagni, è l'ultimo della ditta. Salutiamo Attà, che ci fa l'occhiolino. Con Attà abbiamo instaurato un rapporto simpatico, perché nella disastrosa serata di
1: ha fatto una faccia
0: di
1: divertente, quando ti sei incavolato nello
0: sì, esatto, perché poi nemmeno lui, perché ieri ci abbiamo parlato 20 secondi nemmeno lui capiva le nostre domande, perché c'era talmente tanta ressa e confusione, per cui ieri quando l'abbiamo visto qui all'allenamento di scarico gli abbiamo detto: ma che casino c'era ieri, Arturo? E lui: mamma mia, non sentivo nemmeno le vostre domande. E quindi d'ora in poi lui si ricorderà di noi, penso, per questo marasma che c'è stato a bordo campo di Vicareggio Road. E quindi insomma, comunque c'è tutto il gruppo a disposizione, non c'è chiaramente Valdepeñas, che vi dicevo per motivi contrattuali non può chiaramente lavorare con la squadra, c'è Ken, ci sono i ragazzi, non c'è Brescianini, che chiaramente è infortunato, ma non dovrebbe essere niente di particolarmente pesante, per il resto insomma nulla da segnalare di particolarmente nuovo rispetto al passato. Si comincia con una fase di attivazione con un po' di corsette e ostacoli, poi ci si genuflette verso il basso per far lavorare anche i muscoli lombari, e qui insomma inizia così l'allenamento. Sarà, come vi dicevo, anche un po' la rifinitura verso la gara con Real nel campo sussidiario a quello da dove vi sto parlando, quindi a veramente pochi metri da me c'è anche Claudio Filippi e il suo vice, insieme ai quattro portieri viola, quindi De Gea, Lezzerini, Christensen e Fei, che stanno lavorando. Insomma, immagino che domani De Gea, in una sfida così prestigiosa contro una squadra spagnola, dovrà essere titolare e capitano in mezzo ai pali, ci mancherebbe altro.
1: Allora, prima di salutarti, di ringraziarti e di lasciarti comunque le linee aperte, essendo comunque l'allenamento in corso a Teddington per l'ultimo allenamento prima della partenza per Klagenfurt, dove domani si giocherà la partita del Real, ti volevo chiedere se poi quella signora fastidiosissima che cercava Dragusin l'ha trovata nel post partita.
0: Sì, ma in realtà era un bambino, perché cioè c'era anche
1: chi urlava era la signora, dai.
0: No, no, era un bambino.
1: Il bambino che faceva Dragusin!
0: Sì, sì,
1: era lui?
0: Sì, sì, lui, sì.
2: Quindi
0: sì,
2: ti sei scagliato contro un bambino, vergognati, Pietro.
0: Sì, ma guarda, mi sono scagliato anch'io contro un bambino.
2: No, ma io provo, Pietro.
0: Perché rompeva i coglioni e quindi giustamente gli ho detto.
1: Cioè, non è che sono solo io, evidentemente, averla vissuta un po' di fastidio quella presenza post-partita. Mi ricorda molto quella bambina che avevo alle spalle nella radiocronaca di RFS Riga Fiorentina, che continuava a vociare nonostante il Riga non avesse mai palla tra i piedi. Va bene, succede anche questo. Ma te l'ha fatto una secchiata d'acqua? Che è successo?
0: No, è arrivata una palla vicino alla rete dove sono, da parte dei portieri.
1: Pensavo avessero tirato una secchiata d'acqua. Va bene, no. Allora, nel caso in cui ci fossero qualsiasi tipo di notizie, cioè nel mentre arriva Valdepeñas perché è arrivato l'ok, oppure si ferma qualcuno, speriamo di no, insomma, o se c'è qualche curiosità, linee aperte, chiamaci quando vuoi, Andrea.
0: Assolutamente, a più tardi.
1: A più tardi. Grazie. Allora, sono le 11 in punto, quindi siccome Stefanino se no si addormenta perché non fa nulla da diverso tempo, fermiamo il flusso di coscienza di chi si compra, che rinizierà tra pochissimo dopo la pausa.

0: parola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Molto bene, seconda parte di Chi si compra, quest'oggi come sempre dedicata ampiamente al calciomercato della Fiorentina. Abbiamo avuto però in collegamento Andrea Giannattasio da Teddington, che ci ha spiegato un po' come stava iniziando. Che è successo?
2: No, perché mi hanno mandato un audio. Senti.
1: Devo sentirlo davvero?
3: Boom.
2: Si è sentito?
1: Sì.
2: Perché si pronuncia così, mi hanno detto.
1: Chi è?
2: Che ho sbagliato. No, hai sbagliato te prima a pronunciarlo.
1: Ma che ho pronunciato male, scusa, dimmi chi è.
2: Quello è Bournemouth.
3: Boom.
1: Sì, vabbè, dai. Non so chi te l'ha mandato, saluto caramente. Io, francamente, cioè io devo interrompere una diretta. Perché cioè, giustamente con tutta la tua anglofonia familiare devi colpire,
2: digli che si pronuncia
1: quindi
2: così.
1: Quindi sei un poliziotto delle pronunce anche te.
2: Ma no, regola qualcuno ti ha sentito.
1: Ma te lo sai dire come lo ha detto lei?
2: No, io
1: quindi
2: no.
1: Stai zitto.
2: Ma io posso
1: devi
2: sempre
1: stare
2: tenere
1: zitto.
2: Il cellulare vicino e
1: no,
2: quando lo devo dire.
1: No, devi solo stare zitto. Devi stare zitto.
2: Allora, che io ho gioca nel
1: sei vergognoso, devi stare zitto, perché non, siccome tu non lo sai nominare, quindi devi stare zitto. Dice, sai, io lo so dire meglio di te, quindi lo posso dire. No, Bournemouth. Non lo puoi dire, non lo puoi dire.
2: Ok.
1: No, a me hanno detto che si dice Bournemouth, cioè con la sì. Mut, non Bournemouth, come si diceva in precedenza noi italiani, che brava gente, dell'inglese non conosciamo niente. Bene, buongiorno signori, mi unisco alla domanda sull'esubero di Sottil, ci aggiungo anche l'esubero di Nzola, ma possibile non si possa prendere uno o due milioncini da loro? Non li vuole proprio nessuno?
2: No,
1: no, cioè, secondo
2: me
1: no.
2: Allora, secondo me,
1: però il cerca telefono dove si è portato?
2: No,
1: di Sottile.
2: Allora devo dire, su Instagram non ci sono grandi aggiornamenti del buon Riccardo Sottile.
1: C'è ancora la maglia rossonera?
2: No, vabbè, c'è stata anche la parentesi giallo rossa.
1: Lui ha detto che qui a quel punto per lui
2: no, la foto profilo è una foto profilo
1: anonima,
2: non calcistica. No, quello un po' più seriamente da dire, secondo me, magari andando più avanti nel mercato, ultimi giorni di mercato, questi sono giocatori che magari te ne puoi liberare con i famosi prestitoni, con diritto di riscatto o formule simili. Cioè, dubito che ci sia un mercato di prima battuta per Sottil e Nzola. Sono quelle alternative che poi spuntano fuori quando qualche squadra, verosimilmente non di primissima fascia, cerca di completare la rosa. No, quindi aspettiamo per loro.
1: Sì, però ragazzi, allora, cioè, loro sono la schiera degli invendibili, perché tra l'altro Nzola, che aveva, nemmeno aveva fatto troppo male,
2: ma
1: Sassuolo,
2: infatti secondo me Nzola può avere qualcosa poi più avanti.
1: Sì, magari va a tornare in Francia, non lo so, però tutto sommato aveva, cioè, per un milione e mezzo
2: si può fare.
1: Una squadra credo la possa anche provare a prendere una punta che nella sua carriera è andata anche a doppia cifra in Serie A. Su Sottile io, ragazzi, faccio veramente fatica. Se lui non dà l'ok per magari scendere di categoria per restare in Italia, voi mi dovete spiegare dove trovano un club pronto a prendere, l'altro nell'ultimo anno di contratto, quindi che andrà regalato magari con una percentuale su una futura rivendita, che si sa bene cosa aspettarsi, ma ci siamo ancora qui, cioè siamo senza sbocchi da questo punto di vista.
2: Sì. Mi verrebbe da dire, ti ripeto, per Nzola forse è un'occasione anche in Serie A, ci potrebbe essere magari come attaccante dei serva di qualche squadra non di primissimo ordine. Sottil, credo anche le sue prestazioni con il Lecce non è che hanno fatto cambiare troppo l'idea che c'era su di lui. So, magari può ricominciare anche da un campionato, non necessariamente la Serie B, ma un campionato estero di non grandissimo livello. Cioè, non lo so, magari può avere qualche occasione in Grecia, questi campionati comunque europei, ma non di primissimo rango.
1: Beh, magari la Turchia, la Grecia, Turchia, cioè, Grecia, certo, però lui deve accettarla questa.
2: La Francia stessa, anche se non mi sembra un mercato che guarda tanto all'Italia,
1: no, per
2: usualmente.
1: Niente, zero.
2: Esatto.
1: Cioè, l'ultimo Viti ha fatto una
2: sì,
1: fine,
2: tra l'altro
1: torna alla Sampdoria.
2: Sì, esatto.
1: E quindi vuole dire questo?
2: No, quello di questo. Torna alla Sampdoria.
1: No, magari andava al Bournemouth.
2: O al Borgo.
1: O al Borgo.
2: San Lorenzo.
1: C'è ancora?
2: Non esiste più.
1: Hai visto?
2: No, ci siamo forti su Juventus.
1: Esatto.
2: Borgo San Lorenzo.
1: Lorenzo, parafrasando, dice quanto manca per levarsi definitivamente da
2: i tre passi.
1: Questi e un altro pesa. Scusate se vi mando il secondo messaggio stamattina, ma sento spesso fare il discorso Fagioli e Ulai non possono giocare insieme perché troppo simili, o non c'è nessuno che fa legna. Secondo me vi state sbagliando, perché Ulai è veramente forte nel recuperare i palloni a metà campo, lo vedrete già da domani. E ora smetto di rompere, Francesco. A parte che non rompi, e abbiamo detto prima che non è che Ulai ma anche Attà non abbiano caratteristiche di recuperatore di palloni, e secondo me non è nemmeno, non si è detto che non possono giocare insieme. Diceva prima Andrea che, a quanto gli risulta, la Fiorentina stia cercando qualcosa anche da aggiungere per avere maggiore fisicità al centrocampo.
2: Diverse,
1: e Torsvet resta uno di questi giocatori, anche perché stanno trattando da un mese.
2: Comunque io sono convinto che in stagione lo vedremo come tipo di centrocampo, se rimangono, cioè se rimane Fagioli in particolar modo, mi verrebbe da dire. Secondo me il centrocampo Fagioli, Ulai, Attà qualche volta lo vediamo.
1: Comunque Fede ci manda la notizia che Real Madrid apre il prestito con diritto di riscatto, ma l'abbiamo già detto, quindi lo sappiamo, grazie Fede. Chris ci saluta dal fiume, Bisenzio alto dopo Carmignanello, bene, molto bene, sicuramente fresche rispetto a noi,
2: meglio che
1: ma si può fare il bagno? Racconta.
2: Sì, certo, si può fare il bagno,
1: non è che si può fare il bagno dappertutto,
2: ma nei fiumi no,
1: non in tutti i fiumi, non in tutti i punti dei fiumi, se no sarebbe tutta la gente a buttarsi in Arno anche da Ponte Vecchio.
2: In Arno?
1: No, appunto, quindi da te hai detto in fiume ci si può buttare, no?
2: Ho capito, in fiume se è una situazione in quel modo, se tu sei in una situazione bucolica, di campagna.
1: Al Vipiteno ho messo i piedi e faceva
2: freddo.
1: Fuori c'è 30 gradi, nell'acqua il piede viola.
2: L'acqua del fiume è sempre molto fredda. Facevi il bagno al Maricino, ciao.
1: Ah,
2: il Maricino, un posto c'è, cioè, lì in Mugello, il Barberino.
1: Poi Luciano da Empoli dice: mai prima di entrare in campo Ken, voglia di lavorare saltami addosso e fammi lavorare meno che posso. Per fare nel dettaglio chi entra primo in campo, ultimo, poi c'è chi ha questa smania di essere il primo a fare gli allenamenti nella corsetta che apre magari la stessa seduta. Ora a me interessa faccia gol, poi se entra per ultimo, dai. Te che no, un attaccante pretendo che entri per fare gol in campo,
2: no, ma poi comunque, cioè,
1: poi sì, che abbia un atteggiamento diverso rispetto ad altri, cioè, comunque c'è,
2: che ci sia,
1: esatto. Certo che sì, si fa il bagno, dice Chris.
2: Certo,
1: viva, bravo. Una domanda: voi li spendereste 35 milioni per Fagioli?
2: Bah. Il discorso secondo me è sempre legato alle valutazioni di mercato che ci sono in giro, cioè se Tonali vale 150 milioni direi che Fagioli meno di 35 è difficile pensare possa.
1: Quanto ne vale Tonali?
2: 150.
1: T'hanno pagato così?
2: Quanto l'ha pagato il Tottenham?
1: 150 mi sembrava forse troppo, cioè sicuramente tanto, però sì, cioè se la proporzione è 150 Tonali, 35 Fagioli, ci sta tutto. Ma li paghereste? Però è una domanda un po' fuorviante, nel senso,
2: scusami, che 116 milioni,
1: ecco. Beh, perché comunque sono tanti. Che tipo di società ha bisogno di un Fagioli? Partiamo da questo presupposto, perché Fagioli è qualità, è palleggio, è lancio. In Italia quella cifra non te la dà nessuno.
2: No, soprattutto per un giocatore che ancora oggi non è certo, secondo me, di essere un titolare.
1: E in Inghilterra, per esempio, che quelle cifre le spendono, non so se, perché certo, cioè, il Manchester City gioca in un certo modo, l'Arsenal gioca in un certo modo, il Tottenham gioca in un certo modo perché c'è De Zerbi, cioè usciti da questi, le altre squadre non hanno tutta questa filosofia del palleggio, della qualità a centrocampo, mi sembrano molto ancorate a, certo, una qualità diversa rispetto a 30 anni fa.
2: Secondo
1: in Inghilterra,
2: un top team inglese non può prendere Fagioli se non come alternativa.
1: E dice uno magari non ci va nemmeno.
2: Cioè, secondo me nessun top team inglese prenderebbe Fagioli dandogli la garanzia, detto che la garanzia di giocare titolare poi non ce l'ha nessuno, però nessun club di alta classifica in Inghilterra può prendere Fagioli e dire ti do la maglia da titolare, ti affido le chiavi del centrocampo. Cioè, forse, ma non so nemmeno come si sta muovendo il mercato del Newcastle, però forse il Newcastle potrebbe aver bisogno di un centrocampista.
1: Però c'ha caratteristiche molto particolari. Non lo so, vediamo. Beh, io comunque me lo tengo, volentieri, sì, francamente. Sì, cioè, io ripeto, se il centrocampo al primo di settembre alle 20.01 è Attà, Ulai, Fagioli, Torsvet, Mandragora, Endur,
2: Tutto bene.
1: Beh, io sono
2: tutto bene.
1: Sono a posto, francamente. Poi volevo chiedere a Jack, e lo sfrutto per chiedere anche ad altri, visto che prima Chris ci ha mandato la foto del fiume, lui ci manda la foto degli alberi. Anche ieri ci ha detto sono in montagna, oggi 22 gradi, ieri erano 17, quindi già c'è un'escursione diversa da un punto di vista del meteo. Di dirci dove sei, perché cioè ci ha detto tutto, ci ha mandato le foto, sono a 2900 metri e vive, però non ci ha detto dov'è.
2: No, quindi, ci aveva detto.
1: No, sono andato a vedere. Dice 2800 metri, sto andando Firenze Viola.
2: Vale,
1: sono su 17 gradi, vento e clima spettacolare, prende 5C di tutte le tacche.
2: Era in Trentino.
1: Va bene, allora dici dove sei in Trentino. E volevo dire, se c'è qualcun altro che è così appassionato di Firenze Viola, che in questo momento si trova in vacanza al mare, in montagna, in una città d'arte, dove vuole, e sta ascoltando la radio, se ci manda una foto, si fa poi una carrellata.
2: Vai, bella,
1: che mi garba,
2: bella,
1: il fatto bella, di pensare bella. Che ci sia tante persone che giustamente nella loro estate ora si possono godere il meritato riposo e nel frattempo però continuano a tenerci alla nostra compagnia. Quindi mandateci le vostre foto come volete se state ascoltando Radio Firenze Viola in vacanza, anche da casa, perché c'è chi fa le vacanze in casa, lo sai, è vero, condizionatore a palla, e i tempi sono questi, e uno dice
2: i costi dell'energia è come mandare in vacanza.
1: Esatto, allora a quel punto un bel ventilatore piazzato in faccia, comunque anche leggere un bel libro a casa è un momento di vacanza fondamentalmente. Te stai pronto a leggere un libro in vacanza?
2: Sì, c'ho due libri pronti. Uno l'ho già iniziato, però me lo sto tenendo un po' da parte. L'altro è il terzo di una trilogia che devo finire, però c'ho quella sensazione di tristezza che si ha sempre quando si finisce un'opera letteraria, no? Che perdi il contatto con quei protagonisti a cui ti sei così tanto affezionato, vai verso l'ultimo libro, quindi lo voglio leggere, però allo stesso tempo ho paura di leggerlo, perché poi dopo non avrò più niente di quel filone narrativo da seguire, quindi sono un po' triste.
1: Lo capisco, è una cosa.
2: China Meville, sto leggendo una trilogia di China Meville.
1: China Meville.
2: Uno scrittore inglese. Molto bravo.
1: Va bene.
2: Ti piacerebbe, fra l'altro.
1: Mi piacerebbe?
2: Sì, secondo me sì. Cioè, come tipo ti piacerebbe.
1: E allora ci sta anche che ti chieda
2: dopo ne parliamo,
1: di poterne usufruire. Allora, poi nel frattempo leggiamo ancora, vedi io sono a casa tutto nudo sotto il condizionatore,
2: bella roba.
1: Non ci mandare le foto, grazie Simo. Marzio ci dice che è a Peccioli o Peccioli, non mi ricordo,
2: Peccioli.
1: A Peccioli, ma per lavoro, una bella foto della statua. Stamattina ore 6:11 mentre andavo a lavorare vi ascolto sempre, infatti enorme compagnia, grazie ragazzi. Andrea da Milano che ci manda il Duomo di Milano, chiaramente. Normandia in bus verso San Malo. Marco si sente benissimo. Benissimo, quando arrivi poi a San Malo mandaci una foto, così si fa veramente una bella carrellata. Io la foto ve la mando domani sera da Klagenfurt, dice Fede da Firenze.
2: Grande Fede,
1: che tra l'altro ho letto che in diversi, cioè dovrebbero essere 700 tifosi della Fiorentina presenti a vedere la amichevole. Ora mi sembrano tanti, francamente, però mi fido delle
2: fronte
1: di Giannattasi e di Luciana Magistrato.
2: Voglio l'occasione, fai un po' di giorni in montagna e ti vai a vedere anche la partita, no?
1: Poi Luca ci manda la foto dall'ufficio. Federico, che ci dà di Bucaioli, giustamente ci dice 3 giorni a Puntale e passa la paura, quindi un ottimo mare, vedi, però vi piace questo giochino. Va bene, la foto appunto di San Malo. Ciao grandi. Superiori, Venezia per lavoro, e ci manda una foto di un canale. Madonna ragazzi, siete veramente tanti. Barcellona all'aeroporto, bene. Buongiorno, le mie vacanze, condizionatore, il mio cane, un libro e ovviamente Radio Firenze Viola, grazie della compagnia. Questa è Elisabetta, ti vogliamo bene anche noi. Alessandro da Mezzana dice una casa a Barberino di Mugello dove sono cresciuto e ho fatto tanti bagni al Maritino, grande Maritino.
2: Maricino,
1: lui dice Maritino,
2: sbaglia, Maricino,
1: va bene. Diglielo te che sbaglia, povero ragazzo. Cioè, lui dice,
2: vai verso la Ruzza,
1: accorato, tutto
2: vai
1: così.
2: Verso la Ruzza, giri andando verso la Ruzza, giri a destra in mezzo a un campo e poi a un certo punto c'è questo spiazzo.
1: Comunque Maricino,
2: questo toro, come si dice dalle nostre parti, perché non si dice cascata.
1: Guarda, Marco da Firenze ci manda la foto che è a Follonica, Sanzio è in montagna. Ragazzi, ora
2: ma qualcuno
1: prendi un po' di queste foto, mi raccomando, perché poi le mandiamo in rassegna, perché veramente sono belle. Ciao da Monaco, sempre Forza Viola, questo è il Principato, ovviamente.
2: Non Monaco di Baviera.
1: Non credo che ci sia la spiaggia Monaco di Baviera.
2: Tra l'altro domani c'è il signor Monaco di Baviera, Monaco di Tibet, Gran Premio di Monaco.
1: Isole Svalbard, ragazzi. Ma, no, sì, ma siete veramente dappertutto.
2: Ma che spettacolo!
1: Tra l'altro una pelliccia per terra. Che è
2: beh, bello, bello, bellissimo.
1: E poi Tommy ci riporta al nostro. Ma di Sancho che ne dite?
2: Che Sancho ha un nome assolutamente entusiasmante. Un calciatore che secondo me non ha proprio centrato gli obiettivi che aveva quando veniva descritto come uno dei più promettenti giovani del calcio europeo, tanto che mi pare abbia perso anche la nazionale, insomma ormai mi sembra sia un po' ai margini, anzi più che ai margini, con Tuchel la vedo male, però c'è un aspetto di tutto il discorso legato a Sancho che mi perplime, che è quanto vorrà d'ingaggio il calciatore. Cioè, è un calciatore che sì, ha mancato gli appuntamenti con il grande calcio, con la grande affermazione, ma che prendeva comunque una cifra che secondo me non è gestibile.
1: Allora, Manchester United prendeva 10 milioni circa, esatto. Poi all'Aston Villa credo ne prendesse un po' meno e comunque era compartecipato lo stipendio, mm-hmm. Cioè l'80% lo pagava ancora il Manchester United e il resto lo pagava, anzi no, al contrario, l'Aston Villa pagava l'80% e il 20% rimaneva al Manchester. Adesso è svincolato, però vuoi che un giocatore di quel livello che ha guadagnato l'anno scorso, ne so, 8 milioni invece che 10, quest'anno non te ne chieda 5?
2: Almeno.
1: Diciamo 5, e 5 sono tanti, tantissimi, troppi per la Fiorentina. Poi, se si va avanti e non c'è nessuno tipo d'offerta veramente che fa la differenza e gliene basta 3, allora piglierà 3 e magari viene anche alla Fiorentina.
2: Te lo prenderesti?
1: Non lo so, perché la mia fonte primaria non mi ha molto convinto sul fatto di prendere Sancho, perché mi è stato detto che è molto affezionato in questo caso, in questo momento, a una compagna che vive molto lontano, diciamo oltreoceano, quindi spesso e volentieri prende l'aereo anche nei giorni liberi dall'Inghilterra in quel caso per volare verso gli Stati Uniti, che sappiamo non è che sia come fare Firenze Ronta, cioè nel senso c'è una bella distanza anche di fuso orario, quindi tosta questa idea. E poi anche caratterialmente me l'hanno parlato come un ragazzo che in questo periodo non è stato così completamente votato alla propria causa e quindi un po' in ritardo agli allenamenti, un po' insomma il rendimento dell'anno scorso zero gol è sotto gli occhi di tutti, quindi non so. Certo, quello che dico e che diciamo tutti è che il pensiero della Fiorentina si possa permettere, se se ne potrà permettere, un giocatore come Sancho, che fino a una manciata di mesi fa era considerato un astro nascente del calcio mondiale, insomma, fa fatica a dire no, non lo voglio. Io almeno fa fatica.
2: No, io sto guardando la fidanzata di Jadon Sancho, che è la rapper Sawiti, 33enne, quindi anche più grande di lui.
1: Poi Andrea ci dispiace veramente, ha fatto un incidente, ha battuto una bella ronciata, ci ha mandato la foto, rimettiti presto, cara Andrea.
2: Ma ti piace Sawiti?
1: Chi?
2: Diamante Quiava Valentina Harper.
1: Quello dell'Arsenal?
2: No, in arte Sawiti, è la fidanzata.
1: Ah, è la fidanzata. Pensavo fosse un centravanti dell'Arsenal, come direbbe Niccolò Ceccarini. Non è che Sancho non ha centrato gli obiettivi che aveva, Sancho è decentrato, mi sa che fa coppia con Zaniolo. Detto questo, un Sancho al 50-60% fa la differenza in Serie A. È quello che dicevo poc'anzi, in effetti. La testa di Sancho è un mix tra Zaniolo e Sgarbi, ci dice Gabriele. Poi un lungo messaggio di Max da Monza, ma prima apro altre foto perché sono straordinarie. Cioè, uno ci dice che è in direzione Croci di Calenzano, quindi con un tiro davanti.
2: Croci, no, della Fiorentina.
1: Saluti da Saturno da Gabriele Cinefilo, ci manda una foto di Saturno, molto bene.
2: Bene.
1: Saluti da Grottamare, ultimo giorno di spiaggia, Vimi in foto è triste, cagnolino di Pierluigi. Poi Antonio da Incisa e famiglia da Folgarita di Maro, ritiro del Napoli, la differenza la palla se non per non mischiarsi. Buongiorno a San Gimignano, questa è Andrea. Alto Adige, Lorenzo. Comunque veramente vi facciamo compagnia dappertutto, che bello. Stedda, Punta Marina, Ravenna, che tristezza, il problema è che ci abito. Vabbè, dai, non è che è così malissimo, non è che mi sembra un bel posto per vivere. Ciao da Marcianalta, Isola d'Elba, in partenza per il bosco del Monte Capanne, questo è Giovanni. Sono a Novoli, in Viale Guidoni, questo è Max. Sei vicino, vuoi venire a bere un caffè? Vieni. Da Gaeta, maglie viste a giro soltanto Roma e Napoli. Vabbè, abbastanza normale, Samuele, diciamo da quelle parti. Si corregge Alessandro, ci mandava il messaggio su Maricino, è vero, Maricino lo dice anche lui.
2: Certo, ma chiaro, era un errore di battitura.
1: Poi, io la scommessa Sancho la farei, è uno che se becca l'anno giusto è totalmente fuori parametro, non per la Fiorentina, ma per l'intera Serie A. Questo è Edoardo.
2: Però io guardavo, guarda, un po' di statistiche anche del calciatore, cioè l'anno giusto per Sancho è stato il 19-20 col Dortmund, 32 presenze e 17 gol. Da allora non ha mai più replicato una stagione in doppia cifra per gol, e negli ultimi anni comunque ha segnato praticamente 3 gol tra United, Chelsea e Aston Villa. Cioè,
1: beh.
2: Dal 2024 al 2026 3 gol.
1: Un po' pochini, dici,
2: È vero che è uno che se gli
1: azzecca
2: gira
1: l'anno è fuori parametro.
2: Però mi sembra che non l'azzecchi da diverso tempo l'anno.
1: Alessio d'Avventurina.
2: Grande Alessio, tanto che aspetta.
4: Pronto?
1: Ciao Alessio. Ciao, buongiorno, scusaci.
4: Ciao a tutti ragazzi, siete dei grandi perché continuate nonostante tutti sfuggano ferie e voi imperterriti a tenerci compagnia. Allora, così per fare il gioco dell'estate da piccolo allenatore come si fa in Italia, ma vedendo tutti i problemi, insomma, vedendo che ancora di esterni non è arrivati, no? Invece di fare come ha fatto la prova l'altro giorno, mettendo due davanti alla difesa che mi sembrano fatte apposta, Online e Fagioli, e poi ne mette tre dietro la unica punta se rimane Henne o chi per lui, con Good a quel punto che ritorna a fare il ruolo che faceva a Genova, cioè fai quello che ti pare in zona offensiva, poi mi sembra automatico Atta da una parte e partissero altri mille centrocampista, può essere Indur, Brescianini o non so un altro se arriva, e gli esterni tipo Jimenez, tutta fascia a quel modo lì mi sembra che possa anche funzionare. Ma la butto lì
1: certo,
4: così, però
1: certo.
4: Mi sembra che ci avrebbe un senso, ecco, perché ora vedere parte sta mettendo Brescianini terzino, Good si continua a metterlo sulla fascia come si volesse fargli fare all'esterno e non ce l'ha quella gamba lì, cioè non mi sembra proprio
1: il passo,
4: di deprimilo ancora di più, cosa che io in quei giocatori era da tempi del mondo che non ci sentivo per un giocatore come per lui, e per ora è stata un'eterna delusione. Però ecco, riconoscendogli delle dosi ce l'ha, io proverei un attimino quantomeno a metterla a suo agio, e non mi sembra che esterno possa fare tutta questa aiuto. Vi saluto e vi ringrazio.
1: Ciao Alessio, grazie anche per la pazienza. Va bene, certo, le idee tecniche e tattiche ci possono essere, però ragazzi, quello che si evince è che alla Fiorentina manchi proprio dei passaggi a livello di mercato, di uomini, cioè con quelli che c'ha ora, sì, quello che dici tu si può fare, ma io credo che l'idea di Grosso e della Fiorentina sia evolvere in un'altra direzione, quindi Gudmundsson potrebbe adattarsi a un ruolo diverso, oppure la Fiorentina potrebbe adattarsi a Gudmundsson sono in determinate situazioni, però credo che la direzione tecnica, tattica che la Fiorentina vuole prendere sia un'altra. Allora, poi Mausi ci saluta da Tossa de Mar, mentre Neri da Pistoia, da Avignone, anche se stavo meglio a Pistoia.
2: Avignone c'è il ponte non finito, lo sai, vero?
1: Avignone io sono stato,
2: grande attrazione,
1: due volte, e non è che è
2: no,
1: bello,
2: è carina,
1: carina ma sopravvalutata.
2: Scusami, ma questi stanno vendendo da sempre il fatto, veniva a vedere il ponte, veniva a vedere il ponte, ancora non l'hanno finito, non è mai stato finito.
1: Beh, anche se tu già
2: la curiosità,
1: scusami, a Pisa vendono una torre
2: ma non è finita, cioè, dai, va bene la casca, però ci hanno provato, l'hanno provato a raddrizzare tante volte, poi hanno detto meglio non toccare perché qui prima alla fine viene giù, ma è in piedi, c'è francesi ti pubblicizzano un ponte che non è stato finito e sei papi, sei, sette, tanti sono stati sei,
1: c'è chi pubblicizza un ponte e non verrà mai costruito, quindi alla fine, soprattutto, può essere anche un ponte almeno...
2: Ma è lo stesso che poi dà anche... Vabbè, lasciamo...
1: No, non lo puoi dire. No. Silvana, ciao a tutti da voi, da Maria di Pereto, la polverosa, deumidificatore a palla, un buon libro del mio eroe come compagno d'avventure, ciao Silvana, bene, siamo contenti di farti compagnia. Poi vi ascolto mentre corro tra le montagne abruzzesi, pensavo fosse Niccolò Ceccarini e invece è un altro Francesco che salutiamo e ringraziamo. Poi ovviamente ci sono anche tanti messaggi che parlano di Fiorentina, incredibilmente, però se non può farlo Good l'esterno, allora non poteva farlo nemmeno l'ultimo Berardi, ci dice un altro Francesco. Buongiorno a tutti, non per Good ma in uno sport di squadra non puoi fare quello che vuoi, altrimenti è nuoto o tennis e non il doppio. Questo è, lo pensa un altro amico. Te dimmi poi quando c'hai in rassegna un po' di immagini da voler mandare, capito Stefanino? No, perché io capisco che tu
2: sto
1: stia
2: facendo
1: lì,
2: il collage,
1: sto facendo il collage, va bene. Poi Sanchez simpaticamente pazzo, invece Sancho, di presentarsi alla partenza di alcune trasferte l'hanno trovato in aeroporto all'imbarco per un volo verso gli Stati Uniti, a me diverte molto, non so se sia il profilo giusto però ci sarebbe da divertirsi, sì, insomma magari l'allenatore si diverte meno. Ken, Leao e Sancho li vedo bene in Arabia a prendere soldi, questo lo dice Davide. Poi Alberto cederebbe sia Ken che Piccoli. Una domanda, questa è per te,
2: per me.
1: I giocatori, una domanda, quindi la rivolgo a te. I giocatori fuori rosa possono, per indisponibilità dei titolari, esempio Sottil, Onzola, essere utilizzati in prima squadra? In che contesto?
2: Cioè, in
1: amichevole, sì.
2: Il campionato
1: dipende dalla lista. Cioè, se sono inseriti in lista, sì, se non sono inseriti in lista, non possono. Ti abbiamo risposto, Roberto?
2: Ovviamente Sottil e Onzola non saranno in lista.
1: Io me lo auguro.
2: Perché se no veramente
1: se no sarebbe un guaio. Ciao Marco da Cantù, direttamente da casa mia a Cucciago, allenamento in palestra, molto bella, bene, no? Ciao Marco. Poi ci mandano una foto che è invecchiata male, si potrebbe dire, del giornale, in questo caso credo sia una pagina della Nazione. Giorgio e Tonino, jolly preziosi, va bene, questo è in passato. Il grande Flavione dalla Svezia al lavoro dal remoto con Radio Firenze Viola,
2: un grande
1: spettacolo, ti vogliamo un gran bene. Ma comunque sono arrivate veramente decine.
2: Flavione
1: di
2: foto, oggi stanotte sta al cinema
1: a vedere buio, a vedere buio, sta con quello sta con grandissimo
2: gran racconto.
1: Poi c'è chi ci continua gli ultimi messaggi di questo ascoltatore, ascoltatore non si firma, a chiedere di Solomon, tipo Solomon qual è la situazione, Solomon che si aspetta a pigliarlo, Solomon quando torna. Solomon è del Tottenham, giocatore del Tottenham, tornato al Tottenham, una possibilità di mercato che teniamo aperta perché diciamo i contorni dell'operazione secondo noi potrebbero essere facili da mettere in pratica per la Fiorentina, però ad oggi il fatto che la Fiorentina davvero andrà a riprendersi Solomon non c'è notizia vera e propria. Poi per quanto tanti fiorentini abbiano sperato a lungo che cascasse la Torre di Pisa, è stata raddrizzata negli anni 90, portata da 5.2 a 4 ed è stato fatto un lavoro di fondazione per far sì che non si muova più, ce lo dice Ale, benissimo, continua a pensare che se non fosse torta non ci sarebbe tutto questo.
2: Basta buono, a Piazza dei Miracoli è
1: bellissimo,
2: un capolavoro
1: straordinaria, ma non Dio, ci sarebbe tutto questo movimento
2: e sostenere Avignone e il loro punto non concluso.
1: Perché comunque cambia, cioè, potevi dire tutto un'altra cosa, no. Ho detto Avignone non
2: te
1: mi fa impazzire, sono stato già
2: città,
1: due o tre volte
2: di Pisa.
1: Ma ben
2: bene. Dai, sei veramente
1: no, guarda, prima io dica che una città francese non sia Parigi
2: toscana,
1: che sia meglio una città toscana, beh bisogna proprio che abbia bevuto tanto.
2: Magari se lo dicevi, se dicevi ora con tutto il rispetto per gli amici
1: di dove?
2: No, se dicessi Avignone è meglio di Prato,
1: ci può stare,
2: poteva anche stare,
1: però di città francese io guardo proprio, cioè
2: perché non Papa tutto. Che Avignone a Prato non penso,
1: dici non c'è nessuno nato a Prato, cioè, no. Cioè chi è nato a Pienza è diventato
2: penso
1: Papa.
2: Il secondo Papa della storia fosse
1: Piccolomini
2: toscano.
1: Se non sbaglio era di Pienza,
2: Papalino sì, secondo Papa della storia Papalino era toscano credo.
1: E quindi?
2: No, però non era,
1: no,
2: di Prato.
1: Pensavo tu volessi andare avanti.
2: Non era di Prato.
1: Due audio, dai.
5: Ciao cari ragazzi, vi ascolto sempre volentieri. Sono Marino Massarosa. Ma se si facesse uno scambio Ken Mastantonio a Pari e poi andiamo a prendere Pellegrino con apprezzo e diritto di riscatto l'anno prossimo, o obbligo anche, non sarebbe un bel colpo?
6: Buongiorno Stanzio da Campi, una domanda per Pietro. Volevo sapere se lui ritiene attendibile l'eventuale sondaggio che si sente dire del Como su Ken. Io ho una mia teoria che potrebbe essere anche una cosa, diciamo, seria, in quanto sembra lo voglia Fabregas come centravanti, diciamo, una disponibilità economica che Como ce l'ha. Penso siano forse più dubbiosi sulle reali condizioni fisiche, però poi facendo la Champions League nella lista UEFA devono avere anche un minimo di italiani, quindi penso che le varie componenti messe insieme possano creare anche un qualcosa di credibile.
1: Allora, rispondendo sullo scambio per Mastantuono, non credo. Per rispondere invece sul Como, noi sappiamo che contatti tra entourage di Ken e Como ci sono stati, non sarebbe legale fra virgolette fare una cosa del genere, ma lo fanno tutti, compresa la Fiorentina, quindi non facciamo tanto i ganzi su questa cosa, ma che per ora dal sondaggio non si è mai passati alla reale trattativa tra Como e Fiorentina. Quello che dice Sanzio è vero, cioè che il Como ha bisogno anche di inserire giocatori che sono cresciuti in Italia e...
2: Sì, però non è cioè nel senso, no, non è che non gioca in Champions, no, se non c'ha gli italiani.
1: Però Fabregas l'altro giorno ha detto si rischia di andare in Champions con 16-17 giocatori.
2: Esatto.
1: Questo era un grido, diciamo, d'allarme che ha lanciato, perché effettivamente...
2: Ma lo disse anche Arton un po' di tempo fa, parlando della squadra. Il signor Arton.
1: Chi?
2: Il presidente.
1: Ah, ok.
2: Il patrono, il proprietario. Uno dei due fratelli Artono, quello rimasto ancora in vita.
1: Ha detto?
2: No, parlava del Como, del fatto
1: che... Ha detto
2: che...
1: sti cazzi!
2: No. Diceva, noi avevamo solamente due italiani in rosa l'anno scorso, è un qualcosa a cui dobbiamo pensare proprio per via della partecipazione alla Champions, in particolar modo per avere una rosa un pochino più completa, no?
1: Sì, sono d'accordo.
2: Sei d'accordo?
1: Molto.
2: Beh, io anch'io sarei d'accordo con il signor Artono.
1: Anto, ma se avessi i suoi soldi sarei d'accordo con tutti.
2: Ma infatti io con lui sarei d'accordo.
1: Sì, certamente. Antonio da Firenze, buongiorno. Penso che se non hanno riscattato Solomon, che almeno lui riusciva a saltare uno o due uomini, hanno intenzione di prenderne uno o due più forti di lui. Quindi da qui alla chiusura, che manca un mese, mi aspetto ancora grandissime sorprese dal signor Paratici. Bene, ce le aspettiamo anche noi, caro Antonio.
2: Obiettivamente.
1: Vero che le città toscane sono favolose, ma meglio di Ponsacco, ci sono diverse città francesi, sì, però diciamo meglio di altri posti, proprio della Francia. Sono di Prato, voglio essere rispettato. Insomma, i bornesi dicono così, sì, lo dicono tutti. È una battuta come la famosa Coca-Cola, l'annuncio ortodotta che ci è venuto. C'era solo un motivo per cui lo dicevamo. Io almeno, perché al mare c'era tutti
2: a rimorchiare.
1: Esatto, sì. Qualche volta, tutto sommato.
2: Sei simpatico.
1: No, io l'accento toscano, quando sento parlare toscano, quando vedo questi reel sui social dove c'è queste ragazze spesso del nord che dicono: "Ah, quando sento parlare toscano mi sciolgo". Poi dice: "Ma quando mai dopo c'è stare?" Cioè, fino a oggi, perché poi lo dicono tutti sui social e poi quando si arriva, dunque, non c'è nessuno te lo dice.
2: Va bene.
1: Sancho sarebbe la nostra rovina economica e sportiva, tra l'altro non sono neppure per Mastantuono, ci dice Alessio, ma devo riconoscere che su calcio evidentemente non ci capisco niente. E può darsi, Alessio, sei in buona compagnia, anche col sottoscritto. Sull'acquisto di Pellegrino nessuno ha pensato che sia grosso e lo vuole fortemente per le sue caratteristiche. L'anno scorso Parma-Sassuolo un gol del Falco e Sassuolo-Parma 1-1 al vantaggio del Sassuolo, pareggio del Falco. Guardate i due gol fatti e pensate che in entrambi i casi i suoi movimenti possono rappresentare l'ideale per il suo modulo. Questo è il punto di vista di Leonardo. Roberto dice che palle con sto Solomon. Poi Sancho è forte ma è di fuori come Ponte Vecchio, ma il Ponte Vecchio è di fuori in che senso?
2: Non so.
1: No, è divertente questa cosa. Cioè, è di fuori come Ponte Vecchio. Perché il Ponte Vecchio è di fuori?
2: Perché le case sul Ponte Vecchio sono fuori.
1: Bravo,
2: dal ponte.
1: Potrebbe,
2: no?
1: Essere, sì.
2: Sono sospese fuori dal ponte.
1: Io di solito si dice di fuori come un balcone.
2: Però le case del Ponte Vecchio sono un po' dei balconi,
1: va bene. Ma poi di che si ragiona? Ulai va alla Coppa d'Africa e poi noi senza fagioli chi si mette? C'è la Coppa d'Africa sempre tutti gli anni?
2: Fra l'altro non so nemmeno come funziona.
1: Ma
2: perché...
1: è a controllare, però ci sta assolutamente, essendo lui rappresentante della vostra d'Avorio.
2: Questa cosa della Coppa d'Africa.
1: Poi, dopo che avrai trovato questo, mi dovrai rispondere anche a Matteo, che è di Firenze, ma tifoso del Como, che ci ascolta tutti i giorni, evidentemente perché mancano radio che parlano di Como, e dice: dice: ma perché uno come Mastantuono dovrebbe venire a Firenze invece che a Como, dove gioca la Champions, dove giocherebbe la Champions? Matteo, io ti rispondo facilmente, cioè non è che per forza Mastantuono deve venire alla Fiorentina, però forse a Como c'è un altro tipo di giocatori che hanno già preso in quel ruolo, Liberali, Nico Pass, sono tutti giocatori che giocano un po' ibridi tra il centrocampo e l'attacco, ma ce ne hanno tanti altri. Non capisco perché dovrebbero andare a aggiungere un altro calciatore come Mastantuono rischiando di doverne tenere fuori qualcuno. Una squadra molto forte, Como, e che farà senza Mastantuono, prenderà qualcun altro. Poi lo so che tu, perché tifi Como e sei di Firenze, speri di fare sempre lo sgambetto ai tuoi conterranei che calcisticamente schifi, però purtroppo in questo caso credo non andrà così.
2: Sulla Coppa d'Africa, l'ultima è stata Marocco 2025, quindi la prossima è 2027.
1: Allora,
2: e avevo visto appunto che era la particolarità è che è ospitata da tre stati: Kenya, Tanzania e Uganda.
1: Madonna,
2: quindi sarà
1: meno banale come
2: sicuramente
1: come spostamenti,
2: spostamenti non semplicissimi. La fase finale del torneo è in programma dal 19 di giugno al 18 di luglio, infatti, 2027.
1: Infatti Pinza da Campi ci dice la Coppa d'Africa non è più d'inverno.
2: Esatto.
1: Perché hanno in questo modo spostato all'estate in anni dispari, cioè dove non ci sono competizioni come la come la Coppa del Mondo, per evitare anche ai calciatori dovessi tutte le volte a trovare in queste condizioni. Quindi abbiamo dato poi il dato finale: la Coppa d'Africa 2027 si gioca a giugno, e quindi
2: giugno e luglio 2026
1: non deve andare da nessuna parte. Al massimo salterà, purtroppo, salterà la una parte di preparazione dell'anno
2: prossimo.
1: Volevo
2: vedere dove si giocava la finale, però allora dopo te lo dico, dai.
1: Allora, su vari siti del Como parlano di Icardi, come è fatto con conferma dal giornale argentino. Notizie per disorientare? Disorientare, ragazzi, magari prendono anche Icardi, o prendono solo Icardi, cioè non prendono Ken, ma ci sta.
2: Piacerebbe tanto.
1: No, ma dico, Como, ti piacerebbe andasse a Como, Icardi?
2: No, mi piacerebbe rivedere Icardi in Italia.
1: Va bene, Matteo dice: te vai con i maschi, noi si va con le femmine, per dire uno striscione del passato, molto lontano. Allora, direi, mandiamo altri audio, Stefano, perché anche qui, se ci aggiorni, noi sappiamo cosa fare, se non ci aggiorni, noi stiamo dietro al caldo di questa stanza. Vai.
7: Sì, ciao.
1: Ciao.
7: Ma per me il grande acquisto dell'estate l'è già stato fatto, l'è stato preso a TA, che si sa chi è, quindi un giocatore sta dimostrando quello che era Udine, e siamo ancora solo in fase di preparazione.

0: più importanti del nostro campionato e qualcosa anche dall'estero, non mi sembra ci sia la fila. Quindi la mia idea è che per ora difficilmente si sia trovato una squadra che è pronta a investire quella cifra. Poi se domani arriva che ne so, quello che volete voi, il Newcastle, dice voglio un terzino destro e voglio Dodò e te lo pago 15 e glielo danno a 15, ma al momento la fila per Dodò non c'è, mentre per Tosved la trattativa è avviata ormai da tempo. Io penso la differenza sia quella, banalmente, no?
1: Sì. No, sto guardando le temperature in Kenya, Uganda e Tanzania da luglio-giugno.
0: Sarà fresco.
1: Fa fresco, sì. Tra sì?
0: Perché sono sotto, no?
1: Tra i 16 e i 28 gradi. Sì, sono un po' sotto le... cioè, sono, diciamo, ad altezza equatore.
0: E quindi stanno discretamente.
1: Sì, tra i 16 e i 28 gradi. Che, rettosi oggi, quando si dice un caldo africano, magari...
0: Magari. Buongiorno, ma come mai Paratici non affonda per gli esterni d'attacco? Starà trattando di nascosto nomi che ad oggi non sono ancora usciti? Ma il Cecca non ha news? Sta perdendo colpi? No, il Cecca sta lavorando, quando ce l'ha ci chiama subito. Ora, non è questo il caso. L'altro giorno bello come sole a Sky, sì, non so se
1: bellissimo.
0: L'hai visto.
1: Eravamo insieme.
0: Ma già, era ieri, quindi l'abbiamo visto sulla serata di mercoledì.
1: Cioè, mi rattrista un po'.
0: No, io perdo colpi.
1: No,
0: a me,
1: mi rattrista un po'.
0: No, perdo colpi.
1: Eravamo insieme ieri, te lo ricordi?
0: Poi
1: Stefano.
0: Francesco ci dice si scrive Di Mugello tutto attaccato, mentre Marco, il mio caro Marco, allenatore di rugby, dice confermo invece Di I apostrofo Mugello,
1: Di
0: Mugello per Davide. Poi c'era qualcuno che mi aveva dato una spiegazione molto migliore, cioè molto più, molto migliore non si dice, però più puntuale, diciamo, nella,
1: più meglio,
0: ma non lo ritrovo, quindi ora lo ritroverò e vi darò conto di questo. Salutiamo anche Claudia che con il suo cagnolino Mina è fuori Firenze, molto bene, tante foto, molto bello.
1: Mina
0: l'agnolina.
1: Ha detto agnolina. No, hai detto agnolino.
0: L'ho sbagliato. Io mi sembrava cagnolina.
1: So che
0: però...
1: è gender fluido, ormai è tutto gender fluido.
0: Esatto.
1: Però...
0: allora bisognerebbe mettere cagnoline. Provaci ancora Dodò e Gudmundsson. Secondo me possono ancora darci tanto. Abbiamo visto tutti cosa possono fare se trovano costanza. Un saluto a tutti voi, Forza Viola. Tra poco arriva anche il momento delle foto, eh. Le sta preparando.
1: Dei pochi messaggi.
0: Ci sei.
1: Allora... provaci ancora, che ha detto Dodò. Uno dei pochissimi, almeno.
0: Luca si erge da paladino di Dodò. Alessandro Ken è un Balotelli 2. Poi nessuno, se si vuole costruire una grande squadra tra Ken e Piccoli, quindi non confermerebbe nessuno dei due. Giuseppe, provoci ancora Gudmundsson. Riflessione di Marco il moviolista. La tifoseria fiorentina è poco identitaria e l'andare allo stadio va spesso di pari passo con l'umore della piazza. Spero che il nuovo Franchi diventi un tutto esaurito con chiunque si affronti, che non cada uno spillo sempre e che cambi la cultura di questa città. Belle speranze, vedremo dove andremo. Allora, vuoi vedere un po' di foto?
1: Assolutamente.
0: Te che non hai potuto. Allora, la carrellata, la carrellè, sei pronto?
1: Okay.
0: Io non so da dove vengo.
1: Da dove partiamo?
0: Dove vediamo? Facci vedere da dove. Ah, ma bel, però cerca anche.
1: Questo è un mosaico.
0: Cerca di dargli un pochino di spazio, perché c'è Milano, c'è il mare, c'è l'autostrada, come vedete per chi ci segue sul canale 92 e in formato video, c'è il fiume. Cerchi di dargli un pochino di zoom.
1: Oh,
0: no, questa è la nostra amica.
1: Oh,
0: questo è il fiume, la montagna,
1: questo
0: è Peccioli, questo è il Duomo, insomma c'è veramente di tutto, il mare,
1: questo è
0: Federico, questo è l'aeroporto, credo un aeroporto di Barcellona.
1: Di Barcellona.
0: Questa è Venezia.
1: Vedi,
0: molto bene, molto bello. Questa è Follonica, straordinaria, con gli ombrelli. Questa non credo che sia Follonica,
1: però,
0: insomma,
1: si
0: però
1: sta
0: fa
1: bene.
0: Caldo, si sta bene. Qui si sta peggio, perché questa è una foto invece raffigura l'autostrada con un tir davanti, insomma,
1: una strada. Sì, sì.
0: Qui si sta molto bene, montagna. Per chi sta seguendo via
1: scarpettine
0: a trekking, molto bene. Comunque, ragazzi, cioè, questo è casa di quel nostro amico che si dice non è tanto bello, mi sembra la provincia di Ravenna, però tutto sommato dai, un balcone, poi credo che faccia meno caldo di qui. Qui vedi, questo è Gran Premio di Monaco. Monaco di Tibete, questo è il Principato.
1: Non sono mai stato in spiaggia a Monaco, l'ho girata, sono stato,
0: io penso di essere
1: stato
0: verso Cannes in spiaggia e non nel Principato di Monaco, anche perché quando entri in spiaggia credo che ti facciano pagare. Queste sono le isole che ci dicevano
1: Svalbard. Qui. Questa è la cosa più
0: come
1: bella.
0: Come si fa?
1: Questa è la cosa più bella.
0: Bella questa.

0: Questo non gli si è rotto i Bluetooth.
1: Non gli si è rotto i Bluetooth perché riesce a vederci in video sullo schermo centrale della macchina. Mini. Molto bene. Qui c'è una bistecca, che comunque non fa mai male.
0: Sì, ma non ora.
1: Non ora.
0: All'11:50. Aspettiamo almeno una mezz'ora.
1: No,
0: dai.
1: È fuori dal frigo perché deve prendere. Questo. Guarda, ma che bellezza. I vostri sorrisi sono aria pura, ragazzi. Grazie, guarda lì che bel mosaico. Grazie, grazie per questa carrellata veramente bella in chiusura di questa trasmissione. Ora, io credo che tu abbia anche un sacco di messaggi da mandare, se li vuoi mandare. Jack ci dice: chi è l'esterno più vicino ad oggi?
0: Il più vicino? Il più vicino esterno alla Fiorentina in questo momento
1: non lo puoi chiedere a ChatGPT,
0: è Croci, perché gioca nella Fiorentina.
1: No, dai, via. Secondo me vicino è una parola sbagliata, ma quello su cui stanno lavorando in modo molto, insomma, forte è come resta Mastantuono. Poi che lo prendano non lo so, però domani per me è una giornata centrale, anche questi contatti ci possono essere a margine amichevole, sono interessanti.
0: Ma è un esterno a tutti gli effetti.
1: Quindi scusa, Dodò vale meno perché chi lo compra in realtà non lo vuole. Domani vado alla Ferrari e gli dico che non la voglio, ci sta, me la regali. No, Paolo, non hai capito. Non c'è nessuno che lo vuole veramente. Cioè, non c'è nessuno che alle cifre che chiede la Fiorentina si è avvicinato a un'offerta concreta. Ma scusami, ma se a te arriva domani in Napoli e ti dice voglio Dodò, voi quanto chiedete? 15. Bene, noi vi si dà 6. Lo vendi Dodò?
0: No.
1: E quindi è quello il discorso. È evidente che ci sia questo di problema. Giampaolo da Firenze ci manda degli ombrelloni molto belli. Nel frattempo, direi che a questo punto possiamo sentire un bel trenino di messaggi. Che dici?
0: Ciuf, ciuf.
1: Dai.
2: Sì, via, qualche cosa non torna, però tutto sommato. Ragazzi, aspettiamo la fine del mercato. Dai, via. Un po' di fiducia.
3: Buongiorno dal mare in mano viola. Ma su Fortini, su queste e Balbo, questi ragazzi lì, come si fa a dare una valutazione? Alla fine hanno poche partite in Serie A, non hanno dimostrato di essere né fenomeni né forti, fortissimi come si deve. Perciò voglio dire, la Fiorentina questa è tutta un'altra dirigenza, punta su giocatori forti per vincere subito, o almeno provarci a vincere subito. Fortini e Balbo non so da vincere subito, dai, via.
4: A parte io anche un mio modo di vedere personale, perché non voglio, ma se pigliano tre per te è chiaro che Mandragola va via, che ne fanno?
5: Buongiorno, ma secondo voi quando nella conferenza
6: continua per un chilometro
5: Parati si diceva calma, dove si riferiva a questa calma, certi giocatori è difficile acquistarli, come è difficile anche vendere i vari Kendo, Do, Fagioli, se non arriva offerte i giocatori forti davanti è difficile farli arrivare. Comunque ha già fatto un grande sforzo dietro, ora deve completare l'opera. Fede, buongiorno, scusate, navigatore.
1: E prosegue,
7: ragazzi,
1: un chilometro.
7: Io volevo dirvi che a me risulta che Pellegrino dovrebbe rientrare al posto di Piccoli, quindi verrebbe acquistato per prendere il posto di Piccoli e non, come sento dire, di Ken. E tra l'altro Piccoli sembra essere anche in orbita Parma.
1: Ragazzi, è il pezzo della nazione di stamattina, non è che risulta, comunque, risulta la nazione.
7: Detto ciò, occhio al nome di Zirkzee se parte Ken.
1: Vabbè, la pensavo fosse una schitarrata del nostro ascoltatore, no. Invece era la tua. No, dicevo che ti risulta, non so chi era la mia ascoltatore, è l'articolo che ha scritto stamattina la Nazione, noi abbiamo riportato stamani in Buongiorno Firenze, ma che ci sia questa sicurezza che facciano una prestito di Piccoli al Parma e Pellegrino a venire a fare fondamentalmente la riserva alla punta che sarà Ken o un'altra, io ci starei, però non so quanto sia fattibile una cosa del genere, soprattutto per le cifre delle eventuali operazioni.
0: Invece sul discorso Fortini e Balbo, velocissimo, in chiusura, cioè io capisco che, come dice l'ascoltatore, non sono pronti per vincere oggi e quindi la Fiorentina oggi sta facendo altro tipo di discorsi, però ricordo anche che la Fiorentina quest'anno affronta due competizioni, una peraltro molto breve come la Coppa Italia e non sai neanche quanto può essere realmente breve, quindi non ha tutto sto bisogno di avere 100 milioni di alternative in ogni ruolo. Di conseguenza forse alcuni ragazzi
1: Mi potevi anche tenere, potevi anche in quel tenere. Senso, certo.
0: Poi in generale io penso, in generale la devi fare sempre un po' la scommessa, anche se sei in conference, anzi a maggior ragione, sei in conference gli dai spazio lì.
1: Vaccarua ci manda una foto che non riesco a... se è un dinosauro, un Godzilla.
0: Sì, proprio un Godzilla.
1: È qualcosa di strano, va bene, molto interessante. Andrea da Milano ci mette...
0: Ma è un rugbista lui.
1: Ci dà una notizia brutta, perché,
0: brutta
1: no, perché pare che sia scomparso il padre di Adrian Mutu e quindi nel caso verificheremo e noi ovviamente ci stringiamo intorno al grande campione, ex campione della Fiorentina, che quindi purtroppo saluta il padre, nel caso comunque ne daremo conto con l'amore mio che inizia tra poco. Grazie caro Fabio Ferri,
0: a voi,
1: a domani in orario astruso 16:18 prima dell'amichevole, poi ci sono io, quindi ci diamo il 5 per raccontare Real Madrid Fiorentina o Fiorentina Real Madrid, non so chi gioca in casa a Klagenfurt, per chilometraggio forse la Fiorentina, sì. Detto questo, poi chi si compra torna chiaramente lunedì puntuale alle 10, da quando tra l'altro inizierà la programmazione agostana che prevede l'inizio delle trasmissioni alle 8
0: e le ferie del Ferri, grandi ferie del Ferri,
1: ancora non ci sono
0: le ferie. Ciao, è stato un piacere stare con voi. Grazie Radio Firenze Viola.
1: Ma non partono lunedì. No. Quindi, ma che vuoi? Ma veramente.
0: Ciao!
1: Ciao ragazzi, ciao, ce la fo più. Radio Firenze
8: Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
8: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
0: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Siamo alla vigilia del grande appuntamento, della grande amichevole della Fiorentina domani contro il Real Madrid. Non sarà una squadra stellare quella spagnola di domani, visto che molti big saranno ancora impegnati nelle loro ferie e quindi sarà un Real Madrid magari un po' più rimaneggiato, un po' più alla portata della Fiorentina, ma resta il valore assolutamente suggestivo. Sarà una partita comunque attendibile, assolutamente attendibile per la Fiorentina, per verificare i progressi della squadra di Grosso, in attesa anche delle ulteriori amichevoli che ci saranno poi nei prossimi giorni, a partire da quella del 6 agosto contro il Deportivo. Per il mercato si continuano ad attendere gli esterni, ma oltre alla questione attaccante, che va assolutamente tenuta monitorata di ora in ora, con Ken che dovesse arrivare l'offerta giusta partirebbe, c'è Pellegrino che è la prima scelta per la Fiorentina, il giocatore scelto ormai dalla Fiorentina in caso di sostituzione di Ken, ma domani, tornando alla partita con il Real Madrid, ci sarà probabilmente anche la possibilità di approfondire il discorso relativo a Mastantuono, perché comunque c'è il sogno Mastantuono. Il Real Madrid ha deciso di cedere questo giocatore in prestito, meglio se in Europa, anzi l'intenzione del Real è proprio quella di cederlo in Europa. Non c'è solo la Fiorentina in corsa, naturalmente per quanto riguarda le squadre italiane ci sono anche il Milan e la Roma, che naturalmente potrebbero offrire al giocatore anche una vetrina internazionale, però comunque la Fiorentina è in corsa, vedremo se avrà gli argomenti giusti per convincere sia il Real che il giocatore. Ricordo intanto i numeri come sempre per intervenire, per mettersi in contatto con noi: 348 75 3933, il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 77 11 171 invece il numero per entrare in diretta con noi. Nel frattempo stanno scorrendo davanti al nostro monitor le immagini di Franco Baresi, che oggi ci ha lasciato all'età di 66 anni, una vera e propria leggenda del calcio italiano, un difensore che ha fatto la storia del nostro calcio, ha fatto parte di quel Milan stellare di cui è stato capitano, trascinatore, leader assoluto, non soltanto del Milan ma poi anche della nostra nazionale. Luciana Magistrato accanto a me, ciao Luciana.
10: Ciao, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: So se volevi aggiungere qualcosa su Franco Baresi, poi iniziamo naturalmente a parlare della Fiorentina.
10: Credo che chi ha vissuto, magari non i giovanissimi, ma insomma quelli della nostra età, piangono un grande campione, non solo del Milan ovviamente, una bandiera del Milan, ma anche della, della nazionale, insomma, che ha vissuto l'82, anche insomma, il calcio successivo dell'Italia, un'Italia ovviamente importante, non può non piangere oggi Franco Baresi, insomma, al di là dell'età, che comunque era ancora molto, molto giovane, sì. Quindi è sempre una perdita drammatica, però ecco, anche il calciatore, la persona che è stata un leader silenzioso, no? Lui credo che fosse un capitano che bastava l'esempio, bastava lo sguardo, non aveva bisogno di tante parole, non ricordo, guarda, neanche la voce, per dire, proprio perché è un leader silenzioso, e quindi è una grande perdita, ecco, per il calcio italiano a mio avviso.
11: E allora parliamo adesso della Fiorentina, dicevo, di questa amichevole, sì, che è alle porte con il Real Madrid, ma soprattutto parlando di mercato, perché comanda sempre il mercato, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, c'è grande curiosità di sapere cosa potrà succedere, se domani potrà esserci magari un'apertura ulteriore da parte del Real Madrid nei confronti della Fiorentina.
10: Ma io credo che comunque questa amichevole, ma sai che le amichevoli poi le fanno soprattutto, no, gli altri reparti, non necessariamente i direttori tecnici, i direttori sportivi, scusate, però questa, quell'arrivo di Valdepeñas, l'amichevole, sono tutte magari corsie preferenziali, no? Strade già aperte dalla Fiorentina per parlare anche di Mastantuono. Certo è che è forte anche il Milan, mi sembra, anche leggendo i giornali ho visto che anche insomma da Milano sono abbastanza sicuri di questa di questo giocatore. Certo è che il Milan, oltre alla piazza che è, ma anche una vetrina internazionale che può fare la differenza per un giocatore. Credo che negli ultimi minuti abbiamo letto, no, di un discorso sul riscatto, che c'è,
11: sì,
10: l'apertura
11: sul diritto di riscatto.
10: Ecco,
11: sì.
10: Allora a quel punto un diritto di riscatto può anche essere utile, essere a favore della Fiorentina, perché propone al giocatore un percorso, no?
11: Sì, poi bisogna vedere a quanto viene fissato.
10: Sì, certo, però al giocatore tu proponi un progetto, ecco, anche a più lunga scadenza. Se invece tu lo prendi in prestito, deve arrivare in prestito secco, cioè che gliene frega il giocatore se tu hai un progetto importante, magari guarda solo al fatto che tu non sei in Europa. Poi invece, sempre a favore della Fiorentina, può esserci però il fatto che qui magari ha la sicurezza di giocare, la certezza di giocare, che al Milan, alla Roma per esempio, cioè magari c'è più concorrenza, e allora sarebbe più difficile ritagliarsi uno spazio importante. Questo può invece andare a favore della Fiorentina.
11: Sì, sì, certo, anche questo è un discorso assolutamente da prendere in considerazione.
10: L'importante è che allora il Real, no, lo manda in prestito, è pronto a cederlo addirittura, sì, con il riscatto, se sono vere, sì, poi approfondiremo in seguito. Che significa? Che forse quel ruolo, lui nasce trequartista, quindi quel ruolo da esterno forse non riesce a esprimersi al meglio, cioè va anche capito questo.
11: Può darsi, però insomma, di fronte
10: bravo
11: ad un talento del genere, certo, non mi starei a fossilizzare sul ruolo. È vero che deve essere funzionale, ci mancherebbe, però insomma, poi
10: ma
11: magari vedo di trovarglielo, ecco, se è veramente un fenomeno vedo di trovarglielo il ruolo.
10: Abbiamo cambiato, Grosso ha cambiato modulo anche in questa prospettiva.
11: Vediamo. Intanto andiamo da Andrea Giannattasio,
10: certo,
11: che è ancora in Inghilterra, il nostro inviato. Ciao Andrea.
12: Ciao, buongiorno a tutti, eccoci.
11: Ben ritrovato, sei sempre in Inghilterra, ma sei ormai...
10: Le ultime ore, eh?
11: Eh sì, sei ormai sul piede di partenza, per ritornare.
12: Eh sì, ho consegnato la valigia all'hotel, che me la conserverà
11: le chiavi,
12: per qualche ora. Sì, come sempre, sì, ho fatto il check-out, tutto a posto, ora poi terminerò questa mattinata qui a Dell'Esbury, andando a mangiarmi qualcosa, e poi attorno alle 17 voglio essere all'aeroporto, quindi voglio partire un po' prima.
11: Non sbagliare, il ristorante o quello che devi mangiare, non fare come l'altro giorno. Anche se non è colpa tua, perché lì te l'hanno proposto quel piatto, e quindi c'era.
12: Ma guarda, ma lì Ma lì dovevamo capire subito, Lorenzo, che stavamo incappando in qualcosa di gravissimo.
11: Sì.
12: Cioè, già a cominciare dal mangiare, il trattamento successivo maleducato del Watford è stata soltanto una logica conseguenza.
11: Sì, sì. Tra l'altro oggi ho letto anche un pezzo durissimo della Nazione, tu lo avevi già fatto ieri su firenzeviola.it, ce l'avevi raccontato come stavano le cose, come stavano andando le cose, il trattamento che avete ricevuto, e oggi anche sulla Nazione è stato ribadito il concetto.
10: Sì, ma ci vogliono le spalle grosse, Andrea, per fare il nostro mestiere, quindi abituati a non è sempre rose e fiori.
11: Però, non è che si può far passare tutto sotto silenzio.
10: No, certamente, ma infatti lo abbiamo denunciato, no?
11: Sì. Che cosa è successo questa mattina per quanto riguarda l'allenamento della Fiorentina, Andrea?
12: Ma guarda, rifinitura della squadra in vista del Real Madrid. La Fiorentina oggi ha concluso con questa seduta mattutina che è terminata veramente da un quarto d'ora al massimo le sue giornate di lavoro qui in Inghilterra. Nel pomeriggio è prevista la partenza grazie, tra l'altro ringrazio un ascoltatore perché mi ha mandato tramite la regia una correzione su quello che sarà l'aeroporto di partenza della squadra, nonostante il posto dove mi trovo, Teddington, sia veramente vicino all'aeroporto di Heathrow. La Fiorentina non partirà da lì, ma partirà dall'aeroporto di Biggin Hill, che è uno dei numerosi aeroporti presenti nell'immensa Greater London, cioè la Grande Londra, ed è un aeroporto da cui partono i voli charter privati. Partirà alle 15:30 ora locale, quindi alle 4:30 italiane, e poi è previsto l'arrivo a Klagenfurt alle 18, chiaramente ora locale, che è anche la stessa ora di Firenze.
10: Pensa che noi ne abbiamo presenza... solo uno, Andrea, di aeroporto, e chiuderà, sì, e di notte è anche chiuso, tra l'altro, pensa.
12: Esatto. Sì, infatti Firenze. Io stasera sono un po' preoccupato perché il mio volo arriva a Firenze, se tutto va bene, alle 23:10.
11: Sì.
12: Quindi se ci fosse un minimo di ritardo,
10: sì, forse
12: mi sa che mi fanno fare scalo. Speriamo Pisa, se no Bologna, sì, quindi sì. Insomma, potrebbe cambiare le cose. Comunque staremo
11: a vedere. La certezza, Andrea, è che sabato e domenica ti chiudi in casa, aria condizionata a palla, e guai a chi ti disturba, giusto?
12: Ah, questo è poco ma sicuro. Mi guarderò naturalmente la gara di domani, certo, con il Real Madrid, certo. Questo è poco ma sicuro. Ma guai a chi mi disturba, non rispondo a nessuno, o se rispondo a qualcuno lo tratto male.
11: Ecco, quindi state attenti. E per quanto riguarda invece il mercato, ecco, che cosa si respira intorno a Ken, se ci sono delle ultimissime novità, se hai captato qualcosa di nuovo intorno a lui, o se invece insomma si continua a navigare a vista?
12: Ma allora, non ci sono rilevanti novità sul conto del calciatore. Io veramente ho la sensazione che quando Fabio Paratici e quelle persone a lui vicine ha indicato l'ultima quindicina di agosto come il momento in cui può accadere di tutto, e beh, insomma, secondo me alludeva anche al futuro del centravanti viola, nel senso che se davvero il Como è interessato a questo calciatore, se davvero vuole iniziare una trattativa di compravendita per lui, lo farà, ma soltanto a periodo di mercato in conclusione, perché è lì che si fanno anche ormai grandi affari. Quindi lui comunque lavora, sta bene, ti dico la verità, l'ho rivisto tra ieri e oggi molto bene, molto più sicuro di sé e dei suoi mezzi, l'ho visto proprio esultare. Cioè, abbiamo fatto un pezzo stanotte su Firenze Viola proprio sul centravanti della Fiorentina, non lo vedo pensieroso, ecco, mentre vedevo per esempio totalmente con la testa da un'altra parte Comuzzo, l'abbiamo detto, e infatti poi si è consumato il suo passaggio al Torino in questi giorni. Sul conto di Ken, ti devo dire che lo sto vedendo assolutamente concentrato e coinvolto nella squadra, quindi senza particolari scossoni o cose che lo possano riguardare. Certo, naturalmente si tratta di un giocatore che prima o poi potrebbe vedersi, non dico crollare la terra sotto i piedi, però insomma potrebbe dovesse trovare a fare una scelta importante, lasciare la città che lo ha rilanciato nel grande calcio e affrontare un'avventura nuova, magari sicuramente più bella e più affascinante perché porta la Champions in dote, però lasciare una città dove ha messo le radici e alla quale è molto legato. Però al momento grosse novità non ce ne sono sotto l'aspetto del campo. Ti ripeto che ha lavorato molto bene oggi con i compagni, ha sempre questa fasciatura nera alla tibia destra, questo ormai non lo lascerà penso mai più, c'è sempre lo staff tecnico di Grosso che lo monitora, però a livello di condizione e di risposta sul campo lui è al pari dei compagni, e domani concludo sarà penso senza grossi problemi titolare contro il Real Madrid.
11: Poi lascio la parola a Luciana Magistrato, prima però un messaggio curioso da parte del Bomber Viola al 348-7593-933 in riferimento al discorso che facevamo prima sul rientro di Andrea Giannattasio dall'Inghilterra. Dice Bomber Viola: basta che Andrea non faccia come Paolo Villaggio nel film Banzai, che sbaglia aereo e invece di arrivare in Canada vestito da inverno si trova in Thailandia al caldo, dove ha un sacco di problemi e lo rincorre pure la mafia thailandese.
12: Sì, oddio, io passerò dai 26-27 gradi sì. di qua ai 40 di Firenze, no, direi che mi può andare soltanto meglio se sbaglio destinazione, ecco, perché sì. non so cosa c'è di peggio dei 40 gradi di Firenze in questo momento.
11: In effetti sì, è proprio così. Luciana, vai con le tue considerazioni con Andrea Giannattasio.
10: Sì, volevo capire invece come stanno Chimenez e Brescianini, che aveva preso una botta, no? Quindi diamo anche un aggiornamento se sì. domani giocheranno, secondo te, se insomma sono a disposizione, se si stanno allenando.
12: Guarda, Brescianini l'ho visto perché si è allenato in maniera individuale con il preparatore Mazza per tutto il tempo della mattinata di oggi, però ha fatto lavoro di corsa, prima con le scarpe da ginnastica, poi con quelle da calcio, quindi diciamo che non ha forzato più di tanto, soprattutto non ha mai ripreso a lavorare con il pallone e con i compagni. Non è una cosa grave, così come avevamo inteso già l'altro ieri dopo la partita con i Watford quando si è fatto male, però per domani è sicuramente fuori causa.
10: E quindi chi gioca? Ah, scusami, finisci.
12: Io penso giocherà Ranieri, sinceramente.
10: Perché comunque Valdepeñas non ha ancora transfer, non c'è l'ufficialità, quindi non è che si può rischiare proprio contro i suoi ex. Poi se dovesse arrivare in tempo, magari lo fanno giocare, lo fanno debuttare.
12: Sì, mi diceva la Fiorentina che l'ufficialità in teoria può arrivare anche oggi, perché insomma è questione veramente di...
10: Sì, era attesa già ieri sera, quindi...
12: Ecco, quindi da domani, volendo, lui può, se la Fiorentina, a parte domani la Fiorentina non fa niente, perché non si allena, la Fiorentina arriva in albergo di Klagenfurt stasera, domani sta un po' in camera, risveglio muscolare, e poi alle 18 si gioca, quindi trasferimento allo stadio alle 4:30, quindi non è che abbia grosse cose da fare. Di sicuro dopo i giorni di riposo credo che la Fiorentina gliene concederà uno se non due prima di riprendere a lavorare al Viola Park. Dal 3 di agosto la società, scusatemi, il giocatore a quel punto potrà lavorare con i compagni, ecco, non ci saranno più problemi ostativi di nessun tipo. Per quanto riguarda invece Jimenez, non l'ho visto perché ha questa sindrome influenzale, in realtà è un fortissimo raffreddore, io penso che sia tutta colpa di queste aree condizionate, poi qui il tempo cambia rapidamente, fa fresco, fa caldo, oggi si sta benissimo per esempio anche al sole, perché non è un sole fortissimo, quindi si sta bene, però ecco, penso che abbia preso una frescata e quindi non...
11: Quell'area condizionata a cui però tu non rinuncerai.
12: Mai, assolutamente no, anche perché la gestirò con attenzione e con parsimonia. Mi preoccupa il fatto che quando questa sera metterò piedi in casa attorno a mezzanotte e troverò una casa che è rimasta chiusa per 9 giorni e quindi sarà un forno crematorio probabilmente.
11: Sì,
10: però... magari se hai tenuto tutto tappato, comunque un po' di fresco,
11: insomma, no, fresco, ora fresco.
10: No, lo dico perché ieri poi rientrando a Firenze ho trovato caldo, ma insomma avendo tenuto tutto chiuso un po' di freschino c'era, dai.
11: Vabbè, bisogna vedere qual è, cosa intendi per fresco. Comunque, tornando al mercato, c'è Fede da Scandicci che ci chiede: Mastantuono e Noah Lang arrivano, grande Giannattasio, non fare liste se no ti daspano.
12: Allora, Mastantuono io credo che sia un giocatore di cui domani il direttore sportivo Paratici, che è atteso a Klagenfurt, parlerà con i dirigenti del Real. Io ho pochi dubbi sul fatto che quella sia un'occasione buona per confrontarsi, per approfondire la situazione del calciatore. Gli uffici tra la Fiorentina e il Real sono ottimi, lo erano già anche in passato, perché mi ricordo altre amichevoli fatte con il Real Madrid ai tempi dei Della Valle, ma lo sono a maggior ragione adesso.
10: 16 agosto, credo, 14 agosto, era un Ferragosto, insomma.
12: Allora, si giocò il 16 agosto a Varsavia, poi mi ricordo anche il trofeo Bernabeu a fine agosto con con la Fiorentina che era andata in vantaggio, poi perse 2-1 con un gol di Cristiano Ronaldo, forse addirittura fece gol Davide Astori, o Veretout o Davide Astori, non ricordo, era il 2017. Sì, nel 2017 la Fiorentina perse, ci fu la polemica che non c'era nessun dirigente viola tranne Sandro Mencucci, insomma mi ricordo ci furono delle polemiche molto accese per quella partita, era fine agosto 2017, sì la Fiorentina andò in vantaggio quasi subito e poi perse 2-1, fece un grandissimo gol CR7 e poi appunto l'episodio di domani pomeriggio e che sarà appunto, stavo dicendo, l'occasione per Paratici per approfondire Mastantuono. Io
11: Veretout, Andrea, Veretout. Sono andato a controllare, ecco. Gli altri gol furono segnati da Borja Mayoral e Cristiano Ronaldo.
12: Vedi, mi ricordavo. C'era sicuramente però Davide Astori in campo, tra l'altro purtroppo sarebbe stata la stagione che avrebbe portato alla sua scomparsa.
11: Sì, era il 24 agosto del 2017.
12: Esatto, sì, mi ricordavo. Io ero
10: ritiro ancora... con i Viola, insomma, che
12: ho potuto ero fare. La Gazzetta dello Sport, stavo facendo uno stage in quei mesi a Milano e me la vedi in redazione, mi ricordo quella partita. Comunque, a parte questo, sarà l'occasione per Paratici per parlare di Mastantuono. Io non credo che ci sia da convincere il Real Madrid, perché il Real Madrid, ripeto, si fida della Fiorentina, si fida di Paratici e non avrebbe problemi a dare anche questo calciatore, chissà con quale formula, magari stavolta in prestito secco e basta, un giocatore del genere. Va convinto il calciatore perché c'è una lunga lista di pretendenti su di lui, al di là delle smentite della Fiorentina, perché anche la Fiorentina su Mastantuono aveva fatto pervenire un pizzino di smentita, però io so che la Fiorentina, se davvero il Real apre, ci si butta nella mischia. Ci si butta a testa fitta, a capofitto con Paratici, però a quel punto lì deve essere bravo il direttore sportivo a convincere il calciatore o il Real Madrid, forte dell'amicizia con Paratici, a toccare le corde giuste del 2007 per convincerlo a venire a Firenze. Io non vedo altre soluzioni, sinceramente, a questo scenario. È molto difficile, ma secondo me non è impossibile.
11: Ecco, poi naturalmente sarà oggetto di discussione Mastantuono, di approfondimenti nel corso della nostra trasmissione, con una serie anche di ulteriori collegamenti, visto che il nostro ascoltatore Federico Scandicci citava anche Noah Lang. Hai degli aggiornamenti particolari sul calciatore del Napoli?
12: Ma leggevo un articolo della Gazzetta dello Sport su di lui l'altro giorno, in cui si parlava di un Noah Lang che poteva essere rivitalizzato dalla cura Allegri. Quindi io credo che in questo momento Noah Lang sia molto più indietro rispetto ad altre soluzioni offensive. Ripeto, in questa fase, poi ne parlavo prima con Pietro e Fabio durante Chi si compra, la lista della spesa, chiamiamola così, della Fiorentina, si aggiorna continuamente, esatto. con anche profili che escono e poi rientrano, perché quando ci spiegava il direttore Goretti l'altro giorno, quando abbiamo preso un caffè con lui qua, quando la Fiorentina inizialmente ha smentito Ulai, era veramente uscito dai radar della, certo, Fiorentina, non è che smentivano perché volevano smentire.
11: In quel momento era uscito, fine... salvo poi tornare ad essere un obiettivo.
12: Esatto, e poi è arrivato, lo stesso Goretti ci ha raccontato con sommo stupore gli acquisti di Ulai e di Attà, cioè io non avrei mai creduto che Fabio potesse fare questi capolavori, cioè comprare questi giocatori qua, perché sono giocatori clamorosi, ecco, in particolar modo mi è parso di capire che il direttore Goretti sia un grande fan di Attà in modo particolare, dice un giocatore straordinario per quelle che, sì, sono le sue doti e insomma per quello che è il nostro status in questo momento, quindi insomma, per dire, se questa è la considerazione che Goretti ha del suo riferimento nell'area tecnica, e se la Fiorentina nell'ottica di Goretti è riuscita a fare questi colpi, perché non credere che possano arrivarne altri di questo tipo? Magari un altro solo, perché la Fiorentina ha spesi tanti di soldi fin qui, però sì, un grande nome là davanti può arrivare sicuramente.
11: Ecco, comunque, anche ecco, a proposito di Ulai, possiamo aspettarci lo titolare domani contro il Real, secondo
12: sì,
11: te?
12: Sì.
11: Infatti è rimasto a riposo praticamente contro il Watford.
12: Esatto, sì, la Fiorentina ci ha detto che è rimasto fuori per gestione, e quindi noi abbiamo fatto 1+1 e pensiamo che sarà Fagioli magari a riposare. Fagioli che tra l'altro è passato proprio adesso accanto a me, la squadra sta ultimando veramente le ultime cose, ora farà la doccia, mangerà e poi partirà, sarà magari Fagioli a riposare e ci sarà Ulai a fare il play, anche se in realtà contro i Watford di play aveva fatto Mandragora, eh. Sì. Però l'idea che abbiamo noi qui da Teddington è che la formazione di domani prevede un centrocampo a tre. Io penso che si giocherà ancora 4-3-2-1 per forza di cose, perché non ci sono esterni e Jimenez è ancora fuori, quindi secondo me la mediana sarà con Fabian, Ulai e Ndur, che tra i centrocampisti quello che ha giocato un po' di meno, quindi dovrebbe essere composto da questo terzetto.
10: Quindi per la gioia di Fagioli che arriva all'amichevole con il Real e lo fa sedere.
12: No, magari lo fa entrare nel secondo tempo.
10: Ecco, esatto.
11: Senti, invece in difesa, visto che stiamo parlando di formazione, chi giocherà secondo te dal primo minuto?
12: Ma prima Luciana chiedeva del terzino sinistro, io ribadisco il nome di Ranieri, sì. A meno che non decida di far giocare il giovane Perrotti, che ha fatto per carità un bellissimo ritiro tra figli dalla Parca e qua, ma partire con Perrotti contro il Real magari è un po' così azzardato, quindi direi Ranieri a sinistra, uno tra Fortini e Dodò a destra, perché se dobbiamo valutare la formazione sulla base del minutaggio penso che potrebbe veramente giocare Fortini subito, anche se ieri faceva capire di avere dei problemini al flessore, però ha comunque lavorato benissimo oggi con la squadra, facendo anche le prove tattiche, quindi vuol dire che sta bene. E centrali direi Dragusin e Vieri, non ci sono alternative a meno che non si voglia provare il giovane Cospo, ma giocatore fuori completamente dai progetti della società, quindi direi che non rientra secondo me. Per il resto davanti, come detto, Attai, Gudmundsson, che sono stati gestiti a Watford, e davanti Ken, sì. Davanti, se non ci sono sorprese toccherà molto Ken.
11: Luciana?
10: No, stavo riflettendo appunto, cioè è già indicativa, no? Cioè la squadra che tu fai giocare con il Real magari è quella più in questo momento, quella dei titolari, se di titolari si può parlare quando manca ancora mezza squadra dal centrocampo in su, insomma, o comunque tutto l'attacco, le fasce non sono ancora ben chiare, altrimenti non si può pensare a un Fortini esterno esterno alto come è stato proposto già durante qualche amichevole?
12: Può darsi, è tutto in divenire, però io se devo seguire la logica di Grosso, che contro i Watford aveva le stesse problematiche di domani, anzi ne ha una in più perché ha un ricambio in meno sulla fascia sinistra in difesa, secondo me Fortini se lo tiene per fare il terzino, sinceramente. Certo. Ecco, Valdepeñas non può giocare, lo sapete, quando anche arrivasse entro oggi ufficialità mi sembrerebbe un po' strano vederlo in campo,
10: certo,
12: sicuramente
10: subito pronti minuto. E via, certo.
12: Comunque, insomma,
10: è out, certo, sì.
12: Comunque lui ora è qui a Teddington, è rimasto in camera anche perché insomma non può stare con la squadra legalmente da un punto di vista burocratico finché non c'è l'ufficialità, e poi appena sarà tutto ok potrà ovviamente stare con il gruppo, lavorare e giocare e rendersi disponibile per Fabio Grosso, che insomma credo sia molto molto contento di avere finalmente un ricambio sulla fascia sinistra di un certo spessore.
10: Comunque quando hai l'autorizzazione del club cedente non è che c'ha la rogna il giocatore, nel senso ci può stare con il gruppo, è ovvio che poi non puoi giocare credo neanche le amichevoli ufficiali, insomma.
11: Comunque
12: sì, è vero, è vero.
11: A proposito di Valdepeñas stavo controllando
12: Lorenzo e Luciana. Mi date 30 secondi che saluto i colleghi Sardelli e Zecchi,
11: certo,
12: stanno andiamo, andando perché loro devono
10: salutali anche
12: devono secondi, andare in Austria, certo. E quindi
11: no dico a proposito di Valdepeñas, poi torniamo tra 30 secondi, tra un minuto, quando sarà con Andrea Giannattasio per le conclusioni con lui. Valdepeñas è il quinto giocatore che arriva alla Fiorentina dal Real dopo Mijatović, Portillo,
10: me lo ricordo,
11: Odriozola e Jovic.
10: Ah già, Jovic l'abbiamo rimosso ovviamente perché non ha lasciato un grande ricordo, anche se insomma ci abbiamo
11: qual
10: sperato tanto.
11: Qual è il giocatore che ti ha lasciato il miglior ricordo?
10: Odriozola, anche se poi non ha avuto quel futuro.
11: Sembrava che potesse avere una carriera
10: più
11: importante, più lunga alla Fiorentina, sì.
10: No, ma non solo nella Fiorentina, anche come sua, la carriera
11: sì, sì,
10: sua,
11: certo, insomma, però so, per quello che aveva fatto la Fiorentina, poi quando è andato via lo si rimpiangeva, no? Perché certo, comunque era riuscito non immediatamente ma col passare del tempo a imporsi, a diventare quel giocatore anche decisivo,
10: diciamo, anche per la personalità che ha dimostrato, sì, per l'attaccamento subito, sì, sì, questo feeling che c'è stato, certo, non solo, certo, dal punto di vista tecnico, e lì forse qualcosa avranno intravisto anche, sì, i nostri dirigenti, che non era proprio Roma, però insomma era un buon giocatore, almeno così sembrava in quel periodo.
12: Ricordiamoci dove eravamo.
10: Dal nulla riappare.
11: Sì, sì, è tornato.
10: Andrea.
11: Certo, beh, dal nulla, insomma, no, ha salutato chi doveva salutare, poi di nuovo vi conosco.
12: Ricordiamoci dove eravamo la prima sera Fiorentina di
11: Infatti,
12: Odio
11: guarda,
12: Zola,
11: stavo per dirlo, sì, sì, sì.
10: Era il 27 agosto, no, quindi?
11: Sì.
10: Voi sapete, ve lo dico io, il 27 agosto è il mio compleanno, per cui in genere li porto a cena, diciamo così.
11: Eravamo in un noto ristorante di Firenze,
10: proprio del centro,
11: sì, sì, sì.
10: I 13 gol, e lì
12: ci trovammo in una situazione molto particolare, perché c'era Odrio Zola con la sua famiglia, poi arrivò, mi sembra, Gio Barone,
11: sì,
12: con altri dirigenti, e forse arrivò anche Nico Gonzalez
11: con Alessandro Moggi,
10: sì, che esatto, Nico, sì, comunque c'erano Alessandro Moggi e un altro suo collaboratore che erano lì,
12: sì,
10: quindi
12: sì,
10: cioè
12: sì,
10: una serata che doveva essere per il mio compleanno si trasformò in una serata di lavoro,
11: la serata di Odrio Zola
10: alla fine, sì, e abbiamo anche fatto la foto con Odrio Zola, dai, quella c'è,
12: sì, è vero, è vero, sì, sì,
10: anche
12: sì,
10: con
12: sì,
10: Michele, sì, c'era Michela, sì, Sara, sì, mi, insomma eravamo, sì, sì, sì, un,
12: e la scena fu offerta, ricordiamo che la scena fu offerta gentilmente
10: non, sì, da me.
12: No,
10: comunque lasciamo, andiamo,
11: comunque, no, andiamo avanti. No, dicevo di questi giocatori che hanno preceduto Valdepeñas e sono arrivati dal Real Madrid: Mijatović, Portillo, Odrio Zola, Jovic. Io sono legato di più a Mijatović, francamente, perché in quel momento arrivò come giocatore che doveva davvero alzare il livello della squadra, squadra che avrebbe partecipato in Champions con Trapattoni allenatore, e soprattutto arrivava dopo che aveva segnato un gol decisivo nella finale di Champions contro la Juventus, e quindi arrivava già come un idolo, perché addirittura ricordo, magari qualche ascoltatore non se lo è dimenticato, che dopo quel gol, non mi ricordo se di Mijatović, non mi ricordo se nel momento in cui arrivò alla Fiorentina o subito dopo il gol che segnò contro la Juventus, furono fatte proprio delle maglie celebrative per esaltare, insomma, questo momento particolarmente significativo per i tifosi della Fiorentina, quel gol di Mijatović contro l'evento della finale Champions. Tornando per le conclusioni da Andrea Giannattasio, Andrea, adesso quindi la Fiorentina è in partenza.
12: Sì, è in partenza, il programma prevede che adesso i Viola facciano la doccia e facciano le valigie banalmente, poi pranzo, e ripeto, alle 15.30 hanno il volo da questo aeroporto abbastanza vicino, quindi ancora c'è del tempo, credo che attorno alle 2 la squadra possa partire da qui. Io dico che rimarrò qua a Delesbury, che è questo meraviglioso centro sportivo, questo circolo dello sport alle porte di Teddington. Rimarrò qui fin quando posso, poi andrò a mangiare e poi con calma mi sposterò all'aeroporto di Gatwick. E io arriverò a Firenze alle 11, la Fiorentina, come detto, arriverà a Klagenfurt, sì, in Austria, credo che atterrerà a Graz, poi si sposterà in pullman a Klagenfurt. Attorno alle 6 dovrebbe essere in albergo, il programma prevede questo, quindi viaggerà con la squadra Alessandro Ferrari, che vedo peraltro qui vicino a me parlare con altri membri dello staff di Grosso, e ritroverà domani, presumo, appunto Fabio Paratici, come dicevamo, che sarà uno degli osservati speciali insieme alla squadra, insieme a Camastantuono, che credo qualche minuto con la maglia del Real la giocherà.
11: Meno male che che non c'era il VAR, dice Pinza da Campi, perché quel gol di Mijatović contro la Juve era in fuorigioco, ricorda anche Chris da Campi, e quindi comunque è una soddisfazione doppia, no? Dice, gol decisivo, una finale di Champions contro la Juve in fuorigioco. E poi c'è sempre Pinza da Campi che dice: ma se non ci fosse Andrea, tutte le radio e le TV come potrebbero fare le trasmissioni? Grande Andrea, questo ce lo scrive appunto Pinza da Campi. Come si farebbe senza?
12: Ringrazio.
10: Sì, l'ho sentito più volte stamattina. E mi fermo qui, l'ho sentito più volte.
11: Poi ti chiedono.
12: Chissà,
11: poi
12: cosa poteva, chissà cosa poteva aggiungere Luciano dopo questa frase sibillina. Ecco, sono un po' preoccupato.
10: No, no, intendevo una testata amica, ecco, l'ho sentito una radio amica. Ecco.
11: Va bene, va bene. Quindi... poi ti salutiamo con questo messaggio, Andrea. Il messaggio di Andrea 61 a Milano che ti chiede: ma hai sempre accanto dei figlioli urlanti? Che sottofondo si sente, in effetti.
10: Ma era un cigolio o era nulla? Mi sembrava più un cigolio, forse portavano via.
12: Io sto vagando in questi minuti nel bellissimo giardino di The Lansbury e sono avvicinato anche prima al Tamigi. Ora in questo momento sono solo. Ci sono tanti bambini qua.
11: Ti può capitare ovviamente di incontrare dei bambini. Certo. Che giocano e che urlano, certamente. Va bene, Andrea, allora ti lasciamo la tua passeggiata sul Tamigi.
12: Va bene, vi ringrazio, ci sentiamo più avanti, tardi, anche perché interverrò a Parla al Centro. Guarda, c'è anche uno scoiattolo che passa in questo momento, molto carino, sì, perché questo è un posto veramente immerso nel verde, ci sono questi alberi direi secolari e ci sono tanti scoiattoli e ce n'è uno molto simpatico che adesso è sceso dall'albero per cercare da mangiare.
11: E allora ti ringraziamo e ti salutiamo dopo questa bella immagine, buon lavoro, buon proseguimento.
12: A voi, grazie. Sentiamo dopo.
10: Quando si dice, no? Grazie, carino, che animaletto carino, e poi ti azzanna il dito per quello.
11: È vero, sì.
10: Mi veniva da sorridere. Io invece sono alle prese con i caprioli che mi girano intorno a casa.
11: Cosa è successo? Ecco.
10: Ieri mattina, infatti, io sono arrivata molto presto perché avevo rimesso la sveglia quasi alle 7, quindi non tardissimo. Ma alle 6 già sentivo dei bramiti. delle urla terrificanti, perché tali sono. Era questo capriolo vicino casa che faceva questi versi. Quindi ad ognuno i suoi animali, ma io insomma, nonostante siano molto carini, poi gli animali selvatici non vanno
11: si vanno tenuti a debita distanza, spesso
10: devono.
11: Bob e Vioci scrive: a proposito di Mijatovic, ha lasciato poco il segno, solo 4 gol in 42 partite disputate, costò ben 17 miliardi di lire, ma solo per aver fatto il gol decisivo in Coppa Campione contro la Juventus sarà sempre un idolo per me. Gabriele D'Amestri invece ci scrive: Andrea è il mio idolo di Radio Firenze Viola per competenza e passione, ma aspettiamo il ciuffetto viola, aspettiamo il ciuffetto viola di Andrea. Bene, poi Sergio Dall'Elba, che in realtà è Sergio Dall'Impruneta, perché come abbiamo spiegato ieri si trasferisce soltanto nei mesi estivi all'Elba, dice che ha una richiesta
10: benestante, quindi insomma questa casa all'Elba.
11: Ma ci va anche per lavoro. E ha una richiesta particolare per te, Luciana. È una domanda molto molto
10: Sergio?
11: Particolare. Sì. Non fa male che forse non ti aspetti,
10: Ma io poi mi riservo anche il diritto di non rispondere, non è che poi.
11: Ti chiedi se gli fai una gag. Che giornata, ormai è storia, dice. Guarda, non è che me lo sto inventando, guarda.
10: Che giornata.
11: Eccolo, io così abbiamo soddisfatto.
10: Cioè, mi costringo tutte le volte, per me era molto naturale, no? Era il mio cavallo di battaglia sempre. Che giornata, quando le cose si mettono un po', diventano pesanti, eccetera. E, ora invece mi costringono proprio, comprese le sigle di questo di questa trasmissione, lo spot di questa trasmissione, no? Sono stata costretta a dire che giornata, e quindi è un po' mi viene un po' meno spontaneo e naturale, ecco.
11: Sì, però dice Sergio ormai è storia.
10: Sì ormai sì, è un po' sul perugino aretino, no, quella gilli lì un po' strisciata, sì.
11: E poi voglio tornare a parlare anche di Pellegrino adesso, perché comunque parlavamo anche ieri.
10: Basta,
11: ma insomma,
10: parlare
11: questo giocatore,
10: i caprioli,
11: insomma, questo giocatore ormai la scelta mi sembra sia stata fatta da parte della Fiorentina, è il prescelto in caso di sostituzione di Ken. Poi si può discutere sul valore di questo giocatore, si può discutere se sia pronto, se sia in grado di diventare un vero e proprio bomber, perché comunque ha segnato 9 gol con il Parma. Bisogna vedere se magari in un'altra squadra che può creare più occasioni, che gioca un po' più all'attacco, ammesso che la Fiorentina giochi in maniera così forte all'attacco, possa diventare un bomber, possa diventare un giocatore affidabile dal punto di vista della continuità delle reti. Questo è un punto interrogativo.
10: Questo è un punto interrogativo, non è insomma un grande goleador. Io ad esempio la Nazione propone questo scambio, no? Piccoli
11: che potrebbe andare in prestito come parziale contropartita,
10: quindi,
11: al Parma,
10: e quindi Pellegrino sarebbe contemporaneamente a Ken,
11: allora, perché sai, magari dice, sai, Ken, non so ancora, non ho la certezza, certo, che possa rimanere, sì, così, sì, come, sì, possa partire, magari può partire tra un anno, allora intanto,
10: sì, sì,
11: mi
10: però
11: preparo.
10: Dicevo, appunto, dicevo che già questo scambio già mi convince di più, cioè prenderlo uno che non fa dei gol, il suo cavallo di battaglia, al posto di Ken, anche se Ken sappiamo, e c'è un Ken prima e un Ken dopo, questo, sì, sì, certo, va chiarito, però insomma noi il sostituto di Ken ce lo immaginiamo come uno che possa segnare molto, e allora un po' mi lascia perplesso. Se invece dovesse arrivare al posto dei piccoli, arriva al posto di uno che ha avuto una stagione a disposizione, soprattutto quando si è fatto male Ken, e ha dimostrato anche lui di avere qualche limite, no?
11: Sì.
10: Lasciamo stare che l'anno scorso è stata una stagione tremenda, però nel momento in cui lui ha avuto più spazio, forse si era anche superato il momento più difficile, sì, ecco, questo mi sento di dirlo, e ha comunque fatto i suoi gol. Però io mi aspettavo di più.
11: Vorrei vedere.
10: Quest'anno ha iniziato molto dimostrando molta voglia di esserci, eccetera. Però insomma.
11: Però ancora presto per, esatto, esatto, dire che si è già rilanciato, ci vogliono, sì, assolutamente altre riprove. Però per parlare di Pellegrino abbiamo la persona giusta in collegamento con noi, un grande ex attaccante del Parma, un simbolo del Parma. Sandro Melli, benvenuto.
13: Buongiorno, buon pomeriggio.
11: Ben ritrovato, insomma, ti ascoltiamo spesso. Grazie. Anche con Alberto Di Chiara, con le trasmissioni con Alberto. Adesso ti vogliamo chiedere tutto su Pellegrino, perché la Fiorentina sembra aver fatto la sua scelta anche in caso di sostituzione di Ken, dovesse essere ceduto Ken, punterebbe su Pellegrino. E allora ti chiedo intanto se è già pronto per questo tipo di salto di qualità, se lo vedi come attaccante della Fiorentina pronto per diventare un bomber vero e proprio.
13: Ma Pellegrino è sicuramente un giocatore che ha... che la porta la vede, ecco, è un vero attaccante, uno che comunque è finalizzatore di testa, credo forse che sia nel panorama, diciamo, del calcio, sì, italiano il più forte in assoluto di, sì, testa, concordo, perché di testa o la colpisce o la spizza o la devia, in qualche maniera comunque lui la palla la prende in aria, è molto bravo nel difendere il pallone. Diciamo che non ha una grande corsa, non è, e tecnicamente deve migliorare tanto. Però è un argentino che questo è, a me personalmente credo sia una qualità, perché gli argentini hanno uno spirito di loro proprio di natura, di voler crescere, migliorarsi e di cercare di diventare sempre più giocatori completi. Tutte queste caratteristiche ce li ha Pellegrino. È logico che deve trovare una squadra che proponga anche un tipo di calcio,
11: certo, che
13: dove si va molto sugli esterni, sì, e, si, sì, e si crossi molto, perché se si fa un calcio, diciamo, più di fraseggio con attacco alla profondità, lui obiettivamente non ha quelle caratteristiche lì, ecco. Comunque, certo, dipende che tipo di calcio viene proposto.
11: Ecco, ma è più un vero e proprio attaccante d'area di rigore o è capace anche di uscire dall'area, dialogare con i compagni, giocare con la squadra?
13: No, quello fa più fatica a farlo, nel senso che non ha una grande tecnica, anche se sono convinto che anche col tempo la potrà anche migliorare, però non è proprio bravissimo nell'uscire, nel dialogare. È bravo a coprire la palla e a, diciamo, far salire la squadra, non tanto a farla ripartire, a farla salire è molto bravo, perché nel senso che si fa far fallo, protegge il pallone, però diciamo che nel dialogo ha ancora qualche limite, dunque lui deve migliorare. Se vuol diventare un giocatore di un certo tipo, sono la velocità e la tecnica, sono due aspetti che deve migliorare. Magari sulla velocità ormai forse è troppo tardi, sulla tecnica invece ha, secondo me, possibilità di migliorare tanto.
11: Ecco, c'è un nostro ascoltatore, Paolo, che dice: Pellegrino ha fatto 9 gol in una squadra che non passava la metà campo, insomma, comunque insomma una squadra che non era super offensiva, se in grana da noi fa 20 reti, sei d'accordo? E poi proprio in virtù del discorso che facevo in precedenza, bisognerà capire quali saranno le caratteristiche degli esterni offensivi della Fiorentina. La Fiorentina ancora li deve acquistare, gli esterni, perché insomma serviranno degli esterni che arrivano sul fondo e mettono dei cross per la testa di Pellegrino, più che degli esterni che si accentrino per cercare la conclusione o cerchino il dialogo con Pellegrino.
13: Ma è il discorso che ho fatto prima, cioè lui sicuramente qui a Parma ha ottimizzato tantissimo un lavoro, diciamo, offensivo, non proprio di, non c'è stata nel Parma l'anno scorso una mole offensiva importante. Lui comunque, nonostante questo, ha ottimizzato molto i pochi palloni che gli sono arrivati. Questo dunque va dato merito al ragazzo, perché è attento, è concentrato, è sempre sul pezzo, magari anche nelle partite in cui non tocca molti palloni, comunque lui c'è, può essere determinante anche toccando pochi palloni. Questo l'ha dimostrato l'anno scorso e l'ha dimostrato anche in quei sei mesi l'anno prima. Sotto questo aspetto qua sì, però ripeto, lui ha bisogno di una squadra che butti dentro il pallone dagli esterni, lì diventa secondo me un giocatore veramente importante, altrimenti è un giocatore obiettivamente che può essere una prima scelta per una piazza come Firenze, ecco. Certo. Se fai un calcio di un altro tipo non lo vedo, ecco. Certo. Non è uno che dialoga, non attacca la profondità, perché non ha quella corsa importante e dunque farebbe fatica la Fiorentina ad andare in gol con dell'attacco a profondità di Pellegrino, per dire.
10: Quindi non è il sostituto ideale per Ken.
13: Ken è tutto un altro uomo, ecco. Ecco, è proprio completamente un altro giocatore. C'è da fare un tipo di calcio per le sue caratteristiche. Dopo si può adattare, potrà cercare anche lui di migliorare, perché ripeto, io sono un grande amante degli argentini, perché credo che abbiano una mentalità, un modo di dentro di loro di voler crescere. L'ho visto
11: certo, noi abbiamo l'esempio di Batistuta a Firenze, arrivò che
13: io
11: grezzo tecnicamente,
13: io so Crespo,
11: certo.
13: Dunque sono così, hanno uno spirito veramente
10: due
13: carino.
10: Nomi a caso, avete detto appunto.
13: Che quando sono arrivati obiettivamente non erano proprio dei talenti buoni, però poi hanno fatto capire quello che sono diventati, ecco. Sì. Lui però secondo me mette sulla corsa, secondo me sulla velocità, io non credo che abbia più margini, perché non è più un ragazzino, non è vecchio, ma non è neanche più ragazzino. Sulla velocità secondo me non ha grandi margini di crescita, sulla tecnica invece secondo me può fare molto meglio.
11: Ecco, a Sandro Melli, che è collegamento con noi, voglio chiedere anche se c'è un paragone che possiamo fare magari con un giocatore del passato, del recente passato, anche prima del passato un po' più lontano, per quanto riguarda Pellegrino. Ti ricorda qualcuno in particolare?
13: Ti direi un Oliver Bierhoff.
11: Ah, certo.
13: Oliver Bierhoff, anche lui è arrivato qua, diciamo, non proprio come un talento puro, anzi per certi versi anche un pochettino bistrattato all'inizio, che è cresciuto, che è migliorato, di testa aveva una grandissima qualità, e poi anche lui si è un po' raffinato coi piedi, perché poi alla fine comunque non era quello sprovveduto di quando è arrivato in Italia, mi sembra fosse ad Ascoli, forse il primo anno.
11: Sì, poi Udinese, poi è andato anche al Milan dove ha vinto lo scudetto.
13: È andato al Milan, ha vinto lo scudetto, anche da protagonista, non è che l'ha vinto da gregario.
11: Sì.
13: Così mi viene in mente un giocatore del genere.
11: Certo. Luciana?
10: Si parla, alcuni giornali parlano anche di un possibile approdo di Piccoli al Parma, no? Tu come lo vedresti?
13: Ma è logico che, se devo essere sincero, io sono tifoso del Parma, mi tengo Pellegrino.
10: Quindi ci guadagna la Fiorentina in un ipotetico.
13: Ma penso che la Fiorentina ci metta. Io parlo da tifoso, dunque non devo tirare fuori i soldi, non devo. Da tifoso mi tengo Pellegrino. Da società, se poi mi entrano anche dei soldi, fanno le loro valutazioni, ecco. È un punto di vista molto diverso con il tifoso e quello dell'amministratore delegato.
11: Certo. Senti, invece, facendo un passo indietro, sei rimasto sorpreso dal mancato apporto positivo da parte di Somma per la Fiorentina, tanto che poi è stato ceduto in prestito a gennaio al Bologna
10: e ora potrebbe finire a Venezia, tra l'altro.
13: Ma io qua l'avevo detto perché qualche altra volta emettenti, diciamo, vostra e forse anche voi mi avete chiesto un po' di insomma, è stato un giocatore a mio avviso sopravvalutato, perché a Parma non aveva mostrato tutto quel valore lì, a livello proprio di... È un giocatore che ha corsa, ha forza, ma qualità poche, poco inserimento in ambito, diciamo, dentro l'area di rigore, di testa non colpisce mai la palla. Cioè era un giocatore che da noi ha fatto anche abbastanza bene, non dico anche dei buoni periodi, cioè ha fatto dei discreti periodi, veramente con forza e gamba ce n'era tanta, campo aperto, però poi aveva parecchi. Detto questo, non che fosse un giocatore, diciamo, scarso, però non da quel valore lì, ecco, mi ha un po' sorpreso il valore dato al ragazzo.
11: 15 milioni, sì, valore economico,
13: sì,
11: anche.
13: Mi dà il valore economico, sì. Mi ha sorpreso obiettivamente. Poi sai, quando tu arrivi con un valore economico così e devi dimostrare qualcosa che non hai,
11: certo, diventa ancora più difficile, sì. Sì, anche da un punto di vista psicologico ti senti addosso.
13: Ovviamente lui ha anche sofferto questo. Sì. Poi ha beccato anche un'annata un po' sfortunata.
11: Ah, certo.
13: Firenze, diciamo, difficile che faccia una stagione, cioè difficile, farà una ogni 40 anni di stagione di quel tipo lì, la Fiorentina. Dunque, obiettivamente è stato anche sfortunato.
11: C'è dubbio.

0: disco di testa è fortissimo. Cioè io ieri ero a Pinzolo a vedere l'amichevole del Parma, sì. Parma-Arezzo, non che lui abbia fatto comunque il ritiro, ovviamente poi ci sono i carichi, poi quelli che sono pesanti ci mettono un po' di tempo a entrare in forma, però 3-4 palloni in aria di testa li ha colpiti, li ha spezzati, li ha girati, cioè di testa è fortissimo, di testa è fortissimo.
1: Avete giocato anche voi, no? Ho visto.
0: No, abbiamo fatto una comparsata, siccome Parma devo dire che sta facendo un progetto abbastanza bello, dove ha portato a Pinzolo la prima squadra, l'Under 20, una squadra diciamo di special che sono ragazzi diciamo che sì, hanno qualche problematica, e poi ha portato noi che abbiamo altro tipo di problematica che la vecchiaia e dunque sta facendo questo tipo di progetto bello, dunque ci hanno presentato sul palco, eravamo io, Fausto Pizzi, Gigi Apolloni e il mister Nevio Scala.
2: Non c'era Alberto Di Chiara?
0: Alberto Di Chiara è in vacanza a fare il figo ad orso nudo, con l'occhiale, con il cappellino, con la scarpetta giusta. Adesso l'abbiamo fatto la videochiamata stamattina insieme al ministro, l'abbiamo salutato ed era Forte dei Marmi, perché ogni tanto anche Alberto deve riposare.
2: Sì, sì, l'ho incontrato a Forte dei Marmi, sì, di recente. Sì, l'ho incontrato.
0: Comunque, come Alberto.
2: Nessuno. Ancora aperto nessuno, sì, questo lo posso confermare. Nessuno.
0: Unico.
2: Ecco, ma Alberto adesso ti chiederebbe una barzelletta prima di salutarci, quindi non ti puoi esimere dal raccontarci una barzelletta. Ne hai tante, quindi tirane fuori una ora.
0: Allora, perché mi mettete in difficoltà che non sono mica pronto?
2: Vai, ne hai tante. No. Vai.
0: Comunque, non so, faccio la figura del cavolo.
2: No, vai. Comunque,
0: sai perché il carabiniere quando va a letto si mette di fianco al tavolino un bicchiere pieno e uno vuoto? Perché metti in caso che si alza e non ha sete.
1: Sì. Queste sono
2: le freddure, sì.
0: Questa è la freddura, perché la barzelletta sarebbe troppo lunga, sarebbe noi. Una freddura che a me e al Bertuccio piacciono.
2: Sì, beh, insomma, ve ne raccontate tantissime durante le giornate. Va bene, Sandro, grazie allora.
1: Grazie.
0: Un abbraccio,
2: presto, grazie a Sandro Melli.
1: Salutiamo anche tutti i carabinieri.
2: Sì, certo, sì, assolutamente. Allora, torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. 348-753-933. Ti è piaciuta questa descrizione di Pellegrino? Insomma, mi è stato molto chiaro.
1: Sì, nel senso, mi è piaciuta, ma.
2: Bisogna avere le idee chiare nel momento in cui si va a prendere Pellegrino sul tipo di gioco che dovrà essere impostato.
1: Cioè, deve stare lì a buttarla dentro di testa, mi sembra di capire, cioè gli devono arrivare cross, no?
2: Sì, certo.
1: Non è adatto alla profondità,
2: non è adatto a giocare con i compagni, insomma.
1: Ecco, non ha questi scambi, l'importante è che la butti dentro, ecco.
2: Non c'è dubbio.
1: Però, sì, quindi va capito, ecco.
2: Stefano 69 dice: Pellegrino perfetto per giocare in un 4-4-2 o un 3-5-2 con i cross degli esterni, io lo lascerei a Parma. Franculino ha le caratteristiche da 4-3-3. Franculino, che è un giocatore sponsorizzato Stefano 69, insomma, sì, è uno dei suoi cavalli di battaglia, ma è comunque un giocatore interessantissimo, però la Fiorentina non mi sembra che ci abbia fatto un pensierino, anzi direi proprio che non l'ha preso in considerazione fino a questo momento, salvo poi stupirci magari e annunciarcelo. Poi sempre per quanto riguarda Ken, dice: non vorrei, è Silvio che ce lo scrive questo messaggio, non vorrei mai che fosse mandato via, però vorrei che facesse l'atleta. Piccolo è un giocatore più statico in area di rigore rispetto a Ken, più mobile, bisogna vedere chi saranno gli esterni. Piccolo è un giocatore più statico in area di rigore rispetto a Ken, infatti, che è più mobile, bisogna vedere chi saranno gli esterni. Sì.
1: Cioè l'atleta, faccio l'atleta
2: nel senso, faccio l'atleta a 360 gradi,
1: sì,
2: e
1: però
2: magari dimostri un maggiore attaccamento alla maglia.
1: Allora ecco, nel senso che a me quello che fa fuori, poi io a volte l'ho anche criticato su questo, però lo critico nel momento in cui le cose non vanno bene, ma se lui fa 25 gol si può anche permettere qualche licenza, no? Altrimenti non te le puoi permettere, è tutto lì, cioè quello dell'anno scorso non se le poteva permettere. Certo. Poi quello dell'anno scorso va capito se ha un problema fisico, e io penso che ce l'abbia, se no non

0: non sarebbe rimasto fuori così a lungo. Oppure, cioè, era anche un fatto di non tenerci, ecco, lì quando c'è stata l'Italia lui forse ha stretto i denti per andarci,
1: sì.
0: Ha segnato, purtroppo non gli è riuscito di segnare il gol che sarebbe stato determinante per, certo, i mondiali, quello è un suo grande rimpianto. Poi abbiamo anche visto come è andata la vicenda, no, con i Penguin, come si chiamava,
1: sì,
0: come si chiama, ecco.
1: Sì, sì, Penguin, sì.
0: E tutta quella storia lì, forse lo stesso attaccamento dai tifosi non è stato percepito per la Fiorentina, però lui ci tiene, anche quando ha avuto il problema alla caviglia ha giocato con le infiltrazioni, insomma, comunque l'attaccamento sicuramente c'è. Certo, ha dimostrato di avere dei permessi, anche, era anche per contratto, aveva diritto a queste cose, sembra. E quindi devi accettare con tutta la sua, no, con tutte le sue problematiche,
1: tutto
0: il pacchetto. L'importante,
1: sì,
0: è che nel pacchetto ci sia però anche la capacità di essere determinante, sì, per la squadra, sì, perché sì, poi sì, il resto è contorno, come si usa dire. L'importante però è che lui sia utile alla Fiorentina, perché poi non mi sembra che abbiamo preso stinchi di santo, no? In questa campagna acquisti.
1: Marco fa una considerazione che facevamo anche noi in precedenza, dice anche se rimanesse Ken nei momenti di stop fisico probabilmente vedono in Pellegrino un'alternativa più adatta al
0: Esatto,
1: concetto,
0: perché...
1: però non è l'alter ego di Ken, come dicevamo anche con Sandro Melli, dovesse arrivare Pellegrino, non
0: però
1: è che
0: quante volte
1: può,
0: Lorenzo
1: si può
0: abbiamo
1: pensare
0: detto...
1: che sia la fotocopia,
0: no, però Ken. Quante volte abbiamo detto che Ken non è proprio adattissimo al gioco di
1: sì, però non è neanche rispetto a Pellegrino, non è questo giocatore così forte nel gioco aereo che gli arrivano questi cross e con il colpo di testa è decisivo, no. No.
0: Ken, dici?
1: Ken, sì.
0: No, no, appunto, no, nel senso che cioè Ken comunque non è il prototipo dell'attaccante cercato da Grosso. Allora l'alternativa può essere Pellegrino e ci sta, insomma, ecco, come alternativa, visto che Ken non è proprio adatto. Poi lui in un modo o nell'altro segna e va, certo, benissimo. Però se non è proprio il prototipo, magari Pellegrino può esserlo il prototipo, no? Però se Melli dice che non fraseggia neanche compagni, allora che fa? Cioè, questo io mi chiedo,
1: giocatore d'area di rigore,
0: lì e aspetta il cross.
1: Certo, aspetta il cross.
0: Però in un 4-3-3 come quello di Grosso, il cross ci dovrebbe essere.
1: Sì, ci deve,
0: no,
1: essere, però ci deve essere degli esterni che riescono ad arrivare sul fondo, che hanno come caratteristica quello di arrivare sul fondo, e non che sì, tendono invece ad accentrarsi.
0: Noi al momento non possiamo sapere. Non sappiamo se questi esterni ce l'hanno, queste caratteristiche, purtroppo, perché non ci sono ancora. Io, se devo fare trovare dei difetti a questa Fiorentina, a questa dirigenza, forse è questo, cioè che per quello che era la nostra considerazione di priorità, ovviamente, quindi non sto dicendo che è quella corretta, noi pensavamo gli esterni fossero una priorità per il gioco di Grosso, perché a mia domanda lui ha confermato di voler fare il 4-3-3. Ora il fatto che abbia provato un altro modulo può voler dire che, non arrivando questi esterni, inizia un po' a preoccuparsi, magari per il 14, quando inizierà la stagione in maniera ufficiale. Questa è stata anche la mia coperta l'articolo su Firenze Viola di ieri sera. Magari può essere anche un modo per farsi trovare pronto se questi esterni dovessero tardare ad arrivare, perché poi si devono inserire, dipende se li prendi italiani, se li prendi stranieri, un calcio diverso. Quindi mancano 15 giorni al via ufficiale, sì. Probabilmente Grosso si fida ciecamente, immagino, di dobbiamo andare in pausa,
1: sì,
0: immagino.
1: Sì, no,
0: si fida ciecamente di Paratici, quindi non è un campanello allarme all'esterno, però è un suo scrupolo di dire: io mi voglio comunque far trovare pronto.
1: Riprendiamo il discorso tra poco,
0: sì,
1: perché dobbiamo assolutamente fermarci,
0: sì,
1: andiamo via alla regia, piccola pausa e poi riprendiamo anche con i vostri messaggi al 348-7513-933, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, ma più che gli animali selvatici sono gli esseri umani a tenere a distanza. Che giornata!
3: Sì, ciao ragazzi, Riccardo da Pisa. Ma mi dice una cosa, ma Pellegrino, ma quanti gol ha fatto senza rigori in Serie A l'anno scorso? Perché 9-10 gol li fece anche in Zola quando l'abbiamo preso dallo Spezia. Io secondo me non ha molti gol nei piedi. Quel giocatore lì a me non fa impazzire, poi per 30 milioni secondo me siamo un po' sulla falsa riga di piccoli Lucca, il livello è quello lì. Io Pellegrino no grazie.
4: Sì, buongiorno, ciao. Al di là del fatto che a me Pellegrino mi possa pure piacere, però chiaramente magari può essere una scommessa una piazza come Firenze, però mi può piacere, ma non riesco a capire perché tutti quanti stanno spingendo verso la cessione di Ken. Ma Ken 2 anni fa ha segnato 25 gol, però sì, può avere dei problemi fisici, è vero, ma Ken in forma nel nostro campionato è devastante e l'ha dimostrato. Poi darlo ad una diretta concorrente come il Como, insomma, io ci penserei. Forza Viola.
5: E dei difetti di Pellegrino ha parlato bene Melli. E io dico solo una cosa: errare umano per l'acquisto di So, ma per serenare il diabolico Pellegrino non è certo all'altezza di Sosisi, che è oltretutto, se vogliono 30 milioni, ma siamo di fuori, cioè Paratici. Credo, spero che non sia vero, perché se no mi casca di molto anche Paratici, perché l'affare lo fa solo il Parma, ragazzi, perché Pellegrino se chiaramente è scadente, è molto scadente, se è bravo di testa vabbè, ma è un po' poverino, quindi no Pellegrino, no, non, è meglio che non venga, il nome di Dio.
6: Pellegrino insomma non entusiasma, pronti a ripartire per questa seconda parte della nostra trasmissione. Oltretutto ci sarebbero anche dei costi abbastanza elevati, perché si parla di un'operazione complessiva intorno ai 30 milioni, tra i 22 del costo del cartellino più i bonus facilmente raggiungibili si arriverebbe a 30 milioni, insomma non è una cifra da poco.
7: Io voglio fidarmi di Paratici, certo. Non è che perché non mi piace o no, Pellegrino, cioè si vede che a lui piace, si vede che ha una visione di Pellegrino proiettata nel futuro, che immagina una crescita del giocatore, che lo vede comunque più funzionale anche di Ken evidentemente. Poi ripeto, bisogna anche capire se è alternativo a Ken, magari può essere anche un altro tipo di giocatore, no? Perché giocare sempre nello stesso modo ti può andare bene ma ti può anche andare male, cioè se tu non hai Ken, come dicevi tu prima Lorenzo, per qualche motivo, perché magari non riesce a garantire tutta una stagione giocata ad alti livelli, e cioè magari c'è un'alternativa anche di gioco, non solo di centravanti, ma proprio anche di modalità, di caratteristiche, no? Che può sfruttare Grosso. E poi staremo a vedere. Poi nessuno spinge Ken, in realtà non è che c'è una piazza che spinge via Ken,
6: no
7: infatti. In realtà è la Fiorentina che non ha mai detto Ken è il nostro futuro, cioè è Paratici che ha detto che se gli arrivano le offerte questi giocatori tutti sono cedibili, no? E lui è ovvio che è quello che può portare più soldi, quindi magari si sfregano anche le mani.
6: Sì. Non, scusa, nessuno... però perché c'è Luca che scrive tra i vari messaggi che anch'io sarei pronto a cedere Ken perché le trecce, il rap, la moda, e allora si preferisce gli zombie come piccolo. No, non è che lo spingerei, semplicemente faccio riferimento a una situazione che in questo momento vede Ken sul mercato, perché bisogna essere chiari, insomma la Fiorentina
7: sì,
6: se arriva questa offerta e lo cede,
7: cioè io credo che non nessuno di noi spinge via Ken, anzi ma neanche la piazza, cioè la piazza si affida guida quello che sta facendo questa dirigenza, che per ora ha quella credibilità che abbiamo cercato tante volte, no, nella dirigenza, e che purtroppo non riuscivamo più ad avere, perché poi abbiamo sempre avuto Corvino Pradè, ovviamente ne conoscevi i pregi e i difetti nei momenti soprattutto di difficoltà, no? E quindi non c'era più neanche credibilità in Pradè, io questo mi sento di dirlo, è stato cacciato apposta, insomma se n'è andato da solo, però se n'è andato perché aveva capito che non era più il dirigente in cui la piazza credeva e quindi anche la società credeva. Quindi è arrivato Paratici, pensa che Pellegrino sia il giocatore adatto, diamogli fiducia, cioè io dico all'ascoltatore che ha chiamato, che capisco, no, che Pellegrino magari non scalda eccetera, ma dice mi cadrebbe anche, no, Paratici facesse una cosa del genere. Io credo che noi dobbiamo dargli nei limiti ovviamente, dobbiamo dargli fiducia e poi provare a giudicare, però abbiamo resettato la dirigenza, quindi questa è la sua prima vera campagna e diamogli tempo e credibilità in questo momento.
6: Le notizie, il Real Madrid ha diramato i convocati per la sfida contro la Fiorentina, non c'è Mastantuono, dunque la
7: quindi non lo vedremo,
6: non
7: contro
6: di vederlo.
7: Questo non si sa se è una buona notizia, nel senso che magari il giocatore è in uscita e quindi non vogliono rischiarlo, o ci sono altre motivazioni, al momento non conosciamo, insomma.
6: Stavo scorrendo la lista dei convocati del Real Madrid.
7: Sì, noi ci atteniamo a quella per ora.
6: Lunin, Sergio Mestre e Avi Navarro per quanto riguarda i portieri, i difensori. Aspettate che ecco. Dumfries, Trent, Carreras, Lamine Fati, Juan Martinez, Forte, Mario Rivas, Aymar Garcia, poi a centrocampo Camavinga, Valverde, Arda Güler, Sestero, Lacosta, Alexis Ciria, e in avanti per quanto riguarda l'attacco Hendrik, Carlos Espi, Yagnez e Jacopo. Questa è la lista diramata da José Mourinho, quindi insomma, ci sono anche alcuni nomi altisonanti per questo.
7: Ovviamente non ci sono quelli
6: non ci sono i big
7: mondiali,
6: che erano
7: big
6: impegnati
7: veri
6: mondiali,
7: e propri,
6: certo.
7: Ecco, però, insomma, sarebbe stato un piacere vederli.
6: Certo, però insomma ci sarà la possibilità magari di vedere in campo Camavinga, Valverde, Arda Güler, Hendrik, giocatori di grandissimo valore.
7: Hendrik era più in uscita di...
6: Hendrik è stato girato in prestito quest'anno, se non sbaglio.
7: Ma anche ora credo, no?
6: Se non sbaglio, il reduce dal prestito al Lione, ma voglio controllare, non voglio sbagliarmi. Sì, è stata a Lione.
7: Sì, ma
6: scorso,
7: credo che ora, dico, fosse più in uscita, lo immaginavo più in uscita lui di Mastantuono. Quindi poi cercheremo anche di capire perché non è nella lista, se per motivi di mercato o altro.
6: Sì, certo è che insomma un po' di delusione c'è.
7: Perché speravamo di vederlo.
6: Sì. Però comunque voglio soffermarmi adesso su Mastantuono, siamo pronti anche per approntare il prossimo collegamento,
7: certo.
6: Perché voglio capire qualcosa in più anche sulle caratteristiche di questo giocatore, perché si dice che sia un trequartista che possa adattarsi da esterno, quindi voglio capire effettivamente anche da chi l'ha visto giocare dal vivo se ci sono le possibilità per adattarlo bene da esterno. Mastantuono, che è un mancino, grande talento naturalmente, ricordiamo che il Real lo ha pagato l'anno scorso una cifra monstro per un 2007.
7: No, non me la ricordo, però no, mi ricordo
6: 63
7: era,
6: milioni.
7: Mi ricordo che era una grande, non la dico per non sbagliare.
6: No, 63 milioni, insomma, per un talento certamente una bella cifra, e soprattutto per un classe 2007. E tra i vari giornalisti spagnoli c'è anche chi ha voluto spingersi in paragoni straordinari, perché qualcuno lo ha definito più forte di Yamal. Insomma, ora questo è tutto da verificare. Francamente, per adesso non è così, però magari potenzialmente potrebbe anche diventare più forte di Yamal. Speriamo, dovesse arrivare alla Fiorentina, dovesse iniziare anche un percorso lungo.
7: Se va al Milan, non ce ne frega nulla.
6: No, anche se va alla Roma, ovviamente, sì. Certo, però insomma, ecco, è chiaro che il biglietto da visita è di quelli speciali per Mastantuono, che aveva iniziato anche abbastanza bene con il Real, aveva giocato anche un numero di partite consecutive, poi però è stato progressivamente messo un po' ai margini e ha finito giocando veramente poco. Però abbiamo con noi Antonio Bongiorni, grande talent scout. Ciao Antonio.
8: Lorenzo, buongiorno a te e a tutti i tuoi ospiti.
6: Ben ritrovato, c'è anche Luciana Magistrato accanto a me. Con te naturalmente voglio capire qualcosa in più su Mastantuono, sulle sue caratteristiche, su quanto magari possa essere adattato ad un altro ruolo, perché secondo te è un trequartista?
8: Allora Lorenzo, hai avuto la fortuna di dire, perché l'anno scorso io andai a vedere una partita, ero a Madrid a vedere, e mi capitò di vedere in Champions proprio Mastantuono. Entrò al secondo tempo, perché mi ricordo, almeno così non vorrei sbagliare, che all'inizio la prima parte vincesse 2-3-0 mi sembra contro il Monaco, sì, e il Real Madrid, e entrò questo ragazzo, mi ricordo, tutto sembrava tutto ossigenato, biondo e tutto e fece delle cose notevoli, il ragazzo che ha una fisicità abbastanza marcata, pur non essendo un grande, un longilineo, era 1,75-1,76 a quello quali sono i miei parametri di certo, visione dall'alto,
7: certo,
8: e giocatore che tra l'altro fece un gol, e fece un gol di destro, che tra l'altro lui è un
6: mancino, sì, sì,
8: perché lui fa tutte le giocate di mancino,
6: sì. 1,77 secondo quanto riportano siti specializzati, sì,
8: ho fatto un'idea.
6: Vabbè, certo, sì.
8: Mi ricordo che arrivò questa palla dalla parte opposta, da sinistra se non sbaglio, sì, era sotto la parte della tribuna di là, se mi ricordo, e lui arrivò, ho detto ora arriva la palla, gli arriva col destro, ho detto la carezza, probabilmente rientra sul sinistro e tira il pallone a girare sul secondo palo, come oggi fanno e dicono i tiri alla Del Piero, sì. Invece qui arrivò questa palla qui e rubò il tempo a tutti, di piatto, mezzo collo piatto, la infilò al palo opposto di destro e fece un gran gol questo. Però quello che mi colpì era la facilità in cui lui si muoveva nelle varie parti del campo, e qui è il mio lavoro di osservatore, valutare attentamente quelle che sono le capacità di impiego, anche sia può giocare a destra o a sinistra, dava l'impressione di essere un centrocampista avanzato. Mi sono fatto una mia idea, perché nelle mie valutazioni facevo sempre il discorso di trovare quei giocatori che in passato hanno fatto un certo tipo di
6: percorso carriera, tattico anche, sì.
8: Lui è un giocatore tipo Schneider, ricordate Schneider dell'Inter?
6: Certo, sì, sì.
8: È un giocatore con quelle caratteristiche, trequartista, uno che caracolla a destra e a sinistra, gioca meglio a destra, perché poi lui rientra sul sinistro e va alla conclusione, oppure il pallone filtrante. È un giocatore, è lì che bisogna capire, perché il Real Madrid giocava in una certa maniera. A volte un giocatore viene abbastanza bloccato dalle questioni tattiche.
6: Sì.
8: Lui è un giocatore, per me, se trova una squadra che gioca con 4-2-3-1, è un giocatore che può agire sia a sinistra, sia a destra, che dietro la prima punta.
6: Ecco, certo.
8: Quel classico argentino, sì, sì, famoso giocatore imprevedibile che ti può... E poi è un giocatore che sa anche rientrare. Caratterialmente è uno abbastanza forte, perché c'ha la garra, è un giocatore che per me ha delle potenzialità enormi. Poi si
6: parla, però Antonio, nelle intenzioni della Fiorentina c'è quella di giocare con il 4-3-3, al di là del fatto che poi contro il Watford è stato provato un altro tipo di modulo, però ecco,
8: ho premesso, per me le sue caratteristiche principali sono quelle, dove in un 4-2-3-1 può fare tutti e tre i ruoli dietro, sì, la prima punta,
6: sì.
8: Però se tu lo vuoi fare un 4-3-3 lo metti all'esterno, e lui è un giocatore che sa fare, oggi gli esterni o sono puri oppure sono quelli adattati, lui è uno che si adatta sicuramente, non avendo le caratteristiche dell'esterno di ruolo, come può essere un Dodò, come può essere un Politano, come sono quei giocatori, Lang, quei giocatori lì che hanno queste caratteristiche. Però lui, essendo in Argentina il trequartista, io mi ricordo nei primi anni quando andavo in Argentina a vedere i giocatori, vedevo che in Argentina usavano molto il trequartista, in Italia invece c'era il 4-4-2, il 4-3-3, certo, e poi piano piano sono venuti fuori anche i trequartisti. Lui è un giocatore, si può anche adattare.
6: Si può anche adattare. E allora ti chiedo, Antonio, anche se potrebbe non rappresentare il giocatore funzionale al 100% per l'idea di gioco di Grosso, lo prenderesti comunque?
8: Beh sì, questi sono giocatori che ti possono inventare il colpo da un momento all'altro. Bisogna che a volte il ruolo lo fanno da loro, sono quei giocatori che hanno fantasia, cioè è un giocatore che nell'uno contro uno si salta, lui non è uno di quelli che ha paura sono quei classici argentini, i Tevez, questa gente qua, e quando ti puntano ti fanno fuori il sulè della situazione. Ha un po', ecco, ha un po' di sulè e nello stesso tempo ha un po' di Dybala, è un misto fra loro.
7: Alle
8: qualità veramente tecniche, perché a me mi impressionò, dissi: ma chi è questo ragazzino? Lo vedi entrare, fece mezz'ora, ti dico, di livello assoluto, tra l'altro condito dal gol, che è quello che è.
6: Certo.
8: E io feci anche una relazione a chi di dovere, guarda, questo giocatore fantasioso, che
6: però non ti hanno ascoltato fino in fondo.
8: No, no,
6: ha fatto,
8: mi hanno ascoltato,
6: hanno ascoltato, però evidentemente era troppo
8: sì. Non ti posso dire chi, dove, chi, ma sono andato a vederlo, però chiaramente ho fatto la mia relazione, ho detto: questo giocatore mi fa piacere, perché è un giocatore che ha mostrato anche poi nel Real Madrid, dove lì comandano le bande, e la banda Mbappé probabilmente lo hanno un po' messo là, perché c'è Arda Güler e sono altri tanti giocatori giovani della cantera, magari questo Mastantuono l'hanno preso, hanno messo un pochino da parte. Però
6: sì, sì, però chiaramente il Real Madrid, prima di darlo via, ci pensa esatto, bene, è chiaro, vuol mandarlo in prestito, magari può aprire anche al diritto di riscatto, però bisogna vedere qual è questo diritto di riscatto.
8: Nico Paz del Como,
6: sì, appunto,
8: no?
6: appunto.
8: E hanno tanti giocatori, Mourinho sì, si può fidare di quello lì, però se te gli dici c'ho Arda Güler che gioca, o c'ho, che ti so dire, e Rodri, e gioca Rodri, non gioca
6: certo,
8: quell'altro, ecco.
6: Certo, certo.
8: Giocatore, insomma, giovane,
6: dicevi di Nico Paz, sicuramente in questa operazione poi il Real Madrid potrebbe anche mantenersi il diritto di recupero.
8: Ma io, scusa Lorenzo, non ho capito, ma c'è la Fiorentina su questo gioco?
6: C'è anche la Fiorentina, certo, c'è la Fiorentina, così come sembra
7: Milan,
6: poter esserci la Roma, il Milan, quindi perché vorrebbe tenerlo in Europa il Real Madrid questo giocatore.
8: Però vedi, allora probabilmente lo sanno anche gli altri giocatori, io dico, ho avuto questa fortuna di vederlo in questa partita, perché ero andato a vedere un altro tipo di giocatore del Monaco, e mi vede questo ragazzo che mi fece una buona impressione, ecco.
7: 6-1 se non sbaglio, no? Quella partita
8: non me lo ricordo,
7: stavo guardando,
8: io mi ricordo che andai via 5 minuti prima della partita, come facevo sempre. Non so se era 5-1 o 6-1, non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo.
7: Comunque,
8: ma mi ricordo proprio questo ragazzo biondo, era, e ho detto: chi è questo biondino? E poi vedi, Mastantuono. Poi dice: ma è italiano. Poi sono venuto a sapere che c'ha addirittura il passaporto italo-argentino.
7: Sì, sì,
6: sì, sì, sì.
7: Fiorentina non potrebbe infatti altrimenti prendere un extracomunitario, il passaporto anche italiano, sì.
6: Luciana, quali sono le tue considerazioni con Antonio Buongiorni? Poi approntiamo anche un collegamento speciale che è nato proprio adesso, sempre su Mastantuono.
7: Ah, ok.
6: Vai.
7: Allora rimaniamo su Mastantuono.
6: Sì, sì, certo.
7: Sì, si parlava del suo ruolo grosso. Nell'ultima amichevole ha provato un 4-3-2-1, no?
6: Sì.
7: Potrebbe essere esatto, magari funzionale, più funzionale in quel ruolo?
8: Bravo, è funzionale dietro una prima punta, perché è un giocatore che agisce, cerca l'uno contro uno, l'uno-due, perché il giocatore viene a rete, c'è anche un tiro, c'è un buonissimo tiro. E questo è proprio il giocatore, non si può confinare sull'esterno, dove magari deve rientrare, deve ripartire da lontano. Lui è un giocatore che deve giocare negli ultimi 30-40 metri di campo. Giocatori con queste caratteristiche qui, classici trequartisti, hanno bisogno di... Ecco, cioè, mi ricordo un po' il Dybala prima maniera, ecco, quando arrivò in Italia Dybala.
6: Però Antonio, guarda, abbiamo in collegamento con noi, per continuare a parlare di Mastantuono, anche un grande ex della Fiorentina, direttamente dall'Argentina, lo sentite?
9: Argentina, sono Napoli.
6: Dove sei? Dove sei?
9: Napoli.
6: Ah, sei a Napoli? Io pensavo tu fossi in Argentina. Daniel Bertoni.
9: Sono invitato del Napoli allo 100 anni.
6: Ah, al centenario del Napoli, ma poi ci sarà anche quello della Fiorentina.
9: Dopo
6: spero.
9: La Fiorentina, sì, sì, sì.
8: Daniel.
6: C'è anche Antonio Buongiorni collegato con
8: Daniel.
6: Noi.
8: Daniel.
9: Antonio, buongiorno.
8: Ciao.
9: Madonna mia.
8: Aspetta, con Daniel mi ha portato lui a casa di Agüero quando era lui che mi disse.
6: Vedi che vengono fuori adesso le notizie.
8: Con Daniel, mi ricordo che quando lo vidi, dici, come è ingrassato così, Daniel? Quando era a Montecatini.
9: Non mi mancare il rispetto. Riattacco, bravissimo.
6: Come stai, Daniel?
9: Molto bene. Che le succede a voi fiorentini?
6: Insomma, adesso c'è una squadra che potrebbe dare delle soddisfazioni, però l'attacco è ancora un punto interrogativo. E stiamo parlando di Mastantuono, caro Daniel, questo argentino di grande talento. E io voglio sentire che cosa pensi di lui e se, insomma, la Fiorentina potrebbe essere la squadra ideale per lui, per ritrovarsi, per essere magari un trampolino di lancio per lui. Cosa ne pensi?
9: Guarda, io, per me ha delle qualità. Lui crede che giocare al calcio è soltanto dribblare, non è così. Capito?
6: Certo.
9: E lui deve sapere più pallone, che il calcio... insomma. No, lui deve sapere che il calcio di oggi può dribblare vicino come fa Paz, e veramente lo fa bene, capito?
6: Sì.
9: Però deve giocare più in squadra. Dopo non è che ha giocato molto in Argentina, ha fatto un gol al Boca e il Real Madrid lo andava dietro di lui e lo ha portato 50 milioni di euro.
6: Sì. Però diceva, parlando delle caratteristiche tecnico-tattiche di Mastantuono, diceva Antonio Buongiorni che secondo lui potrebbe
9: essere... Antonio Buongiorni
6: che è sempre Buongiorno. Collegato con noi, sì.
9: Chi lo conosce? Non lo conosce nessuno.
6: Diceva che può giocare in tutti i ruoli nel 4-2-3-1 dietro all'attaccante. Insomma, in un 4-2-3-1 per lui potrebbe essere il modulo giusto per esaltarlo. Cosa ne pensi?
9: No, lui è sinistro, gioca molto sulla destra e di lì è dove va al centro e calcia bene in porta, no? Veramente è un calciatore che hai che farlo imparare tante cose e credo che in Europa va a imparare tante cose che non le ha fatto imparare sicuramente nello settore giovanile, capito?
6: Sì.
9: Ha fatto un gol straordinario al Boca e lì tutto il mondo ha parlato, i giornalisti argentino, Mastantuono, è andato al Real Madrid, si è trovato in una squadra di Champions,
6: squadra di supercampioni,
9: di primo livello, chiaro.
6: C'è Antonio Buongiorno e vuole intervenire, vai Antonio.
9: No, io non voglio parlare con lui.
6: Sentiamo Antonio, dai.
8: Daniel, lui è venuto per imparare in Europa perché le qualità sono enormi a livello tecnico, capito? Lui ha bisogno di imparare a 19 anni. Lui
9: no, hai capito lo che ho voluto dire?
6: Sì.
9: Hai capito lo che ho voluto dire io?
6: Sì, certo.
9: La qualità ce l'ha, però dopo... Senti, non ci sono tanti calciatori in giro, eh? Lui prima di tutto è uno che gioca sulla destra. E lì quando va sinistro va por fuori o por dentro, capito? È un calciatore che dovrebbe imparare tante cose.
6: Certo. Sei d'accordo, insomma, Antonio, anche sulla base di quello che avevi visto tu di Mastantuono?
8: Te l'ho detto, lui è un giocatore, è un po' un misto tra Sulé e Dybala, quei giocatori così, capito? Però hanno bisogno di formarsi. È chiaro che all'inizio troverà un po' di difficoltà, però in Italia se lui viene sicuramente può far bene perché tatticamente può crescere, però le qualità sono enormi, come ti ha detto Daniel, quello sicuramente.
9: No, qualità sono un calciatore che ha tanta qualità.
8: È bravo.
9: Il problema è che deve imparare a sapere leggere il gioco.
6: Certo, insomma, non è cosa da poco.
9: No, è una cosa importante, però io credo che può crescere in una Fiorentina che non so se va a giocare 4-4-2, non so come va a giocare la Fiorentina.
6: La Fiorentina vorrebbe giocare il 4-3-3, quindi dovrebbe adattarsi a fare l'esterno Mastantuono.
9: Sì, sì, lui ritorna molto al centrocampo anche.
6: Sì, è vero, lo dice.
9: Si muove dietro le, si muove molto dietro le punte.
6: Sì, sì, sì, lo diceva anche Antonio. In effetti questo lo diceva anche Antonio, quindi
9: confer... Poi non parla con Antonio, per che mi chiami? Se vuoi parlare no, con Antonio, per... parla con Antonio. Ciao ciao, me ne vado.
6: No, no, no, no, no, fermo lì. Fermo lì.
9: Senti, mi fai incassare, eh.
6: No, no, no. No, no, però insomma, è chiaro che poi il tuo parere rafforza ulteriormente quello che
9: no,
6: stavo dicendo.
9: No, no, no, no, no. Io perché ho giocato al calcio, non è che so più che voi, che Antonio, che nessuno. Per me è un calciatore che ancora non era all'altezza di venire subito in Europa. Io lo avessi lasciato un anno in più al River.
6: Infatti io, si era parlato anche di ritorno a River, si era parlato
9: no,
6: che
9: però no,
6: non lo,
9: no,
6: però non lo dai Real, il Real.
9: Il Real Madrid no, credo che te
6: no,
9: lo...
6: No, infatti, infatti, sì, sì.
9: Il Real Madrid non lo va a dare, no, no.
6: Lo vuol tenere in Europa il Real, vuol
9: lo
6: darlo.
9: Lo vuole tenere in Europa perché deve crescere come ha cresciuto Paz.
3: Sì, sì.
9: Paz nel Real Madrid ha sofferto, però oggi prendete conto dell'affare che ha fatto il Real Madrid.
6: Sì.
9: Lo ha ricattato in 12 milioni di euro e lo ha venduto in 60 di nuovo al Como.
6: Eh sì, vero, vero. Esatto. Sì, sì, sì.
9: Ha fatto un affare enorme. Molto, molto grosso, no?
6: Sì, sì, sì, sì, è vero, vero.
9: Io so io, non so, io no. Il rispetto a tutto il mondo. Io credo che lui va a crescere se viene in Italia. Sì. Vamo a vedere la Fiorentina si sta all'altezza di... conformare una squadra
3: sì, sì, sì.
9: Para il gioco suo
6: certo, certo, sì, sì. C'è una domanda di Antonio, vai Antonio con la tua domanda per Daniele Bertoni, vai.
9: Basta, basta le domande Antonio, sono stanco.
6: Vai, vai, la tua domanda, vai, vai.
3: Daniel, il calcio italiano non è più il calcio italiano di Daniele Bertoni quando eri in
9: passarello. Ah, lo so, io l'ho detto hace due minuti.
3: Ecco perché ti dico, un giovane come lui non troverebbe il top, troverebbe una media dove lui le sue qualità le potrebbe esprimere, perché sono d'accordo, sono dei giocatori che deve giocare in un certo ruolo, è importante, una certa zona di calcio.
9: Sono d'accordo con te, il calcio italiano non è il calcio di una volta, oggi il calcio mondiale è fisico.
3: Sì, sì, vero, vero, vero, la ragione è bene.
9: Capito, più però, fisico che per quello lui.
3: Uno come sì. Daniel Bertoni, se c'era il calcio fisico, avrebbe avuto la qualità di poter giocare anche nel calcio fisico, perché aveva una capacità anche a livello muscolare diversa da Mastantuono. Mastantuono è ancora fisicamente un ragazzino.
9: Ma io credo che se la Fiorentina lo porta lo deve lavorare bene l'allenatore.
3: Bravo.
9: No, dopo che il Real Madrid te lo va a dare,
6: certo, te lo dà in prestito e poi il diritto di compra, con diritto di riscatto.
9: Il diritto del riscatto, e dopo ti dice 12 milioni di euro e te lo vende in 60, capito?
6: Sì, sì, sì. Ma tu a chi lo paragoni, Daniel Mastantuono?
9: No, no, no, no, no. Ha delle cose, però l'altro a cui ha dimostrato essere un calciatore molto importante, che è Paz nel Como, capito?
3: Sì,
9: è diverso, e ha dato molto, capito? E bueno, hai che vedere, non è facile, il calcio italiano è stato sempre difficile, però oggi il calcio italiano, se te vai a prendere dei calciatori che sono supplenti del Real Madrid in qualsiasi squadra, troverai sicuramente che possono giocare di titolare, capito?
6: Sì.
9: Non so se mi capisci.
6: No, no, no, sei molto chiaro, parli un italiano molto molto comprensibile, ci mancherebbe altro.
9: Il mio italiano è il migliore di tutto.
6: Appunto, per cui.
9: No, io ce l'ho qualcosa importante, io vedo bene il calcio. Qui voglio importare anche, come si chiama questo ragazzino? Che gioca nel Boca, Ceballos.
3: Ceballos.
9: E io credo che ancora no.
6: Non è pronto.
9: Non è per giocare, capito? No, non è pronto. Per me non è pronto. Che sei io? Può essere.
6: Sì, sì, certo.
9: Che io mi sbagli, capito?
6: No, no, ma noi ci fidiamo di te, Sì. Va bene, Daniel.
9: No, non è così.
6: Ma quando verrai a Firenze, visto che sei ora a Napoli, quando verrai a Firenze?
9: Ya vengo, debo, voy a pasar por Roma, a caminar un poquitino, a beber Roma, a ver si lo...
8: Daniel, se viene a Firenze... Con Lorenzo mi faccio il numero di telefono, ti voglio venire a trovare, mi farebbe piacere incontrarti.
9: Nessun problema, per me lo stesso.
8: Senti, il Ligno come sta il bimbo? Il ragazzo, ora ora sarà grande.
9: Mio figlio?
8: Sì.
9: Mio figlio viene a Firenze il giorno di, come si dice?
6: Il giorno del centenario?
9: Il giorno del centenario viene con la famiglia perché loro devono fare una documentazione.
6: Ah, bene.
9: Devono fare a Firenze, capito?
6: Certo. Daniel, naturalmente ci sono tantissimi messaggi per te, te ne leggo soltanto qualcuno. Bertoni numero uno, calciatore fantastico, che nostalgia. E poi ancora c'è qualcuno vorrebbe chiederti come nascono tanti talenti sudamericani e invece in Italia sono tanti anni che non ci sono più.
9: Ti voglio dire una cosa.
6: Sì.
9: La squadra italiana dovrebbe avere gente di fiducia come siamo noi, perché io vedo settore giovanile, vedo tutto, capito?
6: Sì.
9: No, se noi sappiamo che figlio di italiani, io le avevo detto a Corvino di Lautaro, di Milito e di Gonzalo, che dopo hanno andato all'Inter.
6: Certo, avere degli uomini di fiducia e soprattutto competenti è assolutamente.
9: Dopo il problema com'è?
6: Cosa dicevi, Antonio? Si fidano?
8: Si fidano dei procuratori ora, Lorenzo. Vanno a vedere come andavamo noi in giro per il mondo.
6: Sì, certo, però no, poi
8: gente lo deve dire, non devono aver paura a dire queste cose.
6: Lo dice Daniel,
9: io
6: non ha paura, sì.
9: Io lo dico, non ce l'ho paura di niente.
8: Senti, Daniel, sono anni che lo dico io. Perché
9: andavo
8: in Argentina, arrivavo giù e arrivava Daniel Bertoni, mi portava lì. Era una soddisfazione.
6: Certo.
9: Ti ricordi che siamo andati a vedere il Racing? E abbiamo segnalato quelli tre calciatori. Senti, noi te vede bene il calcio. Io credo sinceramente, ma tanto no, gioca nel Real Madrid, però ancora no, per me le manca qualcosa ancora di fare esperienza.
8: Sono d'accordo.
9: Dopo può essere che mi sbagli io. Capito?
6: No, ma sicuramente gli manca qualcosa per fare esperienza, magari alla Fiorentina può essere la tappa giusta per lui. Le conclusioni, vai Antonio, perché poi dobbiamo...
8: Tu pensa che quando sono andato giù ho portato a vedere una partita dove giocava Lisandro Lopez, giocava il Milito, giocava
9: Maxi Lopez. Maxi Lopez a me non mi piaceva molto,
8: capito?
6: Sì.
8: E mi ha portato a vedere Agüero, ragazzino.
6: Certo.
9: No.
6: Agüero, grande Agüero, sì.
8: Era una partita.
9: Le detto chiaramente alla Fiorentina, quando io poteva darle una mano, le ho detto Zanetti, Cambiasso, Samuel, Riquelme.
6: Se ti avessero ascoltato, se ti avessero ascoltato.
9: Va bene,
6: Daniel. Allora ti aspetto a Firenze.
9: E come è, Antonio?
8: Sì.
9: Senti, non parlare male del procuratore, che lui
8: è
9: amico del procuratore, lui
6: Lorenzo prende soldi del procuratore, magari poi potrei dare un po' di notizie.
8: Poi ti mando
6: il numero, vai,
9: nessun problema. Passaselo,
6: Daniel, allora ti aspetto a Firenze, mi raccomando.
9: A ver se mi invita a mangiare, perché sempre pago io.
6: No,
8: pago io, ti posso io.
6: Paga Antonio, vai, paga Antonio.
9: No, che Antonio, deve pagare Lorenzo.
6: Va bene, dai, pago io, va bene, vai, mi prendo questo.
9: Che Lorenzo.
8: Il bife dell'uomo, il bife non si mangia quel bife.
9: Senti, Antonio.
6: Sì.
9: È meglio togliere un dente a un orso. senza anestesia che soldi a Lorenzo.
6: Accidenti.
8: È vero. Daniel, ti mando un grandissimo abbraccio, mi ha fatto piacere.
9: Ci vediamo là, ci vediamo,
6: Daniel,
9: andiamo
6: grazie
9: a mangiare qualcosina tutti e tre.
6: Daniel, grazie, ciao. A presto. Grazie naturalmente anche a Antonio. Ciao. Grazie ad entrambi, a presto.
7: Grazie.
8: Lorenzo, ciao, grazie di tutto.
6: Grazie Antonio, grazie a Daniel Bertoni. Abbiamo fatto questo collegamento estemporaneo perché gli avevo mandato un messaggio qualche ora fa, ma insomma non contavo di farlo adesso perché c'è naturalmente una differenza notevole di orario con l'Argentina. Invece lui si trova a Napoli, quindi è stato possibile. Ha detto chiamami subito, allora ho preso l'occasione al volo, abbiamo fatto questo collegamento.
7: Ma se non spoileravi sembrava fatto ad hoc, quindi avresti fatto più bella
6: no.
7: Io sono rimasto in religioso silenzio perché era già difficile tenere a bada gestire, Daniel, gestire ecco Antonio.
6: E naturalmente ci sono tanti altri messaggi su Daniel Bertoni. Mi ricordo di Daniel, si diceva che gli piaceva giocare largo all'ombra. Sì, è vero, insomma, a volte andava a cercarsi l'ombra, però è stato un grande calciatore, il primo straniero della Fiorentina dopo la riapertura delle frontiere. C'è stato fino alla stagione 83-84, arrivò nell'80-81 e insomma ci ricordiamo tanti gol, tante belle cavalcate verso la porta avversaria. In particolare ci ricordiamo la stagione dell'81-82, ma anche 83-84 per la doppietta con la Juventus. Insomma, tanti bei ricordi. Andiamo avanti con i messaggi anche da parte dei nostri ascoltatori. C'era qualcuno che voleva sapere perché nascono più talenti sudamericani e non nascono più in Italia, e questo è una domanda
7: L'Italia è anche più piccina ora, sì. Sud America prendiamo una zona vasta, ragazzi, quindi tante...
6: sì non c'è dubbio. Poi insomma adesso magari Ranieri, Zola dovranno cercare di rispondere positivamente a questa domanda, nel senso dovranno fare qualcosa per poter far arrivare un po' di giovani in Serie A, perché poi insomma questi giovani quando giocano nelle varie rappresentative giovanili italiane i successi li colgono, però poi il salto in prima squadra non è così semplice.
7: Sì, diciamo che di questo si dovrebbe occupare anche la Lega, no? La Lega Serie A, perché è inutile che facciano dei progetti a livello di nazionale dove appunto, come dicevi te, le nazionali giovanili già stanno facendo bene, al di là di che qualcuno ha steccato quest'anno, ma insomma una o due riesce sempre a vincere, no? Qualcosa, quindi probabilmente è un po' come alla Fiorentina, cioè non conta tanto vincere ma conta farli crescere in un certo modo e poi soprattutto insegnare loro a inserirsi. Ma qui se poi ci sono le squadre di Serie A non li fanno giocare, i discorsi servono a poco.
6: Assolutamente. E si avvicina anche, come detto, l'appuntamento di domani con questa amichevole della Fiorentina con il Real Madrid. Abbiamo detto non ci sarà Mastantuono, però in ogni caso insomma ci sarà molto probabilmente il DS Paratici, e probabilmente ci sarà l'occasione per parlare di questo giocatore, per capire la fattibilità di questa operazione. Nel frattempo abbiamo con noi anche Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione. Ciao Luigi, ben ritrovato.
10: Ciao Lorenzo, ciao Luciana, buongiorno a tutti.
6: Fino a questo
10: è un onore venire dopo Daniel Bertoni.
7: Davvero è complicato.
10: È un mito.
6: Che cosa ti viene in mente pensando a Daniel Bertoni?
10: Tantissime cose. Pensiamo che a Firenze si iniziò a dire di Bertoni, che ora amiamo, l'ho amato da subito, si iniziò a dire che stava dalla parte dove c'era l'ombra poi e lui è stato dove c'era il sole, dove c'era l'ombra, dove c'era mezzo e mezzo, ci ha regalato delle grandissime giocate quando c'aveva la palla al piede e si volava sulla fascia ci ricorda, lui venne prima, poi ci fu la campagna acquisti dell'81 esplosiva e lui formò quella, fece parte della formazione incredibile dell'82, 81, 82 che ricordiamo tutti, le squadre scudette, quindi una grande campagna acquisti rivoluzionaria, e a tratti l'inizio di questa campagna acquisti mi ricordava un po' quella di quegli anni lì dell'81, 82 un po' rivoluzionaria, di cambiare un po' tutti quegli anni lì, quell'anno lì si prese Monelli Massaro, si prese Graziani Pecci, Cucureddu, Bertoni c'era di già, insomma si rivoluzionò tutta la squadra e si fece un campionato incredibile, bellissimo, e ce lo ricordiamo tutti con uno scudetto, avremmo
8: meritato quantomeno uno spareggio.
6: Sì, assolutamente, assolutamente sì.
8: E quest'anno, l'inizio di questa campagna acquisti, mi sembrava un po' di ricordare un po' quei tempi lì di rivoluzione, poi insomma questa rivoluzione di quest'anno si è un po' rallentata, vediamo un po' come prosegue.
6: Sì, però ecco, fino a questo momento che sensazioni hai avuto vedendo anche magari qualcuna delle amichevoli della Fiorentina? Arrivata la vittoria con il Watford, non è stata una Fiorentina trascendentale, ci sono stati anche una serie di esperimenti forzati vista la mancanza degli esterni.
8: Sì, no, la Fiorentina è in fase di rodaggio, secondo me è meglio giocare comunque con squadre già in fase avanzata di preparazione, gli inglesi lo sono già perché il campionato inizia prima di quello italiano, e quindi è meglio giocare con squadre già in fase avanzata appunto di rodaggio, e così ci possiamo mettere un po' anche a confronto. Certo è che è una Fiorentina ancora un po' monca, mancano un po' di pezzi per completare la rosa e completare anche l'11 titolare e venire incontro anche alle esigenze di mister Grosso, però credo che anche sul mercato in qualche maniera la Fiorentina all'inizio poteva essere tra virgolette una sorpresa, insomma è partita a pronti via con De Colpi, ora insomma che anche altre squadre si stanno muovendo anche su obiettivi della Fiorentina, quindi è diventato tutto un po' più articolato e difficile.
6: Luciano Magistrato.
7: Sì, Luigi, stamattina si discuteva anche molto di Pellegrino, anche la Nazione, no, lo ha messo in apertura come possibile arrivo Viola. E che ne pensi di questo giocatore, Matteo Pellegrino, appunto? Può essere alternativo o complementare a Ken, secondo te? Cioè può essere l'alternativa quando serve un altro tipo di gioco, ecco.
8: Non ci ha mai riempito gli occhi in questa sua annata a Parma. È un giocatore però solido, ora l'abbiamo conosciuto maggiormente ora in questa fine di campionato e calciomercato, perché appunto è diventato anche un obiettivo Viola. È un giocatore solido, alto, il 6 gol li fa, le ha fatti anche a Parma in una situazione non particolarmente agevole, però insomma è sempre stato il riferimento finale dell'attacco, di testa si muove bene, e potrebbe essere appunto complementare, come dice Luciana, io lo vedrei più come una figura complementare e vorrei rimanere Ken, non so quanto effettivamente il nostro attaccante possa rimanere nelle file Viola, perché insomma mi sembra che la trattativa un po' sotto traccia, non esplode in maniera incredibile, però insomma si stia lavorando a questo possibile passaggio al Como, perché il Como ce n'è anche bisogno di un attaccante di questo tipo. Io lo ripeto, privarsi di Ken sarebbe particolarmente doloroso, però vediamo un po' le dinamiche di mercato.
6: E con Piccoli, ecco, che faresti?
7: Ti ha convinto, ha segnato due gol consecutivamente, sì. Può essere che si è risvegliato questa voglia di mettersi in mostra con un nuovo allenatore?
8: E chissà, forse sappiamo bene che anche gli aspetti psicologici in uno spogliatoio di fiducia, di rapporto nuovo con il mister, con i compagni, senza troppo peso sulle spalle, possono essere tutti elementi di conforto per far giocare in maniera più libera il giocatore Piccoli. Secondo me ha delle potenzialità, forse all'inizio mercato abbiamo tutti pensato che potesse essere una pedina o di scambio, una pedina che potesse andare a farsi un'esperienza in un'altra società con una formula del prezzo, visto che insomma è stato comprato a un prezzo particolarmente oneroso, però insomma ora sta dimostrando che un po' più libero di mente, in buona forma fisica, ha fatto vedere insomma anche il gol che ha fatto contro il Watford, è un gol da attaccante, perché prendi palla, alzi lo sguardo e ti rimporta, insomma le potenzialità ce l'ha. Secondo me potrebbe anche rivedere la posizione su piccoli, vedendo un po' il mercato come va, eventualmente se Ken dovesse andare via, eh?
7: Sì, quindi ci ritroviamo piccoli e Pellegrino che non ci convince. Vedremo che attacco sarà Luigi.
8: Ma sono un po' simili, loro due, insomma, non sono proprio Graziano e Pulisic, tanto per ritornare agli anni addietro.
6: Ecco, ma invece come esterni che cosa ti aspetti? Perché si è parlato tanto delle varie possibilità, tanti nomi, tante ipotesi. Adesso ecco, il campo dei nomi si sta restringendo, probabilmente insomma ci dovremmo aspettare delle sorprese anche.
8: Sì, forse qualche sorpresa ci potrebbe essere, anche il nome nuovo che si è trattato nel Real Madrid per il Mastantuono, mi sembra che possa portare a buoni frutti, mi sembra che sia creato un feeling tra le due società, e questo avere un feeling con il Real Madrid è sempre un ottimo segnale, insomma, perché insomma anche per contare un po' a livello oltre i nostri confini. Quindi Mastantuono è un 2007, ce lo descrivono di talento, non ha trovato ancora grande continuità, però il Real Madrid ci vede, eventualmente, come è stato sottolineato anche da Firenze Viola anche oggi, ci potrebbe essere la formula del prestito, proprio perché loro ci credono in questo talento argentino, e quindi insomma potrebbe essere, potrebbe fare il caso nostro, potrebbe essere una formula tipo Neopat, sperando di una similitudine di situazioni che potesse esplodere nella Fiorentina. Vediamo, sicuramente mancano i due esterni alti, manca anche il quarto della difesa, insomma mancano un po' di elementi, e poi va assortita ancora questa rosa, che insomma è un calcio mercato ancora molto in divenire e molto interessante sicuramente.
6: Ne riparleremo. Luigi, grazie.
7: Grazie, Luigi.
6: Buon lavoro.
8: A voi, grazie.
6: Ciao. Buona grazie giornata. Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione. Siamo quasi in conclusione. Per quanto riguarda il mercato, dal lunedì probabilmente si entrerà in una fase un po' più calda, ecco.
7: E tu scappi?
6: Io scappo, sì.
7: Tu quando vedi che si scaldano troppo le situazioni.
6: E voglio un po' raffreddarmi, capito? Perché sennò qui si comincia a bruciare.
7: Va bene. Invece ci sarò.
6: Va bene, Luciana, grazie.
7: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
6: Naturalmente adesso vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via. Buon proseguimento sulla Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Eccomi. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
11: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
12: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
13: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno, buongiorno da Palla al Centro, buongiorno da Luca Calamai, buongiorno subito e grazie di cuore ad Andrea Bruno Savelli, che vedete, chi ci segue sul 92 del digitale terrestre in modalità visual, mi accompagnerà e vi regalerà due ore fantastiche. Buongiorno agli amici di Lady Radio che saranno con noi anche loro per queste due ore. Buongiorno a chi sta per prepararsi per andare in Austria a vedere Fiorentina Real Madrid, saranno quasi un migliaio tifosi della Fiorentina. Buongiorno a chi coltiva la speranza che un gioiello dalla classe cristallina, qui stiamo parlando di un diamante grezzo ma formidabile come bastantuono, esiste una possibilità concreta. Non vogliamo raccontare fantasie, non c'è niente di definito, non c'è niente di concreto, non riesco nemmeno in questo momento

0: tornano tutti dai mondiali, vuol dire che lui è in partenza. Allora, prima di tutto, prima di darvi qualsiasi cosa, prima anche di chi si compra Flash, Andrea, un tuo parere su Mastantuono?
1: Un mio parere è che ci siano già ci siano delle ottime possibilità che arrivi, e già questa è una notizia che cambia completamente il modo di ragionare sulla Fiorentina. La Fiorentina punta un giocatore del Real Madrid col diritto di acquisto, poi si sa il Real Madrid si tutela, un calciatore che il Real ha pagato 60
0: sì,
1: un
0: anche
1: anno
0: di più.
1: Fa
0: forse anche qualcosa più.
1: E al di là degli sforzi economici dimostra l'appeal che ha riconquistato anche molto velocemente la Fiorentina. La differenza è tutta in Fabio Paratici,
0: certo.
1: Non è per ruffianeria, però oggettivamente cosa è cambiato dall'anno scorso? È arrivato Paratici e ha portato giocatori già di un livello un po' superiore a Mastrantuono, perché Ulai ha fatto un mondiale che Mastrantuono non ha fatto, poi lui è Real Madrid, è un altro percorso. Ulai lo voleva mezza Europa, il Napoli ha provato a strapparcelo nello scatto finale, e anche lì il valore del direttore sportivo ha avuto più peso la parola data, perché hai paura a infrangere, certo, la parola, certo, con uno importante, certo. A noi ci è capitato anche un ragazzo che poi ha fatto la differenza per 10 anni quasi in Italia, è venuto dentro lo stadio e non ha firmato il contratto,
0: esatto,
1: e quindi Milinkovic Savic, sì. E quindi è cambiato abbastanza la musica, siamo tutti felici che venga o non venga, poi noi vogliamo che venga,
0: che venga naturalmente, eh. E ripeto, in questo momento la Fiorentina non fa le coppe, quindi questo è il grande vulnus che ha la Fiorentina in questa trattativa. Se la Fiorentina facesse l'Europa League, nemmeno una Champions,
1: sì,
0: allora io vi direi che veramente siamo vicini. Non fa le coppe, quindi la concorrenza per esempio del Benfica di Rui è una concorrenza temibile, ma come diceva Andrea Bruno Savelli, la Fiorentina pensa a Ruggeri dell'Atletico Madrid, cioè ha alzato il suo livello, ha convinto Dragusin che giocava nel Tottenham a venire, non facciamo le coppe, cioè qui è un'investitura che i giocatori importanti fanno su un uomo, Paratici, che avrà detto loro datemi fiducia, noi fra 2-3 anni siamo su un certo livello, e questo è importantissimo. Allora 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Aspettiamo io, Andrea Bruno Savelli, le vostre telefonate allo 055 77 11 171, riprendendo il corso naturale di Palla al Centro, ripartiamo da chi si compra Flash.
2: Chi si compra Flash?
3: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Ripartiamo dagli esterni offensivi e in particolare da Franco Mastantuono del Real Madrid, che più passa il tempo e meno è un'ipotesi remota per la Fiorentina, nel senso che il Real si sta facendo i suoi conti, le sue considerazioni, e senz'altro non lo vuole rispedire in Argentina, non a River Plate, tra l'altro club da dove l'ha acquistato un anno fa. Al giocatore sarebbe piaciuta come ipotesi, però i Blancos preferiscono tenerlo in Europa e sarebbero favorevoli, in caso di partenza, di cessione del giocatore, a darlo alla Fiorentina. Questo è un elemento importante secondo quello che ci risulta, però prima ovviamente servirà capire se il Real si vuole privare dell'attaccante, e chiaramente sarà determinante. Nel caso lo potrebbe fare in prestito con diritto, comunque diciamo con delle formule di controllo sul percorso di crescita del giocatore. Quindi la Fiorentina non è totalmente estromessa dalla corsa, ci sarà mezza Europa nel caso in cui parta, però i Viola hanno delle buone possibilità. Stiamo a vedere, l'operazione comunque non sarebbe immediata. Sempre per quello che riguarda le fasce, occhio a Cancellieri della Lazio, che può essere un'occasione a buon prezzo visto che il suo contratto scade nel 2027, no a Langa del Napoli e Bakayoko dell'Ipsa, che comunque rimane un giocatore nella lista della Fiorentina. Per quello che riguarda Ken, situazione da monitorare molto molto attentamente. Già la prossima settimana potrebbero esserci delle novità, il Como rimane in pressing sul giocatore e riflette sulla eventuale offensiva. Chiaramente la Fiorentina continua a chiedere 40 milioni, anche raggiungibili magari con i bonus. Vedremo se il Como spingerà sull'acceleratore. Ricordiamo che anche l'Ipsia aveva fatto dei sondaggi nelle scorse settimane. Il primo indiziato a sostituirlo, nel caso, sarebbe Pellegrino del Parma, che piace molto ai Viola, costa 22 milioni più bonus, si potrebbe fare ovviamente solo però nell'eventualità in cui Ken partisse. Per il centrocampo Torsved piace sempre e anche tanto alla dirigenza Viola. La trattativa sta, diciamo, vivendo una fase di stallo legata alle normali dinamiche del calciomercato. Il Sassuolo vorrebbe nel caso fare uno scambio, il giocatore che piace di più è Brescianini dei Viola, da capire se Brescianini invece

0: vorrebbe andare a Sassuolo, comunque diciamo un affare che si potrebbe fare più avanti, se, però per il centrocampo Torres rimane e piace. Concludiamo con il capitolo cessioni: il Venezia, dopo l'operazione Moreno, potrebbe farne un'altra con la Fiorentina. Somme sempre più vicino al prestito con diritto di riscatto ai Lagunari. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: Eccoci qua, perfetto Andrea. Ancora su Mastantuono, oggi pochi minuti fa è intervenuto Daniel Bertoni, il puntero. Lui ovviamente vive in Argentina, ora lui è qui a Napoli per il centenario. Eccolo, ce l'hai nella maglia, bellissimo. Insieme a chi c'è? Quello è Edmundo Socrates.
2: Socrates e Dunga. Educazione sudamericana.
1: Mamma mia.
2: Pelle d'oca, capitano della nazionale argentina e capitano della nazionale brasiliana nella Fiorentina. Sì. In uno stesso campionato, no, tanto per parlare dei livelli che aveva.
1: Campioni del mondo poi, tra l'altro, alcuni di loro. Io dico sempre, lo dico da vecchio, che chi ha una certa età, e io ne ho una grande età, ha il dovere, il dovere di trasmettere ai giovani la nostra storia, perché purtroppo in questi anni, quanto è 25 anni, non diciamo niente, in questi anni i giovani hanno smarrito la memoria perché noi non siamo stati in grado di proporgliela. Noi abbiamo avuto portieri straordinari, i più forti del calcio italiano, centravanti fantastici, numeri 10 da sogno, di tutto e di più, ecco, e questi sono solo alcuni. E quindi se noi ci accontentiamo della mediocrità, quando mi dicono e cosa vuoi, più della Conference, cosa vuoi, ma cosa vuoi, va bene.
2: Io e te siamo sempre stati in linea, a me prendono per pazzo quando dico che dobbiamo tornare sopra a Napoli e Roma, che sono sempre state sotto di noi
1: sempre, l'Atalanta facevamo le amichevoli per allenarci. Allora, Daniel Bertone è intervenuto e lui ha detto: questo ragazzo è straordinario, però deve capire che il calcio non è solo dribbling, B, capire che in Europa l'aspetto tattico è importante, C, può essere un giocatore che però ha un talento straordinario. Dove lo vedresti nella Fiorentina, anche tatticamente?
2: Dovrebbe poi prendere esattamente il ruolo che sta facendo adesso Gudmundsson, cioè l'esterno che però taglia verso il centro, apre alle sovrapposizioni della mezzala o del terzino, dialoga col centravanti, giocherebbe in quel ruolo lì, a meno che poi Grosso non si decida e non si pieghi. Però la vedo dura, perché la Fiorentina ha fatto degli investimenti importanti per giocare a tre con Attà, a passare a due,
1: certo,
2: a giocare,
1: ma no, io non ci credo,
2: no, non
1: ci
2: è possibile credo. Perché dovresti lasciar fuori Attà, sarebbe una follia.
1: Ma poi io credo che l'idea del tridente centrocampo sia un punto di partenza, dove c'hai qualità, organizzazione di gioco, recupero. No, Mastantuono lo devi vivere per il talento che ha.
2: Certo.
1: Cioè non lo devi, gli devi dare un punto di partenza, ma non lo devi ingabbiare dentro un'idea di calcio assoluta. Riprende quello che dicevi te su come è cambiato l'approccio alla Fiorentina. Dice: prima compravamo Empoli, ora si va a cercare di trattare con Real Madrid.
2: Io sono contento anche di prendere a Empoli, perché poi quando ci sfuggono i grandi calciatori di Natale, cioè, è un rimpianto, ma di Natale come altri. Bisogna prendere la Fiorentina deve prendere i migliori dappertutto. Un tempo si andava anche a prendere i titolari del Manchester United, Kanchelskis, no? Che poi non risultò nulla. Però o dell'Arsenal, noi dobbiamo ricominciare ad essere ambiziosi. È stata una parola che poi ci si è ritorta contro l'anno scorso.
1: Nico da Roma è innamorato della tua maglietta e ti chiede: dove l'hai trovata?
2: C'è un negozio specializzato a Firenze, non so neanche se ora c'è il microfono in mezzo, lo sposto così si vede meglio. Non so neanche se è ancora aperto, però se ci scrive quando poi, anche quando sono il mercoledì o se torno col mitico Luca Calamai, lo faccio sapere. Certo, ho spostato il microfono e ho continuato a parlare. Il cervello è fritto da mo'.
1: Comunque, questo è Andrea Bruno Savelli, sempre geniale e sempre straordinario. Cioè, guarda, questa maglia è piaciuta tanto, te lo dico. siamo più di un messaggio. Allora, poi andremo, ve lo dico subito, da Andrea Giannattasio, perché lui è ancora oggi in Inghilterra, ha seguito l'ultimo allenamento in terra inglese, quindi andremo da Andrea per farci raccontare ovviamente le condizioni di Ken. Prima fatemi mandare un bacio al cielo a Franco Baresi, è stato un grande campione, una persona che poi nel dopo calcio non ha avuto la stessa fortuna che ha avuto da calciatore, ma una persona per bene. Andrea è una persona pulita, e quindi veramente, tra l'altro oggi io ero a Pasadena, questa tragedia mi ha spinto ad andare a rivedere quei rigori di Pasadena, la sua disperazione, anche l'abbraccio di Enrico Sacchi dopo, nell'andare a consolare Baresi che aveva sbagliato il rigore, come Baggio, come l'aveva sbagliato Massaro, quindi un bacio al cielo e un grande abbraccio anche a Adrian Mutu, purtroppo abbiamo saputo che Adrian ha perso il papà, il babbo, diciamolo in fiorentino.
2: Guarda, incredibile, mentre parlavi, noi abbiamo davanti lo schermo di Sky che ha fatto vedere esattamente le immagini che raccontavi, mi è venuta la pelle d'oca, perché sentirti realmente addolorato, perché poi un uomo di 66 anni è un pezzo della nostra vita che si stacca, no? E che va via, anche se è stato in una squadra avversaria, poi finito diventa una bandiera del calcio e basta. Lui è stato uno dei difensori più forti di tutti i tempi, probabilmente il suo dopo calcio l'ha fatto anche un po' dimenticare, non dai milanisti, ma sicuramente, no? È stato un po' oscurato, ma lui è stato un giocatore di un livello stratosferico.
1: Allora, prima di andare da Giannattasio, non so se l'abbiamo già in linea, ciao Andrea. Allora lo salutiamo subito.
3: Ciao, buonasera.
1: Ciao Andrea, buonasera a tutti. Ciao, lo ripeto, Andrea, ancora complimenti. Andrea Giannattasio ha fatto un lavoro fantastico e sta completando questo lavoro fantastico in questa tournée inglese. Resto ancora un secondo da Andrea, perché ti dicono, riconoscendoti una competenza calcista, ormai hanno capito tutti, te il vero competente sei di calcio, sei te, non solo tifoso, ti dicono: ma non sarebbe, se arriva Mastantuono, ideale passare al 4-3-2-1 con Gudmundsson e Mastantuono dietro Ken?
2: A parte, secondo me non resta Ken, quindi,
1: e ora ci arriviamo,
2: e quindi dobbiamo cambiare. Però per il 4-3-2-1 Ken fa ancora più fatica. Ken è quel centravanti, mi veniva un termine che poi potrebbe essere frainteso, ma è un animale dal punto di vista fisico, perché è esplosivo e fortissimo, che ha bisogno di spazio e meno di dialogo. Probabilmente se viene Mastrantuono e resta Goodman, ce lo farà un pensiero anche grosso, però
1: potrebbe essere anche a ta, voglio dire, potrebbe essere, certo, anche a ta, ma certo, però giustamente ci scrivono immediatamente i nostri ascoltatori, e vi ringrazio, perché ve lo ripeto, questa non è la trasmissione di noi due che siamo, è la trasmissione di tutti voi, delle migliaia e migliaia di persone che seguono questa trasmissione, che dicono: allora non prendi Grosso, cioè il calcio di Grosso è previsto con i due esterni d'attacco, è costruito su due esterni d'attacco,
2: ha anche cambiato in carriera, non ha fatto sempre solo quello, però soprattutto non fai questo centrocampo, non fai quella difesa,
1: esatto.
2: E la squadra oramai, tornare indietro tutto si può fare, ma perché appunto, hai ragione te, dovresti giocare con Attà, perché poi sennò sei sbilanciato
1: troppo, sei tutto. Allora Andrea, raccontaci tutto di queste ultime ore inglesi.
3: Ma guarda, la squadra sta per ripartire, io sono ancora all'interno del centro sportivo della Fiorentina, perché sto ingannando il tempo in attesa poi di andare alla stazione tra un'oretta e prendere il treno, e la Fiorentina sta per partire alla volta dell'Austria, è previsto un volo alle 15.30 in aeroporto a sud di Londra, dovranno girare parecchio Viola prima di arrivare all'aeroporto, perché c'è molto traffico, vedevo in città oggi, previsto l'arrivo a Klagenfurt alle 18, tra una cosa e un'altra. Stamattina allenamento di rifinitura con direi buone notizie, Luca e Andrea, perché Ken ha continuato a lavorare con i compagni, non si è visto ancora Jimenez, che ha le prese con l'attacco febbrile, sì. Si è rivisto Brescianini, ma ha lavorato soltanto a parte, perché si è fatto male durante la gara contro il Watford, ma non dovrebbe essere nulla di che, perché ho visto che ha già iniziato a indossare le scarpe da calcio. Valdepeñas è qui in ritiro, però ancora non può stare con la squadra, perché finché non sono completati tutti i procedimenti del suo tesseramento con la Fiorentina e non arriva soprattutto il transfer, non può essere nemmeno aggregato per gli allenamenti. Credo che forse già oggi possa arrivare, comunque sia, la fumata bianca. Per il resto Fiorentina è rinfrancata dopo la vittoria con il Watford, buonissimo livello di allenamento, ho visto ancora una volta molto bene Moise Kean, che sarà chiaramente il titolare in attacco domani contro il Real Madrid.
1: Andrea, è arrivato qualche eco anche in ritiro su Mastantuono, perché la non convocazione di Mourinho per l'amichevole con la Fiorentina, diciamo che ha dato un'ulteriore spinta sul fatto che il Real voglia mandarlo a giocare. Questo non vuol dire che non manchi a Firenze, perché ecco, sulla Fiorentina c'è, diciamo, nel passaparola societario molta cautela, però poi nelle verifiche che facciamo questa cautela è un po' meno molta.
3: Ma allora, io ribadisco quelle che sono le mie informazioni, poi è chiaro che la Fiorentina fa il suo gioco e smentisce, detto che, come ho spiegato nei giorni scorsi, la famosa short list, ormai si usa questo termine su tanti concetti, cioè la lista della spesa, no? Con gli obiettivi di mercato, non è che è sempre fissa, si aggiorna di nuovi nomi che escono e rientrano, perché come mi spiegava Roberto Goretti l'altro giorno, quando la Fiorentina inizialmente aveva smentito Ulai, l'aveva fatto perché era uscito dopo un paio di settimane in cui era stato seguito, era uscito dagli obiettivi di mercato viola perché sembrava irraggiungibile, poi è tornato ed è stato preso. Su Mastantuono non so se c'è la stessa strategia. Io quello che posso dirvi è che a Fabio Paratici ci piace tantissimo, a prescindere dal fatto che lui è un trequartista e non un esterno, è un giocatore che a lui piace e che, se noterà, e domani certamente quando affronterà il Reale e saluterà i dirigenti delle Merengues, lo farà, e se noterà un'apertura del Real per questo calciatore, lui so per certo che ci si getterà a capofitto. La problematica non è convincere il Real a dare Mastantuono alla Fiorentina,
1: è il giocatore.
3: Convincere il calciatore, perché su di sé non avrà solo la Fiorentina, avrà tante altre società che gli possono garantire e più soldi e il palcoscenico europeo.
1: Io faccio riferimento al Benfica, no Andrea?
0: Certo.
1: Cioè, esatto, il Benfica, esatto, che è scoperto che è interessato a questo giocatore. Benfica gli può mettere sul piatto la Champions, una visibilità importantissima anche a livello internazionale, poi si sa che Portogallo chiama Sud America anche geograficamente, quindi anche un'attenzione, è lì che devi andare. Noi abbiamo un'arma, dottor Savelli, che ne parlava anche prima con Daniel Bertoni, la Fiorentina per gli argentini è un valore. È un valore per Batistuta, è un valore per Daniel Passarella, è un valore per Daniel Bertoni, è un valore. Cioè io quando ho seguito la nazionale argentina, con chiunque andavo a parlare di giocatori e parlavo di Fiorentina c'era una risposta immediata. Questo può essere un piccolo vantaggio, Andrea?
0: Sì, la Fiorentina ha una serie di vantaggi, compreso quello di non giocare le coppe, se ci riflette bene, perché il calciatore deve fare un percorso di crescita che può avvenire anche giocando al Benfica in Coppa Campioni o giocando con la Roma in Coppa Campioni, ma se si tutela venendo alla Fiorentina e poi l'anno prossimo gioca la Coppa Campioni con noi, fa il percorso alla Nico Paz, se fa un ragionamento in prospettiva e non sull'immediato, cosa che purtroppo ai calciatori spesso sfugge, secondo me ci sono ottime possibilità che scelga il viola, assolutamente. Sì. In più magari gli faranno fare a Valdepeñas una chiamatina, visto che è stato in ritiro con lui fino a ieri d'altro, cioè un po' di spinte ci saranno.
1: No, ma non ci sa qualcuno per chiamarlo, degli argentini.
0: Esatto.
1: Allora Andrea, resterei ancora su questo tema. Ci abbiamo un sacco di ascoltatori, vi ringrazio, siamo invasi, letteralmente invasi di messaggi al 348-7513-933. Ringrazio anche gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925-727-7575. siamo invasi. C'è addirittura che più di uno che disegnano un tridente d'attacco con Mastantuono a destra, Ken al centro e Sancho a sinistra. Che ne pensi?
2: Ragazzi, mi levo le cuffie e parto a piedi, e so che non vorrebbero venire con me né a piedi né in macchina, però sono disponibile anche a lavare la macchina, e non la lavo da 6 anni, per andarli a prendere, a portargli le valigie, qualsiasi cosa. Di che si parla? Cioè, sarebbe una roba senza senso, un sogno a occhi aperti. Ma guardate che Fabio Paratici questo sta disegnando, poi i nomi,
1: poi magari non arriveranno, come hai detto te, cioè magari poi non arrivano, dottor Giannattasi, magari non arrivano, ma ecco, quando ci chiedono, anche facendo prevalere il tono di preoccupazione al tono di curiosità, perché ancora non arrivano gli esterni, io ve lo ribadisco, cioè se c'è la possibilità di agganciare dei profili importanti, aspettiamo un attimo, cioè il campionato è vero inizia, quando dici, 23
3: per la Fiorentina, il 24, perché gioca il lunedì,
1: il 24 agosto, ma poi c'è da giocare tutta la stagione, cioè non è l'ansia dover prendere un giocatore. Questo lo dico al di là del fatto che arrivino Mastantuono, che è un'ipotesi addirittura più credibile secondo me rispetto a quella di Sancho, no?
2: Certo,
1: cioè,
2: tutte e due
1: andiamo a cercare livelli alti, ma è una battaglia bellissima questa.
2: Sì, aggiungo sì, se posso. Io...
1: finisci te, Gian.
3: No, io allora devo dire che i social sono un mondo meraviglioso, perché per esempio in questi giorni magari chi bazzica veramente spesso, e soprattutto Instagram, avrà visto che sta girando un reel con un'espressione di un ascoltatore che in pieno vernacolo fiorentino dice: Paratici si è impantanato, cioè si è impantanato nel fango, no? Nel fare mercato. E fa molto ridere come espressione, però secondo me non è così, cioè sicuramente Grosso si aspettava magari qualcosa in più prima, ma per me questo temporeggiare di Paratici è figlio secondo me di una attenta valutazione di molti profili. Io credo che lui ne abbia serenamente tra le mani moltissimi. Lui avrebbe potuto chiudere per Coleosce e per altri molto prima, sì. poi li ha lasciati andare, cioè nel senso non è che è impantanato, sta ponderando secondo me le scelte più opportune da fare. Per esempio l'investimento eventuale su Mastantuono va ponderato, sì, perché non è un esterno, è un giocatore della tre quarti, quindi
1: no, ci devi fare un ragionamento. Tra l'altro permettimi di fare una correzione, anche in questo ringrazio sempre i nostri ascoltatori, che il Benfica non fa la Champions quest'anno, quindi questo è un altro vantaggio che può essere, perché io ragazzi non vedo realtà italiane, anche se ho sentito parlare del Napoli, ho sentito parlare del Milan, io non credo, cioè se Mastantuono, se viene in Italia, viene per giocare,
2: certo,
1: e queste realtà rischia di finire all'interno di un circolo vizioso. Quindi noi dobbiamo temere qualche soluzione straniera che gli garantisca la possibilità di giocare. Ecco, io credo che poche di livello. La Fiorentina naturalmente non fa le coppe, e questo è un aspetto. Stavi dicendo, Andrea?
2: No, volevo dire lo stesso. Questa cosa di Andrea.
3: Andrea Bruno Savelli.
2: Non c'è nessuna preoccupazione né non aver chiuso con le Osho, non c'è sfuggito, l'abbiamo lasciato andare.
1: Sì.
2: Perché puntiamo a dei profili più alti,
1: sì,
2: più
1: sì.
2: pronti, più forti, che possano far sognare di più la piazza. Coleosce è un calciatore che comunque va costruito, sarebbe venuto a Firenze per fare l'alternativa.
1: E comunque resta al Parisa a fare il vice di Conè, cioè voglio dire, non è tutto dire. Ce ne facciamo una ragione. Allora facciamo così, per non fare confusione, chiamerò Andrea Bruno Savelli e chiamo Andrea solo Giannattasio. Allora, senti, ci spieghi meglio Valdepeñas, quindi sei arrivato ma non può giocare.
3: Sì, guarda, io l'ho anche intravisto un attimo, però lui formalmente, per quelle che sono le norme UEFA FIFA, non può nemmeno stare a contatto con la squadra, sicuramente non allenarsi. In effetti oggi non l'ho visto allenarsi, sono sincero, la squadra ha lavorato nel campo principale e lui non c'era. Poi chiaramente l'ho visto, perché prenderà anche lui lo stesso pullman nello stesso aereo per andare a Klagenfurt. Tra l'altro, ripeto, l'ufficialità può serenamente arrivare oggi, doveva già arrivare ieri, ma insomma arriverà presumibilmente tra oggi e domani. E non appena arriva, lui può serenamente lavorare con la squadra. La Fiorentina avrà un giorno di stacco, perché poi dal 3 riprende a lavorare al Gialla Park. Tra l'altro ritroverà Pongracic e Fabio Grosso.
1: Finisce di postare tutte le foto delle vacanze, cioè per carità, ne ha tutto il diritto. E fa anche bene.
3: Tra l'altro lui mi spiegava Goretti, lui aveva in teoria il suo periodo di vacanza finiva a cavallo di questo ritiro inglese, quindi lui volendo sarebbe stato chiamato qua durante il ritiro, però la società gli ha concesso di fare vacanze, sì, in più, e lo comunque lo ritroverà il 3 di agosto, e mi dicono che sarà un giocatore su cui Fiorentina comunque lavorerà tanto, ecco, non è un giocatore in uscita, quindi grosso, immagino lo allenerà con attenzione,
1: che secondo me dovrà anche faticare molto per trovare una maglia a titolare, sì, perché ricordatevi, sì, senza le coppe, quindi molte settimane, purtroppo la stragrande settimana Fiorentina giocherà una partita solo, la logica del calcio vuole che la linea difensiva la cambi il meno possibile.
2: Ovviamente.
1: E se funziona Dragusin, e io faccio il tifo perché se Dragusin funziona noi troviamo personalità oltre che valore tecnico, certo. Pongracic fa di molta panchina, oppure bravissimo, è meglio di Dragusin, e quindi pensate voi che livello abbiamo. Allora ci prendiamo la prima pausa, è volata prima mezz'ora a 100 all'ora, e poi ripartiamo da Ken, perché Mastantuono è un sogno, una speranza, un obiettivo, Ken è un gigantesco punto interrogativo, quindi ne parliamo con Andrea Bruno Savelli, ragionando anche su quelli che possono essere i giocatori che gli potrebbero piacere, ne parliamo con Andrea Giannattasio che ha visto l'allenamento di stamani e che quindi ci dirà anche cosa ci dobbiamo aspettare secondo lui da Ken nella partitissima amichevole di domani contro il Real. Torniamo subito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Allora, eccoci qua, c'è una notizia flash che arriva da Romano, che è uno dei più preparati e soprattutto più importanti colleghi di mercato. Il Real Madrid da oggi, Mastantuono è fuori dal gruppo squadra perché deve partire in prestito. Decisione presa da Mourinho, Fiorentina all'assalto da settimane, la Roma si è mossa, ci sono anche club francesi e spagnoli, insomma una partita che giochiamo, che certo, giochiamo veramente, e che vedete che tutte le notizie che arrivano, giochiamo e la vogliamo giocare, ci vogliamo provare, e come diceva Andrea Bruno Savelli, già il fatto di provarci per questo tipo di livelli vuol dire che la Fiorentina finalmente non sta al ricasco di quello che ti offrono procuratori, ma va dritto a cercare potenziali top player. Ken, Andrea, come partiamo, Andrea Bruno Savelli, come partiamo nella lettura della vicenda di Ken, che devo dire la verità, per come la percepiamo da noi è un giocatore che, come suona il telefono, uno offre 40 milioni, arrivederci e grazie, però non è detto che questo telefono suoni.
2: Esattamente, la Fiorentina l'ha messo in uscita, non c'è discussione, ha anche già fermato il possibile sostituto, forse avrebbe puntato anche Santiago Castro se i tempi l'avessero permesso, ma secondo me Pellegrino sarà una grandiosa sorpresa per tutti i tifosi della Fiorentina che sono un po' scettici su questo calciatore. Io mi sento di farla questa scommessa, e al tempo stesso Ken è in uscita, non ci vedo grosse discussioni, non solo e non certo per un problema di stipendio oppure di comportamenti, ma soprattutto perché probabilmente Fabio Grosso ama più un tipo di centravanti in grado di legare il gioco, come dicevamo prima, lui è un centravanti fortissimo, si sta parlando di uno forte con un però grosso come una casa, in carriera una stagione buona,
1: certo,
2: lo dico in Fiorentino, una stagione buona,
1: diciamo, mettiamoci anche il Paris Saint Germain, dai,
2: sì, però era una squadra che vinceva tutte le partite, sì, 5-0, entri, fare 12-13 gol vuol dire che sei bravo e che vai alla loro velocità, ma questi non sono problemi che Ken abbia mai avuto, ma è un dato un po' gonfiato dai risultati loro, cioè è come quando parlando ne dissi Pellegrino ha fatto solo 9 gol, ma il Parma ne ha fatti 28-30,
1: sì, sì, sì,
2: e lo stesso loro ne hanno fatti 120, 10 li calcoli un pochino più in percentuale, però il giocatore non si discute a prescindere da quello, manca la continuità e la capacità di legare il gioco,
1: sì, e c'è un aspetto che però ci deve far riflettere, poi torno da Andrea Giannattasio, ci deve far riflettere che noi stiamo parlando del centravanti della nazionale, del centravanti che per poco portava praticamente da solo l'Italia ai mondiali, di un giocatore che insomma quando gioca dà la sensazione di poter fare la differenza, ma offerte non arrivano. Cioè, quindi vuol dire che purtroppo sulla bilancia della valutazione di Ken c'è un elemento che riguarda non solo il Ken calciatore, ma probabilmente le sue condizioni fisiche. Vi ricordo che 2 anni fa lui non passò le visite mediche con l'Atletico Madrid, poi però 7 mesi dopo ha cominciato a segnare, ha fatti 33, che non parliamo di qualcosa che è oggettivamente lo limita in maniera assoluta. Anche a livello estero non ci sono club nemmeno in questo momento di una fascia medio-alta che potrebbero tranquillamente potevano addirittura andare a mettere la clausola da 62 milioni. Andrea Giannattasio, vorrei sapere come l'hai visto in queste sedute di allenamento, cosa ti aspetti da lui domani contro il Real e anche in questo caso, come su Mastantuono, qual è il pissi pissi bau bau che arriva dal ritiro sul futuro di Ken?
3: Ma guarda, allora, se la domanda me la fai ora e me la stai facendo in effetti adesso, ti devo rispondere sulla base delle ultime 2 sedute e ti dico, l'ho visto veramente bene, cioè fisicamente a posto, ben inserito nella squadra con i compagni, e questo te l'avevo già detto, se ben ricordi, anche audio alla parte, quando c'erano le sedute di allenamento a Bagno a Ripoli. Su questo aspetto Ken veramente non ha mai dato il segnale di avere la testa tra le nuvole, a differenza magari di altri suoi compagni. Mi viene in mente di Comuzzo, che non ho mai visto per un istante concentrato.
1: Sì, lui non ci credeva più, dai, non ci credeva più.
3: No, Comuzzo. Esatto. Mentre Ken è veramente uno dentro il gruppo, ha già subito fatto grande amicizia con Ulai, l'ho visto veramente scherzare a lungo con l'Ivoriano. La domanda, se tu me l'avessi fatto qualche giorno fa, beh, si era acceso questo piccolo giallo sulle sue condizioni, che però la Fiorentina, devo dire, con grande onestà e trasparenza, e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare la Fiorentina perché ci ha fatto lavorare veramente molto bene in questi giorni in Inghilterra, ci aveva fatto capire con, ripeto, chiarezza e trasparenza che il giocatore veniva gestito perché volevano evitargli altri problemi alla famosa tibia. Quindi lui si era fermato martedì e mercoledì, giovedì, cioè ieri, ci avevano promesso che sarebbe tornato in gruppo e così è stato. Ha lavorato bene e ha lavorato bene oggi, quindi è un giocatore, Luca e Andrea, da maneggiare con cura. Ha questo problema alla tibia, anche oggi guardavo la parte famosa dove spesso senti dolore, ha sempre comunque questa fasciatura nera,
1: c'ha sempre la fasciatura, continua a lavorare con la fasciatura.
3: Sì. Per questo,
1: e te avevi
3: protezione...
1: visto che lui aveva fatto ghiaccio dopo la partita, giusto? Su quel,
3: sì,
1: quella parte.
3: Dopo la partita con il QPR, sì. Però ripeto, poi era tornato ad allenarsi subito dopo, aveva forse spinto un po', e allora gli era stato consigliato di fermarsi 48 ore, ha fatto fisioterapia, ha fatto palestra, e poi da ieri, come ripeto ci aveva fatto intendere la Fiorentina, uno poteva pensare, ma chissà, magari si è fatto male, invece no, devo dire la società è stata molto trasparente,
1: è la gestione del giocatore, la gestione del giocatore,
3: l'abbiamo visto anche dalle immagini, foto e video. E domani, ecco, mi aspetto che giochi al primo minuto. E poi mi ha chiesto cosa ti aspetti da Ken. Mi aspetto un gol, perché poi alla fine Roberto Piccoli, che secondo me non ha fatto un grandissimo ritiro, però Roberto Piccoli ha fatto gol sia col QPR che uno bellissimo l'altro ieri con il Watford. Quindi io credo che lo palcoscenico, anche se sarà un Real veramente fortemente ristrutturato, perché a parte il centrocampo di con Camavinga, con Valverde, con Güler, ma poi una squadra veramente raffazzonata, però mi aspetto che faccia un gol, perché i centravanti vivono per questo.
1: No, c'è un altro aspetto che vorrei mettere sul piatto ragionando su Ken, fermo restando Andrea che su Pellegrino non li convinci, allora c'è un amico che dice se Grosso preferisce Pellegrino a Ken siamo veramente messi male, Ken lo vogliono vendere solo perché guadagna troppo. No. Certo, facevo un riferimento.
3: Ma io penso,
1: Ken,
3: scusate,
1: guadagna più di 5, sì, arrivo subito, Ken guadagna più di 5 milioni, ho letto Pellegrino guadagna 500.000 euro, cioè solo lì ballerebbero 8 milioni, Andrea.
3: Dico una cosa rapidissima, secondo me a lui piace perché è un giocatore per il calcio di Grosso, poi che c'entra, ci sono molti giocatori migliori di Pellegrino, ma forse per fare il centravanti come vuole Grosso, Pellegrino è più indicato. Poi non sto anch'io ho mostrato scetticismo stamattina su questo eventuale avvicendamento, non è che ho cambiato idea, però me lo spiegherai in questa maniera. E ecco, lascio la parola a voi.
1: Dottor Savelli, Daniele Dallucca dice Pellegrini è lento come la Quaresima.
2: Non è vero. No. Non è vero, di testa è un mostro, protegge molto bene la palla, è potente, ha progressione, non è veloce ma è potente, e io sono d'accordo con il dottor Giannattasio che sicuramente per caratteristiche è più, se hai gli esterni che entrano dentro e al campo e vanno a tirare in porta, hai bisogno di uno che chiuda i triangoli, che dialoghi. Ken tendenzialmente, tutto si può cambiare nella vita, Ken tendenzialmente è uno che quando c'ha la palla si gira e punta,
1: sì.
2: Quindi c'è un problema. Pellegrino è uno che è arrivato, che non era perfetto da quel punto di vista, ed è migliorato e cresciuto tanto, quindi non si parla del valore assoluto del calciatore ma del modo con cui si gioca, dopodiché se ne, del valore assoluto se ne va a riparlare tra un anno con tutti,
1: sì. Guardate, io credo che questo è veramente un grande dibattito, credo che bisognerà stabilire anche una deadline,
2: certo,
1: nella vicenda Ken, perché Ken non ti mette pressione per andare via, no. Cioè Ken non butta i suoi procuratori all'attacco con i messaggi che arrivano attraverso i canali comunicativi, che lo vuole quello, lo vuole quell'altro, vuole andare via, cioè no. Quindi anzi, come dice Federico, dice io mi aspetto una dichiarazione di Ken in tempi rapidi che dirà io voglio vincere con la Fiorentina, voglio far bene con la Fiorentina, cioè non avverti. Andrea Giannattasio ci parlava di questa immediata empatia con l'ultimo arrivato, ecco, e quindi deve veramente arrivare un'offerta, perché se arriva l'offerta, quella vera, quello importante, allora tutto diventa giù. Ma io, ragazzi, guardate, è questione di 10 giorni, quando si parla di giocatori come Ken, quindi 40 milioni come tetto, si limita il parco di pretendenti, cioè si taglia del 50% le squadre che possono prendere Ken, e chi vuole prendere Ken, chi vuole prendere, lo considera il centravanti titolare, lo deve avere entro il 10 d'agosto una squadra importante, quindi credo che stiamo arrivando a quel punto di arrivo. Altro grande tema è Fagioli e Ulai. Te li aspetti insieme, Andrea?
3: Credo di no, perché
1: ma allora però c'è un problema, certo. Allora ragazzi, avvisa Naviganti.
3: No, secondo me no, perché è una gestione fisica, Luca, cioè nel senso, per esempio non mi aspetto nemmeno altri titolari della Fiorentina in campo domani, potrebbe avere un turno di riposo anche Mandragora, per dire, e potremmo vedere Fabiano, oppure Ndur potrebbe riposare, è tutta una gestione, è il motivo per il quale Ulai non ha giocato contro il Watford, cioè io mi aspetto Ulai sicuramente a fare il play e Fagioli magari subentrerà nel corso del secondo tempo, perché ha giocato 75 minuti mi sembra contro il Watford, ma è tutto per il momento sono una gestione,
1: però Andrea,
3: poi,
1: se non li fai mai partire insieme, d'accordo. Allora guarda, non è stato fatto in Inghilterra, lo capisco perché innanzitutto trovavi già, ora c'hai la Fiorentina, c'ha 10 giorni in più di preparazione, trovavi squadre molto più avanti, c'è il rischio infortuni e bla bla bla bla bla bla, ma se l'amichevole simbolo, che a questo punto arriva il primo di agosto, non il 20 di luglio, il primo di agosto, non abitui questi due giocatori, non nell'allenamento, nella partita, a trovarsi le posizioni, io comincio a pensare che probabilmente su qualche un piccolissimo interrogativo su Fagioli forse è il caso di porcelo. Prima Andrea e poi vado da Savelli.
3: Ma io ti dico, effettivamente in partita l'abbiamo visti soltanto insieme col Gubbio, però io tante volte in allenamento li ho visti provare insieme, poi l'allenamento magari ha un valore molto limitato, può valere fino a un certo punto, però io praticamente tutte le volte li ho visti insieme, anche oggi per esempio, però non credo che sia indicativo questo, perché secondo me lui adesso li sta facendo ruotare per normale gestione fisica. La Fiorentina, ve l'ho raccontato fin dall'inizio, è molto attenta, almeno la gestione Grosso e i suoi collaboratori sono molto attenti a rispettare i parametri fisici di tutti i calciatori. Per ogni calciatore, fin dall'inizio del ritiro al Viola Park, è stato predisposto un percorso di recupero per l'ottenimento della miglior forma fisica. Quindi, se verrà ritenuto opportuno schierarlo dopo i 75 minuti di mercoledì, bene. altrimenti magari subentra la ripresa e fa gli ultimi 25-30 minuti. Ecco.
1: Che ne pensi?
2: Ma io la penso esattamente come te, prima di tutto perché non ho visto bene Fagioli in queste partite, non l'ho visto bene, e poi perché Attà ne ha giocate tante. Ora io vado a memoria e mi sbaglio, Ndur ha giocato più minuti, c'è bisogno, oltre che voglia e curiosità, di vederli giocare insieme. E poi la Fiorentina, che fa troppo turnover in un amichevole con Real Madrid, va tutto bene, ma non esagererei, ecco, per carità di Dio. Loro non saranno i titolari, sono sempre Real Madrid, noi non possiamo permetterci in questo momento nessuna brutta figura, anche per questione di mercato. Sì, sì. Cioè è bene che Mastrantuono veda quanto è forte e quanto è bellina la Fiorentina, bellino detto alla Fiorentina. E quindi io invece la penso esattamente come Luca. Domani è l'occasione per vederli giocare insieme e capire chi va a fare la mezzala, se vanno a turno, perché secondo me è questa l'idea. Io Ulai ha fatto tutto il mondiale da mezzala sinistra, sì. Attà è stato preso e è stato detto va a fare la mezzala sinistra. Certo. E allora di là ci ha sempre ficcato o di Riffo di Raffandur, o uno fa la panchina o uno esce, no, o bisogna vederli insieme.
1: No, io faccio proprio un discorso e poi faccio un'ultima domanda a Andrea Giannattaso e ringrazio, perché poi deve prepararsi per tornare anche a Firenze. No, io faccio solo una riflessione di numeri, no? Allora, noi sappiamo che la Fiorentina prenderà Tosvelt, cioè lì è solo una questione di tempi, ogni giorno che aspetti metti più pressione al Sassuolo. Ragazzi, è capovolto quello che sta subendo la Fiorentina su Dodò. Certo. Ogni giorno che passa Dodò lo vende a un euro in meno,
2: no, fanno
1: e il ragionamento è dall'altra parte. Allora, se la logica che mi ha riferito anche più volte Andrea Giannattasio, lui immagina più Ulai come play che non Fagioli, quindi immaginando quindi Ulai play, Mandragora che può fare il vice di Ulai, dopodiché c'hai Torsvet, c'hai Attà, ma vi dico di più, c'hai anche Fabian, perché secondo me non lo vendono Fabian, perché no. Se devi cercare un giocatore, una mezzala con determinate caratteristiche, su Fabian ci puoi provare a lavorare in questa direzione.
3: Certo.
1: Allora, per carità, c'ho anche Fagioli, sono felice, ma ragazzi, tutti li possono tenere, c'è un momento su qualcuno devono anche provare a fare cassa, ecco. Allora ecco perché io vedrei volentieri questi tre ragazzi insieme. Io vorrei vedere contro il Real Madrid, vorrei vedere Ulai, Attà e Fagioli, vorrei innamorarmi di questi tre come mi innamorai la prima volta e vidi Pizarro, Borca Valero e Aquilani, e poi dopodiché questi tre restano, il resto fate quello che volete, ma questi tre resto, dimenticavo anche Indurre tra centrocampisti e Fiorentina, cioè diventano troppi, sapendo che su Tosvet non c'è nessunissimo passo indietro, e quindi quanti sono? Chi è che
2: sono
1: va
2: sette,
1: via?
2: Quelli che hai detto se resta anche Fabian, sono sette.
1: Poi
2: sono
1: Brescianini probabilmente entrerà in qualche operazione, ma sono troppi, ve lo ripeto, purtroppo la Fiorentina non fa le coppe, quindi se non ci sono poi problemati, le rotazioni sono molto limitate, quando hai tre titolari e hai un paio di opzioni alternative, la logica è tre titolari, un paio di alternative e un giovane, questo è il gruppo dei sei di un reparto, no? Sono troppi.
2: Infatti
1: ecco,
2: Mandragora io finché...
1: No, ma Mandragora resta come vice play.
2: Sicuro?
1: Andrea, che ne pensi?
3: Io penso che Mandragora sia stato battezzato in quel ruolo lì, sinceramente, sì. Anch'io l'ho visto, anche col Watford mi è parso palese, ecco, perché non c'era Ulai, c'erano sia Fagioli e Mandragora, e il Predo faceva Mandragora, quindi secondo me l'idea è questa qui.
1: Bene, senti, prima di salutarti, quindi la Fiorentina parte, poi c'è un giorno di riposo, e quindi poi aspettando la prima amichevole, che se non sbaglio si giocherà al Franchi, no? Contro il Deportivo.
3: No, dove se si non gioca? Ricordo male, è sempre al Viola Park.
1: Sempre al Viola Park. Ecco, io credo che ci sia un entusiasmo, guarda, straordinario, perché testimoniato gli abbonamenti.
3: Esatto, 12.000, sto per dire adesso, 12.000 abbonamenti superati, ci diceva la Fiorentina oggi. E sì, la gara del 6 di giovedì 6 agosto è l'ultimo test internazionale della Fiorentina. Stavolta sarà in Italia e non all'estero, contro una squadra sicuramente interessante. E lì, francamente, oltre a Valdepeñas, che sarà certamente ormai rodato, aspetto che ci sia, cioè spererei ci fosse qualcun altro, ecco, in attacco per dare alternative a Fabio Grosso. D'altronde, poi il 14 d'agosto c'è la Coppa Italia. Ora va bene che o il Benevento e il Ravenna non sono esattamente.
1: C'è Ronaldinho? Siamo contro Ronaldinho?
3: Potrebbe esserci se Ravenna passa il turno. Sì,
1: vado
3: sì,
1: allora, Ronaldinho.
3: Però, vabbè. Infatti, sì. Però ecco, sarebbe anche Poi dipende, magari improvvisamente l'allenatore si innamora del 4-3-2-1 e decide di giocare in quest'altra maniera, ma la vedo difficile, ecco, infatti anch'io sono scettico.
1: No, io questo ci credo poco, quindi niente, ancora un grande saluto ad
2: Andrea.
1: Posso
2: fare una domanda al dottor Gian Nattaglio?
1: No, devi farlo.
2: Perché hai detto che Piccoli non l'hai visto bene in ritiro?
3: Allora, ti dico la verità, allora, se ci dobbiamo basare sui due gol che ha fatto, effettivamente uno va a vedere i numeri e dice viva, ha fatto
2: Andrea,
3: gol entrambe le gare.
2: Però ha sbagliato anche un gol clamoroso nel secondo tempo.
3: Esatto.
2: Cioè, Piccoli è
3: e
2: questo.
3: Perché vogliamo parlare dei gol sbagliati col Gubbio?
2: Sì,
3: ecco, io ti dico che in allenamento, ti dico che in allenamento, e io sotto questo aspetto ancora una volta ringrazio Grosso e la Fiorentina perché ci hanno permesso di vedere sempre tutto, anche la parte tattica. Dico che anche in allenamento non è che abbia fatto dei numeri. Per esempio, ieri, primo allenamento di Ken dopo due giorni di stop, ieri ha spaccato la porta. Ieri c'era il povero Fei, il classe 2008 in porta, sì. È stato impallinato letteralmente di testa, di destro, di sinistro. Cioè, veramente è stato ridotto nero, l'ha fatto nero Ken. Quindi, insomma, Piccoli questa cosa non questa fame, questa cattiveria sotto porta non mi pare l'abbia mai avuta e il suo ritiro non mi ha incantato. Detto questo, devo vedere i numeri. Ha fatto due reti e quindi bravo Piccoli, soprattutto quello col Watford è stato bellissimo.
1: Grazie Andrea Giannattasio. Allora ripartiremo fra qualche secondo dagli audio, però grazie anche agli amici di Lady Radio che sono un occhio sulla città straordinario, segnalano un incidente statuto angolo 20 settembre e quindi per chi in questo momento passa o è in procinto di passare da questa zona, un'attenzione, un occhio di riguardo, ragazzi. Lady Radio è la storia di ogni angolo della città di Firenze, tutto quello che riguarda non solo il calcio naturalmente, ma anche tutte le altre tematiche. Allora ripartirei dagli audio ricordando 348 7513 933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925 727 7775. Ricordo se volete aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Stefanino, vai.
6: Savelli, a voler essere scaramantici, ma io non sono scaramantico, però sono un po' le partite, le vedo, i giocatori li vedo, bastante uno penso sia meglio. Ma comunque era meglio se il Real Madrid l'aveva pagato 59, ma Sant'Uono, perché 60 aveva pagato anche Jovic. Io non vorrei pensare male, ma ti ripeto, non sono scaramantico.
7: Scusate, ma secondo voi non potrebbe essere proprio Ken a giocare come esterno d'attacco? Tu l'hai appena detto, no? Uno che ha bisogno di spazi, strapotere fisico, lui è uno che salta l'uomo e voglio dire, secondo me sarebbe proprio perfetto per giocare come esterno d'attacco.
8: Caro Luca, invece di rivali in Champions ce n'è una e si chiama Roma. Io so per certo che la Roma sta cercando a tutti i costi di prendere Mastantuono. Ed è l'unica rivale seria in questo momento. Comunque, ritornando al discorso dell'impantanamento, l'unico che ha bloccato tutto secondo me è Ken, perché forse se riuscivano a piazzarlo prima a quest'ora tante operazioni sarebbero sbloccate e quindi tutto quanto sarebbe già a puntino e messo a posto. Nicola Lapra.
9: Io non sono d'accordo che non esistono più bandiere. Tutti quelli che amano la Fiorentina, vanno allo stadio, seguono la Fiorentina da tutta la sua vita, insomma, sono tutte bandiere, non è che il tifoso conta meno del calciatore, anzi, Ale, chi pare sia.
1: Allora, questa è solo la prima parte dei tanti messaggi e continuate a mandarceli al 348 7513 933, 3925 727 7775. Dottor Savelli, ti chiamano in causa su Ken se può fare l'esterno attacco. E qui mi dicono qui vorrebbero addirittura Piccoli, cioè c'è chi ha preso fiducia su Piccoli e chi vorrebbe Icardi. Allora io vi dico, per quello che sappiamo, ricordatevi che qui apro la porta e c'è la redazione di Tutto Mercato Web, che è il vero riferimento di mercato in Italia, mi dicono che anche Fabregas in realtà un'idea a Icardi la sta facendo, fermo restando che, come ha detto lui, cioè Fabregas, è in difficoltà sugli italiani e quindi Icardi ovviamente non fa parte di questa categoria.
2: Va bene, in ordine, Cardi è un fenomeno, è a fine carriera, ma arriverebbe e farebbe bene. I numeri degli anni scorsi in Turchia hanno un valore relativo, perché anche lì è un po' drogato, sono tre partite difficili, il resto più semplici, però il calciatore è fortissimo e potrebbe darci un anno o due di soddisfazioni meravigliose. E poi che c'era, Ken non può fare l'esterno, sì, l'ha fatto in parte qualche volta a inizio carriera, ma si è proprio strutturato e ha lavorato anche fisicamente per fare il centravanti, e quindi deve finire il proprio percorso come centravanti, deve migliorare i tempi di attacco alla porta sul primo palo, perché alle volte l'aspetta dietro il difensore. Anche il salto, faccio un esempio, il colpo di tacco di Ulahi col Gubbio, lui un attaccante più avvezza a quella roba lì, salta un secondo prima e dalla sì, frustata, lui invece salta quando vede la palla. Però si parla di un giocatore fortissimo e dovrebbe perfezionarsi come centravanti, non come esterno. L'ultima, che non mi ricordo che cos'era,
1: Icardi,
2: sì, l'ho detto, Icardi è un sogno.
1: Il problema è che Icardi io credo che guadagni più di 10 milioni,
2: certo,
1: e poi siamo sempre agli stessi punti, ragazzi. Icardi prendi tutto, cioè prendi
2: tutta la carovana,
1: il centravanti, ma prendi anche l'uomo mediatico, non c'è bisogno, ve lo ripeto, cioè lo sapete benissimo, cioè è come il discorso di Sancho. Io non so che ne pensate di Sancho, cioè Sancho prendi tutto, a parte mi continuano a dire Sancho vuole andare a giocare agli Stati Uniti, che c'ha una fidanzata e vuole andare là a vivere, e prendi tutto
2: compreso il cervello,
1: esatto.
2: Che è un po'
1: mentre Mastantuono è diverso, Mastantuono è una storia diversa, è un ragazzo che ha ancora margini. Il vero problema di Mastantuono secondo me è abituarsi al nostro calcio, dico il calcio europeo, ma non è che è un ragazzo strano, e questi sono strani, cioè Icardi, Sancho,
2: sono persone, uomini, sì, particolari, cioè hanno avuto dei percorsi strani, e può succedere una volta, può succedere anche due volte, però è come affronti i percorsi strani, e loro son particolari, e quindi fai una scommessa come fu un anno fa per Zaniolo, no?
1: Sì,
2: cioè,
1: sì.
2: Se lo rimetti in riga, che poi si è rimesso in riga quasi da solo a Udine.
1: Però vedi, ha già fatto quest'estate, sì, ha fatto di nuovo Saramanda.
2: Sai,
1: no?
2: Sono quegli equilibri che basta o niente perché risalti tutto in aria. Ma quanti ne abbiamo visti di calciatori così, che sono in grado anche per un periodo medio-lungo di rimettersi in riga? Ma per assurdo anche il nostro meraviglioso Adrian Mutu a un certo punto,
1: sì, sì,
2: riebbe qualche problemino. Ora
1: andava un po' lungo, sì.
2: Oggi è un giorno in cui gli mandiamo solo un grande abbraccio.
1: Stavo
2: riflettendo, no? Tutte le amichevoli, quando è stato l'anno scorso, si è giocato e pareggiato con gli universitari giapponesi.
1: Sì, sì.
2: Cioè, anche a livello di amichevoli, la Fiorentina ha lavorato per riprendersi un posto.
1: E ti dico, e lì ti racconto un aneddoto, l'ho già raccontato ieri. Allora, il Real Madrid doveva giocare l'amichevole di domani contro il Lecce, perché il Lecce è in ritiro a pochi chilometri da lì. Poi è intervenuto Paratici e il Real Madrid fa l'amichevole con la Fiorentina. Ragazzi, questo è
2: importante,
1: è il livello,
2: non solo
1: è il livello,
2: per il prestigio, ma anche per i rapporti, e poi per portare Mastrantuono, se lo facilita, no? E l'anno scorso si giocò contro gli universitari giapponesi e si pareggiò pure, mi pare.
1: Sì, no, per dire, è il livello. Va bene, prima ora volata via, fra poco torniamo. 348 7513 933, per gli ascoltatori Lady Radio il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171.

0: radio del cuore, è Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Salve, sono Maurizio. Allora, Mastantuono a destra perché è mancino e Sancho a sinistra perché è destro e io ai manicomio.
3: Per me vendere Ken è un errore, però se lo dice Paratici, piena fiducia.
4: Ragazzi, ma non è che il problema di Ken in realtà sia la tibia, e questo è un problema per la Fiorentina e per chi lo vorrebbe comprare. In questo modo si spiegherebbe anche la scarsa appetibilità che ha sul mercato. E se è un giocatore su cui non ci si può fare affidamento, è un casino, ragazzi. Un casino grosso. Ci vogliono giocatori.
5: Non sono d'accordo. Dove sta scritto che un giocatore come Ken da 40-50 milioni debba essere acquistato da una squadra entro il 10 d'agosto? Si è visto partenze eccellenti anche da 60-70 milioni l'ultimo giorno di mercato, a campionato già iniziato. È esattamente il contrario. È la Fiorentina che ha l'obbligo semmai di vendilo entro il 10-15 agosto per poter reinvestire quei soldi e non trovarsi scoperta, e allora inizierebbe a essere un problema.
6: Buonasera a tutti. Io ce l'avrei il nome di un giocatore da prendere subito e immediatamente. Aristoteles, prima che ce lo porti via Alonso, Ana, prendiamolo noi, Aristoteles.
7: Scusate, ma Osimhen invece? Cioè, so che è in rotta con il Galatasaray, ma è di brutto, ci sono anche offesi sui social. Quindi volevo dire, ma lui non è prendibile? È anche giovane, 27 anni ho visto, cioè, magari perché c'ha degli ingaggi ormai a dei livelli che non ci possiamo permettere. Però boh, io pensierino, visto anche l'arguzia di Paratici, io ci proverei, no? Che ne pensate?
8: Io mi vorrei sbagliare, ma secondo me si perse i giapponesi. Daniele.
9: Allora, grazie, vedo 100.000 volte grazie, lo ripeto, questa trasmissione ha un senso perché la facciamo insieme a voi, prendendo i vostri spunti, portando la vostra allegria, la vostra ironia, Aristoteles straordinaria, ma anche molti altri messaggi, quindi grazie davvero, continuate a essere insieme a noi. Ora accolgo, continuo a cogliere altre vostre indicazioni. È chiaro che il tema attaccanti è un tema stringente e mi permetto di rilevare, ovviamente, l'amico che ha detto sì, i giocatori importanti si possono vendere anche l'ultimo giorno di mercato, ha ragione, anche il penultimo, anche gli ultimi tre giorni, ma è evidente che la Fiorentina che ha una forza in questo momento, che ha un progetto in questo momento, che ha voglia di aprire a un nuovo percorso importante, questo non se lo può permettere, non solo per Ken. Guardate, questa è un'operazione che puoi fare se cambi il portiere, ecco, l'ultimo giorno cambi un portiere, prende un altro portiere, sì, magari può avere delle caratteristiche diverse, anche lì oggi un allenatore ti direbbe: un conto se ho un portiere bravo a giocare coi piedi, un conto se ho un portiere che non è bravo a giocare coi piedi, ma non lo puoi mai fare per un centravanti, perché la scelta del centravanti condiziona poi gli esterni d'attacco che vai a prendere, perché per ogni tipo di attaccante c'è la necessità di affiancargli un attaccante esterno che ne esalti le caratteristiche o che tragga lui stesso i benefici dai movimenti dell'attaccante. Allora, caro Andrea, Bruno Savelli, guarda, c'ho una raffica di domande sugli attaccanti. Allora, c'è chi dice: ma Osimhen no, visto che è in rotta totale, ragazzi, è un ingaggio da paura. C'è chi spinge per uno scambio, Roberto per esempio, tra Piccoli e Pellegrino, tenendo anche Ken, ma io non so se Pellegrino viene a fare la riserva di Ken, si rischierebbe di fare un po' di confusione. Un altro che dice, Simone dice: sì, io Icardi l'avrei preso, ma quando c'aveva Van Danara, ora non me ne importa più niente. E
10: invece era il momento di inquistarne alla larga, perché ha fatto un casino nella metà bassa.
9: E c'è anche chi dice: Mark Vlahovic, vai, te le metto tutte sul piatto.
10: Allora, partiamo da quella che secondo me è più interessante e più verosimile, cioè il fatto che ne arrivi due perché poi la Fiorentina manderà in prestito Piccoli. Secondo me Piccoli non ha convinto la Fiorentina, ha convinto noi tifosi, ha fatto quel gol bellissimo a Londra l'altro giorno, però a me quel gol di Piccoli ce l'ha nelle corde. L'anno scorso è stato un anno sfortunato e disgraziato, non l'ha mai trovato, ma io mi innervosisco quando Piccoli sbaglia il gol davanti alla porta anche con il Watford, ve lo ricordate?
11: Sì, sì.
10: Che l'appoggia al portiere, lì non ha quella che diceva, quello che diceva Andrea Giannattasio prima, quella voglia di fare l'ultimo scalino, quella rabbia, quella cattiveria di imporsi, perché lì tiri un missile e se sei allenato a tirare tiri un missile e lo metti sotto l'incrocio, aggiungo io, invece l'appoggia piano piano perché ha un po' paura di sbagliare, ho già fatto gol, per non parlare di quelli che aveva sbagliato col Gubbio, di cui non facciamo menzione perché diciamo che aveva le gambe pese. Quindi detto ciò, a mio avviso esce anche Piccoli e gli Osimhen vanno presi quando l'ha preso, esatto, il Napoli,
11: esatto.
10: Ed era quel ragazzo del Levante che ha preso però il Real Madrid per l'appunto, era quello, no, che potevi fare la coppia. Pellegrino è quel ragazzo lì, un 2006-2007 promettentissimo, arriva il Real Madrid e gli fai poco. Osimhen no, non è raggiungibile, come non è più raggiungibile Vandanara, e Vlahovic sinceramente avrebbe tante complessità da affrontare che non me la sentirei, pur essendo vedova di Vlahovic.
11: Allora, guarda, allora dico subito, perché c'è un amico che si è chiesto anche di Chiesa, che hanno già dato, per me è gente che ha già dato, e tra l'altro Vlahovic non lo so, ma secondo me Chiesa non tornerà più ai livelli,
10: Chiesa non torna Chiesa, di sicuro, a quei
11: perché
10: livelli.
11: Le problematiche fisiche che ha avuto, certo, gli hanno tolto quella che era la sua grande arma, l'esplosività. Se prima era esplosiva al 100% e mandava al manicomio, io parlavo di terzini e giocava contro Chiesa, diceva ma lui ti punta 100 volte e se lo fermi una volta ripiglia palla e ti ripunta un'altra volta. Oggi questa sua esplosività non c'è più. Allora, inserire

0: te vedi la Fiorentina come una candidata credibile, ti chiedo anche, te che conosci benissimo la Fiorentina, dove lo mettiamo poi?
1: Ma allora, prima di tutto speriamo che possa arrivare, perché comunque è un giocatore che ha una qualità per a livello proprio della sua generazione, è un giocatore ultra dominante, è arrivato forse un po' troppo presto a Madrid. Il diario AS,
0: sì,
1: che comunque sul punto sta lasciando Madrid, non dà indizi della destinazione, parlano della Fiorentina, parlano pure del Fulham, perché il Fulham ha preso Arbeloa come allenatore e sarebbe tra le squadre interessate, e si parla soprattutto di River Plate. Però secondo alcune
0: no, River Plate sembrerebbe, per quello che abbiamo capito, Alen, sì, diciamo, il Real non sarebbe contento, e secondo me ha ragione, cioè non lo devi rimandare nel suo mondo, se no non cresce,
1: No, lo devi far crescere. Adesso bisogna vedere la concorrenza. Si parla pure di Roma e Milan.
0: Sì.
1: Non ho sentito nessun sondaggio. A livello tattico, secondo me farebbe proprio l'esterno a destra, per giocatore da corsia intermedia, per aprire proprio la fascia al terzino. A destra abbiamo Jimenez, abbiamo Dodò nel caso in cui rimanesse, abbiamo Fortini, dunque tutti i terzini molto offensivi che vanno sul sì, fondo. Lui sono, per me è un numero 10, il numero 10 all'antico, però è sparito un po' nel calcio moderno, sono diventati le false ali, no? Che giocano nella corsia intermedia, un po' come Baena nella Spagna campione del mondo. E sì, speriamo, perché comunque è chiaro che il livello tecnico con il potenziale arrivo di Mastantuono si alzerebbe tanto.
0: Allora, ti fermo un secondo, Alen, perché grazie a Simone mi ha detto vai a guardare su Wikipedia. Io sono andato su Wikipedia e c'è scritto: Franco Mastantuono è un calciatore argentino con cittadinanza italiana, centrocampista della Fiorentina, in prestito dal Real Madrid, e quindi per Wikipedia Mastantuono è già della Fiorentina.
2: Però lo sapete che su Wikipedia che può entrare chiunque e cambiare. Io avevo segnato l'età di Napoleone sul mio profilo, me l'hanno corretto, quindi non ci credevano.
0: Quello che dimmi, vai Alen.
1: Sì, ma Wikipedia comunque, secondo me, la sorgente più seria di Wikipedia è quella in inglese. Quella in inglese c'è meno fantamercato, diciamo, per profili calcistici.
0: Sì, no, ma infatti no, lo diciamo perché, ragazzi, la Fiorentina ci sta provando. Ecco, questo
2: è
0: lo possiamo dire.
2: Un buon tempone fiorentino ha mandato avanti Wikipedia nel futuro, gli ha fatto
0: e
2: fare
0: quindi
2: un salto.
0: Questo è già importante, però, come diceva Andrea Bruno Savelli, insomma, mi pare che Alain Valnegri sia sulla stessa linea. Alla fine deciderà molto il giocatore, Alain.
1: Sì, perché comunque il Real prenderà comunque una parte dello stipendio, non lo vuol perdere. Il Real è vero che quest'anno comunque hanno cassato quasi 200 milioni di euro con i giocatori che ha formato, oppure i giovani che hanno preso come Mastantuono. Mastantuono ha avuto un costo comunque importante, non penso che sia un'operazione alla Nico Paz, è proprio un prestito secco di un anno per farlo crescere.
0: Sì, quindi niente cioè non è Valdepeña, ecco, per capirsi.
1: Sarei molto sorpreso, perché comunque l'ha pagato 60 milioni, mi sembra, l'anno scorso Mastantuono, non sono calciatori che ha formato come Nico Paz, come Valdepeñas, come Gonzalo Ramos, come quei calciatori che gli ha permesso di fare comunque delle plusvalenze importantissime in questo mercato.
0: Non c'è dubbio. Staremo a vedere. Io credo che, ripeto, l'accelerazione che ha fatto Mourinho e di conseguenza l'accelerazione che ha fatto il Real, non convocandolo per la partita, per l'amichevole di domani contro la Fiorentina, io credo che porta ad un'accelerazione anche di quella che sarà la scelta del giocatore. Io penso nel giro di massimo una settimana, sotto questo punto di vista, andremo.
2: Ma io vado oltre, Luca, nel fine settimana si decide, perché il calciatore non può stare
0: no, anche
2: senza
0: perché ha bisogno
2: scelta.
0: Poi soprattutto un giocatore giovane ha bisogno di entrare velocemente all'interno di un gruppo di lavoro, e chi lo sa, se è chiaro che se avesse il via libera al giocatore già domani Paratici con i dirigenti del Real, prima l'amichevole, dopo l'amichevole, potrebbe anche andare a perfezionare il ragionamento, come ci diceva, come

0: Ci ha spiegato Alain Valnegri, che è collegato con noi, lui dubita che sia un'operazione alla Nico Paz, cioè con tutte queste te lo do, però ce la ricompra, poi se lo cediamo, cioè potrebbe essere trattarsi solo di un prestito, di un semplice prestito. E vorrei chiudere l'argomento Mastantuono, Alain. Oggi abbiamo sentito Daniel Bertoni, lui ci ha invitato alla cautela, non sul talento che è cristallino, ma sui tempi di adattabilità di questo giocatore al calcio europeo. E l'Italia è ancora più complicata secondo lui, la Spagna, nel senso che lui, almeno in Argentina, per lui il calcio era solo dribbling, se viene in Italia lui ha qualche dubbio che sia già pronto per un calcio molto più tattico, molto più riflessivo, come quello italiano. Che ne pensi te, che l'hai visto con...
1: Ma è un 2007, non bisogna dimenticarlo, è un calciatore con i pari età, comunque è stato stradominante, sì, in nazionale argentina con l'under 17, con l'under 20, quasi 20 presenze per le due nazionali, è ancora arruolabile, potrebbe ancora giocare con l'under 20, sì, con il talento non si discute adesso. Adesso sul calciatore, sulla capacità di adattarsi, ci sono tanti fattori comunque che entrano in conto, che noi non possiamo comunque anticipare, perché alla fine è grosso dove lo metterà, che spazio avrà, lui come si sentirà a Firenze. Ha avuto il primo anno a Madrid, ha avuto comunque un anno difficile, ha iniziato giocando, poi comunque da ottobre via molto meno, e comunque c'erano tante voci su di lui perché pesa molto il prezzo del cartellino. Certo. Deve andare in un posto dove può giocare con la mente libera.
0: Esatto.
1: E quello penso che Firenze comunque sia la piazza adatta, perché se dovesse andare a Milano, per esempio, o a Roma, oppure ma anche in Premier, nel Fulham, comunque avrebbe delle pressioni che certi ragazzi di non ancora ventenne non riescono a gestire.
0: Allora Alain, è invece arrivato Valdepeñas, è già in ritiro con la Fiorentina, anche se non potrà giocare contro il Real perché ancora ci sono degli aspetti, diciamo, burocratici, da completare. Ci racconti un po' questo gioiellino del Real?
1: Sì, terzino, può fare anche il centrale, è mancino, giocatore molto fisico, verticale, che punta la porta, ha una bella personalità, secondo me si adatterà subito alla sua nuova realtà. Adesso con l'impatto fisico, perché lui gioca molto di fisico, non è un terzino molto tecnico, è molto offensivo.
0: Ecco, è molto offensivo, perché ecco, ti dico la verità, nel racconto tecnico della Fiorentina, noi abbiamo sempre sottolineato il fatto, riprendendo un po' anche quello che era il calcio di Grosso nel Sassuolo, che uno dei due terzini stava un po' più, tanto che in fase di possesso palla si poteva quasi immaginare una difesa a tre, l'altro terzino attaccava molto. In questo caso è chiaro che la Fiorentina, per esempio, a destra ha preso Gimenez è quasi più un attaccante che un terzino, ecco, mentre Valdepeñas veniva raccontato più come quello che stava lì, il più difensore.
1: Sì, perché ha anche fatto il centrale comunque nella era del Real. Io quando l'ho visto giocare sia con la primavera in Champions Under 20 oppure col Castilla, ho sempre visto un giocatore molto offensivo, giocatore comunque con una fisicità importante, sì, e che punta la porta, fa la diagonale benissimo, va alla conclusione. Adesso vedremo l'impatto che avrà con la Serie A, vedremo il modello di gioco, cosa gli chiede pure Grosso. Non scarterei di vedere Valdepeñas forse giocare anche da ala, da esterno, come abbiamo visto
0: addirittura, addirittura ala
1: potrebbe essere, perché comunque lui offensivamente ha tante qualità.
0: Sì, no, ma guarda, viene raccontato, ti dico.
2: Ha scardinato in un attimo tutte le nostre idee tattiche.
0: No, non le nostre, no. Cioè, noi ragionavamo sulla necessità di avere una fase difensiva, perché poi ha già un centrocampo, Olai, Atta, Fagioli o chi c'è. Cioè, uno dei due, è vero che hai due centrali che saranno bloccati, due difensori centrali, almeno quelli, però sì, sì, c'è anche questa lettura. Ti devo dire che mi raccomando, prendete tutto questo con non una cautela, un milione di cautele. Ma c'è stato anche chi ha un po' avvicinato Valdepeñas a Bale, come strapotere fisico, come questa potenza, questa, quindi ecco, immaginarmelo lì bloccato mi sembra una limitazione, certo, delle caratteristiche del giocatore.
2: Ma e insomma, in queste prime partite ho visto scendere più il centrale di centrocampo a fare, sì, la linea 3, sì, e a dare un po' di copertura preventiva. Era Mandragora, che è uno che poi in emergenza l'hanno messo anche a fare il centrale di difesa l'anno scorso, però anche Ulai, con altre caratteristiche di testa, non la prende mai Ulai, sì, però è un motorino che ti va a dar noia dappertutto, potrebbe scalare a prendere palla, far ripartire l'azione e rimanere con un occhio dietro se partono,
0: sì, sì.
2: Poi dovranno gestirsi come si faceva in terza categoria, se parte quello di destra e quello di sinistra sta un po' sì, più fermo.
0: Questo è ovvio, però
1: ma alla fine bisogna guardare anche come si attacca, e secondo me Grosso vuol giocare o col 2-3-5 o col 3-2-5 in attacco.
2: Sì, sì, sì, sì, certo, certo, certo.
1: Questo tanta comunque
0: roba, tanta roba.
1: Sono giocatori che danno ampiezza, sì.
0: Senti Alain, mi allontano per un secondo dalla Spagna, poi ovviamente ti chiederò che Real ci dobbiamo aspettare domani, e sfrutto invece la tua competenza assoluta. Sai che nei giorni scorsi è venuta fuori la storia di Sancho, sì, anche in questo caso noi abbiamo l'indicazione che la Fiorentina è andata a capire, a bussare, che una risposta è attesa entro questo fine settimana. Ci sono tante risposte, caro dottor Savelli, per questo fine settimana, te lo dico. E ovviamente si è spaccata la platea tifosi fiorentini tra chi dice mamma mia un giocatore da sogno, c'è chi dice sono 5 anni e non fa più calciatore, c'è chi dice avete avuto Sottil, come fate a contestare questo tipo Sancho. Ecco, la tua competenza dove ci porta?
1: Ma Sancho è stato un po' sindrome vittima del sindrome Manchester United, che hanno comprato tanti calciatori strapagandoli e che non hanno reso e che si sono persi. E fa parte di quell'insieme di calciatori. Si è rilanciato tra Dortmund e Aston Villa, comunque abbiamo rivisto in alcuni frangenti di miglior Sancho che avevamo visto a Dortmund, giocatore diabolico, di andare a Manchester nel dribbling, nell'uno contro uno, quanto vedeva la porta, aveva l'assist, sempre dinamico, ma anche nei movimenti senza palla molto intelligente nel liberarsi per poter ricevere e andare in porta. Nella Aston Villa ho rivisto il miglior Sancho. A sprazzi, però l'ho rivisto, ha alzato una Europa League. Secondo me sarebbe un gran colpo.
0: Sarebbe
1: un gran colpo, però ha dei costi, secondo me, un po' fuori parametri per la Fiorentina.
2: Sì, certo. Alain, poi quando si fa tutte queste considerazioni, si considera il livello del campionato italiano, che purtroppo è sceso tanto. Sancho in Italia fa le buche in terra, è immarcabile. Poi magari lo devi marcare, gli devi fare un po', sì, un po' un cordone di sicurezza, ma lo stesso vale per Mastantuono. Certo che si deve adattare alla difficoltà tattica italiana, però il livello è un altro livello.
0: Sì, sì, poi livello. Come mi dicono sempre, non ti dimenticare poi che gli allenatori bravi aiutano anche a sviluppare certi ragionamenti, certo. Ecco, cioè, qui fortunatamente c'è anche un dirigente bravo, cioè stavolta c'è un dirigente come Paratici che può anche gestire le problematiche.
2: Sancho a Dortmund era insensato sì, da quanto era forte, cioè una roba che dicevi ma com'è possibile.
0: Poi, però mi interessa molto anche la riflessione ha fatto Alain sul fatto che lui ha rivisto, certo, qualcosa del vero Sancho anche pochi mesi
2: ma
0: fa.
2: Ma quanti, ecco, talenti si sono
0: non
2: persi
0: è che si parla
2: a
0: solo
2: Manchester
0: di
2: Alain diceva una cosa sacrosanta, Højlund si stava perdendo, Zirze si è perso, sì, sì, si è perso da tutti i punti di vista, e sono talenti veri, eh?
0: Sì, sì. Senti Alain, un amico mi scrive, chiedi al vostro collega, quello da prendere dal Real Madrid è Pitarch del 2007.
1: Pitarch è regista puro che sa gestire comunque i tempi di una gara. L'abbiamo visto giocare contro il Manchester City l'anno scorso in Champions, poi ha avuto un po' di difficoltà È comunque sparito con Arbeloa, però è un 2007 mi sembra pure.
0: Sì, 2007, 2008. Ci dicono 2007, 2007. Sì.
1: Sì, è regista puro, con gran visione di gioco, un regista leggero, non è un regista con un certo grado di fisicità, molto spagnolo come, come regista, mobile.
2: Molto Amatucci, Alain.
1: Sì, molto Amatucci, esatto, molto.
2: Che non, cioè, ha paura, non avrei venduto mai a lei.
0: Anche a lei, anche a lei ci ha parlato sempre bene di
2: mai nella
1: ma se l'ha preso il Deportivo La Coruña, ah. Significa comunque il Deportivo La Coruña, adesso il proprietario è uno dei, dei proprietari della Banesto, che è una
0: sì, una grande ma scherzi,
1: la squadra di ciclismo famosa con Durain, è proprietario del Depor, il Depor è tornato in Serie A e sta costruendo un progetto con dei giovani di talento, e non è un caso che sono venuti a prendere Amatucci. L'hanno visto in Serie B spagnola, ci hanno giocato contro l'anno scorso e l'hanno preso a un prezzo stracciatissimo.
0: Sì, secondo me infatti
1: è un regalo.
0: È un regalo. Anch'io penso che Amatucci, dopo quello che aveva fatto vedere, ragazzi, è veramente. Poi sì, so che ha conservato un coso la rivendita, ma intanto lui gioca lì, poi se è un accidente, te
2: no,
0: cosa
2: era
0: succede?
2: Ottimo conservare la ricompra come fa il Real Madrid a un prezzo, cioè, stabilito.
0: Tra l'altro, guarda, nella Fiorentina non c'è un regista, perché noi adatteremo uno a fare un regista. C'hai un ragazzo che nasce con determinate caratteristiche. Vabbè, lasciamo perdere. Alain, che Real troviamo domani? Ovviamente tanti campioni non ci sono, ma io dico sempre, anche la seconda squadra del Real Madrid farebbe le coppe in Italia.
1: Sì, è un Real in costruzione, non ha ancora finito il suo mercato galattico, possiamo dire che è la terza generazione di un Real galattico,
0: sì.
1: Che fino, se guardiamo, se porta pure Rodri a questa squadra, beh, è difficile far meglio come mercato. Cioè, è andato a rafforzare tutte le linee con dei giocatori dominanti nei loro ruoli. Adesso Mourinho è tornato per lottare contro il Barça un'altra volta. Stiamo vedendo un altro Mourinho, da quando è arrivato.
2: Era la mia domanda, Len. Come è stato l'approccio di Mourinho? Perché sai che a Roma lo adorano, però c'è una parte di critica che l'ha visto un po' controverso. Il gioco latitava, poi hanno vinto la Conference finale d'Europa League, quindi roba mai raggiunta a Roma. Però c'è anche una parte di critica. Com'è stato l'approccio di Mourinho al Madrid?
1: Ha sorpreso tanta gente. Comunque c'era così tanto casino in quello spogliatoio che tanta gente, tanti soci chiedevano un sergente di ferro, e quello più disponibile era Mourinho.
0: Certo.
1: Da quando è arrivato sto vedendo un Mourinho molto più sorridente, molto più leggero rispetto al primo ciclo che ha avuto a Madrid. L'altro giorno chiedeva acqua per i giornalisti, mai
0: qualche bastonatina l'ha presa nel suo percorso, cioè non è che ora anche
1: poi si umanizza comunque con gli anni,
2: esatto, sì, ma poi si parla di una persona di un'intelligenza raffinata, sa anche lui di aver fatto.
0: Ora lui doveva arrivare con un tono diverso, perché non è più quello di una volta. Certo. Lo deve ridiventare. Certo. Poi magari se lo ridiventerà ritroveremo il vecchio Mourinho.
2: Poi mi verrebbe a dire sorride con tutti quelli che
1: dipende
2: hanno
1: dal
2: preso.
1: Barça.
0: Senti Alain, prima di salutarti, ci sono tante domande per te, ne prendo una a caso. Domandata da Alain di Jeremy Hernandez
1: del Depor?
0: Sì.
1: È inarrivabile. Lui ha scelto già l'anno scorso, comunque c'erano tante squadre di Premier e di Premier e di Liga che lo volevano, lui ha scelto di giocare per il Depor, e comunque con il muscolo economico che ha il Depor, lui ha scelto di rimanere, gli hanno fatto il contratto per far diventare uomo squadra, il simbolo di questo nuovo Depor. È fortissimo, è classica ala spagnola, con uno contro uno, con grandi valori tecnici, eppure molto dinamico, è molto esplosivo. Dunque, tra l'esplosività e la tecnica, il giocatore è completissimo, però è inarrivabile.
0: Grazie come sempre ad Alain Valnegre, è sempre un grandissimo piacere averlo con noi. Allora, ci stiamo avviando alla fine di una puntata scoppiettante, ancora mezz'ora insieme a voi, insieme anche con gli ascoltatori di Lady Radio. Ancora spazio agli ultimi messaggi al 348 7513 933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925 0527 27 75, le vostre telefonate allo 0557 71 171. Ripartiremo, caro dottor Savelli, con almeno 4-5 amici che hanno una domanda maliziosa per te, quindi te la preparati, e anche con alcune indicazioni di mercato. E poi ieri abbiamo sentito il presidente dell'ATF e ci ha raccontato come oggi il problema potrebbe essere trovare posto allo stadio, per quanto entusiasmo, soprattutto per quanto riguarda i settori popolari, perché ragazzi c'è la caccia all'abbonamento, e andremo a parlare con chi ha già acceso i motori e sarà a vedere l'amichevole domani in Austria insieme a un gruppo di amici. Guarda, io l'altro giorno un amico mi ha detto: ma che bello tornare a essere felici parlando di Fiorentina. Ecco, è una battuta, mi ha fatto riflettere, perché è la verità. C'eravamo così assuefatti alla preoccupazione, al dispiacere, all'amarezza, al fatto non ci vado più allo stadio, non guardo più le partite. Ora siamo tornati felici e quindi noi vogliamo raccontarvi anche questa felicità. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buonasera. Secondo me, se si prendesse Lang, David e Sulé, secondo me si farebbe un bel attacco, e anche senza Ken, perché secondo me un nome David, che è in uscita dalla Juve, è un bel giocatore e che ha fatto un Montego anche in Francia, quindi secondo me sarebbe un bel trio. Lorenzo.
5: Ma io sento dire che Ken aveva questo problema alla tibia già dai tempi della Juventus, e mi chiedo, mica sarà, perché nessuno lo dice, una necrosi ossea? Perché se fosse quella, siccome l'ho avuta anch'io, e non passa mica mai, riaffiora, hai dei periodi che stai bene, ma poi ci ricaschi e c'è bisogno, nel mio caso faccio il cortisone, loro faranno altre terapie, ma chi volete che lo compri, uno che non può assicurare continuità? Ciao Fabio.
6: La stagione che si è conclusa, Ken, lo abbiamo avuto a mezzo servizio. Non vorrei che si ripetesse la stessa cosa anche quest'anno, mi dispiacerebbe molto. Massimo da Prato.
7: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa. Ma a me, fantasticando, piacerebbe che Ken facesse breccia in Mourinho, magari con una bella offerta sui 50 milioni se lo assicurasse. Nel frattempo ci danno anche in prestito SP, la punta che tra l'altro seguivamo. E poi ovviamente trattativa per Mastantuono da portare a termine, e ovviamente quei soldi si va su Pellegrino, si dà via Piccoli in prestito, quindi ci ritroveremo con due belle punte strutturate come SP e Pellegrino e Mastantuono.
0: Allora, ci stiamo lanciando allo sprint verso questo finale di Palla al Centro. Per gli ultimi messaggi, 348 7513 933, saremo fino alle 16 anche con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Allora Andrea, partirei dalle domande degli ascoltatori, anche perché David, di andare a provare a prendere David della Juve, te lo chiedeva anche prima un altro ascoltatore. Lui, l'amico, aggiunge anche Lang e Sulé.
2: Sulé è l'unico che mi fa strappare i capelli e sognare di questo Rio. David è fortissimo, però è un giocatore che non occupa l'area, è quasi più un trequartista, è un trequartista strutturato, un giocatore particolare, strano. I gol in Francia, ragazzi, hanno un valore
0: diverso.
2: Lì c'è le praterie, la profondità, ci sono delle squadre che fanno una fase difensiva discutibile. In Italia non lo trovi. Come riserva lo prendo, certo, perché noi dobbiamo iniziare a ragionare, si levano i giocatori a quella squadra lì per farci fare la riserva. Però del trio
0: Sulé anch'io.
2: Sulé è quello.
0: Dopodiché è evidente che anche Sulé è un giocatore con, è un esterno atipico, su tutti, noi stiamo ragionando che su tutti i tre quarti, che nel calcio di oggi poi non esiste più il tre quarti, affidi a giocatori di grande qualità e di grande talento la capacità di partire larghi, ma poi i giocatori vengono dentro poi a giocare, e questo può essere Mastantuono, Sancho, cioè non è che ne possiamo prendere tutti così, poi ci dovrà essere anche qualcuno che magari va a determinare, magari anche per fare qualche cross. Vorrei la tua chiosa, perché come vedi siamo, continuiamo a essere bombardati di messaggi su Ken. C'è un dato che è oggettivo: non c'è una difesa a spada tratta di Ken da parte della stragrande maggioranza. Non è che c'è la rivolta e dice ma smettetela, giù le mani da Ken. C'è più la convinzione che se portano i soldi giusti andiamo a prendere l'alternativa forte come Ken. Poi c'è anche chi dice se resta sono contento, e io ti dico la verità, io appartengo al partito e se resta Ken io non mi strappo i capelli.
2: Tutti siamo contenti se resta e ripete una stagione a livello di numeri di partite e di presenze, perché poi non ho dubbi che faccia i gol come la prima, non c'è dubbio, però sono convinto che venga valutata come la possibile partenza. L'idea che il Real Madrid se ne innamori domani può essere, ma secondo me l'anno scorso era arrivata l'offerta all'Arabia, no? Sì. E lui giustamente l'ha lasciata perdere. Non so se arrivasse anche quest'anno, forse ci penserebbe un po' anche lui e per la Fiorentina.
0: Io non vedo in lui questa gran voglia di andare via da Firenze.
2: No,
0: io ti devo dire la verità.
2: Io no, sta benissimo.
0: Io mi sbaglierò, ovviamente non sono amico di Ken, non sono nemmeno, non ho tra i miei amici più di lavoro, più gente del gruppo che tutela gli interessi di Ken, però conosco un certo modo di comunicazione e non c'è la comunicazione di chi vuole andare via.
2: Ma sarebbe un pazzo, perché sta vedendo anche lui che stanno costruendo una Fiorentina più che importante.
0: Sì.
2: E chi è che vuole andare via da una squadra in cui si aprono tante prospettive? Quindi è lì che ragiona. Il Como è un'altra squadra che purtroppo in questo momento è importante quanto noi e un po' di più perché va in Champions. Se arriva il Como, se arriva l'Arabia, bisogna che gli offrano 20 milioni l'anno per farlo vaccinare.
0: Esatto, perché? Esatto. Poi credetemi, lui è molto legato anche alla nazionale.
2: Certo.
0: Quindi non è questo
2: il ragionamento sull'Arabia, è che se uno ha dei problemi fisici lì si può preservare con più facilità.
0: Sì. E sparire, perché Retegui è sparito, cioè sparisci ricco, ma
2: Retegui non aveva, anzi è il contrario, è esploso perché è ingrassato,
0: è diventato,
2: come ci ha raccontato Pioli, si allenano 40-50 minuti al giorno e è difficile.
0: Poi c'è Alessandro che dice che il calcio va verso i tre quarti. Allora qui io, guardate, io impazzisco sulle terminologie. Allora, il calcio secondo me dovrà ritrovare la qualità, questo certo, è inevitabile. Il concetto del numero 10 nel calcio di oggi non è previsto. Il mio vecchio numero 10, parlo dei Mancini, degli Zola, di Baggio era un pochino un 9,5, un 10 meno, dei Platini, non esiste il numero 10, non c'è. Oggi devi rimettere al centro la qualità, e come dico sempre Andrea, poi la qualità, il giocatore di qualità, la posizione in campo la trova automaticamente. Smettiamo di chiedere agli esterni di fare terzini, e mi pare che questo sia l'idea anche di Grosso, cioè, perché prima si cerca l'esterno deve coprire la fascia, no, l'esterno deve fare gol, per me l'esterno d'attacco, ecco. Quindi però Alessandro, il 10, il concetto bisognerebbe fare una disquisizione su che cosa intendi te per trequartista,
2: esatto,
0: e che
2: esatto,
0: cosa propone oggi il calcio italiano alla parola trequartista.
2: Ma il calcio mondiale non succederà mai più che davi la maglia a Maradona, a Antognoni, e gli dicevi fai quello che ti pare, tanto va sempre bene. Ma manca a Platini, con tutto l'odio sportivo che gli abbiamo portato perché ci segnava spesso, era un giocatore incredibile. Ci sono stati calciatori a cui non davi indicazioni, poi siamo passati sotto il trattore, se volete, del 4-4-2, del 3-5-2, ma anche quello di Scala del 5-3-2, cioè quando gli schemi hanno cercato di superare il talento, no? Con le sovrapposizioni, giocatori di corsa. Adesso siamo tornati, perché tutti sono arrivati a quel livello di corsa, di attenzione alle sovrapposizioni, alla necessità del giocatore che salta l'uomo, che crea la superiorità numerica con la fantasia, con la classe. La Spagna ce l'ha fatto vedere: possesso palla, isolamento uno contro uno, certo. Se c'hai gli uno contro uno buoni, vinci. È tutto lì.
0: Comunque è molto divertente anche lo scambio. Alessandro dice: il Como ne ha 4 di 3. È vero, ma il Como è una squadra, non è una squadra italiana. È una squadra che infatti mette in difficoltà il calcio italiano, perché è un'anomalia. Ora poi verrà studiata, come certo. dice il mio amico Spalletti,
2: però si studia male, perché lui cambia tutte le domeniche,
0: ma non è il calcio italiano, è il Como,
2: certo.
0: Ecco, il Como
2: ed è siamo davanti,
0: ma comunque
2: a un
0: è un dibattito molto sì. bello, perché parlare di calcio è molto bello e fa sempre piacere. Ti ho annunciato la polemica. No, ti dicono: Andrea Savelli è ancora convinto che Commisso non sia la figura giusta per la Fiorentina?
2: Ma guardate, io non sono né contro né a favore di nessuna proprietà della Fiorentina, io sono per la Fiorentina, e quello che è stato fatto negli ultimi anni alla Fiorentina mi faceva soffrire, come credo facesse soffrire la maggior parte dei tifosi della Fiorentina. Io non voglio neanche discutere la Conference League, quando la gioco voglio arrivare in fondo e voglio vincerla, però non lo posso portare come una medaglia al petto, quella di aver fatto due finali, peraltro perse tutte e due consecutive di Conference League, una finale di Coppa Italia dopo che ho giocato contro Cremonese, Sampdoria e Torino in casa. Cioè ci sono stati degli anni in cui gli astri ci avrebbero portato a tirar su qualcosa e non si è fatto, perché ci siamo sentiti il frigorifero pieno, me lo ricordo, ci ricordiamo di tante cose. Quindi la proprietà ha fatto delle cose straordinarie, uno dei centri sportivi più belli che ci sono in Europa. Adesso ha iniziato a investire sulla squadra, perché poi l'asset principale di una squadra, di una società che ha una squadra di calcio, è la squadra di calcio,
0: certo.
2: E adesso siamo felici di questa proprietà, vediamo anche a livello di proprietà cosa succederà.
0: Comunque io credo che il grande merito, uno dei grandi meriti di Paratici, sia stato quello di convincere la signora Catherine e Giuseppe Commisso che bisognava tirare fuori da ancora dei soldi, e loro ne hanno tirati fuori tanti, perché se non fai un salto di qualità non c'è spazio. Non
2: doppiamente
0: c'è spazio.
2: Difficile, perché li avevano già tirati fuori
0: l'anno scorso,
2: visto quello scempio, hanno detto ma allora. Quindi il lavoro è stato doppiamente difficile. Ma quanto tempo era che dicevamo che stavamo perdendo il treno che aveva preso l'Atalanta, che ha preso il Como? Siamo partiti in ritardo, però abbiamo preso un dirigente super preparato e ci sta facendo recuperare il ritardo. E chiaramente quando parti in ritardo spesso sei costretto a metterne anche qualcuno in più.
0: Nel calcio, e poi andiamo dall'ultimo ospite, nel calcio è bravo chi sbaglia meno, no chi non sbaglia mai. Però il solo fatto che ora, grazie a Paratici, non siamo al ricasco di quello che ti vengano a portare i procuratori, ma andiamo ad aggredire profili di altissimo livello, magari prenderemo un paio, secondo me li abbiamo già quasi presi, cioè Attae e Ulay. Però è già l'idea, è la dimensione, cioè questo Paratici ci ha portato nella nostra dimensione, quella che forse stavamo dimenticando di avere.
2: E che secondo me ha capito anche la proprietà. Comunque io sono per la Fiorentina, non per le proprietà.
0: Esatto, anche perché noi lo prestiamo la Fiorentina.
2: Assolutamente, è una grande responsabilità essere il proprietario della Fiorentina.
0: Allora, così come è una grande responsabilità essere Baratti, nonché Baratti
2: grande,
0: Stuta.
2: Marco Baratti.
0: Ciao Marco!
8: Ciao a tutti, ciao.
0: Perché lui ha creato questa anima fiorentina, non a Firenze, tra mille difficoltà, tra mille problemi. Chi gestisce, guarda, l'altro giorno ho incontrato a Moena il presidente degli Scoglionati Viola, un altro carissimo amico, che mi diceva quante difficoltà lui sta vivendo in un anno in cui non sono arrivati risultati, non ha vicini giovani, tanta gente. Chi come questi amici che poi tengono in piedi un qualcosa di straordinario tra grandi fatiche, so cosa si sono lasciati alle spalle, però ecco, la bellezza è che ora c'è un mondo che è pronto anche ad andare a vedere l'amichevole con il Real Madrid, anzi avvertiamo attraverso Radio Firenze Viola, che arriva in ogni angolo d'Italia, che ora Marco vi dirà che c'è ancora qualche posto per andare a vedere Fiorentina Real.
9: Avevo ancora due posti, comunque il calo non c'è stato alla fine, perché alla fine della nostra campagna abbonamenti abbiamo 80 abbonati per lo più in cura ferrovia, tutti del nostro gruppo, e abbiamo ancora 3 persone in lista d'attesa di un posto in ferrovia, quindi
2: fantastico.
9: Direi che siamo esattamente in linea con nello scorso anno.
0: No, dicevo che in passato c'era questi problemi, ora mi pare le ultime si è riacceso, tanto è così ragazzi, la Fiorentina, la passione per la Fiorentina, anche nei momenti è tutta cenere sotto che basta mettere un fiammifero e riparte tutto, no?
9: Certo. Sono reduce, ieri mattina sono rientrato da Londra, dove ho fatto le due amichevoli, ho tanti amici viola, c'erano veramente in tanti, non mi aspettavo.
0: Riflessioni, indicazioni, cosa ti porti dietro dopo queste cose che hai visto?
9: Mi porto dietro la tristezza di non poter mangiare e bere mentre sto guardando la partita, perché la mi si doveva ingurgitare tutto in fretta al volo dentro nei bar, perché gli spalti non fa portare niente. Il caldo, gran caldo, perché c'è un po' più di vento, ma siamo ai livelli purtroppo della nostra pianura padana, si dorme meglio la notte, ecco, una cosa di questo senso c'è. Però ho visto che anche in Austria.
0: Ma dal punto di vista calcistico cosa ti è piaciuto e che cosa ancora hai visto in ritardo? Problemi, mi rifiuto di parlare di problemi oggi, di cose in ritardo preferisco dire.
9: Come diceva Massimino, manca l'amalgama. In realtà ho visto una squadra abbastanza imballata, perché i carichi di lavoro sono stati notevoli e quindi direi che era abbastanza impensabile pensare di arrivare là e dominare, anche se queste erano due formazioni comunque di serie minori, ma stiamo parlando dell'Inghilterra, che comunque in questo momento è più avanti d'Italia, e questo è anche proprio in termini di preparazione hanno qualche settimana in più rispetto a noi, quindi però diciamo che ho rivisto un buon Piccoli, questo mi fa ben sperare, perché se quella è la punta di riserva.
0: Allora te hai visto un buon Piccoli come tanti, però ti chiedo che quello che sta diventando oggetto di un dibattito, poi lo chiedo anche a Andrea, Bruno Savelli, quello che sta diventando oggetto di un dibattito quest'estate è Gudmundsson, nel senso che abbiamo finito il campionato e credo il 99% dei tifosi della Fiorentina era arrivederci, levati di torno, e su matrimonio, e non ha funzionato, poi si è ricominciato qualcosina, vedi Andrea Giannattaso dice in allenamento ci mette un impegno straordinario, prestazioni anche interessanti, te gli daresti ancora un'opportunità? Poi voglio sentire anche Andrea, Gudmundsson, Marco.
9: Sì, il conto è anche capire che cosa prendi cedendolo, questo concetto, sia lui che vale un po' il discorso di Ken, cioè abbiamo di meglio da recuperare sul mercato, sappiamo che sia Gudmundsson che Ken hanno fatto due campionati sottotono, un campionato sottotono quest'anno, ma bisogna anche ragionare sul fatto che li abbiamo già visti giocare bene in altri momenti, quindi secondo me una squadra costruita attorno a loro potrebbero anche essere il nostro colpo in più. È un po' il discorso che diceva di Piccoli, anche lui non ha convinto lo scorso anno, però quest'anno due partite, due gol, e quindi anche questo fa capire che
0: io su Piccoli vi confesso, vi dico proprio la verità, sono molto cauto, ecco, sono molto cauto.
9: Sì, tutti
0: io credo che poi però torna Gudmundsson, torna da Gudmundsson Andrea, io credo che invece queste sue prestazioni, dove come sempre non manca mai di impegnarsi, di lottare, di metterci l'anima, il cuore, lui ha fatto per esempio contro nell'ultima partita ha fatto un bellissimo gol, se ne è mangiato uno clamoroso, ha fatto qualche stop un po' con la palla ubriaca, trapiedi, come diceva il mio vecchio allenatore. Io credo che siano importanti questi gol perché possono tenere vivi i riflettori su Piccoli, perché Piccoli merita di andare a fare una stagione da titolare in Serie A per vedere una volta per tutte quale può essere il suo valore. Però sinceramente non lo vedo come il titolare della Fiorentina, ma proprio no, e credo che non possiamo nemmeno chiedergli, ve lo ripeto per la centesima volta, l'anno prossimo non ci sono le coppe. Noi dobbiamo augurarci che gli 11, 12, 13, 14 titolari siano più o meno in salute. Non è che ci sono rotazioni continue perché giochi la partita domenica, poi giovedì vai in qualche posto in giro per l'Europa dove lì fai giocare. Quindi il titolare viene, io mi auguro che i titolari sono titolari e non so, io Piccoli gli auguro di trovare una bella sistemazione. Che ne pensi di Gudmundsson, Andrea?
2: Che purtroppo non ho visto un cambio, ma in campo io lo dico con dolore, perché quando arrivò Gudmundsson pensai a un colpo stratosferico della Fiorentina a livello di, per intendersi, di attacco, per quello che aveva fatto vedere al Genoa, tant'è che lo voleva l'Inter e l'Inter non riuscì a comprarlo perché non aveva la possibilità economica in quel momento. Però poi l'ho visto sempre non accendersi a Genova, lo ripeto sempre, progressione, saltava l'uomo, tirava le punizioni, non le tira più a Firenze, metteva le punizioni all'incrocio dei pali, fisso da fuori. E questo è un ragazzo introverso che si è un po' perso, se riesce l'allenatore a riaccenderlo è ottimo. Non so se ci si fa a Firenze, ma non credo che nessuno arrivi a dare i 20 milioni. E questo è il vero problema.
0: No. In questo momento no. Te puoi sperare in questi famosi prestiti con onerosi, allunghi il brodo, abbassi il valore del giocatore, aumenti l'ammortizzamento del giocatore. Ma
2: però Luca, su Piccoli ci vedo un senso. Alla Lazio, per un milione
0: bravo,
2: più 20
0: Lazio.
2: Milioni di riscatto, il problema lì è il milione, lo Tito vuole gratis e tanto
0: no,
2: te lo riscatta.
0: Fai, prendi un milione
2: però, e 20 di riscatto è perfetto.
0: Allora, ammortizzi un altro anno di un ingaggio di un costo folle
2: e lo vedi su in una squadra di un livello importante e lo misuri. Se fa 20 gol e loro lo riscattano, ti mangi le mani, ma lo misuri e molto probabilmente lo ritrovi come ritrovi Comuzzo, perché è difficile che paghino poi queste squadre per le cifre. Gudmundsson all'età che ha, che va per i 28 se non l'ha già compiuti, il prezzo è più complesso. Gudmundsson dovresti riuscire a monetizzare, anche 15-18, però dovresti riuscire a monetizzare, oppure da domani inizia a saltare l'uomo e non a saltarlo, a fare due tocchi in più sempre, a rallentare il gioco, a aspettare che gli facciano fallo, ritorna determinante come è stato in parte in un ruolo diverso anche nel primo anno, come diceva Marco giustamente, certo. E allora Gudmundsson è ancora lì nelle rotazioni, vorrei un altro forte insieme, non lo vorrei.
0: Marco, stiamo arrivando alla chiusura, ti chiedo quanti sarete del tuo gruppo a domani a vedere il Real?
9: Allora, saremo 15, di cui 7 sul nostro da 9, abbiamo quindi ancora due posti. Tra l'altro,
0: quindi andate, chiamate Barattistusa e tutto
2: Facebook, lo trovate,
0: ragazzi, lo trovate, prenotatevi, saltate al volo, vale la pena, saltate al volo e poi
9: la sveglia presto alle 6, poi si va in Ate a recuperare il furgone, poi raggiungiamo una casa nel bosco che abbiamo recuperato lì in Austria dove dormire al fresco, e poi invece scenderemo a Klagenfurt dove invece le temperature saranno simili alle nostre, purtroppo.
2: Marco, l'ultimo Real Madrid-Fiorentina 1-2, gol decisivo di Mario Gomez, quindi
0: era in Polonia se non sbaglio
2: ed era il 2014 o 2013,
9: lì non c'ero, non
0: lì
9: c'ero,
0: si sognava,
9: però,
0: lì si sognava, ti garantisco,
9: è un'altra squadra, ho visto giusto oggi i riflessi filmati di quella partita, ma diciamo che anche questa che abbiamo adesso è fatta di scommesse, come lo era anche quella di quell'anno lì, ecco. Poi c'erano anche tanti bravi che si sono confermati.
0: Lì si era provata a vincere, ragazzi, si era provata a vincere, ma purtroppo lì c'è la fortuna, ci ha girato le spalle. Un grande abbraccio.
9: Si infortuna sempre il bomber quando dobbiamo
0: avvicinare. Ora speriamo basta.
2: Quell'anno lì tutte e due,
0: pensa
2: a
0: noi si partì con quel tridente che era
2: Quadrado,
0: Quadrado, Gomez, Pepito Rossi. Prima partita credo fece 4-5 gol a Genova.
2: A Genova.
0: Poi si giocò in casa col Cagliari, si ribatte il Cagliari e da quel momento non hanno mai giocato tutti e tre insieme, mai, mai più. E quella era stata fatta per vincere. Grazie a Marco Baratti, un grande abbraccio.
9: Grazie a voi.
0: Complimenti. Grazie. Grazie. Grazie, due posti, dai,
2: andiamo, chiamate, su, scriveteli,
0: montata al volo, che devo dire, grazie ad Andrea Bruno Savelli, per me è un onore, un piacere straordinario, tra l'altro quando c'è lui il, non si fa vola, guarda, continua ad arrivare i messaggi, quindi grazie a tutti voi, saluto gli amici di Lady Radio, la programmazione continua con tutto ciò che è Firenze, ma anche musica, cronaca, e dalle 18 torna la Fiorentina con le bombe di Leonardo Petri. Noi lasciamo a Nick e Nick, Niccolò Sante, Niccolò Ceccarini il microfono, perché il mercato passa da Radio Firenze Viola, quindi vi racconteranno tutte le ultime notizie, Mastantuono e la notizia del giorno. Siamo arrivati a venerdì anche qui in un lampo, domani ovviamente grande programmazione dedicata all'amichevole Correal per Palla al Centro, l'appuntamento è lunedì, buona serata a tutti. Radio
3: Firenze Viola. Se senti una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene, è una tradizione di famiglia. Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la scelchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Buonasera, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Tutti in Campo, una trasmissione che parla di sociale a 360 gradi. Oggi abbiamo non due persone ma tre, insomma, ok? Quindi a meno che non ho problemi io di vista, insomma, c'è qualcosa che non torna, invece ci siamo e torna tutto, perché oggi, oltre al buon Pippo, che insomma non è la prima volta che è qui in trasmissione.
1: Buonasera a tutti.
0: È qui con noi anche Giovanni Pelleschi, giusto? Giovanni Pelleschi.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto. Allora, entrambi velocemente sono, vabbè, Pippo insomma è già venuto tante volte, sono due bracci destri, due colonne dell'associazione Ritrovo, hanno fatto, ne parleremo più tardi in questa trasmissione di oggi che è ricchissima di argomenti, però più tardi parleremo anche di questo percorso che parte da una collaborazione, una sinergia con gli scout Agesci, giusto?
1: Sì.
0: Di vari gruppi, insomma, te Pippo sei di quale?
1: 13.
0: Il 13, te?
2: Firenze 21.
0: E qual è il migliore? Si apre il dibattito, attenzione, ne parleremo più tardi, ok? Di come questo canale possa creare dei percorsi anche a livello giovanile importanti, di crescita sia per chi lo fa, ma anche per le realtà dove vanno a fare volontariato. E quindi questo sarà uno degli argomenti sicuramente che affronteremo.
1: Un piccolo spoiler,
0: insomma, dai, ci sta. Oggi invece veniamo a noi, puntata ricca, dicevo, perché abbiamo nella prima parte un ospite molto importante, come la presidente del Consiglio regionale Toscana Stefania Saccardi, con cui affronteremo varie tematiche, insomma, dalla regione, dal loro ruolo e alcuni argomenti specifici per quanto riguarda, insomma, il sociale e il territorio. Quindi innanzitutto la ringrazio, presidente, per essere qui con noi in trasmissione.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie. E allora incominciamo subito con quello che è, diciamo, il suo ruolo, quindi in questo caso la regione. Com'è, tanto per come dire, da fare una panoramica molto snella, veloce, la situazione per quanto riguarda ovviamente la regione Toscana, per quanto riguarda appunto il sociale a livello di associazionismo, a livello di terzo settore, ecco, giusto due o tre numeri, una quadra un po' generale, ecco, per incominciare a rompere il ghiaccio, ecco.
3: Grazie. Ma direi che sotto il profilo dell'associazionismo e del terzo settore la regione Toscana è una regione sicuramente all'avanguardia nel panorama complessivo nazionale. È vero che negli ultimi tempi, come dice il rapporto sul terzo settore e sul volontariato, l'età dei volontari si è purtroppo alzata fino ad avere circa il 50%, quasi il 50% dei volontari che hanno più di 50 anni, quindi sicuramente questo è un elemento di criticità, però ancora la regione Toscana è una regione dove il mondo del volontariato è vivo, è vivace ed è sicuramente un elemento di forte collaborazione e contribuisce in modo essenziale anche a tanti servizi che noi come Regione Toscana andiamo a fornire. Basti pensare al mondo delle misericordie, delle pubbliche assistenze e della Croce Rossa, che sono un pezzo fondamentale del nostro sistema sanitario. Noi affidiamo il 118, oggi si chiama 112, che è il mondo dell'emergenza urgenza, interamente alle associazioni volontariato, per esempio, a differenza di quello che fanno molte altre, quasi tutte le altre regioni in questo paese, ma non solo l'aspetto dei servizi sociosanitari, quindi il mondo degli anziani, il mondo della disabilità, ma anche penso ad altri tipi di servizi, penso alla protezione civile, penso all'antincendio boschivo, sono tutti servizi che noi svolgiamo attraverso l'opera indispensabile e preziosa del mondo del volontariato e del terzo settore in generale. Siamo state la prima regione che ha fatto una legge sul terzo settore, una legge che risale al 2020, quando io facevo l'assessore alla sanità e alle politiche sociali, una legge unica in Italia che ha dato seguito alla riforma del terzo settore fatta dal governo Renzi negli anni precedenti, e noi poi l'abbiamo ripresa per dare, diciamo, una maggiore strutturazione e per inserire anche una serie di possibilità e di valorizzazione del mondo del terzo settore, introducendo per esempio il principio della coprogettazione e della coprogrammazione rispetto ai servizi che con il terzo settore vogliamo e possiamo fare come istituzioni, dando anche copertura normativa anche alle amministrazioni comunali, che così possono, se lo vogliano, anche strutturare servizi importanti con la collaborazione e l'intervento del terzo settore. Quindi direi una regione assolutamente all'avanguardia, sia per il riconoscimento del valore dell'associazionismo nel pieno rispetto, insomma, e anzi attuazione dei principi anche costituzionali, perché insomma questo principio della sussidiarietà è contenuto, mi piace ricordare, nella nostra Costituzione, quindi dando attuazione non solo a principi costituzionali, ma facendo una scelta di campo ben precisa, perché dare una mano e avere come partner in molte situazioni il mondo del volontariato vuol dire non solo avere un aiuto essenziale in tanti servizi che noi facciamo, ma vuol dire costruire comunità, costruire partecipazione, vuol dire in qualche modo avere delle comunità più coese e più forti.
0: Sì, assolutamente importante, mi sento di dire che sono due aspetti fondamentali, quello di creare sinergia e rete sul territorio, e quello del volontariato è una cosa importantissima, ma da più punti di vista. Si parlava prima, una battuta veloce, insomma, no, sulla rete, sulla sinergia che l'associazione Ritrova ha creato con gli scout acesci, che iniziano facendo il loro servizio, si chiama così, e oggi qui ho due ragazzi giovani, perché 25 anni, vero te Pippo? Te giovani, 24 e 25 anni, quindi giovanissimi, sono arrivati al Ritrovo tramite questo servizio con gli scout acesci. Te Pippo eri
4: 17enne,
0: quindi insomma
4: è passato qualche anno
0: prestino, madonna mi passa veloce, e te più o meno 19 e 18 anni.
3: E io, quindi ho fatto nella legislatura in cui ho fatto l'assessore sociale, anche in questa regione ho fatto un accordo anche per dare un sostegno, ho fatto un bando per dare un sostegno a quelle associazioni che nel periodo estivo garantivano diciamo la cura, la presa in carico dei giovani. E molte parti di questo bando l'ha vinta la CESCI, insomma molti progetti presentati proprio da CESCI. Abbiamo quindi sostenuto come regione questi progetti che si facevano carico, insomma, di trovare un aiuto e un sostegno alle famiglie nel periodo estivo per i giovani, quindi insomma conosco bene il valore e l'importanza di quello che fanno.
0: Sì, no, mi fa appunto doppiamente piacere, perché con questa rete si è creato questo, come dire, abbiamo abbinato un po' le due cose, no? Nel senso, il servizio, cosiddetto servizio, che facevano un anno, con poi una prosecuzione di questo volontariato, che ora insomma ormai loro due, ma ce ne sono altri all'interno della nostra associazione, come dire, hanno avuto una crescita, sono dei baluardi, insomma, no? Quindi c'è una crescita dei ragazzi, c'è un senso di appartenenza, comunità. Quindi ecco, questa, tornando al discorso precedente, questa sinergia, questa rete è fondamentale, quindi questa coprogettazione è veramente importante, e volontariato, insomma, neanche a parlarne, è una delle basi fondamentali, mi viene da dire, per qualsiasi attività in generale, ma soprattutto, ripeto, nel sociale. E per quanto riguarda la progettazione, tra l'altro, questo anche a livello più locale, parlo non regionale, ma parlo per quanto mi riguarda Firenze, ci sono ora in atto dei tavoli di lavoro con la Società della Salute, proprio per coprogrammare insieme un percorso a livello, insomma, su un piano, diciamo, di inclusione sociale, che tocca il tempo libero, inserimenti lavorativi e il progetti di autonomia abitativa, più sulla disabilità intellettivo razionale, aspetto autistico. Ed è bello vedere questa coprogettazione, questa voglia di fare rete, perché da sola a volte si fa prima, ma in rete si va veramente tanto tanto lontano. Quindi mi fa piacere, sono orgoglioso, insomma, la Toscana in questo sia avanti, insomma, e bene così, bene così.
3: E sì, io sono orgogliosa di essere stata colei che ha proposto questa legge. che poi è stata.
0: E noi la ringraziamo, insomma. Assolutamente. E invece, ecco, visto che abbiamo toccato subito questa questo argomento, tanto per restare in tema giovani, quindi come dire anche di volontariato, no? Si parla anche tanto, diciamo, un po' in auge, per così dire, purtroppo, il tema del disagio giovanile, ok? Quindi questa situazione, queste situazioni si vengono a creare attorno a ragazzini, giovani, insomma, vanno dall'adolescenza e a volte vanno anche oltre, dove non hanno magari riferimenti, sono cosiddetti, passami il termine, insomma, cani sciolti, quindi si isolano o magari peggio ancora imboccano dei percorsi poco felici. Ecco, su questo tema cosa si sente di dire, anche perché so che tra le varie tante cose che ha fatto ha scritto un articolo che è andato sulla Repubblica recentemente, che ora tra un pochino è da regista poi di metterlo in sovraimpressione, però ecco, se ci vuole spendere le parole proprio su questo, direi è importante. Ah, eccolo qui.
3: Ma sì, è un tema sul quale abbiamo, come Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, anche fatto e introdotto una riflessione, perché è troppo facile, di fronte a fenomeni che purtroppo si presentano, di aggressioni, di violenze, di problematiche che vedono protagonisti giovani, è troppo facile o demonizzare o difendere a oltranza. È chiaro che le problematiche dei giovani ci interrogano, e se c'è un disagio che si manifesta in tante forme, aggressività non solo, ma anche esclusione sociale, ma anche autolesionismo in tante situazioni, pensa a disturbi alimentari, che sono un altro tema drammaticamente in aumento. Ecco, io credo che la nostra società, la nostra comunità si debba in qualche modo interrogare e interpretarla non come un fenomeno esclusivamente

0: responsabilità, più valore alle società, alle comunità intermedie, più valore alla scuola, più valore ai soggetti che fanno socializzazione, riscoprire anche il ruolo di alcuni luoghi dove prima si faceva socializzazione, penso alle parrocchie, penso ai circoli in generale, dove c'era la possibilità di confrontarsi, di stare insieme, di guardarsi. Oggi rischiamo di avere tanti contatti ma pochissimi amici, perché le conoscenze che vengono fatte in rete non sono poi le relazioni, non ci si forma con il confronto, che è il metodo con cui alla fine ci si forma, ma semplicemente da soli elaboriamo le risposte alle cose. Io sono stata una volta a una riunione dei capi scout della CECI qualche anno fa, e loro avevano scelto un tema che io trovai bellissimo, che era educare alla complessità. Oggi siamo di fronte alla semplificazione di tutto, in un mondo, in una realtà dove invece i problemi semplici non esistono. Educare alla complessità vuol dire aiutare a confrontarsi, a comprendere, ad approfondire, a studiare anche alcune volte che cosa succede, a interpretare la propria realtà e a sostenere chi la deve affrontare, a volte in modo molto, molto difficile, e provare a dare sostegno, aiuto e a far capire che i giovani non sono soli, ma che se si trovano in una situazione di difficoltà possono avere anche dei soggetti a cui rivolgersi, e farlo magari attraverso gli strumenti e i mezzi a cui loro hanno abitudine a rivolgersi. Beh, io credo che questa possa essere una strada da esplorare. Noi stiamo lavorando come consiglio regionale anche e soprattutto su questo, cioè costruire con l'università anche degli strumenti che sono consueti per i giovani, attraverso i quali però si possa, dove ve ne sia la necessità, trovare un sostegno, un aiuto, un supporto che il pubblico mette a disposizione, ma che a volte non si sa dove andarlo a cercare. E quindi facevamo questa riflessione con altri colleghi del Consiglio regionale, e su questo io penso che valga la pena di impegnarsi, perché educare alla complessità vuol dire anche non arrendersi di fronte a risposte troppo semplici che non risolvono il problema ma che lo inasprirebbero e basta, ma che bisogna fare la fatica di capire, di stare nelle realtà e di promuovere elementi e momenti di socializzazione, di confronto e di crescita complessiva, perché questo viene a vantaggio di tutta la società e la comunità.
1: Sì, no, assolutamente. A volte mi viene da dire si confonde quelli che possono essere gli strumenti, che per esempio in un'era digitale come questa possono essere i social, possono essere l'intelligenza artificiale, possono essere 3000 cose, con il fine ultimo, insomma, no? Che invece è quello di sentirsi parte di qualcosa, una comunità, un senso d'appartenenza, relazioni ma significative. Quindi è questo poi che deve fare la differenza. Il resto sono strumenti, e le persone devono essere educate a usare certi strumenti, purché però alla base ci sia ovviamente le condizioni di avere una rete di relazioni significative. Quindi il senso d'appartenenza, la passione in comune sono veramente fondamentali per una crescita, appunto, come diceva lei, individuale e collettiva, insomma. Quindi assolutamente. Ecco, su questo mi viene da dire, vorrei fare spendere due parole anche a voi, perché ora non so, però non capita tutti i giorni di avere davanti la Presidente del Consiglio regionale Toscana, quindi ecco, approfitterei se volete dire qualcosa anche voi, anche per il vostro percorso, per l'appunto Scout Acesci, ecco, se volete aggiungere qualcosa.
2: Io volevo allacciare appunto a questo ultimo discorso, proprio perché non mi vedo, essendo comunque come Giovanni, sia negli scout ma anche appunto nei ragazzi così, diciamo, capisco ambo i lati, no? La parte appunto dei social e tutto, con questa parte qui

0: dell' educare alla complessità anche tramite appunto gli scout, e nella mia esperienza, ma penso appunto un po' quella di tutti, devo dire che anche con gli amici ad esempio scout c'è infatti un legame diverso con qualsiasi altra persona. Cioè ho amici che magari non vedo no da anni, ma col fatto che abbiamo intrapreso comunque attività ci siamo comunque aperti anche a temi molto sensibili eccetera, c'è un legame che comunque ti tiene stretto anche se uno è lontano, ecco, non so come dire, e questo appunto lo vedo proprio ad esempio nell'ambito, nella mia esperienza, quella scout, grazie a questo motivo, ed è una cosa appunto bellissima e spero che tutti possano, diciamo, condividere esperienze simili, ecco.
1: Sì, sì, devo dire anch'io sono d'accordo, e sono molto d'accordo ovviamente, non che ce ne sia bisogno, con ciò che ha detto la Presidente Saccardi, parole molto, insomma, che hanno fatto un punto molto preciso anche su ciò che secondo me si deve richiedere ai giovani e a chi si spende direttamente nell'aiuto alle persone. Ora, secondo me, oltre, come ha detto lei, oltre a questa educazione, quello che a me fa amare il mondo scout è che è uno dei pochi mondi in cui si lascia la responsabilità veramente in mano ai ragazzi, gli si concede la possibilità di sbagliare senza demonizzare l'errore, il che nella nostra società secondo me è ormai qualcosa che manca, a partire probabilmente dalle scuole e dalle famiglie. Ora, senza voler dare giudizi morali che non mi competono, però questa è la ricchezza che ho sempre trovato io, e insomma sentire le sue parole mi ha fatto anche molto piacere, devo dire, perché sapere che ovviamente anche chi gestisce queste cose dall'alto ha capito nel segno cosa facciamo, diciamo, aiuta ad andare avanti in quello in cui crediamo.
2: E, no vabbè, dicevi il discorso del giudizio molto veloce, anche il giudizio veloce rientra in quella modalità dove uno riflette poco e niente e subito tira fuori le prime cose che gli vengono in mente, quindi l'educazione alla complessità direi è uno degli aspetti importanti nella parte dell'educazione del territorio. Un'ultima domanda prima di liberarla sul tema della disabilità, ecco, è un tema, ovviamente ce n'è tanti altri, però il tempo è quello che è, insomma, e quindi dato che con l'associazione in generale noi nel mio lavoro ci occupiamo per larga parte di disabilità intellettivo-relazionale, ecco, sull'aspetto del progetto di vita, sull'impegno che c'è da parte anche del territorio per creare presupposti sul tempo libero, autonomia abitativa, inserimenti lavorativi, che quella è una parte su cui stiamo lavorando. L'altro aspetto invece, ovvero l'educazione alla cultura della diversità, che per me è un mantra, nel senso è una delle cose, secondo me, a parer mio, più difficili da fare sul territorio, perché c'è molto pietismo, assistenzialismo, invece stiamo passando a un paradigma più basato appunto su un progetto di vita, e quindi sul rispetto, su un percorso di vita classico, insomma, come vale per tutti. Ecco, come si può portare avanti questo?
3: Quando facemmo il testo unico sulla disabilità in Consiglio regionale, l'idea del progetto di vita fu proprio il punto nodale sul quale noi identificammo l'elemento più importante attorno al quale i servizi avrebbero dovuto fare un progetto per la presa in carico della persona. Ogni persona è diversa, figuriamoci sul fronte della disabilità, le abilità sono diverse e naturalmente i contesti sono diversi, e quindi l'idea era che i servizi agissero sulle persone non erogando banalmente un servizio, ma elaborando un progetto di vita che poteva, attorno al quale i servizi si dovessero in qualche modo muovere con i vari interventi che sono previsti dal sistema sanitario regionale e non solo, anche dal mondo del volontariato e dal mondo, certo, del terzo settore, che con il sistema sanitario collaborano. Quindi questa era un po' l'idea che in qualche modo governò quel provvedimento normativo che noi portammo in consiglio regionale, appunto nella legislatura in cui facevo l'assessore alla sanità e sociale. È chiaro che l'idea fondante è anche quella di dover provare, da un lato, come giustamente dicevi te, a formulare percorsi non banalmente assistenzialistici, ma percorsi di ricerca dell'autonomia e dell'inclusione, e questo è l'obiettivo che bisogna portare avanti. Dall'altro lato c'è un tema culturale che, io sono d'accordo con te, è quello più complicato di tutti, perché la parte, diciamo, dell'inclusione e dell'autonomia con percorsi, progetti. Io la scorsa legislatura, come assessore all'agricoltura, ho fatto per esempio una legge sull'agricoltura sociale, e sono contenta perché alla fine, anche chiaramente con contratti temporanei, però insomma abbiamo coinvolto un migliaio di persone in progetti fatti con le organizzazioni agricole, con le imprese agricole che coinvolgevano nella loro attività persone con disabilità o persone con fragilità che venivano per esempio da percorsi di carcere, di dipendenza e cose di questo genere. Dall'altro lato però l'approccio culturale è certamente la cosa più complicata, che ha bisogno di più tempo, perché lì non si tratta di trovare una risposta immediata, così, insomma, una progettualità immediata, ma si tratta di fare un lavoro culturale che è necessariamente un lavoro lungo e complesso. Io penso per esempio che la scelta che questo paese ha fatto tanti anni fa di abolire percorsi specifici per le persone con disabilità all'interno delle scuole sia stata una scelta giusta, perché i giovani devono imparare a rapportarsi nel modo corretto alle persone con disabilità e comunque includerle. Ma insomma, penso anche a tante altre iniziative che cercano di non discriminare, ma di accogliere e gestire nel modo migliore le persone con disabilità, e quindi progetti anche di sport che avvicinano allo sport le persone con disabilità e che trovano e aiutano tutti a rapportarsi con le persone con disabilità. Penso al lavoro importante che fanno le cooperative sociali nell'inserimento lavorativo, perché a volte, anche se tu trovi un inserimento lavorativo, poi devi anche insegnare a tutti i colleghi e ai datori di lavoro come ci si rapporta con le persone con disabilità. Non puoi fare semplicemente un inserimento, se tu vuoi fare
2: assolutamente
3: portare a casa una cosa
2: ma banalmente anche andare, a me mi è capitato questo, no? Lo dico sempre, faccio sempre lo stesso esempio a battuta, insomma, no, però nei progetti di autonomia abitativa, dove i ragazzi mi tornavano sempre con delle schiacciate grosse, così passavano dal forno dietro l'angolo, dicevo scusate, ma cioè tutte queste schiacciate da dove vengono fuori?
3: E
2: ce le danno loro. Ho detto, ma come ve le danno loro? Schiavo lì, ho detto scusate, ma come mai tutte le volte tornano con questi chili e chili di schiacciate? No, porini, dai, le diamo volentieri, ho capito, ma cioè, anche no, nel senso, non funziona così. Quindi ovviamente volevano farlo per il bene, ci mancherebbe altro, però insegnare a questo modo, no, anche di avere rispetto, non pietà, rispetto, anche questo rientra in quel lavoro da fare, insomma, no?
3: Tu pensa, Andrea, che noi in Regione Toscana abbiamo fatto l'unico progetto che ancora resta in Italia, di cui io sono orgogliosissima, si chiama PAS, percorsi assistenziali per persone con bisogni speciali, che prevede dentro i percorsi sanitari, quindi a partire dal pronto soccorso e poi anche le visite mediche, eccetera, prevede un percorso formativo per gli operatori sanitari, medici, infermieri, eccetera, per potersi relazionare con le persone con disabilità che arrivano nel pronto soccorso, negli ospedali, eccetera, e che hanno bisogno di un percorso autonomo rispetto a tutti gli altri. Tutto questo ha preso la mossa, pensa, da una volta in cui io accompagnai la mia mamma al pronto soccorso e c'era una ragazza con una disabilità intellettiva a aspettare lì in sala d'attesa, e non riuscivano a farla visitare perché non sapevano come approcciarsi a questa ragazza, pur con tutta la buona volontà. E quindi, con l'aiuto e l'intervento anche delle associazioni delle persone con disabilità, noi provammo a costruire un percorso che ha coinvolto molti dei grandi ospedali della regione toscana, un percorso di formazione degli operatori, di costituzione di luoghi separati dove le persone con disabilità, soprattutto intellettiva ovviamente, sono quelle da questo punto di vista più complicate da gestire, dove venissero trattate e gestite in modo diciamo semplificato e in modo diverso rispetto ai percorsi ordinari, e le persone, gli operatori sanitari, venissero formati insieme alle associazioni di riferimento per accompagnare le persone nei percorsi sanitari. È ancora l'unico progetto che c'è in Italia su questo, Andrea. È stato complicatissimo realizzarlo e ancora lo stanno mettendo in piedi. L'altro ieri, mi pare, c'è stato un bellissimo articolo su un quotidiano importante dell'ospedale di Prato, dove i familiari di alcuni ragazzi con disabilità avevano regalato un albero all'ospedale di Prato proprio per ringraziarle di come era stato gestito, diciamo, con questo progetto PAS, di come venivano gestiti i rapporti sanitari per le persone con difficoltà. Quindi questo è certamente uno dei temi più rilevanti, più
2: importanti, assolutamente, in generale,
3: più difficili da risolvere, ma sui quali io credo che si debba investire di più.
2: E giusto per chiudere, perché mi fanno segno che il tempo è concluso, questo però è uno dei motivi per cui oggi la Presidente Saccardi è qui con noi, non tanto anche per, ovviamente, per la Regione, ma anche per le sue esperienze e competenze, insomma, nel ramo delle politiche sociali, nel welfare, insomma. Quindi, con l'occasione, visto che in qualche modo anche questa trasmissione vuole raccontare il sociale, vuole educare la cultura della diversità e alla complessità, a questo punto le dico anche che la prossima stagione ovviamente continueremo, insomma, in questa cosa, e quindi, se le farà piacere, a noi farà ancora più piacere averla con noi. E con questo
3: mi farà molto piacere, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro, state facendo, insomma, una grande cosa, complimenti.
2: Grazie mille. Lei, e a presto.
3: Arrivederci. Buon lavoro.
2: Arrivederci, grazie. Bene, e con questa velocemente andiamo in pubblicità e ci vediamo più tardi, non cambiate canale.
0: Ciao. Fine primo tempo.
4: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'Alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato, poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
5: E rieccoci qua, bentornati a tutti quanti, a tutti in campo dopo questa insomma chiacchierata con la presidente del consiglio regionale toscana Stefania Saccardi. È stata veramente insomma tanta roba, molto interessante, e quindi ci ha dato veramente anche degli spunti e delle riflessioni sul volontariato, sull'interconnessione tra istituzioni e associazionismo, e quindi veramente veramente bello. E oggi, a continuare su questa scia, diciamo così, su questa linea, abbiamo niente di meno che Simone Vannuzzi, allenatore di pugilato in carrozzina. Benvenuto con noi, Simone.
6: Ciao, grazie a te.
7: Salve, buonasera.
6: Grazie a voi.
5: Ciao. Senti, allora partirei a bomba su quello che porti avanti, perché insomma, oltre ai vari contributi che mi hai mandato e che chiedo alla regia con calma insomma di poter mandare, almeno mentre parli e parliamo facciamo vedere insomma anche di cosa stiamo parlando, perché usando un termine tecnico per me è una figata pazzesca insomma, quindi no, è la verità, tanto lo sai perché ci siamo sentiti anche in separata sede, quindi prego, introduciti da solo e parlane a 360 gradi, prego.
6: Niente, io dopo aver cessato l'attività agonistica sono diventato un istruttore federale, e invece di aprire una palestra per l'agonismo, come ce n'è tante sia a Firenze che in Italia, ho voluto dedicarmi alla parabox, e quindi stiamo strutturando una squadra di pugili in carrozzina. Poi dalla carrozzina abbiamo degenerato altri tipi di disabilità, e quindi in questo momento abbiamo un palestra, una quindicina di eroi, perché sono veramente degli eroi, che hanno varie disabilità. C'è quelli in carrozzina e c'è quelli standing. Quelli standing sono quelli in piedi, che sono riconosciuti dalla federazione pugilistica come disabili standing. E tra l'altro la notizia proprio di ieri pomeriggio, e il nostro ragazzo Giuseppe, che su Facebook vedi già la locandina perché l'ho pubblicata 2 minuti fa, farà il primo incontro che c'è mai stato da disabili standing a Padova il 3 ottobre con un altro ragazzo, Filippo, che gli manca la dita della mano sinistra, mentre al nostro gli manca l'avambraccio. Sì. Però indipendentemente da queste mancanze sono veramente degli atleti e dei pugili che sono dei grandi atleti.
5: Senti, faccio subito una domanda veloce, ma per venire a vederle, per seguirlo questo evento, così almeno diamo anche degli spunti anche per me personalmente.
6: Ma l'evento verrà fatto a Padova, verrà dato, io penso, in TV. Comunque ci sarà un link e verrà trasmesso, e quello si terrà sempre in contatto.
5: Ok, ecco, questo era importante.
6: E questa è proprio una novità, insomma. E poi c'è diciamo che la Parabox, grazie alla Federazione Pugilistica Italiana, nelle persone di Luca Tassi, che è stato lui un promotore all'inizio, e di Mariangela Verne, la vicepresidente, che grazie a lei si vive, dal lustro a questa disciplina. E ci sono i ragazzi in carrozzina, ci sono già due campioni italiani che sono Dessi e Spadafora, e noi in Toscana abbiamo Matteo Fabbri, che in questo momento è infortunato perché dopo aver vinto due match ho esordito l'anno scorso, è stato il primo match in carrozzina mai fatto in Toscana, qui allo stadio del Porta Romana, proprio dove c'è la palestra nostra, e ha vinto poi un secondo match e quindi è papabile per il titolo italiano, e spero che nell'arco di sei mesi combatta per il titolo.
5: Certo.
6: E niente, noi alleniamo la palestra aperta sia agli amatori, che ci permettano di sopravvivere, e ai ragazzi disabili, che da noi sono
5: ecco, parlavi di disabilità, ecco, ovviamente quella fisica, insomma, l'abbiamo capita, quindi paralimpico, insomma, per caso questo te lo chiedo perché non lo so, non abbiamo neanche parlato di persona, ci sono anche persone, ragazzi, ragazze con una disabilità invece intellettivo relazionale?
6: Assolutamente sì. Uno su tutti è Filippo, che è semiparalizzato dalla nascita, gambe e braccia, che oggi stamattina è venuto in palestra e picchiava come un martello. E poi insomma ci sono i portatori di Parkinson, i malati di Parkinson, che abbiamo tre malati di Parkinson che si allenano, e altri tipi di disabilità che non possono fare agonismo, ma si sfogano, crescono, si allenano e
5: certo. Una domanda specifica sul Parkinson, perché qui in trasmissione sono venute diverse realtà, tra cui anche i colori del calcio storico, no? Tipo i rossi, sì, piuttosto che i verdi, insomma, che parlavano appunto, abbinavano più che altro il pugilato, sì, al Parkinson, perché appunto creava dei miglioramenti. Ecco, ce lo spieghi in due parole, perché a me mi ha colpito veramente tantissimo questa cosa.
6: Il pugilato è uno sport di equilibrio, quindi l'allenamento del pugilato, che dà equilibrio sulle gambe a un portatore di Parkinson, lo può soltanto far migliorare e agevolarlo nel suo deficit. Secondo me, ma era basilare, quindi su tutti sono stati la Gleason a New York, dove io feci un corso 4 anni fa, e lì proprio loro curano i malati di Parkinson. E sono proprio movimenti leggeri del pugilato, la prepugilistica, quella che noi chiamiamo prepugilistica, l'allenamento.
5: Okay.
6: Che a un malato di Parkinson, sia agli arti inferiori che agli arti superiori, aiuta alla coordinazione e all'equilibrio, come dicevo prima.
5: Ok. Senti, invece per quanto riguarda, perché mi sembra che tra lo sport da combattimento, che porta con sé alcune nomee, insomma, no? Un pochino di etichette, no? Perché alcuni lo vedono un po' come violento, ma in realtà c'è dei valori dietro enormi,
6: e
5: c'è tanta roba. Però guarda, c'è tante etichette dietro. Voi invece ne abbattete due a son di pugni di etichette. Una è proprio questa, addirittura, e l'altra è l'inclusione sociale, insomma, no? Le etichette si portano appresso tante persone che hanno una disabilità. Ecco, voi come riuscite a mettere insieme quello che è l'agonismo, che non è una brutta parola, ma anche se uno gioca a Monopoli, insomma, c'è l'agonismo, nel senso, è normale, e il fatto di essere accoglienti e creare un senso di appartenenza per tutti in maniera trasversale, creando un punto di incontro tra chi ha una disabilità, chi non ce l'ha? Ecco, come avviene questo? Ci spiega un po',
6: allora, diciamo, chiamala così, che il ragazzo che viene a allenarsi e poi prova a allenarsi, gli piace il pugilato, come è stato per Matteo Fabbri, che a settembre di 2 anni fa venne per la prima volta qui in palestra, giocatore di pallacanestro, gli è piaciuto tirare cazzotti, è diventato un vero e proprio atleta in carrozzina, è diventato veramente bravo. Da lì ti parte dentro la voglia di arrivare, di vincere, di dimostrare quello che sei, perché qui si tratta solo di una sfortuna, non si sta parlando di persone disabili, si sta parlando di persone sfortunate, che come tutti noi possono avere una sfortuna, loro l'hanno avuta nelle gambe. Quindi lui e gli altri si sfogano e si allenano per diventare sempre più forti, e da lì, come noi, come tutti noi, c'è l'agonismo e quello di arrivare a vincere un incontro. Poi dall'altra parte c'è il fattore umano, fattore umano è quello che tu allenatore impari da queste persone. Perché io mi sono messo in carrozzina e ho provato a fare sparring con un ragazzo in carrozzina. Ti cambia completamente il mondo. Ti cambia il mondo e capisci quanto noi, a parte essere fortunati, ma siamo piccoli nei nostri problemi, perché questi altri ragazzi hanno veramente la forza di andare avanti, cosa che noi ci si blocca delle volte su delle cose un po' inapplicabili
5: in un bicchiere d'acqua,
6: quindi diventa anche un fattore umano, perché in palestra fai amicizia, in palestra leghi, in palestra provi dei sentimenti, perché per me sono tutti fratelli, e da lì poi la conseguenza la puoi capire.
5: È
6: diventata una famiglia. Se pensi agli amatori che vengono a allenarsi da noi, e gli amatori pagano l'abbonamento per venire a allenarsi e tutto, sono diventati parte della nostra struttura, della nostra famiglia, perché grazie a loro si può comprare la carrozzina, si può comprare il sacco, si può comprare i guantoni, si può andare in trasferta a combattere, si può fare tutte queste cose qua. Quindi è diventato un piccolo centro autogestito ma familiare.
5: Guarda, per l'appunto nella prima parte ha fatto un intervento la Presidente del Consiglio regionale Stefana Saccardi, ha detto proprio questo, di quanto sia importante, quanto siano importanti i presidi sociali, i posti che creano aggregazione, senso d'appartenenza, comunità, proprio per creare delle relazioni vere, reali, no? Ora, nello specifico parlava di giovani e giovanissimi, però è proprio in generale il discorso, no Pippo? Cioè questo, no Giovanni? Cioè ora dite anche voi, insomma, se volete aggiungere qualcosa, però questo aspetto anche con l'associazione di cui sono io il presidente, Ritrovo, sostanzialmente portiamo avanti questo
7: sì. No, io volevo solo dire un aneddoto ora, allacciandomi a quello che ha detto Simone, che ha provato, no, a mettersi in carrozzina, a provare fece una cosa simile, non mi ricordo se Michael Jordan o Kobe Bryant negli anni 90, c'è proprio un video contro un giocatore di basket in carrozzina dove lo sfidò ognuno contro uno, e ovviamente straperse, nonostante sia una stella NBA, proprio perché volevano dimostrare che persone comunque anche come star mondiali, anzi che hanno fatto la storia, no, di uno sport, messo in certi limiti, possano anche avere loro, no? Essere, avere le loro, come dire,
5: difficoltà,
7: ma soprattutto ci sono persone che possono essere a quel punto anche migliori nel gioco rispetto a loro, ecco.
5: Certo. No, veramente è così, insomma.
8: Anche io ho giocato a basket 15 anni, non sono una star mondiale, evidentemente. Ho provato a mettermi in carrozzina e non ho visto il canestro nemmeno per sbaglio, quindi sì. Poi
6: immaginati uno davanti con le quasi due metri, le braccia lunghe un metro, e ti tira sotto e cambia. Io infatti in carrozzina non mi ci metto più. Ora li faccio.
5: Hai imparato la lezione.
6: Devono soffrire e le fanno. Maestro non ti picchia.
5: Assolutamente. Senti, io ho due proposte, poi ti lasciamo andare. La prima è che, visto che poi riprenderemo a settembre, insomma, a tutto fuoco, insomma, con questa trasmissione, quindi la prima proposta è quella di venire lì da te anche in palestra, certo, e fare questo collegamento, insomma, perché ci piacerebbe poi conoscere anche queste palestre, questi presidi, come si diceva prima, no? Quindi questa è la prima proposta. L'altra proposta invece è quella di far mettere in carrozzina mio zio Pino Muriella, va bene? Così almeno vediamo come se la cava lui, che salutiamo ovviamente. Ciao zio. Però insomma,
6: io voglio essere l'artefice, lo devi mettere in carrozzina da me, però.
5: No, va bene, le la butto lì, insomma, vediamo. Mio zio Pino Muriella è quello che ha fatto da tramite con questa conoscenza con Simone, e lo ringrazio perché
6: lo conosco dal 1988.
5: Giusto ieri, madonna.
6: Quando arrivai dai bianchi ero un pischellino e lui era già una perfa.
5: Meraviglioso. E ci ha messo un conto. puntate, insomma, diciamo che mio zio sta facendo molto da tramite e con Simone, insomma, sono contento e mi abbia fatto da ponte, perché oltre a essere una figata pazzesca, quello che fa, che fanno, che fa insieme agli altri, è veramente una bellissima persona, e ancora non ho avuto il piacere di conoscerlo di persona, ma porrò e porremo sicuramente rimedio presto.
6: Simone, allora vieni prima del 3 ottobre, così perlomeno vieni a vedere anche gli allenamenti che fa Giuseppe, che ti rendi conto che si allena come un pugile professionista, non gli cambia niente, a parte un avambraccio, ma non gli cambia niente.
5: Certo.
6: E poi c'è Matteo, ci sono gli altri in carrozzina, ci sono le altre situazioni. Se vieni prima del 3 ottobre, così perlomeno vedi degli allenamenti parecchio seri.
5: Molto volentieri, no, assolutamente di cuore, insomma, vengo, anzi veniamo molto, cioè, volentieri, molto volentieri, estendo l'invito, certo, anche a questi, certo, ragazzi che sono qui con me.
6: Siamo qua, siamo al campo Porta Romana, allo stadio Bozzi, siamo sotto la curva, c'è la nostra palestra, quindi...
5: Bene. Ok Simone, facile. Allora niente, ci vediamo, ci sentiamo prestissimo, intanto nulla, ti ringraziamo
6: grazie
5: di cuore.
6: Grazie a voi.
5: E un grande abbraccio. E complimenti ancora per quello che portate.
6: Un abbraccio, a presto allora.
7: Complimenti.
5: Un abbraccio, ciao. Ciao. Insomma, quando si diceva all'inizio puntata, ricca, insomma, dai, tanta roba. Io approfitterei per questi ultimi, regista, 3 minuti?
8: 5 minuti, 6 minuti,
5: addirittura. Oh, abbiamo 5 minuti tutti.
1: Ci sono
5: noi.
1: Minuti di recupero.
5: Incredibile, c'è anche minuti di recupero. Bene, ce li prendiamo tutti a questo punto. No, io farei un attimo due parole su quella che è stata la puntata di oggi, perché mi è piaciuta particolarmente. E poi ecco, vorrei riprendere quello che abbiamo appena accennato all'inizio, cioè il vostro percorso all'interno dell'associazione, perché secondo me riprende tutto quel filone abbiamo affrontato oggi, insomma, no? Che parte dal volontariato, il senso di appartenenza alla comunità, la crescita individuale, collettiva, e quindi ecco, io semplicemente dico soltanto che, come diceva Stefano Saccardi prima, e come poi nel concreto è entrato Simone Vannuzzi, insomma, con il suo pugilato in carrozzina, per me la passione in comune rappresenta uno dei mezzi più importanti per creare un punto d'incontro nella diversità. E diversità, ci tengo bene a specificarlo, non è disabile, non disabile, ma è tutte le persone al mondo, perché non ce n'è uno uguale all'altro. Ecco, qui mi taccio e lascio la parola a voi, al vostro percorso, e insomma dagli scout agesci a quello che volete raccontare, insomma.
7: È bello che siamo partiti, no? Un po' dal generico, anche dalle reti, fino ad arrivare poi allo specifico con la palestra, con appunto gli agesci, che da lì, diciamo, voglio collegarmi per dire un attimo la mia esperienza personale, che appunto è grazie anche e soprattutto vorrei dire agli scout, se sono entrato nel mondo del ritrovo, del calcio inclusivo, perché comunque appunto da una determinata fascia d'età vengano fatti dei servizi, appunto, che si portano avanti durante l'anno, e annualmente poi si cambiano sostanzialmente, e il primo anno a 17 anni che devo fare il servizio fui mandato appunto alla squadra del ritrovo, e io fino ad allora, diciamo, comunque nel mondo anche dell'inclusività, disabilità eccetera, alla fine non ci avevo avuto nulla a che fare fino a 17 anni, probabilmente posso dire che solo grazie agli scout mi sono inserito, perché sennò probabilmente sarebbe stato un po' un mondo alla fine parallelo a me, quindi volevo sottolineare l'importanza che hanno avuto anche gli scout nella mia vita, proprio anche per questo aspetto, perché mi ha fatto conoscere molte più realtà che probabilmente non avrei se no conosciuto, ecco, quello ci tenevo a sottolinearlo.
5: Mi sembra un'ottima riflessione.
8: Giovanni, sì, prego. Anch'io come Pippo ho avuto lo stesso approccio, diciamo, Io 2 anni dopo, all'ultimo anno, mi proposero di andare a giocare a calcio, quindi rispetto alle altre cose, diciamo, uno ci si lancia proprio con piacere assoluto.
5: Sì.
8: E niente, ho ritrovato, io ho sempre fatto sport di squadra, quindi per me sia lo sport e la condivisione dello sport hanno una dimensione molto importante nella mia vita, e quello che secondo me mi ha aiutato anche a restare in orbita è il fatto che ci sia, come dicevi prima, uno è competitivo anche quando gioca a Monopoli, io particolarmente, il fatto che non mi sia mai stato limitato a portare una forma di assistenzialismo un po' pietoso, ma anzi di la richiesta è sempre stata quella di giocare, e di giocare per bene, ovviamente rispettando le regole, rispettando le necessità, ma portare la crescita di tutti attraverso la competitività, che è fondamentale nello sport, e questo è un valore molto importante secondo me.
5: Guarda, ve l'ho detto, per me è un vanto, perché si parte da un equilibrio in campo, no? Spieghiamolo per chi ci vede e ci ascolta: il calcio inclusivo, detto in 3 parole, si basa su un equilibrio in campo, ok? Dove c'è un livello base dove chi è più avanti a livello tecnico, che abbia una certificazione o meno, non può fare gol, e quindi è più a supporto degli altri compagni di squadra, invece possono fare gol perché hanno bisogno di ritmi un pochino più lenti. Nel livello invece avanzato tutti possono fare tutto perché tutti reggono il ritmo. Quindi per quanto riguarda le regole, Giovanni appunto si riferisce a questo, e per me è un vanto. Perché lo dico? Perché è una di quelle cose su cui mi sono battuto tanto, su, come dire, anche nel calcio stesso, proiettato invece su un'ottica più pietistica, assistenzialistica, fatta magari più da eventi spot. Per me invece era importante il contrario, il fatto, sì, ovviamente dare pari opportunità a chi ne ha bisogno, insomma, certo. Quindi chiamo magari una disabilità, eccetera eccetera, sicuramente, ma anche e soprattutto educare alla cultura della diversità, quindi creare quella comunità, quel gruppo, quella squadra, il senso di squadra, e quindi far divertire tutti, sia la persona certificata, alcune persone non certificate, quello più bravo, quello meno bravo, cioè di far divertire tutti. E questo aspetto secondo me è fondamentale, perché inizialmente mi chiedevo come mai ragazzi 2, poi ma anche altri rimanevano, no? Diciamo, ma perché rimangono? E poi alla fine ho trovato risposta in questo, perché alla fine tutti si divertono. Quando tutti si divertono è lì la differenza, insomma. Quindi dai, sono contento, mi fa veramente piacere di questa cosa, di questo percorso, che evidentemente lascia anche un messaggio importante, che è quello dove che è quello in cui sempre per l'educazione alla complessità di cui parlava la Saccardi, no? Dove tutti giudicano molto presto, no? Certo. I giovani c'hanno voglia di far nulla, sì, sì, giovani, sì, di oggi, bla bla bla. In realtà qui abbiamo 2 giovani e c'hanno voglia di fare a 1000, ma ce n'è tanti altri. Basta come dire, aiutare, supportare, creare dei contesti giusti, poi insomma le risposte si hanno.
7: L'importante, cioè, vanno indirizzati, ecco, quello è la...
5: Certo, voglio vedere chiunque insomma va indirizzato quando era ragazzetto, poi c'è stato chi è stato più fortunato, c'è chi lo è stato meno, chi magari stava in testa dura magari.
8: Andrebbero anche fatti conoscere, ora non so come, ma appunto come diceva Pippo, probabilmente se non fosse per questo tramite un po' unico che è la Jesci, sia io che lui saremmo, nonostante il campo sia a 2 minuti da casa mia, io non avrei mai conosciuto questa cosa probabilmente.
5: No, è vero, ed è per questo che ringraziamo Radio Firenze Viola per questo canale, per fare conoscere tutto quello che di sociale c'è sul territorio. E con questa ultimo ringraziamento terminiamo questa puntata, e vi auguriamo buon fine settimana, ci vediamo alla prossima trasmissione, e vediamo domani la finale come andrà a finire, non diciamo niente, assolutamente nulla. Forza Capoverde, questo lo possiamo dire,
8: sempre,
5: perché ormai
8: sempre,
5: siamo fans numero 1 del Capoverde, e quindi ci riaggiorniamo sabato prossimo. Buon fine settimana.
9: Voce a tutti quanti, perché ogni storia conta.
4: siamo tutti titolari, insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
0: Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
9: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
10: La cronaca in apertura: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo nel centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
9: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.
10: Guerra in Ucraina: almeno 9 persone sono morte e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque a un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
9: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. E la Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57.
10: La politica: scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia, la task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain.
9: Lo sport: grande esordio degli azzurri del nuoto agli Europei di Parigi. La prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia, che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati, che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte.
10: E con questo è tutto, più tardi.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera. Siamo buonasera. In questa formazione, diciamo, extra large, no? Cioè abbiamo Fabrizia, come sempre, Piero, Marzio, Michelangelo, Luca. 1979-80. Noi eravamo tutti giovani, per cui è un piacere di ripensare a quella stagione. Il piacere si ferma quando si va a rivedere la poderosa campagna acquisti fatta alla Fiorentina, che prende Zagano, stopper del Lecce, un ragazzo che naufragherà a Firenze, era anche un soggetto particolare, amava stare per conto suo, stava in una comunità cattolica, non era molto propenso a una vita di gruppo. Ma il grande colpo lo facciamo da Pietrasanta, girone D della Serie D, prendiamo il cannoniere del girone, Ricciarelli, e prendiamo insieme al centravanti, prendiamo anche la mezzala, Bruzzone. Questi era una dichiarazione chiaramente del fatto che quella Fiorentina legata agli imprenditori locali aveva finito la propria, e passeremo buona parte della stagione nell'attesa di una nuova proprietà che poi si materializzerà alla fine. La stagione comincia forti della nostra bandiera, forti di Giancarlo Antonioni. Giancarlo ormai si è messo la Fiorentina sulle spalle, quell'anno sarà anche il capocannoniere, ma la stagione comincia malissimo perché muore il 27 settembre, muore Rodolfo Melloni. È un uomo che, a parte cioè la sua attività commerciale e imprenditoriale, aveva dato tutto per la Fiorentina, era diventato socio all'indomani della liberazione, aveva avuto incarichi minori, ma era dedito alla Fiorentina, e gli va dato onore che in quegli anni abbia mantenuto l'impegno di non cedere assolutamente a Antonioni. È un anno in cui cambia anche la storia del tifo e degli ultras, perché io comincerei su questo aspetto qua, perché vorrei sentire la vostra ricostruzione e anche
9: è un anno
8: vai direttamente,
9: è un anno veramente che cambia le dinamiche di tutto il movimento ultras italiano, perché il 28 ottobre del 79 c'è il derby romano, derby capitolino, e muore il tifoso laziale Paparelli con un'azione scellerata di un razzo della Marina lanciato dalla curva sud, non solo uno, in realtà ne furono lanciati diversi, ma uno di questi fu fatale perché arrivò proprio in curva e colpì questo tifoso della Lazio, tra l'altro presente con la moglie e il figlio piccolo, e fu una tragedia immane, incommensurabile, perché fu il primo morto causato da scontri, diciamo scontri, o comunque dal movimento ultras, il primo morto in Italia per colpa, diciamo, di azioni
8: anche di una casualità balistica.
9: Beh, sì, certo, ma insomma, si sta parlando ovviamente gli scontri non erano non fu solo questo lancio di questo razzo, ma si era alzata la violenza, il livello della violenza era veramente pesante in questa occasione, sia nei derby milanesi che nei derby appunto di Roma. C'era una violenza incredibile, non per niente negli anni successivi poi a Milano si sarebbero accordati, no, per far sì che non qualche anno dopo, in realtà, il famoso mondialito nell'81, insomma, i milanisti e gli interisti si sarebbero pacificati da questo punto di vista per non fare più scontri, perché il livello stava diventando veramente molto molto alto. Cosa succede? È il primo vero giro di vite della repressione nei confronti del movimento ultras italiano. Cosa succede? Succede che vengono rimesse in discussione tutte le modalità del fare il tifo, e come un po' succede in Italia, diciamo, fu la prima volta che le autorità si ritrovarono a dover trovare delle leggi e delle modalità per evitare questi scontri. E ora fa un po' sorridere, no, pensare quali furono le normative, le nuove norme, ma furono innanzitutto vietati tutti gli striscioni che avessero nomi bellicosi, tra cui anche il nome Ultras, perché al tempo il nome Ultras era una novità in assoluta e significava violenza, insomma, in qualche maniera. Ma poi venivano anche vietati i nomi, le immagini appunto un po' truculente, teschi, striscioni inneggianti,
8: brigate,
9: sì, anche cose politiche, certo, nomi politici. Vennero vietati i tamburi. Ricordiamo che negli anni 70 la moda dei tamburi era la moda delle curve. A Firenze se ne riuscì a contare, marzo, vero? Anche una quarantina. Quindi potete immaginare il frastuono che una curva riusciva a dare di sostegno alla propria squadra. Ovviamente non si potevano più portare torce, non si potevano più portare le lanciarazzi che sparavano questi botti, era sempre vietato, non è che prima diciamo, però si chiudeva un occhio, insomma, bonariamente, perché maggiori controlli, ecco, prima insomma era molto difficile che ti riuscissero a beccare. Qui veramente si sta pensando, vero, a un vero e proprio filtraggio da parte della polizia e dei carabinieri ai tifosi di curva in tutta Italia, ricordiamo.
8: Questo dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma sì, però Paparelli è un trauma anche all'interno delle forme tipo organizzato, no, Michelangelo?
0: Sì, sì, sicuramente sì, perché insomma, allora, secondo me si comincia a usare un pochino troppo, cioè della serie, cominciano ad arrivare gli anni e tutti gli anni bisogna fare, non parlo di noi, parlo dei gruppi in generale in Italia, bisogna fare qualcosa in più. Dopo cominceranno a comparire i coltelli, cioè cose, ci sarà sempre un cercare di fare qualcosa in più di dannoso rispetto agli altri. E questa di Paparelli fu una delle prime successe. Fra l'altro, io lo dico, io conoscevo uno dei ragazzi che partecipò a questa azione, e l'avevo incontrato a luglio alla stazione di Firenze, mi aveva raccontato che loro avevano intenzione durante il derby di fare questo gesto. Poi dopo, da altri amici, sono venuto a sapere che in pratica lui fu istigato da tutti quelli che c'erano intorno, però, come si dice, ha preso tutte le colpe, uno dei tre che hanno preso le colpe, però era tutto l'ambiente che era surriscaldato, cioè si stava un attimino, secondo me, osando un pochino troppo, andando un pochino oltre, e questo in tutta Italia, non solo a Roma.
8: Ma era un clima generale del paese.
0: sì, c'era... certo
8: perché
0: sì.
8: Quando cioè, io sento sempre tanti discorsi sempre fondatissimi sulla non violenza, su tutta questa cosa qua, però quelli erano anni violenti e gli anni violenti, cioè, non è che sono una specifica degli stadi. Lo stadio è una forma d'aggregazione che restituisce quello che c'è nella società, no? C'erano scontri nelle piazze, c'erano armi da fuoco e poi compariranno anche in alcune tifoserie, no? Se certo, si pensa alla sì. a Roma e Lazio in quegli anni. Marzio.
10: Sì, no, veramente sono poi gli anni 79-80 quando veramente dopo questa faccenda di Paprelli all'Olimpico che si vede la polizia dentro le curve, cose che prima, come dicevo, a Milano e anche altri posti arrivavano dopo. E una, le restrizioni, parlava prima Piero degli striscioni, ultras, voice, fedaini e roba di genere che non facevano entrare. Infatti noi a Roma, con la Roma, andammo sfidando la cosa e con lo striscione ultras, ma non ci fu fatto entrare. Sì, allora ci si accontentò con lo striscione fiorentino, orgoglio nostro, che avevamo portato proprio perché sapevamo che probabilmente c'erano dei problemi a entrare. Difatti poi per tutto l'anno mi sembra questo tipo di striscioni non venivano portati fuori, ma in casa sì. E poi la cosa, come tutte le cose, si allenta e poi si
9: sì, durò qualche mese, sì. Poi dopo il ritorno, dopo poche partite riallentarono nuovamente questa morsa e si ritornò con i vecchi striscioni, tamburi e tutto l'arsenale, l'armamentario esatto. Tipico delle curve di tutta Italia.
10: E c'è una certa attenzione appunto delle carabinieri, polizia nelle curve, cose prima non si vedevano appunto. Invece lo Stato dice no, un attimino, ora da qui avanti le curve saranno presidiate dalle forze dell'ordine. Sì, e difatti sì. Da lì comincia, diciamo, un po' anche con qualche scontro con proprio le forze dell'ordine, perché magari c'è dei fatti anche a Firenze dove delle contestazioni, mi sembra, con la
9: Lazio, con la Lazio.
10: C'è l'intervento
9: in curva proprio.
10: In curva entra la polizia e lì fa più casino che altro, perché si creano dei vuoti enormi in curva proprio perché c'è la caccia al tifoso e viceversa.
9: Sì, poi per una contestazione molto banale, perché ci fu un'azione che forse portava a un possibile rigore, insomma,
10: sì.
9: e diciamo da una semplice contestazione, con grande meraviglia mi ricordo che i

0: una polizia che era anche una polizia allenata, mentre la polizia di 4-5 anni prima non aveva dimestichezza, era una polizia che, confrontandosi quasi quotidianamente nelle piazze, aveva sviluppato
1: delle
0: proprie tecniche e anche delle modalità particolarmente aggressive, no? Dove si mirava a fare il vuoto, no? Cioè questa cosa qua di usare i calci dei fucili per i reparti che avevano i lacrimogeni in dotazione era una roba devastante, perché faceva particolarmente
2: male. E chissà
0: male.
2: Se non aspettavano un'occasione per dare una lezione anche
0: quelle foto che ci fa vedere Piero, proviamo a farle vedere,
1: non
0: ce la faccio.
1: No,
0: vorrebbe super zoom.
1: Ci vorrebbe lo zoom. Non. Comunque, sì, in effetti, il libro.
0: Fa vedere la copertina.
2: Quale sì,
1: va bene, va bene, no. Giustamente. il libro La Fiesole. Allora, ho fatto nel 50° della Curva Fiesole, degli Ultras che appunto hanno organizzato la Curva Fiesole come movimento Ultra. Nel 50° del 2023 abbiamo fatto questo libro. La Fiesole al tempo degli Ultras 1973-1983, che è acquistabile presso la Nikon Editore, che è un editore fiorentino. Le informazioni le potete avere comunque all'ATF qualora foste interessati ad avere questo libro, che è un libro di oltre 600 pagine. Faccio una piccola pubblicità, me la dovete concedere.
0: Ha un futuro, cioè nel senso, voi state vedendo un prodotto maturo, no? E quindi da ora in avanti
2: Piero
0: lo propone e ora può proporre qualsiasi cosa dopo questa, perché ormai c'è una maturità nell'azione.
1: Sì, vabbè, comunque scherziamo, ma andiamo nelle cose serie. Questo libro, per poterlo avere, non è stata una cosa facile. A Firenze non c'era un editore che voleva impegnarsi in maniera profonda ad investire, perché qui si sta parlando di 600 e rotte pagine con 2500 foto e racconti, ed era una spesa importante che noi non potevamo affrontare come semplici amici per raccontare una storia di un tempo che fu. E alla fine, all'ultimo tuffo direi, prima di dovermi recare probabilmente fuori Firenze, ho trovato questo coraggioso editore, quindi Alberto Nicoletti della Nikon editore, che alla fine ha creduto in questo libro e ha fatto sì che questo nostro sogno e desiderio potesse realizzarsi nei tempi, perché stava arrivando il 50° della Curva Fiesole e degli Ultras e non aveva un degno racconto da poter presentare della storia di un tempo.
2: Massimo, stai continuando a fare pubblicità?
0: No, ma ormai
2: noi, si fa l'applauso e si ferma.
0: Noi abbiamo
1: il chino.
0: Su Firenze Viola avete visto un campione, no? di promozione, capito? Per cui noi non abbiamo
1: posso
0: voglia.
1: Vendere pentole e materassi, sì. È la stessa cosa,
0: anche intelligenza artificiale non c'è il limite. Ritorniamo, Luca, noi cominciamo male quella stagione, pensiamo di dover lottare per la retrocessione, ma Befana
2: finché
0: cambia
2: non
0: tutto.
2: Arriva quella partita, infatti il campionato non va così lento, anzi se arriva a quella partita siamo abbastanza in fondo, terzi ultimi mi sembra,
0: forse penultimi,
2: e anche la Juve non andava bene. E in quella partita c'è la svolta, succede che due giocatori cosiddetti operai, vale a dire Sacchetti e Tendi, ci vinca la partita con due gol strepitosi, tra l'altro Tendi poi da fuori area. La
1: famosa sciabolata,
0: sì, la classe operaia va in paradiso,
2: infatti,
0: no? Come era il titolo
2: in quella
0: di un
2: partita
0: film.
2: Un po' cambia il campionato, anche se non proprio qui, però poi dopo si fa un girone di ritorno abbastanza strepitoso e finché non si arriva alle ultime due giornate si
0: ma quello facciamo perché
2: e fra l'altro a marzo scoppia il calcio scommesse,
0: il
2: famoso calcio scommesse, e di lì cambiano tante cose.
0: Abbiamo raccontato l'intervento delle forze dell'ordine negli stadi per reprimere le tifoserie, no? E il 23 marzo

0: Succede invece che la Guardia di Finanza
1: entra negli stadi
0: e negli spogliatoi non per contestare calciatori o presidenti, ma per arrestarli.
2: Con delle accuse gravissime,
0: cioè di aver truccato le partite per questo sistema del Toto Nero, un sistema parallelo al Toto Calcio, per sì. cui si poteva scommettere sulla singola, come poi è stato liberalizzato, sulla singola partita o sul legame di partita. Chi comincia? Michelangelo sul Toto Nero?
1: Tutti i giocatori?
3: No!
0: Ma te giocavi a Toto Nero? No. Nessuno parla, però
4: io il Toto Nero no, il Toto Calcio sì, però no, ricordo questa pagina del calcio italiano, fu forse, per quanto conosco io, la prima pagina negativa di un calcio che già al tempo non
1: c'è l'immagine più. Al 90° minuto delle volanti della Guardia di Finanza,
4: insomma, è una cosa molto
1: dentro lo stadio olimpico,
4: molto triste, dà una bella botta al calcio, però, alla credibilità del calcio.
0: Ricominciamo, però spieghiamo anche, lo fo io. Io non sono un giocatore d'azzardo, per cui, però era inevitabile imbattersi in qualcuno che ti offriva le quote al Toto Nero il sabato sera in una bella serie di bar fiorentini, nelle agenzie di scommesse ippiche, no? Per cui c'era una rete diffusa nel territorio nazionale, sì, sì, dove venivano proposte le scommesse. È evidente, cioè, che questa vicenda poi ci ha accompagnato, perché quando il Napoli perderà quello che doveva essere il suo secondo scudetto, quando c'è delle quote, chi ha possibilità di buttare soldi ce li butta, no? E quindi può anche decidere di comprare una partita, e lo scandalo era proprio questo. Sì. Il Toto Nero era sostanzialmente tollerato come meccanismo. Nel momento in cui ci furono delle denunce perché delle partite venivano truccate per favorire questa vicenda qua, era inevitabile intervenire, ed era l'anno in cui l'Italia ospitava gli europei. E ci sono giocatori importanti come Paolo Rossi.
3: Paolo Rossi,
4: Giordano,
0: sì, i due centravanti, sì, Manfredonia,
2: c'è, cioè, della Martira,
1: anche della Martira,
2: e anche,
1: sì,
2: Antonioni furono provati a mettere nel mezzo.
0: Antonioni sull'Avellino,
2: sì, sì, fu una cattiveria, poi risultò.
1: Ma della Martira di più.
2: Della Martira andò proprio prese
1: la squalifica,
2: e andò proprio sul, sì, banco degli imputati. Sì. Antonioni fu solo fu indagato e tirato dentro
0: da Pellegrini.
3: Lo sai, José, ma prima mi hai fatto la domanda perché non sono in grado di risponderti, perché erano delle cose che mi disgustavano così tanto che quando ne parlavano c'erano già canali per poter cambiare, se no spengevo, se c'era solo uno, due, tre, spengevo la televisione. Cioè erano cose che proprio non riuscivo ad ascoltare, perché proprio era una pena.
1: Nel calcio comunque queste cose, ora non guardiamo il Toto Nero, ma le manfrine alle ultime giornate, specialmente,
0: sì, ci sono anche ora,
1: quindi sono sempre, mettiamoli tacite accordi come tu vuoi, però alle ultime giornate i risultati strani sempre
3: come venuti fuori. Il Genoa l'altra domenica, però è sempre uguale.
1: Comunque quello fu la prima volta dello scandalo,
3: sì,
1: di calcio
3: molto più grosso,
0: poi con gli arresti, quello che cambiò sostanzialmente gli arresti,
3: no, le squalifiche, se mi sbaglio Paolo Rossi che entrò abbastanza preciso per i mondiali,
0: per i mondiali, ma soprattutto avevi gli europei, te ospitavi la fase finale, per cui ospitando la fase finale avevi delle buone occasioni per vincere, e poi l'Italia arrivò quarta, no? Perché oltre all'assenza di calciatori importanti c'era un trauma per l'intero movimento, no? Certo. che venne, e fu anche però un elemento, poi ritorniamo alla Fiorentina dopo la pausa, ma con gli europei degli 80 vediamo gli hooligans che accompagnano l'Inghilterra,
4: sì,
0: non a Firenze perché non si gioca a Firenze, ma a Torino.
2: Lo diciamo ora,
0: abbiamo 3 o 4 minuti.
2: In effetti fu l'occasione perfetta, questo europeo, e a Torino si presentarono gli inglesi con l'Italia, l'Italia doveva incontrare proprio l'Inghilterra a Torino, che se non sbaglio si vinse 1-0 con di Grazia, Tardelli. E sì, in effetti la curva maratona si presentò proprio con gli striscioni, come se fosse una partita del Torino, per tifare l'Italia, e in questa occasione, proprio per fronteggiare queste orde di inglesi che erano arrivate a Torino in gran numero, molti gruppi ultras presenziarono questa partita, diciamo ospiti della curva maratona. E udite udite, questa è una cosa che è abbastanza underground, però fa parte un po' della storia del movimento ultras, anche delle tifoserie rivali misero da parte, sotterrarono l'ascia di guerra per questa occasione e si unirono. E a Torino, in effetti, Granata, insieme ai Granata c'erano ovviamente i Viola, alcuni ultras Viola, ma incredibile, a fianco degli ultras Granata e degli ultras Viola c'erano anche quelli della Juventus, i fighters della Juventus, c'erano i veronesi,
3: i laziali,
2: genoani, atalantini. E fu un anche le ore prima della partita, addirittura il giorno prima, ci furono degli scontri importanti. I nostri riferimenti Granata ci raccontano di queste giornate a caccia dell'hooligan inglese.
0: E gli hooligans non arrivavano mai da soli. In un minuto, come riusciamo a descrivere la diversità del movimento delle hooligans rispetto a quello che avevamo ormai conosciuto in Italia?
2: Le diversità erano che comunque
3: che loro bevevano,
0: invece noi non possiamo dire però che eravamo a stemmi, cioè generazione da stemmi.
2: Sì, vabbè, diciamo nella buona sostanza è che comunque il tifo moderno è nato con Inghilterra, ok? Quindi però la particolarità dei tifosi inglesi è sempre stata quella di grandi cori, con il ritmico delle mani e queste curve coloratissime, però non avevano quella che invece era, diciamo, l'estro mediterraneo come noi, quindi il nostro era un vero e proprio teatro di bandiere, di fumogeni, cartate, striscioni di tutti i tipi. Diciamo, esatto, stile mediterraneo, caliente.
0: Uno spettacolo nello spettacolo.
2: Era uno spettacolo nello spettacolo. Gli inglesi nella loro maniera, e soprattutto con degli stadi fatiscenti, fatti veramente. Tant'è vero, di lì a poco
0: rifanno tutto con rapporto Taylor,
2: inizierà, esatto, a cambiare anche nel loro mondo. E avevano queste curve che quando segnavano, ed erano stipatissime, quando segnavano c'era queste ondate di stifosi. Io ricordo vari stadi, tra cui appunto la famosa Kop di Liverpool, che quando c'era un'azione, non necessariamente un gol, questa curva si muoveva e sembrava come se in un campo di grano il vento soffiasse, e si vedeva questi movimenti ad onda incredibili, tant'è vero raccontavano che la curva si muovesse e le persone non stessero nemmeno in piedi, stessero praticamente attaccate l'una all'altra e si muovessero in base appunto ai movimenti
0: all'onda.
2: E all'onda di queste spinte che arrivavano, ed era particolarissimo vederlo alla televisione. Quelle poche volte riuscivamo a vedere le partite del campionato inglese o le partite di Coppa, ed era d'un fascino incredibile, perché sentivi dei cori meravigliosi che poi venivano riportati all'italiana
0: con le nostre curve, con le hover. Va bene, andiamo in pausa, salutiamo Stefano. Fabrizio, cioè, non ce l'hai ricordato, non lo vuoi più salutare, pensavi alle onde inglesi.
5: Sì, esatto, pensavo proprio a questo movimento. new message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
0: Noi non ci siamo a parlare anche quando non siamo.
3: Guarda quello che diceva Piero, che per Italia, Inghilterra, Torino ci fu un po' gli ultras d'Italia che si riunirono sotto la bandiera dell'Italia. Questo comunque stava cominciando logicamente tra come si dice, tifoserie amiche, non nemiche, e mentre con l'Italia fu anche con tifoserie avverse. Questo già succedeva da qualche anno. Per esempio io nel 76-77 ho visto tre derby a Torino con i Granata, e c'erano anche i genoani, c'erano
2: laziali.
3: I laziali, cioè c'erano tifoserie anche di altre squadre. Erano cose che negli avvenimenti importanti cominciavano a succedere. Questo solo volevo aggiungere.
0: E si apriva
3: tutte
0: anche
3: e tre vinti dai Toro comunque, che ho visto.
0: Ma infatti poi non l'ha voluto più seguire, c'è stato.
3: No, l'ultimo derby hanno vinto e noi eravamo presenti.
2: Siamo andati e l'hanno vinto.
0: No, ma questa vicenda, dice Michelangelo, è particolarmente interessante perché la fase, l'espressione dell'impatto tifoserie ultras, c'è anche una versione diplomazia, no? Legami, relazioni, discussioni. Se, già che ci sei, Michelangelo, approfondiscila.
3: Sì, no, era. Infatti, noi quando siamo stati a Torino, che un anno mi ricordo ci andò anche in diversi, eravamo in treno una quindicina. Succede uno di questi derby, eravamo accanto a quelli della Lazio, succedeva che e noi non avevamo buoni rapporti con la Lazio, però capitava di scambiare alcune parole. Poi a parte quello c'erano delle amicizie personali anche da parte dei nostri, cominciava qui Piero magari me lo conferma, a nascere organismi, giornali tipo Tutto Tifo, perciò succedeva che c'era uno scambio di corrispondenza. Marzio, io per esempio non su Tutto Tifo aveva corrispondenza con un capo storico di una tifoseria con cui eravamo avversi, quei tempi magari non lo so, ma forse sì. non eravamo così avversi. E succedeva.
0: Tratteggiamo un ritratto di Tutto Tifo, perché è un'espressione di generalizzazione di contenuti, di conoscenza importante.
3: Sì.
0: Per cui chi
3: sì, erano dei giornali in cui venivano inserite
0: un bel corredo fotografico.
3: Bravo, foto di un po' di tutte le tifoserie d'Italia. E da lì magari la gente prendeva dei riferimenti, prendeva dei contatti, e poi dopo, perché in realtà ora io sono sempre stati solo ed esclusivamente delinquenti, cioè c'era anche voglio dire un po' di passione, perciò magari, come era stato detto negli anni, nelle puntate passate, che qualcuno, ognuno di noi aveva, essendo nati dopo, l'ammirazione per i Cenoa, per i Sandoriani, per i Veronesi, per i Torinesi o per chiunque altro poteva essere. Questo succedeva anche a livello personale, che uno poteva avere una passione per i tifosi della Lazio, allora cercava di avere rapporti con qualche tifoso della Lazio, oppure andava a vedere partite di altre squadre e aveva contatti con tifoserie di altre squadre che dopo nascevano, ma a quei tempi logicamente con la posta, perché cellulari non esistevano, perciò era tutto fatto tramite lettera, cose del genere, però nascevano dei contatti, ecco.
2: Ma voi avete, scusa, hai detto Tutto Tifo, hai detto?
3: Sì,
2: Tutto Tifo era un giornale, scusa, no, perché non mi torna tanto. Tutto Tifo non era un giornaletto che girava allo stadio di Firenze.
0: Sì, secondo me si è sbagliato.
2: Foto Tifo.
3: Ah, bravo, sì, sì, scusa.
0: No, ha ragione, no, Piero. Ha ragione.
2: Non vorrei, no, perché poi certo, casomai certo, qualcuno
0: va a cercare Tutto Tifo. Sì, ha ragione, no, Piero. No. Ci siamo.
2: Perché poi è venuto un po' qualche anno dopo.
0: Sì,
2: si sta parlando già dei primissimi anni Ottanta. E in realtà quello che poi è nato con Foto Tifo, giornaletti simili dove tutte le tifoserie, diciamo, si scambiavano materiale, eccetera eccetera, il primo in realtà che fece questa cosa, mi sembra l'ho già detto in qualche puntata, fu la palestra dei tifosi, sì, del Guerin Sportivo, esatto, fu da lì che partì.
3: Io
2: tutto
3: sono andato un po' in là,
2: siccome Tutto Tifo era un giornaletto che girava la domenica allo stadio,
0: veniva dato
2: come il bivio sportivo, ecco,
0: sì,
2: diciamo,
0: sì, no abbiamo così sbagliato io e me, l'Angelo
3: sempre per, ora mi ha risvegliato un ricordo, sempre per dire, più che altro giovani, come erano i tempi negli anni 70, noi avevo raccontato in puntate precedenti che il martedì andavamo ai chioschi sportivi e compravamo un giornale di calcio inglese. Noi, a parte l'ammirazione per i club, c'era tanti che avevano ammirazione per qualche squadra inglese, chi per il Liverpool, per il Manchester United, chi per l'Arsenal, chi per il West Ham, chi per il Chelsea, cioè ognuno ci aveva. Ma questo succedeva anche dalle altre parti, ci ricordiamo che quelli del Verona avevano un'amicizia con quelli del Chelsea, nata proprio da contatti che avevano avuto. Comunque, in questo giornale c'erano gli indirizzi per poter chiedere materiale della squadra che te volevi. Io già dall'inizio degli anni 70, è che dopo troppo facile, siccome un mio amico di Torino mi regalò una sciarpa di Liverpool, sono sempre stato appassionato di Liverpool, ancora non aveva vinto nulla. Però
0: cominciava, con Scargi.
3: Quando cominciavo io, no, perché la prima Coppa UEFA sia di 76, mi pare.
0: Sì, no, i trofei internazionali no, però era spuntato.
3: Sì, Inghilterra, Coppa Inghilterra, sì, c'era qualcosa, c'era. Però non era.
2: A livello internazionale non era ancora.
3: Non era perché aveva vinto, perché non sapevo nemmeno chi aveva vinto,
0: come
3: Michelangelo, il mio amico mi aveva regalato.
0: A me mi fulminò nel 65-66 la semifinale data a Mercoledì Sport, che l'Inter era la mia grande nemica da bambino ragazzo, perché in classe quelli che non tifavano per la Fiorentina, che erano pochi, ma tifavano per la squadra che vinceva, era l'Inter, no? Certo, quindi certo. C'è vedere, e questa curva che immenso, scusa la parentesi.
3: Sì, no, anch'io finisco. Mi sono andato per dire che i tempi erano. Io ho scritto più di una volta all'organizzazione dei tifosi del Liverpool per farmi mandare maglie, cappellini, sciarpe, le prime che ho comprato, tutta roba che veniva da Anfield, cioè troppo originale, però quando succedeva ciò ci voleva da 50 a 60 giorni prima che
2: arrivasse
3: la roba, sì. Per dire i tempi, cioè ora il giorno dopo
2: e con grande orgoglio mostravamo le sciarpe, che poi fu un po' la moda, no? Anche in tutte le altre curve, delle sciarpe inglesi, si vedevano sciarpe inglesi, ma c'era anche la moda anche di mostrare non solo i trofei ma anche ammirazione per determinate tifoserie, quindi era facile vedere durante una partita sciarpe in una curva, non solo le sciarpe delle tifoserie gemellate ma anche sciarpe di altre tifoserie nemiche, no? Ed era molto, era curioso vedere, che ne so, i pescaresi che avevano sciarpe della Juventus, sciarpe della Sampdoria, sciarpe della Fiorentina, sciarpe di Granata e sciarpe inglesi. Era un periodo che non è mai più tornato. Io prima, che siccome siamo quasi in chiusura, ci tenevo moltissimo a dire che nel campionato appunto che stiamo trattando, 79-80, ci fu l'inizio del gemellaggio con gli interisti, proprio in virtù del fatto dell'anno precedente, degli scontri e della loro ammirazione nei confronti della curva Fiesole. E all'ultima partita, ormai l'Inter aveva già vinto, credo, dalla partita precedente, sì, già lo scudetto.
0: Noi veniamo, allora, è il campionato d'Antognoni, assolutamente, facciamo 16 partite senza sconfitta, siamo terzi in classifica, ci manca di giocare contro l'Inter in casa e contro la Juventus. Il giorno prima della partita con l'Inter c'è l'annuncio dell'ingresso di Puntello in Fiorentina,
2: esatto,
0: per cui sono arrivati finalmente i soldi, ma di questo ne parleremo la prossima puntata.
2: E nella partita appunto l'ultima di campionato, l'Inter, diciamo già vittoria acquisita dello scudetto, viene a Firenze e vince comunque, ma si narra e si ricorda questa partita proprio perché dal nulla, quindi ritornando al famoso discorso delle modalità diverse, no, nel provare da parte della polizia e dei carabinieri di intervenire su dei tifosi mandando anche dei segnali, siccome alle ultime partite c'era il rituale in tutti gli stadi di fare l'invasione pacifica di campo a salutare i giocatori, a salutare la squadra, era un momento che tutte le tifoserie in tutti gli stadi
0: aspettavano e interpretavano,
2: sì, era un momento di gioia di fine campionato, c'era chi casomai appunto gioiva per qualche risultato importante, comunque era un rito. Quell'anno a Firenze si voleva fare esattamente quello che ormai è per tradizione, l'invasione, la tradizionale invasione di campo, e i carabinieri e la polizia si mettono davanti alla curva e iniziano a sparare lacrimogeni, ma uno dietro l'altro ad altezza uomo in curva. E arrivavano queste ogive, mi ricordo il rumore di queste ogive, di questi bussolotti che arrivavano in curva, che battevano contro il cemento e facevano questo rumore sordo da proiettile, e faceva impressione perché come ti giravi arrivavano da tutte le parti. Cioè, pensate un po' qual era il rischio anche di prendere persone, bambini, anziani, noi giovani si poteva anche riuscire a schivarla in qualche maniera, ma insomma fu una cosa incredibile, e tra l'altro in una giornata di festa, perché veniva celebrato il recente gemellaggio con l'Inter aveva vinto lo scudetto, la dirigenza dell'Inter e della Fiorentina andarono in campo a celebrare proprio sia società, calciatori e tifoserie tutti insieme, il giro di campo fra ultras, viola, e fu una giornata di festa turbata, dico qui alla turbata fine, e segnata da una presa di posizione, e forse capirono male sto segnale, cioè volevano far capire che da lì in poi non si sarebbe più fatte invasioni, cosa che poi non è mai invece andata, le invasioni sono state vietate poi 20 anni
8: vent'anni dopo, diciamo. Ma però ecco, fu un tentativo, un'intimidazione, questa direi, perché o quantomeno una prova di forza e di strategia per vedere che risultati apportava. Fatto sta che viene distrutto tutto il parterre della curva Fiesole, perché appunto iniziarono dei tumulti incredibili per chi voleva entrare, la polizia che appunto lanciava questi lacrimogeni, e fatto sta che iniziarono tutta una serie di violenze sia dentro la curva Fiesole che poi anche fuori, quest'aria acre impregnata di questo gas lacrimogeno, e il parterrino della curva Fiesole fu praticamente lanciato tutto in campo. Qualcuno riuscì comunque, nonostante tutto, a entrare in campo, e furono spaccate le porte del proprio, divelte completamente le porte del terreno.
4: C'è da dire il parterre.
0: Marzio, concludi. Sì. In due minuti,
4: anche meno.
0: Prenditi due minuti, sì. Anche perché stanno arrivando Pontello. Fuori alla porta.
4: Magari. Diciamo che le curve, la curva Fiesole, la curva Ferrovia, il parterre erano di legno, quindi distruggere era anche abbastanza facile. Sì, c'è l'arrivo dopo tanta mediocrità, dopo tante speranze, c'è l'arrivo di Pontella alla guida della Fiorentina. E difatti, prima della partita all'Inter, un inserviente dello stadio entra in curva e cerca del pompa per presentarli, lo fa entrare in curva questo signore che noi non conoscevamo di persona, insieme all'allora presidente della Fiorentina, mi sembra appunto Martellini. E una volta trovato in pompa dice: guarda, questo è il nuovo presidente della C Fiorentina. Gli dà la mano, stringe la mano, da lì noi si comincia a sognare, a sperare, e difatti, poi ne parleremo, comincia un periodo breve ma bello della nostra Fiorentina, dove veramente abbiamo veramente sognato, ed era il giusto riconoscimento a una tifoseria che fino allora era stata fedele anche in campionati mediocri e anonimi.
0: Luca, vedo un gesto di scoramento.
1: No, perché lui mi diceva: c'è, però non si è vinto nulla.
0: Non si è vinto nulla,
1: però insomma si è fatto. Cioè, non è vero, non si è vinto. Ora se ne parla nella prossima puntata, e vincere ti sarebbe vinto. Quindi, comunque, per una cosa di Roma volevo dire che l'Inter vinse quello scudetto con 41 punti, più che altro perché si scansarono quegli altri. Perché se si pensa che il Torino con 50 li ha persi. Noi con 45 si è perso quel campionato, insomma, vincerlo ancora. E quando vennero da noi mi sembra che avevano già il campionato in tasca.
8: Era già vinto. Sono venuti a celebrare la vittoria dello scudetto.
1: Pensa con quanti poi punti hanno vinto dello scudetto loro.
8: Infatti, va bene, c'è lo scudetto, vedi, in questa foto hanno già lo scudetto.
1: 41 punti.
0: Sì, lo scudetto. Perché la squadra che ospitava, quelli avevano vinto, normalmente faceva. Va bene, noi salutiamo, vi lasciamo a Fabrizia che vi condensa la stagione 79-80 e tutto quello che succede sulla Fiorentina.
9: Buona serata a tutti.
4: Buonasera.
9: Muore Melloni, con Martellini finisce l'epoca dei piccoli imprenditori locali. Il 20 luglio 79 a Fosdinovo ebbe inizio la stagione della Fiorentina, allenata dal confermatissimo Paolo Carosi. Quello che doveva essere un calciomercato di rafforzamento portò solo tre facce nuove nell'organico della prima squadra: lo stopper Zagano, acquistato dal Lecce, la mezzala Bruzzone, prelevata dal Pietrasanta, e il centravanti, anche lui del Pietrasanta, Ricciarelli, che nel girone D della Serie D aveva segnato ben 23 reti. Sante Crepaldi rientrò dal Piacenza, dove era andato in prestito, e dall'Empoli arrivò il giovane portiere Pellicanò, che ritroveremo negli anni futuri. Sul fronte delle comproprietà, la Fiorentina riscattò solamente Galbiati dal Pescara, a cui andò il giovane Domenichini. Tutte le altre comproprietà furono perse. Casarsa, Perugia, Braglia, Catanzaro, Rossinelli, Pescara, Rosi, Vicenza. Come da tradizione instaurata negli anni 70, il Megliano di Spinta, in questo caso a Menta, venne ceduto alla Roma. Una campagna acquisti che segnò un punto di non ritorno, evidenziando l'enorme difficoltà della società, in grado comunque di riuscire a trattenere Antonioni. Le maglie mantennero l'Adidas come sponsor tecnico e gli abbonamenti aumentarono ancora di oltre il 20%. Costo per le poltrone 255.000 lire, poltroncine 205.000, maratona numerata 187.000, maratona 82.000, curve popolari 28.000. Furono sottoscritti 15.740 abbonamenti. La Fiorentina venne inserita nel girone eliminatorio numero 3 della Coppa Italia assieme a Ternana, Verona, Avellino e Como. I viola vinsero in casa sia con il Verona che con il Como, entrambe per 1-0, pareggiarono a Terni e persero ad Avellino 3-1 con una tripletta del fiorentino Gilde Ponti. La Ternana, per migliore differenza reti rispetto ai Gigliati, passò il turno. Carosi presentò un assetto base che prevedeva Gallo in porta, Lelli e Tendi terzini, Zagano e Galbiati coppia centrale, Sacchetti mediano, Bruni ala di centrocampo, Restelli e Antonioni mezzale, Sella e Pagliari di punta. Orlandini funzionava da jolly sia di centrocampo che di difesa, dove erano disponibili anche il giovane stopper Guerrini, che nel corso del campionato sostituirà Zagano, Ferroni, Marchi e Gagliolo alla sua ultima stagione con la maglia viola. A centrocampo il primo rincalzo era di Gennaro con Bruzzone e in attacco, aspettando il rientro di Desolati, Ricciarelli. L'esordio casalingo con l'Udinese lasciò la bocca amara sia per il gioco che soprattutto per il pareggio friulano all'85esimo. La domenica successiva all'Olimpico la Lazio passò 2-0 gestendo il vantaggio di Giordano ottenuto al 12esimo e raddoppiando all'ultimo minuto con Garlaschelli. Il 27 settembre 79 morì per una crisi cardiaca il presidente Rodolfo Melloni, uomo legato da sempre alla Fiorentina. Un altro imprenditore locale, già nel consiglio direttivo, Enrico Martellini, diventò presidente. Nella gara interna col Napoli, Carosi fece debuttare dal primo minuto un impacciato Ricciarelli e il pareggio 0-0 sembrò il male minore possibile nella giornata. A Torino la Fiorentina ottenne un nuovo pareggio in una gara combattuta con l'espulsione di Sacchetti e Greco, Granata in vantaggio con autorete di Zagano e pareggio di Galbiati. I viola sfoggiarono una maglia bianca da trasferta disegnata dallo stilista Pucci. Il primo successo arrivò alla quinta giornata contro il Pescara, regolato dai gol di Pagliari e Bruni al comunale. La sconfitta di Bologna 2-1 con punto della bandiera realizzato da Antonioni sul rigore fece scattare l'allarme retrocessione. Con 5 punti i Gigliati erano nelle posizioni di coda. Il Catanzaro di Mazzone venne battuto con un netto 3-0, frutto di una doppietta di Sella nel primo tempo e di un gol di Gennaro al 77esimo. Era il 28 ottobre 79, il giorno della morte nella curva Fiesole della Lazio di Vincenzo Paparelli, colpito da un razzo di segnalazione partito dalla curva sud. L'ordine pubblico impose la disputa del derby, ma la morte di Paparelli rappresentò uno spartiacque nella gestione delle domeniche. Carosi affrontò le due trasferte a San Siro con il Milan e ad Ascoli rinunciando a un attaccante ma ottenendo una doppia sconfitta, 2-0 dai rossoneri già nel primo tempo e 1-0 nelle Marche al termine di una gara noiosissima decisa nuovamente da Bellotto e in cui la notizia positiva fu il rientro in campo di Desolati. La Fiorentina era terz'ultima assieme alla Roma con 2 punti di vantaggio sul Catanzaro e 4 sul Pescara. La crisi continuò nelle gare successive, pareggio interno a reti bianche contro il Perugia di Paolo Rossi, sconfitta dalla Roma con doppietta di Di Bartolomei su punizione e rigore e ritorno al gol di Desolati. Nuova trasferta e nuova sconfitta a Cagliari, ancora per 2-1, Piras in anticipo su Zagano e Selvaggi con Antonioni che accorciò il distacco. La Fiorentina era al penultimo posto da sola dopo 12 partite, aveva 8 punti in classifica. La squadra appariva rassegnata mentre Carosi continuava a lamentarsi del materiale a disposizione. La società era sempre più debole con l'uscita di consiglieri dal consiglio e l'impossibilità di aumentare il capitale sociale. La piazza aveva già tracciato il proprio giudizio, tutti colpevoli e la multa di 500.000 lire inflitta ai calciatori per scarso rendimento confermava questa valutazione. Il sogno era era rappresentato dall'ingresso in società di una potenza vera. Il nome più gettonato era quello di Carlo Marchi, della Magona d'Italia, mentre su Emilio Pucci pareva esserci il veto del Partito Socialista, espresso dall'ex ministro Mariotti, super tifoso. Furono mesi difficilissimi. La scossa arrivò nella gara interna contro l'Avellino. Gli irpini, in 12 gare, avevano subito solo 5 reti e a Firenze ne presero 3, con una doppietta di Antonioni e un gol di testa di Guerrini, finalmente preferito a Zagano. Lo stopper, proveniente dal Lecce, era parso assolutamente fuori contesto, in campo e nel gruppo. I progressi furono confermati dalla trasferta a San Siro contro l'Inter. Una difesa ordinata e un grande Antonioni bloccarono i nerazzurri sullo 0-0. Il 6 gennaio 1980 si giocò Fiorentina-Juventus, ultima giornata del girone d'andata. Il match era decisivo per il destino del tecnico Viola Carozzi. La partita la sbloccò Gigi Sacchetti al 19° con un tiro dal vertice sinistro dell'area e palla in diagonale nell'angolino. La gara diventò ancora più dura e piena di scontri. Tendi, Leli e Guerrini giganteggiarono nella difesa orchestrata da Galbiati. A centrocampo Orlandini, Restelli e Sacchetti risposero colpo su colpo, creando la libertà necessaria ad Antonioni, marcato da Prandelli, per illuminare il gioco viola. Pagliari e Desolati pungevano in avanti e aiutavano la squadra nei ripiegamenti. Al 29° il gol, magnifico, che non ti aspetti. È Alessio Tendi, da 30 metri, che fa partire un missile. Il pallone sbatté contro il palo a sinistra di Zoff e finì in porta. Un errore arbitrale evidente, un fuorigioco di Marocchino sbandierato, ma non visto dall'arbitro, provocò il gol di Bettega, ma la Juve non aveva la forza per pareggiare la partita. Carosi tirò un bel sospiro di sollievo. La vittoria cancellò la parola crisi, nonostante una situazione che rimaneva delicata. Fiorentina al terz'ultimo posto a 13 punti assieme all'Udinese. La Juventus aveva un solo punto in più, 14. A Udine i viola giocarono una bella partita, rimontando il gol di Pianca con Antonioni e Di Gennaro, prima di subire il definitivo pareggio ancora di Pianca all'88°. Seguirono 3 gare senza prendere reti, 2 pareggi in casa della Lazio e a Napoli, ed il successo contro il Toro sancito da un gol incredibile al primo, palo di Antonioni, tap-in di Sella respinto da Terraneo e gol di Pagliari. I Granata sprecarono un rigore con Graziani che costò la panchina a Radice, sostituito da Rabitti. Alla 19° la Fiorentina affiancò così il Torino al quart'ultimo posto. A Pescara successo viola in rimonta. Successe tutto nel secondo tempo: gol dell'ex Prestanti, pareggio di Sella e autorete di Ennio Pellegrini. Il capitano fece volare la Fiorentina, che inanellò 16 gare consecutive senza sconfitte. Pareggio senza storia e senza reti col Bologna. Successo a Catanzaro con gol di Sacchetti. Pareggio casalingo col Milan con le autoreti di 2 attaccanti, Chiodi e Desolati. 3-1 all'Ascoli, che terminò il primo tempo in vantaggio con Scanziani, ma una doppietta di Desolati e Antonioni trasformarono il pomeriggio in una festa, ma non per tutti. Al termine delle partite del 23 marzo la Guardia di Finanza entrò in diversi spogliatoi per effettuare arresti legati all'inchiesta sul Totonero, il sistema clandestino di calcio scommesse. Con il successo di Perugia 1-2 con Sella e Desolati, la Fiorentina si portò al secondo posto in classifica a pari merito con la Juventus, a 8 punti dall'Inter. La Roma fu travolta da Antonioni, 2 gol autorete di Santarini, mentre Tendi segnò nuovamente pareggiando in extremis contro il Cagliari e Desolati espugnò il Partenio di Avellino. A 2 partite dal termine di un campionato difficilissimo, la squadra era terza, in piena lotta per la qualificazione europea. La prima all'epoca andava in Coppa dei Campioni, mentre la seconda e la terza partecipavano alla Coppa UEFA. Sabato 2 maggio 80 uno stringato comunicato ufficializzò il passaggio di proprietà. Il consiglio di amministrazione della Fiorentina comunica che in data odierna ha preso atto delle dimissioni presentate da Enrico Martellini da presidente della società. Il consiglio ha espresso il suo rammarico per la irrevocabile decisione ed ha espresso al signor Martellini il vivo ringraziamento della società per la sua assidua, appassionata attività a favore della Fiorentina. Il consiglio ha quindi votato quale consigliere di amministrazione il signor Ranieri Pontello e all'unanimità di voti lo ha eletto presidente della società. Fu una grande notizia che rilassò eccessivamente la compagine. Il giorno dopo i Viola persero, già nel primo tempo, contro l'Inter, campione d'Italia 0-2, con incidenti dentro e fuori dello stadio. La domenica successiva, brutta chiusura del torneo con la sconfitta 3-0 dalla Juventus e con l'esordio di Bruzzone, uno degli oggetti sconosciuti del mercato. Il piazzamento finale fu il quinto posto. Finiva con Martellini, la Fiorentina della piccola imprenditoria locale che aveva fatto perno su Ugolini. Il bastone del comando passava ai gestori di una grande impresa, la famiglia Pontello, le cui imprese erano all'apice del successo economico. Radio Firenze Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. New
10: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'ex enclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'ex enclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A questi si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
11: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
12: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
11: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
12: Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
11: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
13: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
14: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
13: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
14: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
15: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
16: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
17: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Firenze.

0: Ed eccoci. Me l'avevano preannunciato questo cambio di base, però non mi avevi detto che dovevo calare di un'ottava, apparecchiare un salottino un po' a luci soffuse. Eccoci qua in diretta, 16.03, Radio Firenze Viola, con Firenze in campo in formato piuttosto modificato. Si rimane al sabato ma cambia l'orario. Siamo in diretta dalle... sono in diretta perché sono solo dalle 16 alle 18, in avvicinamento a quello che è l'appuntamento di giornata, ovvero l'amichevole contro il Real Madrid. Io prima di iniziare la trasmissione ero qua che mi scervellavo, dicevo come si fa a parlare di questa amichevole in termini di Messi, no? Comunque giochi contro la squadra, no? Perché alla fine il Real Madrid è la squadra di calcio, un po' come la Ferrari in Formula 1, e quindi non se ne può parlare come se fosse un'amichevole qualsiasi, detto che è un amichevole con una Fiorentina ancora in costruzione, anche un Real per la verità in fase di costruzione, ma allo stesso tempo con un occhio alla Coppa Italia, al campionato che si avvicinano. Tra 13 giorni c'è la prima partita di Coppa Italia con i 32esimi, da vedere se col Ravenna o con il Benevento, poi il 24 l'esordio in campionato. Quindi insomma si comincia a fare sul serio, anche perché sale il livello delle amichevoli. L'ho chiesto anche a ChatGPT, qual è la squadra, gli ho detto. Lui mi ha detto: beh, quella che abbiamo più nelle nostre conversazioni è la Fiorentina. Mi fa: no, ma dimmi qual è la squadra. Mi dice: ma cosa intendi? La squadra di calcio per eccellenza. E alla fine anche lui ha risposto il Real Madrid. Se devo sceglierne una sola, direi il Real Madrid, per storia, continuità ai massimi livelli, numero di trofei internazionali, vabbè, per un sacco di cose. Allora, il numero da chiamare per farmi compagnia è 348 75 13 933. Anzi no, non, scusate, non da chiamare, scusa, non da chiamare, a cui scrivere i vostri messaggi di testo e mandare i vostri vocali, se no cominciamo a far confusione. 348 75 13 933, diciamolo così, almeno più chiaro, per messaggi e vocali. 055 77 111 71 invece per chiamarci. Risponde Stefano Cherubini, che è il mio unico compagno di viaggio per queste due ore. Ecco, fateci compagnia, come dire, salite anche voi sul bus, sulla nave, sul mezzo di trasporto che preferite. Gabriele il cinefilo mi dice: ChatGPT amico delle guardie. Beh, può darsi un po' guardie da 1984, da George Orwell. E poi c'è Piero da Pistoia: siamo tutti in attesa amichevole o no, fuori gli attributi, dice lui. Assolutamente, siamo tutti in attesa dell'amichevole, siamo tutti in attesa anche da un punto di vista del mercato. Io sono in attesa di mettermi in collegamento con Giacomo Galassi, che è a Klagenfurt per il match amichevole con il Real Madrid, e che sarà la nostra voce per raccontarla questa gara amichevole. Ci dice: io ho bisogno ancora di 10 minuti massimo perché è nei pressi dello stadio, e quindi insomma noi gli diamo tempo. Prima leggevo un po' di curiosità storiche su Klagenfurt, no? Perché è bello anche conoscere un po' qualche parte di mondo, no? Di questa parte del sud dell'Austria, la Carinzia, che si è autodeterminata anche austriaca, devi sapere. Bravo, sì, mettilo, ci sta. Devi sapere, insomma, erano state anche conquistate a un certo punto da serbi e sloveni e croati, ma loro hanno deciso di rimanere con l'Austria. Questo ovviamente si parla dello scorso millennio. Fra l'altro, tra le grandi curiosità, quella più, secondo me, come dire, rimarchevole, è che il buon Napoleone Bonaparte distrusse completamente le mura di Klagenfurt, come oggi la Fiorentina batterà le mura del Real Madrid. Bravo, togli tranquillamente il sottofondo da Alberto Angela. In attesa del collegamento io leggo un po' di messaggi, visto che vi dimostrate subito reattivi. Allora vado da Alessio da Scandicci, che insomma con un bel raggio di sole, di positività, ci dice: Mastantuono non verrà, prenderanno Philogen o Solomon come esterni, rimarrà Good. Questo è il suo pensiero. Io, lo sai, sulla permanenza di Good ogni giorno che passa sono sempre più convinto. Luca dice che Galassi ci fornisca al più presto la formazione, la cosa più importante della serata. Vai Giacomino! A proposito, Galassi poi lo sentiamo lungamente nel corso della trasmissione, perché al di là dei classici collegamenti con gli ospiti che andiamo a disturbare per farci un po' un'idea della Fiorentina che sta prendendo forma, e non solo, avremo appunto anche un grande ping pong dall'Austria con Galassi, che appunto sì, tra un'oretta circa ci dovrebbe dare le formazioni, sempre se arriva allo stadio, sempre se arriva allo stadio, perché questo rimane un grande dubbio, un grande mistero. Fra l'altro io non ho capito, cioè lui non può risponderci mentre è in macchina e si sposta, lui non può, vabbè, lasciamo perdere. Comunque quello che è certo, vuoi fare il collegamento in movimento, mi scrive adesso. Piccato, è certo Giacomo, e lo voglio, sto andando a piedi allo stadio, è certo che lo voglio fare a piedi allo stadio, voglio sentire il tuo fiatone, vedere il tuo sudore, voglio sentirti ansimante, se no ho bisogno di 5 minuti, no, andiamo in diretta, dai cavolo, sei a Klagenfurt, che ti mandiamo a fare in Austria, fra l'altro tra mille peripezie tranviarie, se non ci rispondi che gusto c'è? Dido dice, se un si vince nemmeno il Real Madrid, allora paratici, vattene, sono d'accordo, cioè se non si riesce a battere nemmeno queste squadrette di provincia, cioè che si va a fare. Detto questo, insomma, io vi chiedo anche se vedete un'evoluzione nel percorso della Fiorentina, partita dall'amichevole in famiglia, il test, l'allenamento congiunto, chiamatelo come volete, con la primavera, poi passata per il Gubbio, poi il QPR, poi il Watford, adesso appunto, come dicevo anche prima, livello che si alza, arriva il Real Madrid. Madrid ovviamente anche senza tanti volti noti, no? Legati al mondiale, quindi ancora non aggregati, però comunque sempre Real Madrid, quindi ditemi voi intanto se vedete un'evoluzione della squadra nel corso di queste partite, perché mi interessa sapere quello che pensate anche in relazione poi a quello che è arrivato dal mercato, perché appunto c'è questo enigma legato agli esterni e eventualmente, come diceva prima anche un amico, alle varie permanenze, no? Che possono cambiare anche un po' i piani tattici e non solo della Fiorentina. Per dire, dovesse rimanere Gudmundsson, io lo dicevo anche in settimana, non lo so, magari non avrà proprio un ruolo da esterno del 4-3-3, magari potrebbe giocare un pochino più dietro le punte, un po' più in un 4-3-2-1, ma questo ovviamente fa parte anche di quanto ha detto Fabio Grosso in conferenza quando si è presentato, quando ha raccontato un po' la sua visione del calcio, che ci ha detto è una visione del calcio che parte sì da un'idea precisa, che è magari quella di impostare attraverso il 4-3-3, ma che poi può cambiare anche in base agli interpreti. Ma fategli prendere un taxi al buon Jack, non può arrivare allo stadio già cotto, almeno un monopattino, no Luca? Spoiler, ha preso Uber e non so se si può fare, vabbè, ormai l'ho fatto, tanto non penso abbia bisogno di me Uber per farsi pubblicità e nemmeno dell'ottimo Giacomo Galassi, poi penso non potesse entrare proprio con la macchina sul terreno da gioco, sgommare, magari fare anche un tiro in porta e fare uno sberleffo a José Mourinho, non lo so, non credo potesse farlo. Comunque dovremmo esserci con questo collegamento con l'ottimo Giacomo Galassi. Eccolo qua, sorridente,
1: ti porto con me,
0: baciato sì, dal soleggiato. Sole, baciato dal sole, ma del resto il sole bacia i belli, amico mio. Come stai?
1: Guten Tag, eh? Come si dice in tedesco? Vabbè, comunque buonasera da Klagenfurt, la capitale della Carinzia, ecco, questa cosa volevo dirla subito, perché capitale della Carinzia, secondo me,
0: ma te lo sapevi
1: anche un po'
0: di buona
1: senso
0: parte?
1: Di epico.
0: Ma lo sapevi di buona parte? L'hai sentito il mio approfondimento storico?
1: No, perché stavamo cercando di raggiungere lo stadio e ora poi naturalmente voglio saperlo, anche ce lo ripeti, e vi porterò con me perché vista anche il grande afflusso di tifosi che insomma è atteso in questo stadio da 30.000 posti, che è il terzo stadio più grande dell'Austria, ora se mi riesce vi faccio vedere anche le immagini del fiume di tifosi, soprattutto del Real Madrid.
0: Bravo, mi hai dato l'assist per ricordare di seguirci in visual e sul 92 del digitale terrestre, perché possono vederti appunto a spasso per Klagenfurt
1: in tutto il mio splendore. Però va bene, non ve lo farò vedere perché con i miei potenti mezzi non riesco e con i colleghi stiamo però piano piano raggiungendo la via dello stadio in una veramente assolatissima Klagenfurt. È chiaro che le temperature a Firenze sono sicuramente peggiori, però anche qui si sfiorano, anzi credo si superino i 30 gradi e soprattutto al sole uno lo sente, capisco, però
0: 31
1: uno
0: gradi leggo, 32 gradi
1: in mezzo alle montagne, no? E uno si aspetta magari il clima, ecco, io seguì la tournée in Austria un paio d'anni fa e c'era un clima decisamente meno caldo. Comunque, tantissimi tifosi del Real Madrid, io credo che andremo verso il sold out. Ancora non c'era nei giorni scorsi, però francamente per la quantità di persone che sto vedendo qui in zona stadio, che ho visto anche per le vie della città, praticamente non faccio fatica a pensare che se non si raggiungeranno i 30.000, insomma si starà ben sopra i 25.000. E come dicevo, tanti tifosi del Real Madrid, mi sono trovato anche a parlare con alcuni di loro che vedevano il logo di Radio Firenze Viola che prima avevo con me, ecco, vedo i primi tifosi della Fiorentina là che è

0: Assolutamente sì, e diciamo che c'è José Mourinho che comunque fa sempre notizia, visto che poi è ritornato sulla panchina dei Blancos, e insomma è inutile poi tornare via a raccontare la carriera dello Special One. Ci sono legato alla Fiorentina, non c'è Mastantuono, va bene, e questo sfido chiunque all'ascolto a non saperlo. Mm-hmm. Io sono curioso anche di vedere questo Carlos Espi, no? Perché poi proprio nei giorni precedenti al suo passaggio ufficiale al Real Madrid era stato accostato alla Fiorentina, attaccante del Levante, comunque il Real Madrid ha pagato 25 milioni di euro. Soprattutto un'emergenza, una piccola emergenza in difesa, perché in realtà anche a centrocampo è chiaro, magari non è al completo, però comunque Valverde c'è, Camavinga c'è, quindi insomma da questo punto di vista è messa abbastanza bene. Mancano Vinicius e Mbappé, tanto per dirne due, mancano i nuovi arrivi da Diomandé a Cucurella. Però ecco, io credo che comunque la squadra che scenderà in campo stasera per il Real Madrid contro la Fiorentina in Serie A, se non va in Champions League, insomma, lotta per la Champions League ampiamente tutto l'anno.
1: Beh sì, ovviamente, poi secondo me anche semplicemente per il fascino che rappresenta quella maglia, quel logo, quello stemma, è sempre il Real Madrid appunto, è sempre la partita contro la squadra per eccellenza, poi... simpatia o antipatia a parte, insomma penso si sia un po' tutti d'accordo nel dire che è una sfida iconica ed è sempre bello, anche se inamichevole, giocare contro il Real. Curiosità interessante, uno stadio molto bello, 32.000 posti come ci dicevi anche poco fa. Curiosità austriaca che si ripete, l'Austria Klagenfurt, che è la squadra che gioca appunto nell'impianto,
0: è
1: una squadra viola.
0: È una squadra viola, cioè, gioca in terza divisione.
1: Tutte le volte che si va in Austria c'è una squadra viola a attenderci.
0: Sì, beh, se per questo anche in questo tragitto che state facendo con me per provare lo stadio, io mi sto affidando ai colleghi e naturalmente potrebbero portarmi anche lontano dallo stadio, ma essendo in collegamento con voi non riesco troppo a seguire, però tra qualche istante vedo se riesco a farvelo vedere alle mie spalle lo stadio, finalmente, insomma, già è un primo segnale che potremmo esserci. No, tante maglie viola anche del Real Madrid, ora tante ho esagerato, la maggior parte sono bianche, però anche qualche maglia viola l'ho vista proprio ora di poco fa, ne ho vista una di Cristiano Ronaldo che era viola, poi anche una recente di Bellingham, non è proprio quel viola che Real Madrid scelse come terza maglia, che un po' somiglia a quello della Fiorentina, però diciamo violaceo, ma comunque una bellissima atmosfera. Continuo a vedere, insomma, un rapporto di 9 tifosi a 1 per il Real Madrid rispetto a quelli della Fiorentina, e sono bellissimi, questo bisogna dirlo, però saranno poco meno di 1000, ecco, e chiaramente se uno fa le proporzioni sui 30.000 che ci aspettiamo, si renderà conto anche un po' che la Fiorentina giocherà fuori casa, ma insomma è comunque un'atmosfera da amichevole. Mentre alle mie spalle vi faccio vedere lo stadio, che somiglia un po', ora me lo passeranno, è giusto per far capire un po' lo stadio del Bayern Monaco.
1: Fermati,
0: si vede poco,
1: lo sapevo.
0: Ecco, ma va bene, giusto per dare l'idea, ecco. Poi
1: l'Allianz Arena, sì,
0: un pochino, da lontano,
1: effettivamente, e con magari anche il segnale un po' disturbato, effettivamente può dare quell'impressione.
0: Sì, e con le inquadrature che insomma siamo arrivati un po', abbiamo avuto anche dei problemi col treno, quindi siamo un po' in ritardo, un po' arranchiamo ma non molliamo, e soprattutto siamo carichissimi per questa amichevole. L'ultima volta i Fiorentina e Real Madrid si sono sfidati insieme, Tomovic ha fermato Cristiano Ronaldo, quindi insomma direi che ci sono tutte le caratteristiche per potersi godere una bella partita.
1: Assolutamente, anche con questa punta di vintage. Gabriele il cinefilo dice: domanda per Galassi, si è fermato a mangiare Knederli nello storico locale alle pendici della Carinzia Profumo d'Intesa?
0: No, perché sono arrivato alle 2:30 e quindi il tramezzino della stazione e andare.
1: Com'era il tramezzino?
0: Non un granché, comunque preso a Venezia.
1: Ah, ok, quindi comunque sapori di casa.
0: No, ecco, non credo che interessi particolarmente, come dire, Klagenfurt Turismo, però io devo dire che mi sono ritrovato, l'80% dei ristoranti sono italiani, ma proprio italiani.
1: Vabbè, comunque è parte sud dell'Austria, no? Comunque insomma, molto...
0: Sì, assolutamente sì, sud-est, insomma, qualcuno arriva anche dalla Slovenia direttamente, nel senso che magari si ferma lì dove comunque ci sono anche dei luoghi molto belli da esplorare, e poi più o meno ci metto un'oretta e mezzo in macchina. Però ecco.

0: Banalmente, in una delle piazze centrali c'era un mercato di cibo italiano, quindi pasticciotti pugliesi, c'era gli arrosticini, c'era insomma il fritto italiano. E naturalmente io mi sono appropinquato e ho parlato in italiano, ecco, mi è fatto un po' strano per essere in Austria, però come ricordavi tu siamo veramente vicini anche al confine con l'Italia. Allora ti dico che ancora Vai. Le formazioni non le abbiamo.
1: Ma tu me le darai tra mezz'ora.
0: Tra mezz'ora 40 minuti, sì, quando vabbè, spererò fai anche di parlarvi da dentro lo stadio.
1: Fai un po' come vuoi poi.
0: Sì, faccio un po' come voglio, vedo anche i colleghi e sui mezz'ora 40 minuti cominciano a essere un po' pessimisti.
1: Ah sì, addirittura?
0: Perché, come vedete, sì sì, noi stiamo girando sostanzialmente, stiamo facendo il giro dello stadio, così insieme a noi.
1: Ma scusa, state
0: anche
1: all'ombra, no? Invece di stare al sole. Ma
0: non capisco. C'è,
1: lì, accanto a te, sulla tua sinistra, sotto questo bello, sotto questo bello già. Perché vedo le immagini, vabbè, cretino.
0: Perché è già finito, ho capito, ma è già finita l'ombra. Vabbè, cioè, però, io posso anche stare.
1: Praticamente ti potevi fare 100 vabbè. Metri all'ombra. Comunque, vabbè. Sulle scelte disdicevoli di Galassi,
0: niente.
1: Che fra l'altro parlava male della Klagenfurt Touristi, torneremo dopo. Ma andiamo avanti, dimmi.
0: No, allora, l'amico ci aveva chiesto dei canneder, no, ma io bramo di mangiare una Wiener Schnitzel, che poi Schnitzel, appunto due anni fa ho imparato a conoscere bene,
1: insomma.
0: Più o meno sì, e quindi per ora niente canederli, poi domani pomeriggio siamo già di rientro a Firenze, quindi non ci sarà troppo tempo per vederla. No, novità di formazione sono che dovrebbe tornare Ken dal primo.
1: E ci avevano un po' annunciato, tra l'altro.
0: Un aspetto, assolutamente, e così come... c'è da capire un po' l'utilizzo degli esterni bassi, nel senso che Brescianini difficilmente sarà della partita. Valdepeñas è ufficiale, potrebbe andare nel... Ora vi dico una cosa carina che ho appena visto, stavo cercando di capire perché in una parte dello stadio c'è scritto Forza Viola. Scusate, proprio qui stiamo facendo veramente radio e TV.
1: Sì, verità.
0: Però Forza Viola, stavo cercando di capire se è per la...
1: per l'Austria Vienna.
0: In realtà non credo. No, ma non è per l'Austria Vienna, ma come tu citavi.
1: Scusami,
0: no,
1: l'Austria Vienna, l'Austria Klagenfurt, sì, scusami.
0: Il Klagenfurt è viola e quindi il Forza Viola è per questo. Singolare, va bene come cosa. E lo era, però te hai detto l'Austria Vienna, perché anche l'Austria Vienna.
1: Sì, no, mi sono confuso. No, ma Austria Klagenfurt. Austria Klagenfurt si chiama la squadra. Fra l'altro,
0: comunque,
1: ho visto,
0: ecco,
1: fino al 24-25 erano in Bundes.
0: Erano in Bundes e poi evidentemente
1: nella Bundes austriaca, ovviamente. Sì, scusami.
0: Assolutamente. Perdona. E dicevamo delle fasce, perché Valdepeñas è ufficiale e io credo che andrà in panchina. Ora aspettiamo la lista, però io non mi stupirei se giocasse. Diciamo, va bene, lasciamo la finestra magari sugli ultimi 15-20 minuti, però
1: poi alla Ulai l'altra
0: un allenamento
1: volta
0: con la squadra, sì, credo proprio di sì. Su Ulai, insomma, lui dovrebbe giocare a centrocampo, c'è un ballottaggio tra Fagioli e Fabian, con Fabian che è leggermente avanti, però vediamo un po', e poi questo nuovo modulo, e poi torno anche sull'aspetto dei laterali bassi, perché non è finita, però insomma dall'ultima partita Grosso ci ha fatto capire che anche vista l'assenza degli esterni si andrà su un 4-3-2-1 con Attai Gudmundsson dietro a Ken. Dicevo degli esterni bassi perché è da capire anche Jimenez se farà parte della partita. Io sono quasi sicuro, ora aspettiamo le formazioni un attimo a essere sconfessati tra mezz'ora, però sono quasi sicuro che non partirà dall'inizio Jimenez, però in panchina dovrebbe andare, vedremo anche lui se entrerà. Quindi detto tutto questo, detto che nelle ultime partite è stato Brescianini a destra adattato sulla sinistra, io credo che andrà Ranieri terzino sinistro, e vediamo se poi sulla destra andrà Dodò oppure Fortini. Però ecco, diciamo che se Real Madrid ha un po' un'emergenza, per quanto possa essere un'emergenza nel Real Madrid in difesa, Fiorentina ce l'ha un po' sulle fasce, per quelle offensive insomma l'ha risolta per ora Grosso cambiando modulo, e quella difensiva invece ci sarà Ranieri che tornerà in questo ruolo, e poi Dodò e Fortini che faranno un po' si daranno il cambio.
1: Allora, un po' di curiosità degli amici all'ascolto. Chiara dal Mugello dice: mentre Giacomo cammina, mi è sembrato di vedere un murales della Fiorentina, o era del Real? No, prima, un messaggio di qualche minuto fa, quindi insomma bisogna un po' rifaccia mente locale. Ma cosa stai guardando?
0: Stiamo tutti cercando qui l'ingresso.
1: No, ma sì. No, signora, non lo segua, signora, perché
0: infatti
1: glielo dica, non sono affidabile.
0: Non dovete seguire me, ma i colleghi sto seguendo.
1: Non è affidabile, Galassi.
0: Io non mi prendo responsabilità.
1: Galassi.
0: Va bene.
1: Non affidabile.
0: No, il murale viola che ha visto... Allora, io... devo essere sincero, non l'ho visto, non però secondo me sono sempre legate alla squadra di casa, perché come vi dicevo, insomma, il Forza Viola, quello sì, l'ho letto.
1: Però pensa, e è Chiara dal Mugello, è più presente a livello mentale rispetto a te da Klagenfurt.
0: Guarda, su questo non ho dubbi, credo in questo momento chiunque sia più presente di me, tra il sole, il fatto che sono arrivato da un'ora qui, che sono in collegamento, e il fatto che sto seguendo alla cieca dei colleghi. Però insomma, dai, magari ecco, questo qui diciamo era un po' il collegamento.
1: Ma
0: per
1: dai,
0: fare un'infarinatura in vista della partita.
1: Abbiamo rotto il ghiaccio.
0: Esatto. Poi tra 40 minuti ci ritroviamo, mi sarò sistemato, mi auguro, insomma, sugli spalti di questa arena, e proverò anche a pronunciare Vortorze, che è diciamo un po' legata
1: al nome della città.
0: Stadium. È il nome, sì, più che altro della regione, soprattutto di un lago molto bello che dicono qui vicino.
1: Sì.
0: A proposito di Klagenfurt, visto che stiamo facendo ormai anche turismo Klagenfurt, una delle cose più particolari, però un pochino fuori dal centro, quindi credo di non poterci andare, ma mi dispiace molto, è che c'è una torre in legno molto alta, molto bella, e fin qui va bene, ma c'è anche uno degli scivoli più alti d'Europa, perché sono 120 metri di scivolo. Purtroppo ho visto le immagini, perché ho detto che bello, tutto a strapiombo, in realtà sono chiaramente il classico taboga chiuso, quindi uno diciamo e perde un po' dell'esperienza. Però ecco, tra le caratteristiche della capitale della Carinzia c'è anche lo scivolo più alto d'Europa,
1: e questa...
0: anche se naturalmente poi le Alpi, no, la fanno da padrona. Lo sfondo dello stadio, io non so che cosa riuscite a vedere, anche perché col sole negli occhi non è che mi renda troppo bene conto delle immagini, però insomma lo scenario è molto suggestivo, qui allo stadio.
1: Molto molto belle le immagini, se non fosse appunto tre quarti dello schermo sono occupate dal tuo faccione. No, scherzi a parte, no dai, è troppo attiva questa. C'è Bomber Viola che dice: cari Ferri e Galassi, a me pur con la prestigiosa squadra del Real, delle amichevoli non interessa nulla, preferivo fare il solito playoff di conference, e poi aggiunge il giovedì di Coppa senza la Fiorentina, tutti a casa tua, a casa tua, quindi diciamo, a giocare a Subbuteo.
0: Va bene, dispiace, non credo, sfido un tifoso della Fiorentina a dire no, preferisco un amichevole a Klagenfurt rispetto a giocarmi l'accesso agli spareggi di Conference League. Però devo dire che in assenza
1: qualcuno c'è,
0: va bene, perché naturalmente la Conference c'è un po' però ecco, meglio la Conference che niente, ecco. Il punto è che chi non vuole fare la Conference è perché vuole fare l'Europa League o la Champions. Però dico, in assenza di Conference League, insomma, fare un amichevole del genere è sicuramente molto molto stimolante, ecco, con tutto il bene degli amici eugubini, ecco, Fiorentina Real Madrid ha un pochino più di facile, Fiorentina Gubbio. Così come di QPR Watford, così ci mettiamo anche, facciamo dispettire sia gli amici umbri
1: tutti
0: che quelli inglesi. Però tutti. Sì.
1: Ti va di rispondere a Stefano Cioccolataio? Mi sa che è difficile però rispondergli. Dice: sì, ma Mastantuono di che colore ce l'ha la maglia? Cioè ad oggi.
0: Mastantuono in questo momento non ha maglia.
1: Non ce l'ha.
0: Capisco la domanda.
1: È a petto nudo.
0: In questo momento è a petto nudo e la sta scegliendo. Ha davanti tante magliette, tra cui anche quella della Fiorentina. Di sicuro non quella del Real. Ecco, perché se uno vuole la maglia di Mastantuono del Real, credo che dovrà prendere quella della scorsa stagione. Vedremo, insomma, credo che la speranza un po' di tutti, di Paratici in primis, è che il nome Mastantuono poi sia scritto sulla maglia viola della Fiorentina. Però ecco, ancora non ci sono aggiornamenti in merito, peraltro insomma la Fiorentina ci ha anche fatto sapere che non sono attesi incontri, no, a margine della partita, se non dal punto di vista istituzionale, ciao hola come stas, non di più, quindi non si parlerà di Mastantuono con il Real Madrid. È chiaro che insomma è comunque bello che la Fiorentina sia tornata ad avere a che fare con squadre del calibro del Real Madrid, dai, parliamoci chiaro, tra Valdepeñas, Mastantuono, ci fai le amichevoli, insomma, la misura la dà anche un po' questa amichevole, perché ragazzi, io ne ho seguite qualche amichevole della Fiorentina, qui c'è fiumi di persone con la maglia del Real, e questo ti dà anche un po' di pressione, no, ai calciatori,
1: certo.
0: Nel senso, rispetto a QPR e Watford, in cui è chiaro, poi hai giocato a casa loro, quindi un po' di tifo c'era, però qui io davvero mi aspetto 30.000, non so se ci arriviamo, ripeto, ma 20-25.000 tifosi e ti fanno contro la Fiorentina. cerchiamo insomma di portarci a casa lo scalpo del Real, cosa improbabile ma non impossibile.
1: Come è fatto da Napoleone, che nel 1809 smantellò le mura cittadine, di cui oggi resta solo un piccolo tratto. Caro il mio Giacomo Galassi, facciamo vedere le foto di Fede da Firenze, che è assolutamente molto migliore di te ed è già dentro lo stadio e ci sta offrendo appunto delle bellissime foto. Ma tra poco ho fiducia che ci sarai anche tu all'interno dell'ottima struttura di Klagenfurt. Amico mio, ci sentiamo tra poco.
0: A più tardi. Ciao a tutti.
1: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo, non temete.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: 4 in questo primo agosto 2026, giornata di amichevole di russo con il Real Madrid, a partire dalle 18 in campo la Fiorentina contro il Real. Questo per rispondere anche a Stefano 69 che ci ha scritto al 348 7513 933 e ci chiedeva appunto a che ora iniziava la gara. 055 77 111 71 per chiamarci, risponde l'ottimo Stefano Cherubini che poi vi mette in collegamento. Sicuramente partita, come detto, molto importante. Poi c'è chi dice sì, bella l'amichevole di lusso come bomber viola poco fa, però a me piaceva di più fare il playoff di conference. Guarda, da questo punto di vista io sono d'accordo, ma sono sicuro che ci sono tanti critici della conference che ti direbbero no, meglio fare questa amichevole. Detto questo, andiamo a sentirci un po' di messaggi che sono rimasti indietro, un po' di vocali che sono rimasti inevasi.
1: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
1: E lascia stare il povero Giacomo che ancora deve arrivare allo stadio, ci sarà magari 60 gradi
0: ci
1: con
0: sono.
1: Zaino, tutto il materiale, è lì che sta sudando per arrivare, tu lo
0: bene, bene.
1: Non si fa, non si fa. Volevo chiedervi, naturalmente la domanda del giorno, quindi cosa risulta a voi su Filogene, che sarebbe un grandissimo talento, questo veramente è uno che ha numeri mica da ridere, anche se il mio preferito, ma è molto difficile se non quasi inarrivabile, gioca in Europa e precisamente in Olanda, e non dico neanche il nome perché tanto è impossibile, e quello sarebbe veramente un esterno top, mi piacerebbe. E dico anche un'altra cosa, tra lui e Musa preferirei lui, guardate cosa vi dico.
2: Allora, sono stato in Carinzia i primi di luglio per una decina di giorni, posto meraviglioso, sono stato a Villa anche fra l'altro, e ho notato un sacco di adesivi, hanno scritto gruppo anti-viola. Vorrei comunicare a Galassi, non è riferita alla Fiorentina, è proprio viola dell'Austria, quindi io ovviamente con un pennello nero ho fatto una bella croce sopra, ogni volta li vedevo. Saluti, Fabius.
0: Barrati, quindi consigli turistici e consigli di mercato per la Fiorentina. Leggo anche il messaggio di Luca che dice Wiern Schnitzel mit Kartoffeln, una caraffa di birra e poi si dimentica della formazione e si sta già bene, che dovrebbe essere appunto Schnitzel e patate, immagino, quella Kartoffeln. Il mio livello di tedesco arriva lì, come avete sentito anche in precedenza. Marco il moviolista, non so se si cimenta in un sonetto onirico, dice Real Madrid Fiorentina una goccia nel mare, un attimo di notorietà prima di un anno di Serie A che confinerà la Fiorentina in un campionato che sta sempre più perdendo appeal e valore tecnico economico, quindi pensierino, dice un attimo di notorietà prima di tornare al grigiore della Serie A. Io l'ho detto qualche volta, secondo me l'ultimo è stato uno dei campionati più poveri a livello tecnico degli ultimi anni per quanto riguarda la Serie A, poi sicuramente c'è chi ha più memoria di me, si ricorda magari anche annate peggiori, ma è sembrato un anno in cui insomma si è visto molto poco e da parte di tutte le squadre insomma si è evidenziata una certa difficoltà nel portare valore tecnico nel campionato. Vediamo se la Fiorentina in questo anonimato magari, come dire, accende una scintilla, si trasforma anche in qualcosa di diverso, magari anche in un modello da seguire per una volta, dopo aver seguito tanti modelli, no? Dopo aver professato la ricerca dell'Atalanta, l'adulazione del Como e quant'altro. Vediamo se con appunto questo nuovo corso magari è la Fiorentina la società modello da seguire per una volta. Amico Ferri, scusami, ma siete convinti che Kenny interessi al Como? Ciao Sergio. Sergio, no, io non sono un esperto di mercato e quindi non so risponderti nei dettagli. Leggo quello che leggi anche tu, ascolto poi i colleghi più preparati di me sull'argomento mercato, che comunque mi parlano, come si dice tante volte nel mercato, di chiacchierate, di interessamenti. Ovviamente non ci sono stati a fondo, altrimenti probabilmente lo sapreste già, e su quello che si crede nel mercato. Io ad esempio prima si parlava tanto nei giorni scorsi di Coleoscio, io dicevo ragazzi attenzione perché poi quando si parla tanto di un calciatore poi alla fine tanto tanto spesso non arriva mai. Però questa è una mia idea, ci mancherebbe, un'idea da parte di un non esperto di mercato, quindi perdonatemi. Allora, mi piace molto più parlare di calcio giocato e farlo in compagnia di chi il calcio l'ha giocato a certi livelli. Siamo in collegamento con Alessandro Pierini, che ritroviamo con grande piacere in questo pomeriggio di sabato 1 agosto. Pierini, grazie mille di essere con noi.
3: Ciao, grazie a voi.
0: E allora, ripartiamo un po' anche da inevitabilmente quello che c'è sotto l'ombrellone o al caldo della montagna di Klagenfurt, ovvero i sogni dei tifosi viola, che comunque vedono una Fiorentina che è ripartita in questa fase iniziale assolutamente embrionale della stagione 2026-2027, dando dei segnali di mercato piuttosto importanti. Agli occhi di Alessandro Pierini, come si sta muovendo il club?
3: No, sicuramente si sta muovendo bene. È chiaro che, come si dice, il calcio d'agosto, e fino a quando davvero non si comincia a fare sul serio, e non si può sapere, no? Credo che nessuno l'anno scorso sarebbe aspettato un inizio di campionato così deludente da parte della Fiorentina, quindi è chiaro che questo vale per la Fiorentina, vale per tutte le squadre, quindi sta lavorando bene la società sul mercato. E Paratici credo che sia, c'è bisogno di dirlo, ma un
0: top player,
3: professionista, da veramente top player per quanto riguarda il suo ruolo, e quindi sicuramente la società sta facendo movimenti importanti e acquisti importanti. Ripeto, poi dopo si tratta di cominciare a giocare, di assemblare la squadra, che squadra e allenatore possano essere in sintonia, anche quello è importante, visto che c'è un allenatore nuovo. E poi i primi risultati sono importantissimi, perché poi danno fiducia all'ambiente, danno fiducia allo spogliatoio, alla squadra, quindi sarebbe importante cominciare bene.
0: Oggi un amichevole che dimostra, insomma, anche il livello della preparazione della Fiorentina sta lentamente salendo. Insomma, gli impegni ufficiali sono dietro l'angolo: la Coppa Italia il 14 agosto, poi il campionato il 24. Insomma, dietro le porte arrivano gli impegni, quelli veri, quelli che valgono i punti e le qualificazioni. Oggi sale il livello con il Real Madrid. Per chi ha giocato anche in Spagna, insomma, una domandina su cosa vuol dire, insomma, trovarsi di fronte alla squadra forse più iconica del mondo del calcio. Io dicevo, è forse la Ferrari del calcio, no? L'omologo della Ferrari in Formula 1.
3: Ma sì, nel mondo sicuramente il Real Madrid credo che sia, come hai detto tu, la società di calcio più conosciuta, più amata e più seguita, no? Quindi il fatto di poter fare un amichevole contro una società del genere, contro una squadra del genere, è sicuramente importante. Ripeto, sono amichevoli, serviranno per capire a che punto è la squadra, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico-tattico, e è importante fare amichevoli, secondo me,
0: di questo livello,
3: professore, di questo livello, sì, perché comunque ormai non è più come quando giocavo io. Adesso si comincia la preparazione e dopo poco già si gioca per dentro o fuori, si gioca per i tre punti, quindi prima la squadra riesce a trovare certi meccanismi, certe idee di gioco, e meglio è, e sicuramente facendolo con squadre di caratura superiore vengono fuori quelli che possono essere magari i primi difetti, le prime cose che da migliorare, no? Chiaro che con una squadra di categoria più bassa magari certe cose si possono anche nascondere.
0: Certo. La carriera di Alessandro Pierini, secondo me, è rappresentata bene da due maglie, quella viola e quella bianconera dell'Udinese. Quest'anno sull'asso Udine-Fiorentina si è mosso un gran bel calciatore, secondo me. Arthur Attà è forse il nome più che ci ha fatto più emozionare in questo mercato, ma non della Fiorentina, direi in questo mercato della Serie A. Forse è uno dei movimenti più importanti della Serie A ad oggi.
3: Sì.
0: Che cosa può fare Attà a Firenze?
3: Ma secondo me può fare benissimo, grandissime margini di miglioramento, un giocatore che ha dimostrato nello sforzo quello che vale. Il fatto che la Fiorentina sia riuscita a prenderlo significa un po' quello che è la bravura di Paratici, il tempismo con il quale si è mosso. Un giocatore che comunque era appetibile da diverse società e non era scontato che venisse a Firenze, quindi tanto di cappello al lavoro di Paratici. Il giocatore è un giocatore forte, un giocatore che l'ha dimostrato e ha ampi margini di miglioramento, perché poi è un giocatore giovane, quindi credo che ci siano tutti gli ingredienti perché quest'anno possa fare veramente un grande campionato e dare un ottimo contributo alla squadra.
0: C'è sicuramente oggi grande attesa per vedere se Ken propone una prestazione importante. Ci dicono che dovrebbe partire da titolare, sicuramente uno degli uomini più in vista della Fiorentina. C'è un po' questo dubbio, no, sulla sua permanenza o meno. E c'è un nome che il mercato, insomma, sembra caldeggiare molto in direzione Fiorentina, che è quello di Pellegrino del Parma. Sarebbe un nome che colmerebbe il vuoto eventualmente lasciato da Ken, oppure sembra più un qualcosa per completare un attacco?
3: No, con tutto il rispetto per Pellegrino, no. Secondo me no. Io credo che Ken, al di là dell'ultima stagione che è stata travagliata, vuoi perché comunque la squadra non è stata all'altezza in nessun reparto, quindi è chiaro che anche il singolo ne risente, vuoi perché ha avuto diversi problemi fisici, ecco, quello sì è un'incognita che sarebbe da valutare se dal punto di vista fisico è finalmente guarito e sta bene, però come livello di giocatore credo che Ken sia nettamente superiore.
0: L'ultima la faccio anche un po' a tinte azzurre, perché comunque è una settimana contraddistinta anche dalla ufficialità del nuovo CT della nazionale italiana, ovvero Roberto Mancini, e la faccio a Alessandro Pierini fare una riflessione a Alessandro Pierini, perché insomma è calciatore tra i primi allenati da Roberto Mancini negli albori, diciamo, della sua esperienza da allenatore.
3: Non giudico il Mancini allenatore, perché credo che ci sia poco da giudicare. Insomma, ha fatto tanto e bene in tutte, in quasi tutte le sue esperienze. E la valutazione magari è da fare
0: più a monte,
3: tutto quello che è un po' successo,
0: come siamo arrivati a Mancini,
3: come siamo arrivati, ecco, lì sinceramente sarebbe molto da parlare, e non bene sicuramente. Niente, tanto ormai le cose sono andate così, bisogna cercare di ricostruire un po' quello che è il futuro del calcio italiano a livello nazionale, perché credo che siamo veramente, veramente a un livello molto basso. Quindi io spero, veramente non sono Mancini, perché poi Mancini è quello che poi deve cogliere un po' i frutti di quello che tutto il movimento nazionale deve creare e cercherà di creare. Spero che veramente ci sia un cambiamento da parte delle società, da parte delle istituzioni, affinché il calcio italiano possa tornare a quello che è sempre stato. Poi non sempre si vince, però credo che siamo sempre stati nell'elite a livello mondiale, per storia, per tradizione, quindi mi auguro che questo nuovo corso possa riportare l'Italia a quello che è il suo livello, insomma.
0: Speriamo davvero, perché insomma tre mondiali saltati di fila hanno fatto molto male, e sicuramente insomma c'è voglia di tornare a vivere un po' le emozioni del mondiale, delle grandi competizioni con l'Italia. Alessandro Pierini, grazie mille davvero per essere stato in collegamento con noi.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio ad Alessandro Pierini, che peraltro insomma nella sua carriera ha vestito anche i colori della maglia azzurra, un amichevole nel 2001 contro l'Argentina, quindi dice ho una sola presenza in nazionale, giocato contro l'Argentina, non male, come ricordo di una convocazione. Andiamo con un po' di messaggi, sempre 348-75-13-933, dovremmo avere anche un audio ancora da ascoltare, anzi due, e allora perché non ascoltarli entrambi?
4: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
4: Allora, oggi ho letto, soprattutto oggi, dice Real Madrid è su Mastantuono, preferisce darlo alla Fiorentina. Il problema che deve decidere il ragazzo. Allora tu, Fabio, io ho un'idea, mi devi rispondere a questa domanda. Quando si tratta del Real Madrid, siamo sicuri che deve decidere il ragazzo? Se era un'altra squadra al posto del Real Madrid ti dicevo sì, decide il ragazzo, ma con Real Madrid io non penso, però fammi sapere cosa pensi.
5: Ciao Fabio, buonasera. Sul mercato, scusami, ci sono dei messaggi criptici sui social, su Instagram in particolare, dove si vincerebbe questo probabile passaggio all'Atletico Madrid di Francesco Benvenuti. Mi chiedevo, ma è perché loro liberano Ruggeri, allora gli serve un altro che riceve messaggi strani su WhatsApp durante le trasmissioni, per esempio?
0: Non lo so, ma probabilmente sì, cioè nel senso si sta cercando di colmare quel vuoto eventualmente, però sarebbe bello vedere un Benve Colchoneros, ce lo vedo anche un po' per il suo stile, non so se è un grande ammiratore di Simeone, del Ciolo, non lo so, però secondo me, cioè, ce lo vedrei comunque bene in biancorosso, ecco. Sull'altra, abbi pazienza, di cosa parlavamo? Del ragazzo che deve decidere, di Mastantuono, che la decisione spetta a lui. Ma chiaramente penso che ci sia a monte, a priori, una valutazione del Real Madrid che probabilmente ha deciso di non puntare in questa stagione sul ragazzo e quindi lascia a Mastantuono magari la decisione su quale annata vuole fare, o più annate magari se ripropone una situazione alla Nico Pass, quindi magari è lui che decide in quale campionato europeo, con quale squadra, con quale livello provare a cimentarsi, in attesa poi, auspicabilmente penso, da parte del Real di tornare a Madrid più forte e diventare magari appunto un titolare de Blancos. Cioè io in questo senso la interpreto, probabilmente il Real Madrid una scelta l'ha già fatta, ovvero non punterò in questa stagione sul giocatore, resta solo da vedere dove andare in prestito. Mi pare quello che il Real abbia posto come paletto sia quello di rimanere in Europa, quindi c'è, il Real secondo me una scelta l'ha già fatta, gli ha detto al River Plate no, cioè in Sud America no, perché comunque io ti voglio vedere qua in Europa, ecco. Luca dice: Fabio, la classica braciola fritta che loro chiamano viennese, vienner, con le patate, cibo non raffinato, ma la cucina locale non è esattamente gourmet, però comunque ti devo dire, io la braciola fritta la mangio sempre volentieri, perché poi fritto è buono tutto. Dice lui: si salvano con la Saker, che è molto buona, devo dire, Saker vincente, ma insomma in generale poi io non disprezzo mai la cultura gastronomica altrui, perché poi secondo me c'è stato uno sviluppo a livello di cultura gastronomica un po' in giro per tutto il mondo. Prima si mangiava bene solo in Italia, oggi a me sembra si mangi bene in tanti posti del mondo, anche meglio che in Italia a volte. Ciao Fabio, sinceramente per 45 milioni Ken lo venderei, te che ne pensi? Buon weekend. Per 45 milioni Ken lo venderei, sì, va bene, ok, ci sto, è una riflessione che ci può stare. Io vorrei però poi avere uno del livello di Ken, e sono piuttosto d'accordo con quanto ci diceva Alessandro Pierini, che quello non è Pellegrino, almeno a mio modesto modo di vedere, cioè per me Ken oggi vale di più di Pellegrino, e fra l'altro si parla di due giocatori che anagraficamente sono lì, quindi non è che uno fa un salto esponenziale in avanti e l'altro invece è un vecchione che non può più migliorare, cioè si parla di due giocatori che sono allo stesso punto della carriera a livello anagrafico, non a livello di piazze toccate o dire traguardi raggiunti, perché Ken è molto più avanti in quel senso. 45 milioni, ok, però il sostituto deve essere uno che vale altrettanto, non so se è un gioco che si può fare, non lo so, sicuramente la sensazione che uno dei big vada via ce l'abbiamo un po' tutti. Vediamo se sarà Ken. Gianfranco da Campi in collegamento. Ciao Gianfranco, buon pomeriggio.
6: Ciao. Come va? Ciao.
0: Bene, te come stai?
6: Come sto? 80 anni in questo caldo.
0: Insomma, non bene, fa un caldo bestiale, sono d'accordo con te.
6: Davvero. Ascolta, ma io vedo che voi qui avete scritto di Colosso. Questo Colosso che fine fa?
0: No, Colosso, guarda, è andato al Paris Football Club, cioè è tornato al Paris Football Club, quindi alla seconda squadra di Parigi, e quindi non è più materiale per la Fiorentina.
6: Ma qui avete scritto che la Fiorentina ancora la rispetta.
0: Ma dove l'hai letto? Su Firenze Viola?
6: Sì.
0: Però guarda, veramente. Io vedo un articolo di 3 anni fa su perdonami, sono bollito anche io col caldo.
6: Sì, no.
0: 3 giorni fa che dice che sfuma con le Osho per la Fiorentina, ha firmato col Paris Football Club a titolo definitivo. Quindi boh, non lo so, non lo so.
6: Ora, ora qui sul coso che mandate voi.
0: Ah, sul, dici che... sul Baco sotto, sulle notizie che scorrono sotto?
6: Sì,
0: quelle
6: sì.
0: Che vedi in televisione, lo sai che io non ci ho fatto caso, ma nel caso fosse presente, io ti ringrazio della segnalazione, lo faremo sicuramente rimuovere.
6: La ringrazio, ciao caro.
0: Un abbraccio, un caldo abbraccio in una giornata assai calda. Abbiamo altri audio messaggi se non sbaglio, ce ne ascoltiamo uno, dai.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo.
0: Buongiorno.
7: Se Mastrantuono sceglie Firenze, mm-hmm. è un giocatore poco ambizioso? Grazie.
0: Ma non lo so, se Nico Pass sceglie Como, è un giocatore poco ambizioso? Rispondo così, cioè nel senso, potrebbe essere la giusta piazza di passaggio. Sicuramente io immagino che per uno uscito dal River Plate con le stime del campione, l'obiettivo non può che essere quello di affermarsi con Real Madrid, che praticamente teenager... ti ha prelevato e ti ha portato appunto a Madrid. Però allo stesso tempo poi insomma ci vuole, è un po' il discorso che si fa anche per Croci secondo me, cioè se non si è fenomeni assoluti, e di fenomeni assoluti ne passa uno ogni tanto, Yamal, Messi, forse Ronaldo, non lo so nemmeno se rientra del tutto nella definizione, secondo me arrivare e imporsi nel Real Madrid non è così semplice. Poi che c'entra? Ripeto, Messi a 16 anni era già un ragazzo terribile del Barcellona e già insomma muoveva i passi in prima squadra, i primi passi in prima squadra. Dai, un altro messaggio, poi andiamo in pausa. Buongiorno, secondo voi quante possibilità ha Fagioli di rimanere? Domanda per entrambi, grazie Lucio. Entrambi, però chi c'era in collegamento? Ah, forse prima con Alessandro Pierini, però purtroppo Pierini non c'è più in collegamento, provo a risponderti io. Come si diceva e come si dice spesso in questa fase, nessuno della Fiorentina è incedibile, cioè nel senso, io penso che se arriva l'offerta giusta, Paratici è uno abbastanza pratico e valuta se il tornaconto economico è superiore a quello tecnico. Quindi se il tornaconto economico della cessione di Fagioli sarà superiore al tornaconto di tenere Fagioli a livello tecnico in campo, penso che se ne andrà. Lo so che è un po' una supercazzola, che è un po' una risposta del cavolo, dice vabbè, grazie al cavolo, 50-50, però è così in questa fase. Secondo me non c'è un incedibile nella Fiorentina, almeno così c'è sembrato di capire. Non è stato detto che si riparte assolutamente da Fagioli, non è stato detto che si riparte assolutamente da Ken, anche per Ken è stato detto sì, un ragazzo, lo diceva Paratici stesso, un ragazzo che io conosco da quando era piccolo, l'ho visto crescere, l'ho visto arrivare in prima squadra alla Juventus, ma poi l'ho anche ceduto, quindi nessuno si salva in questo senso. Secondo me resta da capire chi può essere il sacrificato, è un po' l'enigma un po' per tutti noi. Nel frattempo però in questo momento mi sembra il club sia molto più attivo da un punto di vista di entrate che di uscite, anche perché poi le uscite sono sempre la cosa più complicata da fare. Va bene, ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo anche con le formazioni da Klagenfurt che ci enuncerà l'ottimo Giacomo Galassi, quindi a tra pochissimo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Radio Firenze Viola.
1: Un saluto dalla redazione.
2: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria, dice. Il premier spagnolo Sanchez attacca. Lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici è un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano.
1: Svolta nella morte di una donna romana di 31 anni, precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Via dell'Archeologia a Torbella Monaca, alla periferia di Roma. La polizia ha fermato il compagno, un tunisino di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa trattarsi di un femminicidio. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all'interno dell'edificio. Dai filmati, infatti, si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere sul tanto il 41enne con in mano la borsa di lei.
2: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma, avvertito in tutto il capoluogo campano, ha provocato 26 feriti, due dei quali gravi. A Pozzuoli un grosso sasso si è staccato dalla montagna e, cadendo e andando a finire strada, ha investito in pieno un'auto con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Marito e moglie sono rimasti miracolosamente illesi.
1: Due sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di lesioni e stalking aggravati per aver preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni, ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita, arroventata con un accendino. Gli episodi sarebbero andati avanti per due mesi, da febbraio a maggio scorsi, all'interno di un istituto. Sono stati i genitori della presunta vittima a sporgere denuncia, facendo partire le indagini dei carabinieri.
2: Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria.
1: Il calcio, l'UEFA ha accolto con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati e contrattacca. L'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia calcistica. Questa, continua il comunicato, è una vittoria per tutto il mondo del calcio, ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata presentata, il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna, avete un domatore.
6: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apri dibattito.
8: Uno.
7: Contro tutti!
9: Quello che è accanto a lei è matto.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: 26 17 e 02, Radio Firenze Viola in diretta per raccontarvi la partita amichevole tra Real Madrid e Fiorentina da Klagenfurt, dove è il nostro Giacomo Galassi pronto a raccontarci le formazioni ufficiali dell'amichevole. Eccoci Giacomo.
1: Ciao a tutti, eccoci da dentro lo stadio di Klagenfurt. Qui siamo nell'area media, comunque con già una grossa presenza, ma soprattutto con le formazioni ufficiali che, soprattutto per quanto riguarda la Fiorentina, presentano qualche sorpresa, perché vi avevo detto che Jimenez ce lo aspettavamo ma non titolare, invece Jimenez giocherà titolare, perché nel 4-3-2-1 di Fabio Grosso c'è De Gea in porta, Jimenez come detto sulla fascia, Dragusin, Vieri, torna la coppia centrale in difesa e Ranieri sulla sinistra, centrocampo con Mandragora, Ulai, Endur e Attai, Gudmundsson dietro a Piccoli, non a Ken che invece va in panchina al pari di Christensen, Lezzerini, Valdepeñas, Dodò, Fabian, Fagioli, Fortini, Braschi, Cospo, Croci, Deli, Mazzeo e Perrotti. Questa è la Fiorentina, risponde il Real Madrid con Lunin in porta, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas e Carreras in difesa, centrocampo con Camavinga e Valverde, mentre Dumfries, Arda Güler e Ciria agiranno dietro Hendrik, prima punta, quindi insomma
0: la formazione Real Madrid, anche qui rimaneggiata,
1: rimaneggiata. In panchina per chiudere per José Mourinho ci saranno Mestre, Navarro, Espi, Fati, Fortea, Garcia, Cestero, Lacosta, Yanez e Jacobo. Questo è il Real Madrid, quindi insomma Fiorentina che non vede Ken dal primo ma Piccoli davanti e Jimenez sulla fascia. Per il resto tutto abbastanza confermato. L'altro aspetto è che gioca Mandragora a centrocampo e non né Fagioli né Fabian, quindi queste le scelte di Fabio Grosso nel suo 4-3-2-1.
0: Sì, un po' sorpresa, diciamo, almeno per quello che ci aspettavamo alla vigilia per quanto riguarda la presenza di Jimenez, la non presenza di Ken. Intanto vedo, e lo ricordo anche agli amici che ci ascoltano, che possono seguirci in Visual Radio sulla nostra app oppure sul 92 del digitale terrestre, vedere anche l'ottimo Giacomo Galassi che è all'interno dello stadio di Klagenfurt e ci sta facendo vedere. Esatto, finalmente ci siamo sì, all'interno dello stadio. Grande Jack, quindi questa la parte diciamo legata alla Fiorentina. Dall'altra parte appunto si diceva sì, formazione rimaneggiata, poi vai a vedere Camavinga, Valverde, Arda Güler, Dumfries, Hendrik, Trent Alexander-Arnold, insomma è rimaneggiata, ma poi è il Real Madrid.
1: Non malissimo,
0: non sì, malissimo.
1: Devo dire magari più rimaneggiata nella panchina, perché effettivamente a parte Espi, ecco, ci sono pochi giocatori della prima squadra, poi anche la cantera del Real Madrid, e ne è un esempio Valdepeñas che fa in panchina, insomma anche la cantera ha discreti talenti, però sì, soprattutto da quel punto di vista, poi le assenze, insomma, da me ricordate prima, da Cucuré, da tutti i nuovi acquisti, a Mbappé, a Vinicius, che poi è in odore anche di cessione.
0: Sì, solo Dumfries, dai. Solo Dumfries tra i nuovissimi.
1: Sì, che conosciamo bene, insomma. Sì, no, non faremo fatica a riconoscere, ecco, detto i giocatori del Real Madrid tra le varie sono più semplici, ecco, rispetto ai Montipalli, non lo so, la prima squadra che mi viene in mente contro cui giocava la
0: che comunque mostrava grandi talenti, io non so se avresti strappato una maglia da titolare nel Montipalli.
1: Non credo neanch'io, però ecco, questo non vuol dire, con tutto il rispetto per la formazione fiorentina fatta da persone insomma un po' del luogo,
0: allora
1: non vuol dire livello forzato.
0: Simone ha una spiegazione per spiegare ovviamente il motivo, certo, per cui Ken non è in campo. Dice: lo mantengono nell'ovatta fino a quando il Como non presenta l'offerta ufficiale. Tu che sensazioni hai? Come mai Ken, che ci aspettavamo dal primo, in realtà non gioca e gioca Piccoli?
1: Sono d'accordo sulla prima parte, non completamente sulla seconda, cioè secondo me è sempre precauzione, nel senso che comunque lui lo davamo di rientro, ma dopo giornata in cui si era allenato a parte, in cui il problema alla tibia era riemerso, insomma che non è al 100%, e ci avevano spiegato fin dall'inizio dell'estate che sarebbe stato gestito dalla Fiorentina, e quindi evidentemente anche questa scelta rientra all'interno della gestione. Poi c'entra anche il mercato possibile, nel senso che a prescindere mercato o non mercato, la Fiorentina non vuole che Ken si faccia male ancora. E quindi però va in panchina, secondo me entrerà nel secondo tempo. Magari la volontà è quella, siccome Piccoli poi non ha fatto grandissime prestazioni, ma comunque ha segnato nell'ultima, magari ecco Grosso lo vede più sul pezzo, diciamo più pimpante rispetto a Ken, e lancia lui dal primo e poi metterà Ken a partita in corso. Però ecco, ci vedo una tematica di mercato semplicemente legata al fatto che la Fiorentina non vorrà che Ken si faccia male.
0: Certo. Senti, com'è questo stadio visto da dentro? Visto che l'abbiamo apprezzato come bello, una piccola Allianz Arena da fuori. Da dentro com'è?
1: Molto bello. Io non sono stato dentro l'Allianz Arena e mi immagino che sia un po' meglio, però è molto, molto carino. Tra l'altro ci sono sedute in tutti i lati dello stadio, cioè non ci sono gradini o gradoni. Ammesso che insomma i Klagenfurt in terza divisione non credo che abbia una curva come la curva Fiesole o come le curve di Serie A, però insomma è uno stadio in Serie A, non so quanti ce ne sono meglio di questo stadio. Il campo è perfetto, cioè condizioni del campo veramente impeccabili, ricorda un po' il Franchi dei giorni migliori, cioè nel senso quando è al suo meglio. Ancora le squadre non sono scese in campo, manca una cinquantina di minuti, anche se le squadre sono già dentro lo stadio ormai da una ventina di minuti, mezz'ora, però si staranno preparando i calciatori per scendere in campo, magari vediamo se riusciamo a vivere insieme il momento dell'entrata. Ti confermo la proporzione dei tifosi che ti davo un po' nell'avvicinamento allo stadio, siamo forse anche 1 a 20 o 1 a 30 tifosi della Fiorentina rispetto a quelli del Real Madrid. È normale che sia così, ti dico. Mancano 50 minuti, quindi, e tra l'altro le squadre non sono neanche in campo, quindi non ci sono motivi per essere allo stadio, e almeno la parte poi nella quale c'è anche la tribuna stampa è piena al 70%. Poi gli altri settori, soprattutto le due pseudo curve e l'altra parte, sono molto più vuoti, però insomma, come ti dicevo prima, non ci sarà il sold out, ma ci si andrà molto vicino. La Fiorentina giocherà davanti a 25-30.000 persone, poi aspettiamo il dato ufficiale. Quindi insomma, un bel ambiente, ecco, una partita seria. Oggi c'è una partita seria a Klagenfurt.
0: Stefano ci dice: Grosso non vede proprio Fagioli, nemmeno quando mette 5 centrocampisti in campo.
1: Dite?
0: No, non lo so, lo dice Stefano, io non lo so.
1: No, ovviamente Andrea Giannattasi ha seguito più da vicino da me anche gli allenamenti, no? Per capire un po' che idea ha Grosso per Fagioli. È chiaro che in teoria il modulo poteva anche favorirlo, no? Perché nei tre ci stava nel mezzo abbastanza bene. Io però, allora, è secondo me una provocazione quella del tifoso, però il rischio che tra Ulahi e Fagioli ne giochi uno, secondo me c'è. Questo non vuol dire è per forza così, non vuol dire la Fiorentina non potrà passare a un 4-2-3-1, a un 4-2-2-2, insomma ad altri moduli che magari vedranno due centrocampisti e allora Fagioli e Ulahi. Però effettivamente anche per le prime uscite che abbiamo visto di Ulahi, e oggi sarà interessante vederlo, perché secondo me sarà la prima vera, primo vero test per il calciatore arrivato dal Trabzonspor, rischiano di essere un po' troppo simili come calciatore, magari allora Gündür, i Mandragora, secondo me anche Attà, quando poi la Fiorentina comprerà degli esterni, sono mezzali che fanno più le due fasi, soprattutto sono più fisiche, no? Che è un termine che qualcuno aborre, insomma, non gli piace.
0: Aborre oggi questo discorso.
1: Sì, esatto. No, si cerca solo il fisico, non si cerca la tecnica. Però è vero che Fagioli, secondo me, rischia un po' il posto in questo momento. Siamo però al 1° agosto, ragazzi, c'è ancora mille cose che dovranno succedere tra il mercato, tra le scelte di Grosso, tra quello che vorrà fare Fagioli. Io non ci vedo motivi di mercato, ecco, siccome poi, quando ti ricorderai Fabio, prima dell'inizio un po' del ritiro ci domandavamo chi potevano essere i calciatori da cui fare cassa, e si parlava di Comuzzo, si parlava di Ken e poi si parlava di Fagioli. Ora Comuzzo, vabbè, si è fatto una cassa abbastanza relativa. Ken, insomma, c'è questi discorsi col Como che andranno approfonditi. Fagioli per ora non risultano offerte che mettono in difficoltà la sua posizione alla Fiorentina. Però se davvero Grosso dovrà continuare a preferirgli un altro centrocampo, si faranno due domande. Però ecco, facciamocele forse non al 1° settembre, cioè facciamocele al 20 agosto, non al 1° d'agosto. Diamo almeno altri 15 giorni un po' a tutta la Fiorentina per prendere forma.
0: Io stavo andando a memoria, ti dico la verità. Mi pareva che contro il Watford Fagioli avesse giocato titolare, quindi sono andato a recuperarmi le formazioni e effettivamente è così. Quindi sì, tra le tre amichevoli un po' più di livello, a parte la partitella in famiglia con la Primavera, ha fatto una titolarità su tre. Ecco, oggi una titolarità su quattro. Simone è un po' della stessa idea di Stefano, dice: Fagioli durante le prime amichevoli estive è mai partito titolare? Non mi ricordo. Se la risposta è no, potrebbe essere un indizio di mercato. Penso di averti risposto. Grande Simone, buonasera. Si nota che ancora una volta gioca Andur. Secondo me è un titolare. Anche molti allenatori evidentemente lo pensano. Che ne dici?
1: Dico di sì. Dico che sicuramente lo è per Paratici, che anche nella costruzione della squadra, insomma, ha messo Andur. Sai, oggi gli allenatori e i dirigenti ti dicono che non esistono titolari, che sono 15, 16, 17 giocatori e sono tutti a loro pari. Io ci credo poco, perché soprattutto le squadre che poi trovano continuità schierano quegli 11 e con quegli 11 si va avanti. Però è chiaro che la Fiorentina non è che può iniziare la stagione anche solo con una competizione con tre centrocampisti. Mandur è tra i 4-5 che secondo me partono ogni domenica, partiranno ogni domenica, ogni sabato per giocare titolare. Poi insomma c'è Tronato abbastanza folto, perché Ulai, Fagioli, Dur, Attà, che ora insomma è messo, e Mandragora, insomma sono 5 che si giocano tre maglie, c'è una competizione, secondo me ci potrebbe essere spazio per tutti. Certo, Fabian, Brescianini, certo. Però sai, su di loro c'era un punto interrogativo da parte nostra, più che della Fiorentina, fin da inizio stagione, e quindi vedremo per loro quanto spazio ci sarà. Però secondo me questi 5, se restano alla Fiorentina, giocano. Magari c'è chi giocherà qualche minuto in più, qualche minuto in meno, però insomma io non Durre è un titolare, ma come lo sono gli altri. Ecco, ad oggi secondo me Grosso non ha già preso una decisione, ha detto questo è il mio centrocampo titolare. Secondo me rischia di non prenderlo neanche durante la stagione, ma al primo agosto sono sicuro al 100% che dico no, cioè che Durre in questo momento non è il titolare della Fiorentina, ma è uno dei calciatori che saranno valutati come titolari. Spero di essermi spiegato.
0: Sì, no,
1: mentre entra Real Madrid alle mie spalle.
0: C'è lo specialone? Tanto... C'è lo specialone?
1: C'è lo specialone, lo vediamo insieme. E le immagini non ancora, perché sono entrati i portieri.
0: Senti, vai, ma è il portieri. Tuo primo incontro con lo specialone? Oppure l'avevi già incontrato?
1: Forse, di sicuro sarà l'incontro in zona mista, anche se dobbiamo capire un attimo come funzionerà, soprattutto dal punto di vista Real Madrid. Mentre stanno entrando in campo anche i tifosi dei portieri della Fiorentina, Li vedete nello zoom?
0: Sì.
1: E sono De Gea, Christensen e Lezzerini, il giovane Peis nello stadio, no? Che sono entrati in campo insieme allo staff e ora svolgeranno il loro

0: ma mi sembra sia abbastanza implicito. Il bello è che c'è ancora chi vuole tenerlo. Giocatore che va sempre gestito fisicamente, di testa, forte, per carità. Ma così, in queste condizioni, è solo un problema. Poi, se andrà via, sicuramente farà bene, ma non è detto che qui avrebbe fatto ugualmente bene, anzi.
1: Beh, sì, nel senso, cioè, come non essere d'accordo.
0: Può fare bene, ma come può fare non bene?
1: Può fare assolutamente male, su questo direi che
0: no,
1: siamo
0: però,
1: tutti
0: però,
1: d'accordo.
0: Però il fatto
1: è, vada gestita,
0: la, prima parte, la prima parte del messaggio mi sembra un pochino più
1: ragazzi, ma
0: se
1: no, altrimenti la Fiorentina non lo metteva, non in vendita, però in bilico. Cioè, se altrimenti la Fiorentina diceva no, Ken resta al 100% e non c'è. Mentre ho visto una maglia di Mastantuono del Real Madrid, non so se questo
0: del Real Madrid,
1: assolutamente. Mentre una maglietta della Fiorentina di Riga no, se vuoi, ecco, giusto per bilanciare, proprio... no, Mastantuono,
0: certo.
1: E Riga no, quindi Ken.
0: Beh, oggi gol in Serie A più Riga no di Mastantuono,
1: assolutamente. Ci auguriamo tra un anno, no, che non sia così, non ce ne vorrà. Insomma, il buon bomber muratore, però ecco, auguro che Mastantuono arrivi alla Fiorentina che faccia più di 40 gol in una stagione, così supera ampiamente Riga. Sì, no, dicevo della gestione di Ken, è evidente tutto questo, in più ci possiamo mettere il commento social del fratello che ha fatto discutere ulteriormente, ci possiamo mettere le stesse dichiarazioni del fratello in una diretta Twitch che ha detto che ci vorrebbero 2 mesi e mezzo fermo per la tibia, c'è chi dice che non è la tibia, c'è chi si lamenta perché mette le foto di lui che è in vacanza oppure fa i dischi e non della Fiorentina, però ragazzi, io vi posso fare l'avvocato del diavolo, nel senso, se non fosse così Ken
0: non sarebbe la Fiorentina,
1: o quantomeno non sarebbe oggi qui a Klagenfurt con la maglia della Fiorentina, ecco, perché insomma, Ken al 100% è un calciatore che ha dimostrato di essere da top club, e non parlo solo di della stagione che ha fatto con la Fiorentina, perché è vero che lui non ha mai avuto grossi numeri, però è anche un calciatore che è sempre stato confermato da Paris Saint Germain, Juventus quando c'era Allegri, insomma lo stesso Everton in Premier League. Non è che, a parte l'anno a Verona in cui comunque fece bene, è sempre stato, cioè quando saltò il trasferimento in quel gennaio prima che venisse alla Fiorentina, lo voleva l'Atletico Madrid, non è che lo voleva, con tutto il rispetto, il Klagenfurt, ecco, in terza divisione. Quindi insomma, se non avesse questi problemi probabilmente non ci sarebbe alla Fiorentina. Io sono dell'opinione che i giocatori forti me li tengo sempre, certo non ho a che fare con lui quotidianamente, quindi non so quanto stia mettendo alla prova le coronarie della società, certo non, e non, io lo terrei, ma non mi strappo i capelli se arriva il Como di turno e ti dà 40 milioni e dico ciao Moise, è stato bello, ci rivediamo. Certo, vi faccio una domanda: chi gioca? Piccoli? Pellegrino? Io francamente tra Piccoli, Pellegrino e Ken non ho dubbi, se qualcun altro li ha, bene, il bello del calcio è anche perché ognuno ha la sua opinione.
0: Che bello, andiamo a concludere anche il collegamento con qualche altro messaggio da Garfagnana Viola, che ci dà un bel raggio d'ottimismo, una bella sferzata di buon umore. Dice: Grossi è come Pioli, un lo mangia il panettone, quindi grazie, ci voleva proprio per iniziare bene l'anno questo ottimismo da imbottigliare e vendere. Galassi, se riesci chiedi a Mou se davvero la Fiorentina, come si è detto, l'ha cercato. Ragazzi, ma chi l'ha detto? È un'allucinazione,
1: è
0: un'allucinazione
1: modo...
0: di gruppo quella.
1: No, vabbè, però se c'ho modo sicuramente glielo chiedo. Mi dice, il problema è che non credo avremo modo, ecco, perché
0: io
1: ci
0: spero...
1: saranno anche tanti colleghi del Real Madrid.
0: Io spero di
1: vorranno fargli la mano.
0: Poi dice Yuri, dice sì, però ora sono 4 i mesi, tornando sull'argomento precedente di Ken. Vabbè.
1: Sì, vabbè, ci posso anche mettere non è stato completamente fermo perché si è allenato, perché comunque a Verona, no, rigiocò facendosi male, ha fatto qualche amichevole, l'ha fatta. Oggi ragazzi, io credo che scenderà in campo nel secondo tempo, cioè stiamo parlando di Ken come se oggi non fosse via Klagenfurt, ma lui non solo c'è, ma secondo me entra nel secondo tempo, vediamo se inizia il secondo tempo o nel corso del secondo. Però è, ragazzi, io non mi dispero perché Ken non gioca il 1° agosto contro il Real Madrid. Scelta di Grosso,
0: cioè,
1: che
0: di peggio,
1: immagino, anche se ha un 1% di rischio che si faccia male, ma perché rischiare per un amichevole, per fare cosa? Cioè, per fare un buon risultato al Real Madrid in

0: amichevole estiva, che sia pronto per l'inizio del campionato contro la Roma, e se ha sette con la Roma allora facciamo questo tipo di discorso, ma oggi insomma mi sembra non mi sembra ecco che ci sia da preoccuparsi. Poi Grosso post partita arriva e dice: guardate, doveva giocare Ken, non l'ho fatto giocare perché mi ha smusato, ha spinto tutti e se n'è andato, e allora si fa altri discorsi, ma ad oggi è solo una questione di gestione e è giusto che la Fiorentina gestisca il calciatore nelle amichevoli, ma lo fanno tutti i top club, eh. Non è che il Napoli mette subito i suoi giocatori migliori, non è che il Milan scende subito i suoi giocatori migliori, quindi insomma calma, come direbbe, anzi calma avrebbe detto l'attuale allenatore del Napoli,
1: Arma. Simone dice: Ken 2 stagioni su 10, non sarà anche questo che frena le pretendenti oltre la tibia e il resto, ovvero il fatto che ha fatto solamente 2 stagioni di alto livello, diciamo.
0: Entra la Fiorentina in campo,
1: olè, come entrano? A corsa,
0: tra gli applausi, sì, tutti su 2 gambe, questa è già un'ottima notizia. Io è la prima volta che vedo dal vivo Vieri e fa veramente impressione quanto è grosso, considerando che è 2005, quindi ha 12 anni in meno di me. Per me chi ha 12 anni in meno di me è un bambino, e invece Vieri credo che mi potrebbe portare in tasca, ecco, da quanto è grosso. Quindi questa è la Fiorentina che entra. Ancora del Real Madrid non ci sono notizie, volevo vedere se era entrato in campo anche Grosso, anche per avere un'indicazione, se poi sarebbe, perché ti sento e vuoi sapere se tutto di José Mourinho,
1: tutto,
0: e però Grosso per ora non lo vedo. Vedo il team manager Ottaviani, vedo chiaramente tutti i membri dello staff, però per ora Grosso, eccolo, no, sì, Grosso è lì che cammina, no, anzi non è lui, non è però lui. Io per ora non lo vedo, ecco, Grosso, quindi non posso dirvi che c'è un collaboratore che gli assomiglia molto, ma ce l'aveva anche annunciato Andrea Giannattasio, e però per ora Grosso non lo vedo. Quando se lo vedrò ve lo dirò, ma non credo il vostro pomeriggio dipenda dal fatto che Grosso stia seguendo,
1: come direbbero gli inglesi, è il turning point del nostro pomeriggio, sì, devo dire, nonostante tu fossi stato avvertito da Andrea Giannattasio, ci hai comunque fatto avere questo picco di pressione e poi ci siamo sgonfiati. Allora, ancora un po' di messaggi e poi ti salutiamo, caro Giacomo, perché poi sì, insomma, tanto ti ribecchiamo,
0: anche perché
1: tra
0: mi sistemo poi in postazione,
1: esatto. Sì. Tra mezz'ora sei
0: Ken, io non so se lo vedete, sì. Comunque in un Jack, piccolo cerchio con Dodò, non lo vedete di sicuro, va, ecco, bene, bravo. Però insomma è regolarmente a fare il riscaldamento con chi è in panchina e in particolare con Dodò, ecco, stanno scambiando il pallone, però sta bene, dovete dire sta bene.
1: Aldo da Piombino ci dice che è già venduto il buon Ken, quindi sta bene ma è già venduto. Stefano ci dice che, Stefano Taxi dice: ragazzi, se Riganò non avesse fatto il muratore e fosse arrivato prima al professionismo, sarebbe stato un centravanti a livello europeo, chi lo sa, può darsi, sicuramente era uno, faceva gol in tutte le categorie. Sinceramente Pellegrino lo vedrei meglio al posto di Piccoli e non titolare, dopo i primi acquisti negli altri reparti mi aspetterei centravanti ancora più forte, dice Simone. E poi buonasera, Valdespegnas c'è o non può giocare oggi? C'è, è in panchina, come ci diceva Giacomo, non sappiamo se giocherà, giusto?
0: Non sappiamo se giocherà, a stamani era più no che sì, però il fatto che sia in panchina, vediamo un po', non ha fatto neanche un allenamento con la squadra, forse giusto quello di ieri, ma comunque a parte perché era appena arrivato, però ecco, con la squadra effettivamente non ha giocato neanche un minuto e quindi non si è allenato neanche un minuto, quindi io faccio fatica a pensare che possa giocare, però vediamo, dai, magari 10 minuti glieli concede per dimostrare a Mourinho che si è sbagliato a mandarlo via e così giocare contro la sua ex squadra.
1: Gli mancherà Valdepegnas a Mourinho, stai tranquillo. Fabio dice: Giacomo, lo vedi Paratici? Sì. Ecco, questo può essere più interessante, lo vedi Paratici?
0: No, non lo vedo. Continua a non vedere neanche Grosso, e a questo punto credo sia sceso in campo. No, mi ero soffermato un po' sui giovani, no? Perché naturalmente c'è Cospo, insomma c'è tutto, c'è Croci, stavo anche un po' guardando perché è la prima volta e mi trovo a vedermi un po' dal vivo visto che poi Andrea Giannattasi è stato il nostro uomo in ritiro, e allora me li stavo un po' studiando. Però
1: senti,
0: ecco,
1: Giacomo, c'è Moreno che a proposito del fatto che non vedi grosso dice l'hanno già esonerato, riprendendo il filone di Garfagnana Viola. Fabio, quanto è alto Vieri? Mi chiede Marco il Pecora. Giacomo, lo sai quanto è alto Vieri?
0: Allora, credo sia sull'1,90.
1: 1,87 m.
0: Però è molto impressionante. Ecco, entra Real Madrid in campo.
1: Si sente. Si sente.
0: Ora vi dico anche se si vede José Mourinho. Per ora solo i calciatori, anche col buon Denzel Dumfries. Dato corre, sembra stia zoppicando. Però immagino che sia un po' la sua corsa claudicante. Entra tutto lo staff e non José Mourinho. Mi dispiace, caro Fabio Ferri. Comunque, quando se lo vedrò gli dirò te saluda Fabio Ferris
1: e lui ti dirà il grande Fabio. Digli che quando passo da Firenze si va in trattoria. Va bene, hai altro da aggiungere, amico mio, oppure ti lasciamo posizionare?
0: Aggiungerei che ti la saluterei perché devo anche trovare la mia postazione e, come diceva mio nonno, a chiamarla arrivano le 18. Un attimo inizia la questione.
1: Chi ha tempo non perda tempo. Fra l'altro il collegamento è saltato, quindi possiamo tranquillamente salutare l'ottimo Jack Galassi. Con Alessio ci dice: scusa Ferri, potresti chiedere a Giacomo se ci fosse verso di avere immagini più sgranate, perché così è quasi inutile. Si può quasi intuire che è dentro uno stadio. C'hai ragione, amico mio, noi facciamo il massimo. Probabilmente, insomma, il segnale era quello che era dentro lo stadio di Klagenfurt, ma magari il buon Jack adesso recupera più potenti mezzi. Io penso la testimonianza dello stadio si potesse percepire. Il racconto di quanto è bello questo stadio da 32.000 posti a Klagenfurt, il terzo stadio più grande dell'Austria, potesse trasparire anche attraverso le immagini, sì, un po' fuori fuoco, un po' gravate da qualche problema di connessione. Chiaro è, ragazzi, che buon Giacomo è sugli spalti. Cosa dovevamo vedere degli uomini in campo? Poco. Paolo dice: se non si regala Mandragora siamo alle solite. Giocatore ingombrante, dice Paolo. Ora, a parte che è un amichevole del primo agosto, quindi non è che stai regalando un giocatore eventualmente in una partita cruciale, ma poi Mandragora, ragazzi, al netto di tutti quelli che lo criticano, ma mi sembra un giocatore che non ha mai fatto mancare il suo apporto nel suo cammino con la Fiorentina. Poi mi direte: non è Bellingham, siamo d'accordo, non è il centrocampista giusto per il livello della Fiorentina o per la Fiorentina che noi ci immaginiamo, per le ambizioni che noi abbiamo per la Fiorentina, si può essere d'accordo, però dai, tutte le volte sembra si stia parlando di uno da interregionale, non è uno da interregionale Rolando Mandragora, via, su. Il cameraman di Galassi ha la Game Boy Cam. La Game Boy Cam è un grande ricordo del passato. Però Galassi non ha cameraman, ragazzi, è solo e neanche mal accompagnato. Prima c'era un amico che ci diceva: ci diceva incredibile lo stadio che hanno a Klagenfurt, perché appunto un impianto così bello per una squadra che gioca in terza divisione, ce lo diceva Federico, bollito ottimista Viola. Allora va detto che il Klagenfurt fino a 2 anni fa era nella Bundesliga tedesca, poi è retrocesso nella seconda divisione del calcio austriaco e nell'ultima stagione è stato forzato alla retrocessione nella terza categoria, quella regionale, per insolvenza. Quindi è una squadra di Bundes che è finita in cattive acque economiche e finanziarie e quindi si è ritrovata in terza. Ecco spiegato perché a Klagenfurt hanno uno stadio così bello. Va bene, noi ci fermiamo, scusate, per qualche istante, torniamo tra pochissimo e poi concludiamo la trasmissione avvicinandoci alla grande amichevole delle 18. Da Klagenfurt vi racconteremo Real Madrid Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani.
4: Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: E ora via al treno di vocali.

0: Scende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: 17.33 in questo primo agosto 2026. Tra meno di mezz'ora l'amichevole, il fischio d'inizio tra Real Madrid e Fiorentina in quel di Klagenfurt, in Carinzia, in Austria, nel sud dell'Austria. Il nostro Jack Galassi ha fatto un aggiornamento magistrale raccontandoci le formazioni di Fiorentina e Real Madrid. Ve le ricordiamo anche noi adesso, subito in riapertura della trasmissione. Fiorentina con De Gea in porta, con a destra abbiamo detto Jimenez, anche un po' sorprendentemente, Dragusin e Vieri a comporre la coppia di centrali della difesa a 4, con Ranieri da terzino sinistro, a centrocampo Mandragora, Ndur e Ulai. In attacco invece sono schierati ancora una volta Gudmundsson e Attada trequartista, con Roberto Piccoli unica punta. Dall'altra parte invece il Real Madrid si schiera con Lunin, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Denzel Dumfries, Alexis, Ciria e Hendrik come prima punta. Andiamo ad ascoltare un paio di audio, di vocali che sono arrivati nel corso della trasmissione.
7: Sì, ciao.
6: Ciao.
7: Ma io francamente, ragazzi, sento e leggo troppi messaggi negativi nei confronti di questo Pellegrino. Ma francamente non credo che Paratici, cioè se lo trattano, se lo pigliano, secondo me ci hanno visto cose positive. Da un giocatore, anche io l'ho visto poco, per quanto mi possa attendere di calcio, a me non mi dispiace. Poi non scordiamoci che il Parma non è che ha fatto chissà che cosa per mettere in condizione questo ragazzo di esaltarsi più di tanto, perché faccio un calcio piuttosto remissivo,
6: Difensivista, dai.
8: Vorrei precisare che non sono conoscitore di mercato, ma soprattutto poi di giovani stranieri talentuosi e altro. Ma dopo le parole di Daniel Bertoni, che mi ricorda la mia giovinezza, Uva Fiese e quant'altro, e credo sia anche conoscitore di calcio, non mi sembra che abbia parlato molto bene del talento del Real Madrid, o quantomeno ha detto che non è pronto, quindi conviene prenderlo?
6: Su Pellegrino io dico, a me non dispiace Pellegrino, non sono convinto sia un attaccante per una Fiorentina più ambiziosa rispetto a quella degli ultimi anni, ecco, per concludere un po' il discorso. Poi, per carità, un giocatore che appunto, come si diceva, ha segnato 9 gol, ma in un Parma che magari non era una macchina da gol, insomma, abbiamo imparato a apprezzare il generale inverno Cuesta e comunque la regolarità che ha dato al suo Parma, certo per un attaccante magari non era il terreno fertile per esprimersi. Detto questo, insomma, una buona stagione, ma ancora Pellegrino un picco verso l'altro, come ha avuto Ken nella scorsa stagione, penso si possa dire tranquillamente, non ce l'ha avuto. Comunque, detto questo, l'altro messaggio che ci è arrivato era su Franco Mastantuono, il talento del Real Madrid che la Fiorentina insegue. Per parlarne siamo in collegamento con il collega Marco Guidi della Gazzetta dello Sport, che ringrazio per essere in collegamento con noi. Grazie mille, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a tutti.
6: Allora, anche sulla Gazzetta dello Sport vi state inevitabilmente interessando a questo giovane talento argentino, cresciuto nel River Plate, transitato l'anno scorso dal Real Madrid e adesso pallino di tante squadre di Serie A, con la Fiorentina in prima fila? Punto di domanda.
9: Da quel che mi risulta, la Fiorentina, diciamo, è la squadra che si è mossa un po' più concretamente. Cioè, tant'è che con Real Madrid c'è un dialogo che penso vada avanti anche oggi, visto che
6: c'è l'amichevole.
9: I caratici sono ovviamente l'amichevole proprio contro Real. Non ci sarà Mastantuono, che ormai è fuori dal progetto di Mourinho al Real, però si parlerà inevitabilmente anche di Mastantuono, anche se la vera difficoltà, per quello che risulta a me, non è convincere Real Madrid, ma far decidere Mastantuono in modo convinto sulla Fiorentina, non tanto per il valore della squadra, ma perché il ragazzo ovviamente innanzitutto ha tante squadre, tante opzioni, quindi probabilmente vuole anche decidere un po' con calma. E in secondo luogo è chiaro che una squadra che gioca magari in Europa,
6: certo,
9: agli occhi del ragazzo può essere anche non solo un'opportunità in più, ma anche probabilmente anche una garanzia di impiego in più, perché se io vado a giocare in una squadra che ha 50 partite è più facile, no, trovare spazio rispetto a una squadra che ne ha 38, anche se è ovvio che un giocatore per talento, uno come Mastantuono, se arriva alla Fiorentina di adesso con i problemi che ha la Fiorentina sugli esterni di attacco o comunque sulla tre quarti, un posto secondo me lo trova da titolare subito. Però sai, ci sono anche discorsi più tecnici che si possono fare anche dopo, però Mastantuono al momento non ha ancora preso una decisione, ma non credo si andrà molto lunghi, e questo è un vantaggio per me, per la Fiorentina, perché se è vero che Mastantuono, e questo almeno a noi è arrivata come conferma, abbia scelto la Serie A come campionato preferito in cui giocare la prossima stagione, delle squadre della Serie A la Fiorentina è quella che si è mossa in maniera più concreta, quindi se i tempi sono stretti è più facile vedere Mastantuono con la maglia della Fiorentina.
6: Ovviamente c'è grande attesa, grande interesse anche da parte di tutto il tifo viola, perché si parla di un giocatore che arriva dal Real Madrid e che quindi si porta dietro poi tutto l'alone di fascino, no? Legato ai Blancos, è un italo, è un argentino con passaporto italiano, quindi è un calciatore che, se vogliamo, insomma, rinverdirebbe anche tanti fasti passati della Fiorentina, che insomma ha legato a tanti argentini di origini italiane anche la sua storia. Prima un ascoltatore ci diceva Daniel Bertoni non ha speso proprio parole estremamente positive per il calciatore, insomma ha detto sostanzialmente che non è pronto, ma la Fiorentina sarebbe il posto giusto dove farlo maturare, sarebbe la realtà giusta, la pezzatura giusta?
9: Beh, che non sia pronto per il Real Madrid l'ha mostrato l'ultima stagione, perché è arrivato giovanissimo in Europa, devo dire la verità, ha anche cominciato bene, io ricordo la sua prima partita in Champions contro il Marsiglia, fu una partita dove giocò molto bene. E il problema è nato poi nel corso della stagione anche per la concorrenza, perché praticamente a Real Madrid, ragazzi, cioè sulla tre quarti
6: è dura
9: soprattutto per un ragazzo di 18 anni appena arrivato in Europa, che non ha mai giocato in Europa. E secondo me la Fiorentina è una piazza giusta, soprattutto con grosso allenatore, che è un allenatore che comunque l'abbiamo visto anche con Sassuolo l'anno scorso, ha saputo sfruttare in un certo modo gli esterni, perché Berardi e Lorientiero ha fatto benissimo l'anno scorso al Sassuolo, secondo me come tipo di gioco sarebbe ideale proprio per Mastantuono, che deve trovare continuità e chiaramente deve crescere. È già un giocatore che può fare la differenza in Serie A, come talento secondo me sì, come testa è tutto da vedere, perché comunque in Argentina ha giocato praticamente solo da minorenne, ha fatto vedere lampi di classe eccezionale, tant'è che hanno convinto un club come Real Madrid a investire per lui. Però è chiaro, neanche in Argentina ha avuto la continuità del grandissimo giocatore, ma a 16-17 anni sarebbe anche non straordinario, di più se avesse anche la continuità. Però è un giocatore che come talento, secondo me, ha già i punti per fare la differenza in Serie A, quello sicuramente. ma è un giocatore che non è polivalente, cioè tutti pensano al classico mancino che rientra da destra, sì, ha anche quello, però in realtà ha anche l'ultimo passaggio, anche altro. L'ho visto nell'ultimo amichevole con la Madrid, secondo me deve ritrovare un po' anche di fiducia, perché ovviamente l'ultimo anno le voci di mercato probabilmente l'hanno anche un po' scosso, no? È normale, ragazzo giovane. E quindi io penso che la Fiorentina sarebbe veramente l'ambiente ideale, con un allenatore come Grosso. Secondo me, se io fossi lui, farei questa scelta, però sai, poi intervengono tante cose di mezzo, cioè.
6: No, certo.
9: Però io credo che sì, sarebbe una buona occasione per lui e ovviamente anche per la Fiorentina.
6: Tra l'altro Fiorentina e Real Madrid, che in questo momento, al di là dell'amichevole che è tra 20 minuti mal contati, però hanno un rapporto ormai bello, bello fitto, perché c'è stata anche l'operazione Valdepeñas, che ti fa pensare, no, poi che comunque questi due club stiano dialogando molto e che quindi magari c'è anche appunto una pole position rispetto ad altri, c'è una priorità acquisita tra virgolette.
9: No, con Real Madrid io penso di sì, infatti non penso che il problema sia con il Real Madrid,
6: è sempre il giocatore.
9: Si è parlato della formula, no, all'inizio Real Madrid era per il prestito secco, poi pare aver aperto anche a formule un po' più creative che abbiamo visto in Italia con Brandi al Milan, con Nico Paz al Como, e io penso che la Fiorentina abbia anche interesse a fare un affare da quel punto di vista, perché c'è un ragazzo così giovane di talento, magari tenerlo 2 anni e ricavarci anche qualcosa dopo, sarebbe. Ma io credo che questa nuova dimensione della Fiorentina, per cui tu puoi interloquire in maniera privilegiata con il Real Madrid, sia dovuta soprattutto a Fabio Paratici, che è un dirigente insomma, è stato in grandi squadre, è stato la Juventus, ha vinto tutto, quasi tutto con la Juve, è stato al Tottenham comunque in una squadra di Premier League, sappiamo benissimo, ha rapporti con tutti, e perciò la presenza di Paratici è una garanzia da questo punto di vista di parlare alla stessa altezza anche con club come Real Madrid, che ovviamente per come è diventato il calcio adesso rispetto alla Fiorentina è quasi un altro mondo, però con questo dirigente tu puoi permetterti di sederti al tavolo con Real Madrid e di essere credibile, magari in passato era più difficile.
6: Penso la risposta sia un po' implicita anche nei percorsi dei due ragazzi, ma un ipotetico Mastantuono alla Fiorentina è paragonabile, si può mettere in proporzione con un Nico Paz al Como?
9: Bene, io direi di sì, anche perché Nico Paz, poi è facile, la gente pensa al presente e non si ricorda mai il passato. Quando Nico Paz venne al Como, Nico Paz aveva fatto un gol in Champions, tra l'altro contro il Napoli, in una partita, possiamo dirlo, indirizzata,
6: sì.
9: Aveva giocato molto poco, cioè aveva persino meno hype, anzi sicuramente meno hype di Mastantuono, che però quando parli di ragazzo giovane non sempre è una cosa negativa, Molte volte
6: certo.
9: Essere accompagnato dall'hype crea più pressioni e quindi aumenta anche purtroppo le percentuali di fallimento, perché ti aspetti di più. Nico Paz, io ricordo, arriva al Como, mi sembra a Cagliari esordisce, prima partita a Cagliari,
6: sì.
9: Nico Paz inizia dalla panchina, entra e fa vedere che è un giocatore, tutt'altro giocatore rispetto ai compagni, ma non c'era l'aspettativa, no, che chi ci sarebbe arrivasse domani Mastantuono alla Fiorentina, perché innanzitutto se partisse in panchina la prima partita già immagino i tifosi direbbero ma perché va in panchina, invece a Como non c'era questa cosa, nonostante Nico Paz fosse comunque un prodotto della cantera che si sapeva avesse talento, però non è assolutamente paragonabile come valutazione generale, non solo in Italia, rispetto al Nico Paz di 2 anni fa. Tra l'altro più o meno la stessa età, perché Nico Paz nel 2005, si parla di 2 anni fa,
6: esatto,
9: ancora nel 2007, quindi
6: ci siamo. Sì, è quell'età lì. No, io mentre si parlava di grandi prodotti del settore giovanile del Real Madrid, purtroppo ho avuto l'immagine di Javier Portillo nella mia mente, un fantasma, uno spettro che spero ovviamente non si manifesti mai più.
9: Ragazzi, ha segnato tantissimo.
6: Però poi non si è mai affermato veramente ad alto livello. Comunque, questo è materiale eventualmente per un documentario storico sulla Fiorentina, non si parla di questo. Intanto, visto che ci avviciniamo all'amichevole, io saluto e ringrazio Marco Guidi, la Gazzetta dello Sport, per averci fatto compagnia e averci raccontato un po' anche la situazione legata a Franco Mastantuono. Grazie davvero.
9: Grazie mille, buona serata a tutti.
6: Un abbraccio al collega che secondo me ha tratteggiato un bel quadro della situazione attuale. Ovviamente ci torneremo a parlare di Mastantuono anche nel corso della trasmissione che seguirà la partita amichevole contro il Real Madrid, con l'ottimo Pietro Lazzarini in studio, ma anche con l'incursione di Niccolò Ceccarini. Chiuderemo infatti questo appuntamento di oggi di Firenze in campo con qualche minuto di anticipo. Ovviamente oggi non abbiamo parlato molto di sport a 360 gradi, ci siamo soffermati soprattutto sul calcio e sulla Fiorentina, ma era inevitabile in una giornata come questa, con un'amichevole come questa. Chiudiamo con un po' di messaggi. Partiamo con Marco che dice: Fabio, il direttore è in ferie all'aria? Il direttore è un discolo. Comunque tra poco vado in ferie anch'io e ho generato un disastro perché non mi ricordavo quando andavo in ferie, e a Pietro Lazzarini gli è toccato scompaginare una settimana di lavoro. Mandragora, con tutti gli allenatori passati ha giocato sempre segnato, dice Simone. Sì, alla fine Simone... La penso anch'io così, tutti lo disprezzano, tantissimi lo criticano, però ragazzi, Mandragora è uno che ha giocato 276 partite in Serie A, segnato 24 gol e 22 assist. Per carità, tutti allenatori in Italia, tutti grandi competenti di calcio, però lui ha giocato 276 partite in Serie A, voi non credo. Secondo me Fabio in campionato il centrocampo titolare sarà Ndur, Ulai, Atta. Può essere, sicuramente è una conformazione, ci può stare. Io, finché rimane Fagioli, mi tengo anche buona l'idea che possa giocare anche Fagioli, perché io non sono così convinto che Ulai escluda Fagioli o viceversa. Sentire ancora critiche pesanti, dice Gabriele D'Ammestre, su Mandragora, e invece concedere a Ken ancora opportunità dopo la squallida stagione passata fa riflettere sullo spessore del tifo viola degli ultimi anni. Ma Gabriele, guarda, io ti dico, a me non fa riflettere. Io non so come mai a volte a Firenze si prendano le cosiddette fittonate, e allora quello, se non è buono mai, anche dovesse segnare in rovesciata dal centrocampo come l'ottimo Bressana, si direbbe che gol del cavolo. Vabbè, Buonferri, come mai i nostri campioni Totò, Mandragora e Ranieri non li vuole nessuno, nemmeno gratis? Questa è una domanda interessante. Ora non so se non li vuole nessuno, nemmeno gratis, forse non li vuole nessuno con la valutazione che ne dà la Fiorentina. Abbiamo anche un bel video che ci ha mandato l'ottimo Giacomo Galassi del riscaldamento della Fiorentina proprio da Klagenfurt. Seguiteci, mi raccomando, sul 92 del digitale terrestre in Visual Radio, perché così non vi perdete anche delle immagini che sono di ottima qualità, in questo caso appunto HD con le zoomate dell'ottimo Galassi, che ci fa vedere proprio le fasi di riscaldamento dei viola. Apprezzo un ottimo Roberto Piccoli che si avvicina al gruppetto Gigliato, fasi di riscaldamento che stanno ultimando. Niccolò dice: Ken non gioca, come mai? Mercato? Ne parlavamo anche con Giacomo Galassi, che ci diceva: secondo me c'è l'intento di preservarlo, di non rischiarlo sin da subito dopo un rientro dai problemi fisici che ha avuto, e quindi non parte da titolare, è in panchina però e si sta riscaldando, quindi possibile che magari venga utilizzato poi in una porzione di partita, magari nel secondo tempo. In questo momento un flash, dice Federico Bollito, ottimista viola. Pensate se nel 2019, subito appena arrivato commisso, avesse adottato una politica parattici come adesso. Scusate, ne avete parlato tante volte. No, ma è una bella riflessione, un what if che ci porteremo però per sempre dietro, perché non è andata così. La Fiorentina, diciamo, nei primi 7 anni ha forse perso un po' di tempo a livello di gestione sportiva, sbagliando alcune scelte. Quindi è un what if, appunto, un se che ci porteremo bello grosso dietro. Credo che se Pellegrino sarà e diventerà il giocatore che sostituirà. Credo che se Pellegrino sarà e diventerà il giocatore che sostituirà Piccoli. Quindi poi chi prenderà la Fiorentina? Allora, quindi per te Pellegrino è l'uomo che sostituisce Piccoli, quindi inevitabilmente pensi a un nuovo attaccante, a un nuovo attaccante ulteriore da aggiungere alla rosa, perché ti immagini Ken che se ne va. Vediamo chi sarà eventualmente. Ad oggi, come ci diceva Galassi, Ken è a Klagenfurt, indossa il materiale tecnico della Fiorentina e si prepara a scendere in campo contro il Real Madrid. Stefano voleva sapere se Mastantuono potrebbe prediligere la Fiorentina per via del posto da titolare che può avere, mentre nella Roma sarebbe più difficile che con Dybala e Sulé. Ma sicuramente, come diceva l'ospite, in una squadra che fa l'Europa magari avrebbe più spazio, però nella Fiorentina ad oggi, con pochi esterni, potrebbe partire più vicino alla titolarità, riflessione che ci può stare. Serena, che ci scrive evidentemente dal Portogallo, visto che ha una bandierina lusitana nel nome su WhatsApp, ci dice: per quanto riguarda Piccoli, sia quel che sia, levarcelo in modo molto veloce sarebbe fantastico. Se parliamo di Ken, sinceramente c'è da pensarci parecchio. Buon lavoro ragazzi, ciao Serena. Questo è il pensiero di Serena, che direi può essere il nostro penultimo di messaggio. Chiudiamo con Simone, che ci dice: pure lo schieramento tattico di oggi con Attai e Good dietro a Piccoli fa pensare a Mastantuono. Staremo a vedere ragazzi, sicuramente oggi Mastantuono non c'è, è dentro però i nostri pensieri, sicuramente anche in quelli di Pietro Lazzarini, che tra poco prende il testimone e vi porta per mano alla scoperta di questo match amichevole tra Fiorentina e Real Madrid. Per quanto riguarda il sottoscritto è davvero tutto, un caloroso abbraccio in una giornata calorosa, a presto, vi lascio nelle sapienti mani di Pietro, ciao.
5: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
12: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
13: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
14: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
15: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
16: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
15: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
16: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
17: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
16: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
18: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
16: Oh, grande Tommaso.
19: Pietro.
16: Allora?
19: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
16: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
19: Ma davvero?
16: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
20: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
18: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
16: Ed eccoci qua, pronti per la partita tra Fiorentina e Real Madrid. Io sono Pietro Lazzarini che vi terrà compagnia in queste due ore abbondanti tra partita e post, che vi porterà fino alle parole di chi parlerà a fine gara. Andrea Giannattasio ci aveva informato che probabilmente oggi parlerà grosso, vedremo se sarà davvero lui a parlare, in compagnia anche di Stefano Cherubini che cura la parte tecnica. Ringrazio Fabio per l'introduzione calorosa, non c'era bisogno di ulteriore calore per quello che è la situazione meteorologica di Firenze e anche di questo studio, ma insomma va bene, ce lo prendiamo come calore umano. Detto ciò, vi ricordo 348-7513-933 per chi ci vuole mandare i suoi messaggi audio o di testo, altrimenti anche se volete tenerci compagnia al telefono 055-77-11-171. Saluto i tanti anche che mi hanno mandato messaggi in privato con le loro foto per quanto riguarda la presenza folta, diciamo, comunque di tifosi a Klagenfurt, dove si gioca la partita, al Wörthersee Stadion, appunto, di Klagenfurt, bellissimo stadio nel niente dell'Austria. Vabbè, bisogna stare al passo coi tempi, prima o poi ci riuscirà anche in Italia a costruire qualche impianto di questo livello. Una Fiorentina che vedrà, insomma, una formazione, come si può dire, titolare, è difficile ancora definirla tale, anche perché poi a centrocampo continua la staffetta tra Ulahi e Fagioli, che quindi non giocano insieme, evidentemente ancora non c'è la possibilità da parte del tecnico di provare questa quest'idea a centrocampo, ma insomma una formazione, quella della Fiorentina, molto interessante. Tra poco andiamo a disturbare chi in questo momento si trova proprio a Klagenfurt per... che cosa vuoi aspettare? Il fischio d'inizio, Stefanino, bisogna chiamare Giacomo Galassi, che è da stamani in viaggio e oggi è presente in Austria proprio per noi, per raccontarci la radiocronaca della partita, con tutto quello che sono chiaramente gli spunti che dovremo leggere. Nel frattempo sapete che il mercato impazza, perché di fatto continua questa trattativa per Mastantuono. Oggi probabilmente le parti si saranno incrociate, anzi si saranno incrociate di sicuro, poi che abbiano parlato ora in questo questo momento di Mastantuono la vedo anche difficile, però credo che la situazione sia abbastanza fluida con la Fiorentina che attende di sapere cosa vorrà fare il ragazzo, perché quello che mi risulta è che il Real Madrid fondamentalmente sarebbe contento di cedere il giocatore alla Fiorentina, cioè la Fiorentina è tra le squadre in cima alla lista della stessa Casablanca, insomma, per cedere il ragazzo che oggi non è neanche in panchina, non è stato convocato proprio per cause di mercato. Vedremo se poi alla fine sarà proprio la Fiorentina a spuntarla. Ieri giornata, insomma, dove si è scaldato il nome di Mastantuono anche a causa di questa mancata convocazione, e vedremo se poi oggi sarà così. Nel frattempo c'è in atto in questo momento un minuto di silenzio per ricordare la leggenda del calcio italiano Franco Baresi, che è scomparsa nelle ultime ore. Insomma, sappiamo che la federazione italiana ha chiesto, insomma, di poter durante le amichevoli effettuare questo minuto di silenzio, e quindi, insomma, un momento giustamente di ricordo per una che è stata la leggenda del Milan ma anche della nazionale e quindi del calcio mondiale, visto che poi nel momento in cui effettivamente Franco Baresi è stato il capitano del Milan, il Milan era la squadra più forte del mondo e la Serie A era il campionato più importante del mondo, quindi un ricordo globale per uno che ha cambiato anche il ruolo del difensore, uno dei primi a uscire palla al piede, anche dare la all'azione, qualcosa che poi si è visto in modo più continuo diciamo dopo 20 o 30 anni rispetto a quanto fatto proprio dallo stesso Baresi. Finito il minuto di silenzio, tra poco voliamo da Giacomo Galassi anche per ribadire quelle che sono le formazioni ufficiali, anzi facciamo così, le ribadiamo noi, così che possiamo permettere poi a Giacomo di prepararsi nella sua postazione in questo bellissimo stadio austriaco. Il Real Madrid scenderà in campo con Lunin, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas e Carreras in difesa, i due centrocampisti saranno Camavinga e Valverde, Dumfries, Guler, Ciria, i tre alle spalle l'unica punta Hendrik, mentre per quanto riguarda la Fiorentina più o meno lo stesso modulo: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Ranieri esterni, Mandragora, Ulai e Endura a centrocampo, attacco Gudmundsson e Piccoli gli attaccanti. Andiamo da Giacomo Galassi, la partita è iniziata da pochissimo, vai Giacomo!
0: Buonasera Pietro, buonasera a tutti dalla Worterse Arena Stadion di Klagenfurt. Sì, la partita è iniziata da un minuto, scoccato da qualche secondo, con il Real Madrid che ha battuto il calcio d'inizio e che ha gestito il primo pallone, e la Fiorentina che in questo momento ha in possesso per la prima volta il pallone, con Gudmundsson che ha fatto una buona serpentina e ha servito Ulai, che oggi, insomma, anche un po' dallo schieramento che vediamo in campo, agisce proprio da regista puro, con Ndur e in teoria Mandragora che fanno da mezzale. In realtà, ad esempio, nell'attuale possesso palla, quando sta per scoccare il secondo minuto di gioco, c'è Mandragora che è sceso e Attà che viene anche a fare la mezzala, quindi Attà farà un po' questo ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco, mentre Gudmundsson magari starà un po' più in appoggio a Piccoli. Poi di fronte c'è il Real Madrid, quindi immagino anche che per la Fiorentina il possesso palla magari non sarà all'80-90%, ecco, avranno palla anche i Blancos. Per ora però direi che 50-50, perché in tutto questo discorso, insomma, che stavamo facendo, è stata la Fiorentina a gestire palla, con Ranieri che ha cercato con una buona imbucata in profondità Piccoli. Lo stop non era neanche male, però in direzione sbagliata, perché invece che andare avanti è tornato indietro, e allora il Real Madrid ha potuto fermare l'attaccante viola, reduce dal gol contro il Watford, non proprio da un precampionato fin qui eccezionale, l'attaccante che prende il posto di Moise Kean, che abbiamo visto regolarmente comunque in panchina allenarsi con i compagni, l'ho visto anche piuttosto concentrato, e quindi, siccome anche nel prepartita parlavamo molto, visto che le voci di mercato si rincorrono anche su di lui, insomma, io nel secondo tempo mi aspetto che Moise Kean possa scendere in campo. Finiamo questo inizio di diretta con Jimenez, che si era provato a lanciare sulla destra, però poi è stato fermato abbastanza facilmente.
16: Vabbè, classiche, diciamo, prese, le prime prese di posizione da parte delle due squadre sul terreno di gioco, con famose momento di studio, se vogliamo, della Fiorentina e del Real Madrid, con un Real Madrid che, bisogna riconoscerlo, è sicuramente in una formazione molto, non rimaneggiata, però rimaneggiata è una parola sbagliata, perché non è che ci sono assenze dovute agli infortuni, ma profondamente diversa da quella che poi sarà la formazione che poi nel corso della stagione cercherà di vincere il campionato spagnolo, la Champions League e tutti quelli che sono gli obiettivi di una delle squadre più importanti del mondo. C'è Vieri a giocare di fatto terzino al posto di Brescianini, che è l'unico indisponibile di questa giornata, con per la prima volta il brasiliano schierato in una versione diversa rispetto a quella del ruolo di difensore centrale. Poi vedremo anche nel corso della partita come cambierà il volto della squadra, anche perché di fatto lo stesso Grosso non ha altri difensori centrali adulti, se vogliamo, comunque da prima squadra per giocare il secondo tempo. C'è Cospo, che pare comunque essere entrato nelle rotazioni potenziali della Fiorentina, almeno in questa versione estiva, e quindi probabilmente sarà lui a dare fiato a qualche giocatore, a un centrale magari, nel corso del secondo tempo. Una Fiorentina che, come detto, ha un modulo che non è propriamente il 4-3-3, perché poi i giocatori che sono a disposizione dell'allenatore non sono effettivamente degli esterni, quindi Gudmundsson e Attà di fatto sono due giocatori che giocano tra centrocampo e attacco, due trequartisti, due fantasisti, che ricalcano poi le mosse di fatto di Mourinho, che schiera lo stesso modulo per quanto riguarda la squadra spagnola. La Fiorentina che comunque tiene il campo nel modo corretto, mi viene da dire. Non so che impressione possa avere Giacomo in questo momento dallo stadio, ma mi sembra una Fiorentina concentrata che cerca di fare schermo davanti a una squadra che comunque il Real Madrid l'ultima amichevole ha vinto 4-1, e quindi vorrà provare a confermarsi in questa preparazione meno mata, diciamo, dal mondiale, causa tanti giocatori convocati e arrivati poi nelle fasi finali proprio della stessa competizione ridata. Giacomo.
0: Sì, tra l'altro c'è stato anche il primo tiro della gara, che è stata una sventagliata, come direbbero quelli bravi di Trent Alexander-Arnold, che insomma fa del tiro una delle sue caratteristiche principali, però non ha spaventato De Gea. Dicevi giustamente di Vieri, che gioca sulla sinistra, te dicevi giusto al posto di Brescianini, ma ti dico anche al posto di Ranieri, che in realtà ci immaginavamo che potesse giocare in quel ruolo, visto che poi l'ha svolto nella sua carriera. E invece sulla Fiorentina, che in questo momento è in area di rigore avversaria con Dur, che ha però passato indietro a Attà e sta scambiando con lui sempre al limite dell'area, e quindi stiamo sulla cronaca, visto che la Fiorentina è in azione offensiva, ma come ormai nel calcio d'oggi spesso succede, si torna indietro, non si sa perché. Infatti perde palla in impostazione Ulai e lancia il contropiede del Real Madrid. Voi mi dovete spiegare perché nel calcio di oggi, quando si arriva al limite dell'area, quando non si sa che fare, si torna indietro. Io nella mia testa, ora naturalmente non ho giocato in Serie A, però si prova a calciare quando si vede la porta, invece no. E non è solo la Fiorentina, e soprattutto non è la Fiorentina di quest'anno. L'anno scorso era veramente impressionante la quantità di volte arrivava sul fondo e poi tornava indietro. Però dicevi sì, ha approcciato bene, è chiaro, sono passati in questo momento, sta scoccando il settimo minuto, quindi siamo ancora alle battute inizialissime, e c'è un'occasione per Hendrik che però non colpisce bene in area e allontana prima Mandragora e poi Vieri. Mi è piaciuto Attà, in realtà nell'unica azione in cui lo si è visto, però ha fatto poi su Gudmundsson, che aveva un po' perso palla, il Real Madrid non era stato concentratissimo, allora Attà si era lanciato come un rapace, soprattutto poi ha fatto questo disimpegno spostandosi il pallone con il tacco molto bello, e che soprattutto dà la sensazione di come abbia, come dire, in mano il pallone, se mi passate il termine, perché l'ha fatto anche un po' in una situazione critica, comunque di disimpegno. Quindi in questi sette minuti direi abbastanza bene un po' tutta la squadra, niente di scintillante, ma così come niente di scintillante è stato il Real Madrid, che la prossima partita giocherà poi con il Ferencváros, e che dicevi tu, sì, ha tante assenze, soprattutto ne parlavamo con Fabio Ferri prima della partita, lo si vede al di là dei titolari, perché mancano gli Mbappé, mancano i Vinicius, mancano tanti nuovi acquisti a Cucurella, parte Dumfries, Cucurella, Diomandé, insomma la lista è lunga, però negli 11 in realtà io dicevo è una squadra che secondo me in Serie A punta alla Champions anche abbastanza agilmente, semmai è più la panchina che ci sono tanti tanti giovani, e in particolare invece tra i titolari è la difesa centrale, perché tra i vari infortuni di Alaba, di Rudiger, insomma la lista è veramente lunga, insomma si ritrova comunque a schierare dei calciatori della cantera. Seguiamo un attimo il corner per il Real Madrid, perché su una palla allontanata da Dragusin poi Ciria, visto che l'accento è sulla I, ha provato il sinistro che è stato ribattuto, poi De Gea ha provato a lanciare Piccoli, però insomma è stato fermato abbastanza facilmente da Carreras, che è insomma tra coloro che vi stavo citando, insomma ora vengono poi dalla cantera e non sono giocatori almeno stabilmente da prima squadra, quindi insomma no, comunque sono, buona Fiorentina questi 9 minuti.
16: Sono i Valdepeñas del momento, quelli che stanno cercando comunque di aiutare Mourinho a gestire le assenze. Comunque una Fiorentina che, ripeto, mi sembra si stia difendendo nel modo corretto, con chi, qualcuno ti dice ma non è difesa a tre con Ranieri che fa comunque il centrale, io credo che ieri giochi molto bloccato e quindi in alcune fasi di gioco dia l'impressione effettivamente di essere una squadra che slitta e bascula, come diceva Paolo Sousa, e diventa di fatto anche una difesa a tre, permettendo a Jimenez di alzarsi dall'altra parte. Certo è che è una formazione, anche quella della Fiorentina, con tante assenze, e quindi tante assenze dovute al mercato, nel senso che non ha effettivamente esterni di ruolo da poter sfruttare, e questo complica in qualche modo la vita a Grosso, che chiaramente da par suo deve cercare in qualche modo di mettere in campo una squadra coerente anche per le proprie idee di calcio, senza però fare il proprio vero e proprio gioco, quindi giocando con degli esterni che vadano a cercare la conclusione dopo la palla in verticale, che spesso e volentieri la Fiorentina prova a dare subito nel momento in cui recupera il pallone. Focus su Ulai, che sta chiamando palla ogni volta che la Fiorentina recupera la sfera. È un chiacchierone, mi sembra un chiacchierone. Mi sembra soprattutto molto esagitato, giustamente da par suo, tra l'altro in occasione di una sfida come quella del Real, che attrae le attenzioni, gli sguardi interessati di milioni di tifosi nel mondo. È normale anche sentirsi per un ragazzo come lui protagonista di questa sfida. Ripetiamo, chiama palla di continuo, ecco,
0: Hendrik, gol del Real Madrid. Così, ha segnato Hendrik Dumblé, che il Real Madrid stava spingendo da qualche minuto sulla fascia sinistra, cross basso nel mezzo, e l'attaccante brasiliano, schierato anche un po' a sorpresa prima punta, ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi calciare mettendo la palla all'angolino alla sinistra di De Gea, che neanche si è buttato. Difesa della Fiorentina abbastanza ferma, poi un po' sfortunato soprattutto Dragusin, che aveva provato, anzi Ranieri, che aveva provato ad ostacolare il tiro, la palla gli è passata sotto le gambe. Però mi viene da dire che se tu dai il tempo ai giocatori del Real Madrid di stoppare il pallone e con calma tirare verso la porta, ci sta che possano anche segnare. Quindi al 12° minuto Real Madrid 1 Fiorentina 0, dopo i primi minuti di un insomma buon controllo del gioco della Fiorentina, la prima vera azione Real Madrid ha colpito subito.
16: Allora, una chiusura molto molle per quanto mi riguarda, diciamo, nella mia idea di un centrocampista come Ulai, appunto, che non va a chiudere perfettamente sul giocatore del Real Madrid che va a effettuare il cross, e poi Ranieri si trova di fatto con la situazione che poteva essere quella di accorciare su Hendrik, che invece ha preso il tempo a lui e a Dragusin, si è abbassato di un metro fondamentalmente per prendere la sfera, ha controllato e poi di mancino ha battuto De Gea, incolpevole da quelle distanze. Ma insomma, effettivamente la difesa della Fiorentina nasce da un'azione palleggiata da parte del Real Madrid, che ha prima andato a destra e poi a sinistra, tornando a cercare la palla dentro. Morbido, ripeto, secondo me il modo.
0: Scusa Pietro, ma Piccoli tutte le volte deve fare uno stop in aria, decide di farlo indietro e non avanti, però palla persa, non c'è niente. Va bene, io cercherò di non inferire su Piccoli perché è il primo agosto.

0: giustamente spostato l'attenzione sull'azione della Fiorentina, perché Gudmundsson lì era stato bravo a pressare e praticamente mettere quasi in porta Piccoli, che purtroppo non è stato reattivo e non è riuscito con una zampata a provare a colpire verso la porta. Qualche trama di gioco negli ultimi 30 secondi che abbiamo assistito noi, quindi l'ultimo minuto e mezzo di Giacomo, io l'ho vista, però fondamentalmente ripetiamo quello che è successo sul gol del vantaggio del Real Madrid, 1-0 con gol di Hendrik. Fondamentalmente la Fiorentina si è trovata un po' ferma sulle gambe nel momento in cui il Real ha accelerato dalla parte sinistra del campo, palla dentro, cross nel mezzo, basso, con i due difensori centrali che in quel momento si trovavano dalle parti di Hendrik, troppo distanti per intervenire, e Hendrik è un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità oggettivamente importanti.
1: Controfallo Pietro, da quanto è che non vedevi un controfallo? Allora, perché infatti io vedevo l'arbitro e faceva dei versi strani, e effettivamente una delle nuove regole è che ci sono 6 o 8 secondi per le rimesse laterali.
0: Ma di chi
1: faceva tutto il segno di Trent Alexander-Arnold del Real Madrid. Quindi, tra l'altro, con la Fiorentina che aveva recuperato palla anche in posizione offensiva, in questa rimessa laterale l'ho già persa. E cambio discorso rispetto a quello che stavi dicendo e stavi raccontando il gol. Però posso dirti che Atta, in quei primi, questi primi 15 minuti, e lo dico dopo che ha sbagliato uno stop, a me mi dà buone sensazioni. Dico solo questo, dal punto di vista poi potrà fare bene.
0: Non lo stai mica dicendo di un sedicenne, non aveva mai toccato il campo.
1: Però cioè, ti dico, su Ulai ancora io non, in questi primi, ripeto, 16 minuti, oltre a tutte le amichevoli, a spizzichi e bocconi, però lo dicevamo, questa è la prima vera amichevole, no? Perché ora copiare Watford, anche un po' perché era in mezzo alla preparazione inglese, insomma, ora mancano meno 20 giorni più o meno all'inizio della stagione, giochi contro il Real Madrid, quindi non è che fai neanche troppi esperimenti, giochi per giocare al tuo meglio. Ulai ancora non l'ho capito bene, mentre a Tallo vedo veramente molto sicuro di sé. Ecco, poi può andare male o può andare bene, però chiede palla tanto, si muove, ecco, appena riperso un pallone, vabbè, dirò che fa schifo a Tallo, perché da quando ho detto che mi era piaciuta ha perso due palloni, però insomma su Ulai ancora io lascio un punto interrogativo, a te invece mi sta convincendo.
0: No, ma trovo che tu stia dicendo una cosa corretta. C'è da dire che se Ulai hai un dubbio su cosa stia facendo, perché magari fa una cosa buona, prima un buon tacco per esempio per Gudmundsson, anche spettacolare, un paio di recuperi del pallone, però perde anche alcune volte la sfera, si incaponisce con la palla tra i piedi, c'è da dire che gli altri due centrocampisti sono due fantasmi.
1: Dici, eh?
0: Beh, io un allora, Dur e Mandragora ancora non li ho visti. Poi
1: Dur è arrivato un paio di volte, tunnel di Dragusin a Valverde, forse a Carreras, anzi no, a Ciria, va bene, no, perché se era tunnel di Dragusin a Valverde, occhio a Hendrik che è partito, bella chiusura di Vieri, ma non è finita l'azione del Real Madrid, che sulla destra in area con Dumfries fa quello, poi Ranieri lo ferma molto bene. Però è presente qual era la mia lamentela prima su Dur, visto che poi lo citavamo, che al limite dell'area giustamente Dumfries cercava la porta, invece no, Dur precedenza, così come piccoli un po' per errori tecnici, indurre proprio di concetto, erano tornati indietro. Quindi se la Fiorentina capisce che al limite dell'area bisogna tirare verso la porta, secondo me abbiamo qualche speranza. Purtroppo ancora in questi primi 17 minuti non l'ha capito molto, però buona chiusura di Vieri, ecco, all'interno un po', no, delle singole azioni di questa partita, ha fermato prima Hendrik, anche ora ha guadagnato poi la rimessa dal fondo, secondo me c'era un tocco suo col parasticco, però l'arbitro non l'ha visto, noi non glielo diciamo, e quindi rimessa dal fondo per la Fiorentina che ha fermato un'altra azione di Hendrik. Diciamo che non siamo proprio solidissimi dietro, però Pietro, dico, anche davanti abbiamo il Real Madrid, insomma non è che mi aspettassi una Fiorentina che non concedeva occasioni al Real Madrid, magari mi aspetto una Fiorentina un po' più coraggiosa quando arriva al limite dell'area, perché c'è già arrivata 3 o 4 volte senza riuscire a concludere, però ecco, in difesa è chiaro che si balla un pochino.
0: Sì, ora oggettivamente bisogna dire che il Real Madrid non è il Real Madrid che poi verrà, affronterà, diciamo, no, il resto della stagione. Ci sono dei giocatori di grande qualità, cito Dumfries, Valverde, Hendrik stesso, Arda Güler, Camavinga, per carità, Alexander Arnold, cioè è una formazione che comunque per 6-7 undicesimi è potenzialmente quella che potrebbe essere una squadra quasi titolare. Poi ci sono un po' di giovani, ma io non vorrei dare troppi alibi alla Fiorentina, perché ciò che hai detto tu prima è sacrosanto, ovvero bene, davanti c'è il Real Madrid, giocano bene anche per farsi vedere, ci sono alcuni giocatori che cercheranno di trovare spazio nel corso della stagione, tutto vero. C'è da dire che io

0: vorrei vedere una Fiorentina che poi nel momento in cui c'è da andare verticale e andare verso la porta, almeno che abbia la voglia e la forza di provarci, sì, quello vorrei vederlo un po' di più, perché francamente fino ad ora la Fiorentina si è trovata in due o tre situazioni dove poteva spingere un pochino più rapidamente verso la porta avversaria e invece si è trovata fondamentalmente a dover tornare indietro, come raccontavi, e non è un qualcosa di giusto in una partita che è amichevole, e quindi ti deve anche spingere un po' oltre i propri limiti, no? Se non provi, se non provi qualcosa ora, quando lo devi provare? Poi è certo, e nessuno vuole, come si può dire, trovare una situazione come questa, ma insomma vedremo poi quello che accadrà. A Nicola, che siccome si lamenta meno commenti e più partita, dico che purtroppo la versione di questa trasmissione è questa, se gli piace bene, altrimenti pace. Detto ciò, se ci vuoi dire in effetti che cosa
1: che non
0: accadendo.
1: È che stia succedendo niente di che,
0: sai, lui magari prova. Non la sta vedendo e quindi la chiede di raccontare.
1: Vabbè,
0: un po'
1: comunque
0: di partita.
1: Possiamo assicurargli che, come è accaduto nelle due o tre azioni di questi 20 minuti, se succede qualcosa io entro in diretta e ve lo racconto, però la realtà è che la partita sta andando avanti come era andata prima del gol, cioè la Fiorentina gestisce palla con questo possesso abbastanza sterile, il Real Madrid poi prova a lanciare e fin qui sono abbastanza attenti i difensori della Fiorentina. Scusami, mi ero interrotto un secondo, perché tutto lo stadio ha augurato un buon compleanno a tale Dejan, non so chi sia, tifoso del Real Madrid, un bambino che salutiamo, mentre Dumfries ha messo in aria un pallone pericoloso ben allontanato da Jimenez. Attata, quando ho detto che mi era piaciuto, perde solo palloni, anche se anche qui secondo me di concetto era una buona idea, mentre ecco l'arbitro fischia, credo, quello che sia il primo fallo di tutta la partita per un intervento scivolata su Ulai che provava a uscire palla al piede. Ti dico, te parlavi delle mezzale, sono perfettamente d'accordo, c'è da dire che io anche Ulai, guarda, poi piano piano lo sto vedendo che ci prova e che tutte le volte che provano un dribbling quelli del Real Madrid vanno più forti, e quindi anche ora si era bene o male liberato Ulai, ma poi ce n'aveva tre attorno e fa male, anche attacchi, ha perso i palloni, li ha persi anche perché praticamente di scelte non ne aveva, quelli del Real Madrid corrono e quindi non è nemmeno semplicissimo. Però come dicevi te, Pietro, ora lancio sbagliato di Mandragora, fin qui forse Mandragora e Endur i peggiori in campo insieme a Piccoli ci metterei, però effettivamente non sembra un Real Madrid irreprensibile, ci aggiungiamo,
0: abbiamo detto,
1: però,
0: sono un sacco d'assenti, io eviterei di mettere come alibi, diciamo, sì, alla Fiorentina il fatto che si giochi contro il Real Madrid, perché il Real Madrid è un'altra cosa, questa è un'ottima squadra che si chiama Real Madrid, con alcuni campioni o qualcuno campione in erba, però insomma ancora una squadra veramente zeppa anche di giocatori che probabilmente in questa stagione il Real Madrid lo vedranno col binocolo, quindi diamo pochi alibi alla Fiorentina, che per ora ogni tanto riprova a palleggiare, prova a trovare la via della tre quarti, ma è come si può dire, un palleggio molto lento, molto sterile, sì, e francamente poi ripeto, non mi sembra ci sia il coraggio che in altri momenti si è visto di andare con la palla verticale anche dalla difesa verso gli attaccanti. Non so se il problema è anche che Piccoli non riesce a trovare la posizione giusta per liberarsi da questo punto di vista, però più di una volta si è aperto magari un corridoio per il passaggio in verticale, non è stata data la palla agli attaccanti. È una formazione che in alcuni momenti dà l'impressione di girare molto a vuoto. Certo, consideriamo sempre effettivamente la questione legata.
1: Attenzione a Camavinga, Pietro, perché è entrato in area. Palla per, eccolo, Caria, che ha segnato il 2-0 per il Real Madrid. Praticamente tutte le volte che cambia marcia il Real Madrid segna, lo aveva fatto al 12esimo, lo rifà al 24esimo minuto, con dunque il Real Madrid che si porta sul 2-0 dopo il primo gol segnato da Hendrik, il secondo lo segna il giovane Alexis Ciria, che ha sfruttato una bella percussione di Camavinga e soprattutto il fatto che in area della Fiorentina fossero quattro giocatori del Real Madrid e 5 della Fiorentina con Gudmus che però era molto indietro, insomma scala a scala alla fine sulla destra Jimenez aveva perso per forza di cose Ciria che ha tirato a botta sicura davanti a De Gea che anche qui non poteva fare niente. C'è da dire due tiri del Real Madrid e due gol, però altresì bisogna dire che tutte le volte che alzano un po' i giri del motore la difesa della Fiorentina proprio si vede che va abbastanza nei pazzi. 25esimo minuto e dopo il gol c'è anche il cooling break o l'hydration break, insomma chiamatelo come volete. I calciatori stanno andando nelle rispettive panchine a prendersi, oltre che le indicazioni degli allenatori, anche qualche bottiglia d'acqua, perché sebbene si sia rannuvolato c'è comunque un grosso caldo, niente a che vedere con Firenze dove credo che sia quasi impraticabile in questo momento giocare, però comunque siamo sui 33 gradi tutti, quindi insomma fa anche abbastanza caldo. Allora si sono fermati qualche istante. Real Madrid 2, allora, Fiorentina 0.
0: Allora intanto bisogna raccontare di come questa Fiorentina ancora non abbia ben spiegato, diciamo, quello che sta cercando di fare, perché nei momenti sembra una difesa a 3, dei momenti sembra un 4-4-2, dei momenti sembra un 4-3-2-1, mi sembra ci sia molta confusione in questa Fiorentina, non hanno preso le misure.
1: Ieri,
0: del
1: Pietro, durante quasi tutta la fine del time out, a un certo punto hanno fatto il rompete le righe e Vieri e Grosso sono rimasti 2 o 3 a minuti confabulare. A parlare.
0: Vabbè, vorrei vedere perché mi sembra che ci sia grande confusione. Luciana Magistrato, ciao anche a te, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Dicevo, è un 2-0 sembra, che non lascia spazio a dubbi, cioè il Real Madrid ha una qualità superiore alla Fiorentina che pecca soprattutto nella sintonia, no? Perché poi vive spesso di sprazzi individuali, oggi mi è sembrato anche un po' troppo innamorato della palla. Secondo me è un giocatore da Real Attà, no? Lo dimostra, si vede, però ha una conduzione palla eccessiva e quando hai Camavinga e Valverde a centrocampo, nel centrocampo avversario, insomma non è che ti puoi permettere troppo questa conduzione di palla. Ho visto degli sprazzi di buon gioco, in fondo lo diceva anche Giacomo, no? Due occasioni e due gol per quanto riguarda il Real Madrid. Tu davanti alla porta a volte sei andato, ma hai fatto confusione, no? Hai fatto confusione Gudmundsson che ha provato a passare palla a Piccoli che non ha capito, insomma manca lì davanti ancora un'identità precisa dell'attacco e soprattutto una persona in grado di fare gol, ecco, che prende palla. Attà ci stava provando con i suoi inserimenti, ma ancora non oggi insomma non è la giornata giusta per appunto essere troppo individualista.
0: Ma anche a centrocampo, io, Luciana, perdonami, mi sembra una squadra che sta facendo fatica proprio a capire anche che cosa fare quando riesce in quei pochi momenti a recuperare la palla. Dicevamo prima con Giacomo che sia Mandragora che Ndur palla toccata veramente poco, Ulaic ha provato un po' di più ma anche lui senza fortuna. Certo, se già in difesa sei in difficoltà sulla velocità del Real Madrid e in attacco non arrivano rifornimenti perché il centrocampo viene regolarmente saltato, ecco, ho l'impressione che al di là proprio del singolo momento in cui prendi gol, quello che manca in questo momento alla Fiorentina è un centrocampo che non sta facendo pressoché niente, diciamo.
2: Sì, però il centrocampo del Real è nettamente superiore, cioè non possiamo ignorare questo, no? Tu hai visto che però quando sono riusciti a superare quei due in mezzo al campo, poi in qualche occasione si sono trovati davanti alla porta e che poi non hanno neanche saputo sfruttare le loro di occasioni poche, ma quando sei di fronte al Real Madrid devi saperle sfruttare perché non te ne capitano tante, ecco. E comunque la coppia centrale del Real Madrid è sì forte ma non insuperabile, non è quella del Real Madrid,
0: no, certo.
2: Vero e proprio, ecco,
0: non
2: quindi
0: c'è dubbio.
2: Secondo me il gol lo potresti anche fare. Ecco, sicuramente dimmi, scusami.
0: No, per carità, ma volevo solo chiederti se in questo 2-0 momentaneo hai però trovato un giocatore che ti sta piacendo più degli altri, ecco, perché io ora per ora faccio ancora fatica a individuarlo. Tu hai magari visto meglio?
2: No, nel senso che non c'è uno che mi sta piacendo in particolare, era partito bene a TA, tant'è che appunto l'avevo definito che forse stava nella squadra sbagliata, però poi il suo modo di giocare è un po' troppo individuale in questo momento, non è quello che ci vuole, perché poi vai a sbattere appunto su degli avversari più forti. Sto ancora guardando Jimenez, è vero che ha avuto la febbre, è stato fermo, ma insomma un po' ha sofferto anche lui. Vieri mi sembra in una posizione che spesso Grosso, anche in conferenza stampa di presentazione, no, ha parlato di un terzino che si deve staccare, uno resta fermo, in questo caso Jimenez, perché anche se ha più capacità di attaccare, però ha magari la fascia più difficile, perché poi c'è Dumfries, insomma ci sono giocatori forti, anzi in questo momento credo che sia sull'altra fascia, ora sto un attimo cercando di capire, ma dicevo mi sembra Vieri sia quel terzino che si deve staccare, però poi si trova di fronte una qualità superiore e quindi soffre, ecco.
0: Bene, Luciano Magistrato, grazie, nel caso ci risentiamo nel corso poi del secondo tempo, ti lasciamo.
2: È Vieri ovviamente che ha Dumfries davanti, ecco perché.
0: Si gioca a destra Dumfries.
2: No, ho detto
0: un'inesattezza, dai, non ti preoccupare Luciana, va bene, non c'è problemi, abbiamo capito però che effettivamente le fasce sono un punto nevralgico di questo primo tempo e vede la Fiorentina sotto per 2-0, grazie Luciana, a più tardi nel caso.
2: A più tardi.
0: Allora, raccontiamo di questa Fiorentina che adesso si continua a trovare in difficoltà, perché la mia sensazione, e adesso poi lasceremo un po' di cronaca anche a Giacomo Galassi, è che è una Fiorentina che fondamentalmente non sa bene cosa fare, cioè poi ovviamente ognuno prenda il trillo d'allarme come vuole. Ho letto già qualcuno che dice ma non potete iniziare a dire che non ci sa gioco. No, qui bisogna sempre mettere tutto insieme, bisogna fare un puzzle che viene ricostruito fino in fondo. Allora, è vero che la Fiorentina non è completa e non sarà questa la squadra del prossimo anno, uno lo sappiamo, l'abbiamo detto, mancano dei giocatori, mancano dei titolari, mancano gli esterni, tutte cose vere. Però se non è la Fiorentina vera, non è neanche il Real Madrid vero, quindi la distanza che stiamo osservando vedendo questa squadra che affronta un Real Madrid e comunque vede alcuni giusti giocatori forti ma tanti altri che sono giovani promettenti di una casa storica e clamorosa come quella della cantera del Real Madrid, ecco, bisogna comunque sottolineare come la Fiorentina non stia facendo una bella figura. Questo vuol dire che la Fiorentina farà schifo tutto l'anno? No ragazzi, nessuno ha detto questo, nessuno vuole dire questo. Certo che se noi ci limitiamo a dire vabbè è un amichevole, chi se ne frega, vedremo in più avanti, qui a forza di dire vedremo più avanti si rischia di trovarci nelle prime uscite in una situazione non piacevole, quindi dateci la possibilità di dare il senso a quello che è questa amichevole, di raccontarvi quello che sta succedendo, perché oggettivamente la Fiorentina sta giocando male. Giacomo, un po' di cronaca.
1: Forse anche malissimo dopo i primi minuti, ora è veramente abbastanza nel pallone, perché c'è Attà che a me non era dispiaciuto nei primi 10 minuti ma è di fatto scomparso dalla partita, c'è Jimenez che anche in questo istante, io vi sto parlando con questa calma perché ha commesso un fallo su Ciria che gli è andato via per l'ennesima volta sulla sinistra e l'ha dovuto stendere al limite dell'area, peraltro si toccava anche un attimo, mi pareva il costato per una botta o comunque lo vedo un po' sulle ginocchia, non credo che sia niente di grave, però ha preso anche una botta nell'occasione. Insomma, Luciana parlava delle fasce, sì, sta soffrendo molto soprattutto sulla fascia destra la Fiorentina, con Jimenez che ha tutte le scusanti e le giustificazioni del caso, però non capisco cosa si aspettano gli ascoltatori, gli raccontiamo che la Fiorentina sta giocando da Dio quando sta perdendo 2-0 dopo mezz'ora. Comunque andiamo con la cronaca, perché c'è la punizione che se la divideranno una tra Guler e Trent Alexander-Arnold, va a Trent Alexander-Arnold che calcia lento, non altissimo sopra la porta di De Gea, ma era in controllo, quindi si salva la Fiorentina, che però come detto sta soffrendo e non poco in questi minuti, con Grosso che continua a dare indicazioni, l'ha fatto anche Andur nel periodo non collegato un po' sul suo ruolo. Ulai sta provando un po' a tenere le redini del centrocampo, in precedenza ha fermato un'altra ripartenza del Real proprio poco prima del tiro di Dumfries, l'ha anticipato, però la Fiorentina fa molta fatica a fare gioco, anche perché i palloni, mi sembra che un'idea chiara di questa Fiorentina sia cercare un po' il giro palla indietro e poi il lancio per l'inserimento di Piccoli, però Piccoli non ne sta tenendo una fin qui, e credo che sì, abbia il 100% dei palloni persi in questa partita. Vediamo, perché tanto agli attaccanti ne basta uno, è fatto bene. Comunque Ulai un paio di serpentine e si è guadagnato campo, un po' di stile rugbistico. La Fiorentina sta guadagnando le punizioni, sta portando piano piano avanti il pallone, tant'è che su questa punizione un po' diciamo dai 25-28 metri andrà Mandragora dalla destra e metterà nel mezzo. Sono salite anche le torri, non Vieri, però entrambi i difensori centrali, sia Ranieri che Dragusin, che insieme a Piccoli, Attà e Andur proverà a colpire di testa questa punizione, che sarà cacciata da Mandragora in direzione della porta di Lunin. Insomma, non proprio una posizione ottimale per il cross, però la Fiorentina prova a impensierire il Madrid. Palla da fermo, bel cross di Mandragora, però attenta alla difesa del Madrid che allontana. Palla ancora della Fiorentina con Dur, che in precedenza tra l'altro ha rischiato tantissimo con un paio di dribbling tentati in aria, poi aveva perso palla, ripresa, poi perso, si è preso un po' un rimbrotto da parte di De Gea. In tour l'ha guardato per dire: ma è a chi la devo dare, perché non c'è nessuno. La Fiorentina ha perso palla, aveva rischiato anche a ripartenza, ma Vieri con un doppio contrasto alla fine ha messo il pallone in fallo laterale, quindi ora la palla la gestisce di nuovo il Real Madrid con Camavinga, che è stato fin qui secondo me tra i migliori. Lui insieme a Valverde e a Guler hanno un po' preso possesso del centrocampo. Ora, al di là di chi ha fatto gol, cioè Ciria, che sta mettendo anche in grossa difficoltà Jimenez e Hendrik, ecco, mi sembra che soprattutto a centrocampo poi il Real Madrid spadroneggi. Poi la differenza la sta facendo sulle fasce, però a centrocampo c'è proprio un controllo da parte dei Blancos, che fanno quello che dovrebbe fare una squadra, cioè col possesso palla piano piano arrivano e in avanti. Infatti c'è Valverde al limite dell'area che trova un bel tocco per Hendrik, che un po' inciampa sul pallone, un po' viene fermato da Vieri e quindi si salva anche qui la Fiorentina, però a questo punto è in grossa difficoltà. Restano due i tiri del Real Madrid verso la porta di De Gea, entrambi in gol, sì, però ecco, mi sembra che, sai, questo succede anche spesso nel calcio, forte del doppio vantaggio, insomma il Real Madrid un po' si diverte, mentre la Fiorentina ogni anche passaggio, ogni azione fa molta più fatica rispetto all'inizio a farla. Quindi
0: no, poi c'è
1: Real Madrid
0: vai scusami
1: 2 Fiorentina 0. Volevo chiudere dicendo che all'improvviso ha cominciato a piovere, tanto con occhio piove, perché io ho le cuffie, ma mi sembrava di sentire dei tuoni talmente spaventosi e non riuscivo a capire se era il pubblico oppure i tuoni, visto che ha cominciato a piovere, non diluviare, per ora piove sul campo, insomma evidentemente erano i tuoni. In precedenza, e qui chiudo davvero, non avevo dato ancora il dato sui presenti, e in uno stadio che ha una capienza all'incirca da 33.000 posti sono 31.500 gli spettatori paganti, quindi insomma un bel tifo chiaramente per il 90% di fede Blancos e di Fede Merengue per il Real Madrid.
0: Sì, o comunque curiosi che sono andati a vedere una delle squadre più importanti del mondo, perché è normale che il Real Madrid attraga tanti consensi anche.
1: Ah, Pietro, scusa, primo in tiro in porta parato da De Gea su punizione diretta da Guler, e poi ormai sto andando a ruota con tutte le informazioni, perché ti dico anche chi si sta scaldando, perché altro tiro stavolta di testa è stato, se non sbaglio, Joan Garcia a colpire. Ora ve lo dico con precisione, quello che ci interessa però di più, perché insomma per fortuna questa azione si è conclusa con un nulla di fatto, era Joan Martinez, scusate. Ken si sta scaldando insieme a Fagioli, Fabian e Dodò, quindi insomma io mi immagino che loro saranno cambi all'intervallo, soprattutto per Ken, no? C'era un po' il dubbio di quanto avrebbe giocato, ora vediamo, non è un'indicazione sicuro al 100%, però si stanno scaldando solo loro quattro, quindi insomma è un'indicazione abbastanza forte. Invece Jimenez fin qui, ragazzi, a me dispiace, ma da 4.5 ha appena perso un pallone anche da solo. Stiamo solo sulla partita, non stiamo dicendo che la Fiorentina è un disastro, non funzionerà mai, ma oggi il Real Madrid Fiorentina Jimenez per ora neanche un fantasma, ma un problema sulla fascia destra.
0: Eh sì, e non è il solito, cioè non è una cosa, insomma, mi sembra una Fiorentina veramente in difficoltà. Per esempio, io uno dei pochi che, nonostante stia giocando in un ruolo che non è il suo, che quantomeno vedo inquadrato nel discorso legato al suo rendimento in questa partita, è Vieri, che ci prova, soprattutto prova a contrastare il lavoro sulla fascia destra che potrebbe portare avanti il Real Madrid. In quella zona di campo è stata meno pericoloso, secondo me, il Real Madrid, nonostante ci sia Dumfries, quindi evidente che il lavoro di Vieri sia un discreto lavoro in una partita che per ora dice che la Fiorentina perde 2-0 e meritatamente, quindi almeno se vogliamo trovare qualcuno che sta facendo un po' meglio il proprio dovere, e ripeto, un dovere un po' adattato, visto che Vieri sì, ha giocato anche terzino nel corso della sua carriera, ma lo ha fatto più in singole occasioni che non in periodi continuativi, quindi benino Vieri. Per il resto trovo effettivamente, per esempio, siano completamente spariti dal campo Attai e Gudmundsson, entrambi che nei primi 10 minuti prima del gol del Real Madrid avevano quantomeno provato a farsi vedere nella parte centrale del campo e sulla tre quarti, adesso sono due desaparecidos, non si sa dove sono, e quindi questo è un problema grave che si va a accumulare anche all'assenza di un centrocampo che fa il gioco, perché continuo a dire che Mandragora e Ndur sono due giocatori anche lì persi nel corso della partita. Certo, un centrocampo che sì, è molto forte come quello del Real Madrid, pur come abbiamo raccontato con tante assenze, però ecco, una Fiorentina che almeno nel primo quarto d'ora pareva intenzionata a provarci un pochino con più decisione, negli ultimi 20 minuti la Fiorentina è sparita dal campo, preda
1: bella
0: facile.
1: Giocata di Jimenez, che imbuca per Piccoli, gol della Fiorentina. Finalmente hanno fatto quello che chiedevamo, cioè hanno puntato la porta, bravissimo Jimenez. A questo punto dovrò criticare tutti, Pietro, perché fate complimenti a Tara scomparso. Ho detto che Jimenez aveva fatto una partita fin qui da 4 e mezzo, invece fa una grande giocata, perché su un cambio gioco di Attà fa finta di passare indietro e invece va avanti, quindi lascia un po' Hendrik e anche Camavinga un po' fermi nel mezzo, e si imbuca sulla tre quarti, e poi la passa in avanti per Piccoli, che tira e buca Lunin da distanza abbastanza ravvicinata. Non mi è sembrato perfetto il portiere del Real, però bravo anche Piccoli a calciare forte, e soprattutto, insomma, dicevamo prima, no, Piccoli basta ne azzecchi una, ecco, l'ha azzeccata su un passaggio in profondità, non l'ha neanche stoppata, ha tirato direttamente in porta, e quindi Real Madrid 2 Fiorentina 1 al 41esimo sotto la pioggia di Klagenfurt.
0: Beh, sì, simile il fatto che
1: attenzione, Piccoli... scusa Pietro, perché c'è Dumfries in area, ok, fermato, e ha commesso fallo anche su Dragusin prima che Hendrik potesse calciare quasi a botta sicura davanti a De Gea, quindi nulla di fatto, Real Madrid aveva subito reagito, ma fallo per la Fiorentina, prego.
0: No, dicevo, simile alla situazione vista nella partita contro il Watford, nel senso che poi la Fiorentina stava giocando malino fino alla fine del tempo e poi è riuscita a passare. Io Piccoli, ragazzi, come si dice, no? Tre indizi fanno una prova, questo è il terzo gol consecutivo, certo, non aveva fatto niente in particolare, in difficoltà delle volte a gestire palla, sì, amico mio, però quando poi arriva la palla giusta per tirare in porta è il terzo gol di fila, quindi bisogna dire anche la verità,
1: assolutamente, fagli anche sbagliare questo, perché Gudmundsson è solo, che è successo? Vabbè, Gudmundsson aveva lisciato una sforbiciata a un metro da Lunin, però l'arbitro aveva fischiato fallo per una presunta spinta e francamente mi sembrava veramente leggerissima. Però ecco, Fiorentina che ha di nuovo impensierito il Real Madrid. Dai, vediamo se in questo finale di primo tempo
0: un po' di coraggio, un po' di coraggio.
1: Assolutamente, su Piccoli, Pietro, va bene. Se valutiamo il calciatore solo per i gol segnati, assolutamente,
0: no,
1: niente da dire,
0: allora,
1: è il marcatore del ritiro.
0: Allora, però, lasciami mettere i puntini sulle i. È chiaro che abbia delle difficoltà nella gestione della palla, perché spesso stoppa la palla distante anche nelle situazioni in cui è a spalla alla porta, perché ha delle difficoltà nel gestire la palla quando la Fiorentina ha bisogno che lui la tenga, questo è indubbio, però questo gol è un gol da attaccante vero, perché il taglio che gli fa per far sì che Gimenez gli dia quella palla ottima verso la porta del Real Madrid e poi il tiro conseguente significa essere attaccanti, e siccome a piccole gliene sono state dette di ogni tipo e di tutti i colori, bisogna sottolineare anche che in queste tre partite in cui ha segnato per tre volte consecutive, nel momento in cui è stato chiamato a provare a segnare, ha segnato. E scusami se me lo difendo, ma perché lo sai, io non è che c'ho niente nei confronti dei piccoli, però trovo che sia un attaccante che sta dimostrando di essersi messo in una condizione di forza anche nei confronti della Fiorentina e nei confronti magari di chi è interessato a lui, se mai la Fiorentina dovesse sceglierlo. Io però è già una settimana che dico che per me, se Piccoli resta a fare l'alternativa, la Fiorentina ha un'ottima alternativa come centravanti. Poi se si vuole per forza dire è un brocco, si può dire,
1: No, io allora i ragionamenti che faccio li faccio anche a fronte, no, di quelli che sono poi le ultime di mercato che ci raccontano Moise Kean che potrebbe andare al Como, insomma, poi la posizione di Kean che si è in bilico.
0: Te la dico forte, se la Fiorentina sostituisce nel caso in cui venga ceduto Kean con Pellegrino, per me Pellegrino il posto con Piccoli se lo gioca.
1: Vabbè. Sì, sono d'accordo. Però io li metto, ecco, sullo stesso livello. Poi sono d'accordo anche su Pellegrino. Comunque vado con la cronaca perché Gudmundsson è in aria, però la Fiorentina continua in questo suo sport che è quello di vedere la porta e non calciare, quindi torno indietro e vado anche con la cronaca, direi fino alla fine del primo tempo.
0: Avanti.
1: Perché sta per scoccare il 45esimo minuto, non sono stati indicati i minuti di recupero, quindi vediamo se l'arbitro poi fischierà due volte tra qualche secondo. Sì, è così, fine primo tempo, Real Madrid 2, Fiorentina 1. A Hendrik e Siria ha risposto Piccoli sul finire della frazione, con Mandragora e Guler che già si scambiano le maglie, quindi vi racconto anche questa. Squadra nello spogliatoio, ci risentiamo per il secondo tempo, Pietro.
0: Benissimo, benissimo. Nel frattempo io ora andremo in pausa a breve, però leggo un po' di messaggi. Ora io non è che ce l'ho con Giacomo, ci mancherebbe altro. Giacomo ha la sua versione dei fatti su Piccoli, lo racconta anche guardandolo da presa diretta, però io vi ripeto che già lo dicevo l'anno scorso nel momento in cui era in difficoltà, ed era in difficoltà tutta la Fiorentina. Io in Piccoli vedo un attaccante che quando è messo nelle condizioni di andare a battere a rete è un attaccante che può avere anche una discreta continuità. I movimenti li sa fare, è un po' duro di comprendonio e di piedi quando deve gestire la palla, però gli attaccanti prima di tutto devono fare gol. In una Fiorentina come quella di questo primo tempo, dove il 90% degli effettivi ha dato meno di quanto ci si aspettasse, lui ha fatto ciò che doveva fare, ha provato a tenere la palla, ci gli riesce male, prima palla dentro, prima imbucata dove poteva fare gol e ha fatto gol. Io ragazzi mi infastidisce il pensiero che noi per partito preso si debba dire è Piccoli è un brocco, questo mi infastidisce, ma non lo sto dicendo a Giacomo, lo dico anche a chi spesso ci scrive. Allora, ottimi i vostri messaggi, grazie per Andrea che dice bravo Pietro su Piccolo, dice ringrazia anche Lucio, e poi c'è Nicola, insomma io ripeto non è che vado in facile ricerca d'applausi, mi interessa sottolineare come in una squadra che non ha saputo fare gioco fino al 40esimo, l'unica palla dentro Piccoli si è fatto vedere bene, ha fatto un taglio da attaccante e ha dato in gol, e intanto lui sta giocando con continuità, mentre che per i problemi che ha e per le assenze che abbiamo raccontato, insomma, ancora marca visita nelle amichevoli, che poi sono quelle che hanno contato di più, cioè quelle in Inghilterra e questa con il Real Madrid. Allora ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo e ovviamente continueremo a parlare di quello che è successo nel primo tempo di Real Madrid Fiorentina. In questo momento in vantaggio il Real Madrid per 2-1, tra pochissimo l'intervallo e il secondo tempo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Radio Firenze Viola. Buonasera dalla redazione.
6: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, ma senza la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 annegati.
5: Passiamo alla cronaca svolta nella morte di una donna di 31 anni precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Torbella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa essersi trattato di un femminicidio. Decisive le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Si vedono i due salire sulla terrazza e poi scendere solo l'uomo con in mano la borsa di lei.
6: Attentato nella cittadina di Siniscola, in provincia di Nuoro, dove una bomba posizionata sotto l'auto di una donna è stata fatta esplodere nella notte. È accaduto nella frazione costiera della Caletta. Il veicolo era parcheggiato in una zona periferica del paese e non ha causato feriti, ma avrebbe potuto provocare una strage. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i dinamitardi si siano introdotti all'interno di un podere, posizionando poi la bomba sotto l'auto, prima di darsi alla fuga.
5: Grandi incendi continuano a bruciare in Grecia. Si sono aperti i due fronti nella regione della Boezia e il più drammatico è quello che ha colpito la zona di Porto Ghiermeno, dove la guardia costiera ha portato in salvo 12 persone. Queste ultime si erano riparate sulla spiaggia per sfuggire alle fiamme. I roghi sono alimentati dai forti venti che stanno colpendo la regione. In mattinata si sono registrate raffiche di oltre 100 km orari.
6: Una delle figure più importanti nella storia dell'alpinismo, Nirmal Purja, è scomparsa in seguito alla valanga sul Broad Peak, in Pakistan. L'incidente, in cui erano rimasti travolti 10 alpinisti, è accaduto sulla catena montuosa del Karakorum lo scorso 30 luglio. A dare la notizia della scomparsa di Purja, noto anche con il soprannome di Nisdai, è stata la sua società di alpinismo Elite Expedition. Purja aveva scalato in poco più di 6 mesi le 14 cime più alte del mondo.
5: Lo sport in chiusura, terza medaglia per l'Italia agli europei di nuoto 2026 di Parigi. Nel nuoto artistico, doppio misto libero, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero conquistano il bronzo alle spalle di Gran Bretagna e Spagna. Gli azzurri totalizzano il punteggio di 255.1641. Nulla da fare contro i britannici e gli iberici. Il coefficiente alto non è bastato a Filippo e Lucrezia, che portano comunque il primo bronzo nel medagliere azzurro.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
8: Fabio Ferri.
7: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta nell'intervallo tra Real Madrid e Fiorentina 2-1 in questo momento a Klagenfurt per gli spagnoli, che hanno dominato la partita fino al 40esimo, quando poi la prima azione decente di Jimenez ha messo in porta Piccoli, che altrettanto alla prima occasione è riuscito a segnare il terzo gol consecutivo in queste amichevoli disputate dalla Fiorentina tra Inghilterra e Austria. Quindi una Fiorentina che ha provato a riprendersi dopo un sbandamento abbastanza netto nella abbondante prima parte di gara. Diciamo di tra il decimo e il quarantesimo c'è stata una mezz'ora di totale dominio da parte del Real Madrid per quanto riguarda questa partita. La Fiorentina però poi è riuscita quantomeno ad accorciare. Vedremo se il secondo tempo anche con i cambi cambierà qualcosa da un punto di vista proprio del rendimento della Fiorentina. Ne parliamo brevemente anche con Andrea Giannattasio, rientrato nei ranghi, anzi rientrata a Firenze dopo il periodo inglese. Un caldo, Andrea, duro da dire.
9: Abbastanza,
8: però sai, chiuso in casa con il condizionatore,
0: ti difendi, ti difendi. Ecco, ma cosa ti aspetti in questo avvio di secondo tempo? I cambi che, di cui ci parlava anche Galassi nella fine della prima frazione, c'erano a scaldarsi Fabian, Ken, sì. Fagioli, insomma, ecco, ti aspetti subito questo tipo di cambi? E perché secondo te la Fiorentina continua ad avere questo problema anche un po' di carattere, se vogliamo,
8: Ma allora, io oggi sono un pizzico. Allora, da un lato devo fare mia colpa su Piccoli, perché negli giorni scorsi avevo detto che non è che lo stessi vedendo allenarsi bene. Poi, se andiamo a vedere i numeri, Pietro ha fatto 3 reti di fila e secondo me ha fatto l'ennesima bella rete oggi, tra l'altro, quindi attenzione a quello che può succedere sul mercato, mi verrebbe da dire. E non lo so, io sono un po' preoccupato invece per la difesa, perché vedevo scuotere la testa De Gea a un certo punto della partita in televisione, perché quel reparto che tutto sommato aveva retto benino con il Watford non subendo gol, e tutto sommato anche col QPR mi era piaciuto, anche se la Fiorentina aveva preso 3 di reti ma erano stati tutti errori di singoli, e oggi francamente la difesa ha fatto acqua da tutte le parti, e quindi un po' sono preoccupato, insomma sono perplesso, perché ancora c'è un mese di tempo quasi.
0: Sì, insomma, la Coppa Italia è 14, non è che sì, certo, sì. È una partita dove la Fiorentina ha giocato contro la squadra più scarsa, però è comunque 14, certo. L'avvio della stagione della Fiorentina, quindi è una ventina di giorni abbondanti per il campionato, ma insomma tempo s'accorcia, tempus fugit.
8: Sì, sì. Tempus fugit, e oggi abbiamo visto questa scelta di impiegare Vieri terzino sinistro, anche se in realtà il peggiore in campo secondo me è stato Chimenez, al di là del bell'assist che ha fatto per Piccoli, molto bello, ma su entrambe le reti lo spagnolo ha delle responsabilità gravissime, soprattutto sulla seconda, e quindi insomma ed è la prima volta che lui gioca come terzino destro, perché nelle altre uscite Chimenez aveva fatto l'esterno alto per esigenze. Oggi abbiamo rivisto questo modulo varato col Watford, l'albero di Natale, il 4-3-2-1, vediamo. Io ho visto male un po' cioè questa rete di Piccoli che un po' ci è piaciuta perché è ancora lui in gol, perché abbiamo riaperto la gara, è servita a mettere un po' di borotalco su una bella macchia, perché la macchia è grossa, c'è una difesa che non regge, centrocampo un po' lezioso, scollegato completamente il davanti. Io fatico veramente a trovare, tranne la rete di Piccoli, il primo e unico tiro in porta della gara, qualcosa di buono in questa partita. Quindi io mi auguro che secondo tempo qualche ingresso di giocatori più freschi possa dare una mano. Io mi aspetto sicuramente dei cambi già subito e poi tutto il resto della rosa nel corso della ripresa, e speriamo di raddrizzarlo, di fare una figura migliore, perché sinceramente ci ha riportato un po' con i piedi per terra questa partita. Ero contento del successo con Watford, e questo primo tempo mi ha un po' riportato con i piedi per terra.
0: Poi il lato atletico mi sembra che stia piano piano venendo meno, anche perché il Real Madrid si allena da quando saliva la Fiorentina, quindi un po' essere un dato da prendere in considerazione. Quello che tu dici, giustamente, la difesa che ha avuto degli sbandamenti importanti, oltre nei 2 gol anche in un altro paio di occasioni, io continuo a battere sul tasto del centrocampo, perché la Fiorentina ha lavorato sul mercato per avere un centrocampo forte fin da subito. Tutto questo girare di interpreti mi sembra che stia, non dico mettendo in confusione, ma quantomeno non stia dando dei frutti, perché attacca e gioca più avanti, Ulahi che non gioca con Fagioli, Mandragora e Ndur che sono almeno in questa partita nella peggior versione di loro vista in queste ultime settimane. Ecco, se proprio dovessi dire mi preoccupa qualcosa, mi preoccupa un'evoluzione del centrocampo che non si vede, e soprattutto un mercato che doveva dare frutti, diciamo, immediati, e invece questi frutti sono altro che acerbi.
8: Ma io ho paura che stia venendo fuori quello che è un vulnus, un problema che l'area tecnica ha forse ravvisato un po' tardi, cioè che a questa squadra manca un giocatore di rottura in mezzo al campo. Oggi ha provato a farlo un po' Mandragora, perché è difficile richiederlo, anche Ndur l'ha provato a fare, ma insomma è difficile chiederlo a Ulahi, che mi sembra un po' troppo lezioso in alcune giocate. Mi sembra anche un giocatore con un certo tipo di caratteristiche, ecco, cioè questo esperimento di fare una mediana leggera non si può fare. Secondo me Atta è quello che ha provato a fare qualcosa in più davanti, ma Boh, francamente, ecco.
0: Sì, ma io lo potrei vedere a centrocampo, capisci? Cioè, io inizio a pensare che poi quando si parla, per esempio, di Torsvet, la gente dice: ma perché che la Fiorentina deve prendere Torsvet? Perché evidentemente c'è bisogno di un giocatore che insieme a Tà e Ulahi o a Tà e Fagioli dia quell'equilibrio che permette poi agli altri di giocare più serenamente. Cioè, io oggi vedo mancanza di palleggio, mancanza di interdizione, mancanza di idee. Insomma, centrocampo, ma aspettavo di essere leggermente più avanti. E questo forse è il dato che più non mi preoccupa, ma mi fa accendere una lampadina.
8: Devo essere sincero, è anche il reparto con cui Real Madrid oggi si presenta meglio.
0: Sì, per carità, certo.
8: Anche quando hai Camavinga e Arda Güler,
0: certo.
8: E ti presenti molto bene, no? Quindi è chiaro che anche se hai dei giocatori comunque di livello vai in difficoltà.
0: Sì, comunque.
8: Vediamo
0: i cambi innanzitutto.
8: Al secondo tempo, ti spiace perché questo primo tempo è un passo indietro, ecco, rispetto alla tournée inglese. Diciamo che il test col QPR lo possiamo mettere lì. Fiorentina ha anche sbagliato due o tre reti nel finale, poteva fare il pari. La vittoria col Watford secondo me è stata bella e meritata, e oggi è un passo indietro. Certo, il livello è molto più alto, però è un passo indietro indubbiamente.
0: Andrea Giannattasio, grazie mille, ti lasciamo al refrigerio del condizionatore.
8: Sì, bene, a
0: bene,
8: presto.
0: Grazie,
8: ciao.
0: Grazie mille ancora. Allora, sta per iniziare la partita, appena ci farà un cenno Stefano Cherubini della presenza di Giacomo Galassi, gli daremo la linea, chiaramente, per vedere quello che sarà l'inizio del secondo tempo e soprattutto anche i cambi che potrebbe mettere in campo lo stesso tecnico della Fiorentina. Leggo un po' di messaggio. Allora, Pietro, te che vedi la partita in condizione atletica, come stiamo? Ci sono miglioramenti? Comunque il gol viene da un esterno, cross dal fondo e gol. Mancano gli esterni, Parati ci sveglia. L'ho detto, per me fisicamente non è una questione aperta oggi. Mi sembra una Fiorentina più confusionata da un punto di vista del gioco, che è in confusione, che non da quello atletico. Ma che volete giudicare un allenamento estivo? Real Madrid forte, che pensate di essere superiori? Semplice allenamento e voi volete valutare. Capisco, Firenze critica sempre, è nel loro DNA. Questa è un'altra ascoltatrice. Poi Cospo è meglio di Vieri oggi. Questa è la versione di Pietro da Napoli. Si comincia con le critiche dopo appena 20 giorni, con squadra ancora da costruire, visto che arriveranno altri 4 giocatori, un nuovo modulo con nuove idee e giocatori nuovi. Ora è tutto da buttare. Mi meraviglio che gente come voi, che sono anni che segue il calcio, faccia tutte queste polemiche e fenomeni. Andrea, io le polemiche non le ho sentite, stiamo facendo cronaca di quello che abbiamo visto. Abbiamo detto che la Fiorentina ha tutti gli alibi del caso, dal mercato ad altre situazioni che sono tutte sempre aperte. Se vuoi ascoltare la polemica, evidentemente perché nel tuo orecchio allenato ascolti queste e basta. In realtà noi stiamo cercando di capire cosa dovrà migliorare la Fiorentina. Abbiamo detto del centrocampo, che poteva essere un po' più avanti, visto gli acquisti che ha fatto la Fiorentina, che sono ottimi acquisti, che li abbiamo sottolineati in tutte le lingue. Se il primo tempo, ripeto, è un amichevole di preparazione, arriveremo tra 14 giorni alla prima vera partita e tutto quello che vogliamo, però ecco, bisogna raccontare quello che è il dato di fatto. Stiamo guardando una partita dove la Fiorentina ha avuto ampi momenti di difficoltà, poi è riuscita anche ad andare in gol, quindi bene la parte finale, speriamo che sia il là di un secondo tempo migliore, però non si può far finta che tutte le cose vadano bene, come non si può dire che tutto va male, bisogna avere un po' di equilibrio. Allora, ciao, a me viene spontaneo chiedermi dopo questo primo tempo: ma siamo sicuri che Grosso sia l'allenatore giusto per questi giocatori? Mi sembra che non ha molte delle idee chiare su come impostarle, su chi puntare. Ragazzi, ci mancano un sacco di giocatori, le ali sono fondamentali per il gioco di Grosso, sono fondamentali, quindi prendiamo il dato di una squadra che ha delle difficoltà, ma poi cerchiamo di sottolineare come queste difficoltà nascano anche da una squadra che ancora è non a mezzo servizio, ma comunque mozza. Giacomo Galassi, ti ritroviamo per il secondo tempo.
1: Rieccoci, è ripartita il match da una cinquantina di secondi, nessun cambio né per la Fiorentina né anche
0: è entrato.
1: Per il Christensen, hai ragione, stavo guardando i giocatori di movimento, è entrato Christensen al posto di De Gea. Speriamo non si sia fatto nulla di male,
0: no,
1: non mi pareva che
0: avesse
1: dei problemi.
0: Hanno cambiato sempre dal primo e il secondo tempo il portiere,
1: ecco,
0: nel corso,
1: esatto,
0: delle amichevoli.
1: Bene, quindi gli altri calciatori della Fiorentina si continuano a scaldare, anche qualche giovane, vedo Croci tra i vari che si sta scaldando, mentre c'è Piccoli che è al limite dell'area, è entrato in area, punta e tira, palla deviata, Gudmundsson per poco non ci arriva, ma si rifugia in corner il Real Madrid quando sta per scoccare il 47esimo minuto di gioco, il secondo della ripresa, Fiorentina che inizia in attacco. Vedo un Fabio Grosso con le mani sui fianchi, pensieroso, che guarda il campo e che riflette sulle scelte da fare, poi dà qualche indicazione ai calciatori che restano più indietro nel corner, nello specifico Jimenez e Ulai, evidentemente i giocatori più veloci, mentre Mandragora va a battere il calcio d'angolo che spiove nel mezzo e l'arbitro assegna la rimessa dal fondo al Real Madrid, anche se mi sembrava un tocco abbastanza evidente, un po' in mischia però di un calciatore in maglia bianca, ma comunque nulla di fatto da questo corner, però almeno la Fiorentina sembra essere rientrata, insomma, col piglio di voler provare a ottenere un bel risultato. Ricordiamo il punteggio di 2-1 per il Real Madrid con le reti di Hendrick e Siria e il gol di Piccoli per la Fiorentina. Fiorentina che quindi, come abbiamo detto, gioca con gli stessi 11 a parte Christensen in porta, e dunque difesa sempre con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri, centrocampo con Ulai al centro e Mandragora e Ndur ai suoi fianchi, e poi Attà e Gudmundsson in questo ruolo di raccordo dietro a Piccoli. Fiorentina che continua a attaccare con Ndur lanciato sulla destra da Jimenez, che dopo l'assist si è ripreso, Piccoli per poco non ci arriva, bel tiro di Gudmundsson con Joan Rodriguez che salva il Real Madrid. Era davvero un bel tiro da parte dell'islandese, forse Lunin ci sarebbe arrivato, però era partita una bella stecca, come direbbero quelli bravi o quelli forse meno bravi, però insomma secondo pericolo per il Real Madrid nel giro di 3 minuti abbondanti di questo secondo tempo, e quindi avanti tutta, come direbbe qualcuno, perché insomma la Fiorentina è rientrata molto bene in campo in questo secondo tempo. Così tranquillizziamo anche coloro che vedono in una cronaca che insomma ha raccontato un Real Madrid abbastanza in controllo nel primo tempo, delle critiche da parte nostra, quindi per ora invece in controllo c'è la Fiorentina, che sul corner non è riuscita a creare niente, però mantiene il possesso del pallone lavorando tanto sulla destra. Gudmundsson steso a palla lontana da Dumfries, che dopo il corner era rimasto sulla sinistra, fallo assegnato dal fischietto di gara, e quindi ennesima punizione, ennesima è un po' troppo, o altra punizione con Dur che batte veloce per Piccoli, tira, e stavolta è Carreras che lo ferma, e con quindi Fiorentina che ha il terzo calcio d'angolo nel giro di 5 minuti scarsi di questo secondo tempo. Bene così, vai Fiorentina, forza, vediamo di provare il pareggio. Poi è chiaro che in un amichevole il risultato conta fino a un certo punto, quello che conta è soprattutto lo spirito, e insomma in questo secondo tempo lo spirito della Fiorentina è più che buono. Va sempre Mandragora dal calcio d'angolo, altro sinistro a centro area, la prende Lunin che perde il pallone ma finisce ad Hendrick, che così lancia il contropiede del Real Madrid. Gudmundsson prova a fermarlo ma non ci riesce nonostante il fallo. Alexander Arnold prova il cross un po' sbilenco con Jimenez che stava rientrando, palla a Christensen, e quindi Fiorentina che è rientrata molto bene dopo il corner, perché comunque sì, c'erano sì, 2-3 calciatori del Real Madrid ma ce n'erano 6 della Fiorentina, e questo dimostra una buona applicazione.
0: C'è una grande notizia da quello che stai raccontando in questo inizio di secondo tempo, ovvero che la Fiorentina, a parte di essersi svegliata, ha avuto una ottima reazione, una veramente ottima reazione, è stata tambureggiante in questi minuti, purtroppo non ha trovato la via del gol, ma questo, ripeto, conta poco essendo un amichevole. Conta il fatto, andiamo nel dettaglio, di una Fiorentina che ha cercato fin da subito di mettere sotto il Real Madrid e che si è dovuto rifugiare più volte in calcio d'angolo oppure commettendo fallo, quindi una squadra che comunque è entrata con un altro piglio, e questa è la notizia che noi ci aspettavamo e che siamo contenti di potervi raccontare. Certo, ripetiamo.
1: Sono 5 minuti, eh?
0: 5 minuti, vabbè, ma vuol dire, ma la reazione è fondamentale, Giacomo, cioè non si può far finta
1: giallo
0: che non ci
1: per
0: sia stata.
1: Gudmundsson, scusa Pietro, è sul assegnato dall'arbitro poi quando si è fermato il gioco per la trattenuta su Hendrick. Attenzione, perché io vado ancora con la cronaca, perché la Fiorentina attacca ancora con un bellissimo tacco di Gudmundsson che libera, attacca, entra in area, cerca ancora Gudmundsson, tocco sotto, no, palla che sfila sul fondo, dalla nostra postazione aveva dato anche un po' l'illusione del gol, non solo a noi ma a qualche tifoso della Fiorentina che comunque qui ha siepato nell'arena di Klagenfurt. Altra occasione per la Fiorentina, direi almeno la terza, magari questa la più grande del secondo tempo. Bella azione sull'asse Gudmundsson a Tanno, che avevamo detto a un certo punto erano un po' scomparsi dal gioco, però sono per forza di cose un po' il cuore di questa Fiorentina. Se girano loro gira l'attacco, e hanno costruito una bella azione, però purtroppo il tocco sotto di Gudmundsson ha scavalcato Lunin, ma è andato poi e terminato fuori anche di diversi
0: di
1: metri,
0: tanto, sì,
1: ma
0: di
1: comunque
0: tanto.
1: Di tanto, però tutto con la palla che viaggiava sulla linea laterale, quindi per poco non colpiva il palo e faceva palo gol. Quindi sì, a questo punto i minuti sono 7 e la Fiorentina è rientrata in campo in maniera, guarda, davvero ottima.
0: Intanto bisogna sottolineare anche come Gudmundsson, che per larghi tratti della partita del primo tempo, come abbiamo detto, tra il decimo e il quarantesimo, fosse un po' sparito dal campo, come del resto anche Attà, che invece è rientrato secondo me molto bene, chiede palla, cerca il, diciamo, il controllo della sfera al limite dell'area anche grazie al lavoro di Attà. Quindi una squadra che evidentemente negli spogliatoi è stata svegliata secondo me anche dall'allenatore, perché è mancato soprattutto il coraggio nel corso del primo tempo, al di là di quelli che sono stati più o meno svarioni tra centrocampo e difesa. Ma noi dobbiamo giustamente raccontare come sia stato un primo tempo di difficoltà della Fiorentina, invece in questi primi 10 minuti scarsi di secondo
1: ancora
0: tempo,
1: ancora attacco della Fiorentina con attacco e prova il tocco sotto in area per Piccoli, che perde un po' il tempo per calciare e alla fine viene fermato da Carreras. Però bella giocata di Ndur, che in un fazzoletto riesce a trovare Attà, che con un tacco lo serve. Ndur fermato, però palla là, questo è fallo netto e secondo me è al limite dell'area di rigore. L'arbitro non ha indicato il dischetto, non credo ci sia il VAR, e quindi assegna punizione dal limitissimo per la Fiorentina. Io ti dico, in Serie A secondo me questo lo rivalutavano come possibile contatto, visto che nel momento in cui il pallo è commesso sulla linea dell'area è calcio di rigore, però l'arbitro segnala la punizione, diciamo, a 20 centimetri, 30 centimetri dalla linea dell'area di rigore. Quindi ancora propositiva e pericolosa la Fiorentina, con un calcio di punizione che ora sarà battuto da Mandragora. Si sta lamentando tantissimo l'arbitro per la distanza, che secondo lui è di troppo poco. In effetti la vedo molto vicina, però vedo anche una barriera non altissima da parte del Real Madrid, mentre qui applaudono di nuovo un altro compleanno. Nel primo tempo era Dejan, in questo secondo tempo è Kevin, un altro bambino a cui auguriamo anche noi il buon compleanno. Auguriamo soprattutto a Mandragora o Piccoli, sono loro due sulla battuta del pallone al limite dell'area, di mettere il pallone in rete. L'arbitro ha fischiato, si prendono ancora qualche istante e batterà Mandragora, perché Piccolo mi sembra un altro atteggiamento, ma Mandragora che cerca il lato del portiere e la palla che esce di non molto. Poi Lunin aveva fatto un passo verso la parte opposta, ma secondo me in tuffo ci poteva arrivare, però possiamo annoverarla tra la quarta occasione della Fiorentina, che opererà tre cambi, Pietro. Bene. E cari radioascoltatori, Ken, Fagioli e Dodò, quindi insomma carichi pesanti, mette le briscole in campo.
0: Entrano
1: grosso
0: giocatori che tendenzialmente l'anno scorso sono stati titolari, no? Tendenzialmente titolari nel momento in cui potevano esserlo. Sul calcio di rigore, io tendenzialmente da quello che ho visto dai replay che abbiamo potuto vedere, io non l'avrei fischiato, quindi secondo me è stata giusta la scelta di dare la punizione dal limite, però siamo nel pelo nell'uovo, perché comunque poi è stata anche bella la punizione, l'abbiamo rivista poco fa, pensa te quanta distanza c'è tra la cronaca in diretta e quello che vediamo tramite i nostri monitor di servizio. Mi è sembrata comunque una Fiorentina veramente totalmente cambiata in questo secondo tempo, e bisogna dirlo con forza, una Fiorentina che ha reagito in modo clamoroso a quello che è stato un primo tempo di grande difficoltà. Adesso ci sono i cambi che ci stava raccontando Giacomo, e tra poco ci dirà chi sono i giocatori che lasciano il campo. Però ecco, come dicevo prima, cronaca degli eventi: la Fiorentina nel primo tempo è stata in difficoltà, nel secondo ha dominato fino a questo momento, quindi quasi un quarto d'ora il suo avversario, quindi Real Madrid. 3-4 occasioni nitide per pareggiare, purtroppo la Fiorentina non ha trovato il gol, ma almeno si è vista una squadra che forse ha capito meglio anche come scendere in campo. Da un punto di vista fisico la trovo brillante, quindi avanti con questa Fiorentina della ripresa, sperando che possa arrivare anche, perché no, il gol del 2-2, chissà, perché comunque serve alla Fiorentina a trovare entusiasmo in un momento come quello della preparazione estiva. Raccontaci i cambi, Giacomo.
1: Allora, è entrato Dodò dando un grande 5 d'affetto a Mourinho al posto di Jimenez, è entrato Ken al posto di Piccoli, è entrato Fagioli al posto di Ulai. E posso dire una cosa, è entrato Ken e ha appena fatto una cosa, io lo so Pietro, poi no, su Piccoli avevamo chiuso il primo tempo facendo un po' di analisi, ha fatto una cosa che Piccoli non era riuscito a fare in tutti i primi 50 minuti, cioè ha preso palla, ha fatto fuori il difensore e poi si è preso fallo. Quindi insomma Ken è entrato bene, almeno nella prima azione ha subito fatto vedere il vecchio Ken che abbiamo imparato ad ammirare. Comunque Fagioli gestisce palla e entra in area, mette in mezzo Ken, gol della Fiorentina e gritti dance dopo un minuto e mezzo dal suo ingresso in campo. Moise Ken timbra subito il cartellino, colpo di testa perfetto all'angolino su cross di Fagioli, bravissimi i due calciatori, entrambi compagni anche alla Juventus, infatti sono amici e si stanno abbracciando, molto molto bene questo gol della Fiorentina, un'azione un po' nata quasi per caso perché il primo passaggio di Fagioli era stato respinto ma gli è tornato sui piedi, è stato bravo il centrocampista.

0: per come la Fiorentina sta in campo, è sceso anche il Real Madrid dal punto di vista del rendimento nel corso di questa ripresa, però bisogna dare tantissimi meriti a una squadra che è scesa in campo per trovare il pareggio e che poi il pareggio ha raggiunto nel momento in cui tra l'altro sono arrivati anche i cambi, quindi con Fagioli che è entrato in campo al posto di Ulai e subito determinante col suo assist, e soprattutto Ken che alla terza palla toccata in questa ripresa è andato in gol di testa per il 2-2 momentaneo tra il Real Madrid e Fiorentina. Che bella viola in questa ripresa, bisogna dirlo assolutamente, perché come abbiamo giustamente criticato il rendimento del primo tempo, nel secondo tempo la Fiorentina ha trovato tutta un'altra inerzia, una squadra che si è ritrovata a controllare il gioco fino a questo momento senza che il Real Madrid abbia battuto mezzo colpo, e questo è una sottolineatura che bisogna dare, e il merito anche a Grosso di aver svegliato la squadra nel corso dell'intervallo. Una Fiorentina che in questo momento, quindi 2-2, porta avanti un risultato assolutamente positivo contro una squadra molto più forte rispetto a quelle che ha affrontato nelle prime amichevoli stagionali. Quindi avanti Fiorentina, avanti in questo secondo tempo, e la speranza è che possa continuare così, perché abbiamo visto tutti i giocatori, anche criticati nel corso del primo tempo, avere un altro rendimento nelle giocate singole ma anche nel compito della squadra in senso generale. Giacomo, direi che mi sembra che davvero tutti quelli che avevano anche difettato nel corso del primo tempo stiano piano piano venendo fuori. Lo stesso Gudmundsson, ho visto un Dur molto meglio in campo e anche più al centro del gioco in questi primi 20 minuti del secondo tempo. Ecco, finalmente si può dire che la Fiorentina, insomma, quantomeno da un punto di vista caratteriale e fisico, ha dato dimostranza di essere una squadra che aveva voglia di non finire una partita in modo negativo come avevamo visto nel primo tempo.
1: Assolutamente sì, peraltro tra le crescite principali, che secondo me poi hanno portato anche alla crescita di tutta la squadra, c'è stato Jimenez, che poi è stato sostituito secondo me all'interno di un percorso di gestione, però ecco, nei primi 30 minuti, veramente anche 35, aveva visto i sorci verdi, soprattutto con Ciria. Infatti i due gol del Real Madrid erano arrivati entrambi da quella parte, e anche in proiezione offensiva non aveva creato praticamente niente. E invece poi dall'occasione del gol di Piccoli, creata proprio dallo stesso Jimenez, in poi un altro calciatore. Real Madrid che mi sembra un po' abbastanza nel pallone, e lo dimostra il fatto che qualche minuto fa Hendrik ha chiesto un calcio di rigore, che chiedi di solito quando non sei messo bene, e poi Camavinga ha tipo sbagliato uno stop facilissimo. Fagioli è entrato benissimo in campo, benissimo, grande palla se non sbaglio di Vieri in profondità per lui a scavalcare il centrocampo, e poi Fagioli non riesce a trovare Ken in un 2 contro 1 in profondità, e ora attacca il Real Madrid. Attenzione perché Dumfries era scappato a Vieri, che lo trattiene un po' di esperienza, lo rallenta, lo porta sulla destra, sfida corpo a corpo, se le stanno dando di santa ragione, e alla fine credo l'arbitro, e così è, fischia fallo per il Real Madrid. Caro Vieri, fai bene un po' a lamentarti così di circostanza, però gli aveva tirato delle strattonate e delle botte sulla schiena che insomma alla fine hanno portato evidentemente al fallo, con Dumfries che si tocca anche un po' il bicipite femorale e che sembra dolorante, credo che continuerà, però insomma è stato uno scontro molto fisico. Però non è andato sotto Vieri con Dumfries, poi è stato costretto a commettere fallo. Ecco, tra le poche note positive del primo tempo prima del gol di Piccoli c'era che comunque Vieri il suo cercava di farlo in uno schieramento un po' confuso, e per ora sta reggendo un po' sotto Dumfries. Vado con la cronaca di questa punizione perché Arda Güler ha un grande sinistro e Christensen esce molto bene, viene caricato da Joan Rodriguez, sì, mi sembra il difensore del Real Madrid, e quindi fallo in favore della Fiorentina. Un Christensen che si tocca la spalla, però anche qui niente di grave. Bene, ma il portiere danese ha evitato il peggio. 63esimo che è scoccato in questo momento, Real Madrid 2, Fiorentina 2.
0: Allora, introduciamo nella nostra diretta anche Dimitri Conti, che ritroviamo anche perché poi sarà protagonista durante la stagione dei suoi interventi nel corso delle partite, quindi ci scaldiamo i motori proprio in vista di questo. Ciao Dimitri, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, saluto a te e ai radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo visto un primo tempo veramente di grande difficoltà, ma una ripresa che ci sta facendo, insomma, non dico godere, ma io vedo una Fiorentina totalmente diversa. Qualcuno dice gli hanno dato la borraccia di Space Jam.
2: No, il trucco è che è entrato Christensen, ha cambiato.
0: Ah, è quello, dici.
2: Ora vedevo che si è coraggiosamente prodigato sono uscita

0: tasso un pallone messo dentro da Goler. Sì, devo dirti, rispetto a quelle che sono state le sensazioni dei primi minuti, un incredibile ribaltamento del copione, e devo anche sottolineare, certo, non parliamo del Real Madrid top,
1: come vabbè, ancora non, però meglio non del QPR e meglio del Watford saranno, no?
0: Com'è?
1: Meglio del QPR e del Watford saranno questo Real Madrid, sarà questo Real,
0: sì,
1: Madrid?
0: Certo, no, diciamo semplicemente QPR e Watford hanno il vantaggio atletico.
1: Sì, sì, va bene.
0: La stagione a breve, Real Madrid non tanto, e soprattutto insomma esce un ragazzo molto giovane, ne entra un altro, per dire che insomma i protagonisti ne mancano tanti, anche di quelli soprattutto che sono a riposo per il mondiale. Detto questo, rimane comunque Real Madrid, c'è il faccione di Mourinho in panchina, per cui è una partita che ha anche una certa risonanza esterna, ma mi viene da pensare anche interna, se dovessero riuscire a finirla anche in battuti, potrebbe essere un autosprone per continuare a lavorare così.
1: Ma visto che sei un mattacchione del mercato, il fatto che questa Fiorentina nel secondo tempo stia mostrando comunque un po' i muscoli contro una squadra che, come dicevi giustamente, ha gli occhi di milioni di persone addosso in questo momento, perché il Real Madrid smuove l'animo di milioni di tifosi nel mondo, secondo te potrà, tra i milioni di osservatori esterni, affrontare anche qualcuno che possa magari essere interessato ad alcuni giocatori della Fiorentina? Ken su tutti, è entrato, tre tocchi e gol.
0: Sì, diciamo, quantomeno può rassicurare eventuali compratori che non credo insomma aspettassero questa amichevole del primo agosto per dare un giudizio su Ken, però sì, più che altro per piccoli, ecco, io voglio capire come sarà tradotta questa, io la chiamerei risposta, di piccoli delle ultime tre partite, del tante voci di mercato ma nessuna troppo concreta, si parlucchiava della Lazio a inizio finestra, tutte sempre semplicemente con la sensazione che fosse uno scarto, un surplus, un non necessario, considerando che Ken, io comunque vada, me lo immagino ancora almeno protagonista delle voci da qui a fine sessione, e devo dire sono curioso anche di capire, ripeto, come questo segnale di piccoli sarà tradotto da grosso, dalla dirigenza, perché se mettiamo insieme tutti i rumors viene da pensare che Paratici l'attacco lo voglia, dico, rifare in toto, ma quasi, insomma, piccoli sta dando delle buone dimostrazioni quantomeno di stare entrando bene nel sistema grosso, poi le valutazioni finali, quelle che fa Paratici, insomma i suoi collaboratori, riguardano uno spettro più ampio di cose, però devo dirti, questi, se segni ancora un bel gol con Real Madrid dopo aver fatti anche alle due inglesi che erano avanti atleticamente, qualcosa vuol dire, dato che si ventilano per lo più prestiti con diritto di riscatto e mancano ancora in toto gli esterni d'attacco, io comincerei, e questo devo dartene atto, tu lo dici da tempo, a valutare il fatto di tenerlo, come dice, centravanti titolare, che poi sia Ken o sia,
1: certo,
0: per lui.
1: Certo. Ecco, ma questa Fiorentina per me non può prescindere da Fagioli. Io non so cosa ne pensi, mi sembra che la differenza, a parte aveva già dimostrato la Fiorentina di avere un altro abbrivio nel corso dell'inizio della ripresa, però ho l'impressione che Ulai ancora debba trovare un po' il suo stato d'essere dentro a questa squadra, e che Mandragora e Endur, uniti proprio a questo ragazzo, ancora siano un po' in difficoltà, mentre Fagioli oggi insomma è entrato e ha dimostrato fin da subito di essere quello che è stato anche nel corso della tragica stagione dell'anno scorso, cioè comunque uno che tecnicamente può fare da trascinatore a questa squadra.
0: Sì, ha fatto un bel assist anche perché entra la travolpiede debole, e devo dirti però che al momento non mi tornano i conti a centrocampo, e se penso a qualcuno che ti deve liberare un posto magari garantendoti un incasso che sia dignitoso, a me viene in mente solo Fagioli. Certo che poi il calcio non si fa mica solo con i bilanci,
1: no.
0: Bisogna capire se Ulai a 20 anni, perché è un 2006 ricordiamolo, sarà capace di prendersi in mano un posto da titolarissimo a centrocampo. Può darsi anche di no, e che quindi Fagioli
1: può darsi ci voglia un po' di tempo magari anche.
0: Assolutamente sì, devo dirti invece ho visto buone connessioni per dirti in durata, che potrebbero essere due mezzali spesso titolari in questa annata, al netto di quel che succederà. Per me Fagioli, Ulai insieme solo in certe partite e con le giuste condizioni intorno a loro, almeno per quello che sto vedendo adesso, ti do una fotografia rispetto alle mie impressioni momentanee. Invece vedo buone connessioni tra Attai Ndur e in generale tra Attai e il resto dei compagni. Non ci servivano conferme o riprove, di certo non le cerchiamo dalle amichevoli, appunto, però sulle mezzali secondo me si sta cominciando a costruire qualcosa di stabile e definitivo, da capire se davanti alla difesa ci sarà Fagioli o Ulai.
1: Certo.
0: Secondo me invece, ecco, siccome spesso si è anche parlato di vederli insieme, io all'inizio non me la immagino.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo con te. Dimitri Conti, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro su tutto il mercato web e ovviamente ai prossimi giorni, anche se avrai qualche giorno di meritatissimo riposo.
0: Sì, lunedì saltiamo in giro. A presto, un saluto a tutti.
1: Ciao, ciao a Dimitri Conti. Allora, torniamo da Giacomo Galassi, perché c'è un altro cambio, c'è stato addirittura, ovviamente, perché noi siamo indietro di 40 secondi come minimo, quindi raccontaci il cambio e anche quello che hai visto in questi ultimi 3-4 minuti.
2: Allora sì, prima aveva operato un cambio Mourinho, aveva inserito Sestero al posto di Ciria, che ci aveva fatto un po' impazzire. Poi c'è Moise Kean, che posso dire mi sta facendo impazzire invece a me in senso positivo, perché sta fin qui giocando una partita splendida, un altro paio di palloni lavorati alla grande. E il cambio che ha fatto la Fiorentina è inserire Fabian al posto di Albert Gudmundsson, quindi si è conclusa dopo all'incirca 70 minuti la partita dell'islandese. Comunque una buona partita, niente di eccezionale, però soprattutto nel secondo tempo ha fatto una buona partita. Poi nel periodo non collegato c'è stato anche l'hydration break, insomma, o cooling break che dir si voglia, per questo anche poi non c'è stata cronaca da raccontare. E ora invece è la Fiorentina che sta gestendo palla con attacchi, ha fatto una bellissima serpentina, però poi ha perso palla proprio in favore di Camavinga, che era rientrato su di lui, e anche del nuovo entrato Sestero a centrocampo. Mourinho evidentemente ha visto che la Fiorentina stava prendendo un po' troppo campo e allora ha inserito Fosforo, questo giovane calciatore, un altro giovane del Real Madrid inserito in campo, e in effetti è vero che nel mezzo c'è stato anche il cooling break, però insomma mi sembra che il Real Madrid sia tornato un po' a operare, a controllare il gioco. E in tutto questo, Pietro, chiedo scusa a te e agli ascoltatori, perché quello ho chiamato Rodriguez per quasi tutta la partita e poi Joan Martinez, è solo che abbiamo una postazione davvero privilegiata per vedere la partita, ma non abbiamo nessun tipo di schermo, quindi io le cose o le vedo live oppure faccio anche un po' fatica a districarmi e a rivederle. Quindi era Joan Martinez e non Joan Rodriguez. Resto sulla cronaca perché Hendrick ha rubato un bel pallone in scivolata a Vieri sulla linea di fondo destra.
1: Vieri
2: è al limite dell'area, con Arda Güler che sta gestendo il pallone, ma Atta e lo stesso Vieri, o Vieri per gli amici, non sto scherzando, Vieri sono riusciti a fermarlo. Quindi 73esimo minuto, Real Madrid 2 Fiorentina 2, sempre in parità la partita a Klagenfurt.
1: È comunque una Fiorentina che continua, secondo me, nonostante abbia perso quella foga dei primi minuti, quando poi è riuscita con l'ingresso in campo di Ken a tradurre la mole di gioco anche nel gol del pareggio, a giocare una discreta partita con diversi attori protagonisti che si stanno mettendo in mostra. Comunque si vede che ha proprio un altro modo di pensare e di giocare a pallone, cioè al di là della forma che sta piano piano arrivando, è un giocatore che quando azzecca la giocata ti fa proprio riconciliare con questo giochino. Speriamo che possa trovare nel corso poi delle partite una maggiore continuità nel rendimento, perché ogni tanto si assenta, però è veramente un giocatore forte, un giocatore molto forte. Allora, ci chiedono aggiornamenti su Mastantuono. Ragazzi, durante la partita credo che sia difficile che ci siano aggiornamenti di mercato, perché poi i dirigenti sono a vedere la partita, gli dirigenti di entrambe le squadre. Abbiamo detto prima di iniziare che Mastantuono dovrà sciogliere le riserve nelle prossime ore per scegliere poi la squadra dove proseguire la propria carriera, almeno nell'immediatezza, e che la Fiorentina è messa molto bene. Mi risulta che per il Real Madrid sia una possibilità non solo concreta ma anche tra le più interessanti che ha sul tavolo da poter gestire, quindi insomma almeno il tavolo è apparecchiato, vedremo se adesso lo stesso Mastantuono deciderà di consumare il pasto oppure se deciderà di cambiarlo questo tavolo, comunque vedremo che cosa succederà anche da questo punto di vista, però avevamo dovevamo fare un recap della situazione di Mastantuono visto che in tanti ce lo stavate chiedendo.
2: Giocatore del Real Madrid, Pietro, sta per entrare in campo, cioè un ex giocatore del Real Madrid comprato dalla Fiorentina sta per entrare in campo perché Valdepeñas è alla postazione dei cambi, anche se vedo che Grosso ha dato un'indicazione un attimo di fermarsi, quindi intanto opera un doppio cambio Mourinho che inserisce Carlos Espi, che si era poi accostato anche alla Fiorentina, no? Nei giorni prima che il Real Madrid decidesse in 12 ore di pagare la sua clausola da 25 milioni al Levante, quindi esordio in maglia del Real Madrid per l'attaccante Carlos Espi, e insieme a lui entra Giannis. Sono usciti Dumfries, Utanfries, visto che Vieri Ovieri, e Hendrick, quindi doppio cambio per il Real Madrid, mentre Valdepeñas è senza pettorina, è alla postazione dei cambi, ma per ora Grosso ha detto al team manager Ottaviani ancora di aspettare qualche istante.
1: Hendrick o Hendrick?
2: A questo punto è tutto da vedere, attenzione a Trent Alexander-Arnold che è uno dei destri più belli direi a livello europeo, ci ha provato da lontanissimo, in realtà era partita anche bene il tiro però per fortuna di Christensen e della Fiorentina è finito fuori il pallone, e allora dovrebbe essere arrivato il momento di Valdepeñas, che però non sarà l'unico cambio della Fiorentina perché insieme a lui entrerà anche niente poco di meno che Nicolò Fortini. Ora vediamo come si vorrà schierare Grosso, perché esce Ndur e credo anche Ranieri, quindi
1: scenderà a centrocampo e poi Vieri tornerà a fare il centrale con Valdepeñas a terzino e Fortini alto a destra
2: è già andato lì, quindi diciamo però Atta sta rimanendo davanti, cioè in questo momento è un 4-2-4 con Mandragora e Fagioli a centrocampo e Atta largo a sinistra e Fortini largo a destra e Fabian accanto a Ken, però vediamo
1: sarà
2: un po'
1: 4-4-2
2: come
1: più che un 4-2-4 dai
2: perché Atta e Fortini sono alti sulla linea, cioè calcola in questo momento Atta è il giocatore più avanti e infatti viene lanciato dalla difesa da Fiorentina, però non riesce a stoppare il pallone, quindi sì, sinceramente mi sembrano parecchio alti, ecco, come esterni mi sembra anche un po' una richiesta, non dico d'aiuto, però un segnale di Grosso, visto che c'è anche Paratici, no? Te citavi i dirigenti, abbiamo visto Paratici a bordo campo a vedere tutto il riscaldamento, magari gli sta dicendo guarda io metto a ta esterno, forse è arrivato il momento, anche abbiamo fatto grandi colpi ma è arrivato il momento dell'esterno. Valdepeñas invece regolarmente sulla sinistra, sì, questo te lo confermo nello schieramento.
1: Ha già toccato palla, quindi esordio per il giovanissimo, diciamo, terzino centrale proveniente dal Real Madrid, ricordiamo l'acquistato dalla Fiorentina per 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita più eventualmente un controriscatto per 3 anni nelle mani dello stesso Real Madrid, con il quale la Fiorentina ha un ottimo rapporto di mercato, soprattutto da quando c'è Paratici a fare il direttore sportivo, quindi vedremo anche su Mastantuono l'evolversi delle prossime ore. Io sono più ottimista rispetto a ieri, questo non vuol dire la Fiorentina prenderà, vuol dire che rispetto alle ultime ore qualche percentuale in più di riuscita per la Fiorentina mi sento di concederla, di esprimerla, quindi vedremo e noi continueremo chiaramente a seguire con la nostra squadra mercato e non solo tutte le eventualità legate al giocatore argentino di proprietà del Real Madrid che potrebbe lasciare proprio la Casa Blanca, anzi che lascerà la Casa Blanca, vedremo se per la Fiorentina o per altre squadre. Allora, dare via Ken per prendere Pellegrino e da TSO, questo dice Marco da Firenze, poi ma siete sicuri che Grosso andrà sul 4-3? Per me virerà sul 4-1-4-1 o 4-1-3-2 perché con questi centrocampisti sarebbe grave non dare spazio e dal Watford mi sembra evidente. poi ci vuole convinzione nei propri mezzi, perché abbiamo un grande potenziale. Se Grosso riesce a convincere i giocatori che possono essere una grande squadra, ci divertiremo. Questo è Luciano da Empoli. Buona reazione, speriamo che sia di buon auspicio per il futuro. Motivazione ed entusiasmo, ingredienti fondamentali per fare bene. Se poi l'avversario è più forte, pace, ma almeno lottare fino alla fine. E ancora, Vieri è un animale, ci dice Duccio da Firenze. Fagioli ha messo in mezzo una palla dove c'era scritto spingimi in porta.
2: Appena Vieri, diciamo, c'era un pallone che su un mezzo errore di Valdepeña si era schizzato indietro, e Vieri mi ha impressionato perché un po' tipo lotta greco-romana, ha abbracciato Espi e l'ha buttata a terra con una pettata, palla lontana, ma con una giocata, diciamo, d'esperienza per un ventenne in un amichevole contro il Real Madrid, giusto, ti avevi citato Vieri come, insomma, l'osservazione dell'ascoltatore. Mi ha colpito, ecco, è proprio qualche secondo fa, palla lontana, bloccato con il corpo SP in maniera molto furba, ecco, perché ha evitato che potesse essere pericoloso.
1: Vieri per me mi lascia veramente ben sperare, un giocatore che mi sta aggarbando in questa preparazione. Da ricordare che lui la preparazione l'ha fatta, diciamo, da diverso tempo, perché comunque in Brasile stava giocando il campionato e quindi è arrivato fondamentalmente più in forma degli altri, però da un punto di vista della personalità e anche del gioco e della forza che può mettere in campo, è un giocatore che mi sta piacendo. Vai Giacomo.
2: No, e Dodò ha fatto un'uscita palla al piede praticamente dalla linea di difesa, ha portato il pallone in attacco. Il problema è che è mancato un po' le gambe, perché poi Fortini lo ha riservito sull'inserimento e proprio Dodò ne ha faceva più, ecco, detto in francese, e si è di fatto fermato, ha guardato anche il compagno come dire: guarda, ci ho provato però non ce la potevo fare. Però comunque, Pietro, se il primo tempo della Fiorentina, secondo me, almeno per i primi 40 minuti è stato da 5, poi gli ultimi 5 minuti anche da 6 e mezzo, 7, ecco, il secondo tempo è tutto da 6 e mezzo, 7, siamo all'ottantesimo, mancano 10 minuti, direi all'inizio pochissime buone indicazioni, ora tante buone indicazioni, davvero.
1: Per me il secondo tempo è da 7 pieno, ma andando verso l'alto per i primi 20 minuti. Poi chiaramente c'è stato anche un calo magari di rendimento fisico da parte della Fiorentina, che però almeno senza voler portare sfiga alla squadra, mi sembra che per ora non abbia nemmeno subito niente di particolare, cioè anche in fase difensiva la squadra si è riassettata molto bene, è entrata tutta la squadra con un altro piglio, dai, più attenta, più accorta, più anche coraggiosa e anche da un punto di vista proprio caratteriale sicura dei propri mezzi, cosa che nel primo tempo non sembrava affatto. Cioè, mentre in quel periodo in cui il Real Madrid l'ha fatta da padrone, la Fiorentina sembrava un pulcino bagnato, in questa ripresa ha spiccato il volo, mentre il Real Madrid mi è sembrato in grande difficoltà. Quindi bene così, almeno possiamo sottolineare senza dubbio che questa è un'amichevole, quindi un allenamento, e quindi quantomeno la Fiorentina, anche se uscisse sconfitta, non cambierebbe niente di quello che abbiamo detto finora, però dobbiamo sottolineare come la Fiorentina si sia un po' vestita nei panni di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché nel rendimento tra primo e secondo tempo c'è stata una differenza abissale che ha portato comunque almeno in questo momento il risultato sul 2-2, sempre ricordando che almeno il 2-1 è arrivato nel primo tempo, nel finale del primo tempo, grazie
2: a Piccoli. Attenzione, ok, si salva la Fiorentina su un cross, ok, prima calcio d'angolo per il Real Madrid, quindi si è salvata la Fiorentina, però prima Espi in area, duello corpo a corpo con Vieri, che è riuscito un po' a murarlo, e poi c'è stato un cross pericolosissimo per Valverde, che se non sbaglio Dragusin, perché come detto io non ho schermi, quindi ho visto solo live e nella concitazione potrei aver sbagliato, però Dragusin è riuscito a anticiparlo per un centimetro prima che battesse a rete. Calcio d'angolo per il Real Madrid, che allontana Vieri di testa con insomma diversi calciatori del Real che avevano provato a colpire il pallone, non ce l'hanno fatta, e poi il pallone a Christensen. Quindi stiamo per scavallare l'83esimo minuto e si resta sul punteggio di 2-2.
1: Siamo ormai in procinto, diciamo, della fase finale di questa bella amichevole organizzata, insomma, in Austria tra Fiorentina e Real Madrid. Il risultato sul 2-2, stadio praticamente pieno, quindi anche un ambiente che riporta i giocatori.
2: Sold out. Ha dato l'indicazione, perché noi sapevamo 33.000 la capienza e poi avevamo saputo 31.500 i presenti, evidentemente la capienza è 31.500 perché è arrivata la comunicazione qualche minuto fa che lo stadio è sold out, quindi sì, davvero una bellissima atmosfera con la Fiorentina che sta per operare altri due cambi, entrano altri due giovani, uno è Federico Croci che ha davvero rubato gli occhi nelle ultime uscite ed esce a sta per lasciargli posto, mentre il Real Madrid sta sostituendo Valverde per far entrare la Costa. Dicevamo però la Fiorentina inserisce Federico Croce al posto di Atta e poi la Podeli al posto di Mandragora, che aveva preso la fascia da capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea. Mandragora poi non sa bene a chi dare la fascia da capitano, che indovina un po' a chi viene data, Pietro, di vista ci avete 30 secondi. No, Dodò alla fascia da capitano. Beh. E esce Mandragora e entra Devi.
1: Va bene, ovviamente tutti i cambi sia da una parte che dall'altra abbassano l'età media in campo, con la Fiorentina che manda in campo soprattutto il 2010 Croci, che sappiamo essere tra i più seguiti con affetto da parte dei tifosi che lo vorrebbero sempre di più inserito nel contesto della prima squadra. Si toglie la soddisfazione da 2010 di affrontare il Real Madrid, seppure in amichevole, quindi avanti anche per Croci e la Podeli, che sappiamo essere molto vicino all'Empoli. Quando la Fiorentina tornerà fondamentalmente in Italia, tutto fa presagire che poi si concluderà questo affare, probabilmente in prestito con Deli, che andrà quindi all'Empoli. Lo abbiamo raccontato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi. Vediamo, qualcuno mi dice di ridirti Di Vieri, ma va bene. Quanto è entrato Valdepeña? Se si è visto Mourinho parlare fitto con Grosso, sarebbe curioso sapere perché. Quindi prendila come spunto per una domanda nel post, nel caso.
2: Assolutamente.
1: Poi a Grosso gli dice: ma che ti ha detto Mourinho? E va bene, vediamo.
2: Non attenzione, perché c'è Fortini lanciato in area, cerca Ken, però. Non userò il termine che usava un mio vecchio allenatore per i tiri non particolarmente potenti, però non riesce a servire Ken, ma la Fiorentina resta in posizione offensiva con Deli che cerca Ken in area, grande movimento a liberare il sinistro. Caro Moise, ora forse stai chiedendo un po' troppo a te stesso, perché tutto storto, sta provato a cacciare col mancino, figurerà credo tra i tiri in porta, perché ha bloccato Lunin, non pericolosissimo, però ecco, a chi era preoccupato che Ken potesse non aver giocato perché non stesse bene, Ken sta benissimo, infatti ora vediamo, sono tante le domande che vorremmo fare a Grosso e non temo che non potremo fargliene più di un tot, però ecco, anche la gestione di Ken sarebbe curiosa da sapere, ma senza nessun velo di critica, che proprio l'abbiamo visto veramente in palla, e quindi questa è una buona notizia a prescindere da quello che sarà il prossimo futuro dell'attaccante.
1: Bravo anche Deli, qui mandare questa palla dentro per Ken, che poi ha provato a girarsi rapidamente, ce l'ha fatta, però come diceva Giacomo il tiro non è risultato molto potente. Comunque vediamo come finirà questa partita per la Fiorentina, che continua però ad essere a giocare alla pari assolutamente Real Madrid, anzi forse anche a giocare meglio di Real Madrid, infarcito ovviamente di giovani in questa ripresa rispetto anche a quella che abbiamo visto nel corso del primo tempo. È normale così, tanti giovani però li ha anche la Fiorentina e li ha schierati sia tra primo secondo tempo. È entrato Fati al posto di Arda Güler nel frattempo per il Real Madrid, quindi altro cambio per José Mourinho. Che è successo, Giacomo? Che esultano?
2: È successo che Fagioli ha trattenuto vistosamente Carrera, se si è preso un giallo firmando così l'azione un po' offensiva del Real Madrid.
1: Calma,
2: mamma mia, assolutamente
1: diglielo ai tifosi, Pietro, calma.
2: No, non glielo dico, Pietro, mi dispiace, ma non glielo dico. Okay. No, ti devo salutare, siamo all'ottantesimo, ma noi ci dobbiamo spostare verso il campo, perché poi contiamo, insomma, di farvi sentire anche le parole di Fabio Grosso al fischio finale della partita, quindi questi ultimi minuti li affido a te.
1: Bene, siamo all'86esimo per la precisione, quindi mancano circa 4 minuti alla fine della partita, poi vedremo quello che accadrà anche per quanto concerne il recupero che l'arbitro dovrà assegnare in questo secondo tempo, arbitro che l'austriaco Weinberger, che comunque ha arbitrato una discreta partita anche lui, anche su quel fallo al limite dell'area sulla I ha avuto secondo me ragione. Altro numero di Ken poco fa, con una sorta di colpo di tacco per liberarsi, veramente è entrato molto bene l'attaccante della Fiorentina, una Fiorentina che dopo il 2-2 ha sicuramente rallentato un po' la propria azione, ma ha continuato a mantenere il possesso della palla e a mettere anche in difficoltà gli avversari. Siamo negli ultimi due minuti fondamentalmente di partita e quindi i ritmi sono molto rallentati, non mi sembra che ci sia poi così grande voglia di andare a cercare la terza rete. Comunque è una partita che ha visto anche diversi ammoniti, quindi evidentemente dal campo l'arbitro ha avuto la sensazione che fosse una partita di un certo livello anche nello scontro atletico tra le due squadre. Bene così per quanto riguarda la Fiorentina, che mi è sembrata molto in palla nella ripresa anche da un punto di vista fisico, e questa era una delle notizie che dovevamo cercare di reperire da questa amichevole, una crescita atletica che era necessaria dopo le partite in Inghilterra, dopo questa fase di preparazione passata proprio nei dintorni di Londra. Una Fiorentina che adesso si difende dall'attacco sulla destra del Real Madrid, con la palla che però finisce con una carambola in fallo laterale. La Fiorentina che controlla almeno in questo momento quelle che sono le azioni del Real Madrid. È stato poco fa anche inquadrato Valdepeñas, ultimo acquisto della Fiorentina arrivato proprio dalla Casablanca, che potrebbe essere raggiunto anche da un suo ex compagno, ovvero Mastantuono, giocatore che la Fiorentina sta trattando con lo stesso Real Madrid. Attenzione al Ken che prova il tiro da centrocampo, un tiro che se fosse finito in gol sarebbe stato bellissimo, un tiro da cineteca. In realtà il tiro è stato un po' sbilenco, aveva visto il portiere fuori dai pali. Per quanto concerne la difesa del Real Madrid, Ken avrebbe potuto forse gestire meglio questa palla riconquistata a centrocampo, perché c'erano due compagni che lo stavano seguendo verso l'area avversaria. Quindi adesso è di nuovo in possesso di palla il Real Madrid, che cerca da destra verso sinistra di trovare lo spazio per andare a battere a rete in questi minuti finali. Siamo nel 90° minuto della partita, quindi a breve capiremo se poi ci sarà del recupero oppure se l'arbitro deciderà di interrompere la gara al 90° puntuale. Una bellissima cornice di pubblico, abbiamo detto sold out a Klagenfurt, in uno stadio veramente all'avanguardia per quanto riguarda l'Austria, insomma, che ha permesso comunque alla Fiorentina di giocare una amichevole di grandissimo livello. Sbaglia il colpo di testa e speed a pochi passi su una bella palla dentro di un compagno di squadra da centrocampo. In questo caso la Fiorentina aveva un po' dormito, era Alexander Arnold a cercare il nuovo attaccante del Real Madrid, che di testa non è riuscito a colpire verso la porta difesa da Christensen. Si lamenta Mourinho per questo mancato, diciamo, tiro verso la porta della Fiorentina da parte dei suoi giocatori. Finisce qui però la gara, quindi dobbiamo registrare come la Fiorentina termini la gara amichevole, l'ultima di questa tournée che l'ha portata prima in Inghilterra e poi in Austria per la partita di Klagenfurt contro il Real Madrid, 2-2 contro appunto i Blancos di Mourinho. Una partita divisa assolutamente in due, primo tempo con la Fiorentina in difficoltà, ripresa totalmente di altro tenore per quanto riguarda Viola. Noi ci fermiamo brevemente perché così almeno speriamo di poter prendere fiato in attesa dell'arrivo di Grosso ai microfoni di Giacomo Galassi. Nel caso interromperemo ovviamente la pausa per fornirvi le parole del tecnico della Fiorentina al termine di questo 2-2 contro il Real. Radio Firenze
3: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: New Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala, guardala.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
7: guardala. Radio Firenze Viola.
1: Eccoci, rientriamo in diretta dopo la fine della partita 2-2 tra Fiorentina e Real Madrid. Una Fiorentina che nel secondo tempo ha dominato il gioco, soprattutto nei primi 20 minuti. Gol piccoli nella fine della prima frazione, dove la Fiorentina aveva veramente faticato contro la squadra di Mourinho. E poi il 2-2 firmato da Ken pochi minuti dopo il suo ingresso in campo su assist pregevole di Fagioli, anche lui entrato da pochissimo al posto di Ulai. Quindi una ripresa che ha visto la Fiorentina giocare meglio del proprio avversario, una reazione che è quella che più conta, anche fisica, che ha visto la Fiorentina giocare una veramente buona, ottima ripresa. Diciamo, se facciamo la media tra il primo e il secondo tempo, è una partita sufficiente, ma la ripresa in realtà è molto più che sufficiente, tra il 7 e l'8 direbbe qualcuno, soprattutto nei primi 20 minuti, dove la Fiorentina ha messo sotto i propri avversari. Siamo in attesa di Giacomo Galassi, che si trova a bordo campo in compagnia del resto della stampa per interrogare, fra virgolette, e intervistare, soprattutto la parola corretta per Fabio Grosso, che poi ci racconterà quelle che sono le sue valutazioni al termine di queste tre partite amichevoli in questo periodo passato tra l'Inghilterra e l'Austria. Magari ci farà anche una battuta su quello che si è detto con Mourinho nel momento in cui è entrato in campo Valdepeñas, che come sapete è arrivato negli scorsi giorni proprio dal Real Madrid. Come detto più riprese anche nel corso di questa diretta, Valdepeñas che potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore da Mastantuono, giocatore della Fiorentina sta cercando con forza, la trattativa prosegue e chissà che nel post partita di questa sfida non ci possa essere anche un confronto tra le due dirigenze per parlare del ragazzo, che fondamentalmente però dovrà decidere prima di tutti cosa fare del suo futuro. Ci siamo con Giacomo Galassi per ascoltare le parole di Grosso.
2: Un secondo, Pietro, guarda, ci stanno facendo sistemare, ora ci portano Fabio Grosso. C'è stato un po' di problemi, siamo stati al lato del campo per qualche minuto perché insomma i controlli sono abbastanza stretti, bisogna dire che essendoci veramente tantissimi.
1: Non ti sentiamo più, Giacomo, non ti sentiamo più.
2: Scusate, mi stavo sistemando le cuffie perché qui naturalmente. Eccoci qua, così almeno non sono proprio inguardabile. Eccoci qua, essendoci tantissimi tifosi, vi dicevo, non so se vedete alle mie spalle, ecco la quantità di tifosi che si sono assiepati subito, tra l'altro nell'ingresso che doveva essere quello dei media, poi allora siamo stati accompagnati dall'ufficio stampa Arturo Mastroianni fuori dallo stadio. Insomma, per ora diverse peripezie e ancora Grosso, credo che vedo il direttore generale Alessandro Ferrari, però non so se alla fine Grosso si era stufato di aspettare e allora era rientrato, e quindi qualche istante e l'ufficio stampa è andato a richiamare. Vi faremo sentire l'allenatore della Fiorentina. Intanto vi faccio vedere qualche immagine dal campo, che comunque male non fa, no? Il verde, è il primo agosto e il campionato ancora non è così vicino, però almeno cominciamo a sentire un po' il profumo dell'erba e del calcio vero che riparte. Comunque Fiorentina-Real Madrid è finita 2-2, direi buone sensazioni. Ho sentito, Pietro, un po' le tue analisi mentre stavamo aspettando anche che ci facessero entrare gli steward. Direi sensazioni più positive rispetto anche alle scorse amichevole, anche alla vittoria contro il Watford.
1: Soprattutto, guarda, prima di tutto trovo che la Fiorentina sia in crescita atletica ed è un qualcosa che mi solleva, insomma, perché poi alla terza amichevole in pochi giorni ci aspettavamo di vedere uno scatto in avanti da questo punto di vista e l'ho visto, quindi sono contento. Poi, come sottolineava giustamente il bomber Viola, le amichevoli sono un qualcosa di buono, soprattutto quando non ci sono infortuni, e quindi un'altra partita dove la Fiorentina ha terminato la sfida mettendo in campo comunque tutti i giocatori a disposizione, forse tranne Lezzerini e Fei, insomma, immagino, quindi tranne i portieri hanno giocato quasi tutti, e manca l'ingresso in campo forse di Mazzè e Perrotti, ma insomma uno schieramento che ha visto tanti giocatori scendere in campo e nessuno uscire acciaccato da una sfida che comunque è stata anche abbastanza fisica, perché ci sono state più di un'ammonizione soprattutto dalla parte della Fiorentina. Quindi io sono positivo, soprattutto perché questo secondo tempo ci ha dato degli spunti notevoli, perché comunque è arrivata una reazione forte anche caratteriale della Fiorentina fin dal primo minuto del secondo tempo. Sono arrivati i gol delle punte e non è una cosa banale, ha segnato Piccoli nel primo tempo e nel secondo ha segnato Ken. Io, come hai raccontato giustamente, Ken è entrato benissimo in partita, come è entrata anche Fagioli, quindi due giocatori che secondo me dovrebbero, purtroppo non sapremo se sarà così, soprattutto per Ken, ma dovrebbero far parte della formazione della Fiorentina il prossimo anno. Io non capisco tutta questa voglia di cambiare Ken, a parte il lato economico, che capisco possa essere per la Fiorentina un problema, ma Ken rispetto a tutti gli altri attaccanti che sono stati accostati per ora alla Fiorentina è praticamente tre spanne sopra quando sta bene, quindi per me è incomprensibile questa rincorsa alle punte nel momento in cui Ken e Piccoli dentro una squadra che gira per bene potrebbero tranquillamente essere la coppia degli attaccanti per il futuro. Si pensasse piuttosto magari agli esterni, che è il momento, che sono quelli che mancano alla Fiorentina per completare la propria rosa. Ovviamente Paratici ci sta pensando, la mia è una battuta, però ecco, su Ken e Piccoli credo che la valutazione dell'anno scorso sia drogata in negativo da quello che è stato il rendimento di tutta la squadra, e poi di Ken anche del suo rendimento atletico con l'infortunio che l'ha tenuto in scacco per grande parte della stagione, che poi ha portato la Fiorentina, se Dio vuole, a salvarsi. Non so cosa ne pensi anche te. Io è già da qualche giorno che dico Piccoli Ken è una coppia d'attaccanti che in una squadra come la Fiorentina non solo ci può stare, ma la presenza, la permanenza di Ken secondo me dimostrerebbe anche una conferma di ambizione di un certo livello. Certo, il contratto da 4 milioni e mezzo gli ha fatto la Fiorentina, quello pesa, però io prima di darlo via per far arrivare Pellegrino,
2: sì, ci penserei due volte assolutamente. Questo sì, sì. Se il paragone è questo, io no, quando poi facevo delle valutazioni nella prima mezz'ora pensavo anche all'idea, perché comunque Piccoli resta un acquisto da 27 milioni di euro, nel senso che nelle idee della Fiorentina quando è stato acquistato secondo me doveva essere l'erede di Moise Ken, e da questo punto di vista io insomma vedo ancora un po' di distanza tra i due. Certo, non, forse non dal punto di vista dell'atteggiamento, qualcuno prima della partita, visto che Ken era stato lasciato a riposo, era tornato sul fatto che comunque la gestione di Ken richiede sempre di andare con le molle, con le pinze, che quindi non merita. Quello che dicevo io però è che secondo me un giocatore come Moise Ken, se non avesse questi aspetti da limare e da migliorare, probabilmente la partita di stasera la giocava con l'altra maglia, perché come doti fisiche, doti tecniche forse su qualcosina può migliorare, però insomma è un calciatore che se ha la testa giusta e se sta bene, ragazzi, fa la differenza in tutte le squadre, e lo ha fatto in tutta la sua carriera, perché comunque pur non con grandissimi gol, ma cioè c'ha un curriculum che conta, Paris Saint Germain, Juventus, lo voleva l'Atletico Madrid, poi è saltato, insomma è un calciatore che ha uno status diverso rispetto a Piccoli, e secondo me ce lo ha ancora come alternativa a Ken, se anche Piccoli è totalmente calato nel ruolo. Ma certo, cioè, sfido ad avere dubbi su questo, nel senso che anche lo stesso Pellegrino che sicurezza ti può dare in più di Piccoli? Molto poche. Quindi sì, da questo punto di vista, no, nel primo tempo ci eravamo un po' scontrati sulla valutazione di Piccoli, ma non certo sull'idea che possa essere il vice Kenda, semmai sul fatto che possa essere il titolare della Fiorentina, mentre di Fabio Grosso ormai si sono perse le tracce, probabilmente già a Peretola è già rientrato, perché non vedo più neanche l'ufficio stampa, che è stato inghiottito dal tunnel dell'arena di Klagenfurt e non riemerge.
1: Vabbè, noi leggiamo qualche messaggio nel frattempo, non ti preoccupare. Sì. Poi nel caso disturberemo anche Niccolò Ceccarini se ha qualche aggiornamento per quanto riguarda il mercato. Allora, senza ali forti che facciano qualche gol, Piccoli e Ken non possono essere ceduti, questo lo dice Alberto. Luca dice vendere Ken a 40-45 milioni e prendere Pellegrini a 30 è da pazzi. Turbo para, ci porti gli esterni e venda tutta quella razzumaglia in esubero, avanti con Ken e Piccoli, uno molto forte e uno molto promettente, una coppia da squadra ambiziosa. Poi ci sono gli anti-Ken con i puntini sospensivi. Ottima prova, è tutto un altro vedere. La penso come te, Pietro, sul discorso delle punte. Questo ce lo dice Reto. Bisogna vedere se Ken ha la voglia di restare o di andare a giocare. La Champions a Como. I giocatori scontenti non possono restare, ma si deve tenere alto il livello del centravanti. Questo invece è Remo. Franco dice che il mio pensiero è anche il suo per quanto riguarda le punte. Comunque, secondo me, l'unico che per adesso alza veramente il livello è Attacco. D'accordo, è stato Riscontino, a giocatore di un altro livello, e Ken sempre secondo me da non vendere assolutamente mai. Questo è Nicola da San Giovanni. Luca dice che a lui sono piaciuti parecchio i giocatori della Fiorentina, gli è piaciuta la reazione, e poi dice ragazzi è sempre Real Madrid anche se al 75%. Federico, grande 2-2 e grande
2: meno,
1: con questo. Sì, anche meno del 75, va bene. Grande 2-2 e grande con questo profumo d'erba. Sì, è stato un po' malinteso quello che ha detto Giacomo, ma parlava del campo, del terreno di gioco dello stadio di Klagenfurt. Poi ce lo racconterà in separata sede. Sì. Vieri e Ulai, secondo me, hanno fatto una bella partita, ci dice Massimiliano. Ecco, Ulai, anche nella ripresa, effettivamente, quei 10 minuti, poco più, che ha giocato, mi sono piaciuti molto di più rispetto al primo tempo, evidente. Che ci sia stato un riassetto della mediana, no? Da parte di Grosso, deve aver spiegato dove stavano sbagliando e lo hanno capito, e non è poco, eh? Cioè Grosso sta dimostrando di avere la qualità di raddrizzare, diciamo, il contenuto del gioco dei propri giocatori con interventi precisi anche nell'intervallo, non è la prima volta.
2: Assolutamente sì, ora rispondo anche, però voi non lo vedrete perché è veramente nella parte opposta dello stadio, però è bello raccontare a chi racconta l'attualità della Fiorentina. C'è un gruppo di un centinaio di tifosi della Fiorentina scatenati che sta cantando tutti i cori che si sentono, anche qui la musica non so se la sentite dal microfono ma è a un volume veramente molto alto, ho addirittura le cuffie, ma ogni tanto nei momenti di silenzio si sentono i tifosi della Fiorentina, mentre va bene invece due tifosi qui vicini ci hanno gridato forza Viola, e quindi molto bello. Però ecco, i tifosi della Fiorentina che ho visto qui li ho visti veramente carichissimi, questo bisogna concederlo a prescindere da come vada la stagione. Poi io anche nelle dirette lo dico, non dimentico che l'anno scorso eravamo tutti casatissimi per il mercato delle conferme, per l'arrivo di Pioli, e quindi non è che l'anno scorso ci fosse depressione, anzi c'era grossa attesa anche l'anno scorso. Però il rischio dopo l'annata appena conclusa di vivere un'estate depressa, moscia, c'era, e invece bisogna concedere a Paratici che ha ricreato subito l'entusiasmo. Mancano gli esterni, manca ancora molto. Vengo a Ulai. Sì, ti dirò che anche nel primo tempo, era soprattutto nella fase più difficile della partita della Fiorentina, era quello che provava un po' a prendere in mano la squadra. L'ho visto molto presente anche dal punto di vista vocale, dal punto di vista cioè anche con i compagni, insomma, per uno che è arrivato da un paio di settimane scarse e che comunque c'ha 20 anni, è vero, insomma, ha giocato nel Trabzonspor ma non è che ha alle spalle un curriculum importante, insomma l'ho visto con Mandragora, con Dur arrabbiarsi anche in maniera serena come si fa in un campo da gioco, però per qualche movimento sbagliato, quindi io l'ho visto totalmente concentrato sul progetto Fiorentina, e ci mancherebbe altro. Devo dire che sì, forse però non lo metterei tra i primi 5-6 calciatori che mi hanno dato note positive oggi, perché guarda, un po' sorpresa dopo i primi 30 minuti, non l'avrei mai detto, ma ti ci metto sicuramente Jimenez, ha avuto una crescita all'interno della partita e mi è piaciuta molto. Ti ci posso mettere Attà, perché Pietro c'eri in diretta, io nei primi 10 minuti appena visti i primi 2-3 movimenti mi ha subito colpito, però ti devo dire nei 90 minuti è stato tra quelli che alla fine, soprattutto per le potenzialità che ha inciso un po' di meno. Mi ha dato buone sensazioni Gudmundsson, cioè non è un giocatore fuori dal progetto, è un giocatore dentro al progetto, con dei limiti, però sinceramente giocasse così tutta la stagione credo che ci divertiremmo, perché comunque ha fornito un assist, ha creato un paio di occasioni, e quindi Gudmundsson non mi è dispiaciuto. I due attaccanti sicuramente, è entrato molto bene Fagioli. Ecco, tornando al discorso Laino, secondo me un'indicazione che emerge da questa partita è che ad oggi, primo agosto, Grosso vede Fagioli e Ulai come alternativi, sì, un alternativo all'altro, e ci può anche stare. Secondo me oggi il titolare deve essere Fagioli, poi c'è ancora 20 giorni prima dell'inizio del campionato, c'è tutta una stagione davanti, c'è tutto un lavoro che farà Grosso anche in base alle mezzali, quindi si sta parlando del primo agosto, però il Fagioli che è entrato, insomma, ha dato proprio una sensazione di conoscere anche meglio i compagni, conoscere meglio la squadra, sapere quando andare avanti, quando andare indietro. Insomma, Fagioli mi è piaciuto, lo metto lui tra i 4-5 che mi hanno impressionato di più. Poi vabbè, gli attaccanti Lotti, Piccoli e Ken.
1: Eh sì, comunque poi c'è da dire che anche rispetto al primo tempo, grazie anche a un lavoro diverso che ha fatto il centrocampo, un lavoro migliore, anche la difesa fondamentalmente è cresciuta di tono, e questo è un qualcosa che speriamo si possa confermare nel corso delle prossime settimane, perché francamente per me la coppia Dragusin-Vieri in questo stato di forma, se giocano insieme, può essere una coppia molto interessante. Non che Ranieri abbia colpe particolari, se non in occasione del primo gol, dopo tutta la difesa ha fatto acqua da tutte le parti, però ecco, mi sembra una coppia che può funzionare. Oggi Vieri ha giocato per quasi tutta la partita in una versione, diciamo, da terzino, però ci è piaciuto anche in questo suo strapotere fisico, no? Anche in questo scontro con Dumfries, che l'ha visto ogni tanto avere la meglio, ogni tanto dover essere costretto a fare fallo, però io la partita di Dumfries la valuto, insomma, da al massimo seuccio, ma forse anche da 5,5 per quello che uno si aspetta dall'esterno olandese. Quindi vuol dire che il lavoro di Vieri, al di là della condizione atletica dell'avversario che forse non è ottimale, è stata una partita di ottimo livello.
2: Sì, assolutamente, qui ancora non ci sono tracce di Grosso, si è intravisto l'ufficio stampa a un certo punto e ci ha detto calma, quindi noi restiamo ottimisti. Vabbè. Sì, anche Vieri non male, ma ti dico, cioè, allora, al 35esimo io la vedevo malissimo, perché la Fiorentina era in bambola, aveva iniziato bene, ma insomma dopo il secondo gol soprattutto era veramente andata giù di testa, però poi emerge una Fiorentina giocata alla pari con un Real Madrid, prima l'ascoltatore diceva al 75%, io te lo metterei al 50%, perché se a questa squadra gli metti Vinicius, Mbappé, Cucurella, Rudiger, insomma, e la lista potrebbe essere anche più lunga, Diomandé, ecco, è chiaro che è tutta un'altra squadra.
1: Sì, comunque quindi bisogna anche dire che la Fiorentina 50%. È al 75, allora, perché se gli manca due ali titolari e non si sa bene anche quello che accadrà sugli esterni, per dire, sicuramente anche la Fiorentina non è al suo top di gamma. Allora Giacomo, resta in attesa e facci subito una voce nel momento in cui vedrai avvicinarti Grosso. Ritroviamo Niccolò Ceccarini in questo post partita, non tanto per parlare della partita che è da poco finita col 2-2 di cui stiamo parlando anche con Giacomo Galassi, ma per tornare brevemente sul mercato. Caro Nick, buon pomeriggio anche a te. Anzi, buonasera ormai.
8: Buonasera a tutti, ciao Pietro.
1: Allora, siccome durante la partita tanti messaggi sono arrivati anche per chiederci aggiornamenti sul mercato, io ho sottolineato come durante la partita sia difficile immaginarsi degli aggiornamenti con i dirigenti che sono impegnati nella partita stessa, però c'è da dire che ora nel post gara la possibilità che i dirigenti delle due squadre, Real Madrid e Fiorentina, si possano incrociare e possano anche aggiornarsi su quello che è lo stato dell'arte di Mastantuono c'è, perché comunque è oggettivo che se due si incontrano la mano se la stringono e due battute le fanno. Nel frattempo bisogna capire se poi Mastantuono deciderà di proseguire la propria carriera alla Fiorentina o di farlo altrove, nonostante il Real Madrid abbia una certa predilezione nei rapporti con la Fiorentina grazie anche a Paratici.
8: Ma guarda, io pochi istanti fa ho fatto un check con la Roma su Mastantuono, perché mi sembrava che l'altra squadra che in Italia può pensare a questo giocatore fosse quella giallorossa. Io francamente ho dei ottimi rapporti, sai, anche con i vari direttori sportivi della Serie A, e mi fido anche di quello che mi è stato detto, per cui proprio 5 minuti fa ho riattaccato con la Roma e mi è stato detto noi non siamo su Mastantuono. Poi se naturalmente questo è vero, questa strategia non lo so, penso che tanto per il culo non mi dovrebbero aver preso, conoscendo
1: addirittura,
8: quindi ha maggior ragione, no, dico, e quindi sono convinto che, a parte le battute gli scherzi, sono convinto che se mi dicono in questa maniera penso che in Italia ci sia veramente solo la Fiorentina che possa andare dritta su Mastantuono. Quindi secondo me questa è una buona cosa per la Fiorentina, perché il fatto stesso, no, che si parlasse di Roma e di Fiorentina, ma che poi alla fine, per quello che ho percepito, la Roma non è su Mastantuono, vuol dire che in Italia c'è solo la Fiorentina. Per cui se allora in questo caso vogliono andare a prendere il giocatore, è normale che la Fiorentina possa avere, diciamo così, un canale preferenziale, ma tutto dipende dalla decisione del giocatore, cioè dalla volontà del giocatore stesso. Io credo che dipenderà proprio da Mastantuono, lui ha una vera e propria fetta di una torta incredibile di possibilità e deve scegliere il campionato, perché può fare la Premier, può fare la Spagna stessa, può andare in Bundesliga se vuole, può venire in Italia, lui ha queste possibilità. Di sicuro il calcio italiano lo potrebbe aiutare, se qualcuno l'ha consigliato, a migliorare dal punto di vista tattico, perché qui non si gioca il calcio migliore, però se ti sei in Italia, cioè Vieri, sentivo un attimo quello che raccontavate anche in partita, Vieri ci vuole 3-4 mesi, ma poi quando ha imparato, dopo non lo leva nessuno dal posto da titolare nella difesa della Fiorentina, questo te lo dice Niccolò oggi, che è il 1° di agosto. Deve solamente capire dove è finito, cioè in un calcio che è totalmente diverso da quello dove è lui, ma poi alla fine sarà un titolare inamovibile. Infatti la prossima estate venderanno Pongracic, perché penso che non ci sarà più spazio anche per un difensore pur bravo come Pongracic. Per cui vediamo e aspettiamo di Mastantuono.
1: Eh sì, e poi sul resto, allora, Ken ci ha raccontato anche Alaimo, che è un giornalista ovviamente di tutto mercato web, avete sentito sicuramente citarlo spesso per quanto riguarda le trattative, che la prossima settimana dovrebbe essere quella di un primo vero e proprio aggiornamento tra Como e Fiorentina per parlare di Ken. Se fino ad ora si sono parlati per vie traverse, magari con l'entourage, effettivamente è facile pensare che se il Como resta interessato a Ken, la prossima settimana possa essere quella poi della rottura degli indugi, no? Anche perché poi insomma si entra nei giorni che contano anche per l'inizio delle partite che contano, quindi la Coppa Italia e poi il campionato. Cosa ti aspetti in questi giorni? Perché visto in questa partita, Ken è un giocatore di cui la Fiorentina non può fare a meno, cioè è veramente troppo più forte di quelli che sono i nomi che sono circolati nel corso di questi ultimi giorni. Però insomma, il dubbio che possa essere ceduto c'è, è alla grande.
8: Ma io credo che non sia in discussione, no, il valore di Ken in senso assoluto, ma credo che sia in discussione il comportamento forse, diciamo, di Ken che c'è stato in alcune situazioni, che ha comportato anche l'anno scorso un po' di frattura, no, per vari giocatori della Fiorentina, perché è evidente che qualcosa tra di loro deve essere anche un po' successo. Quindi su Ken c'è poco da dire, il valore di Ken lo conosciamo tutti, sappiamo che è un giocatore straordinario, importante, che fa il gol, oggi lo ha dimostrato, era parecchio motivato, c'era solamente questa problematica, no, dell'aspetto fisico della vicenda, capire come stava questa infiammazione tibiale o meno, e insomma, se viene gestito in questa maniera è chiaro che lui può fare un altro ottimo campionato. Poi credo che il grosso, se gli tengono Ken, sia assolutamente contento. Credo che Grosso sia contento lo stesso se li vendono Ken, perché è consapevole che li prenderanno un giocatore altrettanto forte. Quindi questo un po'. Ora i nomi, come dicevi te, di Pellegrino e di altri, secondo me Pellegrino non è una primissima scelta, per quello che ho capito io, però loro puntano a qualcosa di più nel caso dovessero vendere Ken. Per quanto riguarda quello che dice Alessio, corretto, nel senso che loro volevano fare Cialobà, ancora, diciamo così, una volta sistemata la questione del difensore centrale, poi loro vanno sull'attaccante, hanno bisogno anche di un attaccante italiano, che sarebbe perfetto, non so se arrivano a 40 milioni di euro. Ecco, io l'unica perplessità che ho, Pietro, è che possano arrivare a fare un'offerta da 40 milioni di euro, cioè secondo me 40 milioni di euro non ci arriva il Como. Bisogna vedere se la Fiorentina gli può bastare magari 35 milioni più eventualmente dei bonus, ecco. Però nella scadenza del Como, del piano di rafforzamento della squadra, c'è prima il difensore centrale, quindi Cialobà, e poi l'assalto a Ken, quindi torna tutto quello che diceva Alessio.
1: Ecco, poi dobbiamo fare il punto anche su un'altra situazione che secondo me va mantenuta sotto controllo. È una squadra che è nel tuo cuore, di cui sei praticamente tifoso, ovvero del Sassuolo, perché insomma Torsvet,
8: sono anche dirigente,
1: sei anche dirigente, esatto, sei portatore sano d'allegria,
8: non mi sminuire su tutto,
1: no, certo, sei, no, direttore del portatore sano d'allegria, va bene, al Sassuolo. No, però ecco, Torsvet resta un qualcosa da monitorare, anche perché ci risulta, e risulta soprattutto a te, che lunedì sia il giorno in cui il ragazzo rientrerà nei ranghi dopo, dopo il mondiale, e quindi forse si entra anche un po' nel vivo, no? Perché noi abbiamo capito A, che il giocatore vuole, non dico a tutti i costi, ma con grande forza giocare alla Fiorentina, e B, che la Fiorentina accanto suo vuole trovare la quadra per prendere questo calciatore. Si entra un po' nell'ora decisiva, anche perché Som altrettanto è a un passo dal passaggio al Venezia.
8: Ma sai, Pietro, lui ha deciso che la sua prossima squadra deve essere la Fiorentina. Cioè, questa è una decisione che il giocatore ha preso, e è una decisione che il giocatore vorrebbe portare in fondo. Poi sa benissimo che ha un anno di contratto con il Sassuolo e che conseguentemente deve stare ad aspettare anche che questa volontà, diciamo, del club non possa essere passata sopra con tutta la facilità. Io ho capito che lui lunedì racconterà alla dirigenza questa situazione, cioè che lui vuole venire a giocare alla Fiorentina, che considera dopo 4 anni finita la sua esperienza a Sassuolo, che non ha intenzione di rinnovare il contratto con noi del Sassuolo, e che comunque vorrebbe andare appunto a provare questa nuova esperienza. E Sassuolo dirà se questa è la tua volontà, però ricordati che per fare questa operazione serve

0: cuore grande, soprattutto esatto. Il grande Nick. Ecco, ma prima di salutarti, Niccolò, noi siamo ancora in attesa chiaramente di Grosso, che è rientrato negli spogliatoi e si è perso nei meandri dello stadio di Klagenfurt. Tutti aspetti, al di là delle trattative di cui stiamo parlando, che sono quelle principali di questi giorni, quindi Mastantuono, va bene, la possibile cessione di Ken, qualche operazione di diverso tenore, cioè un altro terzino sinistro, te lo aspetti? Ti aspetti che questa settimana possa entrare nel vivo anche un discorso legato alla cessione di uno tra Fortini e Dodò? Ti aspetti che sugli esterni possa capitare di vedere invece la Fiorentina non prendere voi i propri esterni, ma prendere giocatori più alla Mastantuono, alla Gudmundsson, e quindi anche una Fiorentina che va nella direzione del 4-3-2-1 che abbiamo visto nelle ultime due partite? Ecco, cosa ti puoi aspettare nel resto del mercato che ancora non è entrato nel vivo?
1: Ma io, guarda, di solito non mi riesce a chiapparli tutti i nomi, però so cosa vogliono fare, questo ce l'ho molto chiaro. Due esterni d'attacco, il terzo potrebbe essere Solomon, Torsved e un esterno basso a TV. Quindi fate il conto, sono almeno 5 giocatori ancora. 5 giocatori. Loro vogliono arrivare a fare 5 giocatori, chiaro, Mastantuono, se arriva Mastantuono diventano 4, però comunque sia, per me anche Solomon è ancora da tenere lì in stand-by, ma potrebbe essere, diciamo, un esterno che la Fiorentina potrebbe andare a prendere proprio davvero più avanti. E quindi questo è il loro piano. Poi, se dovesse uscire Ken, ovviamente devono andare a prendere un centravanti, però l'idea è prendere un altro esterno sinistro partendo dalla difesa, un esterno basso a sinistra, Torsved a centrocampo per far regalare questo giocatore a Grosso, che ora tanto lui lo smentirà, ma Grosso è proprio, diciamo, lo vede centrale anche nel suo progetto tattico, Torsved, e poi due esterni d'attacco e eventualmente un terzo che potrebbe essere Solomon. Quindi per me sono almeno 5 giocatori che devono ancora fare la Fiorentina, e quindi a maggior ragione devono anche uscire alcuni, perché per esempio Fortini, ti dico, so che la richiesta è 12 milioni di euro per Fortini. Io la trovo anche una richiesta giusta, perché se, voglio dire, Sassuolo, noi del Sassuolo chiediamo più di 15 milioni per Torsved, mi sembra doveroso anche che la Fiorentina chieda almeno 12 milioni per Fortini,
0: anche per l'età,
1: quindi alla fine. E Dodò vorrebbero prendere 15 milioni. Dodò è fermo su tutti i fronti, è fermo sulla Roma, è fermo sul Napoli, io non lo so. Dodò o va all'estero a questo punto, oppure se non succede qualche cosa potrebbe davvero trovare una sistemazione fuori dall'Italia. Comunque lo ricordo ancora una volta, hanno un accordo con lui, un gentleman agreement, che se il primo di settembre, quando noi torneremo dopo 750 ore di diretta da Milano, avremo ancora Dodò in gruppo, lui rinnoverà il contratto, penso di un anno barra due massimo, e forse potrebbero metterci una clausola. Ora, la clausola è una mia idea, il rinnovo è abbastanza certo, per poter far sì che comunque la Fiorentina non venga penalizzata e magari ci ritrovano più avanti, ecco.
0: Benissimo,
1: io l'ho capita così. Poi, mentre su Fortini purtroppo non ci sono margini, su Fortini non vedo margini di poter fare una trattativa per il rinnovo. Al momento la situazione è molto più complicata, molto più bloccata su Fortini. Poi un giorno ci racconteranno che cosa è successo, perché a me sembra un po' strano,
0: paradossale,
1: questo
0: sì, caso.
1: Fortini mi sembra proprio, cioè, anche per certi versi un po' inutile tutto sommato, perché a dicembre era un passo dal rinnovo, poi si è complicato maledettamente tutto e si è creata una situazione per la quale proprio non c'era nemmeno più la volontà di parlare, ecco, del rinnovo. Questo non capisco da dove nasca, ecco, non capisco da dove parta, perché comunque i rapporti di ragazzo, un ragazzo a posto, un ragazzo tranquillo, con gli agenti, io non credo si debba esasperare la questione anche degli agenti. Adesso è successo qualcos'altro che ha bloccato questa situazione, ed è un peccato, perché comunque poi alla fine è un prodotto del settore giovanile della Fiorentina, e anche il fatto stesso va bene di venderlo, sì, però comunque non può restare per questioni che ancora a me sfuggono, sinceramente.
0: Benissimo, caro Niccolò, ti ringrazio per questo aggiornamento di mercato, fondamentale anche per dare il quadro ai nostri ascoltatori di quello che sta accadendo all'interno delle segrete stanze della Fiorentina. Ricordiamo che tutti i dirigenti sono al seguito della squadra, ma insomma, che continuano a lavorare sicuramente in queste ore per rafforzare la rosa da dare nelle mani a Grosso. Grazie ancora, ci risentiamo nelle prossime ore con tutti gli aggiornamenti di mercato, come sempre. Grazie Nick.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao Pietro, buon sabato.
0: Allora, noi a questo punto, visto che ancora Grosso è un desaparecido, ci prendiamo un'altra piccola pausa e con Stefano Cherubini, che sta curando la parte tecnica, poi vedremo se ci sarà da ascoltare magari qualche audio, da leggere qualche messaggio, in attesa appunto che Grosso possa fare capolino dalla pancia dello stadio di Klagenfurt per arrivare a parlare.

0: ai microfoni anche di Giacomo Galassi tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime

il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: possibile.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando! Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
3: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
4: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
5: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
6: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
8: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
10: Giusto, parliamo di mercato.
9: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
10: Mercato!
9: Ma poi ci arriviamo, con calma.
10: Chi si compra? Flash!
9: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
10: Bravo!
9: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
10: e Luca Calamai.
11: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
12: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
13: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
12: Che giornata.
11: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
12: Luciana Magistrato
13: e Tommaso Borghini.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
15: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Grande Tommaso.
14: Pietro.
6: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta, ovviamente siamo nel post partita di Real Madrid-Fiorentina finita 2-2 a Klagenfurt in Austria, l'amichevole che ha concluso la tournée all'estero della Fiorentina dopo le due effettuate in Inghilterra contro QPR e Watford. Siamo in attesa di Fabio Grosso che è sparito, è andato evidentemente a parlare alla squadra una volta che non si è trovato davanti alla stampa, che però è stata interrotta di fatto dagli steward che non hanno permesso di raggiungere il bordo campo in tempo ai nostri amici, oltre che a Giacomo Galassi che è il nostro inviato proprio in Austria. Speriamo che tra poco ci possano permettere di ascoltare le parole di Fabio Grosso. Nel frattempo avete ascoltato anche gli aggiornamenti di mercato di Niccolò Ceccarini con il punto su Mastantuono, anche su quello che potrà essere una settimana calda sul fronte Ken, con però la Fiorentina che secondo lo stesso Nick non sarebbe così convinta eventualmente poi di puntare su Pellegrino, che è uno dei nomi che interessano alla squadra guidata dal direttore sportivo Paratici, ma non poi quella principale come potenziale sostituto di Ken. E io continuo a chiedermi se questo è il Ken che vogliamo sostituire con un attaccante che per il momento, in base ai nomi che sono usciti, almeno inizialmente non potrà essere all'altezza di quello che è il rendimento potenziale di un Ken, che se si ritrova dal punto di vista fisico è sicuramente uno dei migliori attaccanti in circolazione, almeno per quanto riguarda il campionato italiano e non solo. Allora, leggiamo qualche messaggio prima di tornare anche agli spunti di riflessione con Giacomo Galassi. Stiamo aspettando chiaramente Grosso, che si è data la macchia, e va bene, quando arriverà lo ascolteremo. Buona prova nel secondo tempo, ci dice Paolo. Bisogna capire perché si subisce di brutto sempre nei primi 30 minuti. È successo col QPR, con il Watford, con il Real Madrid. Con le gambe pesanti si dovrebbe calare alla distanza e non all'inizio. Daniele chiede di Sancho, che però per il quale non ci sono aggiornamenti recenti se non l'attesa di questi contatti della scorsa settimana, che non hanno avuto almeno per il momento evoluzioni in un senso o nell'altro. Anche per Silvano sarebbe un crack Jadon Sancho da prendere per la Fiorentina. Secondo Davide non era un 4-3-2-1 ma un 4-4-2. Viola Luke, ci vuole un terzino. Ora, se riesco a leggere bene, ci vuole un terzino di sinistro titolare. Fra i centrocampisti mi è piaciuto Fagioli, Attaio, Ali e Ulali. Si vede che sono ottimi giocatori, ma hanno giocato con troppa sufficienza, troppo triplomani. Vieri troppo meglio da centrale che da terzino. Gudmundsson sufficiente, Piccoli lo terrei. Ken mi sembra fisicamente recuperato e quindi mi dispiacerebbe andasse via, anche se a 45 milioni, specialmente se sostituto fosse Pellegrino. Giovanni dice che Pellegrino può venire solo per fare la riserva di Ken. Ale da Pelago, Grosso se vuole difendere basso come nel primo tempo ne perderà molte, secondo tempo altra musica, con questa qualità dobbiamo giocare nella metà campo avversaria. Comunque secondo me Grosso davanti alla difesa ci vede solo Mandragora, Ulai lo mette mezzala. Poi finalmente un centrale, anzi due, che ti danno sicurezza dietro. Dragusin un gigante, Vieri idem, due muri, questo ce lo dice Pepito. Poi ciao Pietro, io sono convinto che nel caso Ken fosse venduto la caratura dell'attaccante sarà equivalente a lui. Per Piccoli credo che sia una valutazione più tattica, ed avere un attaccante diverso per caratteristiche a Ken ti dà una diversificazione appunto tattica. E questo è David. Marco da Cisterna, buonasera, domande post partita. Ken deve andare via per forza? A quando gli esterni? Jimenez meglio di Dodò? Ulai, Fagioli, Attà, ma un incontrista da acquistare? Forza Paratici, forza Viola, Marco, appunto. Secondo Alberto addirittura Ken dopo Haaland è il miglior centravanti in Europa. Ognuno fa le sue valutazioni. Riassunto commenti social. Secondo Claudio il geometra Viola: primo tempo Grosso vattene, secondo tempo siamo da Champions, a Firenze siamo stabili come un inizio di meno pausa. Ed è la verità, siamo effettivamente un po' fatti così. Ciao Pietro, dopo questo secondo tempo ritiro quello che ho detto prima. Adesso la Fiorentina mi è piaciuta anche per la grinta che ci ha messo. Ken mi ha stupito molto e ho rivisto a tratti quello del primo anno in Viola. Questa è Silvana. Poi anche questa volta abbiamo regalato il primo tempo, speriamo non diventi una costante che abbiamo già vissuto. Questo invece è Stefano. E poi Edo dice: Vieri mi ha impressionato, Ulai e Attà devono fare le mezzali con Fagioli play, Piccoli oltre il gol il nulla, Ken tutta un'altra cosa. Il messaggio anche di Edo, continuate a mandarceli al 348 75 393. Audio ne abbiamo? Ascoltiamoli, dai, un bel trenino se ce l'abbiamo di quelli.
0: Buonasera, sono Massimo da Pistoia. Dicevo che bisogna dirlo certamente che se la Fiorentina fa schifo senza tanti giri di parole, e c'è poco da fare. E che si deve dire? Gioca bene, si fa come governo? Va tutto bene, invece va tutto male? Ciao, forza Viola, ma speriamo forza Viola.
1: Ecco, questo è un commento giustamente a quello che è successo nel primo tempo. Torniamo da Giacomo Galassi, che si trova ancora dentro prigioniero allo stadio di Klagenfurt. Non credo sia rimasto nessuno se non sì. Tuoi colleghi.
18: Sì, anche dei colleghi, ormai ne sono rimasti pochi. Tra l'altro mi dicono dalla regia che alle 9 lo stadio chiude. Quindi insomma, buon Fabio Grosso.
1: Anche noi volevamo chiudere, pensa anche a noi. Ben prima, però.
18: No, noi si va a oltranza, no? Fino alle 1, alle 2 c'è lo speciale. Un piccolo Ceccarini sul Sassuolo, sì. Su Grassina, e noi siamo sempre in diretta. Comunque sì, qui hanno spento le luci. Purtroppo abbiamo perso l'attimo in cui Grosso è andato a salutare Mourinho a fine partita, perché veramente c'era una calca di tifosi del Real Madrid e volevano aspettare l'uscita dal campo dei calciatori al fischio finale. Poi abbiamo dovuto fare tutto un giro da fuori e Grosso a quel punto ne ha approfittato per andare dentro lo spogliatoio e starà parlando con la squadra. Ora, nel senso, io spero che esca, l'ufficio stampa ci ha garantito il suo arrivo. E guarda, restiamo in diretta perché sta arrivando Fabio Grosso finalmente, così ce lo vediamo anche in tutta la sua altezza e sentiremo anche le sue conclusioni al termine di questo Fiorentina-Real Madrid finito 2-2 con i gol per la Fiorentina dei due attaccanti Piccoli e Ken, e in generale, come stavi dicendo te, anche buone sensazioni. Buonasera mister, buonasera.
19: Eccolo qua.
18: Buonasera. Allora sì, aspettiamo che ci siamo tutti. Assolutamente.
1: Beh, ora tra poco Fabio Grosso parlerà ai nostri microfoni, non solo dall'interno dello stadio di Klagenfurt dopo il 2-2 con Real Madrid. Eccolo, iniziamo, ascoltiamolo.
18: Ci siamo, via. Mister, si conclude con un 2-2 contro con il Real Madrid, la preparazione estiva tra Regno Unito e l'Austria.
19: Abbiamo fatto una bella tournée, siamo contenti del percorso, siamo allenati bene. Abbiamo vissuto delle partite difficili, faticose, tante cose le possiamo sicuramente fare meglio, alcune le abbiamo fatte bene, quindi stiamo mettendo le basi per provare ad essere pronti quando poi comincerà il campionato. Però contenti di come si è svolto questo ritiro, contenti che nessun giocatore sia fermato, quindi a parte ovviamente attratti qualcuno, però abbiamo dato continuità a allenamenti e partite cercando di alzare quella che era la nostra condizione.
18: Molti noi pensavano che lei avrebbe iniziato a giocare sempre col 4-3-3. Le chiedo se queste varianti che vediamo in corso d'opera, sono tanti spostamenti, tanti accorgimenti, dipendono dalla voglia di sperimentare o anche dall'assenza di alcuni giocatori in determinati ruoli, penso agli schemi offensivi.
19: Ho voluto provare a dare un po' più di continuità a qualche ragazzo un po' più grandicello, però i ragazzi giovani come sono fatti fare pronti, è stato bello poterli mettere e utilizzare. Hanno mostrato le loro qualità anche questo bel palcoscenico di oggi. Provo a mettere nelle posizioni più consone, e poi sappiamo tutti il progetto è molto chiaro, le idee sappiamo oggettivamente cose che devono essere fatte, quindi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, siamo contenti e ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all'opera perché abbiamo tanta strada per tutti.
18: Sicuramente mister è stato o Ulahi o Fagioli, mai tutti e due insieme. È la sua idea questa o possiamo aspettarci le novità da questo punto di vista?
19: Oggi Chris ho visto che aveva preso la botta, se no penso l'avrei fatti entrare insieme. Ovviamente tanti ragazzi nuovi, tanti cambiamenti, quindi poi le cose, le immagini prima che arrivino poi le scopri quando ci sono, quindi lavorando poi accorgerti di qualcosa che prima poi se non hai immaginato. Sono due giocatori che sanno giocare a calcio, poi ovviamente la squadra ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di determinate caratteristiche, però mi piace avere giocatori che sanno giocare, quindi perché no anche vederli insieme non può essere un attacco.
18: Mister, ha parlato di giocatori nuovi, le chiedo dell'ultimo arrivato Valdepeñas, tra l'altro se ci può dire, abbiamo visto José Mourinho durante la partita e le ha detto una battuta, insomma non so che cosa le ha detto a proposito del calciatore, chiaramente con Real Madrid, insomma era fino a qualche giorno fa e che ha fatto il suo esordio oggi.
19: No, non abbiamo parlato del calciatore, due volte ci siamo avvicinati, una volta perché abbiamo guadagnato insieme uno slot, mi aveva chiesto se ero disponibile a fare un altro, il quarto slot di cambio, e gli ho detto che sarei stato molto contento se l'avessimo fatto, perché poi ho dato l'opportunità sia a Lapo che a Federico di partecipare a una partita bella contro un avversario di livello molto molto alto e niente, quindi
18: Valdepeñas, che sensazione l'ha dato in queste prime, insomma poco più di 24 ore insieme?
19: A Victor ci ho parlato prima, avrebbe anche voluto giocare, però ho preferito non metterlo subito dentro perché comunque l'impegno era bello complicato, allora ho preferito dare continuità ai ragazzi che c'erano, però quando è entrato ha già mostrato quelle che possono essere le sue potenzialità, perché sono delle potenzialità sicuramente di un giocatore che diventerà di un livello alto.
18: Ultima, non sapevamo se avrebbe giocato con Real o con la Fiorentina, le chiedo se le piacerebbe allenare uno come Mastantuono.
19: Ma io ho tanti ragazzi a disposizione, sono contenti di loro, poi oggi abbiamo visto il livello degli avversari che è un livello di primissimo ordine. Infatti la partita è stata molto pericolosa, però poi anche quello che sti ragazzi, la bravura di saper rimanere dentro le difficoltà, perché poi queste squadre se cambiano ritmo ti possono fare tanto male. Invece anche con un pizzico di fortuna siamo rientrati dentro la partita, siamo saputi stare. Sono tutti step, perché questa, dobbiamo comunque crescere, dobbiamo amalgamarci, dobbiamo conoscerci, dobbiamo salire il nostro livello tanto, perché il livello che ci aspetta è sicuramente un livello impegnativo e quello che rappresentiamo lo è altrettanto.
18: Grazie mille, mister.
1: Benissimo, abbiamo ascoltato
18: questo dunque Fabio Grosso.
1: Anche Fabio, sì. Grosso, finalmente arrivato ai microfoni di Giacomo Galassi, che oggi ha vissuto una giornata intensa, partendo molto presto stamattina e raccontandoci l'emozione di questo 2-2 con Real Madrid. Ti sarei tolto la soddisfazione anche te di raccontare un pareggio in Real Madrid, non è da tutti i giorni, non è per tutti, quindi direi che ti ringraziamo per il lavoro svolto oggi. Sicuramente verrai coinvolto nelle dirette di domani a partire dalle 14 con tutto quelle che sono il racconto delle emozioni che hai vissuto a margine di questa partita e intersecandole poi con le voci di mercato, perché è oggettivo che la Fiorentina continui a lavorare da questo punto di vista. Caro Giacomo, con il campo alle tue spalle per poco ancora illuminato, grazie e buona serata e buon rientro.
18: Caro Pietro, grazie a te e a tutti i nostri radioascoltatori, ci sentiamo presto, buona serata da Klagenfurt. Ciao.
1: Allora, sono le 8:41, concludiamo così la nostra diretta della partita tra Fiorentina e Real Madrid con le parole di Grosso che avete ascoltato poco fa. Riascolterete le parole del tecnico anche domani, chiaramente nel corso delle nostre dirette, che si concluderanno tra l'altro con una bella sorpresa, ovvero la possibilità di ascoltare il talk show a cura di Mario Tenerani dalla Tana del Pirata dalle 18:30, dopo le nostre consuete dirette, e con chiaramente tutte quelle che sono le voci con Francesco Benvenuti, Niccolò Righi e tutti voi chiaramente che potrete partecipare come di consueto al nostro weekend. E noi invece ci riascolteremo a cominciare dalle 10 di lunedì con Chi si compra, con tutte le trattative che riguardano il mondo della Fiorentina, che continuano a tenere banco in questo mese aperto oggi di agosto, che ci porterà poi alla conclusione del calciomercato, ricordiamo, il 1° settembre alle ore 20, manca un mese preciso. Benissimo, grazie a tutti da Pietro Lazzarini, ci sentiamo domani a cominciare dalle 14 con Francesco Benvenuti. Ciao!

0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
5: Ancora temperature roventi, con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
6: Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio i vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
5: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
6: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 km da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 km orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
5: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna.
6: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Guardala.
1: Radio Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci qua pronti per la partita tra Fiorentina e Real Madrid. Io sono Pietro Lazzarini che vi terrà compagnia in queste due ore abbondanti tra partita e post, che vi porterà fino alle parole di chi parlerà a fine gara. Andrea Giannattasio ci aveva informato che probabilmente oggi parlerà Grosso, vedremo se sarà davvero lui a parlare, in compagnia anche di Stefano Cherubini che cura la parte tecnica. Ringrazio Fabio per l'introduzione calorosa, non c'era bisogno di ulteriore calore per quello che è la situazione meteorologica di Firenze e anche di questo studio, ma insomma va bene, ce lo prendiamo come calore umano. Detto ciò, vi ricordo 348-7513-933 per chi ci vuole mandare i suoi messaggi audio di testo, altrimenti anche se volete tenerci compagnia al telefono 055-77-11-171. Saluto i tanti anche che mi hanno mandato messaggi in privato con le loro foto per quanto riguarda la presenza folta, diciamo, comunque di tifosi a Klagenfurt, dove si gioca la partita, al Wörthersee Stadion appunto di Klagenfurt, bellissimo stadio nel niente dell'Austria. Vabbè, bisogna stare al passo coi tempi, prima o poi ci riuscirà anche in Italia a costruire qualche impianto di questo livello. Una Fiorentina che vedrà insomma una formazione, come si può dire, titolare, è difficile ancora definirla tale, anche perché poi a centrocampo continua la staffetta tra Ulahi e Fagioli, che quindi non giocano insieme. Evidentemente ancora non c'è la possibilità da parte del tecnico di provare questa quest'idea a centrocampo, ma insomma una formazione, quella della Fiorentina, molto interessante. Tra poco andiamo a disturbare chi in questo momento si trova proprio a Klagenfurt per che cosa vuoi aspettare? Il fischio d'inizio, Stefanino, bisogna chiamare Giacomo Galassi, che è da stamani in viaggio e oggi è presente in Austria proprio per noi, per raccontarci la radiocronaca della partita, con tutto quello che sono chiaramente gli spunti che dovremo leggere. Nel frattempo sapete che il mercato impazza, perché di fatto continua questa trattativa per Mastantuono. Oggi probabilmente le parti si saranno incrociate, anzi si saranno incrociate di sicuro, poi che abbiano parlato ora in questo momento di Mastantuono la vedo anche difficile, però credo che la situazione sia abbastanza fluida, con la Fiorentina che attende di sapere cosa vorrà fare il ragazzo, perché quello che mi risulta è che il Real Madrid fondamentalmente sarebbe contento di cedere il giocatore alla Fiorentina, cioè la Fiorentina è tra le squadre in cima alla lista della stessa Casablanca, insomma, per cedere il ragazzo, che oggi non è neanche in panchina, non è stato convocato proprio per cause di mercato. Vedremo se poi alla fine sarà proprio la Fiorentina a spuntarla. Ieri giornata insomma dove si è scaldato il nome di Mastantuono anche a causa di questa mancata convocazione, e vedremo se poi oggi sarà così. Nel frattempo c'è in atto in questo momento un minuto di silenzio per ricordare la leggenda del calcio italiano Franco Baresi, che è scomparsa nelle ultime ore. Insomma, sappiamo che la Federazione Italiana ha chiesto insomma di poter durante le amichevoli effettuare questo minuto di silenzio, e quindi insomma un momento giustamente di ricordo per una che è stata la leggenda del Milan, ma anche della nazionale e quindi del calcio mondiale, visto che poi nel momento momento in cui effettivamente Franco Baresi è stato il capitano del Milan. Il Milan era la squadra più forte del mondo e la Serie A era il campionato più importante del mondo, quindi un ricordo globale per uno che ha cambiato anche il ruolo del difensore, uno dei primi a uscire palla al piede, anche dare la all'azione, qualcosa che poi si è visto in modo più continuo diciamo dopo 20-30 anni rispetto a quanto fatto proprio dallo stesso Baresi. Finito il minuto di silenzio, tra poco voliamo da Giacomo Galassi anche per ribadire quelle che sono le formazioni ufficiali, anzi facciamo così, le ribadiamo noi così che possiamo permettere poi a Giacomo di prepararsi nella sua postazione in questo bellissimo stadio austriaco. Il Real Madrid scenderà in campo con Lunin, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas e Carreras in difesa, i due centrocampisti saranno Camavinga e Valverde, Dumfries, Guler, Ciria, i tre alle spalle l'unica punta Hendrik, mentre per quanto riguarda la Fiorentina più o meno lo stesso modulo: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Ranieri esterni, Mandragora, Ulai e Endura centrocampo, attacco Gudmundsson e Piccoli gli attaccanti. Andiamo da Giacomo Galassi, la partita è iniziata da pochissimo, vai Giacomo!
5: Buonasera Pietro, buonasera a tutti dalla Wörthersee Arena Stadion di Klagenfurt. Sì, la partita è iniziata da un minuto, scoccato da qualche secondo, con il Real Madrid che ha battuto il calcio d'inizio e che ha gestito il primo pallone, e la Fiorentina che in questo momento ha in possesso per la prima volta il pallone, con Gudmundsson che ha fatto una buona serpentina e ha servito Ulai, che oggi, insomma, anche un po' dallo schieramento che vediamo in campo, agisce proprio da regista puro, con Ndur e in teoria Mandragora che fanno da mezzale. In realtà, ad esempio, nell'attuale possesso palla, quando sta per scoccare il secondo minuto di gioco, c'è Mandragora che è sceso e Attà che viene anche a fare la mezzala, quindi Attà farà un po' questo ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco, mentre Gudmundsson magari starà un po' più in appoggio a Piccoli. Poi di fronte c'è il Real Madrid, quindi immagino anche che per la Fiorentina il possesso palla magari non sarà all'80-90%, ecco, avranno palla anche i Blancos. Per ora però direi che 50-50, perché in tutto questo discorso, insomma, che stavamo facendo, è stata la Fiorentina a gestire palla, con Ranieri che ha cercato con una buona imbucata in profondità Piccoli. Lo stop non era neanche male, però in direzione sbagliata, perché invece che andare avanti è tornato indietro, e allora il Real Madrid ha potuto fermare l'attaccante viola, reduce dalla gol contro il Watford, non proprio da un precampionato fin qui eccezionale, l'attaccante che prende il posto di Moise Kean, che abbiamo visto regolarmente comunque in panchina allenarsi con i compagni, l'ho visto anche piuttosto concentrato, e quindi siccome anche nel prepartita parlavamo molto, visto che le voci di mercato si rincorrono anche su di lui, insomma, io nel secondo tempo mi aspetto che Moise Kean possa scendere in campo. Finiamo questo inizio di diretta con Jimenez, che si era provato a lanciare sulla destra, però poi è stato fermato abbastanza facilmente.
1: Vabbè, classiche, diciamo, prese, le prime prese di posizione da parte delle due squadre sul terreno di gioco, con il famoso momento di studio, se vogliamo, della Fiorentina e del Real Madrid, con un Real Madrid che, bisogna riconoscerlo, è sicuramente in una formazione molto, non rimaneggiata, però rimaneggiata è una parola sbagliata, perché non è che ci sono assenze dovute agli infortuni, ma profondamente diversa da quella che poi sarà la formazione che poi nel corso della stagione cercherà di vincere il campionato spagnolo, la Champions League e tutti quelli che sono gli obiettivi di una delle squadre più importanti del mondo. C'è Vieri a giocare di fatto terzino al posto di Brescianini, che è l'unico indisponibile di questa giornata, con per la prima volta il brasiliano schierato in una versione diversa rispetto a quella del ruolo di difensore centrale. Poi vedremo anche nel corso della partita come come cambierà il volto della squadra, anche perché di fatto lo stesso Grosso non ha altri difensori centrali adulti, se vogliamo, comunque da prima squadra per giocare il secondo tempo. C'è Cospo che pare comunque essere entrato nelle rotazioni potenziali della Fiorentina, almeno in questa versione estiva, e quindi probabilmente sarà lui a dare fiato a qualche giocatore, a un centrale magari nel corso del secondo tempo. Una Fiorentina che, come detto, ha un modulo che non è propriamente il 4-3-3, perché poi i giocatori che sono a disposizione dell'allenatore non sono effettivamente degli esterni, quindi Gudmundsson e Attà di fatto sono due giocatori che giocano tra centrocampo e attacco, due trequartisti, due fantasisti, che ricalcano poi le mosse di fatto di Mourinho, che schiera lo stesso modulo per quanto riguarda la squadra spagnola. Una Fiorentina che comunque tiene il campo nel modo corretto, mi viene da dire. Non so che impressione possa avere Giacomo in questo momento dallo stadio, ma mi sembra una Fiorentina concentrata che cerca di fare schermo davanti a una squadra che comunque il Real Madrid l'ultima amichevole ha vinto 4-1, e quindi vorrà provare a confermarsi in questa preparazione meno mata, diciamo, dal mondiale, causa tanti giocatori convocati e arrivati poi nelle fasi finali proprio della stessa competizione data. Giacomo.
5: Sì, tra l'altro c'è stato anche il primo tiro della gara, che è stata una sventagliata, come direbbero quelli bravi di Trent Alexander-Arnold, che insomma fa del tiro una delle sue caratteristiche principali, però non ha spaventato De Gea. Dicevi giustamente di Vieri, che gioca sulla sinistra, te dicevi giusto al posto di Brescianini, ma ti dico anche al posto di Ranieri, che in realtà ci immaginavamo che potesse giocare in quel ruolo, visto che poi l'ha svolto nella sua carriera. E invece sulla Fiorentina, che in questo momento è in area di rigore avversaria con Dur, che ha però passato indietro a Attà e sta scambiando con lui sempre al limite dell'area, e quindi stiamo sulla cronaca, visto che la Fiorentina è in azione offensiva, ma come ormai nel calcio d'oggi spesso succede, si torna indietro, non si sa perché. Infatti perde palla in impostazione Ulai e lancia il contropiede del Real Madrid. Voi mi dovete spiegare perché nel calcio di oggi, quando si arriva al limite dell'area, quando non si sa che fare, si torna indietro. Io nella mia testa, ora naturalmente non ho giocato in Serie A, però si prova a calciare quando si vede la porta, invece no. E non è solo la Fiorentina, e soprattutto non è la Fiorentina di quest'anno. L'anno scorso era veramente impressionante la quantità di volte arrivava sul fondo e poi tornava indietro. Però dicevi sì, ha approcciato bene, è chiaro, sono passati in questo momento, sta scoccando il settimo minuto, quindi siamo ancora alle battute inizialissime, e c'è un'occasione per Hendrik che però non colpisce bene in area e allontana prima Mandragora e poi Vieri. Mi è piaciuto Attà, in realtà nell'unica azione in cui lo si è visto, però ha fatto poi su Gudmundsson, che aveva un po' perso palla, il Real Madrid non era stato concentratissimo, allora Attà si era lanciato come un rapace, soprattutto poi ha fatto questo disimpegno spostandosi il pallone con il tacco molto bello, e che soprattutto dà la sensazione di come abbia, come dire, in mano il pallone, se mi passate il termine, perché l'ha fatto anche un po' in una situazione critica, comunque di disimpegno. Quindi in questi sette minuti direi abbastanza bene un po' tutta la squadra, niente di scintillante, ma così come niente di scintillante è stato il Real Madrid, che la prossima partita giocherà poi con il Ferencvaros, e che dicevi tu, sì, ha tante assenze, soprattutto ne parlavamo con Fabio Ferri prima della partita, lo si vede al di là dei titolari, perché mancano gli Mbappé, mancano i Vinicius, mancano tanti nuovi acquisti a parte Dumfries, Cucurella, Diomandé, insomma la lista è lunga, però negli 11 in realtà, io dicevo, è una squadra che secondo me in Serie A punta alla Champions anche abbastanza agilmente, semmai è più la panchina, che ci sono tanti giovani, e in particolare invece tra i titolari è la difesa centrale, perché tra i vari infortuni di Alaba, di Rudiger, insomma la lista è veramente lunga, insomma si ritrova comunque a schierare dei calciatori della cantera. Seguiamo un attimo il corner per il Real Madrid, perché su una palla allontanata da Dragusin poi Ciria, visto che l'accento è sulla I, ha provato il sinistro che è stato ribattuto, poi De Gea ha provato a lanciare Piccoli, però insomma è stato fermato abbastanza facilmente da Carreras, che è insomma tra coloro che vi stavo citando, insomma ora vengono poi dalla cantera e non sono giocatori almeno stabilmente da prima squadra. Quindi insomma, no, comunque sono... buona Fiorentina in questi 9 minuti.
1: Sono i Valdepeñas del momento, quelli che stanno cercando comunque di aiutare Mourinho a gestire le assenze. Comunque una Fiorentina che, ripeto, mi sembra si stia difendendo nel modo corretto, con chi, qualcuno ti dice ma non è difesa a tre con Ranieri che fa comunque il centrale. Io credo che ieri giochi molto bloccato e quindi in alcune fasi di gioco dia l'impressione effettivamente di essere una squadra che slitta e bascula, come diceva Paolo Sousa, e diventa di fatto anche una difesa a tre, permettendo a Jimenez di alzarsi dall'altra parte. Certo è che è una formazione, anche quella della Fiorentina, con tante assenze, e quindi tante assenze dovute al mercato, nel senso che non ha effettivamente esterni di ruolo da poter sfruttare, e questo complica in qualche modo la vita a Grosso, che chiaramente da par suo deve cercare in qualche modo di mettere in campo una squadra coerente anche per le proprie idee di calcio, senza però fare il proprio vero e proprio gioco, quindi giocando con degli esterni che vadano a cercare la conclusione dopo la palla in verticale, che spesso e volentieri la Fiorentina prova a dare subito nel momento in cui recupera il pallone. Focus su Ulai, che sta chiamando palla ogni volta che la Fiorentina recupera la sfera. È un chiacchierone, mi sembra un chiacchierone. Mi sembra soprattutto molto esagitato, giustamente da par suo, tra l'altro in occasione di una sfida come quella del Real, che attrae le attenzioni, gli sguardi interessati di milioni di tifosi nel mondo. È normale anche sentirsi, per un ragazzo come lui, protagonista di questa sfida. Ripetiamo, chiama palla di continuo, ecco.
5: Hendrik, gol del Real Madrid. Così, ha segnato Hendrik. Dumblé, che il Real Madrid stava spingendo da qualche minuto sulla fascia sinistra, cross basso nel mezzo, e l'attaccante brasiliano, schierato anche un po' a sorpresa prima punta, ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi calciare, mettendo la palla all'angolino alla sinistra di De Gea, che neanche si è buttato. Difesa della Fiorentina abbastanza ferma, e poi un po' sfortunato soprattutto Dragusin, che aveva provato, anzi Ranieri, che aveva provato ad ostacolare il tiro, la palla gli è passata sotto le gambe. Però mi viene da dire che se tu dai il tempo ai giocatori del Real Madrid di stoppare il pallone e con calma tirare verso la porta, ci sta che possano anche segnare. Quindi al 12° minuto Real Madrid 1 Fiorentina 0, dopo i primi minuti di un insomma buon controllo del gioco della Fiorentina, la prima vera azione Real Madrid ha colpito subito.
1: Allora, una chiusura molto molle per quanto mi riguarda, diciamo, nella mia idea di un centrocampista come Ulai, appunto, che non va a chiudere perfettamente sul giocatore del Real Madrid che va a effettuare il cross, e poi Ranieri si trova di fatto con la situazione che poteva essere quella di accorciare su Hendrik, che invece ha preso il tempo a lui e a Dragusin, si è abbassato di un metro fondamentalmente per prendere la sfera controllata, e poi di mancino ha battuto De Gea, incolpevole da quelle distanze. Ma insomma, effettivamente la difesa della Fiorentina nasce da un'azione palleggiata da parte del Real Madrid, che ha prima andato a destra e poi a sinistra, tornando a cercare la palla dentro. Morbido, ripeto, secondo me il modo...
5: Scusa Pietro, ma Piccoli tutte le volte deve fare uno stop in area, decide di farlo indietro e non avanti, però palla persa, non c'è niente. Va bene, io cercherò di non infierire su Piccoli perché è il 1° agosto, è il 13° minuto, però diciamo tempi di reazione non proprio eccezionali, perché Real Madrid aveva regalato palla alla Fiorentina in area, Gudmundsson l'aveva intercettata e il pallone è passato accanto a Piccoli, che non ha fatto in tempo a prenderlo. Non era, come dire, semplicissimo, soprattutto quando poi sei in mezzo alla preparazione e non hai la prontezza anche nelle gambe dei giorni migliori, però in realtà era un bel regalo che la Real Madrid aveva fatto alla Fiorentina, che non è stato sfruttato da Piccoli, che qualche istante prima era stato anche di nuovo liberato in area, però è il secondo stop che invece farlo verso la porta di Lunin lo fa indietro, e quindi è chiaro che poi i difensori del Real Madrid hanno gioco facile a recuperare il pallone.
1: Reattività, no, per carità, io stavo raccontando il gol, ma poi hai giustamente spostato l'attenzione sull'azione della Fiorentina, perché Gudmundsson lì era stato bravo a pressare e praticamente mettere quasi in porta Piccoli, che purtroppo non è stato reattivo e non è riuscito con una zampata a provare a colpire verso la porta. Qualche trama di gioco negli ultimi 30 secondi che abbiamo assistito noi, quindi l'ultimo minuto e mezzo di Giacomo, io l'ho vista, però fondamentalmente ripetiamo quello che è successo sul gol del vantaggio del Real Madrid, 1-0 con gol di Hendrik. Fondamentalmente la Fiorentina si è trovata un po' ferma sulle gambe nel momento in cui il Real ha accelerato dalla parte sinistra del campo, palla dentro, cross nel mezzo, basso, con i due difensori centrali che in quel momento si trovavano dalle parti di Hendrik, troppo distanti per intervenire, e Hendrik è un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità oggettivamente importanti.
5: Controfallo. Pietro, da quanto è che non vedevi un controfallo? Allora, perché infatti io vedevo l'arbitro e faceva dei versi strani, e effettivamente una delle nuove regole è che ci sono 6 o 8 secondi per le rimesse laterali.
1: Ma di chi
5: faceva tutto il segno di Trent Alexander-Arnold del Real Madrid. Quindi, tra l'altro, con la Fiorentina che aveva recuperato palla anche in posizione offensiva, in questa rimessa laterale l'ho già persa. E cambio discorso rispetto a quello che stavi dicendo e stavi raccontando il gol. Però posso dirti che Atta, in quei primi questi primi 15 minuti, e lo dico dopo che ha sbagliato uno stop, a me mi dà buone sensazioni. Dico solo questo, dal punto di vista poi potrà fare bene.
1: Non lo stai mica dicendo di un sedicenne e non aveva mai toccato il campo.
5: Però cioè, ti dico, su Ulai ancora io non, in questi primi, ripeto, 16 minuti, oltre a tutte le amichevoli, a spizzichi e bocconi, però lo dicevamo, questa è la prima vera amichevole, no? Perché ora copiare Watford, anche un po' perché era in mezzo alla preparazione inglese, insomma, ora mancano meno 20 giorni più o meno all'inizio della stagione, giochi contro il Real Madrid, quindi non è che fai neanche troppi esperimenti, giochi per giocare al tuo meglio. Ulai ancora non l'ho capito bene, mentre a Tallo vedo veramente molto sicuro di sé, ecco, poi può andare male o può andare bene, però chiede palla tanto, si muove, ecco, appena riperso un pallone, vabbè, dirò che fa schifo a Tallo, perché da quando ho detto che mi era piaciuta ha perso due palloni, però insomma, su Ulai ancora io lascio un punto interrogativo, a te invece mi sta convincendo.
1: No, ma trovo che tu stia dicendo una cosa corretta. C'è da dire che se Ulai hai un dubbio su cosa stia facendo, perché magari fa una cosa buona, prima un buon tacco per esempio per Gudmundsson, anche spettacolare, un paio di recuperi del pallone, però perde anche alcune volte la sfera, si incaponisce con la palla tra i piedi, c'è da dire che gli altri due centrocampisti sono due fantasmi.
5: Dici,
1: Io un Durre Mandragora ancora non li ho visti. Poi
5: Durre è arrivato un paio di volte, tunnel di Dragusin a Valverde, forse a Carreras, anzi no, a Ciria, va bene, no, perché se era tunnel di Dragusin a Valverde, occhio a Hendrik, è partito bella chiusura di Vieri, ma non è finita l'azione del Real Madrid, che sulla destra in area con Dumfries fa quello, poi Ranieri lo ferma molto bene. Però è presente qual era la mia lamentela prima su Dur, visto che poi lo citavamo, che al limite dell'area giustamente Dumfries cercava la porta, invece no, Dur precedenza, così come piccoli un po' per errori tecnici, in Dur proprio di concetto erano tornati indietro. Quindi se la Fiorentina capisce che al limite dell'area bisogna tirare verso la porta, secondo me abbiamo qualche speranza. Purtroppo ancora in questi primi 17 minuti non l'ha capito molto, però buona chiusura di Vieri, ecco, all'interno un po', no, delle singole azioni di questa partita, ha fermato prima Hendrik, anche ora ha guadagnato poi la rimessa dal fondo, secondo me c'era un tocco suo col parasticco, però l'arbitro non l'ha visto, noi non glielo diciamo, e quindi rimessa dal fondo per la Fiorentina che ha fermato un'altra azione di Hendrik. Diciamo che non siamo proprio solidissimi dietro, però Pietro, dico, anche davanti abbiamo il Real Madrid, insomma non è che mi aspettassi una Fiorentina che non concedeva occasioni al Real Madrid. Magari mi aspetto una Fiorentina un po' più coraggiosa quando arriva al limite dell'area, perché c'è già arrivata 3 o 4 volte senza riuscire a concludere, però ecco, in difesa è chiaro che si balla un pochino.
1: Sì, ora oggettivamente bisogna dire che il Real Madrid non è il Real Madrid che poi affronterà, diciamo, il resto della stagione. Ci sono dei giocatori di grande qualità, cito Dumfries, Valverde, Hendrik stesso, Arda Güler, Camavinga, per carità, Alexander Arnold, cioè è una formazione che comunque per 6-7 undicesimi è potenzialmente quella che potrebbe essere una squadra quasi titolare, poi ci sono un po' di giovani, ma io non vorrei dare troppi alibi alla Fiorentina, perché ciò che hai detto tu prima è sacrosanto, ovvero bene, davanti c'è il Real Madrid, giocano bene anche per farsi vedere, ci sono alcuni giocatori che cercheranno di trovare spazio nel corso della stagione, tutto vero, c'è da dire che io vorrei vedere una Fiorentina che poi nel momento in cui c'è da andare verticale e andare verso la porta, almeno che abbia la voglia e la forza di provarci, sì, quello vorrei vederlo un po' di più, perché francamente fino ad ora la Fiorentina si è trovata in due o tre situazioni dove poteva spingere un pochino più rapidamente verso la porta avversaria e invece si è trovata fondamentalmente a dover tornare indietro, come raccontavi, e non è un qualcosa di giusto in una partita che è amichevole, e quindi ti deve anche spingere un po' oltre i propri limiti, no? Se non provi, se non provi qualcosa ora, quando lo devi provare? Poi è certo, e nessuno vuole, come si può dire, trovare una situazione come questa, ma insomma vedremo poi quello che accadrà. A Nicola, che siccome si lamenta meno commenti e più partita, dico che purtroppo la versione di questa trasmissione è questa, se gli piace bene, altrimenti pace. Detto ciò, se ci vuoi dire in effetti che cosa
5: che
1: sta
5: non
1: accadendo.
5: È che stia succedendo niente di che,
1: sai, lui magari non la sta vedendo e quindi la chiede di raccontare. Vabbè, un po'
5: comunque
1: di partita.
5: Possiamo assicurargli che, come è accaduto nelle due o tre azioni di questi 20 minuti, se succede qualcosa io entro in diretta e ve lo racconto, però la realtà è che la partita sta andando avanti come era andata prima del gol, cioè la Fiorentina gestisce palla con questo possesso abbastanza sterile, il Real Madrid poi prova a lanciare e fin qui sono abbastanza attenti i difensori della Fiorentina. Scusami, mi ero interrotto un secondo, perché tutto lo stadio ha augurato con buon compleanno a tale Dejan, non so chi sia, tifoso Real Madrid, un bambino che salutiamo, mentre Dumfries ha messo in aria un pallone pericoloso ben allontanato da Jimenez. A Tata, quando ho detto che mi era piaciuto, perde solo palloni, anche se anche qui secondo me di concetto era una buona idea, mentre ecco l'arbitro fischia, credo, quello che sia il primo fallo di tutta la partita per un intervento scivolata su Ulai che provava a uscire palla al piede. Ti dico, te parlavi delle mezzale, sono perfettamente d'accordo, c'è da dire che io anche Ulai, guarda, poi piano piano lo sto vedendo che ci prova e che tutte le volte che provano un dribbling quelli del Real Madrid vanno più forti, e quindi anche ora si era bene o male liberato Ulai, ma poi ce n'aveva tre attorno e fa male, anche attacchi, ha perso i palloni, li ha persi anche perché praticamente di scelte non ne aveva, quelli del Real Madrid corrono e quindi non è nemmeno semplicissimo. Però come dicevi te, Pietro, ora lancio sbagliato di Mandragora, fin qui forse Mandragora e Endur i peggiori in campo insieme a Piccoli ci metterei. Però effettivamente non sembra un Real Madrid irreprensibile, ci aggiungiamo,
1: abbiamo detto,
5: però,
1: sono un sacco d'assenti, io eviterei di mettere come alibi, diciamo, sì, alla Fiorentina il fatto che si giochi contro il Real Madrid, perché il Real Madrid è un'altra cosa, questa è un'ottima squadra che si chiama Real Madrid, con alcuni campioni o qualcuno campione in erba, però insomma ancora una squadra veramente zeppa anche di giocatori che probabilmente in questa stagione il Real Madrid lo vedranno col binocolo, quindi diamo pochi alibi alla Fiorentina, che per ora ogni tanto riprova a palleggiare, prova a trovare la via della tre quarti, ma è come si può dire, un palleggio molto lento, molto sterile, sì, e francamente poi ripeto, non mi sembra ci sia il coraggio che in altri momenti si è visto di andare con la palla verticale anche dalla difesa verso gli attaccanti. Non so se il problema è anche che Piccoli non riesce a trovare la posizione giusta per liberarsi da questo punto di vista, però più di una volta si è aperto magari un corridoio per il passaggio in verticale, non è stata data la palla agli attaccanti. È una formazione che in alcuni momenti dà l'impressione di girare molto a vuoto. Certo, consideriamo sempre effettivamente la questione legata.
5: Attenzione a Camavinga, Pietro, perché è entrato in area, palla per, eccolo, Caria, che ha segnato il 2-0 per il Real Madrid. Praticamente tutte le volte che cambia marcia il Real Madrid segna, lo aveva fatto al 12esimo, lo rifà al 24esimo minuto, con dunque il Real Madrid che si porta sul 2-0 dopo il primo gol segnato da Hendrik, il secondo lo segna il giovane Ciria, ecco, infatti mi c'era qualcosa, non mi tornava, Alexis Ciria, che ha sfruttato una bella percussione di Camavinga e soprattutto il fatto che in area della Fiorentina fossero quattro giocatori del Real Madrid e 5 della Fiorentina, con Kudus che però era molto indietro, insomma scala alla fine sulla destra. Jimenez aveva perso per forza di cose Ciria, che ha tirato a botta sicura davanti a De Gea, che anche qui non poteva fare niente. C'è da dire, due tiri del Real Madrid e due gol, però altresì bisogna dire che tutte le volte che alzano un po' i giri del motore la difesa della Fiorentina proprio si vede che va abbastanza nei pazzi. 25esimo minuto e dopo il gol c'è anche il cooling break o l'hydration break, insomma chiamatelo come volete. I calciatori stanno andando nelle rispettive panchine a prendersi, oltre che le indicazioni degli allenatori, anche qualche bottiglia d'acqua, perché sebbene si sia rannuvolato c'è comunque un grosso caldo. Niente a che vedere con Firenze, dove credo che sia quasi impraticabile in questo momento giocare, però comunque siamo sui 33 gradi tutti, quindi insomma fa anche abbastanza caldo. Allora si sono fermati qualche istante. Real Madrid 2, allora, Fiorentina 0.
1: Allora intanto bisogna raccontare di come questa Fiorentina ancora non abbia ben spiegato, diciamo, quello che sta cercando di fare, perché nei momenti sembra una difesa a 3, dei momenti sembra un 4-4-2, dei momenti sembra un 4-3-2-1, mi sembra ci sia molta confusione in questa Fiorentina, non hanno preso le misure.
5: Ieri, Pietro, durante quasi tutta la fine del time out, a un certo punto hanno fatto il rompete le righe e Vieri e Grosso sono rimasti 2 o 3 minuti a parlare.
1: Vabbè, vorrei vedere, perché mi sembra che ci sia grande confusione. Luciana Magistrato, ciao anche a te, buon pomeriggio.
6: Sì, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. È un 2-0 che non lascia spazio a dubbi, cioè il Real Madrid ha una qualità superiore alla Fiorentina, che pecca soprattutto nella sintonia, no? Perché poi vive spesso di sprazzi individuali.

0: non ha capito, insomma, manca lì davanti ancora un'identità precisa dell'attacco e soprattutto una persona in grado di fare gol, ecco, che prende palla. Attaci stava provando con i suoi inserimenti, ma ancora non, oggi insomma non è la giornata giusta per appunto essere troppo individualista.
1: Ma anche a centrocampo, io, Luciana, perdonami, mi sembra una squadra che sta facendo fatica proprio a capire anche che cosa fare quando riesce in quei pochi momenti a recuperare la palla. Dicevamo prima con Giacomo che sia Mandragora che Ndur palla toccata veramente poco. Ulaish ha provato un po' di più, ma anche lui senza fortuna. Certo, se già in difesa sei in difficoltà sulla velocità del Real Madrid e in attacco non arrivano rifornimenti perché il centrocampo viene regolarmente saltato, ecco, ho l'impressione che al di là proprio del singolo momento in cui prendi gol, quello che manca in questo momento alla Fiorentina è un centrocampo che non sta facendo pressoché niente, diciamo.
0: Sì, però il centrocampo del Real è nettamente superiore, cioè non possiamo ignorare questo, no? Tu hai visto che però quando sono riusciti a superare quei due in mezzo al campo, poi in qualche occasione si sono trovati davanti alla porta, che poi non hanno neanche saputo sfruttare le loro di occasioni poche, ma quando sei di fronte al Real Madrid devi saperle sfruttare, perché non te ne capitano tante, ecco. E comunque la coppia centrale del Real Madrid è sì forte, ma non insuperabile, non è quella del Real Madrid.
1: No, certo.
0: Ecco, non, quindi, c'è dubbio. Secondo me il gol lo potresti anche fare. Ecco, sicuramente, ma stiamo dimmi, scusami.
1: No, per carità, volevo solo chiederti se in questo 2-0 momentaneo hai però trovato un giocatore che ti sta piacendo più degli altri, ecco, perché io ora per ora faccio ancora fatica a individuarlo. Tu hai magari visto meglio?
0: No, nel senso che non c'è uno che mi sta piacendo in particolare. Era partito bene a Tà, tant'è che appunto l'avevo definito che forse stava nella squadra sbagliata, però poi il suo modo di giocare è un po' troppo individuale in questo momento, non è quello che ci vuole, perché poi vai a sbattere appunto su degli avversari più forti. Sto ancora guardando Jimenez, è vero che ha avuto la febbre e stavo fermo, ma insomma un po' sofferto anche lui. Vieri mi sembra in una posizione che spesso Grosso, anche in conferenza stampa di presentazione, no, ha parlato di un terzino che si deve staccare, uno resta fermo, in questo caso Jimenez, perché anche se ha più capacità di attaccare, però ha magari la fascia più difficile, perché poi c'è Dumfries, insomma, ci sono giocatori forti, anzi in questo momento credo che sia sull'altra fascia, ora sto un attimo cercando di capire, ma dicevo, mi sembra Vieri sia quel terzino che si deve staccare, però poi si trova di fronte una qualità superiore e quindi soffre, ecco.
1: Bene, Luciana Magistrato, grazie, nel caso ci risentiamo nel corso poi del secondo tempo, ti lasciamo.
0: È Vieri ovviamente che ha Dumfries davanti, ecco, perché
1: si gioca a destra Dumfries.
0: No, ho detto
1: un'inesattezza, dai, non ti preoccupare Luciana, va bene, non c'è problemi. Abbiamo capito però che effettivamente le fasce sono un punto nevralgico di questo primo tempo, e vede la Fiorentina sotto per 2-0. Grazie Luciana, a più tardi nel caso.
0: A più tardi.
1: Allora raccontiamo di questa Fiorentina che adesso si continua a trovare in difficoltà, perché la mia sensazione, e adesso poi lasceremo un po' di cronaca anche a Giacomo Galassi, è che è una Fiorentina che fondamentalmente non sa bene cosa fare, cioè poi ovviamente ognuno prenda il trillo d'allarme come vuole. Ho letto già qualcuno che dice ma non potete iniziare a dire che non ci sa gioco. No, qui bisogna sempre mettere tutto insieme, bisogna fare un puzzle che viene ricostruito fino in fondo. Allora, è vero che la Fiorentina non è completa e non sarà questa la squadra del prossimo anno, uno lo sappiamo, l'abbiamo detto, mancano dei giocatori, mancano dei titolari, mancano gli esterni, tutte cose vere. Però se non è la Fiorentina Fiorentina vera, non è neanche il Real Madrid vero, quindi la distanza che stiamo osservando, vedendo questa squadra che affronta un Real Madrid e comunque vede alcuni giusti giocatori forti, ma tanti altri che sono giovani promettenti di una casa storica e clamorosa come quella della cantera del Real Madrid, ecco, bisogna comunque sottolineare come la Fiorentina non stia facendo una

0: una bella figura. Questo vuol dire che la Fiorentina farà schifo tutto l'anno? No, ragazzi, nessuno ha detto questo, nessuno vuole dire questo. Certo che se noi ci limitiamo a dire vabbè, è un amichevole, chi se ne frega, vedremo in più avanti. Qui a forza di dire vedremo più avanti, si rischia di trovarci nelle prime uscite in una situazione non piacevole. Quindi dateci la possibilità di dare il senso a quello che è questa amichevole, di raccontarvi quello che sta succedendo, perché oggettivamente la Fiorentina sta giocando male. Giacomo, un po' di cronaca.
1: Forse anche malissimo dopo i primi minuti, ora è veramente abbastanza nel pallone, perché c'è Attà che a me non era dispiaciuto nei primi 10 minuti, ma è di fatto scomparso dalla partita. C'è Jimenez che anche in questo istante, io vi sto parlando con questa calma perché ha commesso un fallo su Ciria che gli è andato via per l'ennesima volta sulla sinistra e l'ha dovuto stendere al limite dell'area, peraltro si toccava anche un attimo, mi pareva il costato per una botta o comunque lo vedo un po' sulle ginocchia, non credo che sia niente di grave, però ha preso anche una botta nell'occasione. Insomma, Luciana parlava delle fasce, sì, sta soffrendo molto soprattutto sulla fascia destra la Fiorentina, con Jimenez che ha tutte le scusanti e le giustificazioni del caso, però non capisco cosa si aspettano gli ascoltatori. Gli raccontiamo che la Fiorentina sta giocando da Dio, sta perdendo 2-0 dopo mezz'ora. Comunque andiamo con la cronaca, perché c'è la punizione che se la divideranno uno tra Arturo Guler e Trent Alexander-Arnold. Va Trent Alexander-Arnold che calcia lento, non altissimo, sopra la porta di De Gea, ma era in controllo, quindi si salva la Fiorentina, che però come detto sta soffrendo e non poco in questi minuti, con Grosso che continua a dare indicazioni, l'ha fatto anche Andur nel periodo non collegato un po' sul suo ruolo. Ulai sta provando un po' a tenere le redini del centrocampo, in precedenza ha fermato un'altra ripartenza del Real proprio poco prima del tiro di Dumfries, l'ha anticipato, però la Fiorentina fa molta fatica a fare gioco, anche perché i palloni, mi sembra che un'idea chiara di questa Fiorentina sia cercare un po' il giro palla indietro e poi il lancio per l'inserimento di Piccoli, però Piccoli non ne sta tenendo una fin qui, e credo che sì, abbia il 100% dei palloni persi in questa partita. Vediamo, perché tanto agli attaccanti ne basta uno, è fatto bene. Comunque Ulai un paio di serpentine e si è guadagnato campo, un po' di stile rugbistico. La Fiorentina sta guadagnando le punizioni, sta portando piano piano avanti il pallone, tant'è che su questa punizione un po' diciamo dai 28 metri, 25-28 metri, andrà Mandragora dalla destra e metterà nel mezzo, sono salite anche le torri, non Vieri, però entrambi i difensori centrali, sia Ranieri che Dragusin, che insieme a Piccoli, Attà e Andur proverà a colpire di testa questa punizione, che sarà calciata da Mandragora in direzione della porta di Lunin. Insomma, non proprio una posizione ottimale per il cross, però la Fiorentina prova a impedire il Real Madrid. Palla da fermo, bel cross di Mandragora, però attenta alla difesa del Madrid che allontana. Palla ancora della Fiorentina con Dur, che in precedenza tra l'altro ha rischiato tantissimo con un paio di dribbling tentati in aria, poi aveva perso palla, ripresa, poi perso, si è preso un po' un rimbrotto da parte di De Gea. Endur l'ha guardato per dire ma a chi la devo dare, perché non c'è nessuno. La Fiorentina ha perso palla, aveva rischiato anche a ripartenza, ma Vieri con un doppio contrasto alla fine ha messo il pallone in fallo laterale, quindi ora la palla la gestisce di nuovo il Real Madrid con Camavinga, che è stato fin qui secondo me tra i migliori. Lui insieme a Valverde e a Guler hanno un po' preso possesso del centrocampo. Ora, al di là di chi ha fatto gol, cioè Ciria che sta mettendo anche in grossa difficoltà Jimenez e Hendrik, ecco, mi sembra che soprattutto a centrocampo poi il Real Madrid spadroneggi. Poi la differenza la sta facendo sulle fasce, però a centrocampo c'è proprio un controllo da parte dei Blancos, che fanno quello che dovrebbe fare una squadra, cioè col possesso palla piano piano arrivano e in avanti. Infatti c'è Valverde al limite dell'area che trova un bel tocco per Hendrik, che un po' inciampa sul pallone, un po' viene fermato da Vieri e quindi si salva anche qui la Fiorentina, però a questo punto è in grossa difficoltà. Restano due i tiri del Real Madrid verso la porta di De Gea, entrambi in gol, sì, però ecco, mi sembra che, sai, questo succede anche spesso nel calcio, forte del doppio vantaggio, insomma il Real Madrid un po' si diverte, mentre la Fiorentina ogni anche passaggio, ogni azione fa molta più fatica rispetto all'inizio a farla. Quindi
0: no, poi c'è
1: Real Madrid
0: vai, scusami,
1: 2 Fiorentina 0. Volevo chiudere dicendo che all'improvviso ha cominciato a piovere, tanto con occhio piove, perché io ho le cuffie, ma mi sembrava di sentire dei tuoni talmente spaventosi e non riuscivo a capire se era il pubblico oppure i tuoni, visto che ha cominciato a piovere, non diluviare, per ora piove sul campo, insomma evidentemente erano i tuoni. In precedenza, e qui chiudo davvero, non avevo dato ancora il dato sui presenti, e in uno stadio che ha una capienza all'incirca da 33.000 posti sono 31.500 gli spettatori paganti, quindi insomma un bel tifo chiaramente per il 90% di fede Blancos e di Fede Merengue per il Real Madrid.
0: Sì, o comunque curiosi che sono andati a vedere una delle squadre più importanti del mondo, perché è normale che il Real Madrid attraga tanti consensi anche.
1: Ah, Pietro, scusa, primo tiro in porta parato da De Gea su punizione diretta da Guler, e poi ormai sto andando a ruota con tutte le informazioni, perché ti dico anche chi si sta scaldando, perché altro tiro stavolta di testa è stato, se non sbaglio, Joan Garcia a colpire. Ora ve lo dico con precisione, quello che ci interessa però di più, perché insomma per fortuna questa azione si è conclusa con un nulla di fatto, era Joan Martinez, scusate. Ken si sta scaldando insieme a Fagioli, Fabian e Dodò, quindi insomma io mi immagino che loro saranno cambi all'intervallo, soprattutto per Ken, no? C'era un po' il dubbio di quanto avrebbe giocato, ora vediamo, non è un'indicazione sicuro al 100%, però si stanno scaldando solo loro quattro, quindi insomma è un'indicazione abbastanza forte. Invece Jimenez, fin qui, ragazzi, a me dispiace, ma da 4.5 ha appena perso un pallone anche da solo. Stiamo solo sulla partita, non stiamo dicendo che la Fiorentina è un disastro, non funzionerà mai, ma oggi il Real Madrid Fiorentina, Jimenez per ora neanche un fantasma, ma un problema sulla fascia destra.
0: Eh sì, e non è il solito, cioè non è una cosa, insomma mi sembra una Fiorentina veramente in difficoltà. Per esempio io, uno dei pochi che nonostante stia giocando in un ruolo che non è il suo, che quantomeno vedo inquadrato nel discorso legato al suo rendimento in questa partita, è Vieri, che ci prova, soprattutto prova a contrastare il lavoro sulla fascia destra che potrebbe portare avanti Real Madrid. In quella zona di campo è stata meno pericoloso secondo me il Real Madrid, nonostante ci sia Dumfries, quindi è evidente che il lavoro di Vieri sia un discreto lavoro in una partita che per ora dice che la Fiorentina perde 2-0 e meritatamente, quindi almeno se vogliamo trovare qualcuno che sta facendo un po' meglio il proprio dovere, e ripeto un dovere un po' adattato, visto che Vieri sì ha giocato anche terzino nel corso della sua carriera, ma lo ha fatto più in singole occasioni che non in periodi continuativi, quindi benino Vieri. Per il resto trovo effettivamente, per esempio, siano completamente spariti dal campo Attai e Gudmundsson, entrambi che nei primi 10 minuti prima del gol del Real Madrid avevano quantomeno provato a farsi vedere nella parte centrale del campo e sulla tre quarti, adesso sono due desaparecidos, non si sa dove sono, e quindi questo è un problema grave che si va a accumulare anche all'assenza di un centrocampo che fa gioco, perché continuo a dire che Mandragora e Ndur sono due giocatori anche lì persi nel corso della partita. Certo, un centrocampo che sì è molto forte come quello del Real Madrid, pur come abbiamo raccontato con tante assenze, però ecco una Fiorentina che almeno nel primo quarto d'ora pareva intenzionata a provarci un pochino con più decisione, negli ultimi 20 minuti la Fiorentina è sparita dal campo, preda
1: bella
0: facile.
1: Giocata di Jimenez che imbuca per Piccoli, gol della Fiorentina,
0: meno male,
1: finalmente hanno fatto quello che chiedevamo, cioè hanno puntato la porta, bravissimo Jimenez. A questo punto dovrò criticare tutti, Pietro, perché ho fatto i complimenti a Taira scomparso, ho detto che Jimenez aveva fatto una partita fin qui da 4.5, invece fa una grande giocata, perché su un cambio gioco di Attà fa finta di passare indietro e invece va avanti, quindi lascia un po' Hendrik e anche Camavinga un po' fermi nel mezzo, e si imbuca sulla tre quarti e poi la passa in avanti per Piccoli, che tira e buca Lunin da distanza abbastanza ravvicinata. Non mi è sembrato perfetto il portiere del Real, però bravo anche Piccoli a calciare forte, e soprattutto, insomma, dicevamo prima, no? Piccoli basta ne azzecchi una, ecco, l'ha azzeccata su un passaggio in profondità, non l'ha neanche stoppata, ha tirato direttamente in porta. E quindi Real Madrid 2, Fiorentina 1 al 41esimo sotto la pioggia di Klagenfurt.
0: Beh, sì, simile la, diciamo, il fatto che...
1: Attenzione, piccoli... scusa Pietro, perché c'è Dumfries in area, ok, fermato, e ha commesso fallo anche su Dragusin prima che Hendrik potesse calciare quasi a botta sicura davanti a De Gea, quindi nulla di fatto, Real Madrid aveva subito reagito, ma fallo per la Fiorentina, prego.
0: No, dicevo, simile alla situazione vista nella partita contro il Watford, nel senso che poi la Fiorentina stava giocando malino fino alla fine del tempo e poi è riuscita a passare. E diciamo che io, piccoli ragazzi, come si dice, no? Tre indizi fanno una prova. Questo è il terzo gol consecutivo. Certo, non aveva fatto niente di particolare, in difficoltà delle volte a gestire palla. Sì, amico mio, però quando poi arriva la palla giusta per tirare in porta, è il terzo gol di fila. Quindi bisogna dire anche la verità.
1: Assolutamente, fagli anche sbagliare questo. Attenzione, perché Gudmundsson è solo... No! Ah, che è successo? Vabbè, Gudmundsson aveva lisciato una sforbiciata a un metro da Lunin, però l'arbitro aveva fischiato fallo per una presunta spinta e francamente mi sembrava veramente leggerissima. Però ecco, Fiorentina che ha di nuovo i pezzi di Real Madrid. Dai, vediamo se in questo finale di primo tempo...
0: Un po' di coraggio,
1: qualcosa,
0: dai, un po' di coraggio.
1: Assolutamente, su piccoli, Pietro. Va bene, se valutiamo il calciatore solo per i gol segnati, assolutamente,
0: no,
1: niente da dire,
0: allora,
1: il marcatore del ritiro.
0: Allora, però, lasciami mettere i puntini sulle i. È chiaro che abbia delle difficoltà nella gestione della palla, perché spesso stoppa la palla a distante anche nelle situazioni in cui è a spalla alla porta, perché ha delle difficoltà nel gestire la palla quando la Fiorentina ha bisogno che lui la tenga, questo è indubbio, però questo gol è un gol da attaccante vero, perché il taglio che gli fa per far sì che Gimenez gli dia quella palla ottima verso la porta del Real Madrid e poi il tiro conseguente significa essere attaccanti, e siccome a piccoli gliene sono state dette di ogni tipo e di tutti i colori, bisogna sottolineare anche che in queste tre partite in cui ha segnato per tre volte consecutive, nel momento in cui è stato chiamato a provare a segnare, ha segnato. E scusami se me lo difendo, ma perché lo sai, io non è che c'ho niente nei confronti dei piccoli, però trovo che sia un attaccante che sta dimostrando di essersi messo in una condizione di forza anche nei confronti della Fiorentina e nei confronti magari di chi è interessato a lui, se mai la Fiorentina dovesse cederlo. Io
1: però
0: è già una settimana che dico che per me, se Piccoli resta a fare l'alternativa, la Fiorentina ha un'ottima alternativa come c'è avanti. Poi se si vuole per forza dire che è un brocco, si può dire,
1: No, io allora i ragionamenti che faccio li faccio anche a fronte, no, di quelli che sono poi le ultime di mercato che ci raccontano, Moise Kean che potrebbe andare al Como, insomma, poi la posizione di Kean che si è in bilico.
0: Te la dico forte, se la Fiorentina sostituisce nel caso in cui venga ceduto Kean con Pellegrino, per me Pellegrino il posto con Piccoli se lo gioca.
1: Vabbè, sì, sono d'accordo. Però io li metto, ecco, sullo stesso livello, poi sono d'accordo anche su Pellegrino. Comunque vado con la cronaca perché Gudmundsson è in aria, però la Fiorentina continua in questo suo sport che è quello di vedere la porta e non calciare, quindi torna indietro e vado anche con la cronaca, direi fino alla fine del primo tempo.
0: Avanti.
1: Perché sta per scoccare il 45esimo minuto, non sono stati indicati i minuti di recupero, quindi vediamo se l'arbitro poi fischierà due volte tra qualche secondo. Sì, è così, fine primo tempo, Real Madrid 2, Fiorentina 1. A Hendrik e Siria ha risposto Piccoli sul finire della frazione con Mandragora e Guler che già si scambiano le maglie, quindi vi racconto anche questa. Squadra nello spogliatoio, ci risentiamo per il secondo tempo, Pietro.
0: Benissimo, benissimo. Nel frattempo io ora andremo in pausa a breve, però leggo un po' di messaggi. Ora io non è che ce l'ho con Giacomo, ci mancherebbe altro. Giacomo ha la sua versione dei fatti su Piccoli, lo racconta anche guardandolo da presa diretta, però io vi ripeto che già lo dicevo l'anno scorso nel momento in cui era in difficoltà, ed era in difficoltà tutta la Fiorentina. Io in Piccoli vedo un attaccante che quando è messo nelle condizioni di andare a battere a rete è un attaccante che può avere anche una discreta continuità. I movimenti li sa fare, è un po' duro di comprendonio e di piedi quando deve gestire la palla, però gli attaccanti prima di tutto devono fare gol in una Fiorentina come quella di questo primo tempo, dove il 90% degli effettivi ha dato meno di quanto ci si aspettasse. Lui ha fatto ciò che doveva fare, ha provato a tenere la palla, ci gli riesce male. Prima prima palla dentro, prima imbucata dove poteva fare gol e ha fatto gol. Io ragazzi trovo mi infastidisce il pensiero che noi per partito preso si debba dire è piccolo e un brocco. Questo mi infastidisce, ma non lo sto dicendo a Giacomo, lo dico anche a chi spesso ci scrive. Allora, ottimi i vostri messaggi, grazie per Andrea che dice bravo Pietro su Piccolo, dice che ringrazia anche Lucio, e poi c'è Nicola, insomma io ripeto non è che vado in facile ricerca d'applausi, mi interessa sottolineare come in una squadra che non ha saputo fare gioco fino al 40esimo l'unica palla dentro Piccoli si è fatto vedere bene, ha fatto un taglio da attaccante e ha dato in gol, e intanto lui sta giocando con continuità mentre che per i problemi che ha e per le assenze che abbiamo raccontato insomma ancora marca visita nelle amichevoli che poi sono quelle che hanno contato di più, cioè quelle in Inghilterra e questa con il Real Madrid. Allora ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo e ovviamente continueremo a parlare di quello che è successo nel primo tempo di Real Madrid Fiorentina, in questo momento in vantaggio Real Madrid per 2-1, tra pochissimo l'intervallo e il secondo tempo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta nell'intervallo tra Real Madrid e Fiorentina 2-1 in questo momento a Klagenfurt per gli spagnoli che hanno dominato la partita fino al 40esimo, quando poi la prima azione decente di Jimenez ha messo in porta Piccoli, che altrettanto alla prima occasione è riuscito a segnare il terzo gol consecutivo in queste amichevoli disputate dalla Fiorentina tra Inghilterra e Austria. Quindi una Fiorentina che ha provato a riprendersi dopo un sbandamento abbastanza netto nella abbondante prima prima parte di gara, diciamo di, tra il decimo e il quarantesimo c'è stata una mezz'ora di totale dominio da parte del Real Madrid per quanto riguarda questa partita. La Fiorentina però poi è riuscita quantomeno ad accorciare. Vedremo se il secondo tempo anche con i cambi cambierà qualcosa da un punto di vista proprio del rendimento della Fiorentina. Ne parliamo brevemente anche con Andrea Giannazzasio, rientrato nei ranghi, anzi rientrata a Firenze dopo il periodo inglese. Un caldo, Andrea, duro da digerire,
5: Però sai, chiuso in casa con il condizionatore,
0: Ti difendi. Ecco, ma cosa ti aspetti in questo avvio di secondo tempo? I cambi che, di cui ci parlava anche Galassi nella fine della prima frazione, c'erano a scaldarsi Fabian, Ken, sì. Fagioli, insomma, ecco, ti aspetti subito questo tipo di cambi? E perché secondo te la Fiorentina continua ad avere questo problema anche un po' di carattere, se vogliamo,
5: Ma allora io oggi sono un pizzico. Allora, da un lato devo fare mia colpa su Piccoli, perché negli giorni scorsi avevo detto che non è che lo stessi vedendo allenarsi bene. Poi, se andiamo a vedere i numeri, Pietro ha fatto 3 reti di fila e secondo me ha fatto l'ennesima bella rete oggi, tra l'altro, quindi attenzione a quello che può succedere sul mercato, mi verrebbe da dire. E non lo so, io sono un po' preoccupato invece per la difesa, perché vedevo scuotere la testa De Gea a un certo punto della partita in televisione, perché quel reparto che tutto sommato aveva retto benino con il Watford non subendo gol, e tutto sommato anche col QPR mi era piaciuto, anche se la Fiorentina aveva preso 3 di reti, ma erano stati tutti errori di singoli. E oggi francamente la difesa ha fatto acqua a tutte le parti, e quindi un po' sono preoccupato, insomma sono perplesso, perché ancora c'è un mese di tempo quasi.
0: Sì, insomma, la Coppa Italia è 14, non è che sì, certo, sì. È una partita dove la Fiorentina ha giocato contro la squadra più scarsa, però è comunque 14, certo. L'avvio della stagione della Fiorentina, quindi è una ventina di giorni abbondanti per il campionato, ma insomma tempo s'accorcia, tempus fugit.
5: Sì, sì. Tempus fugit. Oggi abbiamo visto questa scelta di giocare, di impiegare Vieri terzino sinistro, anche se in realtà il peggiore in campo secondo me è stato Jimenez, al di là del bell'assist che ha fatto per Piccoli, molto bello, ma su entrambe le reti lo spagnolo ha delle responsabilità gravissime, soprattutto sulla seconda, quindi insomma ed è la prima volta che lui gioca come terzino destro, perché nelle altre uscite Jimenez aveva fatto l'esterno alto per esigenze. Oggi abbiamo rivisto questo modulo varato col Watford, l'albero di Natale, il 4-3-2-1, vediamo. Io ho visto male un po' questa rete di Piccoli, che un po' ci è piaciuta perché ancora lui in gol, perché abbiamo riaperto la gara, è servita a mettere un po' di borotalco su una bella macchia, perché la macchia è grossa, c'è una difesa che non regge, centrocampo un po' lezioso, scollegato completamente il davanti. Io fatico veramente a trovare, tranne la rete di Piccoli, il primo e unico tiro in porta della gara, qualcosa di buono in questa partita. Quindi io mi auguro che secondo tempo qualche ingresso di giocatori più freschi possa dare una mano. Io mi aspetto sicuramente dei cambi già subito e poi tutto il resto della rosa nel corso della ripresa, e speriamo di raddrizzarlo, di fare una figura migliore, perché sinceramente ci ha riportato un po' con i piedi per terra questa partita. Ero contento del successo con Watford, e questo primo tempo mi ha un po' riportato con i piedi per terra.
0: Poi il lato atletico mi sembra che stia piano piano venendo meno, anche perché il Real Madrid si allena da quando saliva la Fiorentina, quindi un po' essere un dato da prendere in considerazione. Quello che tu dici, giustamente, la difesa che ha avuto degli sbandamenti importanti, oltre nei 2 gol anche in un altro paio di occasioni, io continuo a battere sul tasto del centrocampo, perché la Fiorentina ha lavorato sul mercato per avere un centrocampo forte fin da subito. Tutto questo girare di interpreti mi sembra che stia, non dico mettendo in confusione, ma quantomeno non stia dando dei frutti, perché attacca e gioca più avanti Ulai, che non gioca con Fagioli, Mandragora e Ndur, che sono almeno in questa partita nella peggior versione di loro vista in questi ultime settimane. Ecco, se proprio dovessi dire mi preoccupa qualcosa, mi preoccupa un'evoluzione del centrocampo che non si vede, e soprattutto un mercato che doveva dare frutti, diciamo, immediati, e invece questi frutti sono altro che acerbi.
5: Ma io ho paura che stia venendo fuori quello che è un vulnus, un problema che l'area tecnica ha forse ravvisato un po' tardi, cioè che a questa squadra manca un giocatore di rottura in mezzo al campo. Oggi ha provato a farlo un po' Mandragora, perché è difficile richiederlo, sì, anche Endur l'ha provato a fare, ma insomma è difficile chiederlo a Ulai, che mi sembra un po' troppo lezioso in alcune giocate. Mi sembra anche un giocatore con un certo tipo di caratteristiche, ecco, cioè questo esperimento di fare una mediana leggera non si può fare. Secondo me Attà è quello che ha provato a fare qualcosa in più davanti, ma boh, francamente, ecco.
0: Sì, ma io lo potrei vedere a centrocampo, capisci? Cioè, io inizio a pensare che poi quando si parla, per esempio, di Thorsvedt, la gente dice: ma perché che la Fiorentina deve prendere Thorsvedt? Perché evidentemente c'è bisogno di un giocatore che insieme a Attà e Ulai o Attà e Fagioli dia quell'equilibrio che permette poi agli altri di giocare più serenamente. Cioè, io oggi vedo mancanza di palleggio, mancanza di interdizione, mancanza di idee. Insomma, centrocampo, ma aspettavo di essere leggermente più avanti. E questo forse è il dato che più non mi preoccupa, ma mi fa accendere una lampadina.
5: Devo essere sincero, è anche il reparto con cui Real Madrid oggi si presenta meglio.
0: Sì, per carità, certo.
5: Perché quando hai Camavinga e Arda Güler,
0: ecco, certo, insomma, certo.
5: E ti presenti molto bene, no? Quindi è chiaro che anche se hai dei giocatori comunque di livello e vai in difficoltà. Comunque, vediamo
0: i cambi innanzitutto.
5: Al secondo tempo, ti spiace perché questo primo tempo è un passo indietro, ecco, rispetto alla tournée inglese. Diciamo che il test col QPR lo possiamo mettere lì. Il Fiorentina ha anche sbagliato due o tre reti nel finale, poteva fare il pari. La vittoria col Watford secondo me è stata bella e meritata, e oggi è un passo indietro. Certo, il livello è molto più alto, però è un passo indietro indubbiamente.
0: Andrea Giannattasio, grazie mille, ti lasciamo al refrigerio del condizionatore.
5: Sì, bene, a
0: bene,
5: presto.
0: Grazie,
5: ciao.
0: Grazie mille ancora. Allora, sta per iniziare la partita, appena ci farà un cenno Stefano Cherubini della presenza di Giacomo Galassi, gli daremo la linea, chiaramente, per vedere quello che sarà l'inizio del secondo tempo e soprattutto anche i cambi che potrebbe mettere in campo lo stesso tecnico della Fiorentina. Leggo un po' di messaggio. Allora, Pietro, te che vedi la partita delle condizioni atletiche, come stiamo? Ci sono miglioramenti? Comunque il gol viene da un esterno, cross dal fondo e gol. Mancano gli esterni, Parati ci sveglia. L'ho detto, per me fisicamente non è una questione aperta oggi. Mi sembra una Fiorentina più confusionata da un punto di vista del gioco, che è in confusione, che non da quello atletico. Ma che volete giudicare un allenamento estivo Real Madrid forte, che pensate di essere superiori, semplice allenamento, e voi volete valutare? Capisco, Firenze critica sempre, è nel loro DNA. Questa è un'altra ascoltatrice. Poi Cospo è meglio di Vieri oggi. Beh, questa è la versione di Pietro da Napoli. Si comincia con le critiche dopo appena 20 giorni, con squadra ancora da costruire, visto che arriveranno altri 4 giocatori, un nuovo modulo con nuove idee e giocatori nuovi. Ora è tutto da buttare. Mi meraviglio che gente come voi, che sono anni che segue il calcio, faccia tutte queste polemiche e fenomeni. Andrea, io le polemiche non le ho sentite, stiamo facendo cronaca di quello che abbiamo visto. Abbiamo detto che la Fiorentina ha tutti gli alibi del caso, dal mercato ad altre situazioni che sono tutte sempre aperte. Se vuoi ascoltare la polemica, evidentemente perché nel tuo orecchio allenato ascolti questo e basta. In realtà noi stiamo cercando di capire cosa dovrà migliorare la Fiorentina. Abbiamo detto del centrocampo, che poteva essere un po' più avanti, visto gli acquisti che ha fatto la Fiorentina, e sono ottimi acquisti, che li abbiamo sottolineati in tutte le lingue. Se il primo tempo, ripeto, è un amichevole di preparazione, arriveremo tra 14 giorni alla prima vera partita e tutto quello che vogliamo, però ecco, bisogna raccontare quello che è il dato di fatto. Stiamo guardando una partita dove la Fiorentina ha avuto ampi momenti di difficoltà, poi è riuscita anche ad andare in gol, quindi bene la parte finale, speriamo che sia il là di un secondo tempo migliore, però non si può far finta che tutte le cose vadano bene, come non si può dire che tutto va male, bisogna avere un po' di equilibrio. Allora, ciao, a me viene spontaneo chiedermi dopo questo primo tempo: ma siamo sicuri che Grosso sia l'allenatore giusto per questi giocatori? Mi sembra che non ha molte delle idee chiare su come impostarle, su chi puntare. Ragazzi, ci mancano un sacco di giocatori, le ali sono fondamentali per il gioco di Grosso, sono fondamentali, quindi prendiamo il dato di una squadra che ha delle difficoltà, ma poi cerchiamo di sottolineare come queste difficoltà nascano anche da una squadra che ancora è non a mezzo servizio, ma comunque mozza. Giacomo Galassi, ti ritroviamo per il secondo tempo.
1: Rieccoci, è ripartita il match da una cinquantina di secondi, nessun cambio né per la Fiorentina né anche
0: è entrato
1: per Christensen, hai ragione, stavo guardando i giocatori di movimento, è entrato Christensen al posto di De Gea. Speriamo non si sia fatto nulla di male,
0: no,
1: non mi pareva che
0: avesse
1: dei problemi.
0: Hanno cambiato
1: fisici,
0: sempre dal primo e il secondo tempo il portiere, ecco, nel corso, esatto, delle amichevoli.
1: Bene, quindi gli altri calciatori della Fiorentina si continuano a scaldare, anche qualche giovane, vedo incroci tra i vari che si sta scaldando, mentre c'è Piccoli che è al limite dell'area, è entrato in area, punta e tira, palla deviata, Gudmundsson per poco non ci arriva, ma si rifugia in corner il Real Madrid quando sta per scoccare il 47esimo minuto di gioco, il secondo della ripresa, Fiorentina che inizia in attacco. Vedo un Fabio Grosso con le mani sui fianchi, pensieroso, che guarda il campo e che riflette sulle scelte da fare, poi dà qualche indicazione ai calciatori che restano più indietro nel corner, nello specifico Jimenez e Ulai, evidentemente i giocatori più veloci, mentre Mandragora va a battere il calcio d'angolo che spiove nel mezzo e l'arbitro assegna la rimessa dal fondo al Real Madrid, anche se mi sembrava un tocco abbastanza evidente, un po' in mischia però di un calciatore in maglia bianca, ma comunque nulla di fatto da questo corner, però almeno la Fiorentina sembra essere rientrata, insomma, col piglio di voler provare a ottenere un bel risultato. Ricordiamo il punteggio di 2-1 per il Real Madrid con le reti di Hendrik e Siria e il gol di Piccoli per la Fiorentina. Fiorentina che quindi, come abbiamo detto, gioca con gli stessi 11 a parte Christensen in porta, e dunque difesa sempre con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri, centrocampo con Ulai al centro e Mandragora e Ndur ai suoi fianchi, e poi Atta e Gudmundsson in questo ruolo di raccordo dietro a Piccoli. Fiorentina che continua ad attaccare con Ndur lanciato sulla destra da Jimenez che dopo l'assist si è ripreso, Piccoli per poco non ci arriva, bel tiro di Gudmundsson con Joao Rodriguez che salva il Real Madrid. Era davvero un bel tiro da parte dell'islandese, forse Lunin ci sarebbe arrivato, però era partita una bella stecca, come direbbero quelli bravi o quelli forse meno bravi. Però insomma, secondo pericolo per il Real Madrid nel giro di 3 minuti abbondanti di questo secondo tempo, e quindi avanti tutta, come direbbe qualcuno, perché insomma la Fiorentina è rientrata molto bene in campo in questo secondo tempo. Così tranquillizziamo anche coloro che vedono in una cronaca che insomma ha raccontato un Real Madrid abbastanza in controllo nel primo tempo, delle critiche da parte nostra. Quindi per ora invece in controllo c'è la Fiorentina, che sul corner non è riuscita a creare niente, però mantiene il possesso del pallone lavorando tanto sulla destra. Gudmundsson steso a palla lontana da Dumfries, che dopo il corner era rimasto sulla sinistra, fallo assegnato dal fischietto di gara, e quindi ennesima punizione, è un po' troppo, o altra punizione con Dur che batte veloce per Piccoli, tira, e stavolta è Carreras che lo ferma, e quindi Fiorentina che ha il terzo calcio d'angolo nel giro di 5 minuti scarsi di questo secondo tempo. Bene così, vai Fiorentina, forza, vediamo di provare il pareggio. Poi è chiaro che in un amichevole il risultato conta fino a un certo punto, quello che conta è soprattutto lo spirito, e insomma in questo secondo tempo lo spirito della Fiorentina è più che buono. Va sempre Mandragora dal calcio d'angolo, altro sinistro a centro area, la prende Lunin che perde il pallone ma finisce ad Hendrik che così lancia il contropiede del Real Madrid. Gudmundsson prova a fermarlo ma non ci riesce nonostante il fallo. Alexander Arnold prova il cross un po' sbilenco con Jimenez che stava rientrando, palla a Christensen, e quindi Fiorentina che è rientrata molto bene dopo il corner perché comunque c'erano due o tre calciatori del Real Madrid ma ce n'erano 6 della Fiorentina, e questo dimostra una buona applicazione.
0: C'è una grande notizia da quello che stai raccontando in questo inizio di secondo tempo, ovvero che la Fiorentina, a parte di essersi svegliata, ha avuto una ottima reazione, una veramente ottima reazione, è stata tambureggiante in questi minuti, purtroppo non ha trovato la via del gol, ma questo, ripeto, conta poco essendo un amichevole. Conta il fatto, andiamo nel dettaglio, di una Fiorentina che ha cercato fin da subito di mettere sotto il Real Madrid e che si è dovuto rifugiare più volte in calcio d'angolo oppure come commettendo fallo, quindi è una squadra che comunque è entrata con un altro piglio, e questa è la notizia che noi ci aspettavamo e che siamo contenti di potervi raccontare. Certo, ripetiamo.
1: Sono 5 minuti, eh?
0: 5 minuti, vabbè, ma, vuol dire, ma la reazione è fondamentale, Giacomo, cioè, non si può far finta
1: giallo
0: che non ci
1: sia
0: stata.
1: Giallo per Gudmundsson, scusa Pietro, è sul assegnato dall'arbitro poi quando si è fermato il gioco per la trattenuta su Hendrick. Attenzione, perché io vado ancora con la cronaca, perché la Fiorentina attacca ancora con un bellissimo tacco di Gudmundsson che libera, attacca, entra in area, cerca ancora Gudmundsson, tocco sotto, no, palla che sfila sul fondo. Dalla nostra postazione aveva dato anche un po' l'illusione del gol, non solo a noi ma a qualche tifoso della Fiorentina che è comunque qui assiepato nell'arena di Klagenfurt. Altra occasione per la Fiorentina, direi almeno la terza, magari questa la più grande del secondo tempo. Bella azione sull'asse Gudmundsson a Tanno, che avevamo detto a un certo punto erano un po' scomparsi dal gioco, però sono per forza di cose un po' il cuore di questa Fiorentina, se girano loro gira l'attacco, e hanno costruito una bella azione, però purtroppo il tocco sotto di Gudmundsson ha scavalcato Lunin, ma è andato poi e terminato fuori anche di diversi metri,
0: di tanto,
1: però tutto con la palla che viaggiava sulla linea laterale, quindi per poco non colpiva il palo e faceva palo gol. Quindi sì, a questo punto i minuti sono 7 e la Fiorentina è rientrata in campo in maniera davvero ottima.
0: Intanto bisogna sottolineare anche come Gudmundsson, che per larghi tratti della partita del primo tempo, come abbiamo detto, tra il 10° e il 40° fosse un po' sparito dal campo, come del resto anche a Ta, che invece è rientrato secondo me molto bene, chiede palla, cerca il controllo della sfera al limite dell'area anche grazie al lavoro di Ta. Quindi una squadra che evidentemente negli spogliatoi è stata svegliata secondo me anche dall'allenatore, perché è mancato soprattutto il coraggio nel corso del primo tempo, al di là di quelli che sono stati più o meno svarioni tra centrocampo e difesa. Ma noi dobbiamo giustamente raccontare come sia stato un primo tempo di difficoltà della Fiorentina, invece in questi primi 10 minuti scarsi di secondo
1: ancora
0: tempo
1: ancora attacco della Fiorentina con attacco e prova il tocco sotto in area per Piccoli, che perde un po' il tempo per calciare e alla fine viene fermato da Carreras. Però bella giocata di Ndur, che in un fazzoletto riesce a trovare Atta, che con un tacco lo serve. Ndur fermato, però palla là, questo è fallo netto e secondo me è al limite dell'area di rigore. L'arbitro non ha indicato il dischetto, non credo ci sia il VAR e quindi assegna punizione dal limitissimo per la Fiorentina. Io ti dico, in Serie A secondo me questo lo rivalutavano come possibile tatto, visto che nel momento in cui il pallo è commesso sulla linea dell'area è calcio di rigore, però l'arbitro segnala la punizione diciamo a 20 centimetri, 30 centimetri dalla linea dell'area di rigore, quindi ancora propositiva e pericolosa la Fiorentina con un calcio di punizione che ora sarà battuta. Mandragora si sta lamentando tantissimo l'arbitro per la distanza che secondo lui è di troppo poco. In effetti la vedo molto vicina, però vedo anche una barriera non altissima da parte del Real Madrid, mentre qui applaudono di nuovo un altro compleanno. Nel primo tempo era Dejan, in questo secondo tempo è Kevin, un altro bambino a cui auguriamo anche noi il buon compleanno. Auguriamo soprattutto a Mandragora o Piccoli, sono loro due sulla battuta del pallone al limite dell'area, di mettere il pallone in rete. L'arbitro ha fischiato, si prendono ancora qualche istante e batterà Mandragora, perché Piccolo mi sembra un altro atteggiamento, ma Mandragora che cerca il lato del portiere e la palla che esce di non molto. Poi Lunin aveva fatto un passo verso la parte opposta, ma secondo me in tuffo ci poteva arrivare, però possiamo annoverarla tra la quarta occasione della Fiorentina, che opererà tre cambi, Pietro. Bene. E cari radioascoltatori, Ken, Fagioli e Dodò, quindi insomma carichi pesanti, mette le briscole in campo.
0: Entrano
1: grosso
0: giocatori che tendenzialmente l'anno scorso sono stati titolari, no? Tendenzialmente titolari nel momento in cui potevano esserlo. Sul calcio di rigore, io tendenzialmente da quello che ho visto dai replay che abbiamo potuto vedere, io non l'avrei fischiato, quindi secondo me è stata giusta la scelta di dare la punizione dal limite, però siamo nel pelo nell'uovo, perché comunque poi è stata anche bella la punizione, l'abbiamo rivista poco poco fa. Pensa te quanta distanza c'è tra la cronaca in diretta e quello che vediamo tramite i nostri monitor di servizio. Mi è sembrata comunque una Fiorentina veramente totalmente cambiata in questo secondo tempo, e bisogna dirlo con forza, una Fiorentina che ha reagito in modo clamoroso a quello che è stato un primo tempo di grande difficoltà. Adesso ci sono i cambi che ci stava raccontando poi Giacomo, e tra poco ci dirà chi sono i giocatori che lasciano il campo. Però ecco, come dicevo prima, cronaca degli eventi: la Fiorentina nel primo tempo è stata in difficoltà, nel secondo ha dominato in questo momento, fino a questo momento, quindi quasi un quarto d'ora il suo avversario, quindi Real Madrid. 3-4 occasioni nitide per pareggiare, purtroppo la Fiorentina non ha trovato il gol, ma almeno si è vista una squadra che forse ha capito meglio anche come scendere in campo. Da un punto di vista fisico la trovo brillante, quindi avanti con questa Fiorentina della ripresa, sperando che possa arrivare anche, perché no, il gol del 2-2, chissà, perché comunque serve alla Fiorentina trovare entusiasmo in un momento come quello della preparazione estiva. Raccontaci i cambi, Giacomo.
1: Allora, è entrato Totò dando un grande 5 d'affetto a Mourinho al posto di Jimenez, è entrato Ken al posto di Piccoli, è entrato Fagioli al posto di Ulai. E posso dire una cosa, è entrato Ken, ha appena fatto una cosa, io lo so Pietro, poi no, su Piccoli avevamo chiuso il primo tempo facendo un po' di analisi, ha fatto una cosa che Piccoli non era riuscito a fare in tutti i primi 50 minuti, cioè ha preso palla, ha fatto fuori il difensore e poi si è preso fallo. Quindi insomma Ken è entrato bene, almeno nella prima azione ha subito fatto vedere il vecchio Ken che abbiamo imparato ad ammirare. Comunque Fagioli gestisce palla e entra in area, mette in mezzo Ken, gol della Fiorentina e Greedy Dance dopo un minuto e mezzo dal suo ingresso in campo. Moise Ken timbra subito il cartellino, colpo di testa perfetto all'angolino su cross di Fagioli, bravissimi i due calciatori, entrambi compagni anche alla Juventus, infatti sono amici e si stanno abbracciando, molto molto bene questo gol della Fiorentina, un'azione un po' nata quasi per caso perché il primo passaggio di Fagioli era stato respinto ma gli è tornato sui piedi, è stato bravo il centrocampista, è entrato al posto di Ulain nel ruolo di regista, andare sulla sinistra, metterla nel mezzo con il mancino, perfetta per Ken che sappiamo, no, di testa forse ha mostrato i suoi maggiori limiti e invece qui è stato perfetto perché l'ha messa all'angolino e Lunin ha potuto solo guardare il pallone che si è infilato in rete. Real Madrid 2, Fiorentina 2. Che bella Fiorentina in questo secondo tempo.
0: Ragazzi, è un'altra Fiorentina, bisogna dirlo assolutamente, perché non c'è dubbio che questa squadra abbia ricevuto nel corso dell'intervallo qualcosa di importante dal proprio allenatore, perché è evidente che è cambiata proprio l'inerzia della partita, sia per carattere ma anche per come la Fiorentina sta in campo. È sceso anche il Real Madrid dal punto di vista del rendimento nel corso di questa ripresa, però bisogna dare tantissimi meriti a una squadra che è scesa in campo per trovare il pareggio e che poi il pareggio ha raggiunto nel momento in cui tra l'altro sono arrivati anche i cambi, quindi con Fagioli che è entrato in campo al posto di Ulai e subito determinante col suo assist, e soprattutto Ken che alla terza palla toccata in questa ripresa è andato in gol di testa per il 2-2 momentaneo tra Real Madrid e Fiorentina. Che bella viola in questa ripresa, bisogna dirlo assolutamente, perché come abbiamo giustamente criticato il rendimento del primo tempo, nel secondo tempo la Fiorentina ha trovato tutta un'altra inerzia, una squadra che si è ritrovata a controllare il gioco fino a questo momento senza che il Real Madrid abbia battuto mezzo colpo, e questo è una sottolineatura che bisogna dare, e il merito anche a Grosso di aver svegliato la squadra nel corso dell'intervallo. Una Fiorentina che in questo momento, quindi 2-2, porta avanti un risultato assolutamente positivo contro una squadra molto più forte rispetto a quelle che ha affrontato nelle prime amichevoli stagionali. Quindi avanti Fiorentina, avanti in questo secondo tempo, e la speranza è che possa continuare così, perché abbiamo visto tutti i giocatori, anche criticati nel corso del primo tempo, avere un altro rendimento nelle giocate singole ma anche nel compito della squadra in senso generale. Giacomo, direi che mi sembra che davvero tutti quelli che avevano anche difettato nel corso del primo tempo stiano piano piano venendo fuori. Lo stesso Gudmundsson, ho visto un Dur molto meglio in campo e anche più al centro del gioco in questi primi 20 minuti del secondo tempo. Ecco, finalmente si dice, si può dire che la Fiorentina, insomma, quantomeno da un punto di vista caratteriale e fisico, ha dato dimostranza di essere una squadra che aveva voglia di non finire una partita in modo negativo come avevamo visto nel primo tempo.
1: Assolutamente sì, peraltro tra le crescite principali, che secondo me poi hanno portato anche alla crescita di tutta la squadra, c'è stato Jimenez, che poi è stato sostituito secondo me all'interno di un percorso di gestione, però ecco, nei primi 30 minuti, veramente anche 35, aveva visto i sorci verdi, soprattutto con Ciria. Infatti i due gol del Real Madrid erano arrivati entrambi da quella parte e anche in proiezione offensiva non aveva creato praticamente niente. E invece poi dall'occasione del gol di Piccoli, creata proprio dallo stesso Jimenez, in poi un altro calciatore. Real Madrid che mi sembra un po' abbastanza nel pallone, e lo dimostra il fatto che qualche minuto fa Hendrik ha chiesto un calcio di rigore che chiedi di solito quando non sei messo bene, e poi Camavinga ha tipo sbagliato uno stop facilissimo. Fagioli è entrato benissimo in campo, benissimo, grande palla se non sbaglio di Vieri in profondità per lui a scavalcare il centrocampo, e poi Fagioli non riesce a trovare Ken in un 2 contro 1 in profondità, e ora attacca il Real Madrid. Attenzione perché Dumfries era scappato a Vieri che lo trattiene un po' di esperienza, lo rallenta, lo porta sulla destra, sfida corpo a corpo, se le stanno dando di santa ragione, e alla fine credo l'arbitro, e così è, fischia fallo per il Real Madrid. Caro Vieri, fai bene un po' a lamentarti così di circostanza, però gli aveva tirato delle strattonate e delle botte sulla schiena che insomma alla fine hanno portato evidentemente al fallo, con Dumfries che si tocca anche un po' il bicipite femorale e che sembra dolorante, credo che continuerà, però insomma è stato uno scontro molto fisico. Però non è andato sotto Vieri con Dumfries, poi è stato costretto a commettere fallo. Ecco, tra le poche note positive del primo tempo prima del gol di Piccoli c'era che comunque Vieri il suo cercava di farlo in uno schieramento un po' confuso, e per ora sta reggendo un po' su Dumfries. Vado con la cronaca di questa punizione perché Arda Güler ha un grande sinistro e Christensen esce molto bene, viene caricato da Joan Rodriguez, sì, mi sembra il difensore del Real Madrid, e quindi fallo in favore della Fiorentina, un Christensen che si tocca la spalla, però anche qui niente di grave. Bene. Ma il portiere danese ha evitato il peggio. 63esimo che è scoccato in questo momento, Real Madrid 2, Fiorentina 2.
0: Allora, introduciamo nella nostra diretta anche Dimitri Conti, che ritroviamo anche perché poi sarà protagonista durante la stagione dei suoi interventi nel corso delle partite, quindi ci scaldiamo i motori proprio in vista di questo. Ciao Dimitri, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, saluto a te e ai radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo visto un primo tempo veramente di grande difficoltà, ma una ripresa che ci sta facendo, insomma, non dico godere, ma io vedo una Fiorentina totalmente diversa. Qualcuno dice gli hanno dato la borraccia di Space Jam.
6: No, il trucco è che è entrato Christensen, ha cambiato.
0: Ah, è quello, no, dici, sì, sì.
6: Ora
0: sì.
6: Vedevo che si è coraggiosamente prodigato su un'uscita alta, su un pallone messo dentro da Arda Güler. Sì, devo dirti, rispetto a quelle sono state le sensazioni dei primi minuti, un incredibile ribaltamento del copione, e devo anche sottolineare, certo, non parliamo del Real Madrid top,
0: come vabbè, ancora non, però meglio non del QPR e meglio del Watford saranno, no?
6: Come?
0: Meglio del QPR e del Watford saranno questo Real Madrid, sarà questo Real,
6: sì,
0: Madrid.
6: Certo, no, diciamo semplicemente QPR e Watford hanno il vantaggio atletico.
0: Sì, sì, va bene.
6: La stagione a breve, Real Madrid non tanto, e soprattutto insomma esce un ragazzo molto giovane, ne entra un altro, per dire che insomma i protagonisti ne mancano tanto, anche di quelli soprattutto che sono a riposo per il mondiale. Detto questo, rimane comunque Real Madrid, c'è il faccione di Mourinho in panchina, per cui è una partita che ha anche una certa risonanza esterna, ma mi viene da pensare anche interna. Se dovessero riuscire a finirla anche imbattuti, potrebbe essere un autosprone per continuare a lavorare così.
0: Ma visto che sei un mattacchione del mercato, il fatto che questa Fiorentina nel secondo tempo stia mostrando comunque un po' i muscoli contro una squadra che, come dicevi giustamente, ha gli occhi di milioni di persone addosso in questo momento, perché il Real Madrid smuove l'animo di milioni di tifosi nel mondo, secondo te potrà, tra i milioni di osservatori esterni, affrontare anche qualcuno che possa magari essere interessato ad alcuni giocatori della Fiorentina? Ken su tutti, è entrato, tre tocchi e gol.
6: Sì, diciamo, quantomeno può rassicurare eventuali compratori che non credo, insomma, aspettassero questa amichevole del primo agosto per dare un giudizio su Ken, però sì, più che altro per piccoli, ecco, io voglio capire come sarà tradotta questa, io la chiamerei risposta, di piccoli, delle ultime tre partite, del tante voci di mercato ma nessuna troppo concreta, si parlucchiava della Lazio a inizio finestra, tutte sempre semplicemente con la sensazione che fosse uno scarto, un surplus, un non necessario, considerando che Ken, io comunque vada, me lo immagino ancora almeno protagonista delle voci da qui a fine sessione, e devo dire, sono curioso anche di capire, ripeto, come questo segnale di piccoli sarà tradotto da grosso, dalla dirigenza, perché se mettiamo insieme tutti i rumors viene da pensare che Paratici l'attacco lo voglia, non dico rifare in toto, ma quasi, insomma, piccoli sta dando delle buone dimostrazioni quantomeno di stare entrando bene nel sistema grosso, poi le valutazioni finali, quelle che fa Paratici, insomma, i suoi collaboratori, riguardano uno spettro più ampio di cose, però devo dirti, questi, se segni ancora un bel gol con Real Madrid dopo aver fatti anche alle due inglesi che erano avanti atleticamente, qualcosa vuol dire, dato che si ventilano per lo più prestiti con diritto di riscatto e mancano ancora in toto gli esterni d'attacco, io comincerei, e questo devo dartene atto, tu lo dici da tempo, a valutare il fatto di tenerlo come dice centravanti titolare, che poi sia Ken o sia
0: certo
6: per lui.
0: Certo, ecco, ma questa Fiorentina per me non può prescindere da Fagioli, io non so cosa ne pensi, mi sembra che la differenza, a parte aveva già dimostrato la Fiorentina di avere un altro abbrivio nel corso dell'inizio della ripresa, però ho l'impressione che Ulai ancora debba trovare un po' il suo stato d'essere dentro a questa squadra, e che Mandragora e Endur, uniti proprio a questo ragazzo, ancora siano un po' in difficoltà, mentre Fagioli oggi, insomma, è entrato e ha dimostrato fin da subito di essere quello che è stato anche nel corso della tragica stagione dell'anno scorso, cioè comunque uno che tecnicamente può fare da trascinatore a questa squadra.
6: Sì, ha fatto un bel assist anche perché entra l'altra col piede debole, e devo dirti però che al momento non mi tornano i conti a centrocampo, e se penso a qualcuno che si deve liberare un posto magari garantendosi un incasso che sia dignitoso, a me viene in mente solo Fagioli. Certo che poi il calcio non si fa mica solo con i lanci,
0: no.
6: Bisogna capire se Ulai a 20 anni, perché è un 2006, ricordiamolo, sarà capace di prendersi in mano un posto da titolarissimo a centrocampo. Può darsi anche di no, e che quindi Fagioli
0: può darsi ci voglia un po' di tempo magari anche.
6: Assolutamente sì, devo dirti invece ho visto buone connessioni per dirti in dura età, che potrebbero essere due mezzali spesso titolari in questa annata, al netto di quel che succederà. Per me Fagioli, Ulai insieme solo in certe partite, e con le giuste condizioni intorno a loro, almeno per quello che sto vedendo adesso, ti do una fotografia di quelle con le mie espressioni momentanee. Invece vedo buone connessioni tra Attà e Endur, e in generale tra Attà e il resto dei compagni. Non ci servivano conferme o riprove, di certo non le cerchiamo dalle amichevoli, appunto, però sulle mezzali secondo me si sta cominciando a costruire qualcosa di stabile e definitivo, da capire se davanti alla difesa ci sarà Fagioli o Ulai.
0: Certo.
6: Secondo me invece, ecco, siccome spesso si è anche parlato di vederli insieme io all'inizio non me la immagino.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo con te. Dimitri Conti, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro su tutto il mercato web e ovviamente ai prossimi giorni, anche se avrai qualche giorno di meritatissimo riposo.
6: Lunedì saltiamo in giro. A presto, un saluto a tutti.
0: Ciao, ciao a Dimitri Conti. Allora, torniamo da Giacomo Galassi perché c'è un altro cambio, c'è stato addirittura, ovviamente perché noi siamo indietro di 40 secondi come minimo, quindi raccontaci il cambio e anche quello che hai visto in questi ultimi 3-4 minuti.
1: Allora sì, prima aveva operato un cambio Mourinho, aveva inserito Sestero al posto di Ciria che ci aveva fatto un po' impazzire, poi c'è Moise Kean che posso dire mi sta facendo impazzire invece a me in senso positivo perché sta fin qui giocando una partita splendida, un altro paio di palloni lavorati alla grande, e il cambio che ha fatto la Fiorentina è inserire Fabian al posto di Albert Gudmundsson, quindi si è conclusa dopo all'incirca 70 minuti la partita dell'islandese. Comunque una buona partita, niente di eccezionale, però soprattutto nel secondo tempo ha fatto una buona partita. Poi nel periodo non collegato c'è stato anche l'hydration break, insomma, o cooling break che dir si voglia, per questo anche poi non c'è stata cronaca da raccontare. E ora invece è la Fiorentina che sta gestendo palla con attacchi, ha fatto una bellissima serpentina, però poi ha perso palla proprio in favore di Camavinga che era rientrato su di lui, e anche del nuovo entrato Sestero a centrocampo. Mourinho evidentemente ha visto che la Fiorentina stava prendendo un po' troppo campo e allora ha inserito Fosforo, questo giovane calciatore, un altro giovane del Real Madrid inserito in campo, e in effetti è vero che nel mezzo c'è stato anche il cooling break, però insomma mi sembra che il Real Madrid sia tornato un po' a operare, a controllare il gioco. E in tutto questo, Pietro, chiedo scusa a te e agli ascoltatori perché quello ho chiamato Rodriguez per quasi tutta la partita e poi Joan Martinez, è solo che abbiamo una postazione davvero privilegiata per vedere la partita, ma non abbiamo nessun tipo di schermo, quindi io le cose o le vedo live oppure faccio anche un po' fatica a districarmi e a rivederle. Quindi era Joan Martinez e non Joan Rodriguez. Resto sulla cronaca perché Hendrick ha rubato un bel pallone in scivolata a Vieri sulla linea di fondo destra.
0: Vieri
1: è al limite dell'area, con Arda Güler che sta gestendo il pallone, ma Attà e lo stesso Vieri, o Vieri per gli amici, non sto scherzando, Vieri sono riusciti a fermarlo. Quindi 73esimo minuto.

0: una maggiore continuità nel rendimento, perché ogni tanto si assenta, però è veramente un giocatore forte, un giocatore molto forte. Allora, ci chiedono aggiornamenti su Mastantuono. Ragazzi, durante la partita credo che sia difficile che ci siano aggiornamenti di mercato, perché poi i dirigenti sono a vedere la partita, gli dirigenti di entrambe le squadre. Abbiamo detto prima di iniziare che Mastantuono dovrà sciogliere le riserve nelle prossime ore per scegliere poi la squadra dove proseguire la propria carriera, almeno nell'immediatezza, e che la Fiorentina è messa molto bene. Mi risulta che per il Real Madrid sia una possibilità non solo concreta ma anche tra le più interessanti che ha sul tavolo da poter gestire, quindi insomma almeno il tavolo è apparecchiato. Vedremo se adesso lo stesso Mastantuono deciderà di consumare il pasto oppure se deciderà di cambiarlo questo tavolo. Comunque vedremo che cosa succederà anche da questo punto di vista. Però dovevamo fare un recap della situazione di Mastantuono, visto che tanti ce lo stavate chiedendo.
1: Giocatore del Real Madrid, Pietro, sta per entrare in campo, cioè un ex giocatore del Real Madrid comprato dalla Fiorentina, sta per entrare in campo, perché Valdepeñas è alla postazione dei cambi, anche se vedo che Grosso ha dato un'indicazione un attimo di fermarsi. Quindi intanto opera un doppio cambio Mourinho, che inserisce Carlos Espi, che si era poi accostato anche alla Fiorentina, no? Nei giorni prima che il Real Madrid decidesse in 12 ore di pagare la sua clausola da 25 milioni al Levante, quindi esordio in maglia del Real Madrid per l'attaccante Carlos Espi, e insieme a lui entra Giannes. Sono usciti Dumfries o Dumfries, visto che Pieri o Veri, e Hendrick, quindi doppio cambio per il Real Madrid, mentre Valdepeñas è senza pettorina, è alla postazione dei cambi, ma per ora Grosso ha detto al team manager Ottaviani ancora di aspettare qualche istante.
0: Hendrick o Hendrick?
1: A questo punto è tutto da vedere. Attenzione a Trent Alexander-Arnold, che è uno dei destri più belli direi a livello europeo, ci ha provato da lontanissimo. In realtà era partita anche bene il tiro, però per fortuna di Christensen e della Fiorentina è finito fuori il pallone, e allora dovrebbe essere arrivato il momento di Valdepeñas, che però non sarà l'unico cambio della Fiorentina, perché insieme a lui entrerà anche niente po' di meno che Nicolò Fortini. Ora vediamo come si vorrà schierare Grosso, perché esce Ndur e credo anche Ranieri, quindi
0: scenderà a centrocampo, e poi Vieri tornerà a fare centrale con Valdepeñas, sì, e Fortini alto a destra,
1: è già andato lì, quindi diciamo, però Atta sta rimanendo davanti, cioè in questo momento è un 4-2-4 con Mandragora e Fagioli a centrocampo, e Atta largo a sinistra e Fortini largo a destra e Fabian accanto a Ken. Però vediamo,
0: sarà
1: un po'
0: 4-4-2 più che un 4-2-4, dai.
1: No, perché Atta e Fortini sono sulla linea, cioè calcola in questo momento Atta è il giocatore più avanti e infatti viene lanciato dalla difesa. La Fiorentina però non riesce a stoppare il pallone, quindi sì, sinceramente mi sembrano parecchio alti, ecco, come esterni mi sembra anche un po' una richiesta, non dico d'aiuto, però un segnale di Grosso, visto che c'è anche Paratici, no? Te citavi i dirigenti, abbiamo visto Paratici a bordo campo a vedere tutto il riscaldamento, magari gli sta dicendo guarda, io metto a ta esterno, forse è arrivato il momento, anche abbiamo fatto grandi colpi, ma è arrivato il momento dell'esterno. Valdepeñas invece regolarmente sulla sinistra, sì, questo te lo confermo nello schieramento.
0: Ha già toccato palla, quindi esordio per il giovanissimo, diciamo, terzino centrale proveniente dal Real Madrid. Ricordiamo, l'ha acquistato la Fiorentina per 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita, più eventualmente un controriscatto per 3 anni nelle mani dello stesso Real Madrid, con il quale la Fiorentina ha un ottimo rapporto di mercato, soprattutto da quando c'è Paratici a fare il direttore sportivo. Quindi vedremo anche su Mastantuono l'evolversi delle prossime ore. Io sono più ottimista rispetto a ieri, questo non vuol dire la Fiorentina lo prenderà, vuol dire che rispetto alle ultime ore qualche percentuale in più di riuscita per la Fiorentina mi sento di concederla, di esprimerla, quindi vedremo, e noi continueremo chiaramente a seguire con la nostra squadra mercato e non solo tutte le eventualità legate al giocatore argentino di proprietà del Real Madrid, che potrebbe lasciare proprio la Casablanca, anzi che lascerà la Casablanca, vedremo se per la Fiorentina o per altre squadre. Allora, dare via Ken per prendere Pellegrino e da TSO, questo dice

0: Marco da Firenze, poi ma siete sicuri che Grosso andrà sul 4-3? Per me virerà sul 4-1-4-1, 4-1-3-2, perché con questi centrocampisti sarebbe grave non dare spazio, e dal Watford mi sembra evidente. Poi ci vuole convinzione nei propri mezzi, perché abbiamo un grande potenziale. Se Grosso riesce a convincere i giocatori che possono essere una grande squadra, ci divertiremo. Questo è Luciano da Empoli. Buona reazione, speriamo che sia di buon auspicio per il futuro. Motivazione ed entusiasmo, ingredienti fondamentali per fare bene. Se poi l'avversario è più forte, pace, ma almeno lottare fino alla fine. E ancora, Vieri è un animale, ci dice Duccio da Firenze. Fagioli ha messo in mezzo una palla dove c'era scritto spingimi in porta.
1: Appena Vieri, diciamo, c'era un pallone che su un mezzo errore di Valdepeña si era schizzato indietro, e Vieri mi ha impressionato perché un po' tipo lotta greco-romana, ha abbracciato Espi e l'ha buttata a terra con una pettata, palla lontana, ma con una giocata, diciamo, d'esperienza per un ventenne in un amichevole contro il Real Madrid, giusto, visto avevi citato Vieri come, insomma, l'osservazione dell'ascoltatore. Mi ha colpito, ecco, è proprio qualche secondo fa, palla lontana, bloccato con il corpo SP in maniera molto furba, ecco, perché ha evitato che potesse essere pericoloso.
0: Vieri per me mi lascia veramente ben sperare, un giocatore che mi sta aggarbando in questa preparazione. Da ricordare che lui la preparazione l'ha fatta, diciamo, da diverso tempo, perché comunque in Brasile stava giocando il campionato e quindi è arrivato fondamentalmente più in forma degli altri, però da un punto di vista della personalità e anche del gioco e della forza che può mettere in campo è un giocatore che mi sta piacendo. Vai Giacomo.
1: No, e Dodò ha fatto un'uscita palla al piede praticamente dalla linea di difesa, ha portato il pallone in attacco. Il problema è che è mancato un po' le gambe, perché poi Fortini lo ha riservito sull'inserimento e proprio Dodò ne faceva più, ecco, detto in francese, e si è di fatto fermato, ha guardato anche il compagno come dire: guarda, ci ho provato però non ce la potevo fare. Però comunque Pietro, se il primo tempo della Fiorentina, secondo me, almeno per i primi 40 minuti è stato da 5, poi gli ultimi 5 minuti anche da 6 e mezzo 7, ecco, il secondo tempo è tutto da 6 e mezzo 7, siamo all'ottantesimo, mancano 10 minuti, direi all'inizio pochissime buone indicazioni, ora tante buone indicazioni davvero.
0: Per me il secondo tempo è da 7 pieno, ma andando verso l'alto per i primi 20 minuti, poi chiaramente c'è stato anche un calo magari di rendimento fisico da parte della Fiorentina, che però almeno senza voler come dire portare sfiga alla squadra, mi sembra che per ora non abbia nemmeno subito niente di particolare, cioè anche in fase difensiva la squadra si è riassettata molto bene, è entrata tutta la squadra con un altro piglio, dai, più attenta, più accorta, più anche coraggiosa e anche da un punto di vista proprio caratteriale sicura dei propri mezzi, cosa che nel primo tempo non sembrava affatto. Cioè, mentre in quel periodo in cui il Real Madrid l'ha fatta da padrone, la Fiorentina sembrava un pulcino bagnato, in questa ripresa ha spiccato il volo, mentre il Real Madrid mi è sembrato in grande difficoltà. Quindi bene così, almeno ci possiamo sottolineare senza dubbio che questa è un'amichevole, quindi un allenamento, e quindi quantomeno la Fiorentina, anche se uscisse sconfitta, non cambierebbe niente di quello che abbiamo detto finora, però dobbiamo sottolineare come la Fiorentina si sia un po' vestita nei panni di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché nel rendimento tra primo e secondo tempo c'è stata una differenza abissale che ha portato comunque almeno in questo momento il risultato sul 2-2, sempre ricordando che almeno il 2-1 è arrivato nel primo tempo, nel finale del primo tempo, grazie a Piccoli.
1: Attenzione, ok, si salva la Fiorentina su un cross, ok, prima calcio d'angolo per il Real Madrid, quindi si è salvata la Fiorentina, però prima Espi in area, duello corpo a corpo con Vieri che è riuscito un po' a murarlo, e poi c'è stato un cross pericolosissimo per Valverde, che se non sbaglio Dragusin, perché come detto io non ho schermi, quindi ho visto solo live e nella concitazione potrei aver sbagliato, però Dragusin è riuscito a anticiparlo per un centimetro prima che battesse a rete. Calcio d'angolo per il Real Madrid che allontana Vieri di testa, con insomma diversi calciatori del Real che avevano provato a colpire il pallone non ce l'hanno fatta, e poi il pallone a Christensen, quindi stiamo per scavallare l'83esimo minuto e si resta sul punteggio di 2-2.
0: Eh sì, siamo ormai in procinto, diciamo, della fase finale di questa bella amichevole organizzata, insomma, in Austria tra Fiorentina e Real Madrid. Il risultato sul 2-2, stadio praticamente pieno, quindi anche un ambiente che riporta i giocatori.
1: Sold out. Ecco, sold out. Ha dato l'indicazione, perché noi sapevamo 33.000 la capienza e poi avevamo saputo 31.500 i presenti. Evidentemente la capienza è 31.500 perché è arrivata la comunicazione qualche minuto fa che lo stadio è sold out, quindi sì, davvero una bellissima atmosfera, con la Fiorentina che sta per operare altri due cambi. Entrano altri due giovani, uno è Federico Croci, che ha davvero rubato gli occhi nelle ultime uscite, ed esce a Attà per lasciargli posto, mentre il Real Madrid sta sostituendo Valverde per far entrare la Costa. Dicevamo però, la Fiorentina inserisce Federico Croce al posto di Atta e poi la Podeli al posto di Mandragora, che aveva preso la fascia da capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea. Mandragora poi non sa bene a chi dare la fascia da capitano, che indovina un po' a chi viene data, Pietro, di visto ci avete 30 secondi. No, Dodò alla fascia da capitano. Beh. E esce Mandragora e entra Deving.
0: Va bene, ovviamente tutti i cambi, sia da una parte che dall'altra, abbassano l'età media in campo, con la Fiorentina che manda in campo soprattutto il 2010 Croci, che sappiamo essere tra i più seguiti con affetto da parte dei tifosi, che lo vorrebbero sempre di più inserito nel contesto della prima squadra. Si toglie la soddisfazione da 2010 di affrontare il Real Madrid, seppure in amichevole, quindi avanti anche per Croci e la Podeli, che sappiamo essere molto vicino all'Empoli. Quando la Fiorentina tornerà fondamentalmente in Italia, tutto fa presagire che poi si concluderà questo affare, probabilmente in prestito con Deli, che andrà quindi all'Empoli. Lo abbiamo raccontato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi. Allora vediamo, qualcuno mi dice di ridirti di Vieri, ma va bene. Quanto è entrato Valdepeñas? Si è visto Mourinho parlare fitto con Grosso, sarebbe curioso sapere perché. Quindi prendila come spunto per una domanda nel post, nel caso.
1: Assolutamente.
0: A Grosso gli dice: ma che ti ha detto Mourinho? E va bene, vediamo.
1: Perché c'è Fortini lanciato in area, cerca Ken, però non userò il termine che usava un mio vecchio allenatore per i tiri non particolarmente potenti, però non riesce a servire Ken, ma la Fiorentina resta in posizione offensiva con Deli che cerca Ken in area, grande movimento a liberare il sinistro. Caro Moise, ora forse stai chiedendo un po' troppo a te stesso, perché tutto storto, sta provato a cacciare col mancino, figurerà credo tra i tiri in porta, perché ha bloccato Luni, non pericolosissimo, però ecco, a chi era preoccupato che Ken potesse non aver giocato perché non stesse bene, Ken sta benissimo. Infatti ora vediamo, ci sono tante le domande che vorremmo fare a Grosso e non temo che non potremo fargliene più di un tot, però ecco, anche la gestione di Ken sarebbe curiosa a sapere, ma senza nessun velo di critica, che proprio l'abbiamo visto veramente in palla, e quindi questa è una buona notizia a prescindere da quello che sarà il prossimo futuro dell'attaccante.
0: Bravo anche Deli, qui a mandare questa palla dentro per Ken, che poi si è ha provato a girarsi rapidamente, ce l'ha fatta, però come diceva Giacomo il tiro non è risultato molto potente. Comunque vediamo come finirà questa partita per la Fiorentina, che continua però ad essere a giocare alla pari assolutamente Real Madrid, anzi forse anche a giocare meglio di Real Madrid, infarcito ovviamente di giovani in questa ripresa rispetto anche a quella che abbiamo visto nel corso del primo tempo. È normale così, tanti giovani però li ha anche la Fiorentina e li ha schierati sia tra primo secondo tempo. È entrato Fati al posto di Arda Güler nel frattempo per il Real Madrid, quindi altro cambio per José Mourinho. Che è successo, Giacomo? Che esultano?
1: È successo che Fagioli ha trattenuto vistosamente Carrera, se si è preso un giallo temando così l'azione un po' offensiva del Real Madrid.
0: Calma,
1: mamma mia, assolutamente
0: diglielo ai tifosi, Pietro, calma.
1: No, non glielo dico, Pietro. No, mi dispiace, ma non glielo dico. Okay. No, ti devo salutare. Siamo all'ottantesimo, ma noi ci dobbiamo spostare verso il campo, perché poi contiamo, insomma, di farvi sentire anche le parole di Fabio Grosso al fischio finale della partita. Quindi questi ultimi minuti li affido a te.
0: Bene, siamo più tardi. All'86esimo per la precisione, quindi mancano circa 4 minuti alla fine della partita. Poi vedremo quello che accadrà anche per quanto concerne il recupero che l'arbitro dovrà assegnare in questo secondo tempo, arbitro che è l'austriaco Weinberger, che comunque ha arbitrato una discreta partita anche lui, anche su quel fallo al limite dell'area sulla I ha avuto secondo me ragione. Altro numero di Ken poco fa, con una sorta di colpo di tacco per liberarsi, veramente è entrato molto bene l'attaccante della Fiorentina, una Fiorentina che dopo il 2-2 ha sicuramente rallentato un po' la propria azione, ma ha continuato a mantenere il possesso della palla e a mettere anche in difficoltà gli avversari. Siamo negli ultimi due minuti fondamentalmente di partita e quindi i ritmi sono molto rallentati, non mi sembra che ci sia poi così grande voglia di andare a cercare la terza rete. Comunque è una partita che ha visto anche diversi ammoniti, quindi evidentemente dal campo l'arbitro ha avuto la sensazione che fosse una partita di un certo livello anche nello scontro atletico tra le due squadre. Bene così per quanto riguarda la Fiorentina, che mi è sembrata molto in palla nella ripresa anche da un punto di vista fisico, e questa era una delle notizie che dovevamo cercare di reperire da questa amichevole, una crescita atletica che era necessaria dopo le partite in Inghilterra, dopo questa fase di preparazione passata proprio nei dintorni di Londra. Una Fiorentina che adesso si difende dall'attacco sulla destra del Real Madrid, con la palla che però finisce con una carambola in fallo laterale. La Fiorentina che controlla almeno in questo momento quelle che sono le azioni del Real Madrid. È stato poco fa anche inquadrato Valdepeñas, ultimo acquisto della Fiorentina arrivato proprio dalla Casablanca, che potrebbe essere raggiunto anche da un suo ex compagno, ovvero Mastantuono, giocatore che la Fiorentina sta trattando con lo stesso Real Madrid. Attenzione al Ken che prova il tiro da centrocampo, un tiro che se fosse finito in gol sarebbe stato bellissimo, un tiro da cineteca. In realtà il tiro è stato un po' sbilenco, aveva visto il portiere fuori dai pali. Per quanto concerne la difesa del Real Madrid, Ken avrebbe potuto forse gestire meglio questa palla riconquistata a centrocampo, perché c'erano due compagni che lo stavano seguendo verso l'area avversaria. Quindi adesso è di nuovo in possesso di palla il Real Madrid, che cerca da destra verso sinistra di trovare lo spazio per andare a battere a rete in questi minuti finali. Siamo nel 90esimo minuto della partita, quindi a breve capiremo se poi ci sarà del recupero oppure se l'arbitro deciderà di interrompere la gara al 90esimo puntuale. Una bellissima cornice di pubblico, abbiamo detto sold out a Klagenfurt, in uno stadio veramente all'avanguardia per quanto riguarda l'Austria, insomma, che ha permesso comunque alla Fiorentina di giocare una amichevole di grandissimo livello. Sbaglia il colpo di testa e spida pochi passi su una bella palla dentro di un compagno di squadra da centrocampo. In questo caso la Fiorentina aveva un po' dormito, era Alexander Arnold a cercare il nuovo attaccante del Real Madrid, che di testa non è riuscito a colpire verso la porta difesa da Christensen. Si lamenta Mourinho per questo mancato, diciamo, tiro verso la porta della Fiorentina da parte dei suoi giocatori. Finisce qui però la gara, quindi dobbiamo registrare come la Fiorentina termini la gara amichevole, l'ultima di questa tournée che l'ha portata prima in Inghilterra e poi in Austria per la partita di Klagenfurt contro il Real Madrid, 2-2 contro appunto i Blancos di Mourinho. Una partita divisa assolutamente in due, primo tempo con la Fiorentina in difficoltà, ripresa totalmente di altro tenore per quanto riguarda Viola. Noi ci fermiamo brevemente perché così almeno speriamo di poter prendere fiato in attesa dell'arrivo di Grosso ai microfoni di Giacomo Galassi. Nel caso interromperemo ovviamente la pausa per fornirvi le parole del tecnico della Fiorentina al termine di questo 2-2 contro il Real.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Ed eccoci qua pronti per la partita tra Fiorentina e Real Madrid. Io sono Pietro Lazzarini che vi terrà compagnia in queste due ore abbondanti tra partita e post, che vi porterà fino alle parole di chi parlerà a fine gara. Andrea Giannattasio ci aveva informato che probabilmente oggi parlerà Grosso, vedremo se sarà davvero lui a parlare, in compagnia anche di Stefano Cherubini che cura la parte tecnica. Ringrazio Fabio per l'introduzione calorosa, non c'era bisogno di ulteriore calore per quello che è la situazione meteorologica di Firenze e anche di questo studio, ma insomma va bene, ce lo prendiamo come calore umano. Detto ciò, vi ricordo 348-7513-933 per chi ci vuole mandare i suoi messaggi audio o di testo, altrimenti anche se volete tenerci compagnia al telefono 055-77-11-171. Saluto i tanti anche che mi hanno mandato messaggi in privato con le loro foto per quanto riguarda la presenza folta, diciamo, comunque di tifosi a Klagenfurt, dove si gioca la partita, al Wörthersee Stadion appunto di Klagenfurt, bellissimo stadio nel niente dell'Austria. Vabbè, bisogna stare al passo coi tempi, prima o poi ci riuscirà anche in Italia a costruire qualche impianto di questo livello. Una Fiorentina che vedrà insomma una formazione, come si può dire, titolare, è difficile ancora definirla tale, anche perché poi a centrocampo continua la staffetta tra Ulai e Fagioli, che quindi non giocano insieme. Evidentemente ancora non c'è la possibilità da parte del tecnico di provare questa quest'idea a centrocampo, ma insomma una formazione, quella della Fiorentina, molto interessante. Tra poco andiamo a disturbare chi in questo momento si trova proprio a Klagenfurt per che cosa vuoi aspettare? Il fischio d'inizio, Stefanino, bisogna chiamare Giacomo Galassi, che è da stamani in viaggio e oggi è presente in Austria proprio per noi, per raccontarci la radiocronaca della partita, con tutto quello che sono chiaramente gli spunti che dovremo leggere. Nel frattempo sapete che il mercato impazza, perché di fatto continua questa trattativa per Mastantuono. Oggi probabilmente le parti si saranno incrociate, anzi si saranno incrociate di sicuro, poi che abbiano parlato ora in questo momento di Mastantuono la vedo anche difficile, però credo che la situazione sia abbastanza fluida, con la Fiorentina che attende di sapere cosa vorrà fare il ragazzo, perché quello che mi risulta è che il Real Madrid fondamentalmente sarebbe contento di cedere il giocatore alla Fiorentina. Cioè la Fiorentina è tra le squadre in cima alla lista della stessa Casablanca, insomma, per cedere il ragazzo, che oggi non è neanche in panchina, non è stato convocato proprio per cause di mercato. Vedremo se poi alla fine sarà proprio la Fiorentina a spuntarla. Ieri giornata insomma dove si è scaldato il nome di Mastantuono anche a causa di questa mancata convocazione, e vedremo se poi oggi sarà così. Nel frattempo c'è in atto in questo momento un minuto di silenzio per ricordare la leggenda del calcio italiano Franco Baresi, che è scomparsa nelle ultime ore. Insomma, sappiamo che la federazione italiana ha chiesto insomma di poter durante le amichevoli effettuare questo minuto di silenzio, e quindi insomma un momento giustamente di ricordo per una che è stata la leggenda del Milan, ma anche della nazionale e quindi del calcio mondiale, visto che poi nel momento in cui effettivamente Franco Baresi è stato il capitano del Milan, il Milan era la squadra più forte del mondo e la Serie A era il campionato più importante del mondo. Quindi un ricordo globale per uno che ha cambiato anche il ruolo del difensore, uno dei primi a uscire palla al piede, anche dare là all'azione, qualcosa che poi si è visto in modo più continuo diciamo dopo 20 o 30 anni rispetto a quanto fatto proprio dallo stesso Baresi. Finito il minuto di silenzio, tra poco voliamo da Giacomo Galassi anche per ribadire quelle che sono le formazioni ufficiali, anzi facciamo così, le ribadiamo noi, così che possiamo permettere poi a Giacomo di prepararsi nella sua postazione in questo bellissimo stadio austriaco. Il Real Madrid scenderà in campo con Lunin, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas e Carreras in difesa, i due centrocampisti saranno Camavinga e Valverde, Dumfries, Wöhler, Ciria, i tre alle spalle dei dell'unica punta Hendrik, mentre per quanto riguarda la Fiorentina più o meno lo stesso modulo: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Ranieri esterni, Mandragora, Ulai e Endura a centrocampo, attacco Gudmundsson e Piccoli gli attaccanti. Andiamo da Giacomo Galassi, la partita è iniziata da pochissimo, vai Giacomo!
0: Buonasera Pietro, buonasera a tutti dalla Worters Arena Stadion di Klagenfurt. Sì, la partita è iniziata da un minuto, scoccato da qualche secondo, con il Real Madrid che ha battuto il calcio d'inizio e che ha gestito il primo pallone, e la Fiorentina che in questo momento ha in possesso per la prima volta il pallone, con Gudmundsson che ha fatto una buona serpentina e ha servito Ulai, che oggi, insomma, anche un po' dallo schieramento che vediamo in campo, agisce proprio da regista puro, con Ndur e in teoria Mandragora che fanno da mezzale. In realtà, ad esempio, nell'attuale possesso palla, quando sta per scoccare il secondo minuto di gioco, c'è Mandragora che è sceso e Attà che viene anche a fare la mezzala, quindi Attà farà un po' questo ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco, mentre Gudmundsson magari starà un po' più in appoggio a Piccoli. Poi di fronte c'è il Real Madrid, quindi immagino anche che per la Fiorentina il possesso palla magari non sarà all'80-90%, ecco, avranno palla anche i Blancos. Per ora però direi che 50-50, perché in tutto questo discorso, insomma, che stavamo facendo, è stata la Fiorentina a gestire palla, con Ranieri che ha cercato con una buona imbucata in profondità Piccoli. Lo stop non era neanche male, però in direzione sbagliata, perché invece che andare avanti è tornato indietro, e allora il Real Madrid ha potuto fermare l'attaccante viola, reduce dalla gol contro il Watford, non proprio da un precampionato fin qui eccezionale. L'attaccante che prende il posto di Moise Kean, che abbiamo visto regolarmente comunque in panchina allenarsi con i compagni, l'ho visto anche piuttosto concentrato, e quindi, siccome anche nel prepartita parlavamo molto, visto che le voci di mercato si rincorrono anche su di lui, insomma, io nel secondo tempo mi aspetto che Moise Kean possa scendere in campo. Finiamo questo inizio di diretta con Jimenez, che si era provato a lanciare sulla destra, però poi è stato fermato abbastanza facilmente.
1: Vabbè, classiche, diciamo, prese, le prime prese di posizione da parte delle due squadre sul terreno di gioco, con il famoso momento di studio, se vogliamo, della Fiorentina e del Real Madrid, con un Real Madrid che, bisogna riconoscerlo, è sicuramente in una formazione molto, non rimaneggiata, però rimaneggiata è una parola sbagliata, perché non è che ci sono assenze dovute agli infortuni, ma profondamente diversa da quella che poi sarà la formazione che poi nel corso della stagione cercherà di vincere il campionato spagnolo, la Champions League e tutti quelli che sono gli obiettivi di una delle squadre più importanti del mondo. C'è Vieri a giocare di fatto terzino al posto di Brescianini, che è l'unico indisponibile di questa giornata, con per la prima volta il brasiliano schierato in una versione diversa rispetto a quella del ruolo di difensore centrale. Poi vedremo anche nel corso della partita come cambierà il volto della squadra, anche perché di fatto lo stesso Grosso non ha altri difensori centrali adulti, se vogliamo, comunque da prima squadra per giocare il secondo tempo. C'è Cospo, che pare comunque essere entrato nelle rotazioni potenziali della Fiorentina, almeno in questa versione estiva, e quindi probabilmente sarà lui a dare fiato a qualche giocatore, a un centrale magari nel corso del secondo tempo. Una Fiorentina che, come detto, ha un modulo che non è propriamente il 4-3-3, perché poi i giocatori che sono a disposizione dell'allenatore non sono effettivamente degli esterni, quindi Gudmundsson e Attà di fatto sono due giocatori che giocano tra centrocampo e attacco, due trequartisti, due fantasisti, che ricalcano poi le mosse di fatto di Mourinho, che schiera lo stesso modulo per quanto riguarda la squadra spagnola. Una Fiorentina che comunque tiene il campo nel modo corretto, mi viene da dire. Non so che impressione possa avere Giacomo in questo momento dallo stadio, ma mi sembra una Fiorentina concentrata che cerca di fare schermo davanti a una squadra che comunque il Real Madrid l'ultima amichevole ha vinto 4-1 e quindi vorrà provare a confermarsi in questa preparazione meno mata, diciamo, dal mondiale, causa tanti giocatori convocati e arrivati poi nelle fasi finali proprio della stessa competizione iridata. Giacomo.
0: Sì, tra l'altro c'è stato anche il primo tiro della gara, che è stata una sventagliata, come direbbero quelli bravi di Trent Alexander-Arnold, che insomma fa del tiro una delle sue caratteristiche principali, però non ha spaventato De Gea. Dicevi giustamente di Vieri, che gioca sulla sinistra, te dicevi giusto al posto di Brescianini, ma ti dico anche al posto di Ranieri, che in realtà ci immaginavamo che potesse giocare in quel ruolo, visto che poi l'ha svolto nella sua carriera. E invece sulla Fiorentina, che in questo momento è in area di rigore avversaria con Dur, che ha però passato indietro a Tà e sta scambiando con lui sempre al limite dell'area, e quindi stiamo sulla cronaca, visto che la Fiorentina è in azione offensiva, ma come ormai nel calcio d'oggi spesso succede, si torna indietro, non si sa perché. Infatti perde palla in impostazione Ulai e lancia il contropiede del Real Madrid. Voi mi dovete spiegare perché nel calcio di oggi, quando si arriva al limite dell'area, quando non si sa che fare, si torna indietro. Io nella mia testa, ora naturalmente non ho giocato in Serie A, però si prova a calciare quando si vede la porta, invece no. E non è solo la Fiorentina, e soprattutto non è la Fiorentina di quest'anno. L'anno scorso era veramente impressionante la quantità di volte arrivava sul fondo e poi tornava indietro. Però dicevi sì, ha approcciato bene, è chiaro, sono passati in questo momento, sta scoccando il settimo minuto, quindi siamo ancora alle battute inizialissime, e c'è un'occasione per Hendrik che però non colpisce bene in area e allontana prima Mandragora e poi Vieri. Mi è piaciuto Attà, in realtà nell'unica azione in cui lo si è visto, però ha fatto poi su Gudmundsson, che aveva un po' perso palla, il Real Madrid non era stato concentratissimo, allora Attà si era lanciato come un rapace, soprattutto poi ha fatto questo disimpegno spostandosi il pallone con il tacco molto bello, e che soprattutto dà la sensazione di come abbia, come dire, in mano il pallone, se mi passate il termine, perché l'ha fatto anche un po' in una situazione critica, comunque di disimpegno. Quindi in questi sette minuti direi abbastanza bene un po' tutta la squadra, niente di scintillante, ma così come niente di scintillante è stato il Real Madrid, che la prossima partita giocherà poi con il Ferencvaros, e che dicevi tu, sì, ha tante assenze, soprattutto ne parlavamo con Fabio Ferri prima della partita, lo si vede al di là dei titolari, perché mancano gli Mbappé, mancano i Vinicius, mancano tanti nuovi acquisti a parte Dumfries, Cucurella, Diomandé, insomma la lista è lunga, però negli 11 in realtà, io dicevo, è una squadra che secondo me in Serie A punta alla Champions anche abbastanza agilmente, semmai è più la panchina, che ci sono tanti tanti giovani, e in particolare invece tra i titolari è la difesa centrale, perché e tra i vari infortuni di Alaba, di Rudiger, insomma la lista è veramente lunga, insomma si ritrova comunque a schierare dei calciatori della cantera. Seguiamo un attimo il corner per il Real Madrid, perché su una palla allontanata da Dragusin poi Ciria, visto che l'accento è sulla I, ha provato il sinistro che è stato ribattuto, poi De Gea ha provato a lanciare Piccoli, però insomma è stato fermato abbastanza facilmente da Carreras, che è insomma tra coloro che vi stavo citando, insomma ora vengono poi dalla cantera e non sono giocatori almeno stabilmente da prima squadra, quindi insomma no, comunque sono, buona Fiorentina in questi nove minuti.
1: Sono i Valdepeñas del momento, quelli che stanno cercando comunque di aiutare Mourinho a gestire le assenze. Comunque una Fiorentina che, ripeto, mi sembra si stia difendendo nel modo corretto, con chi, qualcuno ti dice ma non è difesa a tre con Ranieri che fa comunque il centrale, io credo che ieri giochi molto bloccato e quindi in alcune fasi di gioco dia l'impressione effettivamente di essere una squadra che slitta e bascula, come diceva Paolo Sousa, e diventa di fatto anche una difesa a tre, permettendo a Jimenez di alzarsi dall'altra parte. Certo è che è una formazione anche quella della Fiorentina con tante assenze, e quindi tante assenze dovute al mercato, nel senso che non ha effettivamente esterni di ruolo da poter sfruttare, e questo complica in qualche modo la vita a Grosso, che chiaramente da par suo deve cercare in qualche modo di mettere in campo una squadra coerente anche per le proprie idee di calcio, senza però fare il proprio vero e proprio gioco, quindi giocando con degli esterni che vadano a cercare la conclusione dopo la palla in verticale, che spesso e volentieri la Fiorentina prova a dare subito nel momento in cui recupera il pallone. Focus su Ulahi, che sta chiamando palla ogni volta che la Fiorentina recupera la sfera. Sì. È un chiacchierone, mi sembra un chiacchierone. Sì, no, sì. Mi sembra soprattutto molto esagitato, giustamente da par suo, tra l'altro sì. In occasione di una sfida come quella del Real, che attrae le attenzioni, gli sguardi interessati di milioni di tifosi nel mondo, è normale anche sentirsi per un ragazzo come lui protagonista di questa sfida. Ripetiamo, chiama palla di continuo, ecco.
0: Hendrik, gol del Real Madrid. Così, ha segnato Hendrik. Dumblé, che il Real Madrid stava spingendo da qualche minuto sulla fascia sinistra, cross basso nel mezzo, e l'attaccante brasiliano, schierato anche un po' a sorpresa prima punta, ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi calciare, mettendo la palla all'angolino alla sinistra di De Gea, che neanche si è buttato. Difesa della Fiorentina abbastanza ferma, poi un po' sfortunato soprattutto Dragusin, che aveva provato, anzi Ranieri, che aveva provato ad ostacolare il tiro, la palla gli è passata sotto le gambe. Però mi viene da dire che se tu dai il tempo ai giocatori del Real Madrid di stoppare il pallone e con calma tirare verso la porta, ci sta che possano anche segnare. Quindi al 12° minuto Real Madrid 1 Fiorentina 0, dopo i primi minuti di un insomma buon controllo del gioco della Fiorentina, la prima vera azione Real Madrid ha colpito subito.
1: Allora, una chiusura molto molle per quanto mi riguarda, diciamo, nella mia idea di un centrocampista come Ulahi, appunto, che non va a chiudere perfettamente sul giocatore del Real Madrid che va a effettuare il cross, e poi Ranieri si trova di fatto con la situazione che poteva essere quella di accorciare su Hendrik, che invece ha preso il tempo a lui e a Dragusin, si è abbassato di un metro fondamentalmente per prendere la sfera controllata, e poi Di Mancino ha battuto De Gea, incolpevole da quelle distanze. Ma insomma, effettivamente la difesa della Fiorentina nasce da un'azione palleggiata da parte del Real Madrid, che ha prima andato a destra e poi a sinistra, tornando a cercare la palla dentro. Morbido, ripeto, secondo me il modo.
0: Scusa Pietro, ma Piccoli tutte le volte deve fare uno stop in area, decide di farlo indietro e non avanti, però palla persa, non c'è niente. Va bene, io cercherò di non inferire su Piccoli perché è il 1° agosto, è il 13° minuto, però diciamo tempi di reazione non proprio eccezionali, perché il Real Madrid aveva regalato palla alla Fiorentina in area, Gudmundsson l'aveva intercettata e il pallone è passato accanto a Piccoli, che non ha fatto in tempo a prenderlo. Non era, come dire, semplicissimo, soprattutto quando poi sei in mezzo alla preparazione e non hai la prontezza anche nelle gambe dei giorni migliori, però in realtà era un bel regalo che la Real Madrid aveva fatto alla Fiorentina, che non è stato sfruttato da Piccoli, che qualche istante prima era stato anche di nuovo liberato in area, però è il secondo stop che invece di farlo verso la porta di Lunin lo fa indietro, e quindi è chiaro che poi i difensori del Real Madrid hanno gioco facile a recuperare il pallone.
1: Scusami, reattività? Dietro. No, per carità, io stavo raccontando il gol, ma poi hai giustamente spostato l'attenzione sull'azione della Fiorentina, perché Gudmundsson lì era stato bravo a pressare e praticamente mettere quasi in porta Piccoli, che purtroppo non è stato reattivo e non è riuscito con una zampata a provare a colpire verso la porta. Qualche trama di gioco negli ultimi 30 secondi che abbiamo assistito noi, quindi l'ultimo minuto e mezzo di Giacomo, io l'ho vista, però fondamentalmente ripetiamo quello che è successo sul gol del vantaggio del Real Madrid, 1-0 con gol di Hendrik. Fondamentalmente la Fiorentina si è trovata un po' ferma sulle gambe nel momento in cui il Real ha accelerato dalla parte sinistra del campo, palla dentro, cross nel mezzo, basso, con i due difensori difensori centrali che in quel momento si trovavano dalle parti di Hendrick, troppo distanti per intervenire, e Hendrick è un, insomma, un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità oggettivamente importanti.
0: Controfallo. Pietro, da quanto è che non vedevi un controfallo? Allora, perché infatti io vedevo l'arbitro e faceva dei versi strani, e effettivamente una delle nuove regole è che ci sono 6 o 8 secondi per le rimesse laterali.
1: Ma di chi?
0: Faceva tutto il segno di Trent Alexander-Arnold del Real Madrid. Quindi, tra l'altro, con la Fiorentina che aveva recuperato palla anche in posizione offensiva, in questa rimessa laterale l'ho già persa. E cambio discorso rispetto a quello che stavi dicendo e stavi raccontando il gol. Però posso dirti che Atta, in quei primi, questi primi 15 minuti, e lo dico dopo che ha sbagliato uno stop, a me mi dà buone sensazioni. Dico solo questo, dal punto di vista poi potrà fare bene.
1: Non lo stai mica dicendo che un sedicenne non aveva mai toccato il campo.
0: Però ti dico, su Ulai ancora io non, in questi primi, ripeto, 16 minuti, oltre a tutte le amichevoli, a spizzichi e bocconi, però lo dicevamo, questa è la prima vera amichevole, no? Perché ora copiare Watford, anche un po' perché era in mezzo alla preparazione inglese, insomma, ora mancano meno 20 giorni più o meno all'inizio della stagione, giochi contro il Real Madrid, quindi non è che fai neanche troppi esperimenti, giochi per giocare al tuo meglio. Ulai ancora non l'ho capito bene, mentre a Tallo vedo veramente molto sicuro di sé, ecco, poi può andare male o può andare bene, però chiede palla tanto, si muove, ecco, appena ripezzo un pallone, vabbè, dirò che fa schifo a Tallo, perché da quando ho detto che mi era piaciuta ha perso due palloni, però insomma su Ulai ancora io lascio un punto interrogativo, a te invece mi sta convincendo.
1: No, ma trovo che tu stia dicendo una cosa corretta. C'è da dire che se Ulai hai un dubbio su cosa stia facendo, perché magari fa una cosa buona, prima un buon tacco per esempio per Gudmundsson, anche spettacolare, un paio di recuperi del pallone, però perde anche alcune volte la sfera, si incaponisce con la palla tra i piedi, c'è da dire che gli altri due centrocampisti sono due fantasmi.
0: Dici, eh?
1: Beh, io un allora, Dur e Mandragora ancora non li ho visti. Poi
0: Dur è arrivato un paio di volte, tunnel di Dragusin a Valverde, forse a Carreras, anzi no, a Ciria, va bene, no, perché se era tunnel di Dragusin a Valverde, occhio a Hendrick che è partito bella, chiusura di Vieri, ma non è finita l'azione del Real Madrid che sulla destra in area con Dumfries fa quello, poi Ranieri lo ferma molto bene, però è presente qual era la mia lamentela prima su Dur, visto che poi lo citavamo, che al limite dell'area giustamente Dumfries cercava la porta, invece no, Dur precedenza, così come piccoli un po' per errori tecnici, indurre proprio di concetto, erano tornati indietro. Quindi se la Fiorentina capisce che al limite dell'area bisogna tirare verso la porta, secondo me abbiamo qualche speranza. Purtroppo ancora in questi primi 17 minuti non l'ha capito molto, però buona chiusura di Vieri, ecco, all'interno un po', no, delle singole azioni di questa partita, ha fermato prima Hendrick, anche ora ha guadagnato poi la rimessa dal fondo, secondo me c'era un tocco suo col parasticco, però l'arbitro non l'ha visto, noi non glielo diciamo, e quindi rimessa dal fondo per la Fiorentina che ha fermato un'altra azione di Hendrick. Diciamo che non siamo proprio solidissimi dietro, però Pietro, dico, anche davanti abbiamo il Real Madrid, insomma non è che mi aspettassi una Fiorentina che non concedeva occasioni al Real Madrid, magari mi aspetto una Fiorentina un po' più coraggiosa quando arriva al limite dell'area, perché c'è già arrivata 3 o 4 volte senza riuscire a concludere, però ecco, in difesa è chiaro che si balla un pochino.
1: Sì, ora oggettivamente bisogna dire che il Real Madrid non è il Real Madrid che poi verrà, affronterà, diciamo, no, il resto della stagione. Ci sono dei giocatori di grande qualità, cito Dumfries, Valverde, Hendrick stesso, Arda Güler, Camavinga, per carità, Alexander Arnold, cioè è una formazione che comunque per 6-7 undicesimi è potenzialmente quella che potrebbe essere una squadra quasi titolare, poi ci sono un po' di giovani, ma io non vorrei dare troppi alibi alla Fiorentina, perché ciò che hai detto tu prima è sacrosanto, ovvero bene, davanti c'è il Real Madrid, giocano bene anche per farsi vedere, ci sono alcuni giocatori che cercheranno di trovare spazio nel corso della stagione, tutto vero, c'è da dire che io vorrei vedere una Fiorentina che poi nel momento in cui c'è da andare verticale e andare verso la porta, almeno che abbia la voglia e la forza di provare. Sì, quello vorrei vederlo un po' di più, perché francamente fino ad ora la Fiorentina si è trovata in 2 o 3 situazioni dove poteva spingere un pochino più rapidamente verso la porta avversaria, e invece si è trovata fondamentalmente a dover tornare indietro, come raccontavi, e non è un qualcosa di giusto in una partita che è amichevole, e quindi ti deve anche spingere un po' oltre i propri limiti, no? Se non provi, sì, se non provi qualcosa ora, quando lo devi provare? Poi è certo, e nessuno vuole, come si può dire, trovare una situazione come questa, ma insomma vedremo poi quello che accadrà. A Nicola, che siccome si lamenta meno commenti e più partita, dico che purtroppo la versione di questa trasmissione è questa, se gli piace bene, altrimenti pace. Detto ciò, se ci vuoi dire in effetti, no,
0: anche
1: che cosa
0: perché
1: sta
0: non
1: accadendo,
0: è che stia succedendo niente di che,
1: sai, lui magari
0: prova,
1: non la sta vedendo e quindi la chiede di raccontare un po'
0: comunque
1: di partita.
0: Possiamo assicurargli che, come è accaduto nelle due o tre azioni di questi 20 minuti, se succede qualcosa io entro in diretta e ve lo racconto, però la realtà è che la partita sta andando avanti come era andata prima del gol, cioè la Fiorentina gestisce palla con questo possesso abbastanza sterile, il Real Madrid poi prova a lanciare e fin qui sono abbastanza attenti i difensori della Fiorentina. Scusami, mi ero interrotto un secondo perché tutto lo stadio ha augurato con buon compleanno a tale Dejan, non so chi sia, tifoso del Real Madrid, un bambino che salutiamo, mentre Dumfries ha messo in aria un pallone pericoloso ben allontanato da Jimenez. A Tata, quando ho detto che mi era piaciuto, perde solo palloni, anche se anche qui secondo me di concetto era una buona idea, mentre ecco l'arbitro fischia credo quello che sia il primo fallo di tutta la partita per un intervento scivolata su Ulai che provava a uscire palla al piede. Ti dico, te parlavi delle mezzale, sono perfettamente d'accordo, c'è da dire che io anche Ulai, guarda, poi piano piano lo sto vedendo che ci prova e che tutte le volte che provano un dribbling quelli del Real Madrid vanno più forti, e quindi anche ora si era bene o male liberato Ulai, ma poi ce n'aveva tre attorno e fa male, anche attacchi, ha perso i palloni, li ha persi anche perché praticamente di scelte non ne aveva, quelli del Real Madrid corrono e quindi non è nemmeno semplicissimo. Però come dicevi te, Pietro, ora lancio sbagliato di Mandragora, fin qui forse Mandragora e Indur i peggiori in campo insieme a Piccoli ci metterei, però effettivamente non sembra un Real Madrid irreprensibile, ci aggiungiamo,
1: abbiamo detto,
0: però,
1: sono un sacco d'assenti, io eviterei di mettere come alibi, diciamo, sì, alla Fiorentina il fatto che si giochi contro il Real Madrid, perché il Real Madrid è un'altra cosa, questa è un'ottima squadra che si chiama Real Madrid, con alcuni campioni o qualcuno campione in erba, però insomma ancora una squadra veramente zeppa anche di giocatori che probabilmente in questa stagione il Real Madrid lo vedranno col binocolo, quindi diamo pochi alibi alla Fiorentina, che per ora ogni tanto riprova a palleggiare, prova a trovare la via della tre quarti, ma è come si può dire, un palleggio molto lento, molto sterile, sì, e francamente poi ripeto, non mi sembra ci sia il coraggio che in altri momenti si è visto di andare con la palla verticale anche dalla difesa verso gli attaccanti. Non so se il problema è anche che Piccoli non riesce a trovare la posizione giusta per liberarsi da questo punto di vista, però più di una volta si è aperto magari un corridoio per il passaggio in verticale, non è stata data la palla agli attaccanti. È una formazione che in alcuni momenti dà l'impressione di girare molto a vuoto. Certo, consideriamo sempre effettivamente la questione legata.
0: Attenzione a Camavinga, Pietro, perché è entrato in area. Palla per, eccolo, Caria che ha segnato il 2-0 per il Real Madrid. Praticamente tutte le volte che cambia marcia il Real Madrid segna, lo aveva fatto al 12esimo, lo rifà al 24esimo minuto, con dunque il Real Madrid che si porta sul 2-0 dopo il primo gol segnato da Hendrik, il secondo lo segna il giovane Alexis Ciria, che ha sfruttato una bella percussione di Camavinga e soprattutto il fatto che in area della Fiorentina fossero quattro giocatori del Real Madrid e 5 della Fiorentina, con Kutmuzzo che però era molto indietro, insomma scala alla fine sulla destra. Jimenez aveva perso per forza di cose Ciria, che ha tirato a botta sicura davanti a De Gea, che anche lui non poteva fare niente. C'è da dire, due tiri del Real Madrid e due gol, però altresì bisogna dire che tutte le volte che alzano un po' i giri del motore la difesa della Fiorentina proprio si vede che va abbastanza nei pazzi. 25esimo minuto e dopo il gol c'è anche il cooling break o l'hydration break, insomma chiamatelo come volete, i calciatori stanno andando nelle rispettive panchine a prendersi, oltre che le indicazioni degli allenatori, anche qualche bottiglia d'acqua, perché sebbene si sia rannuvolato c'è comunque un grosso caldo. Niente a che vedere con Firenze, dove credo che sia quasi impraticabile in questo momento giocare, però comunque siamo sui 33 gradi tutti, quindi insomma fa anche abbastanza caldo. Allora si sono fermati qualche istante. Real Madrid 2, allora, Fiorentina 0.
1: Allora intanto bisogna raccontare di come questa Fiorentina ancora non abbia ben spiegato, diciamo, quello che sta cercando di fare, perché nei momenti sembra una difesa a 3, dei momenti sembra un 4-4-2, dei momenti sembra un 4-3-2-1, mi sembra ci sia molta confusione in questa Fiorentina, non hanno preso le misure
0: ieri, Pietro, durante quasi tutta la fine del time out, a un certo punto hanno fatto il rompete le righe e Vieri e Grosso sono rimasti 2 o 3 a minuti confabulare. A parlare
1: vabbè, vorrei vedere perché mi sembra che ci sia grande confusione. Luciana Magistrato, ciao anche a te, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. È un 2-0 che non lascia spazio a dubbi, cioè il Real Madrid ha una qualità superiore alla Fiorentina, che pecca soprattutto nella sintonia, no? Perché poi vive spesso di sprazzi individuali, oggi mi è sembrato anche un po' troppo innamorato della palla. Secondo me è un giocatore da Real Atta, no? Lo dimostra, si vede, però ha una conduzione palla eccessiva, e quando hai Camavinga e Valverde a centrocampo, nel centrocampo avversario, insomma, non è che ti puoi permettere troppo questa conduzione di palla. Ho visto degli sprazzi di buon gioco, in fondo lo diceva anche Giacomo, no? 2 occasioni e 2 gol per quanto riguarda il Real Madrid. Tu davanti alla porta a volte sei andato, ma hai fatto confusione, no? Hai fatto confusione, Gudmundsson che ha provato a passare palla a Piccoli che non ha capito, insomma manca lì davanti ancora un'identità precisa dell'attacco e soprattutto una persona in grado di fare gol, ecco, che prende palla. Atta ci stava provando con i suoi inserimenti, ma ancora non, oggi insomma non è la giornata giusta per appunto essere troppo individualista.
1: Ma anche a centrocampo, io, Luciana, perdonami, mi sembra una squadra che sta facendo fatica proprio a capire anche che cosa fare quando riesce in quei pochi momenti a recuperare la palla. Dicevamo prima con Giacomo che sia Mandragora che Ndur palla toccata veramente poco, Ulaisha ha provato un po' di più ma anche lui senza fortuna. Certo, se già in difesa sei in difficoltà sulla velocità del Real Madrid e in attacco non arrivano rifornimenti perché il centrocampo viene regolarmente saltato, ecco, ho l'impressione che al di là proprio del singolo momento in cui prendi gol, quello che manca in questo momento alla Fiorentina è un centrocampo che non sta facendo pressoché niente, diciamo.
2: Sì, però il centrocampo del Real è nettamente superiore, cioè non possiamo ignorare questo, no? Tu hai visto che però quando sono riusciti a superare quei 2 in mezzo al campo, poi in qualche occasione si sono trovati davanti alla porta, e che poi non hanno neanche saputo sfruttare le loro di occasioni poche, ma quando sei di fronte al Real Madrid devi saperle sfruttare, perché non te ne capitano tante, ecco. E comunque la coppia centrale del Real Madrid è sì forte, ma non insuperabile, non è quella del Real Madrid.
1: No, certo. Insomma,
2: ecco, quindi,
1: non c'è dubbio.
2: Secondo me il gol lo potresti anche fare. Ecco, sicuramente dimmi, scusami.
1: No, per carità, volevo solo chiederti se in questo 2-0 momentaneo hai però trovato un giocatore che ti sta piacendo più degli altri, ecco, perché io ora per ora faccio ancora fatica a individuarlo. Tu hai magari visto meglio?
2: No, nel senso che non c'è uno che mi sta piacendo in particolare. Era partito bene Atta, tant'è che appunto l'avevo definito che forse stava nella squadra sbagliata, però poi il suo modo di giocare è un po' troppo individuale in questo momento, non è quello che ci vuole, perché poi vai a sbattere appunto su degli avversari più forti. Sto ancora guardando Jimenez, è vero che ha avuto la febbre, è stato fermo, ma insomma un po' ha sofferto sofferto anche lui. Vieri mi sembra in una posizione che spesso Grosso, anche in conferenza stampa di presentazione, no, ha parlato di un terzino che si deve staccare, uno resta fermo, in questo caso Chimenez, perché anche se ha più capacità di attaccare, però ha magari la fascia più difficile, perché poi c'è Dumfries, insomma, ci sono giocatori forti, anzi in questo momento credo che sia sull'altra fascia, ora sto un attimo cercando di capire, ma dicevo, mi sembra Vieri sia quel terzino che si deve staccare, però poi si trova di fronte una qualità superiore e quindi soffre, ecco.
1: Bene, Luciana Magistrato, grazie, nel caso ci risentiamo nel corso poi del secondo tempo, ti lasciamo.
2: È Vieri ovviamente che ha Dumfries davanti, ecco perché.
1: Si gioca a destra Dumfries.
2: No, ho detto
1: un'inesattezza, dai, non ti preoccupare Luciana, va bene, non c'è problemi, abbiamo capito però che effettivamente le fasce sono un punto nevralgico di questo primo tempo e vedere la Fiorentina sotto per 2-0, grazie Luciana, a più tardi nel caso.
2: A più tardi.
1: Raccontiamo di questa Fiorentina che adesso si continua a trovare in difficoltà, perché la mia sensazione, e adesso poi lasceremo un po' di cronaca anche a Giacomo Galassi, è che è una Fiorentina che fondamentalmente non sa bene cosa fare, cioè poi ovviamente ognuno prenda il trillo d'allarme come vuole. Ho letto già qualcuno che dice ma non potete iniziare a dire che non ci sa gioco. No, qui bisogna sempre mettere tutto insieme, bisogna fare un puzzle che viene ricostruito fino in fondo. Allora, è vero che la Fiorentina non è completa e non sarà questa la squadra del prossimo anno, uno lo sappiamo, l'abbiamo detto, mancano dei giocatori, mancano dei titolari, mancano gli esterni, tutte cose vere. Però se non è la Fiorentina vera, non è neanche il Real Madrid vero, quindi la distanza che stiamo osservando vedendo questa squadra che affronta un Real Madrid e comunque vede alcuni giusti giocatori forti ma tanti altri che sono giovani promettenti di una casa storica e clamorosa come quella della cantera del Real Madrid, ecco, bisogna comunque sottolineare come la Fiorentina non stia facendo una bella figura. Questo vuol dire che la Fiorentina farà schifo tutto l'anno? No ragazzi, nessuno ha detto questo, nessuno vuole dire questo. Certo che se noi ci limitiamo a dire vabbè è un amichevole, chi se ne frega, vedremo in più avanti, qui a forza di dire vedremo più avanti si rischia di trovarci nelle prime uscite in una situazione non piacevole, quindi dateci la possibilità di dare il senso a quello che è questa amichevole e di raccontarvi quello che sta succedendo, perché oggettivamente la Fiorentina sta giocando male. Giacomo, un po' di cronaca.
0: Forse anche malissimo dopo i primi minuti, ora è veramente abbastanza nel pallone, perché c'è Attà che a me non era dispiaciuto nei primi 10 minuti ma è di fatto scomparso dalla partita, c'è Jimenez che anche in questo istante, io vi sto parlando con questa calma perché ha commesso un fallo su Ciria che gli è andato via per l'ennesima volta sulla sinistra e l'ha dovuto stendere al limite dell'area, peraltro si toccava anche un attimo, mi pareva il costato per una botta o comunque lo vedo un po' sulle ginocchia, non credo che sia niente di grave, però ha preso anche una botta nell'occasione. Insomma, Luciana parlava delle fasce, sì, sta soffrendo molto soprattutto sulla fascia destra la Fiorentina, con Chimenez che ha tutte le scusanti e le giustificazioni del caso, però non capisco cosa si aspettano gli ascoltatori, gli raccontiamo che la Fiorentina sta giocando da Dio, sta perdendo 2-0 dopo mezz'ora. Comunque andiamo con la cronaca, perché c'è la punizione che se la divideranno uno tra Arturo Guler e Trent Alexander-Arnold, va a Trent Alexander-Arnold che calcia lento, non altissimo, sopra la porta di De Gea, ma era in controllo, quindi si salva la Fiorentina, che però come detto sta soffrendo e non poco in questi minuti, con Grosso che continua a dare indicazioni, l'ha fatto anche Andur nel periodo non collegato un po' sul suo ruolo. Ulai sta provando un po' a tenere le redini del centrocampo, in precedenza ha fermato un'altra ripartenza del Real proprio poco prima del tiro di Dumfries, l'ha anticipato, però la Fiorentina fa molta fatica a fare gioco, anche perché i palloni, mi sembra che un'idea chiara di questa Fiorentina sia cercare un po' il giro palla indietro e poi il lancio per l'inserimento dei piccoli, però piccoli non ne sta tenendo una fin qui, e credo che sì, abbia il 100% dei palloni persi in questa partita. Vediamo, perché tanto agli attaccanti ne basta uno, è fatto bene. Comunque Ulai un paio di serpentine e si è guadagnato campo, un po' di stile rugbistico. La Fiorentina sta guadagnando le punizioni, sta portando piano piano avanti il pallone, tant'è che su questa punizione un po' diciamo dai 28 metri, 25-28 metri, andrà a Mandragora dalla destra e metterà nel mezzo. Sono salite anche le torri, non Vieri, però entrambi i difensori centrali, sia Ranieri che Dragusin, che insieme a Piccoli, Attà e Andur proverà a colpire di testa questa punizione, che sarà cacciata da Mandragora in direzione della porta di Lunin. Insomma, non proprio una posizione ottimale per il cross, però la Fiorentina prova a impensierire il Madrid. Palla da fermo, bel cross di Mandragora, però attenta la difesa del Madrid che allontana. Palla ancora della Fiorentina con Dur, che in precedenza tra l'altro ha rischiato tantissimo con un paio di dribbling tentati in aria, poi aveva perso palla, ripresa, poi persa, si è preso un po' un rimbrotto da parte di De Gea. Endur l'ha guardato per dire ma a chi la devo dare, perché non c'è nessuno. La Fiorentina ha perso palla, aveva rischiato anche a ripartenza, ma Vieri con un doppio contrasto alla fine ha messo il pallone in fallo laterale, quindi ora la palla la gestisce di nuovo il Real Madrid con Camavinga, che è stato fin qui secondo me tra i migliori. Lui insieme a Valverde e a Guler hanno un po' preso possesso del centrocampo. Ora, al di là di chi ha fatto gol, cioè Ciria che sta mettendo anche in grossa difficoltà Jimenez e Hendrik, ecco, mi sembra che soprattutto a centrocampo poi il Real Madrid spadroneggi. Poi la differenza la sta facendo sulle fasce, però a centrocampo c'è proprio un controllo da parte dei Blancos, che fanno quello che dovrebbe fare una squadra, cioè col possesso palla piano piano arrivano e in avanti. Infatti c'è Valverde al limite dell'area che trova un bel tocco per Hendrik, che un po' inciampa sul pallone, un po' viene fermato da Vieri e quindi si salva anche qui la Fiorentina, però a questo punto è in grosse difficoltà. Restano due i tiri del Real Madrid verso la porta di De Gea, entrambi in gol, sì, però ecco, mi sembra che, sai, questo succede anche spesso nel calcio, forte del doppio vantaggio, insomma il Real Madrid un po' si diverte, mentre la Fiorentina ogni anche passaggio, ogni azione fa molta più fatica rispetto all'inizio a farla. Quindi
1: no, poi c'è
0: Real Madrid
1: vai, scusami,
0: 2 Fiorentina 0. Volevo chiudere dicendo che all'improvviso ha cominciato a piovere, tanto Tonocchio piove, perché io ho le cuffie, ma mi sembrava di sentire dei tuoni talmente spaventosi e non riuscivo a capire se era il pubblico oppure i tuoni.

0: sta scaldando, perché altro tiro stavolta di testa è stato, se non sbaglio, Joan Garcia a colpire. Ora ve lo dico con precisione, quello che ci interessa però di più, perché insomma per fortuna questa azione si è conclusa con un nulla di fatto, era Joan Martinez, scusate. Ken si sta scaldando insieme a Fagioli, Fabian e Dodò, quindi insomma io mi immagino che loro saranno cambi all'intervallo, soprattutto per Ken, no? C'era un po' il dubbio di quanto avrebbe giocato, ora vediamo, non è un'indicazione sicura al 100%, però si stanno scaldando solo loro quattro, quindi insomma è un'indicazione abbastanza forte. Invece Jiménez, fin qui ragazzi a me dispiace, ma da 4 e mezzo ha appena perso un pallone anche da solo. Stiamo solo sulla partita, non stiamo dicendo che la Fiorentina è un disastro, non funzionerà mai, ma oggi il Real Madrid da Fiorentina, Jiménez per ora neanche un fantasma, ma un problema per sulla fascia destra.
1: Eh sì, e non è il solito, cioè non è una cosa, insomma mi sembra una Fiorentina veramente in difficoltà. Per esempio io, uno dei pochi che nonostante stia giocando in un ruolo che non è il suo, che quantomeno vedo inquadrato nel discorso legato al suo rendimento in questa partita, è Vieri, che ci prova, soprattutto prova a contrastare il lavoro sulla fascia destra che potrebbe portare avanti Real Madrid. In quella zona di campo è stata meno pericoloso secondo me il Real Madrid, nonostante ci sia Dumfries, quindi evidente che il lavoro di Vieri sia un discreto lavoro in una partita che per ora dice che la Fiorentina perde 2-0 e meritatamente, quindi almeno se vogliamo trovare qualcuno che sta facendo un po' meglio il proprio dovere, e ripeto un dovere un po' adattato, visto che Vieri sì ha giocato anche terzino nel corso della sua carriera, ma lo ha fatto più in singole occasioni che non in periodi continuativi, quindi benino Vieri. Per il resto trovo effettivamente, per esempio, siano completamente spariti dal campo Attai e Gudmundsson, entrambi che nei primi 10 minuti prima del gol del Real Madrid avevano quantomeno provato a farsi vedere nella parte centrale del campo e sulla tre quarti, adesso sono due desaparecidos, non si sa dove sono, e quindi questo è un problema grave che si va a accumulare anche all'assenza di un centrocampo che fa gioco, perché continuo a dire che Mandragora e Ndur sono due giocatori anche lì persi nel corso della partita. Certo, un centrocampo che sì è molto forte come quello del Real Madrid, pur come abbiamo raccontato con tante assenze, però ecco una Fiorentina che almeno nel primo quarto d'ora pareva intenzionata a provarci un pochino con più decisione, negli ultimi 20 minuti la Fiorentina è sparita dal campo, preda
0: bella
1: facile.
0: Giocata di Jiménez che imbuca per Piccoli, gol della Fiorentina,
1: meno male.
0: Finalmente hanno fatto quello che chiedevamo, cioè hanno puntato la porta, bravissimo Jiménez. A questo punto dovrò criticare tutti, Pietro, perché ho fatto i complimenti a Tara, era scomparso, ho detto che Jiménez aveva fatto una partita fin qui da 4 e mezzo, invece fa una grande giocata, perché su un cambio gioco di Attà fa finta di passare indietro e invece va avanti, quindi lascia un po' Hendrik e anche Camavinga un po' fermi nel mezzo e si imbuca sulla tre quarti, e poi la passa in avanti per Piccoli che tira e buca Lunin da distanza abbastanza ravvicinata. Non mi è sembrato perfetto il portiere del Real, però bravo anche Piccoli a calciare forte e soprattutto, insomma, dicevamo prima, no, Piccoli basta ne azzecchi una, ecco l'ha azzeccata su un passaggio in profondità, non l'ha neanche stoppata, ha tirato direttamente in porta, e quindi Real Madrid 2 Fiorentina 1 al 41esimo sotto la pioggia di Klagenfurt.
1: Beh sì, simile la, diciamo il fatto che
0: attenzione Piccoli... scusa Pietro, perché c'è Dumfries in area, ok, fermato, e ha commesso fallo anche su Dragusin prima che Hendrik potesse calciare quasi a botta sicura davanti a De Gea, quindi nulla di fatto, Real Madrid aveva subito reagito, ma fallo per la Fiorentina, prego.
1: No, dicevo simile alla situazione vista nella partita contro il Watford, nel senso che poi la Fiorentina stava giocando malino fino alla fine del tempo e poi è riuscita a passare, e diciamo che io Piccoli, ragazzi, come si dice, no, tre indizi fanno una prova, questo è il terzo gol consecutivo, certo non aveva fatto niente di particolare, in difficoltà delle volte a gestire palla, sì amico mio, però quando poi arriva la palla giusta per tirare in porta è il terzo gol di fila, quindi bisogna dire anche la verità.
0: Assolutamente, fagli anche sbagliare questo,
1: attenzione,
0: perché Gudmundsson è solo, no, che è successo? Vabbè, Gudmundsson aveva lisciato una sporbiciata a un metro da Lunin, però l'arbitro

0: aveva fischiato fallo per una presunta spinta e francamente mi sembrava veramente leggerissima. Però ecco, Fiorentina che ha di nuovo impensierito di Real Madrid, dai, vediamo se in questo finale di primo tempo
1: un po' di coraggio, qualcosa, dai, un po' di coraggio
0: assolutamente su piccoli, Pietro, va bene, se valutiamo il calciatore solo per i gol segnati, assolutamente no, niente da dire, allora, è il miglior marcatore del ritiro,
1: allora, però lasciami mettere puntini su lei, è chiaro che sì, abbia delle difficoltà nella gestione della palla, perché spesso stoppa la palla distante anche nelle situazioni in cui è a spalla alla porta, perché ha delle difficoltà nel gestire la palla quando la Fiorentina ha bisogno che lui la tenga, questo è indubbio, però questo gol è un gol da attaccante vero, perché il taglio che gli fa per far sì che Gimenez gli dia quella palla ottima verso la porta del Real Madrid e poi il tiro conseguente significa essere attaccanti, e siccome a piccole gliene sono state dette di ogni tipo e di tutti i colori, bisogna sottolineare anche che in queste tre partite in cui ha segnato per tre volte consecutive, nel momento in cui è stato chiamato a provare a segnare, ha segnato, e scusami se me lo difendo, ma perché lo sai io non è che c'ho niente nei confronti dei piccoli, però trovo che sia un attaccante che sta dimostrando di essersi messo in una condizione di forza anche nei confronti della Fiorentina e nei confronti magari di chi è interessato a lui, se mai la Fiorentina dovesse cederlo. Io però è già una settimana che dico che per me, se Piccoli resta a fare l'alternativa, la Fiorentina ha un'ottima alternativa come centravanti. Poi se si vuole per forza dire che è un brocco, si può dire,
0: No, io allora i ragionamenti che faccio li faccio anche a fronte, no, di quelli che sono poi le ultime di mercato che ci raccontano, Moise Kean che potrebbe andare al Como, insomma, poi la posizione di Kean che si è in bilico.
1: Te la dico forte, no. Se la Fiorentina sostituisce nel caso in cui venga ceduto Kean con Pellegrino, per me Pellegrino il posto con Piccoli se lo gioca.
0: Vabbè, sì, sono d'accordo. Però io li metto, ecco, sullo stesso livello, poi sono d'accordo anche su Pellegrino. Comunque vado con la cronaca perché Gudmundsson è in aria, però la Fiorentina continua in questo suo sport che è quello di vedere la porta e non calciare, quindi torno indietro e vado anche con la cronaca, direi fino alla fine del primo tempo. Avanti. Perché sta per scoccare il 45esimo minuto, non sono stati indicati i minuti di recupero, quindi vediamo se l'arbitro poi fischierà due volte tra qualche secondo. Sì, è così, fine primo tempo, Real Madrid 2, Fiorentina 1. A Hendrik e Siria ha risposto Piccoli sul finire della frazione con Mandragora e Guler che già si scambiano le maglie, quindi vi racconto anche questa squadra nello spogliatoio. Ci risentiamo per il secondo tempo, Pietro.
1: Benissimo, benissimo. Nel frattempo io ora andremo in pausa a breve, però leggo un po' di messaggi. Ora io non è che ce l'ho con Giacomo, ci mancherebbe altro. Giacomo ha la sua versione dei fatti su Piccoli, lo racconta anche guardandolo da presa diretta, però io vi ripeto che già lo dicevo l'anno scorso nel momento in cui era in difficoltà, ed era in difficoltà tutta la Fiorentina. Io in Piccoli vedo un attaccante che quando è messo nelle condizioni di andare a battere a rete è un attaccante che può avere anche una discreta continuità, i movimenti li sa fare, è un po' duro di comprendonio e di piedi quando deve gestire la palla, però gli attaccanti prima di tutto devono fare gol in una Fiorentina come quella di questo primo tempo, dove il 90% degli effettivi ha dato meno di quanto ci si aspettasse. Lui ha fatto ciò che doveva fare, ha provato a tenere la palla, ci gli riesce male, prima palla dentro, prima imbucata dove poteva fare gol e ha fatto gol. Io ragazzi mi infastidisce il pensiero che noi per partito preso si debba dire è Piccoli o un brocco, questo mi infastidisce, ma non lo sto dicendo a Giacomo, lo dico anche a chi spesso ci scrive. Allora, ottimi i vostri messaggi, grazie per Andrea che dice bravo Pietro su Piccolo, dice ringrazio anche Lucio, e poi c'è Nicola, insomma io ripeto non è che vado in facile ricerca d'applausi, mi interessa sottolineare come in una squadra che non ha saputo fare gioco fino al 40esimo, l'unica palla dentro Piccoli si è fatto vedere bene, ha fatto un taglio da attaccante e è andato in gol, e intanto lui sta giocando con continuità, mentre che per i problemi che ha e per le assenze che abbiamo raccontato, insomma, ancora marca visita nelle amichevoli che poi sono quelle che hanno contato di più, cioè quelle in Inghilterra e questa con il Real Madrid. Allora ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo e ovviamente continueremo a parlare di quello che è successo nel primo tempo di Real Madrid e Fiorentina, in questo momento in vantaggio Real Madrid per 2-1, tra pochissimo l'intervallo e il secondo tempo. Radio Firenze Viola.
2: stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta nell'intervallo tra Real Madrid e Fiorentina 2-1 in questo momento a Klagenfurt per gli spagnoli, che hanno dominato la partita fino al 40esimo, quando poi la prima azione decente di Jimenez ha messo in porta Piccoli, che altrettanto alla prima occasione è riuscito a segnare il terzo gol consecutivo in queste amichevoli disputate dalla Fiorentina tra Inghilterra e Austria. Quindi una Fiorentina che ha provato a riprendersi dopo un sbandamento abbastanza netto nella abbondante prima parte di gara, diciamo tra il decimo e il quarantesimo c'è stata una mezz'ora di totale dominio da parte del Real Madrid per quanto riguarda questa partita. La Fiorentina però poi è riuscita quantomeno ad accorciare. Vedremo se il secondo tempo anche con i cambi cambierà qualcosa da un punto di vista proprio del rendimento della Fiorentina. Ne parliamo brevemente anche con Andrea Giannattasio, rientrato nei ranghi, anzi rientrata a Firenze dopo il periodo inglese. Un caldo, Andrea, duro da dire.
4: Però sai, chiuso in casa con il condizionatore,
1: certo,
4: si sopporta meglio,
1: ti difendi. Ecco, ma cosa ti aspetti in questo avvio di secondo tempo? I cambi di cui ci parlava anche Galassi nella fine della prima frazione, c'erano a scaldarsi Fabian, Ken, sì. Fagioli, insomma, ecco, ti aspetti subito questo tipo di cambi e perché secondo te la Fiorentina continua ad avere questo problema anche un po' di carattere, se vogliamo,
4: Ma allora io oggi sono un pizzo. Allora, da un lato devo fare mia colpa su Piccoli, perché negli giorni scorsi avevo detto che non è che lo stessi vedendo allenarsi bene. Poi, se andiamo a vedere i numeri, Pietro ha fatto 3 reti di fila e secondo me ha fatto l'ennesima bella rete oggi, tra l'altro. Quindi attenzione a quello che può succedere sul mercato, mi verrebbe da dire. E non lo so, io sono un po' preoccupato invece per la difesa, perché vedevo scuotere la testa De Gea a un certo punto della partita in televisione, perché quel reparto che tutto sommato aveva retto benino con il Watford non subendo gol, e tutto sommato anche col QPR mi era piaciuto, anche se la Fiorentina aveva preso 3 di reti ma erano stati tutti errori di singoli, e oggi francamente la difesa ha fatto acqua da tutte le parti, e quindi un po' sono preoccupato, insomma sono perplesso, perché ancora c'è un mese di tempo quasi.
1: Sì, insomma, la Coppa Italia è 14, non è che sì, certo, sì. È una partita dove la Fiorentina ha giocato contro la squadra più scarsa, però è comunque 14, certo. L'avvio della stagione della Fiorentina, quindi è una ventina di giorni abbondanti per il campionato, ma insomma tempo s'accorcia. Tempus fugit.
4: Sì, sì. Tempus fugit. Oggi abbiamo visto questa scelta di giocare, di impiegare Vieri terzino sinistro. Anche se in realtà il peggiore in campo, secondo me, è stato Jimenez. Al di là del bell'assist che ha fatto per Piccoli, molto bello, ma su entrambe le reti lo spagnolo ha delle responsabilità gravissime, soprattutto sulla seconda. Quindi insomma, ed è la prima volta che lui gioca come terzino destro, perché nelle altre uscite Jimenez aveva fatto l'esterno alto per esigenze. Oggi abbiamo rivisto questo modulo varato col Watford, l'albero di Natale, il 4-3-2-1. Vediamo, io ho visto male un po' tu, cioè questa rete di Piccoli che un po' ci è piaciuta perché è ancora lui in gol, perché abbiamo riaperto la gara, è servita a mettere un po' di borotalco su una bella macchia, perché la macchia è grossa, c'è una difesa che non regge, centrocampo un po' lezioso, scollegato completamente il davanti. Io fatico veramente a trovare, tranne la rete di Piccoli, il primo e unico tiro in porta della gara, qualcosa di buono in questa partita. Quindi io mi auguro che secondo tempo qualche ingresso di giocatori più freschi possa dare una mano. Io mi aspetto sicuramente dei cambi già subito, e poi tutto il resto della rosa nel corso della ripresa, e speriamo di raddrizzarlo, di fare una figura migliore, perché sinceramente ci ha riportato un po' con i piedi per terra questa partita. Ero contento del successo con Watford, e questo primo tempo mi ha un po' riportato con i piedi per terra.
1: Poi il lato atletico mi sembra che stia piano piano venendo meno, anche perché il Real Madrid si allena da quando si allena la Fiorentina, quindi un po' essere un dato da prendere in considerazione. Quello che tu dici, giustamente, la difesa che ha avuto degli sbandamenti importanti, oltre nei 2 gol anche in un altro paio di occasioni, io continuo a battere sul tasto del centrocampo, perché la Fiorentina ha lavorato sul mercato per avere un centrocampo forte fin da subito. Tutto questo girare di interpreti mi sembra che stia, non dico mettendo in confusione, ma quantomeno non stia dando dei frutti, perché attacca e gioca più avanti Ulai che non gioca con Fagioli, Mandragora e Ndur che sono, almeno in questa partita, nella peggior versione di loro vista in questi ultime settimane. Ecco, se proprio dovessi dire mi preoccupa qualcosa, mi preoccupa un'evoluzione del centrocampo che non si vede, e soprattutto un mercato che doveva dare frutti, diciamo, immediati, e invece questi frutti sono altro che acerbi.
4: Ma io ho paura che stia venendo fuori quello che è un vulnus, un problema che l'area tecnica ha forse ravvisato un po' tardi, cioè che a questa squadra manca un giocatore di rottura in mezzo al campo. Oggi ha provato a farlo un po' Mandragora, perché è difficile richiederlo, sì, anche Ndur l'ha provato a fare, ma insomma è difficile chiederlo a Ulahi, che mi sembra un po' troppo lezioso in alcune giocate. Mi sembra anche un giocatore con un certo tipo di caratteristiche, ecco, cioè questo esperimento di fare una mediana leggera non si può fare. Secondo me Attà è quello che ha provato a fare qualcosa in più davanti, ma boh, francamente, ecco.
1: Sì, ma io lo potrei vedere a centrocampo, capisci? Cioè, sì, inizio a pensare che poi quando si parla, per esempio, di Torsvet, la gente dice: ma perché che la Fiorentina deve prendere Torsvet? Perché evidentemente c'è bisogno di un giocatore che insieme a Attà e Ulahi o Attà e Fagioli dia quell'equilibrio che permette poi agli altri di giocare più serenamente. Cioè, io oggi vedo mancanza di palleggio, mancanza di interdizione, mancanza di idee. Insomma, centrocampo mi aspettavo di essere leggermente più avanti. E questo forse è il dato che più non mi preoccupa, ma mi fa accendere una lampadina.
4: Devo essere sincero, è anche il reparto con cui Real Madrid oggi si presenta meglio.
1: Sì, per carità, certo.
4: Perché non è quando hai Camavinga e Arda Güler,
1: ecco, certo, insomma, certo.
4: E ti presenti molto bene, no? Quindi è chiaro che anche se hai dei giocatori comunque di livello e vai in difficoltà.
1: Comunque.
4: Vediamo
1: i cambi innanzitutto.
4: Al secondo tempo, ti spiace perché questo primo tempo è un passo indietro, ecco, rispetto alla tournée inglese. Diciamo che il test col QPR lo possiamo mettere lì. Fiorentina ha anche sbagliato due o tre reti nel finale, poteva fare il pari. La vittoria col Watford secondo me è stata bella e meritata, e oggi è un passo indietro. Certo, il livello è molto più alto, però è un passo indietro indubbiamente.
1: Andrea Giannattasio, grazie mille, ti lasciamo al refrigerio del condizionatore.
4: Sì, bene, a presto.
1: Grazie,
4: ciao.
1: Grazie mille ancora. Allora, sta per iniziare la partita, appena ci farà un cenno Stefano Cherubini della presenza di Giacomo Galassi, gli daremo la linea, chiaramente, per vedere quello che sarà l'inizio del secondo tempo e soprattutto anche i cambi che potrebbe mettere in campo lo stesso tecnico della Fiorentina. Leggo un po' di messaggio. Allora, Pietro, te che vedi la partita con le condizioni atletiche, come stiamo? Ci sono miglioramenti? Comunque il gol viene da un esterno, cross dal fondo e gol. Mancano gli esterni, Parati ci sveglia. L'ho detto, per me fisicamente non è una questione aperta oggi. Mi sembra una Fiorentina più confusionata da un punto di vista del gioco, che è in confusione, che non da quello atletico. Ma che volete giudicare un allenamento estivo Real Madrid forte, che pensate di essere superiori, semplice allenamento, e voi volete valutare? Capisco, Firenze critica sempre, è nel loro DNA. Questa è un'altra ascoltatrice. Poi Cospo è meglio di Vieri oggi. Beh, questa è la versione di Pietro da Napoli. Si comincia con le critiche dopo appena 20 giorni, con una squadra ancora da costruire, visto che arriveranno altri 4 giocatori, un nuovo modulo con nuove idee e giocatori nuovi. Ora è tutto da buttare. Mi meraviglio che gente come voi, che sono anni che segue il calcio, faccia tutte queste polemiche e fenomeni. Andrea, io le polemiche non le ho sentite, stiamo facendo cronaca di quello che abbiamo visto. Abbiamo detto che la Fiorentina ha tutti gli alibi del caso, dal mercato ad altre situazioni che sono tutte sempre aperte. Se vuoi ascoltare la polemica, evidentemente perché nel tuo orecchio allenato ascolti queste e basta. In realtà noi stiamo cercando di capire cosa dovrà migliorare la Fiorentina. Abbiamo detto del centrocampo, che poteva essere un po' più avanti, visto gli acquisti che ha fatto la Fiorentina, e sono ottimi acquisti, che li abbiamo sottolineati in tutte le lingue. Se il primo tempo, ripeto, è un amichevole di preparazione, arriveremo tra 14 giorni alla prima vera partita e tutto quello che vogliamo, però ecco, bisogna raccontare quello che è il dato di fatto. Stiamo guardando una partita dove la Fiorentina ha avuto ampi momenti di difficoltà, poi è riuscita anche ad andare in gol, quindi bene la parte finale, speriamo che sia il là di un secondo tempo migliore, però non si può far finta che tutte le cose vadano bene, come non si può dire che tutto va male, bisogna avere un po' di equilibrio. Allora, ciao, a me viene spontaneo chiedermi dopo questo primo tempo: ma siamo sicuri che Grosso sia l'allenatore giusto per questi giocatori? Mi sembra che non ha molte delle idee chiare su come impostarle, su chi puntare. Ragazzi, ci mancano un sacco di giocatori, le ali sono fondamentali per il gioco di Grosso, sono fondamentali, quindi prendiamo il dato di una squadra che ha delle difficoltà, ma poi cerchiamo di sottolineare come queste difficoltà nascano anche da una squadra che ancora è non a mezzo servizio, ma comunque mozza. Giacomo Galassi, ti ritroviamo per il secondo tempo.
0: Rieccoci, è ripartita il match da una cinquantina di secondi, nessun cambio né per la Fiorentina né anche è entrato. Christensen ha ragione, stavo guardando i giocatori di movimento, è entrato Christensen al posto di De Gea, speriamo non si sia fatto nulla di male,
1: no,
0: non mi pareva
1: hanno
0: che
1: cambiato
0: dei problemi.
1: Hanno cambiato sempre dal primo e il secondo tempo il portiere, ecco, esatto. Amichevoli.
0: Bene, quindi gli altri calciatori della Fiorentina si continuano a scaldare, anche qualche giovane, vedo Croci tra i vari che si sta scaldando, mentre c'è Piccoli che è al limite dell'area, è entrato in area, punta e tira, palla deviata, Gudmundsson per poco non ci arriva, ma si rifugia in corner il Real Madrid quando sta per scoccare il 47esimo minuto di gioco, il secondo della ripresa, Fiorentina che inizia in attacco, vedo un Fabio Grosso con le mani sui fianchi pensieroso che guarda il campo e che riflette sulle scelte da fare, poi dà qualche indicazione ai calciatori che restano più indietro nel corner, nello specifico Jimenez e Ulai, evidentemente i giocatori più veloci, mentre Mandragora va a battere il calcio d'angolo che spiove nel mezzo e l'arbitro assegna la rimessa dal fondo al Real Madrid, anche se mi sembrava un tocco abbastanza evidente, un po' in mischia però di un calciatore in maglia bianca, ma comunque nulla di fatto da questo corner, però almeno la Fiorentina sembra essere rientrata insomma col piglio di voler provare a ottenere un bel risultato. Ricordiamo il punteggio di 2-1 per il Real Madrid con le reti di Hendrick e Siria e il gol di Piccoli per la Fiorentina. Fiorentina che quindi, come abbiamo detto, gioca con gli stessi 11 a parte Christensen in porta e dunque difesa sempre con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri, centrocampo con Ulai al centro e Mandragora e Ndur ai suoi fianchi e poi Atta e Gudmundsson in questo ruolo di raccordo dietro a Piccoli. Fiorentina che continua ad attaccare con Ndur lanciato sulla destra da Jimenez che dopo l'assist si è ripreso, Piccoli per poco non ci arriva, bel tiro di Gudmundsson con Joao Rodriguez che salva il Real Madrid, era davvero un bel tiro da parte dell'islandese, forse Lunin ci sarebbe arrivato, però era partita una bella stecca come direbbero quelli bravi o quelli forse meno bravi, però insomma secondo pericolo per il Real Madrid nel giro di 3 minuti abbondanti di questo secondo tempo e quindi avanti tutta, come direbbe qualcuno, perché insomma la Fiorentina è rientrata molto bene in campo in questo secondo tempo, così tranquillizziamo anche coloro che vedono in una cronaca che insomma ha raccontato un Real Madrid abbastanza in controllo nel primo tempo, delle critiche da parte nostra, quindi per ora invece in controllo c'è la Fiorentina che sul corner non è riuscita a creare niente, però mantiene il possesso del pallone lavorando tanto sulla destra, Gudmundsson steso a palla lontana da Dumfries che dopo il corner era rimasto sulla sinistra, fallo assegnato dal fischietto di gara e quindi ennesima punizione, ennesima è un po' troppo, un'altra punizione con Dur che batte veloce per Piccoli, tira e stavolta è Carreras che lo ferma e con quindi Fiorentina che ha il terzo calcio d'angolo nel giro di 5 minuti scarsi di questo secondo tempo, bene così, vai Fiorentina, forza, vediamo di provare il pareggio, poi è chiaro che in un amichevole il risultato conta fino a un certo punto, quello che conta è soprattutto lo spirito, e insomma in questo secondo tempo lo spirito della Fiorentina è più che buono, va sempre Mandragora dal insomma da calcio d'angolo, altro sinistro a centro area, la prende Lunin che perde il pallone ma finisce ad Hendrick che così lancia il contropiede del Real Madrid, Gudmundsson prova a fermarlo ma non ci riesce nonostante il fallo, Alexander-Arnold prova il cross un po' sbilenco con Jimenez che stava rientrando, palla a Christensen e quindi Fiorentina che è rientrata molto bene dopo il corner perché comunque sì, c'erano sì, due o tre calciatori del Real Madrid ma ce n'erano sei della Fiorentina e questo dimostra una buona applicazione.
1: C'è
0: io
1: una
0: credo
1: grande
0: che
1: notizia da quello che stai raccontando in questo inizio di secondo tempo, ovvero che la Fiorentina, a parte di essersi svegliata, ha avuto una ottima reazione, una veramente ottima reazione, è stata tambureggiante in questi minuti, purtroppo non ha trovato la via del gol, ma questo, ripeto, conta poco essendo un'amichevole, conta il fatto, andiamo nel dettaglio, di una Fiorentina che ha cercato fin da subito di mettere sotto il Real Madrid e che si è dovuto rifugiare più volte in calcio d'angolo oppure commettendo fallo, quindi è una squadra che comunque è entrata con un altro piglio, e questa è la notizia che noi ci aspettavamo e che siamo contenti di potervi raccontare. Certo, ripetiamo,
0: sono 5 minuti, eh?
1: 5 minuti, vabbè, ma, vuol dire, ma la reazione è fondamentale, Giacomo, cioè, non si può far finta
0: giallo
1: che non
0: ci per Gudmundsson, scusa Pietro, è sul assegnato dall'arbitro poi quando si è fermato il gioco per la trattenuta su Hendrick. Attenzione, perché io vado ancora con la cronaca, perché la Fiorentina attacca ancora con un bellissimo tacco di Gudmundsson che libera, attacca, entra in area, cerca ancora Gudmundsson, tocco sotto, no, palla che sfila sul fondo, dalla nostra postazione aveva dato anche un po' l'illusione del gol, non solo a noi ma a qualche tifoso della Fiorentina che è comunque qui assiepato nell'arena di Klagenfurt. Altra occasione per la Fiorentina, direi almeno la terza, magari questa la più grande del secondo tempo. Bella azione sull'asse Gudmundsson a Tanno, che avevamo detto a un certo punto erano un po' scomparsi dal gioco, però sono per forza di cose un po' il cuore di questa Fiorentina, se girano loro gira l'attacco, e hanno costruito una bella azione, però purtroppo il tocco sotto di Gudmundsson ha scavalcato Lunin, ma è andato poi e terminato fuori anche di diversi metri, ma comunque di tanto, però tutto con la palla che viaggiava sulla linea laterale, quindi per poco non colpiva il palo e faceva palo gol. Quindi sì, a questo punto i minuti sono 7 e la Fiorentina è rientrata in campo in maniera, guarda, davvero ottima.
1: Intanto bisogna sottolineare anche come Gudmundsson, che per larghi tratti della partita del primo tempo, come abbiamo detto, tra il decimo e il quarantesimo, fosse un po' sparito dal campo, come del resto anche Attà, che invece è rientrato secondo me molto bene, chiede palla, cerca il, diciamo, il controllo della sfera al limite dell'area anche grazie al lavoro di Attà. Quindi una squadra che evidentemente negli spogliatoi è stata svegliata secondo me anche dall'allenatore, perché è mancato soprattutto il coraggio nel corso del primo tempo, al di là di quelli che sono stati più o meno svarioni tra centrocampo e difesa. Ma noi dobbiamo giustamente raccontare come sia stato un primo tempo di difficoltà della Fiorentina, invece in questi primi 10 minuti scarsi di secondo
0: ancora
1: tempo
0: ancora attacco della Fiorentina con attacco e prova il tocco sotto in area per Piccoli, che perde un po' il tempo per calciare e alla fine viene fermato da Carreras, però bella giocata di Ndur che in un fazzoletto riesce a trovare Attà che con un tacco lo serve, Ndur fermato, però palla là, questo è fallo netto e secondo me è al limite dell'area di rigore. L'arbitro non ha indicato il dischetto, non credo ci sia il VAR e quindi assegna punizione dal limitissimo per la Fiorentina. Io ti dico, in Serie A secondo me questo lo rivalutavano come possibile contatto, visto che nel momento in cui il pallo è commesso sulla linea dell'area è calcio di rigore, però l'arbitro segnala la punizione, diciamo, a 20 centimetri, 30 centimetri dalla linea dell'area di rigore, quindi ancora propositiva e pericolosa la Fiorentina con un calcio di punizione che ora sarà battuto da Mandragora. Si sta lamentando tantissimo l'arbitro per la distanza che secondo lui è di troppo poco. In effetti la vedo molto vicina, però vedo anche una barriera non altissima da parte del Real Madrid, mentre qui applaudono di nuovo un altro compleanno. Nel primo tempo era Dejan, in questo secondo tempo è Kevin, un altro bambino a cui auguriamo anche noi il buon compleanno. Auguriamo soprattutto a Mandragora o Piccoli, sono loro due sulla battuta del pallone al limite dell'area, di mettere il pallone in rete. L'arbitro ha fischiato, si prendono ancora qualche istante e batterà a Mandragora, perché Piccolo mi sembra un altro atteggiamento, ma Mandragora che cerca il lato del portiere e la palla che esce di non molto. Poi Lunin aveva fatto un passo verso la parte opposta, ma secondo me in tuffo ci poteva arrivare, però possiamo annoverarla tra la quarta occasione della Fiorentina, che opererà tre cambi, Pietro. Bene. E cari radioascoltatori, Ken, Fagioli e Dodò, quindi insomma, carichi pesanti, mette le briscole in campo.
1: Entrano grosso. Giocatori che tendenzialmente l'anno scorso sono stati titolari, no? Tendenzialmente titolari nel momento in cui potevano esserlo. Sul calcio di rigore, io tendenzialmente da quello che ho visto dai replay che abbiamo potuto vedere, io non l'avrei fischiato, quindi secondo me è stata giusta la scelta di dare la punizione dal limite, però siamo nel pelo nell'uovo, perché comunque poi è stata anche bella la punizione, l'abbiamo rivista poco fa, pensa te quanta distanza c'è tra la cronaca in diretta e quello che vediamo tramite i nostri monitor di servizio. Mi è sembrata comunque una Fiorentina veramente totalmente cambiata in questo secondo tempo, e bisogna dirlo con forza, una Fiorentina che ha reagito in modo clamoroso a quello che è stato un primo tempo di grande difficoltà. Adesso ci sono i cambi che ci stava raccontando poi Giacomo, e tra poco ci dirà chi sono i giocatori che lasciano il campo. Però ecco, come dicevo prima, cronaca degli eventi, la Fiorentina nel primo tempo è stata in difficoltà, nel secondo ha dominato in questo momento, fino a questo momento, quindi quasi un quarto d'ora il suo avversario, quindi Real Madrid, 3-4 occasioni nitide per pareggiare, purtroppo la Fiorentina non ha trovato il gol, ma almeno si è vista una squadra che forse ha capito meglio anche come scendere in campo. Da un punto di vista fisico la trovo brillante, quindi avanti con questa Fiorentina della ripresa, sperando che possa arrivare anche, perché no, il gol del 2-2, chissà, perché comunque serve alla Fiorentina trovare entusiasmo in un momento come quello della preparazione estiva. Raccontaci i cambi, Giacomo.
0: Allora, è entrato Totò dando un grande 5 d'affetto a Mourinho al posto di Jimenez, è entrato Ken al posto di Piccoli, è entrato Fagioli al posto di Ulai, e posso dire una cosa, è entrato Ken, ha appena fatto una cosa, io lo so Pietro, poi no, su Piccoli avevamo chiuso il primo tempo facendo un po' di analisi, fatto una cosa che Piccoli non era riuscito a fare in tutti i primi 50 minuti, cioè ha preso palla, ha fatto fuori il difensore e poi si è preso fallo, quindi insomma Ken è entrato bene, almeno nella prima azione ha subito fatto vedere il vecchio Ken che abbiamo imparato ad ammirare. Comunque Fagioli gestisce palla e entra in area, mette in mezzo Ken, gol della Fiorentina e gritti dance dopo un minuto e mezzo dal suo ingresso in campo. Moise Ken timbra subito il cartellino, colpo di testa perfetto all'angolino su cross di Fagioli, bravissimi i due calciatori, entrambi compagni anche alla Juventus, infatti sono amici e si stanno abbracciando, molto molto bene questo gol della Fiorentina, un'azione un po' nata quasi per caso, perché il primo passaggio di Fagioli era stato respinto ma gli è tornato sui piedi, è stato bravo il centrocampista, è entrato al posto di Ulain nel ruolo di regista, andare sulla sinistra, metterla nel mezzo con il mancino, perfetta per Ken che sappiamo, no, di testa forse ha mostrato i suoi maggiori limiti, e invece qui è stato perfetto perché l'ha messa all'angolino e Lunin ha potuto solo guardare il pallone che si è infilato in rete. Real Madrid 2, Fiorentina 2. Che bella Fiorentina in questo secondo tempo.
1: Ragazzi, è un'altra Fiorentina, bisogna dirlo assolutamente, perché non c'è dubbio che questa squadra abbia ricevuto nel corso dell'intervallo qualcosa di importante dal proprio allenatore, perché è evidente che è cambiata proprio l'inerzia della partita, sia per carattere ma anche per come la Fiorentina sta in campo. È sceso anche il Real Madrid dal punto di vista del rendimento nel corso di questa ripresa, però bisogna dare tantissimi meriti a una squadra che è scesa in campo per trovare il pareggio e che poi il pareggio ha raggiunto nel momento in cui tra l'altro sono arrivati anche i cambi, quindi con Fagioli che è entrato in campo al posto di Ulai e subito determinante col suo assist, e soprattutto Ken che alla terza palla toccata in questa ripresa è andato in gol di testa per il 2-2 momentaneo tra Real Madrid e Fiorentina. Che bella viola in questa ripresa, bisogna dirlo assolutamente, perché come abbiamo giustamente criticato il rendimento del primo tempo, nel secondo tempo la Fiorentina ha trovato tutta un'altra inerzia, una squadra che si è ritrovata a controllare il gioco fino a questo momento senza che il Real Madrid abbia battuto mezzo colpo, e questo è una sottolineatura che bisogna dare, e il merito anche a Grosso di aver svegliato la squadra nel corso dell'intervallo. Una Fiorentina che in questo momento, quindi 2-2, porta avanti un risultato assolutamente positivo contro una squadra molto molto più forte rispetto a quelle che ha affrontato nelle prime amichevoli stagionali. Quindi avanti Fiorentina, avanti in questo secondo tempo, e la speranza è che possa continuare così, perché abbiamo visto tutti i giocatori, anche criticati nel corso del primo tempo, avere un altro rendimento nelle giocate singole, ma anche nel compito della squadra in senso generale. Giacomo, direi che mi sembra che davvero tutti quelli che avevano anche difettato nel corso del primo tempo stiano piano piano venendo fuori. Lo stesso Gudmundsson, ho visto un Dur molto meglio in campo e anche più al centro del gioco in questi primi 20 minuti del secondo tempo. Ecco, finalmente si può dire che la Fiorentina, insomma, quantomeno da un punto di vista caratteriale e fisico, ha dato dimostranza di essere una squadra che aveva voglia di non finire una partita in modo negativo come avevamo visto nel primo tempo.
0: Assolutamente sì, peraltro tra le crescite principali, che secondo me poi hanno portato anche alla crescita di tutta la squadra, c'è stato Jimenez, che poi è stato sostituito secondo me all'interno di un percorso di gestione, però ecco, nei primi 30 minuti, veramente anche 35, aveva visto i sorci verdi, soprattutto con Ciria. Infatti i due gol del Real Madrid erano arrivati entrambi da quella parte, e anche in proiezione offensiva non aveva creato praticamente niente. E invece poi dall'occasione del gol di Piccoli, creata proprio dallo stesso Jimenez, in poi un altro calciatore. Real Madrid che mi sembra un po' abbastanza nel pallone, e lo dimostra il fatto che qualche minuto fa Hendrik ha chiesto un calcio di rigore, che chiedi di solito quando non sei messo bene, e poi Camavinga, tipo sbagliato uno stop facilissimo. Fagioli è entrato benissimo in campo, benissimo, grande palla se non sbaglio di Vieri in profondità per lui a scavalcare il centrocampo, e poi Fagioli non riesce a trovare Ken in un 2-1 in profondità, e ora attacca il Real Madrid. Attenzione perché Dumfries era scappato a Vieri, che lo trattiene un po' di esperienza, lo rallenta, lo porta sulla destra, sfida corpo a corpo, se le stanno dando di santa ragione, e alla fine credo l'arbitro, e così è, fischia fallo per il Real Madrid. Caro Vieri, fai bene un po' a lamentarti così di circostanza, però gli aveva tirato delle strattonate e delle botte sulla schiena, che insomma alla fine hanno portato evidentemente al fallo, con Dumfries che si tocca anche un po' il bicipite femorale e che sembra dolorante, credo che continuerà, però insomma è stato uno scontro molto fisico. Però non è andato sotto Vieri con Dumfries, poi è stato costretto a commettere fallo. Ecco, tra le poche note positive del primo tempo, prima del gol di Piccoli, c'era che comunque Vieri il suo cercava di farlo in uno schieramento un po' confuso, e per ora sta reggendo un po' su Dumfries. Vado con la cronaca di questa punizione, perché Arda Güler ha un grande sinistro e Christensen esce molto bene, viene caricato da Joan Rodriguez, sì, mi sembra il difensore del Real Madrid, e quindi fallo in favore della Fiorentina, un Christensen che si tocca la spalla, però anche qui niente di grave. Bene, ma il portiere danese ha evitato il peggio. 63esimo che è scoccato in questo momento, Real Madrid 2, Fiorentina 2.
1: Allora, introduciamo nella nostra diretta anche Dimitri Conti, che ritroviamo anche perché poi sarà protagonista durante la stagione dei suoi interventi nel corso delle partite, quindi ci scaldiamo i motori proprio in vista di questo. Ciao Dimitri, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, saluto a te e ai radioascoltatori.
1: Allora, abbiamo visto un primo tempo veramente di grande difficoltà, ma una ripresa che ci sta facendo, insomma, non dico godere, ma io vedo una Fiorentina totalmente diversa. Qualcuno dice gli hanno dato la borraccia di Space Jam.
5: No, il trucco è che è entrato Christensen, ha cambiato.
1: Ah, è quello,
5: no,
1: dici, sì, sì.
5: Ora
1: certo.
5: Vedevo che si è coraggiosamente prodigato su un'uscita alta, su un pallone messo dentro da Arda Güler. Sì, devo dirti, rispetto a quelle che sono state le sensazioni dei primi minuti, un incredibile ribaltamento del copione, e devo anche sottolineare, certo, non parliamo del Real Madrid top,
1: come vabbè, non, però meglio del QPR e meglio del Watford saranno, no?
5: Com'è?
1: Meglio del QPR e del Watford saranno, questo Real Madrid sarà questo Real,
5: sì,
1: Madrid.
5: Certo, no, diciamo semplicemente QPR e Watford hanno il vantaggio atletico.
1: Sì, sì, va bene.
5: La stagione a breve, Real Madrid non tanto, e soprattutto insomma esce un ragazzo molto giovane, ne entra un altro, per dire che insomma i protagonisti ne mancano tanti, anche di quelli soprattutto che sono a riposo pericoloso per il mondiale. Detto questo, rimane comunque Real Madrid, c'è il faccione di Mourinho in panchina, per cui è una partita che ha anche una certa risonanza esterna, ma mi viene da pensare anche interna. Se dovessero riuscire a finirla anche in battuti, potrebbe essere un autosprone per continuare a lavorare così.
1: Ma visto che sei un mattacchione del mercato, il fatto che questa Fiorentina nel secondo tempo stia mostrando comunque un po' i muscoli contro una squadra che, come dicevi giustamente, ha gli occhi di milioni di persone addosso in questo momento, perché il Real Madrid smuove l'animo di milioni di tifosi nel mondo, secondo te potrà, tra i milioni di osservatori esterni, affrontare anche qualcuno che possa magari essere interessato ad alcuni giocatori della Fiorentina? Ken su tutti, è entrato, tre tocchi e gol.
5: Sì, diciamo, quantomeno può rassicurare eventuali compratori che non credo, insomma, aspettassero questa amichevole del primo agosto per dare un giudizio su Ken, però sì, più che altro per piccoli, ecco, io voglio capire come sarà tradotta questa, io la chiamerei risposta, di piccoli delle ultime tre partite, del tante voci di mercato ma nessuna troppo concreta, si parlucchiava della Lazio a inizio finestra, tutte sempre semplicemente con la sensazione che fosse uno scarto, un surplus, un non necessario, considerando che Ken, io comunque vada, me lo immagino ancora almeno protagonista delle voci da qui a fine sessione, devo dire, sono curioso anche di capire, ripeto, come questo segnale di piccoli sarà tradotto da grosso, dalla dirigenza, perché se mettiamo insieme tutti i rumors viene da pensare che Paratici l'attacco lo voglia, non dico rifare in toto, ma quasi, insomma, piccoli sta dando delle buone dimostrazioni quantomeno di stare entrando bene nel sistema grosso. Poi le valutazioni finali, quelle che fa Paratici, insomma, i suoi collaboratori, riguardano uno spettro più ampio di cose, però devo dirti, questi, se segni ancora un bel gol con Real Madrid dopo averne fatti anche alle due inglesi che erano avanti atleticamente, qualcosa vuol dire, dato che si ventilano per lo più prestiti con diritto di riscatto e mancano ancora in toto gli esterni d'attacco, io comincerei, e questo devo dartene atto, tu lo dici da tempo, a valutare il fatto di tenerlo, come dice, centravanti titolare, che poi sia Ken o sia, certo, per lui,
1: certo. Ecco, ma questa Fiorentina per me non può prescindere da Fagioli, io non so cosa ne pensi, mi sembra che la differenza, a parte aveva già dimostrato la Fiorentina di avere un altro abbrivio nel corso dell'inizio della ripresa, però ho l'impressione che Ulai ancora debba trovare un po' il suo stato d'essere dentro a questa squadra, e che Mandragora e Endur, uniti proprio a questo ragazzo, ancora siano un po' in difficoltà, mentre Fagioli oggi, insomma, è entrato e ha dimostrato fin da subito di essere quello che è stato anche nel corso della tragica stagione dell'anno scorso, cioè comunque uno che tecnicamente può fare da trascinatore a questa squadra.
5: Sì, ha fatto un bell'assist anche perché entra l'altra col piede debole, e devo dirti però che al momento non mi tornano i conti a centrocampo, e se penso a qualcuno che ti deve liberare un posto magari garantendo che l'incasso e sia dignitosa, a me viene in mente solo Fagioli. Certo che poi il calcio non si fa mica solo con i lanci,
1: no.
5: Bisogna capire se Ulai a 20 anni, perché è un 2006, ricordiamolo, sarà capace di prendersi in mano un posto da titolarissimo a centrocampo. Può darsi anche di no, e che quindi Fagioli
1: può darsi ci voglia un po' di tempo magari anche.
5: Assolutamente sì, devo dirti invece ho visto buone connessioni per dirti in durata, che potrebbero essere due mezzali spesso titolari in questa annata, al netto di quel che succederà. Per me Fagioli, Ulai insieme solo in certe partite, e con le giuste condizioni intorno a loro, almeno per quello che sto vedendo adesso, ti do una fotografia di vedere con le mie espressioni momentanee, invece vedo buone connessioni tra Attai Endur e in generale tra Attai e il resto dei compagni. Non ci servivano conferme o riprove, di certo non le cerchiamo dalle amichevoli, appunto, però sulle mezzali, secondo me si sta cominciando a costruire qualcosa di stabile e definitivo, da capire se davanti alla difesa ci sarà Fagioli o la I.
1: Certo.
5: Secondo me invece, ecco, siccome spesso si è anche parlato di vederli insieme, io all'inizio non me la immagino.
1: Sì, sono d'accordo con te. Dimitri Conti, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro su tutto mercato web e ovviamente ai prossimi giorni, anche se avrai qualche giorno di meritatissimo riposo.
5: Sì, lunedì saltiamo in giro. A presto, un saluto a tutti.
1: Ciao, ciao a Dimitri Conti. Allora, torniamo da Giacomo Galassi, perché c'è un altro cambio, c'è stato addirittura, ovviamente, perché noi siamo indietro di 40 secondi come minimo, quindi raccontaci il cambio e anche quello che hai visto in questi ultimi 3-4 minuti.
0: Allora sì, prima aveva operato un cambio Mourinho, aveva inserito Sestero al posto di Ciria, che ci aveva fatto un po' impazzire. Poi c'è Moise Kean, che posso dire mi sta facendo impazzire invece a me in senso positivo, perché sta fin qui giocando una partita splendida, un altro paio di palloni lavorati alla grande. E il cambio che ha fatto la Fiorentina è inserire Fabian al posto di Albert Gudmundsson, quindi si è conclusa dopo all'incirca 70 minuti la partita dell'islandese. Comunque una buona partita, niente di eccezionale, però soprattutto nel secondo tempo ha fatto una buona partita. Poi nel periodo non collegato c'è stato anche l'hydration break, insomma, o cooling break che dir si voglia, per questo anche poi non c'è stata cronaca da raccontare. E ora invece è la Fiorentina che sta gestendo palla con attacchi, ha fatto una bellissima serpentina, però poi ha perso palla proprio in favore di Camavinga, che era rientrato su di lui, e anche del nuovo entrato Sestero a centrocampo. Mourinho evidentemente ha visto che la Fiorentina stava prendendo un po' troppo campo e allora ha inserito Fosforo, questo giovane calciatore, un altro giovane del Real Madrid inserito in campo, e in effetti è vero che nel mezzo c'è stato anche il cooling break, però insomma mi sembra che il Real Madrid sia tornato un po' a operare, a controllare il gioco. E in tutto questo, Pietro, chiedo scusa a te e agli ascoltatori, perché quello ho chiamato Rodriguez per quasi tutta la partita e poi Joan Martinez, è solo che abbiamo una postazione davvero privilegiata per vedere la partita, ma non abbiamo nessun tipo di schermo, quindi io le cose o le vedo live oppure faccio anche un po' fatica a districarmi e a rivederle. Quindi era Joan Martinez e non Joan Rodriguez. Resto sulla cronaca perché Hendrick ha rubato un bel pallone in scivolata a Vieri sulla linea di fondo destra.
1: Vieri
0: è al limite dell'area, con Arda Güler che sta gestendo il pallone, ma Atta e lo stesso Vieri, o Vieri per gli amici, non sto scherzando, Vieri sono riusciti a fermarlo. Quindi 73esimo minuto, Real Madrid 2, Fiorentina 2, sempre in parità la partita a Klagenfurt.
1: È comunque una Fiorentina che continua, secondo me, nonostante abbia perso quella foga dei primi minuti, quando poi è riuscita con l'ingresso in campo di Kean a tradurre la mole di gioco anche nel gol del pareggio, a giocare una discreta partita con diversi attori protagonisti che si stanno mettendo in mostra. Comunque si vede che ha proprio un altro modo di pensare e di giocare a pallone, Cioè al di là della forma che sta piano piano arrivando, è un giocatore che quando azzecca la giocata ti fa proprio riconciliare con questo giochino. Speriamo che possa trovare nel corso poi delle partite una maggiore continuità nel rendimento, perché ogni tanto si assenta, però è veramente un giocatore forte, un giocatore molto forte. Allora, ci chiedono aggiornamenti su Mastantuono. Ragazzi, durante la partita credo che sia difficile che ci siano aggiornamenti di mercato, perché poi i dirigenti sono a vedere la partita, gli dirigenti di entrambe le squadre. Abbiamo detto prima di iniziare che Mastantuono dovrà sciogliere le riserve nelle prossime ore per scegliere poi la squadra dove proseguire la propria carriera, almeno nell'immediatezza, e che la Fiorentina è messa molto bene. Mi risulta che per il Real Madrid sia una possibilità non solo concreta ma anche tra le più interessanti che ha sul tavolo da poter gestire, quindi insomma almeno il tavolo è apparecchiato. Vedremo se adesso lo stesso Mastantuono deciderà di consumare il pasto oppure se deciderà di cambiarlo questo tavolo. Comunque vedremo che cosa succederà anche da questo punto di vista, però dovevamo fare un recap della situazione di Mastantuono, visto che ero in tanti, ce lo stavate chiedendo.
0: Giocatore del Real Madrid, Pietro, sta per entrare in campo, cioè un ex giocatore del Real Madrid comprato dalla Fiorentina, sta per entrare in campo perché Valdepeñas è alla postazione dei cambi, anche se vedo che Grosso ha dato un'indicazione un attimo di fermarsi, quindi intanto opera un doppio cambio Mourinho, che inserisce Carlos Espi, che si era poi accostato anche alla Fiorentina, no? Nei giorni prima che il Real Madrid decidesse in 12 ore di pagare la sua clausola da 25 milioni al Levante, quindi esordio in maglia del Real Madrid per l'attaccante Carlos Espi, e insieme a lui entra Giannis. Sono usciti Dumfries, Dumfries, visto che Pierre Oferi, e Hendrick, quindi doppio cambio per il Real Madrid, mentre Valdepeñas è senza pettorina, è alla postazione dei cambi, ma per ora Grosso ha detto al team manager Ottaviani ancora di aspettare qualche istante.
1: Hendrick o Hendrick?
0: A questo punto è tutto da vedere. Attenzione a Trent Alexander-Arnold, che è uno dei destri più belli direi a livello europeo, ci ha provato da lontanissimo, in realtà era partita anche bene il tiro, però per fortuna di Christensen e della Fiorentina è finito fuori il pallone, e allora dovrebbe essere arrivato il momento di Valdepeñas, che però non sarà l'unico cambio della Fiorentina, perché insieme a lui entrerà anche niente po' di meno che Nicolò Fortini. Ora vediamo come si vorrà schierare Grosso, perché esce Ndur e credo anche Ranieri, quindi
1: scenderà a centrocampo e poi Vieri tornerà a fare centrale con Valdepeñas, sì, e Fortini alto a destra,
0: è già andato lì, quindi diciamo, però Atta sta rimanendo davanti, cioè in questo momento è un 4-2-4 con Mandragora e Fagioli a centrocampo e Atta largo a sinistra e Fortini largo a destra e Fabian accanto a Ken, però vediamo
1: sarà
0: un po'
1: 4-4-2 più che un 4-2-4, dai,
0: no, perché Atta e Fortini sono sulla linea, cioè calcola in questo momento Atta è il giocatore più avanti e infatti viene lanciato dalla difesa la Fiorentina, però non riesce a stoppare il pallone, quindi sì, sinceramente mi sembrano parecchio alti, ecco, come esterni mi sembra anche un po' una richiesta, non dico d'aiuto, però un segnale di Grosso, visto che c'è anche Paratici, no? Te citavi i dirigenti, abbiamo visto Paratici a bordo campo a vedere tutto il riscaldamento, magari gli sta dicendo guarda io metto a ta esterno, forse è arrivato il momento, anche abbiamo fatto grandi colpi, ma è arrivato il momento dell'esterno. Valdepeñas invece regolarmente sulla sinistra, sì, questo te lo confermo nello schieramento.
1: Ha già toccato palla, quindi esordio per il giovanissimo, diciamo, terzino centrale proveniente dal Real Madrid. Ricordiamo, l'ha acquistato dalla Fiorentina per 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita, più eventualmente un controriscatto per 3 anni nelle mani dello stesso Real Madrid, con il quale la Fiorentina ha un ottimo rapporto di mercato, soprattutto da quando c'è Paratici a fare il direttore sportivo, quindi vedremo anche su Mastantuono l'evolversi delle prossime ore. Io sono più ottimista rispetto a ieri, questo non vuol dire che la Fiorentina lo prenderà, vuol dire che rispetto alle ultime ore qualche percentuale in più di riuscita per la Fiorentina mi sento di concederla, di esprimerla, quindi vedremo, e noi continueremo chiaramente a seguire con la nostra squadra mercato e non solo tutte le eventualità legate al giocatore argentino di proprietà del Real Madrid, che potrebbe lasciare proprio la Casa Blanca, anzi che lascerà la Casa Blanca, vedremo se per la Fiorentina o per altre squadre. Allora, dare via Ken per prendere Pellegrino e da TSO, questo dice Marco da Firenze. Poi, ma siete sicuri che Grosso andrà sul 4-3? Per me virerà sul 4-1-4-1 o 4-1-3-2, perché con questi centrocampisti sarebbe grave non dare spazio, e dal Watford mi sembra evidente. Poi ci vuole convinzione nei propri mezzi, perché abbiamo un grande potenziale, se Grosso riesce a convincere i giocatori che possono essere una grande squadra ci divertiremo. Questo è Luciano da Empoli. Buona reazione, speriamo che sia di buon auspicio per il futuro, motivazione ed entusiasmo, ingredienti fondamentali per fare bene, se poi l'avversario è più forte pace, ma almeno lottare fino alla fine. E ancora, Vieri è un animale, ci dice Duccio da Firenze. Fagioli ha messo in mezzo una palla dove c'era scritto spingimi in porta.
0: Appena Vieri, diciamo, c'era un pallone che su un mezzo errore di Valdepeñas era schizzato indietro, e Vieri mi ha impressionato perché un po' tipo lotta greco-romana, ha abbracciato Espi e l'ha buttata a terra con una pettata, palla lontana, ma con una giocata, diciamo, d'esperienza per un ventenne in un amichevole contro il Real Madrid, giusto, vi avevi citato Vieri come, insomma, l'osservazione dell'ascoltatore mi ha colpito, ecco, è proprio qualche secondo fa, palla lontana, bloccato con il corpo SP in maniera molto furba, ecco, perché ha evitato che potesse essere pericoloso.
1: Vieri per me mi lascia veramente ben sperare, un giocatore che mi sta aggarbando in questa preparazione. Da ricordare che lui la preparazione l'ha fatta, diciamo, da diverso tempo, perché comunque in Brasile stava giocando il campionato e quindi è arrivato fondamentalmente più in forma degli altri, però da un punto di vista della personalità e anche del gioco e della forza che può mettere in campo è un giocatore che mi sta piacendo. Vai Giacomo.
0: No, e Dodò ha fatto un'uscita palla al piede praticamente dalla linea di difesa, ha portato il pallone in attacco. Il problema è che è mancato un po' le gambe, perché poi Fortini lo ha riservito sull'inserimento e proprio Dodò ne faceva più, ecco, detto in francese, e si è di fatto fermato, ha guardato anche il compagno come dire: guarda, ci ho provato però non ce la potevo fare. Però comunque, Pietro, se il primo tempo della Fiorentina, secondo me, almeno per i primi 40 minuti è stato da 5, poi gli ultimi 5 minuti anche da 6 e mezzo 7, ecco, il secondo tempo è tutto da 6 e mezzo 7, siamo all'ottantesimo, mancano 10 minuti, direi all'inizio pochissime buone indicazioni, ora tante buone indicazioni. Ma tante buone indicazioni davvero.
1: Per me il secondo tempo è da 7 pieno, ma andando verso l'alto per i primi 20 minuti. Poi chiaramente c'è stato anche un calo magari di rendimento fisico da parte della Fiorentina, che però almeno senza voler portare sfiga alla squadra, mi sembra che per ora non abbia nemmeno subito niente di particolare, cioè anche in fase difensiva la squadra si è riassettata molto bene, è entrata tutta la squadra con un altro piglio, dai, più attenta, più accorta, più anche coraggiosa e anche da un punto di vista proprio caratteriale sicura dei propri mezzi, cosa che nel primo tempo non sembrava affatto. Cioè, mentre in quel periodo in cui il Real Madrid l'ha fatta da padrone, la Fiorentina sembrava un pulcino bagnato, in questa ripresa ha spiccato il volo, mentre il Real Madrid mi è sembrato in grande difficoltà. Quindi bene così, almeno possiamo sottolineare senza dubbio che questa è un'amichevole, quindi un allenamento, e quindi quantomeno la Fiorentina, anche se uscisse sconfitta, non cambierebbe niente di quello che abbiamo detto finora, però dobbiamo sottolineare come la Fiorentina si sia un po' vestita nei panni di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché nel rendimento tra primo e secondo tempo c'è stata una differenza abissale che ha portato comunque almeno in questo momento il risultato sul 2-2, sempre ricordando che almeno il 2-1 è arrivato nel primo tempo, nel finale del primo tempo, grazie
0: al Piccoli. Ok, si salva la Fiorentina su un cross, ok, prima calcio d'angolo per il Real Madrid, quindi si è salvata la Fiorentina, però prima SP in area, duello corpo a corpo con Vieri che è riuscito un po' a murarlo, e poi c'è stato un cross pericolosissimo per Valverde, che se non sbaglio Dragusin, perché come detto io non ho schermi, quindi ho visto solo live, nella concitazione potrei aver sbagliato, però Dragusin è riuscito a anticiparlo per un centimetro prima che battesse a rete. Calcio d'angolo per il Real Madrid che allontana Vieri di testa, con insomma diversi calciatori del Real che avevano provato a colpire il pallone non ce l'hanno fatta, e poi il pallone a Christensen. Quindi stiamo per scavallare l'83esimo minuto e si resta sul punteggio di 2-2.
1: Siamo ormai in procinto, diciamo, della fase finale di questa bella amichevole organizzata, insomma, in Austria tra Fiorentina e Real Madrid. Il risultato sul 2-2, stadio praticamente pieno, quindi anche un ambiente che riporta i giocatori.
0: Sold out. Ecco, sold out. Ha dato l'indicazione, perché noi sapevamo 33.000 la capienza e poi avevamo saputo 31.500 i presenti. Evidentemente la capienza è 31.500 perché è arrivata la comunicazione qualche minuto fa che lo stadio è sold out, quindi sì, davvero una bellissima atmosfera, con la Fiorentina che sta per operare altri due cambi, entrano altri due giovani, uno è Federico Croci che ha davvero rubato gli occhi nelle ultime uscite ed esce a sta per lasciargli posto, mentre il Real Madrid sta sostituendo Valverde per far entrare la Costa. Dicevamo però, la Fiorentina inserisce Federico Croce al posto di Atta e poi la Podeli al posto di Mandragora, che aveva preso la fascia da capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea. Mandragora poi non sa bene a chi dare la fascia da capitano, che indovina un po' a chi viene data, Pietro, visto che ci avete 36 No, Dodò alla fascia da capitano. Beh. E esce Mandragora e entra Devin.
1: Va bene, ovviamente tutti i cambi sia da una parte che dall'altra abbassano l'età media in campo, con la Fiorentina che manda in campo soprattutto il 2010 Croci, che sappiamo essere tra i più seguiti con affetto da parte dei tifosi che lo vorrebbero sempre di più inserito nel contesto della prima squadra. Si toglie la soddisfazione da 2010 di affrontare il Real Madrid, seppure in amichevole, quindi avanti anche per Croci e la Podeli, che sappiamo essere molto vicino all'Empoli. Quando la Fiorentina tornerà fondamentalmente in Italia, tutto fa presagire che poi si concluderà questo affare, probabilmente in prestito, con Deli, che andrà quindi all'Empoli. Lo abbiamo raccontato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi. Allora, vediamo, qualcuno mi dice di ridirti di Vieri, ma va bene. Quanto è entrato Valdepeñas? Se hai visto Mourinho parlare fitto con Grosso, sarebbe curioso sapere perché. Quindi prendila come spunto per una domanda nel post, nel caso.
0: Assolutamente.
1: A Grosso gli dice: ma che ti ha detto Mourinho? E va bene, vediamo.
0: Attenzione, perché c'è Fortini lanciato in area, cerca Ken, però non userò il termine che usava un mio vecchio allenatore per i tiri non particolarmente potenti, però non riesce a servire Ken, ma la Fiorentina resta in posizione offensiva con Deli che cerca Ken in area, grande movimento a liberare il sinistro. Caro Moise, ora forse stai chiedendo un po' troppo a te stesso, perché tutto storto, sta provato a cacciare col mancino, figurerà credo tra i tiri in porta, perché ha bloccato Lunin, non pericolosissimo, però ecco,

0: Assolutamente Real Madrid, anzi forse anche a giocare meglio di Real Madrid, infarcito ovviamente di giovani in questa ripresa rispetto anche a quella che abbiamo visto nel corso del primo tempo, è normale così, tanti giovani però li ha anche la Fiorentina e li ha schierati sia tra primo che secondo tempo, è entrato Fati al posto di Arda Güler nel frattempo per il Real Madrid, quindi altro cambio per José Mourinho. Che è successo Giacomo? Che esultano?
1: È successo che Fagioli ha trattenuto vistosamente Carrera, era se si è preso un giallo fermando così l'azione un po' offensiva del Real Madrid.
0: Calma,
1: mamma mia, assolutamente
0: diglielo ai tifosi, Pietro, calma
1: no, non glielo dico Pietro, mi dispiace ma non glielo dico, okay. No, ti devo salutare, siamo all'ottantesimo ma noi ci dobbiamo spostare verso il campo perché poi contiamo insomma di farvi sentire anche le parole di Fabio Grosso al fischio finale della partita, quindi questi ultimi minuti li affido a te.
0: Bene, siamo più tardi. All'86esimo per la precisione, quindi mancano circa 4 minuti alla fine della partita, poi vedremo quello che accadrà anche per quanto concerne il recupero che l'arbitro dovrà assegnare in questo secondo tempo, arbitro che l'austriaco Weinberger, che comunque ha arbitrato una discreta partita anche lui, anche su quel fallo al limite dell'area sulla I ha avuto secondo me ragione, altro numero di Ken poco fa con una sorta di colpo di tacco per liberarsi, veramente è entrato molto bene l'attaccante della Fiorentina, una Fiorentina che dopo il 2-2 ha sicuramente rallentato un po' la propria azione ma ha continuato a mantenere il possesso della palla e a mettere anche in difficoltà gli avversari. Siamo negli ultimi due minuti fondamentalmente di partita e quindi i ritmi sono molto rallentati, non mi sembra che ci sia poi così grande voglia di andare a cercare la terza rete, e comunque è una partita che ha visto anche diversi ammoniti, quindi evidentemente dal campo l'arbitro ha avuto la sensazione che fosse una partita di un certo livello anche nello scontro atletico tra le due squadre. Bene così per quanto riguarda la Fiorentina, che mi è sembrata molto in palla nella ripresa anche da un punto di vista fisico, e questa era una delle notizie che dovevamo cercare di reperire da questa amichevole, una crescita atletica che era necessaria dopo le partite in Inghilterra, dopo questa fase di preparazione passata proprio nei dintorni di Londra. Una Fiorentina che adesso si difende dall'attacco sulla destra del Real Madrid con la palla che però finisce con una carambola in fallo laterale, la Fiorentina che controlla almeno in questo momento quelle che sono le azioni del Real Madrid. È stato poco fa anche inquadrato Valdepeñas, ultimo acquisto della Fiorentina arrivato proprio dalla Casablanca, che potrebbe essere raggiunto anche da un suo ex compagno, ovvero Mastantuono, giocatore che la Fiorentina sta trattando con lo stesso Real Madrid. Attenzione al Ken che prova il tiro da centrocampo, un tiro che se fosse finito in gol sarebbe stato bellissimo, un tiro da cineteca, in realtà il tiro è stato un po' sbilenco, aveva visto il portiere fuori dai pali. Per quanto concerne la difesa del Real Madrid, Ken avrebbe potuto forse gestire meglio questa palla riconquistata a centrocampo, perché c'erano due compagni che lo stavano seguendo verso l'area avversaria. Quindi adesso è di nuovo in possesso di palla il Real Madrid, che cerca da destra verso sinistra di trovare lo spazio per andare a battere a rete in questi minuti finali. Siamo nel 90° minuto della partita, quindi a breve capiremo se poi ci sarà del recupero oppure se l'arbitro deciderà di interrompere la gara al 90° puntuale. Una bellissima cornice di pubblico, abbiamo detto sold out a Klagenfurt, in uno stadio veramente all'avanguardia per quanto riguarda l'Austria, insomma, che ha permesso comunque alla Fiorentina di giocare una amichevole di grandissimo livello. Sbaglia il colpo di testa Espi da pochi passi su una bella palla dentro di un compagno di squadra da centrocampo, in questo caso la Fiorentina aveva un po' dormito, era Alexander Arnold a cercare il nuovo attaccante del Real Madrid, che di testa non è riuscito a colpire verso la porta difesa da Christensen. Si lamenta Mourinho per questo mancato, diciamo, tiro verso la porta della Fiorentina da parte dei suoi giocatori. Finisce qui però la gara, quindi dobbiamo registrare come la Fiorentina termini la gara amichevole, l'ultima di questa tournée che l'ha portata prima in Inghilterra e poi in Austria per la partita di Klagenfurt contro il Real Madrid, 2-2 contro appunto i Blancos di Mourinho, una partita divisa assolutamente in due, primo tempo con la Fiorentina in difficoltà, ripresa totalmente di altro tenore per quanto riguarda Viola. Noi ci fermiamo brevemente perché così almeno speriamo di poter

0: prendere fiato in attesa dell'arrivo di Grosso ai microfoni di Giacomo Galassi. Nel caso interromperemo ovviamente la pausa per fornirvi le parole del tecnico della Fiorentina al termine di questo 2-2 contro il Real. Radio Firenze
1: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Calcio e non solo. La trasmissione di approfondimento sugli sport fiorentini.
2: Ed eccoci. Me l'avevano preannunciato questo cambio di base, però non mi avevi detto che dovevo calare di un'ottava, apparecchiare un salottino un po' a luci soffuse. Eccoci qua in diretta, 16.03, Radio Firenze Viola con Firenze in campo in formato piuttosto modificato. Si rimane al sabato ma cambia l'orario. Siamo in diretta dalle 16 alle 18. In avvicinamento a quello che è l'appuntamento di giornata, ovvero l'amichevole contro il Real Madrid. Io prima di iniziare la trasmissione ero qua che mi scervellavo, dicevo come si fa a parlare di questa amichevole in termini di Messi, no? Comunque è giochi contro la squadra, no? Perché alla fine il Real Madrid è la squadra di calcio, un po' come la Ferrari in Formula 1, e quindi non se ne può parlare come se fosse un'amichevole qualsiasi, detto che è un amichevole con una Fiorentina ancora in costruzione, anche un Real per la verità in fase di costruzione, ma allo stesso tempo con un occhio alla Coppa Italia, al campionato che si avvicinano. Tra 13 giorni c'è la prima partita di Coppa Italia con i 32esimi, da vedere se col Ravenna o con il Benevento, poi il 24 l'esordio in campionato. Quindi insomma si comincia a fare sul serio, anche perché sale il livello delle amichevoli. L'ho chiesto anche a ChatGPT, qual è la squadra, gli ho detto. Lui mi ha detto: beh, quella che abbiamo più nelle nostre conversazioni è la Fiorentina. Mi fa: no, ma dimmi qual è la squadra. Mi dice: ma cosa intendi? La squadra di calcio per eccellenza. E alla fine anche lui ha risposto: il Real Madrid. Se devo sceglierne una sola, direi il Real Madrid, per storia, continuità ai massimi livelli, numero di trofei internazionali, vabbè, per un sacco di cose. Allora, il numero da chiamare per farmi compagnia è 348 75 13 933. Anzi no, non, scusate, non da chiamare, scusa, non da chiamare, a cui scrivere i vostri messaggi di testo e mandare i vostri vocali, se no cominciamo a far confusione. 348 75 13 933, diciamolo così, almeno più chiaro, per messaggi e vocali. 055 77 111 71 invece per chiamarci. Risponde Stefano Cherubini, che è il mio unico compagno di viaggio per queste due ore. Ecco, fateci compagnia, come dire, salite anche voi sul bus, sulla nave, sul mezzo di trasporto che preferite. Gabriele, il cinefilo, mi dice: ChatGPT, amico delle guardie. Beh, può darsi, un po' guardie da 1984, da George Orwell. E poi c'è Piero da Pistoia: siamo tutti in attesa, amichevole o no, fuori gli attributi, dice lui. Assolutamente, siamo tutti in attesa dell'amichevole, siamo tutti in attesa anche da un punto di vista del mercato. Io sono in attesa di mettermi in collegamento con Giacomo Galassi, che è a Klagenfurt per il match amichevole con il Real Madrid, e che sarà la nostra voce per raccontarla questa gara amichevole. Ci dice: io ho bisogno ancora di 10 minuti massimo perché è nei pressi dello stadio, e quindi insomma noi gli diamo tempo. Prima leggevo un po' di curiosità storiche su Klagenfurt, no? Perché è bello anche conoscere un po' qualche parte di mondo, no? Di questa parte del sud dell'Austria, la Carinzia, che si è autodeterminata anche austriaca, devi sapere. Bravo, sì, mettilo, ci sta. Devi sapere, insomma, erano state anche conquistate a un certo punto da serbi e sloveni e croati, ma loro hanno deciso di rimanere con l'Austria. Questo ovviamente si parla dello scorso millennio. Fra l'altro, tra le grandi curiosità, quella più, secondo me, come dire, rimarchevole, è che buon Napoleone Bonaparte distrusse completamente le mura di Klagenfurt, come oggi la Fiorentina batterà le mura del Real Madrid. Bravo, togli tranquillamente il sottofondo da Alberto Angela. In attesa del collegamento, io leggo un po' di messaggi visto che vi dimostrate subito reattivi. Allora vado da Alessio da Scandicci, che insomma con un bel raggio di sole, di positività, ci dice: Mastantuono non verrà, prenderanno Philogen o Solomon come esterni, rimarrà Good. Questo è il suo pensiero. Io, lo sai, sulla permanenza di Good, ogni giorno che passa sono sempre più convinto. Luca dice che Galassi ci fornisca al più presto la formazione, la cosa più importante della serata. Vai Giacomino! A proposito, Galassi poi lo sentiamo lungamente nel corso della trasmissione, perché al di là dei classici collegamenti con gli ospiti che andiamo a disturbare per farci un po' un'idea della Fiorentina che sta prendendo forma, e non solo, avremo appunto anche un grande ping pong dall'Austria con Galassi, che appunto sì, tra un'oretta circa ci dovrebbe dare le formazioni, sempre se arriva allo stadio, sempre se arriva allo stadio, perché questo rimane un grande dubbio, un grande mistero. Fra l'altro io non ho capito, cioè lui non può risponderci mentre in macchina e si sposta? No, lui no, lui non può, vabbè, lasciamo perdere. Comunque quello che è certo, vuoi fare il collegamento in movimento, mi scrive adesso, piccato, è certo Giacomo, lo voglio, sto andando a piedi allo stadio, è certo che lo voglio fare a piedi allo stadio, voglio sentire il tuo fiatone, vedere il tuo sudore, voglio sentirti ansimante, se no ho bisogno di 5 minuti, no, andiamo in diretta, dai cavolo, sei a Klagenfurt, che ti mandiamo a fare in Austria, fra l'altro tra mille peripezie tranviarie, se non ci rispondi che gusto c'è? Dido dice: se un si vince nemmeno il Real Madrid, allora paratici vattene, sono d'accordo, cioè se non si riesce a battere nemmeno queste squadrette di provincia, cioè che si va a fare? Detto questo, insomma, io vi chiedo anche se vedete un'evoluzione nel percorso della Fiorentina, partita dall'amichevole in famiglia, il test, l'allenamento congiunto, chiamatelo come volete, con la primavera, poi passata per il Gubbio, poi il QPR, poi il Watford, adesso appunto, mi dicevo anche prima, a livello che si alza, arriva il Real Madrid. Real Madrid ovviamente anche senza tanti volti noti, no? Legati al mondiale, quindi ancora non aggregati, però comunque sempre il Real Madrid, quindi ditemi voi intanto se vedete un'evoluzione della squadra nel corso di queste partite, perché mi interessa sapere quello che pensate anche in relazione poi a quello che è arrivato dal mercato, perché appunto c'è questo enigma legato agli esterni e eventualmente, come diceva prima anche un amico, alle varie permanenze, no? Che possono cambiare anche un po' i piani tattici e non solo della Fiorentina. Per dire, dovesse rimanere Gudmundsson, io lo dicevo anche in settimana, non lo so, magari non avrà proprio un ruolo da esterno del 4-3-3, magari potrebbe giocare un pochino più dietro le punte, un po' più in un 4-3-2-1, ma questo ovviamente fa parte anche di quanto ha detto Fabio Grosso in conferenza quando si è presentato, quando ha raccontato un po' la sua visione del calcio, che ci ha detto è una visione del calcio che parte sì da un'idea precisa, che è magari quella di impostare attraverso il 4-3-3, ma che poi può cambiare anche in base agli interpreti. Ma fategli prendere un taxi al buon Jack, non può arrivare allo stadio già cotto, almeno un monopattino. Luca, spoiler, ha preso Uber e non so se si può fare, vabbè, ormai l'ho fatto, tanto non penso abbia bisogno di me Uber per farsi pubblicità, e nemmeno dell'ottimo Giacomo Galassi, però poi penso non potesse entrare proprio con la macchina sul terreno da gioco, sgommare, magari fare anche un tiro in porta e fare uno sberleffo a José Mourinho, non lo so, non credo potesse farlo. Comunque dovremmo esserci con questo collegamento con l'ottimo Giacomo Galassi, eccolo qua, sorridente,
3: ti porto con me,
2: baciato sì, dal soleggiato. Sole, baciato dal sole, ma del resto il sole bacia i belli, amico mio. Come stai?
3: Guten Tag? Come si dice in tedesco? Vabbè, Tag, comunque, buonasera da Klagenfurt, la capitale della Carinzia. Ecco, questa cosa volevo dirla subito, perché capitale della Carinzia, secondo me.
2: Ma te lo sapevi
3: anche un po'
2: di buona
3: senso
2: parte?
3: Di epico.
2: Ma lo sapevi di buona parte? L'hai sentito
3: no,
2: il mio approfondimento
3: non so,
2: storico?
3: Non so. No, perché stavamo cercando di raggiungere lo stadio e ora poi naturalmente voglio saperlo, anche ce lo ripeti, e vi porterò con me perché vista anche il grosso e grande afflusso di tifosi che insomma è atteso in questo stadio da 30.000 posti, che è il terzo stadio più grande dell'Austria, ora se mi riesce vi faccio vedere anche le immagini del fiume di tifosi soprattutto del Real Madrid.
2: Bravo, mi hai dato l'assist per ricordare di seguirci in visual e sul 92 del digitale terrestre, perché possono vederti appunto a spasso per Klagenfurt
3: in tutto il mio splendore. Però va bene, non ve lo farò vedere perché con i miei potenti mezzi non riesco e con i colleghi stiamo però piano piano raggiungendo la via dello stadio in una veramente assolatissima Klagenfurt. È chiaro che le temperature a Firenze sono sicuramente peggiori, però anche qui si sfiorano, anzi credo si superino i 30 gradi e soprattutto al sole uno lo sente, capisco. Però
2: 31 gradi leggo, 32 gradi
3: in mezzo alle montagne, no? E uno si aspetta magari il clima, ecco, io seguì la tournée in Austria un paio d'anni fa e c'era un clima decisamente meno caldo. Comunque tantissimi tifosi del Real Madrid, io credo che andremo verso il sold out. Ancora non c'era nei giorni scorsi, però francamente per la quantità di persone che sto vedendo qui in zona stadio, che ho visto anche per le vie della città, praticamente non faccio fatica a pensare che se non si raggiungeranno i 30.000, insomma si starà ben sopra i 25.000. E come dicevo, tanti tifosi del Real Madrid, mi sono trovato anche a parlare con alcuni di loro che vedevano il logo di Radio Firenze Viola che prima avevo con me, ecco, vedo i primi tifosi della Fiorentina là che escono da un supermercato e mi dicevano che sono tanti, e effettivamente lo vedo anche un po' dalla fisionomia, anche da sentendoli parlare, sono tanti austriaci che vengono da tutta l'Austria tifando Real Madrid per seguire Real Madrid, anche perché non è che sia proprio una cosa di tutti i giorni. Il Real Madrid naturalmente ha tifosi di tutto il mondo, ne ha tanti anche in Austria, e quindi vengono qua a godersi la partita, anche se lo ricordiamo, naturalmente te prima hai parlato di Napoleone Bonaparte che della partita, però insomma è un Real Madrid senza buona parte delle sue stelle,
2: ma inevitabilmente Jack, perché poi insomma tanti magari hanno preso parte al mondiale, qualcuno è in mezzo a voci di mercato varie ed eventuali, e poi siamo in una fase di preparazione.
3: Assolutamente sì, e diciamo che c'è José Mourinho che comunque fa sempre notizia, visto che poi è ritornato sulla panchina dei Blancos, e insomma è inutile poi tornare via a raccontare la carriera dello Special One. Ci sono legato alla Fiorentina, non c'è Mastantuono, va bene, e questo sfido chiunque all'ascolto a non saperlo. Io sono curioso anche di vedere questo Carlos Espi, no? Perché poi proprio nei giorni precedenti al suo passaggio ufficiale al Real Madrid era stato accostato alla Fiorentina, attaccante del Levante, comunque il Real Madrid ha pagato 25 milioni di euro, soprattutto un'emergenza, una piccola emergenza in difesa, perché in realtà anche a centrocampo è chiaro, magari non è al completo, però comunque Valverde c'è, Camavinga c'è, quindi insomma da questo punto di vista è messa abbastanza bene. Mancano Vinicius e Mbappé, tanto per dirne due, mancano i nuovi arrivi da Diomandé a Cucurella. Però ecco, io credo che comunque la squadra che scenderà in campo stasera per il Real Madrid contro la Fiorentina in Serie A, se non va in Champions League, insomma lotta per la Champions League ampiamente tutto l'anno.
2: Beh sì, ovviamente, poi secondo me anche semplicemente per il fascino che rappresenta quella maglia, quel logo, quello stemma, è sempre il Real Madrid appunto, è sempre la partita contro la squadra per eccellenza, poi simpatia o antipatia a parte, insomma penso si sia un po' tutti d'accordo nel dire che è una sfida iconica ed è sempre bello, anche se inamichevole, giocare contro il Real. Curiosità interessante, uno stadio molto bello, 32.000 posti come ci dicevi anche poco fa. Curiosità austriaca che si ripete, l'Austria Klagenfurt, che è la squadra che gioca appunto nell'impianto,
3: terza divisione.
2: È una squadra viola.
3: È una squadra viola, cioè, gioca in terza divisione.
2: Tutte le volte che si va in Austria c'è una squadra viola a attenderci.
3: Sì, beh, se per questo anche in questo tragitto che state facendo con me per provare lo stadio, io mi sto affidando ai colleghi e naturalmente potrebbero portarmi anche lontano dallo stadio, ma essendo in collegamento con voi non riesco purtroppo a seguire, però tra qualche istante vedo se riesco a farvelo vedere alle mie spalle, lo stadio, finalmente, insomma, già è un primo segnale che potremmo esserci. No, tante maglie viola anche del Real Madrid, ora tante ho esagerato, la maggior parte sono bianche, però anche qualche maglia viola l'ho vista proprio ora di poco fa, ne ho vista una di Cristiano Ronaldo che era viola, poi anche una recente di Bellingham, non è proprio quel viola che Real Madrid scelse come terza maglia, che un po' somiglia a quello della Fiorentina, però diciamo violaceo, ma comunque una bellissima atmosfera. Continuo a vedere, insomma, un rapporto di 9 tifosi a 1 per il Real Madrid rispetto a quelli della Fiorentina, e sono bellissimi, questo bisogna dirlo, però saranno poco meno di 1000, ecco, e chiaramente se uno fa le proporzioni sui 30.000 che ci aspettiamo, si renderà conto anche un po' che la Fiorentina giocherà fuori casa, ma insomma è comunque un'atmosfera da amichevole. Mentre alle mie spalle vi faccio vedere lo stadio, che somiglia un po', ora me lo passeranno, è giusto per far capire un po' lo stadio del Bayern Monaco.
2: Fermati,
3: si vede
2: lo
3: poco,
2: sapevo,
3: per questo
2: lo sapevo, lo sapevo.
3: Ecco, ma va bene, giusto per dare l'idea, ecco. Poi
2: l'Allianz Arena, sì
3: un
2: po'
3: pochino,
2: da lontano, così effettivamente, e con magari anche il segnale un po' disturbato, effettivamente può dare quell'impressione.
3: Sì, e con le inquadrature che, insomma, siamo arrivati un po', abbiamo avuto anche dei problemi col treno, quindi siamo un po' in ritardo, un po' arranchiamo ma non molliamo, e soprattutto siamo carichissimi per questa amichevole. L'ultima volta che Fiorentina e Real Madrid si sono sfidati insieme, Tomovic ha fermato Cristiano Ronaldo, quindi insomma direi che ci sono tutte le caratteristiche per potersi godere una bella partita.
2: Assolutamente, assolutamente, anche con questa punta di vintage. Gabriele il cinefilo dice: domanda per Galassi, si è fermato a mangiare Knederli nello storico locale alle pendici della Carinzia Profumo d'Intesa?
3: No, perché sono arrivato alle 2:30 e quindi il tramezzino della stazione e andare.
2: Com'era il tramezzino?
3: Non un granché, comunque preso a Venezia. Quindi,
2: ah, ok, quindi comunque sapori,
3: sì,
2: di casa.
3: No, ecco, non credo che interessi particolarmente, come dire, Klagenfurt Turismo, però io devo dire che mi sono ritrovato, l'80% dei ristoranti sono italiani, ma proprio italiani.
2: Mm-hmm. Vabbè, comunque è parte sud dell'Austria, no? Comunque insomma, molto...
3: Sì, assolutamente sì, sud-est, insomma, qualcuno arriva anche dalla Slovenia direttamente, nel senso che magari si ferma lì dove comunque ci sono anche dei luoghi molto belli da esplorare, e poi più o meno ci mette un'oretta e mezzo in macchina. Però ecco, banalmente in una delle piazze centrali c'era un mercato di cibo italiano, quindi pasticciotti pugliesi, c'era gli arrosticini, c'era insomma il fritto italiano, e naturalmente io mi sono appropinquato e ho parlato in italiano, ecco, mi ha fatto un po' strano per essere in Austria, però come ricordavi tu siamo veramente vicini anche al confine con l'Italia. Allora ti dico che ancora le formazioni non le abbiamo,
2: ma tu me le darai tra mezz'ora
3: 40 minuti,
2: sì,
3: quando
2: vabbè,
3: spererò anche di parlarvi da dentro lo stadio.
2: Fai un po' come vuoi, poi
3: sì, faccio un po' come voglio. Vedo anche i colleghi e sui mezz'ora 40 minuti cominciano a essere un po' pessimisti.
2: Ah sì, addirittura?
3: Perché, come vedete, sì, noi stiamo girando sostanzialmente, stiamo facendo il giro dello stadio, così insieme a noi.
2: Ma scusa, state
3: anche
2: all'ombra,
3: attesa,
2: no? Invece di stare al sole. Ma
3: non c'è,
2: lì accanto a te, sulla tua sinistra, sotto questo bello, già, perché vedo le immagini,
3: vabbè,
2: cretino.
3: Perché è già finito, ho capito, ma è già finita l'ombra.
2: Vabbè,
3: cioè,
2: però
3: io posso anche starci.
2: Praticamente ti potevi fare 100 vabbè metri all'ombra. Comunque vabbè, sulle scelte disdicevoli di Galassi,
3: niente,
2: che fra l'altro parlava male della Klagenfurt Turisti, torneremo dopo, ma andiamo avanti, dimmi.
3: No, allora, l'amico aveva chiesto dei Knederli, no, ma io bramo di mangiare una Wiener Schnitzel, che poi
2: Schnitzel,
3: appunto 2 anni fa ho imparato a conoscere
2: la milanese,
3: bene,
2: insomma,
3: con più o meno sì, e quindi per ora niente Knederli. Poi domani pomeriggio siamo già di rientro a Firenze, quindi non ci sarà troppo tempo per vederla. No, novità di formazione sono che dovrebbe tornare Ken dal primo, e
2: ci avevano un po' annunciato, tra l'altro,
3: un aspetto assolutamente, e così come c'è da capire un po' l'utilizzo degli esterni bassi, nel senso che Bescianini difficilmente sarà della partita. Valdepeñas è ufficiale, potrebbe andare nel Allora vi dico una cosa carina che ho appena visto. Stavo cercando di capire perché in una parte dello stadio è scritto Forza Viola. Mm-hmm. Scusate, proprio qui stiamo facendo veramente radio e TV.
2: Sì, verità.
3: Però Forza Viola, stavo cercando di capire se è per la
2: l'Austria-Vienna.
3: In realtà non credo. No, no, ma non è per l'Austria-Vienna, ma come tu citavi,
2: scusami,
3: no,
2: l'Austria-Klagenfurt, sì, scusami.
3: Il Klagenfurt è viola e quindi il Forza Viola è per questo. È singolare, va bene come cosa. E lo era, però te hai detto l'Austria-Vienna perché anche l'Austria-Vienna.
2: Sì, no, mi sono confuso, no, ma Austria-Klagenfurt si chiama la squadra. Fra l'altro, comunque, ho visto, ecco, fino al 24-25 erano in Bundes.
3: Erano in Bundes e poi evidentemente
2: nella Bundes austriaca, ovviamente. Sì, scusami.
3: Assolutamente. Perdona. E dicevamo delle fasce, perché Valdepeñas è ufficiale e io credo che andrà in panchina. Ora aspettiamo la lista, però io non mi stupirei se giocasse. Diciamo, va bene, lasciamo la finestra magari sugli ultimi 15-20 minuti, però
2: poi alla Ulai l'altra
3: volta, un allenamento con la squadra, sì, credo proprio di sì. Su Ulai, insomma, lui dovrebbe giocare a centrocampo, c'è un ballottaggio tra Fagioli e Fabian, con Fabian che è leggermente avanti, però vediamo un po'. E poi questo nuovo modulo, e poi torno anche sull'aspetto dei laterali bassi perché non è finita, però insomma dall'ultima partita Grosso ci ha fatto capire che, anche vista l'assenza degli esterni, si andrà su un 4-3-2-1 con Attai Gudmundsson dietro a Ken. Dicevo degli esterni bassi perché è da capire anche Jimenez se farà parte della partita. Io sono quasi sicuro, ora aspettiamo le formazioni, è un attimo a essere sconfessati tra mezz'ora, però sono quasi sicuro che non partirà dall'inizio Jimenez, però in panchina dovrebbe andare, vedremo anche lui se entrerà. Quindi, detto tutto questo, detto che nelle ultime partite è stato Brescianini ad essere adattato sulla sinistra, io credo che andrà Ranieri, terzino sinistro, e vediamo se poi sulla destra andrà Dodò oppure Fortini. Però ecco, diciamo che se il Real Madrid ha un po' un'emergenza, per quanto possa essere un'emergenza nel Real Madrid in difesa, Fiorentina ce l'ha un po' sulle fasce. Per quelle offensive, insomma, la risolta per ora Grosso cambiando modulo, e quella difensiva invece ci sarà Ranieri che tornerà in questo ruolo, e poi Dodò e Fortini che faranno un po' si daranno il cambio.
2: Allora, un po' di curiosità degli amici all'ascolto. Chiara dal Mugello dice: mentre Giacomo cammina, mi è sembrato di vedere un murales della Fiorentina, o era del Real? No, prima, un messaggio di qualche minuto fa, quindi insomma bisogna un po' che rifaccia mente locale. Ma cosa stai guardando?
3: No, stiamo tutti cercando qui l'ingresso.
2: No, ma sì. No, signora, non lo segua, signora, perché infatti glielo dica, non sono affidabile.
3: Non dovete seguire me, ma i colleghi no, sto seguendo anche io.
2: Non è affidabile, Galassi.
3: Io non mi prendo responsabilità.
2: Galassi.
3: Va bene.
2: Non affidabile.
3: No, il murale viola che ha visto... Allora, io devo essere sincero, non l'ho visto,
2: non te lo
3: però
2: ricordi.
3: Secondo me sono sempre legate alla squadra di casa, perché come vi dicevo, insomma, il Forza Viola, quello sì, l'ho letto.
2: Però pensa che Chiara dal Mugello è più presente a livello mentale rispetto a te da Klagenfurt.
3: Guarda, su questo non ho dubbi, credo in questo momento chiunque sia più presente di me, tra il sole, il fatto che sono arrivato da un'ora qui, che sono in collegamento, e il fatto che sto seguendo alla cieca dei colleghi. Però insomma, dai, magari ecco, questo qui diciamo era un po' il collegamento fare un'infarinatura in vista della partita.
2: Abbiamo rotto il ghiaccio.
3: Esatto. Poi tra 40 minuti ci ritroviamo, mi sarò sistemato, mi auguro, insomma, sugli spalti di questa arena, e proverò anche a pronunciare Vortorze, che è, diciamo, un po' legata
2: al nome della città.
3: Stadium. È il nome, sì, più che altro della regione, soprattutto di un lago molto bello che dicono qui vicino.
2: Sì.
3: A proposito di Klagenfurt, visto che stiamo andando ormai anche turismo Klagenfurt, una delle cose più particolari, però un pochino fuori dal centro, quindi credo di non poterci andare, ma mi dispiace molto, è che c'è una torre in legno molto alta, molto bella, e fin qui va bene, ma c'è anche uno degli scivoli più alti d'Europa, perché sono 120 metri di scivolo. Purtroppo ho visto le immagini, perché ho detto: ah, che bello, tutto a strapiombo. In realtà sono chiaramente il classico taboga chiuso, quindi uno, diciamo, e perde un po' dell'esperienza. Però ecco, tra le caratteristiche della capitale della Carinzia c'è anche lo scivolo più alto d'Europa,
2: e questa...
3: anche se naturalmente poi le Alpi, no, la fanno da padrona. Lo sfondo dello stadio, io non so che cosa riuscite a vedere, anche perché col sole negli occhi non è che mi renda troppo bene conto delle immagini, però insomma lo scenario è molto suggestivo, qui allo stadio.
2: Molto belle le immagini, se non fosse appunto tre quarti dello schermo sono occupate dal tuo faccione. Scherzi a parte, no dai, è troppo attiva questa. C'è Bomber Viola che dice: cari Ferri e Galassi, a me pur con la prestigiosa squadra del Real delle amichevoli non interessa nulla, preferivo fare il solito playoff di conference, e poi aggiunge il giovedì di Coppa senza la Fiorentina, tutti a casa tua, a casa tua, quindi diciamo, a giocare a Subbuteo.
3: Va bene, dispiace, non credo, sfido un tifoso della Fiorentina a dire no, preferisco un amichevole a Klagenfurt rispetto a giocarmi l'accesso agli spareggi di Conference League. Però devo dire, in assenza,
2: qualcuno c'è.
3: Va bene, perché naturalmente la Conference c'è un po' sfuso, c'è un po', però ecco, meglio la Conference che niente, ecco. Il punto è che chi non vuole fare la Conference è perché vuole fare l'Europa League o la Champions. Però dico, in assenza di Conference League, insomma, fare un amichevole del genere è sicuramente molto molto stimolante, ecco, con tutto il bene degli amici eugubini, ecco, Fiorentina Real Madrid ha un pochino più di facile. Dici, Fiorentina Gubbio, così come di QPR Watford, così ci mettiamo anche, facciamo dispettire sia gli amici umbri tutti, che quelli inglesi. Però tutti. Sì.
2: Ti va di rispondere a Stefano Cioccolataio? Mi sa che è difficile però rispondergli. Dice: sì, ma Mastantuono di che colore ce l'ha la maglia? Cioè ad oggi.
3: Mastantuono in questo momento non ha maglia, non ce l'ha, capisco la domanda.
2: È a petto nudo.
3: Questo momento è a petto nudo e la sta scegliendo, ha davanti tante magliette, tra cui anche quella della Fiorentina. Di sicuro non quella del Real, ecco, perché se uno vuole la maglia di Mastantuono del Real, credo che dovrà prendere quella della scorsa stagione. Vedremo, insomma, credo che la speranza un po' di tutti, di Paratici in primis, è che il nome Mastantuono poi sia scritto sulla maglia viola della Fiorentina. Però ecco, ancora non ci sono aggiornamenti in merito, peraltro insomma la Fiorentina ci ha anche fatto sapere che non sono attesi incontri, no, a margine della partita, se non dal punto di vista istituzionale, ciao hola come stas, non di più, quindi non si parlerà di Mastantuono con il Real Madrid. È chiaro che insomma è comunque bello che la Fiorentina sia tornata a avere a che fare con squadre del calibro del Real Madrid, dai, parliamoci chiaro, tra Valdepeñas, Mastantuono, ci fai le amichevoli, insomma la misura la dà anche un po' questa amichevole, perché ragazzi, io non ho seguito qualche amichevole della Fiorentina, qui c'è fiumi di persone con la maglia del Real, e questo ti dà anche un po', di pressione, no, ai calciatori, nel senso, rispetto a QPR e Watford, in cui è chiaro, poi hai giocato a casa loro, quindi un po' di tifo c'era, però qui io davvero mi aspetto 30.000, non so se ci arriviamo, ripeto, ma 20-25.000 tifosi e ti fanno contro la Fiorentina. Speriamo insomma di portarci a casa lo scalpo del Real, cosa improbabile ma non impossibile.
2: Come fatto da Napoleone, che nel 1809 smantellò le mura cittadine, di cui oggi resta solo un piccolo tratto. Caro il mio Giacomo Galassi, facciamo vedere le foto di Fede da Firenze, che è assolutamente molto migliore di te ed è già dentro lo stadio e ci sta offrendo appunto delle bellissime foto. Ma tra poco ho fiducia che ci sarai anche tu all'interno dell'ottima struttura di Klagenfurt. Amico mio, ci sentiamo, dai, tra poco.
3: A più tardi. Ciao a tutti.
2: Ciao. Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo, non temete.
1: Radio Firenze Viola. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: 1 agosto 2026, giornata di amichevole di lusso con il Real Madrid, a partire dalle 18 in campo la Fiorentina contro il Real. Questo per rispondere anche a Stefano 69 che ci ha scritto al 348 7513 933 e ci chiedeva appunto a che ora iniziava la gara. 055 77 111 71 per chiamarci, risponde l'ottimo Stefano Cherubini che poi vi mette in collegamento. Sicuramente partita, come detto, molto importante. Poi c'è chi dice sì, bella l'amichevole di lusso come Bomber Viola poco fa, però a me piaceva di più fare il playoff di Conference. Guarda, da questo punto di vista io sono d'accordo, ma sono sicuro che ci sono tanti critici della Conference che ti direbbero no, meglio fare questa amichevole. Detto questo, andiamo a sentirci un po' di messaggi che sono rimasti indietro, un po' di vocali che sono rimasti inevasi.
1: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
1: E lascia stare il povero Giacomo che ancora deve arrivare allo stadio, ci sarà magari 60 gradi
0: ci
1: con
0: sono.
1: Zaino, tutto il materiale è lì che sta sudando per arrivare, tu lo
0: bene, bene.
1: Non si fa, non si fa. Volevo chiedervi, naturalmente la domanda del giorno, quindi cosa risulta a voi su Filogene, che sarebbe un grandissimo talento, questo veramente è uno che ha numeri mica da ridere, anche se il mio preferito, ma è molto difficile se non quasi inarrivabile, gioca in Europa e precisamente in Olanda, e non dico neanche il nome perché tanto è impossibile, e quello sarebbe veramente un esterno top, mi piacerebbe. E dico anche un'altra cosa, tra lui e Musa preferirei lui, guardate cosa vi dico.
2: Allora, sono stato in Carinzia i primi di luglio per una decina di giorni, posto meraviglioso, sono stato a Villach tra l'altro, e ho notato un sacco di adesivi, hanno scritto gruppo anti-Viola. Vorrei comunicare a Galassi, non è riferita alla Fiorentina, è proprio Viola dell'Austria, quindi io ovviamente non prenderò nero, ho fatto una bella croce sopra, ogni volta li vedremo. Saluti, Fabio.
0: Barrati, quindi consigli turistici e consigli di mercato per la Fiorentina. Leggo anche il messaggio di Luca che dice Wiern Schnitzel mit Kartoffeln, una caraffa di birra e poi si dimentica della formazione e si sta già bene, che dovrebbe essere appunto Schnitzel e patate, immagino, quella Kartoffeln. Il mio livello di tedesco arriva lì, come avete sentito anche in precedenza. Marco il moviolista, non so se si cimenta in un sonetto onirico, dice Real Madrid Fiorentina una goccia nel mare, un attimo di notorietà prima di un anno di Serie A che confinerà la Fiorentina in un campionato che sta sempre più perdendo appeal e valore tecnico economico, quindi pensierino, dice un attimo di notorietà prima di tornare al grigiore della Serie A. Io l'ho detto qualche volta, secondo me l'ultimo è stato uno dei campionati più poveri a livello tecnico degli ultimi anni per quanto riguarda la Serie A. Poi sicuramente c'è chi ha più memoria di me, si ricorda magari anche annate peggiori, ma è sembrato un anno in cui insomma si è visto molto poco, e da parte di tutte le squadre insomma si è evidenziata una certa difficoltà nel portare valore tecnico nel campionato. Vediamo se la Fiorentina in questo anonimato magari, come dire, accende una scintilla, si trasforma anche in qualcosa di diverso, magari anche in un modello da seguire per una volta, dopo aver seguito tanti modelli, no? Dopo aver professato la ricerca dell'Atalanta, l'adulazione del Como e quant'altro. Vediamo se con appunto questo nuovo corso magari è la Fiorentina la società modello da seguire per una volta. Amico Ferri, scusami, ma siete convinti che Kenny interessi al Como? Ciao Sergio. Sergio, no, io non sono un esperto di mercato e quindi non so risponderti nei dettagli. Leggo quello che leggi anche tu, ascolto poi i colleghi più preparati di me sull'argomento mercato, che comunque mi parlano, come si dice tante volte nel mercato, di chiacchierate, di interessamenti. Ovviamente non ci sono stati a fondo, altrimenti probabilmente lo sapreste già, e su quello che si crede nel mercato. Io ad esempio prima si parlava tanto nei giorni scorsi di Coleoscio, io dicevo ragazzi attenzione, perché poi quando si parla tanto di un calciatore poi alla fine tanto spesso non arriva mai. Però questa è una mia idea, ci mancherebbe, un'idea da parte di un non esperto di mercato, quindi perdonatemi. Allora, mi piace molto più parlare di calcio giocato e farlo in compagnia di chi il calcio l'ha giocato a certi livelli. Siamo in collegamento con Alessandro Pierini, che ritroviamo con grande piacere in questo pomeriggio di sabato 1 agosto. Pierini, grazie mille di essere con noi.
3: Ciao, grazie a voi.
0: E allora, ripartiamo un po' anche da, inevitabilmente, quello che c'è sotto l'ombrellone o al caldo della montagna di Klagenfurt, ovvero i sogni dei tifosi viola, che comunque vedono una Fiorentina che è ripartita in questa fase iniziale assolutamente embrionale della stagione 2026-2027, dando dei segnali di mercato piuttosto importanti. Agli occhi di Alessandro Pierini, come si sta muovendo il club?
3: Ma sicuramente si sta muovendo bene. È chiaro che, come si dice, il calcio d'agosto, e fino a quando davvero non si comincia a fare sul serio, e non si può sapere, no? Credo che nessuno l'anno scorso sarebbe aspettato un inizio di campionato così deludente da parte della Fiorentina, quindi è chiaro che questo vale per la Fiorentina, vale per tutte le squadre, quindi sta lavorando bene la società sul mercato, e Paratici credo che sia, c'è bisogno di dirlo, ma un
0: top player,
3: professionista, da veramente top player per quanto riguarda il suo ruolo, e quindi sicuramente la società sta facendo movimenti importanti e acquisti importanti. Ripeto, poi dopo si tratta di cominciare a giocare, di assemblare la squadra, che squadra e allenatore possano essere in sintonia, anche quello è importante, visto che c'è un allenatore nuovo. E poi i primi risultati sono importantissimi, perché poi danno fiducia all'ambiente, danno fiducia allo spogliatoio, alla squadra, quindi sarebbe importante cominciare bene.
0: Oggi un amichevole che dimostra, insomma, anche il livello della preparazione della Fiorentina sta lentamente salendo, insomma gli impegni ufficiali sono dietro l'angolo, la Coppa Italia il 14 agosto, poi il campionato il 24, insomma dietro le porte arrivano gli impegni, quelli veri, quelli che valgono i punti e le qualificazioni. Oggi sale il livello con il Real Madrid, per chi ha giocato anche in Spagna, insomma, una domandina su cosa vuol dire, insomma, trovarsi di fronte alla squadra forse più iconica del mondo del calcio. Io dicevo, è forse la Ferrari del calcio, no? L'omologo della Ferrari in Formula 1.
3: Ma sì, nel mondo sicuramente il Real Madrid credo che sia, come hai detto tu, la società di calcio più conosciuta, più amata e più seguita, no? Mm-hmm. Quindi il fatto di poter fare un amichevole contro una società del genere, contro una squadra del genere, sicuramente è importante. Ripeto, sono amichevoli, serviranno per capire a che punto è la squadra, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico-tattico, e è importante fare amichevoli, secondo me,
0: di questo livello,
3: professore, di questo livello, sì, perché comunque ormai non è più come quando giocavo io. Adesso si comincia la preparazione e dopo poco già si gioca per dentro o fuori, si gioca per i tre punti, quindi prima la squadra riesce a trovare certi meccanismi, certe idee di gioco, e meglio è, e sicuramente facendolo con squadre di caratura superiore vengono fuori quelli che possono essere magari i primi difetti, le prime cose che da migliorare, no? Chiaro che con una squadra di categoria più bassa magari certe cose si possono anche nascondere,
0: certo. La carriera di Alessandro Pierini, secondo me, è rappresentata bene da due maglie, quella viola e quella bianconera dell'Udinese. Quest'anno sull'asso Udine-Fiorentina si è mosso un gran bel calciatore, secondo me. Arthur Attà è forse il nome più che ci ha fatto più emozionare in questo mercato, ma non della Fiorentina, direi in questo mercato della Serie A. Forse è uno dei movimenti più importanti della Serie A ad oggi.
3: Sì.
0: Che cosa può fare Attà a Firenze?
3: Ma secondo me può fare benissimo, grandissime margini di miglioramento, un giocatore che ha dimostrato nello sforzo quello che vale. Il fatto che la Fiorentina sia riuscita a prenderlo significa un po' quello che è la bravura di Paratici, il tempismo con il quale si è mosso. Un giocatore che comunque era appetibile da diverse società, e non era scontato che venisse a Firenze, quindi tanto di cappello al lavoro di Paratici. Il giocatore è un giocatore forte, un giocatore che l'ha dimostrato, e ha ampi margini di miglioramento, perché poi è un giocatore giovane, quindi credo che ci siano tutti gli ingredienti per perché quest'anno possa fare veramente un grande campionato e dare un ottimo contributo alla squadra.
0: C'è sicuramente oggi grande attesa per vedere se Ken propone una prestazione importante. Ci dicono che dovrebbe partire da titolare, sicuramente uno degli uomini più in vista della Fiorentina. C'è un po' questo dubbio, no, sulla sua permanenza o meno, e c'è un nome che il mercato, insomma, sembra caldeggiare molto in direzione Fiorentina, che è quello di Pellegrino del Parma. Sarebbe un nome che colmerebbe il vuoto eventualmente lasciato da Ken, oppure sembra più un qualcosa per completare un attacco?
3: No, con tutto il rispetto per Pellegrino, no. Secondo me no. Io credo che Ken, al di là dell'ultima stagione che è stata travagliata, vuoi perché comunque la squadra non è stata all'altezza in nessun reparto, quindi è chiaro che anche il singolo ne risente. Poi perché ha avuto diversi problemi fisici, ecco, quello sì è un'incognita che sarebbe da valutare se dal punto di vista fisico è finalmente guarito e sta bene, però come livello di giocatore credo che Ken sia nettamente superiore.
0: L'ultima la faccio anche un po' a tinte azzurre, perché comunque è una settimana contraddistinta anche dalla ufficialità del nuovo CT della nazionale italiana, ovvero Roberto Mancini, e la faccio a Alessandro Pierini fare una riflessione a Alessandro Pierini, perché insomma è calciatore tra i primi allenati da Roberto Mancini negli albori, diciamo, della sua esperienza da allenatore.
3: Non giudico il Mancini allenatore, perché credo che ci sia poco da giudicare. Insomma, ha fatto tanto e bene in tutte, in quasi tutte le sue esperienze. E la valutazione magari è da fare
0: più a monte,
3: tutto quello che è un po' successo,
0: come siamo arrivati a Mancini,
3: ecco, lì sinceramente sarebbe molto da parlare, e non bene sicuramente. Niente, tanto ormai le cose sono andate così, bisogna cercare di ricostruire un po' quello che è il futuro del calcio italiano a livello nazionale, perché credo che siamo veramente, veramente a un livello molto basso. Quindi io spero, veramente non sono Mancini, perché poi Mancini è quello che poi deve cogliere un po' i frutti di quello che,
0: certo,
3: che tutto il movimento nazionale deve creare e cercherà di creare. Spero che veramente sia un cambiamento da parte delle società, da parte delle istituzioni, affinché il calcio italiano possa tornare a quello che è sempre stato. Poi non sempre si vince, però credo che siamo sempre stati nell'elite a livello mondiale, per storia, per tradizione, quindi mi auguro che questo nuovo corso possa riportare l'Italia a quello che è il suo livello, insomma.
0: Speriamo davvero, perché insomma tre mondiali saltate di fila hanno fatto molto male, e sicuramente insomma c'è voglia di tornare a vivere un po' le emozioni del mondiale, delle grandi competizioni con l'Italia. Alessandro Pierini, grazie mille davvero per essere stato in collegamento con noi.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio
0: ad Alessandro Pierini, che peraltro insomma nella sua carriera ha vestito anche i colori della maglia azzurra, un amichevole nel 2001 contro l'Argentina, quindi dice ho una sola presenza in nazionale, giocato contro l'Argentina, non male, come ricordo di una convocazione. Andiamo con un po' di messaggi, sempre 348-75-13-933, dovremmo avere anche un audio ancora da ascoltare, anzi due, e allora perché non ascoltarli entrambi?
4: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
4: Allora, oggi ho letto, soprattutto oggi, dice Real Madrid è su Mastantuono, preferisce darlo alla Fiorentina. Il problema è che deve decidere il ragazzo. Allora tu, Fabio, io ho un'idea, mi devi rispondere a questa domanda. Quando si tratta del Real Madrid, siamo sicuri che deve decidere il ragazzo? Se era un'altra squadra al posto del Real Madrid ti dicevo sì, decide il ragazzo, ma con Real Madrid io non penso, però fammi sapere cosa pensi.
5: Ciao Fabio, buonasera. Sul mercato, scusa, ci sono dei messaggi criptici sui social, su Instagram in particolare, dove si vincerebbe questo probabile passaggio all'Atletico Madrid di Francesco Benvenuti. Mi chiedevo, ma è perché loro liberano Ruggeri all'ora di serve un altro che riceve messaggi strani su WhatsApp durante le trasmissioni, per esempio?
0: Non lo so, ma probabilmente sì, cioè nel senso si sta cercando di colmare quel vuoto eventualmente, però sarebbe bello vedere un Benve col Choneros, ce lo vedo anche un po' per il suo stile, non so se è un grande ammiratore di Simeone del Ciolo, non lo so, però secondo me, cioè, ce lo vedrei comunque bene in biancorosso, ecco. Sull'altra, abbi pazienza, di cosa parlavamo? Del ragazzo che deve decidere, di Mastantuono, che la decisione spetta a lui. Ma chiaramente penso che ci sia a monte, a priori, una valutazione del Real Madrid che probabilmente ha deciso di non puntare in questa stagione sul ragazzo e quindi lascia a Mastantuono magari la decisione su quale annata vuole fare, o più annate magari se si ripropone una situazione alla Nico Paz, quindi magari è lui che decide in quale campionato europeo, con quale squadra e con quale livello provare a cimentarsi, in attesa poi, auspicabilmente penso, da parte del Real di tornare a Madrid più forte e diventare magari appunto un titolare de Blancos. Cioè io in questo senso la interpreto, probabilmente il Real Madrid una scelta l'ha già fatta, ovvero non punterò in questa stagione sul giocatore, resta solo da vedere dove andare in prestito. Mi pare quello che il Real abbia posto come paletto sia quello di rimanere in Europa, quindi c'è, cioè, il Real secondo me una scelta l'ha già fatta, gli ha detto al River Plate no, cioè in Sud America no, perché comunque io ti voglio vedere qua in Europa, ecco. Luca dice: Fabio, la classica braciola fritta che loro chiamano viennese, vienner, con le patate, cibo non raffinato ma la cucina locale, non è esattamente gourmet, però comunque ti devo dire, io la braciola fritta la mangio sempre volentieri, perché poi fritto è buono tutto. Dice lui: si salvano con la Saker, che è molto buona, devo dire, Saker vincente, ma insomma in generale poi io non disprezzo mai la cultura gastronomica altrui, perché poi secondo me c'è stato uno sviluppo a livello di cultura gastronomica un po' in giro per tutto il mondo. Prima si mangiava bene solo in Italia, oggi a me sembra si mangi bene in tanti posti del mondo, anche meglio che in Italia a volte. Ciao Fabio, sinceramente per 45 milioni Ken lo venderei, te che ne pensi? Buon weekend. Per 45 milioni Ken lo venderei, sì, va bene, ok, ci sto, è una riflessione che ci può stare. Io vorrei però poi avere uno del livello di Ken, e sono piuttosto d'accordo con quanto ci diceva Alessandro Pierini, che quello non è Pellegrino, almeno a mio modesto modo di vedere, cioè per me Ken oggi vale di più di Pellegrino, e fra l'altro si parla di due giocatori che anagraficamente sono lì, quindi non è che uno fa un salto esponenziale in avanti e l'altro invece è un vecchione che non può più migliorare, cioè si parla di due giocatori che sono allo stesso punto della carriera a livello anagrafico, non a livello di piazze toccate o di traguardi raggiunti, perché Ken è molto più avanti in quel senso. 45 milioni ok, però il sostituto deve essere uno che vale altrettanto, non so se è un gioco che si può fare, non lo so, sicuramente la sensazione che uno dei big vada via ce l'abbiamo un po' tutti, vediamo se sarà Ken. Gianfranco da Campi in collegamento, ciao Gianfranco, buon pomeriggio.
6: Ciao. Come va? Ciao.
0: Bene, te come stai?
6: Come sto, 80 anni in questo caldo.
0: Insomma, non bene, fa un caldo bestiale, sono d'accordo con te.
6: Davvero, ascolta, ma io vedo che voi qui avete scritto di Colosso, questo Colosso che fine fa?
0: No, Colosso, guarda, è andato al Paris Football Club, cioè è tornato al Paris Football Club, quindi alla seconda squadra di Parigi, e quindi non è più materiale per la Fiorentina.
6: Ma qui avete scritto che la Fiorentina ancora l'ha lo stesso.
0: Ma dove l'hai letto? Su Firenze Viola?
6: Sì.
0: Però guarda, io vedo un articolo di 3 anni fa su perdonami, sono bollito anche io col caldo.
6: Sì, no.
0: 3 giorni fa che dice che sfuma con le Osho per la Fiorentina, ha firmato col Paris Football Club a titolo definitivo. Quindi boh, non lo so, non lo so.
6: Ma ora qui sulle su cosa che mandate voi.
0: Ah, sul, dici sul Baco sotto, sul, sulla, sulle notizie che scorrono sotto?
6: Sì,
0: quelle
6: sì,
0: che vedi in televisione. Lo sai che io non ci ho fatto caso, ma nel caso fosse presente, io ti ringrazio della segnalazione, lo faremo sicuramente rimuovere.
6: La ringrazio, ciao caro.
0: Un abbraccio, un caldo abbraccio in una giornata assai calda. Abbiamo altri audiomessaggi se non sbaglio, ce ne ascoltiamo uno, dai.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo.
0: Buongiorno.
7: Se Mastro Antuono sceglie Firenze, è un giocatore poco ambizioso? Grazie.
0: Ma non lo so, se Nico Pass sceglie Como è un giocatore poco ambizioso? Rispondo così, cioè nel senso potrebbe essere la giusta piazza di passaggio. Sicuramente io immagino che per uno uscito dal River Plate con l'estima del campione, l'obiettivo non può che essere quello di affermarsi col Real Madrid, che praticamente teenager ti ha prelevato e ti ha portato appunto a Madrid. Però allo stesso tempo poi insomma ci vuole, è un po' il discorso che si fa anche per Croci secondo me, cioè se non si è fenomeni assoluti, e di fenomeni assoluti ne passa uno ogni tanto, Yamal, Messi, forse Ronaldo, non lo so nemmeno se rientra del tutto nella definizione, secondo me arrivare e imporsi nel Real Madrid non è così semplice. Poi che c'entra? Ripeto, Messi a 16 anni era già un ragazzo terribile del Barcellona e già insomma muoveva i passi in prima squadra, i primi passi in prima squadra. Dai, un altro messaggio poi andiamo in pausa. Buongiorno, secondo voi quante possibilità ha Fagioli di rimanere? Domanda per entrambi, grazie Lucio. Entrambi, però chi c'era in collegamento? Ah, forse prima con Alessandro Pierini, però purtroppo Pierini non c'è più in collegamento, provo a risponderti io. Come si diceva e come si dice spesso in questa fase, nessuno della Fiorentina è incedibile, cioè nel senso, io penso che se arriva l'offerta giusta, Paratici è uno abbastanza pratico e valuta se il tornaconto economico è superiore a quello tecnico. Quindi se il tornaconto economico della cessione di Fagioli sarà superiore al tornaconto di tenere Fagioli a livello tecnico in campo, penso che se ne andrà. Lo so che è un po' una supercazzola, che è un po' una risposta del cavolo, dice vabbè, grazie al cavolo, 50-50, però è così in questa fase. Secondo me non c'è un incedibile nella Fiorentina, almeno così c'è sembrato di capire. Non è stato detto che si riparte assolutamente da Fagioli, non è stato detto che si riparte assolutamente da Ken, anche per Ken è stato detto sì, un ragazzo, lo diceva Paratici stesso, un ragazzo che io conosco da quando era piccolo, l'ho visto crescere, l'ho visto arrivare in prima squadra alla Juventus, ma poi l'ho anche ceduto, quindi nessuno si salva in questo senso. Secondo me resta da capire chi può essere il sacrificato, è un po' l'enigma un po' per tutti noi. Nel frattempo però in questo momento mi sembra il club sia molto più attivo da un punto di vista di entrate che di uscite, anche perché poi le uscite sono sempre la cosa più complicata da fare. Va bene, ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo anche con le formazioni da Klagenfurt che ci enuncerà l'ottimo Giacomo Galassi, quindi a tra pochissimo.

0: 26 17 e 02, Radio Firenze Viola in diretta per raccontarvi la partita amichevole tra Real Madrid e Fiorentina da Klagenfurt, dove è il nostro Giacomo Galassi pronto a raccontarci le formazioni ufficiali dell'amichevole. Eccoci Giacomo.
1: Ciao a tutti, eccoci da dentro lo stadio di Klagenfurt, qui siamo nell'area media, comunque con già una grossa presenza, ma soprattutto con le formazioni ufficiali, che soprattutto per quanto riguarda la Fiorentina presentano qualche sorpresa, perché vi avevo detto che Jimenez ce lo aspettavamo ma non titolare, invece Jimenez giocherà titolare, perché nel 4-3-2-1 di Fabio Grosso c'è De Gea in porta, Jimenez come detto sulla fascia, Dragusin, Vieri, torna la coppia centrale in difesa e Ranieri sulla sinistra, centrocampo con Mandragora, Ulai, Endur e Attai, Gudmundsson dietro a Piccoli, non a Ken che invece va in panchina al pari di Christensen, Lezzerini, Valdepeñas, Dodò, Fabian, Fagioli, Fortini, Braschi, Cospo, Croci, Deli, Mazzeo e Perrotti. Questa è la Fiorentina, risponde il Real Madrid con Lunin in porta, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas e Carreras in difesa, centrocampo con Camavinga e Valverde, mentre Dumfries, Arda Güler e Ciria agiranno dietro Hendrik, prima punta, quindi insomma
0: la formazione anche qui rimaneggiata,
1: rimaneggiata. In panchina per chiudere per José Mourinho ci saranno Mestre, Navarro, Espi, Fati, Fortea, Garcia, Cestero, La Costa, Yanez e Jacobo. Questo è il Real Madrid, quindi insomma Fiorentina che non vede Ken dal primo ma Piccoli davanti e Jimenez sulla fascia, per il resto tutto abbastanza confermato. L'altro aspetto è che gioca Mandragora a centrocampo e non né Fagioli né Fabian, quindi queste le scelte di Fabio Grosso nel suo 4-3-2-1.
0: Sì, un po' sorpresa, diciamo, almeno per quello che ci aspettavamo alla vigilia per quanto riguarda la presenza di Jimenez, la non presenza di Ken. Intanto vedo, e lo ricordo anche agli amici che ci ascoltano, che possono seguirci in visual radio sulla nostra app oppure sul 92 del digitale terrestre, vedere anche l'ottimo Giacomo Galassi che è all'interno dello stadio di Klagenfurt e ci sta facendo vedere. Esatto, finalmente ci siamo sì, all'interno dello stadio. Grande Jack. Quindi questa la parte diciamo legata alla Fiorentina, dall'altra parte appunto si diceva sì, formazione rimaneggiata, poi vai a vedere Camavinga, Valverde, Arda Güler, Dumfries, Hendrik, Trent Alexander-Arnold, insomma è rimaneggiata, ma poi è il Real Madrid.
1: Non malissimo,
0: non sì, malissimo.
1: Devo dire magari più rimaneggiata nella panchina, perché effettivamente

0: se avresti strappato una maglia da titolare nel Monte Pallidi.
1: Non credo neanche io, però ecco, questo non vuol dire, con tutto il rispetto per la formazione trentina fatta da persone, insomma, un po' del luogo.
0: Allora,
1: non dire livello forzato.
0: Simone ha una spiegazione per spiegare ovviamente il motivo, certo, per cui Ken non è in campo. Dice: lo mantengono nell'ovatta fino a quando il Como non presenta l'offerta ufficiale. Tu che sensazioni hai? Come mai Ken, che ci aspettavamo dal primo, in realtà non gioca e gioca piccoli?
1: Sono d'accordo sulla prima parte, non completamente sulla seconda. Cioè, secondo me è sempre precauzione, nel senso che comunque lui lo davamo di rientro, ma dopo giornate in cui si era allenato a parte, in cui il problema alla tibia era riemerso, insomma, che non è al 100%, e ci avevano spiegato fin dall'inizio dell'estate che sarebbe stato gestito dalla Fiorentina, e quindi evidentemente anche questa scelta rientra all'interno della gestione. Poi c'entra anche il mercato, possibile, nel senso che, a prescindere mercato o non mercato, la Fiorentina non vuole che Ken si faccia male ancora, e quindi però va in panchina, secondo me entrerà nel secondo tempo, magari la volontà è quella, siccome piccoli poi non ha fatto grandissime prestazioni, ma comunque ha segnato nell'ultima, magari ecco, Grosso lo vede più sul pezzo, diciamo più pimpante rispetto a Ken, e lancia lui dal primo e poi metterà Ken a partita in corso. Però ecco, ci vedo una tematica di mercato semplicemente legata al fatto che la Fiorentina non vorrà che Ken si faccia male.
0: Certo. Senti, com'è questo stadio visto da dentro? Visto che l'abbiamo apprezzato, senti, come bello, una piccola Allianz Arena da fuori. Da dentro com'è?
1: Molto bello. Io non sono stato dentro la Allianz Arena e mi immagino che sia un po' meglio, però è molto, molto carino. Tra l'altro ci sono sedute in tutti i lati dello stadio, cioè non ci sono gradini o gradoni. Ammesso che, insomma, i Klagenfurt in terza divisione non credo che abbia una curva come la curva Fiesole o come le curve di Serie A, però insomma è uno stadio in Serie A, non so quanti ce ne sono meglio di questo stadio. Il campo è perfetto, cioè condizioni del campo veramente impeccabili, ricorda un po' il Franchi dei giorni migliori, cioè nel senso quando è al suo meglio. Ancora le squadre non sono scese in campo, mancano una cinquantina di minuti, anche se le squadre sono già dentro lo stadio ormai da una ventina di minuti, mezz'ora, però si staranno preparando i calciatori per scendere in campo, magari vediamo se riusciamo a vivere insieme il momento dell'entrata. Ti confermo la proporzione dei tifosi che ti davo un po' nell'avvicinamento allo stadio, siamo forse anche 1-20 o 1-30 tifosi della Fiorentina rispetto a quelli del Real Madrid. È normale che sia così, ti dico, mancano 50 minuti, quindi, e tra l'altro le squadre non sono neanche in campo, quindi non ci sono motivi per essere allo stadio, e almeno la parte poi nella quale c'è anche la tribuna stampa è piena al 70%, poi gli altri settori, soprattutto le due pseudo curve e l'altra parte, sono molto più vuoti, però insomma, come ti dicevo prima, non ci sarà il sold out, ma ci si andrà molto vicino, la Fiorentina giocherà davanti a 25-30 mila persone, poi aspettiamo il dato ufficiale. Quindi insomma, un bel ambiente, ecco, una partita seria. Oggi c'è una partita seria a Flagins.
0: Stefano ci dice: Grosso non vede proprio Fagioli, nemmeno quando mette 5 centrocampisti in campo.
1: Dite?
0: No, non lo so, lo dice Stefano, io non lo so.
1: No, ovviamente Andrea Giannattasi ha seguito più da vicino da me anche gli allenamenti, no? Per capire un po' che idea ha Grosso per Fagioli. È chiaro che in teoria il modulo poteva anche favorirlo, no? Perché nei tre, certo, ci stava nel mezzo abbastanza bene. E io però, allora, è secondo me una provocazione quella del tifoso. Però il rischio che tra Ulai e Fagioli ne giochi uno, secondo me c'è. Questo non vuol dire è per forza così, non vuol dire la Fiorentina non potrà passare a un 4-2-3-1, a un 4-2-2-2, insomma ad altri moduli che magari vedranno due centrocampisti, e allora Fagioli e Ulai. Però effettivamente anche per le prime uscite che abbiamo visto di Ulai, e oggi sarà interessante vederlo, perché secondo me sarà la prima vera, primo vero test per il calciatore arrivato da Trabzonspor, rischiano di essere un po' troppo simili come calciatori, e magari allora Gündür, i Mandragora, secondo me anche Attà, quando poi la Fiorentina comprerà degli esterni, sono mezzali che fanno più le due fasi, soprattutto sono più fisiche, no? Che è un termine che qualcuno aborre, insomma, no, non gli piace
0: oggi, questo discorso.
1: Sì, esatto, no, si cerca solo il

0: se non si cerca la tecnica, però è vero che Fagioli secondo me rischia un po' il posto in questo momento. Siamo però al 1° agosto, ragazzi, c'è ancora mille cose che dovranno succedere tra il mercato, tra le scelte di Grosso, tra quello che vorrà fare Fagioli. Io non ci vedo motivi di mercato, ecco, siccome poi, quando ti ricorderai, Fabio, prima dell'inizio un po' del ritiro ci domandavamo chi potevano essere i calciatori da cui fare cassa, e si parlava di Comuzzo, si parlava di Chienne, poi si parlava di Fagioli. Ora Comuzzo, vabbè, si è fatto una cassa abbastanza relativa. Chienne, insomma, c'è questi discorsi col Como che andranno approfonditi. Fagioli per ora non risultano offerte che mettono in difficoltà la sua posizione alla Fiorentina. Però se davvero Grosso dovrà continuare a preferirgli un altro centrocampo, si faranno due domande. Però ecco, facciamocele forse non al 1° settembre, cioè facciamocele al 20 agosto, non al 1° d'agosto. Diamo almeno altri 15 giorni un po' a tutta la Fiorentina per prendere forma.
1: Io stavo andando a memoria, ti dico la verità, mi pareva che contro il Watford Fagioli avesse giocato titolare, quindi sono andato a recuperarmi le formazioni e effettivamente è così. Quindi sì, tra le tre amichevoli un po' più di livello, a parte la partitella in famiglia con la primavera, ha fatto una titolarità su tre. Ecco, oggi una titolarità su quattro. Simone è un po' della stessa idea di Stefano, dice: Fagioli durante le prime amichevoli estive è mai partito titolare? Non mi ricordo. Se la risposta è no, potrebbe essere un indizio di mercato. Penso di averti risposto. Grande Simone, buonasera. Si nota che ancora una volta gioca Andur. Secondo me è un titolare, anche molti allenatori evidentemente lo pensano. Che ne dici?
0: Dico di sì. Dico che sicuramente lo è per Paratici, che anche nella costruzione della squadra, insomma, ha messo Andur. Sai, oggi gli allenatori e i dirigenti ti dicono che non esistono titolari, che sono 15, 16, 17 giocatori e sono tutti a loro pari. Io ci credo poco, perché soprattutto le squadre che poi trovano continuità schierano quegli 11 e con quegli 11 si va avanti. Però è chiaro che la Fiorentina non è che può iniziare la stagione anche solo con una competizione con tre centrocampisti. Mandur è tra i 4-5 che secondo me partiranno ogni domenica, ogni sabato per giocare titolare. Poi insomma, c'è Tronato abbastanza folto, perché Ulai, Fagioli, Dur, Attà, che ora insomma è messo, e Mandragora, insomma sono 5 che si giocano tre maglie, c'è una competizione, secondo me ci potrebbe essere spazio per tutti. Certo, Fabian, Brescianini, certo. Però sai, su di loro c'era un punto interrogativo da parte nostra più che della Fiorentina fin da inizio stagione, e quindi vedremo per loro quanto spazio ci sarà. Però secondo me questi 5, se restano alla Fiorentina, giocano. Magari c'è chi giocherà qualche minuto in più, qualche minuto in meno, però insomma io non Durre è un titolare, ma come lo sono gli altri. Ecco, ad oggi secondo me Grosso non ha già preso una decisione, ha detto: questo è il mio centrocampo titolare. Secondo me rischia di non prenderlo neanche durante la stagione, ma al 1° agosto sono sicuro al 100% e dico no, cioè che Dure in questo momento non è il titolare della Fiorentina, ma è uno dei calciatori che saranno valutati come titolari. Spero di essermi spiegato.
1: Sì, no,
0: mentre entra Real Madrid alle mie spalle.
1: C'è lo specialone,
0: lo vediamo insieme nelle immagini, non ancora perché sono entrati i portieri.
1: Senti, ma è il tuo primo incontro con lo specialone, oppure l'avevi già incontrato?
0: Di sicuro sarà l'incontro in zona mista, anche se dobbiamo capire un attimo come funzionerà, soprattutto dal punto di vista Real Madrid, mentre stanno entrando in campo anche i tifosi dei portieri della Fiorentina, Li vedete nello zoom?
1: Sì.
0: E sono De Gea, Christensen e Lezzerini e il giovane Pace, se non sbaglio, no? che sono entrati in campo insieme allo staff e ora svolgeranno il loro riscaldamento.
1: A proposito di portieri, Jack, ricordiamo anche che Fiorentina ci fa sapere che nelle distinte di gara veniva riportato Mandragora come capitano, invece il capitano per la Fiorentina in questa partita sarà De Gea.
0: Sì, io non l'avevo neanche detto, perché ormai si sa che se gioca De Gea il capitano è De Gea, però hai fatto bene a specificarlo per chi avesse visto le
1: formazioni ufficiali.
0: Va bene, la mia speranza di farvi vedere i portieri credo che finirà qui, perché guarda, non sto riuscendo a farvi vedere quasi niente. Il Prato Verde,
1: secondo me, è uno sforzo encomiabile ma poco fruttuoso fino adesso. Ti porto su una riflessione di Yuri, che dice, riferito a Ken, immagino io, lui non mette il soggetto ma mi sembra sia abbastanza implicito: il bello è che c'è ancora chi vuole tenerlo, giocatore che va sempre gestito fisicamente, di testa, forte, per carità, ma così in queste condizioni è solo un problema. Poi se andrà via sicuramente farà bene, ma non è detto che qui avrebbe fatto ugualmente bene, anzi.
0: Beh, sì, nel senso, cioè, come non essere d'accordo,
1: può fare bene, ma come può fare non bene,
0: può fare assolutamente male. Su questo direi che
1: no, però il fatto
0: è che vada gestita
1: la prima parte del messaggio mi sembra un pochino più
0: ragazzi centrata, ma se no, altrimenti la Fiorentina non lo metteva non in vendita però in bilico, cioè se altrimenti la Fiorentina diceva no, Ken resta al 100% e non c'è, mentre ho visto una maglia di Mastantuono del Real Madrid, non so se questo
1: del Real Madrid
0: assolutamente, mentre una maglietta della Fiorentina di Riga no, se vuoi, ecco, giusto per rilanciare proprio... no, Mastantuono,
1: certo.
0: E Riga no, quindi Ken è un
1: oggi gol in Serie A più Riga no di Mastantuono,
0: assolutamente ci auguriamo tra un anno no, che non sia così, non ce ne vorrà insomma il buon bomber muratore, però ecco, auguro che Mastantuono arrivi alla Fiorentina, che faccia più di 40 gol in una stagione, così
1: togliamo il dubbio.
0: Della gestione di Ken è evidente tutto questo, in più ci possiamo mettere il commento social del fratello che ha fatto discutere ulteriormente, ci possiamo mettere le stesse dichiarazioni del fratello in una diretta Twitch che ha detto che ci vorrebbero 2 mesi e mezzo fermo per la tibia, c'è chi dice che non è la tibia, c'è chi si lamenta perché mette le foto di lui che è in vacanza oppure fa i dischi e non della Fiorentina, però ragazzi io vi posso fare l'avvocato del diavolo, nel senso, se non fosse così Ken
1: non sarebbe la Fiorentina,
0: o quantomeno non sarebbe oggi qui a Klagenfurt con la maglia della Fiorentina, ecco, perché insomma, Ken al 100% è un calciatore che ha dimostrato di essere da top club, e non parlo solo della stagione che ha fatto con la Fiorentina, perché è vero che lui non ha mai avuto grossi numeri, però è anche un calciatore che è sempre stato confermato da Paris Saint Germain, Juventus quando c'era Allegri, insomma lo stesso Everton in Premier League. Non è che, a parte l'anno a Verona in cui comunque fece bene, è sempre stato, cioè quando saltò il trasferimento in quel gennaio prima che venisse la Fiorentina, lo voleva l'Atletico Madrid, non è che lo voleva, con tutto il rispetto, il Klagenfurt, ecco, in terza divisione. Quindi insomma, se non avesse questi problemi probabilmente non ci sarebbe la Fiorentina. Io sono dell'opinione che i giocatori forti me li tengo sempre, certo non ho a che fare con lui quotidianamente, quindi non so quanto stia mettendo alla prova le coronarie della società, certo non io lo terrei, ma non mi strappo i capelli se arriva il Como di turno e ti dà 40 milioni e dico ciao Moise, è stato bello, ci rivediamo. Certo, vi faccio una domanda: chi gioca? Piccoli? Pellegrino? Io francamente tra Piccoli, Pellegrino e Ken non ho dubbi, se qualcun altro li ha, bene, il bello del calcio è anche perché ognuno ha la sua opinione.
1: Che bello, andiamo a concludere anche il collegamento con qualche altro messaggio da Garfagnana Viola, che ci dà un bel raggio d'ottimismo, una bella sferzata di buon umore. Dice: Grossi è come Pioli, un lo mangia il panettone, quindi grazie, ci voleva proprio per iniziare bene l'anno questo ottimismo da imbottigliare e vendere. Galassi, se riesci chiedi a se davvero la Fiorentina, come si è detto, l'ha cercata. Ragazzi, ma chi l'ha detto? È un'allucinazione. Di gruppo quella.
0: No, vabbè, però se c'ho modo sicuramente glielo chiedo. Il problema è che non credo avremo modo, perché io ci spero... saranno anche tanti colleghi del Real Madrid.
1: Io spero di
0: vorranno farvi la mano.
1: Poi dice Yuri, dice sì, però ora sono 4 i mesi, tornando sull'argomento precedente di Ken.
0: Vabbè. Sì, vabbè, ci posso anche mettere, non è stato completamente fermo perché si è allenato, perché comunque a Verona, no, rigiocò facendosi male, ha fatto lei ha qualche amichevole l'ha fatta. Oggi, ragazzi, io credo che scenderà in campo nel secondo tempo. Cioè, stiamo parlando di Ken come se oggi non fosse via Klagenfurt. Ma lui non solo c'è, ma secondo me entra nel secondo tempo. Vediamo se inizia il secondo tempo o nel corso del secondo. Però è, ragazzi, io non mi dispero perché Ken non gioca il primo agosto contro il Real Madrid. Scelta di grosso,
1: cioè, di peggio,
0: immagino, anche se ha un 1% di rischio che si faccia male, ma perché rischiare per un amichevole, cosa, per fare cosa? Cioè, per fare un buon risultato Real Madrid in un amichevole estiva, che sia pronto per l'inizio del campionato contro la Roma, e se ha sette con la Roma, allora facciamo questo tipo di discorsi. Ma oggi, insomma, mi sembra, non mi sembra, ecco, che ci sia da preoccuparsi. Poi grosso post partita arriva e dice: guardate, doveva giocare Ken, non l'ho fatto giocare perché mi ha smusato, ha spinto tutti e se n'è andato, e allora si fa altri discorsi. Ma ad oggi è solo una questione di gestione, e è giusto che la Fiorentina gestisca il calciatore nelle amichevoli, ma lo fanno tutti i top club, eh. Non è che il Napoli mette subito i suoi giocatori migliori, non è che il Milan scende subito i suoi giocatori migliori. Quindi, insomma, calma, come direbbe, anzi calma, avrebbe detto l'attuale allenatore del Napoli,
1: peraltro. Harma. Simone dice: Ken, 2 stagioni su 10. Non sarà anche questo che frena le pretendenti oltre la tibia e il resto, ovvero il fatto, c'è, che ha fatto solamente 2 stagioni di alto livello, diciamo.
0: Entra la Fiorentina in campo.
1: Olè, come entrano? A corsa.
0: Tra gli applausi, sì, tutti su due gambe, questa è già un'ottima notizia. Io la prima volta che vedo dal vivo Vieri e fa veramente impressione. Quanto è grosso, considerando che è 2005, quindi ha 12 anni in meno di me. Per me, chi ha 12 anni in meno di me è un bambino. E invece Vieri credo che mi potrebbe portare in tasca, ecco, da quanto è grosso. Quindi questa è la Fiorentina che entra. Ancora del Real Madrid non ci sono notizie. Volevo vedere se era entrato in campo anche grosso, anche per avere un'indicazione, se poi sarebbe, perché ti sento e vuoi sapere se tutto di José Mourinho,
1: tutto.
0: E però grosso per ora non lo vedo. Vedo il team manager Ottaviani, vedo chiaramente tutti i membri dello staff, però per ora grosso, eccolo, no, sì, grosso è lì che cammina, no, anzi non è lui,
1: non è,
0: però
1: lui.
0: Io per ora non lo vedo, ecco, grosso, quindi non posso dirvi che c'è un collaboratore che gli assomiglia molto, ma ce l'aveva anche annunciato Andrea Giannattasio. E però per ora grosso non lo vedo. Quando, se lo vedrò, ve lo dirò, ma non credo il vostro pomeriggio dipenda
1: no,
0: dal
1: invece,
0: fatto,
1: guarda,
0: che grosso stia seguendo,
1: come direbbero gli inglesi, è il turning point del nostro pomeriggio,
0: sì.
1: Devo dire, nonostante tu fossi stato avvertito da Andrea Giannattasio, ci hai comunque fatto avere questo picco di pressione e poi ci siamo sgonfiati. Allora, ancora un po' di messaggi e poi ti salutiamo, caro Giacomo, perché poi,
0: sì,
1: insomma, tanto ti ribecchiamo,
0: anche perché
1: tra
0: mi sistemo poi in postazione,
1: esatto. Sì. Tra mezz'ora sei on
0: air. Io non so se lo vedete, sì. Comunque in un
1: Jack,
0: piccolo cerchio con Dodò, non lo vedete di sicuro, va,
1: ecco,
0: bene,
1: bravo.
0: Però insomma è regolarmente a fare il riscaldamento con chi è in panchina e in particolare con Dodò, ecco, stanno scambiando il pallone, però sta bene, tutto questo per dire sta bene.
1: Aldo da Piombino ci dice che è già venduto il buon Ken, quindi sta bene, ma è già venduto. Stefano ci dice che, Stefano Taxi dice: ragazzi, se Riganon non avesse fatto il muratore, fosse arrivato prima al professionismo, sarebbe stato un centravanti a livello europeo, chi lo sa, può darsi, sicuramente era uno, faceva gol in tutte le categorie. Sinceramente Pellegrino lo vedrei meglio al posto di Piccoli e non titolare. Dopo i primi acquisti negli altri reparti mi aspetterei centravanti ancora più forte, dice Simone. E poi buonasera, Valdespegnas c'è o non può giocare oggi? C'è, è in panchina, come ci diceva Giacomo, non sappiamo se giocherà, giusto?
0: Non sappiamo se giocherà, a stamani era più no che sì, però il fatto che sia in panchina, vediamo un po', non ha fatto neanche un allenamento con la squadra, forse giusto quello di ieri, ma comunque a parte, perché era appena arrivato, però ecco, con la squadra effettivamente non ha giocato neanche un minuto, e quindi non si è allenato neanche un minuto, quindi io faccio fatica a pensare che possa giocare, però vediamo, dai, magari 10 minuti glieli concede per dimostrare a Mourinho che si è sbagliato a mandarlo via e così giocare contro la sua ex squadra.
1: Gli mancherà Valdepegna, cioè... a San Mourinho, stai tranquillo.
0: Sì, sì.
1: Fabio dice: Giacomo, lo vedi Paratici? Sì. Ecco, questo può essere più interessante, lo vedi Paratici?
0: No, No, non lo vedo. Continua a non vedere neanche Grosso, e a questo punto credo sia sceso in campo. No, mi ero soffermata un po' sui giovani, no? Perché naturalmente certo. C'è Cospo, insomma, c'è tutto, c'è Croci. Stavo anche un po' guardando, perché è la prima volta e mi trovo a vedermi un po' dal vivo. Visto che poi Andrea Giannantazzi è stato il nostro uomo in ritiro, e allora me li stavo un po' studiando. Però
1: senti,
0: ecco,
1: Giacomo, c'è Moreno che a proposito del fatto che non vedi Grosso dice l'hanno già esonerato, riprendendo il filone di Garfagnana Viola. Fabio, quanto è alto Vieri? Mi chiede Marco il Pecora. Giacomo, lo sai quanto è alto Vieri?
0: Allora, credo sia sull'1,90.
1: 1,87.
0: Però è molto impressionante. Ecco, entra Real Madrid, in campo.
1: Si sente.
0: Si sente. Ora vi dico, anche se si vede José Mourinho, per ora solo i calciatori, anche col buon Denzel Dumfries. Dato corre, sembra stia zoppicando, però immagino che sia un po' la sua corsa claudicante. Entra tutto lo staff e non José Mourinho, mi dispiace, caro Fabio Ferri, comunque... Quando se lo vedrò gli dirò te saluta Fabio Ferris.
1: E lui ti dirà il grande Fabio. Digli che quando passo da Firenze si va in trattoria. Va bene. Hai altro da aggiungere, amico mio, oppure ti lasciamo posizionare?
0: No, aggiungerei che ti la saluterei, perché devo anche trovare la mia postazione e, come diceva mio nonno, a chiamarla arrivano le 18. Un attimo inizio la...
1: Chi ha tempo non perda tempo. Fra l'altro il collegamento è saltato, quindi possiamo tranquillamente salutare l'ottimo Jack Galassi. Con Alessio ci dice: scusa Ferri, potresti chiedere a Giacomo se ci fosse verso di avere immagini più sgranate, perché così è quasi inutile. Si può quasi intuire che è dentro uno stadio. C'hai ragione, amico mio, noi facciamo il massimo. Probabilmente, insomma, il segnale era quello che era dentro lo stadio di Klagenfurt, ma magari il buon Jack adesso recupera più potenti mezzi. Io penso la testimonianza dello stadio si potesse percepire. Racconto di quanto è bello questo stadio da 32.000 posti a Klagenfurt, il terzo stadio più grande dell'Austria, potesse trasparire anche attraverso delle immagini, sì, un po' fuori fuoco, un po' gravate da qualche problema di connessione. Chiaro è, ragazzi, che buon Giacomo è sugli spalti, cosa dovremmo vedere degli uomini in campo? Poco. Paolo dice: se non si regala Mandragora siamo alle solite. Giocatore ingombrante, dice Paolo. Ora, a parte che è un amichevole del primo agosto, quindi non è che stai regalando un giocatore eventualmente in una partita cruciale. Ma poi Mandragora, ragazzi, al netto di tutti quelli che lo criticano, ma mi sembra un giocatore che non ha mai fatto mancare il suo apporto nel suo cammino con la Fiorentina. Poi direte: non è Bellingham, siamo d'accordo, non è il centrocampista giusto per il livello della Fiorentina o per la Fiorentina che noi ci immaginiamo, per le ambizioni che noi abbiamo per la Fiorentina, si può essere d'accordo, però dai, tutte le volte sembra si stia parlando di uno da interregionale, non è uno da interregionale Rolando Mandragora, via, su. Il cameraman di Galassi ha la Game Boy Cam. La Game Boy Cam è un grande ricordo del passato, però Galassi non ha cameraman, ragazzi, è solo e neanche mal accompagnato. Prima c'era un amico che ci diceva incredibile lo stadio che hanno a Klagenfurt, perché appunto un impianto così bello per una squadra che gioca in terza divisione, ce lo diceva Federico, bollito ottimista via. Sì, allora va detto che il Klagenfurt fino a 2 anni fa era nella Bundesliga tedesca, poi è retrocesso nella seconda divisione del calcio austriaco e nell'ultima stagione è stato forzato alla retrocessione nella terza categoria, quella regionale, per insolvenza. Quindi è una squadra di Bundes che è finita in cattive acque economiche e finanziarie e quindi si è ritrovata in terza. Ecco spiegato perché a Klagenfurt hanno uno stadio così bello. Va bene, noi ci fermiamo, scusate, per qualche istante, torniamo tra pochissimo e poi concludiamo la trasmissione avvicinandoci alla grande amichevole delle 18. Da Klagenfurt vi racconteremo Real Madrid, Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 17.33 in questo primo agosto 2026, tra meno di mezz'ora l'amichevole, il fischio d'inizio tra Real Madrid e Fiorentina in quel di Klagenfurt, in Carinzia, in Austria, nel sud dell'Austria. Il nostro Jack Galassi ha fatto un aggiornamento magistrale raccontandoci le formazioni di Fiorentina e Real Madrid, ve le ricordiamo anche noi adesso subito in riapertura della trasmissione. Fiorentina con De Gea in porta, con a destra abbiamo detto Jimenez, anche un po' sorprendentemente, Dragusin e Vieri a comporre la coppia di centrali della difesa a 4, con Ranieri da terzino sinistro, a centrocampo Mandragora, Ndur e Ulai. In attacco invece sono schierati ancora una volta Gudmundsson e Attada trequartista, con Roberto Piccoli unica punta. Dall'altra parte invece il Real Madrid si schiera con Lunin, Alexander Arnold, Martinez, Rivas, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Denzel Dumfries, Alexis Ciria e Hendrik come prima punta. Andiamo ad ascoltare un paio di audio, di vocali che sono arrivati nel corso della trasmissione.
3: Sì, ciao.
1: Ciao.
3: Ma io francamente, ragazzi, sento e leggo troppi messaggi negativi nei confronti di questo Pellegrino. Ma francamente non credo che Paratici, cioè se lo pigliano, secondo me ci hanno visto cose positive. Da un giocatore, anche io l'ho visto poco, per quanto mi possa attendere di calcio, a me non mi dispiace. Poi non scordiamoci che il Parma non è che ha fatto chissà che cosa per mettere in condizione questo ragazzo di esaltarsi più di tanto, perché faccio un calcio piuttosto remissivo.
1: Difensivista, dai.
4: Vorrei precisare che non sono conoscitore di mercato, ma soprattutto poi di giovani stranieri, talentuosi e altro. Ma dopo le parole di Daniel Bertoni, che mi ricorda la mia giovinezza, Uva Fiese e quant'altro, e credo sia anche conoscitore di calcio, non mi sembra che abbia parlato molto bene del talento del Real Madrid, o quantomeno ha detto che non è pronto, quindi conviene prenderlo?
1: Su Pellegrino io dico, a me non dispiace Pellegrino, non sono convinto sia un attaccante per una Fiorentina più ambiziosa rispetto a quella degli ultimi anni, ecco, per concludere un po' il discorso. Poi, per carità, un giocatore che appunto, come si diceva, ha segnato 9 gol, ma in un Parma che magari non era una macchina da gol, insomma, abbiamo imparato a apprezzare il generale inverno Cuesta e comunque la regolarità che ha dato al suo Parma, certo per un attaccante magari non era il terreno fertile per esprimersi. Detto questo, insomma, una buona stagione, ma ancora Pellegrino un picco verso l'altro, come ha avuto Ken nella scorsa stagione, penso si possa dire tranquillamente, non ce l'ha avuto. Comunque, detto questo, l'altro messaggio che ci è arrivato era su Franco Mastantuono, il talento del Real Madrid che la Fiorentina insegue. Per parlarne siamo in collegamento con il collega Marco Guidi della Gazzetta dello Sport, che ringrazio per essere in collegamento con noi, grazie mille, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, anche sulla Gazzetta dello Sport vi state inevitabilmente interessando a questo giovane talento argentino, cresciuto nel River Plate, transitato l'anno scorso dal Real Madrid e adesso pallino di tante squadre di Serie A, con la Fiorentina in prima fila? Punto di domanda.
5: Io, da quel che mi risulta, la Fiorentina, diciamo, è la squadra che si è mossa un po' più concretamente, tant'è che con Real Madrid c'è un dialogo che penso vada avanti anche oggi, visto che
1: c'è l'amichevole.
5: I paratici sono ovviamente l'amichevole proprio contro Real, non ci sarà Mastantuono che ormai è fuori dal progetto di Mourinho al Real, però si parlerà inevitabilmente anche di Mastantuono, anche se la vera difficoltà, per quello che risulta a me, non è convincere il Real Madrid, ma far decidere Mastantuono in modo convinto sulla Fiorentina, non tanto per il valore della squadra, ma perché il ragazzo ovviamente innanzitutto ha tante squadre, tante opzioni, quindi probabilmente vuole anche decidere un po' con calma. E in secondo luogo è chiaro che una squadra che gioca magari in Europa,
1: certo,
5: agli occhi del ragazzo può essere anche non solo un'opportunità in più, ma anche probabilmente anche una garanzia di impiego in più, perché se io vado a giocare in una squadra che ha 50 partite è più facile, no, trovare spazio rispetto a una squadra che ne ha 38, anche se è ovvio che un giocatore per talento, uno come Mastantuono, se arriva alla Fiorentina di adesso con i problemi che ha la Fiorentina sugli esterni di attacco o comunque sulla tre quarti, un posto secondo me lo trova da titolare subito. Però sai, ci sono anche discorsi più tecnici che si possono fare anche dopo, però Mastantuono al momento non ha ancora preso una decisione, ma non credo sia andata molto lunghi, e questo è un vantaggio per me, per la Fiorentina, perché se è vero che Mastantuono, e questo almeno a noi è arrivata come conferma, abbia scelto la Serie A come campionato preferito in cui giocare la prossima stagione, delle squadre della Serie A la Fiorentina è quella che si è mossa in maniera più concreta, quindi se i tempi sono stretti è più facile vedere Mastantuono con la maglia della Fiorentina.
1: Ovviamente c'è grande attesa, grande interesse anche da parte di tutto il tifo viola, perché si parla di un giocatore che arriva dal Real Madrid e che quindi si porta dietro poi tutto l'alone di fascino, no? Legato ai Blancos, è un italo, è un argentino con passaporto italiano, quindi è un calciatore che, se vogliamo, insomma, rinverdirebbe anche tanti fasti passati della Fiorentina, che insomma ha legato a tanti argentini di origini italiane anche la sua storia. Prima un ascoltatore ci diceva: Daniel Bertoni non ha speso proprio parole estremamente positive per il calciatore, insomma ha detto sostanzialmente che non è pronto, ma la Fiorentina sarebbe il posto giusto dove farlo maturare, sarebbe la realtà giusta, la pezzatura giusta?
5: Beh, che non sia pronto per il Real Madrid l'ha dimostrato l'ultima stagione, perché è arrivato giovanissimo in Europa, devo dire la verità, ha anche cominciato bene. Io ricordo la sua prima partita in Champions contro il Marsiglia, una partita dove giocò molto bene. E il problema è nato poi nel corso della stagione anche per la concorrenza, perché praticamente a Real Madrid, ragazzi, cioè sulla tre quarti
1: è dura,
5: soprattutto per un ragazzo di 18 anni appena arrivato in Europa, che non ha mai giocato in Europa. E secondo me la Fiorentina è una piazza giusta, soprattutto con un grosso allenatore, che è un allenatore che comunque, l'abbiamo visto anche con Sassuolo l'anno scorso, ha saputo sfruttare in un certo modo gli esterni, perché Berardi e Lorientiero ha fatto benissimo l'anno scorso al Sassuolo, e secondo me come tipo di gioco sarebbe ideale proprio per Mastantuono, che deve trovare continuità e chiaramente deve crescere. È già un giocatore che può fare la differenza in Serie A. Come talento secondo me sì, come testa è tutto da vedere, perché comunque in Argentina ha giocato praticamente solo da minorenne, ha fatto vedere lampi di classe eccezionale, tant'è che hanno convinto un club come Real Madrid a investire per lui. Però è chiaro, neanche in Argentina ha avuto la continuità del grandissimo giocatore, ma a 16-17 anni sarebbe anche non straordinario, di più se avesse anche la continuità. Però è un giocatore che come talento secondo me ha già i punti per fare la differenza in Serie A, quello sicuramente.
1: Ma
5: è un giocatore che non è polivalente, cioè tutti pensano al classico mancino che rientra da destra. Sì, ha anche quello, però in realtà anche l'ultimo passaggio, anche altro. L'ho visto nell'ultimo amichevole con Real Madrid, secondo me deve ritrovare un po' anche di fiducia, perché ovviamente l'ultimo anno le voci di mercato probabilmente l'hanno anche un po' scosso, no? Ma è normale, ragazzo giovane. E quindi io penso che la Fiorentina sarebbe veramente l'ambiente ideale, con un allenatore come Grosso. Secondo me, se io fossi lui farei questa scelta, però sai, poi intervengono tante cose di mezzo, cioè.
1: No, certo.
5: Però io credo che sì, sarebbe una buona occasione per lui e ovviamente anche per la Fiorentina.
1: Tra l'altro Fiorentina e Real Madrid, che in questo momento, al di là dell'amichevole che è tra 20 minuti mal contati, però hanno un rapporto ormai bello, bello fitto, perché c'è stata anche l'operazione Valdepeñas, che ti fa pensare, no, poi, che comunque questi due club stiano dialogando molto e che quindi magari c'è anche appunto una pole position rispetto ad altri, c'è una priorità acquisita tra virgolette.
5: No, con Real Madrid io penso di sì, infatti non penso che il problema sia con il Real Madrid.
1: È sempre il giocatore.
5: Si è parlato della formula, no? All'inizio Real Madrid era per il prestito secco, poi pare aver aperto anche formule un po' più creative che abbiamo già visto in Italia con Brandi a San Milan, con Nico Paz a Como, e io penso che la Fiorentina abbia anche interesse a fare un affare da quel punto di vista, perché se un ragazzo così giovane di talento, magari tenerlo 2 anni e ricavarci anche qualcosa dopo, sarebbe. Ma io credo che questa nuova dimensione della Fiorentina, per cui tu puoi interloquire in maniera privilegiata con il Real Madrid, sia dovuta soprattutto a Fabio Paratici, che è un dirigente, insomma, è stato in grandi squadre, è stato alla Juventus, ha vinto tutto, quasi tutto con la Juve, è stato al Tottenham, comunque in una squadra di Premier League, che sappiamo benissimo, ha rapporti con tutti, e perciò la presenza di Paratici è una garanzia da questo punto di vista di parlare alla stessa altezza anche con club come Real Madrid, che ovviamente per come è diventato il calcio adesso rispetto alla Fiorentina è quasi un altro mondo, però con questo dirigente tu puoi permetterti di sederti al tavolo con Real Madrid e di essere credibile. Magari in passato era più difficile.
1: Penso la risposta sia un po' implicita anche nei percorsi dei due ragazzi, ma un ipotetico Mastantuono alla Fiorentina è paragonabile, si può mettere in proporzione con un Nico Paz al Como?
5: Bene, io direi di sì, anche perché Nico Paz è facile, la gente pensa al presente, non si ricorda mai il passato. Quando Nico Paz venne al Como, Nico Paz aveva fatto un gol in Champions, tra l'altro contro il Napoli, la partita, possiamo dirlo, indirizzata,
1: sì.
5: Aveva giocato molto poco, c'era persino meno hype, anzi sicuramente meno hype di Mastantuono, che però quando parli di ragazzo giovane non sempre è una cosa negativa, molte volte
1: certo.
5: Essere accompagnato dall'hype crea più pressioni e quindi aumenta anche purtroppo le percentuali di fallimento, perché ti aspetti di più. Nico Paz, io ricordo, arriva al Como, mi sembra a Cagliari esordisce, prima partita a Cagliari,
1: sì.
5: Nico Paz inizia dalla panchina, entra e fa vedere che è un giocatore, tutt'altro giocatore rispetto ai compagni, ma non c'era l'aspettativa, no? Che chi ci sarebbe arrivasse domani Mastantuono alla Fiorentina, perché innanzitutto se partisse in panchina la prima partita già immagino i tifosi direbbero ma perché va in panchina? Invece a Como non c'era questa cosa, nonostante Nico Paz fosse comunque un prodotto della cantera che si sapeva avesse talento, però non è assolutamente paragonabile come valutazione generale, non solo in Italia, rispetto al Nico Paz di 2 anni fa, tra l'altro più o meno la stessa età, perché Nico Paz nel 2005, si parla di 2 anni fa,
1: esatto,
5: nel 2007, quindi
1: ci siamo. Sì, sì, è quell'età lì. No, io mentre si parlava dei grandi prodotti del settore giovanile del Real Madrid, purtroppo ho avuto l'immagine di Javier Portillo nella mia mente, un fantasma, uno spettro che spero ovviamente non si manifesti mai più.
5: Ragazzo, l'ha insegnato tantissimo.
1: Però poi non si è mai affermato veramente ad alto livello. Comunque, questo è materiale eventualmente per un documentario storico sulla Fiorentina, non si parla di questo. Intanto, visto che ci avviciniamo all'amichevole, io saluto e ringrazio Marco Guidi, la Gazzetta dello Sport, per averci fatto compagnia, per averci raccontato un po' anche la situazione legata a Franco Mastantuono. Grazie davvero.
5: Grazie mille, buona serata a tutti.
1: Un abbraccio al collega che secondo me ha tratteggiato un bel quadro della situazione attuale. Ovviamente ci torneremo a parlare di Mastantuono anche nel corso della trasmissione che seguirà la partita amichevole contro il Real Madrid, con l'ottimo Pietro Lazzarini in studio, ma anche con l'incursione di Niccolò Ceccarini. Chiuderemo infatti questo appuntamento di oggi di Firenze in campo con qualche minuto di anticipo. Ovviamente oggi non abbiamo parlato molto di sport a 360 gradi, ci siamo soffermati soprattutto sul calcio e sulla Fiorentina, ma era inevitabile in una giornata come questa, con un'amichevole come questa. Chiudiamo con un po' di messaggi. Partiamo con Marco che dice: Fabio, il direttore è in ferie all'aria? Il direttore è un discolo. Comunque tra poco vado in ferie anch'io e ho generato un disastro perché non mi ricordavo quando andavo in ferie, e a Pietro Lazzarini gli è toccato scompaginare una settimana di lavoro. Mandragora, con tutti gli allenatori passati, ha giocato sempre segnato, dice Simone. Sì, alla fine Simone, la penso anch'io così, tutti lo disprezzano, tantissimi lo criticano, però ragazzi, Mandragora era uno che ha giocato 276 partite in Serie A, segnato 24 gol e 22 assist, per carità, tutti allenatori in Italia, tutti grandi competenti di calcio, però lui ha giocato 276 partite in Serie A. Voi? Non credo. Secondo me, Fabio, in campionato il centrocampo titolare sarà Ndur, Ulai, Atta. Può essere, sicuramente è una conformazione, ci può stare. Io, finché rimane Fagioli, mi tengo anche buona l'idea che possa giocare anche Fagioli, perché io non sono così convinto che Ulai escluda Fagioli o viceversa. Sentire ancora critiche pesanti, dice Gabriele D'Ammestre, su Mandragora, e invece concedere a Ken ancora opportunità dopo la squallida stagione passata fa riflettere sullo spessore del tifo viola degli ultimi anni. Ma Gabriele, guarda, io ti dico, a me non fa riflettere. Io non so come mai a volte a Firenze si prendano le cosiddette fittonate, e allora quello, se non è buono mai, anche dovesse segnare in